0: Race Manager di Aprilia, le prequalifiche alle 15.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della Vecchia Signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo, fatti approfondimenti di giornata, notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo, per chi non vuol sentire ragione, a cura della redazione di Radio Bianconera.
4: Bella questa piccola attesa in più, perché così è partito il secondo pezzo del riff che ascoltiamo poco. Buongiorno a tutti, buon venerdì, ciao Manuel in regia, la voce è come quella di quasi tutti i venerdì, quella di Dario Ghiringhelli, che fra poco sarà di nuovo in compagnia. Sono tre settimane che non facciamo il programma in coppia insieme al buon Luigi Schifo. C'è anche Yves, vedi, è la
5: bravo Manuel, stai entrando nel mio mood.
4: Ormai è una persecuzione, c'è anche Yves di là, quindi ormai è... Mi accompagna questo suono, me lo sogno anche di notte ormai. Questa è la gioia dei nostri tecnici nell'avermi...
6: È un pre per domani questo.
4: Esatto. Nella gioia dell'avermi il sabato, anche se oggi è venerdì. Dicevo, dopo tre settimane torniamo in coppia, anche diciamo nella versione standard di Colpo Gobbo. Inizio io, come sempre, fino alle 14.30, poi arriverà anche Luigi Schifo, che come sempre è anche lui ancora impegnato con la scuola. Benvenuti a tutti quelli che, come sottoscritto, e insieme a non solo agli juventini ma ai tifosi di altre 9 squadre, hanno scoperto finalmente che la partita della Juventus si disputerà domenica alle 12, dopo che è stata spostata manco fosse una pallina da ping pong. E insomma, sapete che prima era stata messa domenica alle 12.30, poi lunedì alle 20.45. C'era un orario che forse sarebbe stato addirittura peggio di questi due che ci hanno propinato, che era quello delle 18 del lunedì. C'era il rischio addirittura che si giocasse alle 18 del lunedì. Alla fine, insomma, sposta mezz'ora di qui, sposta mezz'ora di là. In definitiva si è trovato questo accordo per la domenica alle 12, che credo che possa essere forse la soluzione migliore per quanto riguarda, diciamo, le aspettative dei tifosi, no? Di fatto sposta poco rispetto all'orario originale delle 12.30, chi aveva un viaggio già organizzato non deve spostare nulla, deve solo presentarsi mezz'ora prima allo stadio, dando la possibilità di muoversi nel fine settimana e non per il lunedì sera. Poi, insomma, questa cosa ha creato tanti problemi, no? Nel senso che una delle tematiche che a me faceva un po' sorridere di questo sposta, prendi, muovi e fai il gioco delle tre carte, è che la regola era che i derby non si possono giocare di sera. E allora io, quando l'hanno spostato al lunedì alle 20.45, dicevo, ma fatemi capire, non si può giocare di sera o non si può giocare di sera nel weekend? Perché le 20.45, per quanto mi riguarda, è l'orario serale delle partite. Non so cosa ne pensate voi, ma non credo che ci siano altri orari serali disponibili se non quello. Anzi, spesso i derby vengono giocati alle 18 proprio per consentire un deflusso, diciamo, ordinato e controllato e controllabile verso casa. Evidentemente questa volta il problema era tutt'altro, ovvero la concomitanza della finale degli ATP di Roma. Detto che, insomma, come è stato già sottolineato da più parti e anche da alte cariche istituzionali, il calendario è stato fatto con i piedi, no? Perché non è pensabile che un calendario che viene stilato a luglio, dove peraltro i calendari degli ATP si conoscono invece già decisamente in anticipo, non pensare che il derby di Roma a Roma nel giorno della finale degli ATP potesse essere un problema, ecco, è veramente una malpensata, a maggior ragione per chi sa come sono messi più o meno lo stadio olimpico, il foro dove c'è la sede delle ATP Finals, che sono uno attaccato all'altro, e quindi di fatto ci si ritrova ad avere letteralmente probabilmente 100.000 persone in quella zona, no? Immaginate l'Olimpico pieno, immaginate il Foro Italico pieno, e se, tra finali, semifinali, finali per il terzo e quarto posto, si parla di una cifra vicina alle 100.000 persone tutte insieme, qualcuno che entra, qualcuno che esce, diventa veramente, veramente molto, molto, molto complicato. Cerchiamo però di capire anche quali sono le vostre sensazioni, perché in tutto questo c'è poi evidentemente una partita da giocare. Sapete che questa cosa ha creato grossi problemi, al di là che per ovviamente i tifosi, che sono quelli che si sono lamentati giustamente di più, mi viene da dire, perché poi i soldi sono sempre i nostri che si muovono, e quindi siamo sempre quelli che poi ci rimettono di più, perché sono quelli meno presi in considerazione in queste discussioni. C'era un problema anche dal punto di vista della preparazione, perché già giocare due giorni diversi può far cambiare l'avvicinamento alla partita, perché il giorno prima, insomma, 24 ore di differenza già sono tante. In più le ore erano più di 30 in definitiva, no? Perché spostare dalle 12.30 alle 20.45, insomma, sono anche 36 ore fondamentalmente, con in più anche il corpo che risponde in maniera molto diversa a una partita a delle 12 rispetto che a una partita 12 o 12.30 che sia, dove cambia lì sì veramente poco, ma tra le 12 e le 12.30 e le 20.45 di un giorno dopo, anche la preparazione delle squadre doveva essere fatta in maniera ottimale. Adesso lo sappiamo, si gioca a questo punto dopodomani, perché si tratta a questo punto di domenica alle 12, e sarà bello vedere come e cosa riuscirà a combinare la Juve. Detto che, io sono molto curioso di capire se davvero la Lazio di Maurizio Sarri presenterà, come ha detto l'allenatore stesso, la primavera, no? Perché non so se avete sentito le dichiarazioni di Sarri, quando ancora era ipotizzata la partita lunedì alle 20.45, ha detto: se ci fanno giocare alle 12 di domenica io non presento la squadra. Sinceramente non l'ho capita questa polemica, non so se era perché voleva il giorno in più di riposo per la finale di Coppa Italia, che però si è giocata di mercoledì, quindi la domenica è assolutamente lecito disputare le gare di campionato. Stavo ragionando l'altra sera con mio fratello che, vuoi o non vuoi, fatto apposta o non fatto apposta, noi l'unica volta che potevamo approfittare di un potenziale partita complicata di una nostra avversaria, che è quella della Roma, visto che c'è il derby, la Lazio arriva evidentemente da una partita infrasettimanale contro l'Inter, da cui tra l'altro è uscita con le ossa decisamente rotte, e insomma diciamo che se poi in più dovessero presentare la primavera non sarebbe proprio un favore nei confronti della Juve, mettiamola così. Saluto Forza Onore su Twitch che mi dice: buongiorno Dario, come hai vissuto la settimana della glorificazione di Dusan anche da parte di Spalletti, non la migliore della tua vita sportiva, immagino. Ma guarda, forse un'ora che io non ho nessun problema nei confronti di un Vlahovic messo in certe condizioni. Io, se mi dici se Vlahovic mi piace, in senso assoluto, no. Se mi dici che può essere funzionale a questa Juve, assolutamente sì, soprattutto nell'ottica del fatto che, come benissimo sappiamo, le alternative sono molto molto scarse. Allora, se l'alternativa è Vlahovic allo stipendio di questi anni, con quello che ha combinato questi anni, ti dico assolutamente no, anche perché, ti dico, nella partita dell'altra sera in cui ha fatto quel gol velocissimo, ottimo perché ci ha consentito di vincere, io ho notato un'altra problematica in realtà. Lo so che è una provocazione, ci mancherebbe, sai, mi piace, sai, ci punzecchiamo sempre su questa cosa di Vlahovic anche il sabato, quindi non ti preoccupare. Però adesso voglio vedere come rispondi tu alla mia, tra virgolette, di provocazione. Non, lui fa questo gol per fortuna dopo pochi secondi, e solitamente quelle sono le situazioni in cui Vlahovic poi, come si suol dire in questi casi, va a nozze, no? Perché lui ha già fatto, tra virgolette, il suo, si alleggerisce di testa e a quel punto solitamente inizia a giocare bene. In realtà, paradossalmente, l'altra sera, pur avendo fatto un gol, tra l'altro il gol più veloce rimarrà negli annali, a meno che non ci sia qualcuno che fa un gol ancora più veloce, ma sarà difficile, 12 secondi sono veramente molto pochi, quindi rimarrà per un bel po' negli annali della storia juventina. E dopo, in realtà, lui si mangia in maniera clamorosa, non dico due gol, ma almeno due tiri in porta. Cioè c'è quell'azione in cui con Seisao gli fa spazio, lui si porta al limite dell'area e la spara in curva, e c'è un'altra occasione nel secondo tempo, a parte quella del gol, quello annullato, in cui nella prima occasione la spara addosso al portiere, poi è bravo a ribadirla in porta, ma era fuori gioco e va bene. Ma c'è un'altra occasione nel secondo tempo in cui lui arriva dritto per dritto dopo un dialogo, mi sembra, con Ildiz, e ha la palla sul destro e la spara di nuovo in curva. Ora, un attaccante forte di una squadra forte non può sparare in curva tre palloni su quattro di quelli che gli arrivano sui piedi. per fortuna ha fatto il gol prima, però quello che dico io, no, è che la dinamica della partita di Vlahovic è un po' anomala, perché di solito lui quegli errori li fa quando è, diciamo, in tensione, perché sa che deve risolvere lui la partita, eccetera. Dopo che aveva fatto il gol, dopo quei pochi secondi, io mi aspettavo un altro tipo di prestazione da parte di Vlahovic, sinceramente. Poi ha segnato, ha vinto. Io sono convinto del fatto che, messo in condizioni ottimali, Vlahovic possa assolutamente darci una mano, e che tra l'altro corrisponda esattamente alle caratteristiche dell'attaccante che Spalletti aveva chiesto a gennaio, no? Tant'è che una volta, parlando con uno dei nostri ospiti, non ricordo più benissimo in che momento, ma appena chiuso il mercato di gennaio, dicevo: ma non è che la Juve non ha insistito sull'attaccante fisico che chiedeva Spalletti, perché ha avuto dei segnali positivi da un rientro anticipato di Vlahovic? Poi in realtà sappiamo che così non è stato, perché Vlahovic il rientro anticipato non solo non l'ha fatto, ma in più quando è tornato si è rifatto male, è stato fuori altre 3 settimane. Per cui io sono convinto che Spalletti stimi Vlahovic e che gli sia mancato in questa stagione, soprattutto in quel fantomatico mese di febbraio in cui la Juve ha fatto fatica contro tutte e subiva tanto, faceva gol ma ne subiva tanti, eccetera eccetera, no? Per cui sono convinto del fatto che Spalletti voglia puntarci. Non riesco a capire quanto sia convinta la Juve di puntarci. È chiaro che se non punti su Vlahovic, però devi aprire il portafoglio e, al di là dei soldi che dovresti dare a lui, tanti o pochi che siano, devi andare a comprarne un altro almeno di pari livello, no? Era un po' la situazione che si era verificata un paio di anni fa con Rabiot, per cui ci si chiedeva se valesse la pena rinnovare un contratto a 7 milioni a stagione oppure andare a cercare un altro che dovevi comprare e dargli pure lo stipendio. Alla fine, in quel caso, si era deciso di lasciare andare Rabiot. Col senno di poi, secondo me, è stata una sciocchezza, perché ancora quest'anno il Milan ha fatto vedere che poteva essere decisamente molto molto utile anche ancora a questa Juve, e non lo so che cosa si farà con Vlahovic. Poi ancora Forza Onore ci dice: mi piace paradossalmente perché non è perfetto ma ci mette il cuore, ovviamente non è un cecchino come lo era CR7, e no, lo so, hai ragione, però il problema è che alla Juve servirebbe qualcosa di più, no? Ci lamentiamo di David che non segna, ci lamentiamo di Openda che non solo non segna ma non gioca nemmeno, io e anche altri, no, ci lamentiamo dello stesso con Seisao, che sta facendo una fase di stagione enorme, straordinaria, fai fatica a pensare di toglierlo dal campo, ma non segna mai, ragazzi, ha preso un'altra traversa domenica. E io non ci sto, e sono d'accordo con Spalletti su questo, a dire che non bisogna appellarsi alla sfortuna, e questa cosa mi è già capitata di dirla anche in questa settimana, perché se tu prendi un palo o una traversa ogni tanto è sfortuna, ma se tu ne prendi 2 a partita, lì non è più sfortuna, è che hai la mira sbagliata, perché veramente una volta ogni tanto capita, e allora lì ti appelli alla sfiga. Ma quando prendi un palo, una traversa scientificamente ogni partita, e lì c'è qualcosa che non va, anche perché poi i pali e le traverse li prendono sempre gli stessi. La sfortuna è quella su Holm fa quel tiro clamoroso contro il Bologna, un tiro pazzesco che somigliava a quello di Conceição contro la Roma, quello di Conceição 2 centimetri più sotto si infila sotto la traversa, quello di Holm si stampa e credo che la traversa stia ancora tremando adesso, ok? Allora lì può essere sfortuna, perché è un tiro anche istintivo, ma su tutti gli altri insomma comincia a diventare un po' difficile per appellarsi solo alla sfortuna. Stefano ci dice: il vero problema non è Vlahovic ma chi al suo posto. Io ho visto il budget e che alternative ci sono in giro, non sono ottimista. E guarda Stefano, un pochino il tema che dicevo prima, no? Cioè, se non rinnovi lui devi comunque pensare che ne devi prendere un altro almeno di quel livello lì, che comunque è un buon livello. Forse non è il livello che ci si aspettava quando la Juve ha comprato Vlahovic, perché vuoi o non vuoi, piace o non piace a Vlahovic, ci si aspettava comunque di più da lui, molto di più da lui, perché comunque ha fatto molto meno di quello che ci si aspettasse. I detrattori di Vlahovic dicono: ah, c'era Allegri, si diceva che era colpa di Allegri, ah, vedrai con Motta farà 2000 gol, ah, vedrai con Tudor farà 2000 gol, adesso con Spalletti ancora non l'abbiamo visto. Io mi auguro, ragazzi, partiamo dal presupposto che io tifo Juve, per cui se Vlahovic da domani inizia, se ne mancano 2 partite, mi fa 2 partite, 2 gol domenica e 2 gol contro il Toro, ma io sono la persona più felice del mondo, attenzione, non è che io spero che Vlahovic non segni per dire: vedete, avevo ragione io. E che in questo momento purtroppo i numeri danno più ragione a me che a chi lo difende, diciamo, a spada tratta. Gianni Davari ci dice: ciao invece con Omuani e il suo eventuale ritorno, come lo vedresti? A me piacerebbe molto Gianni, se devo dirti la verità, per come lo abbiamo visto, per come lo abbiamo salutato, per la voglia di Colomuani che continua ad avere di Juventus, che è uno dei pochi che pare che abbia detto che tornerebbe alla Juve a prescindere dalla qualificazione in Champions, anche perché al Paris ha capito che non è cosa. Al Tottenham il prestito è andato malissimo, e è chiaro che se lui dovesse muoversi nuovo da Parigi, l'ultimo posto dove comunque è stato bene è stato a Torino con la Juve, dove probabilmente la Juve punterebbe anche molto su di lui. Non è esattamente l'attaccante che chiede Spalletti, perché non corrisponde alle caratteristiche di Spalletti, però è un attaccante e un giocatore soprattutto che ha una cosa che in questo momento la Juve serve tanto: l'esperienza, sia banalmente di età, ma anche l'esperienza internazionale, no? Perché in questo momento noi abbiamo giocatori che, a parte qualche partita in Champions qua e là, hanno fatto veramente molto poco. Colomuani comunque è un nazionale, ha giocato già in diversi campionati, perché ha giocato in Francia, ha giocato in Italia, ha giocato in Inghilterra e ha giocato diverse partite di Champions, più di quelle di molti dei nostri giocatori. Secondo me è un calciatore, anche per le caratteristiche di grinta, di carattere, no? Prima Forza Onore diceva ci mette il cuore, e Colomuani mi sembra un altro, che è uno che a cui piace vincere, uno che ci mette tanta garra, pur non essendo sudamericano ma essendo francese. Italian Magic ci dice: con Seixal sarebbe un'ottima riserva, ma con che soldi prendiamo Greenwood? E questi sono tutti gli altri discorsi. No, guarda, io su con Seixal, che sarebbe un'ottima riserva, non lo so, io sono alterno su con Seixal. Ci sono dei momenti in cui mi piace molto, dei momenti in cui mi sembra un po' poco efficace. In questo momento è uno di quei momenti in cui mi sta piacendo tanto, perché comunque sta giocando, sta creando tanto, mi sta piacendo, ma deve ancora fare quel saltino in più per diventare effettivamente decisivo, perché da un giocatore così, con quei numeri lì, con quella tecnica lì, con quelle qualità lì, non si può pensare di avere solo 3-4 gol a partita. Lui a stagione, lui dovrebbe essere uno di quelli che arriva almeno a 7-8 gol, anche 10, facendo tutte le competizioni, no? E invece segna veramente, veramente troppo poco. C'è un messaggio vocale, forse lo riusciamo a sentire, Manu?
3: Ciao Dario, ciao Luigi, Luca da Cuneo.
4: Ciao Luca, Luigi arriva tra poco. Allora,
3: ci siamo, Dario, comincio subito da te.
4: Vai.
3: Ti chiedo che sensazione è per questa partita, se non dovesse farcela Thuram, tu chi metteresti a centrocampo? Io ti dico McKenny titolare, con molta tranquillità. Detto questo, Luigi.
4: Luigi, ma magari lo sentiamo dopo, secondo pezzo, così quando poi arriva Luigi lo mettiamo in onda il secondo pezzo del messaggio di Luca. Allora, la partita di domenica, ovviamente, non devo dirlo io, è delicatissima, perché la Juve è obbligata fondamentalmente a vincere contro una squadra che sappiamo non verrà a regalarci niente, e che, anche figlio delle ultime prestazioni in cui di nuovo non ha praticamente quasi combinato nulla, una volta ottenuta la salvezza si sono un pochino seduti, però lo sappiamo che a Firenze la partita contro la Juve è la partita, no? Quella cerchiata col cerchiolino rosso dal momento in cui esce il calendario. Siamo però in casa nostra, dobbiamo tra virgolette vendicare un pareggio dell'andata, dove, a proposito di Vlahovic, a proposito di episodi arbitrali, c'era un rigore netto che prima c'è stato assegnato e poi c'è stato inspiegabilmente tolto, al contrario di quello che è successo a Malen l'altra settimana, dove lo stesso tipo di rigore è stato prima non dato e poi invece assegnato, quindi veramente qualcosa di totalmente anomalo. E soprattutto mi auguro che ci sia nei giocatori quella voglia di riscattarsi e di arrivare davvero definitivamente a questa qualificazione, che a oggi, con quei 2 punti in più con il Lecce, sarebbe quasi certa, no? Avendo anche superato nel frattempo il Milan, siamo terzi. La cosa clamorosa è che siamo terzi e non siamo ancora sicuri neanche di arrivare in Champions, no, ormai in Conference sì, perché col fatto che l'Inter ha vinto in Europa League, no, neanche in Europa League, siamo sicuri di fare le coppe, che è diverso, perché con l'Inter che ha vinto la Coppa Italia anche la sesta squadra va in Europa League e la settima finisce in Conference, quindi sicuramente una coppa la giocheremo l'anno prossimo. Quale sarà dipende in maniera clamorosa ancora da queste ultime 2 partite. Peraltro io ero dall'inizio dell'anno che speravo di arrivare a questo punto almeno a giochi fatti, almeno per la qualificazione in Champions, no? Proprio perché queste ultime due partite con la Fiorentina e col Toro, tra l'altro il derby in casa loro all'ultima giornata, dove anche lì non hanno più niente da chiedere, giocheranno a cuor leggero, ma con la voglia, se possibile, di farci dispetto, perché se noi la prossima settimana non siamo ancora in Champions, loro giocheranno alla morte per cercare di non farci andare. Ecco, io speravo quest'anno, con anche poi col cambio di Spalletti, di arrivare a quest'epoca con un po' di margine in più e con la qualificazione già portata in tasca. Apro una piccola parentesi, visto che Luca parlava di Thuram, se non c'è Thuram anch'io metterei McKennie, anche perché davanti al posto di McKennie adesso qualcuno in più da mettere eventualmente ce l'abbiamo, perché con un Boga che gioca così si potrebbe anche pensare di accentrare un pochino Yıldız, si potrebbe anche pensare di dare spazio a Miretti, che questa era un po' l'anomalia che dicevo l'altra settimana, no? Spalletti ogni volta che parla molto bene di un giocatore, il giocatore sparisce completamente dai radar. Era successo con Azic, è successo anche con Holm, è successo anche con Miretti, in cui lui a un certo punto dice: ah, è colpa mia, si meriterebbe molto di più, ha una visione di gioco pazzesca, è colpa mia se non ha giocato tanto, e ha continuato a non giocare. L'altra settimana l'ha detto di Openda, e anche domenica con Openda con Lecce non è entrato in campo neanche un minuto. Quindi non lo so, evidentemente anche con Miretti ci deve essere stato qualcosa che non ha funzionato, però sì, anch'io metterei McKennie in mezzo, anche se sappiamo che l'alternativa di Spalletti per Thuram è Cobb Mainers, che tutto sommato, vi devo dire la verità, l'altra settimana Lecce non ha fatto male, anzi l'azione del gol nasce anche proprio da una sua incursione, no? Perché la palla di Yıldız la recupera Cobb Mainers, che poi la pulisce in fascia per Cambiaso crossa e Vlahovic fa gol. Quindi in realtà il Cobb Mainers di quest'ultimo periodo sicuramente non è quello travolgente che ci aspettavamo e che sognavamo, ma non è neanche il carretto che abbiamo visto purtroppo nell'ultimo anno e mezzo. E a proposito di Thuram, la notizia di stamattina è che né Thuram né Kalulu faranno parte della spedizione mondiale, perché Deschamps non li ha convocati per la Francia. Vi devo dire la verità, vista la stagione dei due, mi stupisce paradossalmente più Kalulu che Thuram, nel senso che Thuram probabilmente potenzialmente è un super giocatore. Quando è arrivato alla Juve dicevano: ah, arriva il fratello forte rispetto a Marcus, anche se in realtà quest'anno i parametri sono stati diversi, no? Le gerarchie, ecco, non mi veniva in mente la parola, le gerarchie dicono che il Thuram nerazzurro ha fatto meglio del Thuram bianconero, probabilmente perché il nostro Khéphren è stato molto molto penalizzato da una serie di infortuni, di acciacchi da cui non è mai completamente guarito. Quindi la stagione di Thuram forse giustifica una non convocazione in nazionale, anche le ultime partite presenza singhiozzo. Quella di Kalulu sinceramente non la capisco, perché Kalulu è, credo, a oggi ancora il giocatore con più minutaggio in assoluto nella Juve. Credo che abbia saltato solo la o le partite in cui era squalificato per somma di ammonizioni, quella ovviamente post bastoni, inevitabilmente, visto il rosso e la squalifica assurda che gli è stata comminata. Per il resto ha giocato tutte le altre partite praticamente per 90 minuti e con un rendimento pazzesco. Il weekend scorso aveva tra l'altro anche fatto il gol del 2-0, annullato in mezzo a mille polemiche, ma era di nuovo lì, era pronto, ha tirato e aveva fatto gol, un bellissimo gol tra l'altro. Quindi sinceramente la convocazione di Kalulu mi lascia molto perplesso. Ciao Dario, il problema Vlahovic è l'ingaggio mostro che gli è stato fatto, quindi tutto viene giudicato parametrato all'ingaggio, altrimenti un ottimo giocatore con caratteristiche non comuni nel calcio di oggi. Se non rinnovi lui ne devi prendere comunque due, uno come lui e uno che sostituisca Openda, David e Milik tutti insieme, ci dice Giacomo da Susa. E poi devono prendere un portiere, perché abbiamo fatto tutta la stagione senza centravanti e senza portiere. Giacomo, sì, hai ragione, più che altro Di Gregorio ha alternato prestazioni top a prestazioni che definire flop è fin troppo poco. L'altra sera Lecce, per esempio, ha fatto di nuovo due belle parate, perché subito dopo il gol di Vlahovic è vero che gliel'hanno tirata un po' addosso, però lui ha avuto l'istinto di prenderla quella palla, perché altrimenti 12 secondi facevamo gol e un minuto e 12 secondi subivamo il pari. Ha fatto un'altra bella parata nel secondo tempo su un bel tiro da fuori, ha chiuso il palo sul tiro di Ndrì, lì probabilmente avrebbe potuto fare poco, ma per fortuna Ndrì ha tirato fuori. Però sì, sì, diciamo che nel complesso sicuramente non ha dato quella sicurezza che deve dare il portiere della Juventus, no? Su questo siamo assolutamente d'accordo. E senza centravanti, purtroppo, perché Vlahovic è stato infortunato tanto, David non ha fatto anche lui bene come ci si aspettava, sicuramente non male come Openda, che effettivamente ha dato molto poco, e quel poco che ha dato anche male, perché non mi è praticamente mai piaciuto quando è sceso in campo, e Milik, insomma, ormai sappiamo che credo che abbia finito con la Juve di sicuro. C'era stato addirittura un momento in cui sembrava che la Juve volesse rinnovargli il contratto, poi questo ennesimo infortunio penso che abbia fatto decadere qualsiasi tipo di velleità. Sulla questione ingaggio io sono d'accordo, molto d'accordo con te Giacomo, cioè è chiaro che il problema ulteriore di Vlahovic è che ogni volta che sbaglia un gol a porta vuota, e purtroppo ne ha sbagliati tanti, dici ma caspita, 12 milioni quel gol lì lo facevo anch'io. Diciamo che quest'anno quando li ha sbagliati David, che ne prende la metà, ovvero 6, ci siamo incacchiati anche con David, ma giustamente, perché i gol davanti al porta li devi fare, a prescindere che tu prenda 1 milione, 10, 7, 35 come Ronaldo o 10.000 euro di rimborso perché giochi in Serie C, cioè quando sei da solo davanti al portiere devi fare gol. Per cui è vero che c'è il problema del parametro dell'ingaggio, ma se tu pensi ai gol sbagliati da David quest'anno e quanto gliene sono state dette, e ribadisco giustamente, alla fine forse poi non è solo un ingaggio. Certo, l'anno prossimo dice, beh, li ha sbagliati, però almeno prende 6 milioni invece che 12. Vabbè, sai che bello, però magari il gol te lo sbaglia lo stesso, no? Ovviamente sto estremizzando, però è una cosa comunque che va tenuta in considerazione. Sono già le 14.30, allora andiamo con il notiziario sportivo, ci sentiamo fra poco.
2: Colpo Gobbo.
1: Bentrovati, un saluto dalla redazione sportiva. In apertura la MotoGP con il Gran Premio di Catalunya. Alex Marquez è il più veloce nelle prove libere 1 a Barcellona. Il pilota del team Gresini chiude davanti a Martin e a Di Gian Antonio. Lo spagnolo dell'Aprilia cade in curva 12 e sbatte contro la propria moto. Martin ha solo un po' di dolore al braccio sinistro. Sembra che abbia urtato contro la moto nella parte finale della caduta, ma sta bene così, ha spiegato Paolo Bonora, race manager di Aprilia. Il tennis, Luciano Darder in campo per la storia. L'argentino numero 20 del ranking sfida Casper Ruud per un posto in finale agli internazionali d'Italia. Darder è reduce dalla sfida in notturna con Jodar e dal trionfo agli ottavi con Zverev, in cui ha salvato anche 4 match point. Tra Darder e Ruud non ci sono precedenti, il match del centrale è fissato per le 15.30. E alle 19 tocca invece a Jannik Sinner, dalla finale di Indian Wells alla semifinale di Roma. Due mesi dopo Sinner ritrova Daniil Medvedev sul suo cammino per la prima volta sulla terra rossa. In palio c'è un posto in finale agli internazionali, traguardo già raggiunto lo scorso anno dal numero uno al mondo. Appuntamento alle 19 sul centrale del Foro Italico, pesa l'incognita maltempo. E siamo al calcio, alla fine si è tornati indietro o quasi. La corsa Champions della Serie A andrà regolarmente in onda in contemporanea domenica alle 12. La Lega e la Prefettura, che inizialmente aveva spostato il derby di Roma alle 20.45 di lunedì per questioni di ordine pubblico legate alla concomitanza con le finali degli internazionali di tennis, hanno trovato su specifico suggerimento del TAR un accordo, evitandosi così ulteriori code. Il tutto al termine di una giornata convulsa e di giorni in generale ancora più complicati. Roma, Lazio, Como, Parma, Genoa, Milan, Juventus, Fiorentina e Pisa, Napoli si giocheranno quindi nella data inizialmente prevista e a 5 ore circa dalla finale degli internazionali, che resterà alle 17, a cui assisterà anche il Presidente della Repubblica Mattarella, con la evidente speranza che tutto fili liscio all'Olimpico e non vi siano disordini tra i tifosi giallorossi e laziali. In chiusura il ciclismo, primo momento fondamentale del Giro d'Italia 2026, con la frazione numero 7 si parte da Formia e si arriva sulla cima del blockhouse del massiccio della Maiella in Abruzzo. Pronto il primo duello tra i big. L'attesa è ovviamente tutta per Jonas Vingegaard. L'Italia si affida alla sua stella, Giulio Pellizzari, per provare a tenere le staffilate del fuoriclasse danese. Per la vittoria di tappa in chiave azzurra, occhio anche a Giulio Ciccone, che davanti al pubblico di casa proverà ad alzare le braccia al cielo. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. la web radio della squadra più tifata d'Italia. La trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord ancora instabile con rovesci e temporali, specie nella seconda parte della giornata e localmente di forte intensità su Lombardia e Triveneto. Temperature stabili massime tra 17 e 21 gradi. Al centro instabile in Toscana con rovesci e temporali, in estensione entro sera a Lazio, Umbria e Marche Interne, meglio in Abruzzo. Temperature stabili massime tra 19 e 23 gradi. Al sud sole alternato a variabilità diurna sulle zone interne, in serata qualche pioggia sulla Sicilia, temperature stazionarie massime tra 21 e 25 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Abbiamo sempre fame di vittoria.
7: Radio Bianconera è l'unica che conta.
2: Colpo Gobbo.

0: A volte compaiono.
1: Ciao. Diciamo che è la prima volta da 3 settimane.
0: È un po' che facevamo i turni.
1: Ne ho fatte due da solo io. Poi una da solo tu. È un mese, anzi.
0: È un mesetto tra una cosa e l'altra, tra un impegno e l'altro. È andata così. Va bene.
1: Infatti, anche ieri sera ce lo siamo scritti finalmente di nuovo in coppia.
0: Finalmente. Uno nasce apposta da questa trasmissione per la coppia. Va bene, dai.
1: No, abbiamo il vantaggio, essendo in due, che quando non c'è uno, l'altro fa.
0: Bene o male, fa in modo di essere.
1: Esatto, fa da vice. Ci facciamo da vice a vicenda.
0: Vicendevolmente bici.
1: Esatto. Senti, sono molto carichi sulla questione Vlaovic. I nostri amici da casa. Vai.
0: No, dico Vlaovic adesso spicca perché diciamo di fianco a lui o al posto suo in questi mesi hanno giocato dei personaggi che non hanno convinto a essere generosi come definizione, diciamo così. Quindi è ovvio che poi quando vedi Vlaovic, dopo che per mesi ha visto Davido e ha visto Openda, ti sembra di vedere un centravanti di un'altra categoria. Dopodiché anche nell'ultima partita, al di là del gol buono annullato a Kalulu nel raddoppio eccetera eccetera, però si è visto che Vlaovic è sempre Vlaovic, cioè 3-4 palle gol, una te la butta dentro, poi magari c'è la volta che farà doppietto o la tripletta, perché è fatto così, lo sappiamo, lo conosciamo. Da questo punto di vista il limite di Vlaovic è quello. Dopodiché il giusto ragionamento che fanno tanti, ok, però al posto chi prendiamo? Perché se devi alzare il livello in quel ruolo lì, o ti arriva il Lewandowski di turno, certo, alla sua veneranda età, però, quindi poi deve avere anche un vice altrettanto credibile e ti aggiusta le cose, perché comunque non lo paghi, quindi anche se gli dai l'ingaggio un po' più alto magari riesci a convincerlo a venire, o altrimenti andare a prendere quelli forti in quel ruolo lì, costano un sacco di soldi, non è detto che vengano alla Juve, almeno certo, finché non c'è la Champions a togli ulteriori possibilità, e quindi vediamo cosa succede in queste ultime due giornate. E poi il tetto ingaggi, che comunque la Juventus ha, che non può andare sopra i 7 milioni, poi magari con i bonus può arrivare a 8 e mezzo, ma non credo molto oltre quello. E quindi con queste caratteristiche qui economiche non puoi andare a pensare di prendere subito tranquillamente uno più forte di Vlaovic, che non ce n'è tantissimo in Europa. Puoi sperare che lui decida di rimanere a cifre ragionevoli e che migliori in questo aspetto della sua continuità di rendimento e di realizzazione, perché insomma anche a Lecce, ripeto, ha avuto la palla del 2-0, quella pesante che ha tirata alta, ha fatto un bellissimo gol all'inizio, scherzando dicevo per fortuna ha fatto dopo 12 secondi che il VAR probabilmente non era ancora acceso.
1: Era lì che prendeva, che perché
0: altro avrebbero trovato un modo
1: già segnato, vabbè dai, questo vabbè,
0: oppure l'azione precedente dice non c'è perché era la prima azione della partita e allora sono venute meno le condizioni dell'annullamento del gol. Però, esatto, sì. Scherzo, lì si è visto, ecco, il peso specifico nell'area di rigore, che un gol così da David è difficile che te l'aspetti, da Openda, da Boga, insomma non sono quei giocatori che vincono quel contrasto con la cattiveria giusta, la fisicità giusta per insomma Spalletti anche dopo la partita.
1: Guarda, Claudio ne aggiunge un pezzo, dice: riguardo Vlaovic la penso come te rispetto a quello che dicevamo prima, quest'anno tutti che lo esaltano, ma non dimentico lo scorso anno i fischi da parte dello stadio. Ti dirò di più, secondo me queste grandi offerte non le ha avute, se resta deve restare alle nostre condizioni. Questo è un tema, no? Anche
0: sì,
1: il fatto che ci possa essere anche questo problema, che lui c'è stato un momento in cui dava la sensazione che si stesse un po' offrendo a destra e manca, poi sicuramente
0: anche adesso, credo,
1: probabilmente sì, solo che complice una stagione in cui non ha praticamente messo piede in campo, ai soldi che chiede diventa molto complicato. E poi aggiunge con se sa un bel giocatore, il fatto che a noi non servono i bei giocatori ma giocatori decisivi, stesso discorso vale per Zegrova, però più decisivo di con se sa o su quella fascia lì chi va, cioè devi andarne a comprare un altro.
0: Lo stesso discorso di Vlaovic, cioè per alzare il livello rispetto a con se sa, cioè uno oltre a far tutto bene ti fa anche gol, perché lui ha questo, ma in questo manca, cioè poi è stato anche sfortunato coi pali, per carità, perché tra l'altro il 20° palo quello del con il Lecce, che credo che sia quasi un record, almeno per la Juve, e quasi tutti pali pesanti, tra l'altro, vabbè, questa è chiusa parentesi, per migliorare, cioè metterci uno sull'esterno che oltre a fare tutto il lavoro che fa con Seisao, fa anche i gol, non è che ce ne sono tantissimi in Europa e costano molto cari, anche lui però secondo me ha la possibilità di migliorare, perché gli manca proprio poco per diventare un giocatore decisivo, è giovane, è migliorato rispetto al passato, quindi si pensa che possa migliorare ancora un pochino in questo, nella cattiveria del tiro in porta, perché poi alla fine quello gli manca, altro non credo che possiamo rimproverare.
1: Senti, ti tiro dentro il discorso che avevo iniziato con i nostri amici da casa, perché stanno portando avanti un po' tutti i filoni. Allora, prima dicevo, no, del fatto che Spalletti, le ultime volte di cui ha parlato dei giocatori che era colpa sua che non faceva giocare, non si sono più visti, ho parlato di Miretti, ho parlato anche di Azic, E forse Onore ci dice: darei più fiducia ad Azic nei momenti della partita dove non si riesce a sbloccarla, se non con i tiri da fuori, ad esempio come quella contro il Verona. Magari gli ultimi minuti, come era successo con l'Inter, però lo devi lasciare da davanti, no? Per evitare che perda quei palloni.
0: Esatto, c'è cioè quel difetto
1: un
0: lì.
1: Un po' pelosi.
0: Lo devi mettere al posto di McKennie, al posto di Conceição, al posto dell'attaccante, insomma, di un giocatore offensivo, perché se lo metti al posto di uno tra Locatelli, Thuram, Koopman, a seconda di chi gioca, rischi davvero tanto, perché lui, insomma, nonostante gliel'abbiano detto e spiegato e credo fatto esercitare in tutti i modi, ha quel difetto lì, almeno l'ultima volta che l'abbiamo visto, quel difetto lì, che perde palloni sanguinosi, non è che devi perdere tanti, ne basta uno.
1: Tra l'altro una volta ci è costato anche un gol subito e dei punti. E poi Franco, l'altro tema che avevo lanciato, parlando delle convocazioni nazionali, no? È uscita la notizia che né Thuram né Kalulu sono stati convocati. Io segnalavo che, vista la stagione, mi stupisce paradossalmente forse più Kalulu che Thuram, e Franco dice: non mi stupisco per la non convocazione dei nostri due francesi, sono buoni giocatori ma non campioni. La Francia ha in ogni settore del campo giocatori fortissimi, a mio parere vincerà i mondiali. Anche secondo me, però un Kalulu, io me lo so, cioè va bene, come si chiama l'ex milanista?
0: Chi ha messo? Non lo so,
1: Hernández. Sì, immagino va bene Hernández, però io un Kalulu di riserva Hernández.
0: Il Kalulu dovrebbe, visto quest'anno?
1: Visto che può giocare tra l'altro da tutte e due le parti.
0: Però ce l'avesse l'Italia, che Kalulu e Thuram saremmo a cavallo. Invece in Francia hanno un altro parterre, per usare una parola francese, da cui scegliere, e quindi sicuramente quello è. Mi ha stupito, onestamente, Thuram, anche perché c'è il discorso fisico. Kalulu invece è anche una macchina da quel punto di vista di lì, e a proposito di Kalulu sarà contentissimo che al VAR c'è Chiffi, perché è quello del satellite, dell'espulsione via satellite, ed è quello dei bastoni, quindi credo che Kalulu sarà contentissimo di questa designazione. Massa in campo, che è un altro che qualche volta l'ha combinata abbastanza grossa, tipo Bologna, anche lì mi sembra che
1: mi piacerebbe ultime due partite, mi piacerebbe non dover parlare del VAR, perché ragazzi veramente...
0: La prima cosa che ho detto anche lunedì nel dopo partita: lasciateci due. Non mi chiediamo tanto, è tutto l'anno che ne avete fatte di ogni, veramente, compresa l'ultimo turno, dove è successo di tutto. Adesso c'è stata anche la vicenda ridicola del calendario, veramente imbarazzante. Facciamo che per due giornate si parla di calcio, si lascia al terreno di gioco la decisione di chi deve andare in Champions League e chi deve andare in Europa League, senza invenzioni di particolare rilievo dal VAR, dall'arbitro, perché comunque facevo anche notare che la Juve nel girone di ritorno tre gol buoni hanno annullato,
1: infatti, non è che sono pochi, infatti. Sì, ma poi quest'anno già lo era fino a qualche settimana fa, credo che sia ancora peggiorata per noi, diciamo, la classifica degli errori oggettivi che sono stati riconosciuti a favore o a sfavore delle squadre, no? Gli errori oggettivi a sfavore della Juve sono quelli, sono 6 o 7, che comunque su un campionato sono tantissimi, perché 6 o 7 errori ufficiali decisivi pesano tanto.
0: Sì, poi soprattutto nel mese di febbraio, che era il mese in cui si decideva se potevi andare a giocarti la semifinale di Coppa Italia, potevi superare i playoff di Champions, potevi lottare per il secondo invece che per il quarto posto, in quel momento lì si sono concentrate, oltre a un calendario assurdo, che vabbè, lasciamo perdere i calendari, che tanto abbiamo visto come vengono fatti, coi piedi in alcuni casi, lì c'è un concentrato di errori arbitrali, uno di seguito all'altro. Dalla Lazio all'Inter al Galatasaray, insomma,
1: l'Atalanta in Coppa Italia,
0: che hanno indirizzato la stagione per farti capire: ok, tu puoi giocare per il quarto posto. Poi da quel momento lì non è più successo un granché, fino all'ultima partita, quando ti hanno tolto un gol buono, eccetera, eccetera. Quindi,
1: che per fortuna non ha pesato, perché alla fine, per fortuna, non ha pesato.
0: Secondo me, quando Spalletti va giù duro sulla squadra dicendo basta, sti alti e bassi, montagne russe, eccetera, eccetera, che ha ragionissima da questo punto di vista, è anche un modo per far prendere consapevolezza alla squadra che occhio, perché quest'anno, diciamo che noi dobbiamo fare il nostro, ma bene, benissimo, perché appena sbagliamo qualcosa rischiamo che oltre al nostro errore si sommi qualche errore d'altro genere, e quindi non possiamo permetterci, o almeno questa non è una squadra dimostrata dai fatti, quando va sotto non vince mai le partite, e quindi devi far bene sempre tutto benissimo in queste due partite. Speriamo, insomma, che questa cosa corrente alternata sia risolta, visto che Fiorentina e Torino, comunque è vero che non ha niente da chiedere, ma sappiamo che i loro tifosi già quelli della Fiorentina hanno iniziato a chiedere, quelli di Torino adesso finiteci.
1: Guarda, le celebrazioni. Lo dicevo prima, no? Che se il Toro dovesse pensare di poterci non mandare in Champions, farà
0: più che il Toro la partita
1: della vita.
0: Cioè,
1: no?
0: Saranno i tifosi, non fate andare i Gobbi in Champions League, e questo è un ritorno di 2 settimane, perché la Fiorentina prima e il Torino diranno tutti la stessa cosa, e quindi i giocatori saranno belli motivati. La Juve deve essere consapevole di questo, consapevole che gli arbitraggi quest'anno hanno tolto molto più di quello che è andato, praticamente niente, e che quindi non si possono aggiungere altri errori individuali.
1: Detto che, insomma, questo weekend la partita che forse potrebbe darci un po' di speranza dal punto di vista della classifica è il derby di Roma, nel senso che è l'unica partita un po' di cartello che c'è, perché poi il Como gioca in casa contro il Parma, che non ha più niente da chiedere neanche lui alla classifica, e il Milan va a Genova. È vero che anche il Genoa non ha più niente da chiedere, però insomma il Genoa in casa è sempre una squadra tosta da affrontare. Poi c'è Roma-Lazio, ovviamente Juventus-Fiorentina, e l'altra che ci interessa, volendo, è Pisa-Napoli, ma insomma direi che Pisa-Napoli è più la, sarebbe lo sfizio del secondo posto, ma cominciamo a mettere il mattoncino,
0: esatto,
1: il mattoncino del quarto.
0: L'ideale,
1: no?
0: Che ci fosse una combinazione tale per cui il derby non diventasse
1: esatto.
0: Che devi vincere per forza almeno. Ecco,
1: considerando quello, appunto, che a parte contro il Como, sia contro il Milan che contro la Roma abbiamo gli scontri diretti a favore. Perché
0: diciamo che col Milan pari, ma con la differenza reti.
1: Con la differenza reti a favore, sì, perché abbiamo la Juve, diciamo, ha una differenza reti di 29, il Milan solo di 18, quindi
0: sono due partite,
1: anche perché i gol negli scontri diretti sono stati
0: 2-0-0,
1: quindi non è successo niente. La Roma abbiamo vinto all'andata e pareggiato al ritorno, quindi siamo sicuramente avanti. Con questa situazione qui, se anche solo la Roma pareggiasse domani e domenica e noi vincessimo, saremmo sicuri che la Roma non ci raggiunge più. C'è poi il problema però del Como,
0: ma secondo me
1: ne vanno tante di combinazioni.
0: Quello che dico, l'importante è vincere la partita con la
1: Fiorentina. Partiamo dal presupposto che noi dobbiamo vincere, poi
0: perché quest'anno va così, e già quest'anno va così, nel senso che non sai mai cosa vedi della Juve dal momento all'altro, da una partita all'altra, e quindi mettendo insieme tutte queste variabili andare troppo in là direi che non è consigliato assolutamente.
1: Senti, Terry ci dice buon pomeriggio ai nostri prof. Ciao Terry, buongiorno a te. A scuola tutto ok? Nessun cambiamento di esami, rinnovi calendari, eccetera? No.
0: Non svegliare il can che dorme.
1: Siamo in attesa, almeno per quanto mi riguarda, dell'assegnazione dei commissari di maturità, perché è uscito l'elenco dei presidenti, ma solo l'elenco, non sono ancora stati abbinati alle scuole.
0: Okay.
1: E poi bisogna aspettare ovviamente i membri esterni che verranno comunicati all'inizio di giugno. E poi ci dice, intanto domenica si gioca, punterei su Vlahovic anche nella prossima stagione, ma non a cifre esagerate. Questa è la nostra terra.
0: Sì, ma credo che sia l'unica possibilità per cui Vlahovic resti alla Juventus, e che non abbia pretese elevate, perché se no non glielo danno, e tanti saluti. Però dall'altra parte lui secondo me adesso in queste ultime giornate cercherà, per fortuna della Juve, di fare più gol possibili per mettersi in mostra. Poi se non arriveranno in tempo breve delle offerte che lui ritiene degne di essere accettate, quindi sia come cifra sia come destinazione, sarà costretto ad accettare le condizioni della Juve, che comunque, ripeto, penso che consentano tranquillamente di mettere insieme pranzo con la cena.
1: Sì, direi. Così a naso.
0: Così, a naso. E allo stesso tempo ti dà.
1: Credo anche lo spuntino delle 11 e anche la merenda delle 5.
0: Ogni tanto anche la spaghettata di mezzanotte, se non giochi. E però soprattutto ti dà anche un palcoscenico che in Europa onestamente non è che ci siano tanti più prestigiosi della Juventus. Quindi se arriva un'offerta da quel livello là, a quelle cifre lì, fa bene accettare perché fa parte del suo mestiere, altrimenti credo che obiettivamente per andare a prendere la stessa cifra o di meno da un'altra parte, come è capitato, faccio l'esempio di Dybala, certo, non per colpa sua, però perché lì ci sono state dinamiche un po' particolari che ne abbiamo detto 100.000 volte, però alla fine per andare a stare peggio stai dove stai, insomma, questo è.
1: Sì, continuano ad arrivare messaggi alternati, sì, no? Perché
0: Max, hai lanciato un po' di bene,
1: Max da Roma dice Vlahovic secondo me continua a essere sopravvalutato, se un altro attaccante si fosse mangiato i suoi gol sarebbe stato lapidato, Pellegrino del Parma è molto meglio. Questo lo dicevo un po' anch'io prima, no Max? Cioè quest'anno giustamente ci siamo attaccati a David quando si mangiava i gol, che di soldi ne prende la metà, e se li sbaglia Vlahovic, anche se prende 6 milioni invece che 12, ci incacchiamo lo stesso.
0: Ah no, quando li sbagli che... poi il discorso economico è un'altra storia, insomma, credo che comunque quella cifra lì nella Juve di oggi è una cifra fuori mercato, perché quella arriva da una storia diversa, di una Juve diversa, una situazione diversa. Adesso le cifre sono diverse, anche lui deve rendersi conto che se fino ad oggi non è che adesso se sta bussando il Bayern Monaco, se è vero, non lo so, o se invece il procuratore che prova a proporre al Bayern Monaco, al Barcellona, allora quella categoria lì capisco che possa dargli un ingaggio anche superiore, oltre ad avere un certo tipo di palcoscenico. Ma ripeto, se deve essere una squadra turca piuttosto che una squadra di medio livello in Europa, stai alla Juve, che meglio di così, insomma, è difficile che trovi. A prescindere dalla cifra, che poi se sono 7 milioni o 6 e mezzo più bonus o quello che gli devono offrire, è un ingaggio comunque importante.

0: Il paragone, no, del fatto che tu rischi di perdere Vlahovic a zero e devi comprarne un altro più lo stipendio, che era un po' quello che era capitato con Rabiot. Con Rabiot si era deciso di farlo andare e invece oggi ci avrebbe fatto ancora probabilmente tanto comodo.
1: Sì, lì c'era il tetto in gara, di nuovo, sempre il solito discorso. Poi alla fine anche Rabiot è andato a prendere di meno da altre parti,
0: Sì.
1: però insomma, quelle sono scelte dei giocatori e nonostante ci siano tanti precedenti, non è che abbiano fatto storia questi precedenti e abbiano fatto cambiare idea ai loro successori. Quindi speriamo che Vlahovic sia il primo esempio, invece che vedendo quello che è successo agli altri, dice, vabbè, ma quasi quasi me ne sto alla Juve, più o meno,
0: Esatto.
1: almeno male non si sta, credo, a occhio.
0: Senti, Davide da Bologna ci urla questo
1: Vedo
0: messaggio
1: che lui
0: perché ha
1: urla,
0: scritto
1: ma lui è un
0: tutto,
1: urlatore,
0: tutto
1: un
0: in
1: po' come si
0: stampatello.
1: chiamavano gli urlatori.
0: L'esperienza e l'abitudine a vincere si ottengono soprattutto con una serie di risultati utili che ti danno la consapevolezza. I nostri avversari lo sanno e qui casualmente, tra virgolette, in molte partite ci capitano decisioni arbitrali di VAR che non consentono di ottenere vittorie rotonde come con Lecce oppure di vincere invece di pareggiare. Poi si annullano gol validi anche con Seisao, così poi tutti diciamo che non segna mai. Così la nostra squadra non cresce come consapevolezza e poi chiude con un meditate, gente, meditate. Io gol annullati validi a Conceição non me li
1: Io
0: ricordo.
1: credo a Udine, si riferisca a quello, l'aveva segnato con Seisau, no?
0: Non
1: Quello
0: me lo
1: del
0: ricordo.
1: 2-0 annullato per un fuorigioco di
0: Non lo
1: con Miners di nuovo forse,
0: quello di. Ah, quello che era davanti al
1: davanti
0: portiere,
1: al
0: aveva
1: portiere
0: tirato
1: che
0: con
1: però non
0: Seisau.
1: dava fastidio a
0: Sì,
1: nessuno,
0: sì.
1: cioè di tre gol annullati sono quelli con Miners, con la
0: Con la
1: Lazio che
0: Lazio.
1: era regolare, i visti, allora ripeto, anche qua c'è stato il regolamento che di il regolamento nel regolamento del gioco del calcio,
0: Sì.
1: l'unica cosa che dice che il portiere deve poter vedere la palla.
0: Sì.
1: Non parla né di area piccola,
0: No.
1: né di area grande, né di 6 metri, né di 5 metri. Quella è la regola. E quella è stata applicata all'inizio del campionato ai gol dell'Inter e del Milan, che ne hanno fatti due di quel genere lì, uno per uno. Poi a un certo punto hanno deciso che no, il regolamento no, però noi facciamo in quest'altro modo qua. Guarda caso, cominciando dalla partita della Juve, prima con la Lazio, poi con l'Udinese, quindi due gol che per il regolamento sono validi, ma per le indicazioni arbitrali cambiate a stagione in corsa, anche questo porta un'irregolarità nel campionato, non erano validi secondo loro. E poi c'è stato appunto il gol ultimo di Kalulu, che secondo me è l'annullamento più assurdo. Quando ho sentito Open VAR, poi mi sono venuto.
0: Sì, sì,
1: Volevo
0: sì. Cioè.
1: tirare una scarpa perché non ci sono bandierine, ma se vuoi te le metto, ma siete pazzi, cioè, ma voi
0: No,
1: siete
0: no, è
1: veramente
0: assurdo, è
1: pazzi.
0: assurdo.
1: Cioè, loro hanno deciso, no, tradotto vuol dire, non c'è il fuorigioco, ma se vuoi te lo metto in fuorigioco. Cioè,
0: Esatto.
1: questo è stato fatto, peraltro, nell'azione precedente a quella del gol, perché poi c'è
0: Sì.
1: l'intervento del
0: Bravo,
1: difensore,
0: perché è quello che,
1: esatto.
0: su cui io sto insistendo tanto, no? Perché quell'intervento del difensore non è un intervento casuale, è una
1: È
0: giocata a
1: una
0: tutti gli
1: giocata, ce l'hanno
0: effetti.
1: spiegato in tutte le
0: Lui
1: lingue, se c'è una giocata volontaria.
0: calcia via la palla, cioè non è la palla che gli rimbalza addosso il colpo, lui spazza via la
1: Di
0: palla, poi
1: testa
0: la
1: e
0: recuperiamo noi
1: inizia
0: e
1: da lì
0: parte un'altra
1: l'azione.
0: azione, no? Per cui c'è tutta. Poi ribadisco, per fortuna, perché pensa se fossimo qua a lamentarci di quella roba lì con due punti magari portati via perché pareggiavamo invece che vincerla, cioè veramente oggi comunque siamo con il vecchio Fiu di Allegri, se
1: Sì,
0: vuoi, no?
1: veramente. È stata una vittoria pesantissima, viste anche i risultati degli altri. E, sì, poi non so, Roma-Lazio, onestamente, vabbè, sicuramente la Lazio sarà più battagliera rispetto a quella che abbiamo visto
0: Boh,
1: in campionato con
0: tu ci
1: l'Inter.
0: credi? Ammesso che si presenti, no? Perché, dice, perché
1: Ah, sì,
0: Sarri ha detto che
1: ha
0: se
1: detto che
0: giocano a
1: sia.
0: mezzogiorno non o non presentano la squadra o mandano la
1: Diciamo
0: primavera.
1: che avendo giocato mercoledì sera sarebbe stato logico giocare lunedì sera anche solo per quel motivo lì, senza tutto il
0: Sì.
1: casino dell'ordine pubblico, o la domenica sera almeno, dargli qualche ora in più di riposo.
0: Però
1: Però
0: alle 20:45 i derby non si
1: non
0: possono
1: si possono
0: giocare, quindi c'era
1: fare.
0: anche quella problematica lì.
1: Ma
0: Però
1: vabbè, comunque
0: mercoledì,
1: sia.
0: domenica, solitamente è il giovedì che fa
1: Sì, che
0: spostare
1: fa
0: al lunedì, no?
1: spostare,
0: Da
1: sì.
0: mercoledì a
1: O
0: domenica.
1: magari se giochi al martedì ti anticipano quella prima,
0: Sì,
1: insomma. Poi
0: sì.
1: alla
0: Ecco,
1: Juve è capitato anche di giocare con meno di 72 ore di riposo, ma queste sono altre cose particolari della stagione.
0: messaggio interessante. Deschamps poteva aspettare la fine del campionato a annunciare i convocati senza creare pensieri negativi nei giocatori non convocati. Leggi Kalulu Thuram a questo punto, che faranno di tutto a questo punto per fargli vedere che, si è
1: Invece sì.
0: che ha
1: Ma
0: sbagliato.
1: poi qualcuno si può sempre far male, quindi insomma devi sempre essere pronto
0: Sì.
1: perché non si sa mai. E poi anzi, adesso credo che abbiano in testa talmente tanto il discorso della qualificazione Champions che poi alla nazionale ci pensano dopo. E non si sa mai, ripeto, abbiamo visto tanta gente ripescata all'ultimo momento per i mondiali e poi fare un ottimo mondiale, ecco,
0: Assolutamente,
1: questo
0: assolutamente.
1: succede.
0: Ma veramente dobbiamo ancora stare dietro questo bobo a Kolo Muani che ha fallito in Premier ed è escluso dalla nazionale francese? Non l'ho visto, non ho notato, non ci ho fatto caso che non è stato convocato neanche lui. E poi dice, ma per favore anche basta. Quindi proprio bobo di Kolo Muani, non ne vuole più sentir parlare.
1: Però di quelli che abbiamo visto ultimamente, a parte Vlahovic, diciamo che è l'unico che ha fatto dei gol.
0: Sì.
1: Diciamo le cose come stanno. Poi magari non è adatto alla Premier League, ma per giocare in campionato italiano ci vanno altri caratteristiche.

0: di quelle della Premier, come dimostrano tanti altri casi, sia in un senso, cioè di quelli bravi nella Premier League che poi in Italia non funzionano, sia nell'altro, cioè bravi in Italia che poi. Io comunque, ripeto, di quelli che ho visto, se devo dirne uno, per dire di quelli che ho visto, se dobbiamo scegliere tra quelli che abbiamo visto fino ad oggi come in attacco alla Juve, Colomo lì è l'unico che dà un minimo di
1: Sì.
0: garanzie di andare in doppia cifra regolarmente anche con gol di un certo peso,
1: Sì, e tra
0: perché
1: l'altro segnando anche di testa, che magari forse è una caratteristica che uno può non pensare, ma io ricordo il gol a Roma con la Lazio l'anno
0: sì.
1: scorso, che ci stava per far vincere a Roma, poi è successo quello che è successo, e insomma è uno che comunque ha anche un bello stacco, che è ben piazzato, pur non avendo il fisico alla Vlahovic, è comunque uno che è un bel un po' un torello,
0: Sì,
1: diciamo,
0: poi
1: no?
0: puoi
1: Come
0: dare
1: si
0: un
1: diceva.
0: cambio anche a uno dei due esterni,
1: Sì,
0: quindi
1: sì,
0: anche quella
1: sì.
0: polivalenza lì che non guasta.
1: Senti, Paolo da Formia ci dice: prima di tutto, mi auguro che al Consiglio di Stato abbiano già deciso di spostare in un'altra zona di Roma tutti i campi da tennis del Foro Italico. Non credo che sia facile, onde evitare quel che è successo ad Arderi l'altra sera. L'ho vista anch'io,
0: Sì.
1: Paolo, quella sospensione, quel fumo che scendeva. Poi dicevano anche i telecronisti proprio l'odore
0: Dei
1: dei fuochi
0: fumogeni, certo.
1: d'artificio per i festeggiamenti a fine partita. Per quel che riguarda l'inchiesta, un subalterno non è superiore al capo, e quindi salutiamo con affetto la Procura di Milano. Per quel che riguarda la partita di domenica, Sarri ha già mandato la primavera in campo mercoledì. Non illudiamoci, la Roma vincerà in carrozza, ma non posso ammettere che abbiamo paura di Fiorentina e Toro. Nessuna scusa e speranza sui risultati degli altri. Voglio 2 vittorie su 2. Questa ovviamente è la speranza di tutti.
0: Sì,
1: Non...
0: diciamo che questo discorso qui è un discorso che in altre stagioni avrei fatto tranquillamente anch'io. In questa stagione qui abbiamo visto sempre un po' cose particolari, una volta bene, una volta male, nella stessa partita benissimo e malissimo. Quindi sono partite, ripeto, che adesso non so, la Lazio comunque perdere il derby proprio sbracato, non ci credo, poi magari lo perde lo stesso, però penso che se la giocherà perché i tifosi un minimo ci tengono, almeno al derby. Con l'Inter sappiamo che c'è il gemellaggio. Che è un gemellaggio anche in funzione anti-Roma, tra l'altro,
1: Sì,
0: ai tempi dello scudetto del 2010. Quindi
1: decisamente.
0: sicuramente c'è quella rivalità lì che in quelle piazze si fa sentire in maniera particolare. Tra l'altro, apro una parentesi sul discorso del Foro Italico, il fatto che la decisione sia arrivata dopo che le curve della Lazio e della Roma hanno detto beh, se giochiamo di sera noi stiamo fuori,
1: Sì,
0: cioè, mi sembra un po' un ricatto, ecco, a
1: sì.
0: cui uno è sottostato, e quindi questo
1: Ma poi
0: prendiamo atto,
1: ti
0: per
1: dico
0: carità.
1: egoisticamente, ma credo anche per molti è oggettivamente meglio la domenica a mezzogiorno che non il lunedì sera per chi arriva da fuori, che
0: Per
1: deve
0: chi lavora, ma
1: organizzarsi.
0: certo, sì, sicuramente. Dopodiché le partite a mezzogiorno sono sempre partite un po' particolari,
1: Sì,
0: quindi vediamo
1: quello
0: cosa succede.
1: sicuramente.
0: E boh, però siamo d'accordo. Invece con questa squadra qua non sappiamo mai se. Ecco, perché quindi Fiorentina e Toro sicuramente ce la metteranno tutta contro la Juve, a prescindere dalla classifica. E quindi la Juve deve essere consapevole di questa, consapevole del fatto che le decisioni arbitrali quest'anno vanno come vanno. E quindi non può permettersi degli alti e bassi nella partita, degli errori individuali sciocchi, del regalare pallone agli altri in zona sanguinosa, perché la Fiorentina con Kane e qualcun altro, il Toro con Zapata e Simeone, sono due
1: Sono
0: squadre che se perdi palla al gol te lo fanno. Ecco
1: esatto.
0: quello.
1: Abbiamo un vocale, Manu, da ascoltare. Sentiamo magari anche le vostre voci.
2: Ciao Dario Mariano, ma guarda,
1: Ciao
2: Vlahovic
1: Mariano.
2: secondo me è un giocatore che se sta bene fisicamente nell'arco di un'intera stagione riesce a fare i suoi 15 gol in tutte le competizioni ed è quello che ci serve. Secondo me dipende molto dalla riuscita di una ipotetica cessione di Openda e di David, perché se riesci a cedere quei due, allora prendi un altro attaccante come Vlahovic e 30 gol in due sono sicuramente un bottino buono per una squadra che ambisce a vincere qualcosa. Diverso è se Vlahovic deve fare tutte le partite lui, e quando entra il David non si segna, diventa complicato. Poi io ci metterei anche una bella dose di assist che non ci sono quest'anno, e i pochi gol che fanno anche il Diz e Conceição, perché tirano veramente poco verso la porta. Quella volta che tirano prendono soprattutto Conceição, palo,
1: Ma
2: traversa.
1: anche Ildiz,
2: E
0: anche
2: quindi
0: nove mi
2: tutto
0: pare.
2: ricade su Vlahovic, che ripeto, secondo me invece è un giocatore che ovviamente alle cifre giuste andrebbe rinnovato.
1: Ma io in linea di massima sono d'accordo. Mariano mi ha mandato un messaggio forse prima, quando Gigi ancora
0: sì,
1: non
0: sì,
1: c'eri.
0: Ma più o meno
1: ma il tema è quello. Detto peraltro che al di là del voler ambire a vincere qualcosa, devi anche ragionare sul fatto che hai anche la Coppa Italia. Se vogliamo, sono potenzialmente poche partite, ma la Champions sono. Io ne metto la Champions o l'Europa League che sia, sì. Perché poi potrebbe essere anche Europa League, ma sempre 10 partite
0: sì,
1: sono,
0: sì,
1: no? Perché sono le 8 del gironcione.
0: Poi,
1: più almeno i playoff,
0: o un
1: nel
0: turno,
1: senso che
0: i playoff
1: ce li hai, quindi io ne conto comunque 10, quindi sono 38, più 10 sono 48, più almeno un paio solitamente di Coppa Italia,
0: sono 50
1: partite secche che ti devi mettere in conto, e solo con Vlahovic non vai da nessuna parte, anche ammesso di rinnovare Vlahovic sperando che sia il Vlahovic migliore del mondo, ma non puoi fargli fare 50 partite all'anno.
0: Sicuramente, e comunque nonostante tutti questi difetti, la Juve è secondo attacco del campionato,
1: sì.
0: Questo va anche detto,
1: sì.
0: Perché è così. Poi bisogna migliorare la percentuale di realizzazione sui tiri in porta. Quello sicuramente sì. Senti la musica che si alza,
1: sì,
0: sai
1: sì.
0: Cosa vuol dire, vero?
1: Che c'è il notiziario.
0: Notiziario fra poco.
3: Colpo Gobbo.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In apertura alle notizie dall'estero, si è conclusa la visita di Donald Trump a Pechino. Il presidente americano ha detto di aver concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, senza però fornire dettagli sulle intese. Poi è tornato ad alzare i toni contro l'Iran. Teheran deve stringere un accordo o verrà annientata, ha detto, ribadendo che gli Stati Uniti non permetteranno alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma nucleare.
1: Intanto la guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica e i dati segnalano un indebolimento della crescita dallo scoppio della guerra, con la fiducia di consumatori e imprese riguardo al futuro che si è incrinata. Lo sottolinea la BCE nel bollettino economico, dopo una crescita dell'area euro che nel primo trimestre 2026 è rallentata allo 0,1%. Malgrado una buona capacità di tenuta, con la disoccupazione ai minimi storici, le prospettive vedono rischi al ribasso, si legge nel documento. Dipenderanno dalla durata del conflitto in Medio Oriente.
2: La guerra in Ucraina è salito a 24 morti, tra cui 3 bambini. Il bilancio delle vittime dei raid russi che per diverse ore hanno colpito Kiev. Altre 57 persone sono rimaste ferite. La presidente della Commissione europea von der Leyen ha accusato la Russia di deridere apertamente gli sforzi diplomatici dopo il raid che ha colpito Kiev, denunciando un'altra notte di morte e distruzione. Intanto Russia e Ucraina hanno effettuato uno scambio di prigionieri con la liberazione di 205 persone per parte.
1: La procura di Roma avvia un'indagine sulla morte dei 5 italiani avvenuta ieri alle Maldive. Tra le possibili cause dell'incidente forse la tossicità da ossigeno. Intanto vanno avanti le operazioni di recupero dei sub. Il corpo di Monica Montefalcone è stato recuperato dai subacquei dall'interno della grotta al largo dell'atollo di Vavu. Il recupero degli altri è considerata un'operazione ad alto rischio anche per le condizioni meteo avverse. Intanto l'ambasciatore d'Italia a Colombo, competente per le Maldive, è arrivato a Malé per incontrare i responsabili della guardia costiera.
2: Il maltempo, primavera ancora in bilico, oggi allerta gialla in 6 regioni, rischio meteo idrogeologico su Lazio, Umbria, parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise. Temporali e vento forte, miglioramento atteso non prima di domenica. Neve sulle Alpi oltre 1500 metri, permane il crollo delle temperature.
1: Luciano Darderi in campo per la storia, l'italiano numero 20 del ranking sfida Casper Ruud per un posto in finale agli internazionali. Tra i due non ci sono precedenti, il match del centrale è fissato per le 15:30, alle 19 invece tocca Jannik Sinner che 2 mesi dopo la finale di Indian Wells ritrova Daniil Medvedev sul suo cammino per la prima volta sulla terra rossa. In palio c'è un posto in finale traguardo già raggiunto lo scorso anno dal numero 1 al mondo, appuntamento alle ore 19 sul centrale del Foro Italico. Sul match però pesa l'incognita maltempo a Roma.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
4: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
5: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo.
7: Mi piace questo aggancio, oggi è tutto il giorno che entriamo sullo stacco del riff, mi piace tantissimo.
8: Molto molto bene, tra l'altro stavo guardando che la Juve farà bene a interpretare subito benissimo la partita con la Fiorentina, perché ha 3 diffidati pesanti che sono Bremer, Kelly e Locatelli, 3 titolari. Quindi se poi la partita si mette sul piano della battaglia, rischi che almeno uno tu possa non avercela al derby, quindi bisogna fare anche quel conto lì, di partire determinati, tenere l'iniziativa e cercare di non sbagliare nulla, perché sono partite, vabbè, Basta guardare la classifica, si capisce.
7: Scusi, mister Rido, ma leggo Giovanni dal Brasile che dice: è strano che non abbiano convocato Openda dopo un anno ottimo.
8: Diciamo che sarebbe stato riposato comunque per il mondiale. Sicuramente così.
7: Abbiamo ancora dei vocali che ne sono arrivati un po', ne abbiamo ascoltati pochi oggi.
9: Fa un euro.
7: Grazie.
8: Ma a vocale o totale?
7: Esatto.
10: Buongiorno, buon pomeriggio ai colpo golpisti. Mi intrometto anch'io nella discussione del centravanti.
7: Giusto, vai.
10: Se dovesse rimanere Vlahovic, io mi auguro che la società vada ad individuare comunque un centravanti con le caratteristiche simili a quelle di Vlahovic, perché nel gioco di Spalletti vedo che comunque è importante avere un certo tipo di caratteristiche. Di sicuro non gli puoi mettere come vice un'altra seconda punta, quindi anche a costo di andare su un tipo di profilo, che ne so, alla Pellegrino del Parma, io andrei su un centravanti fisico. Che ne pensate?
7: Con questo Pellegrini del Parma piace.
8: Però
7: forse perché è l'unico in Italia che risponde alle caratteristiche che aveva chiesto Spalletti a gennaio, no? Con il centravanti fisico d'area, proprio d'area di rigore.
8: Sì, allora Pellegrino del Parma lo vedrei bene se arriva anche Lewandowski, cioè che hai la garanzia di uno esperto, abituato alle pressioni, che sicuramente non ti giocherà 50 partite, quindi l'altro avrà comunque spazio, e allo stesso tempo vedi un attimo Pellegrino con certe pressioni, con un certo modo di giocare.
7: E quindi tu faresti Lewandowski, Vlahovic e Pellegrino? Tutti
8: no,
7: e tre?
8: No, no,
7: ah, tu dici, no. Se non
8: va via Vlahovic, Lewandowski e Pellegrino, okay. Cioè come tipo di giocatore, poi dopo se trova un altro centravanti esperto e forte.
7: No, non il titolare unico,
8: di garanzia, di esperienza, di peso, di personalità, e l'altro che potrebbe essere finalmente l'acquisto giusto per il futuro, perché fino adesso diciamo che acquisti giusti per il futuro in attacco pochini direi fino ad oggi, centravanti che hanno preso l'ultimo turno, l'ultimo giro di mercato, insomma non sono un granché non dal punto di vista tecnico, ma dal punto di vista di quello che serve alla Juve. E Boga comunque non è un centravanti,
7: no,
8: per quanto stia facendo abbastanza bene,
7: sì, anche da centravanti tra l'altro,
8: certo.
7: Michele da Gorizia, per favore chiedete a tutti quelli che dicono Vlahovic non va bene, Colomboni non va bene, Tizio non va bene, Caio non va bene, di snocciolare i nomi delle caterve di attaccanti che secondo loro vanno bene, altrimenti in attacco ci mettiamo Spalletti, dice direttamente. Sì, hai ragione Michele, no? Nel senso che però questo è un tema che vale un po' su tutti, quando uno anche dice cambiamo l'allenatore, poi però qualcuno al posto dell'allenatore ce lo devi mettere. Non lo so, ci sono ognuno poi sul singoli giocatori, addirittura ognuno c'ha i suoi pallini. Per esempio c'è anche un ascoltatore che non si firma, che dice sono d'accordo che la Juve non può soffermarsi su Colomoni, ma neanche su Vlahovic, quindi ecco un altro di quelli che dice che non funziona, però dice a me piaceva tanto l'intesa che si era creata fra Yildiz e Randall, uno faceva segnare l'altro, cioè, o ce ne siamo dimenticati, quindi sia Colomoni con un altro attaccante forte, poi Colo vuole la Juve, questo è un plus, e quello è effettivamente, non so se possa essere un plus, però sicuramente sappiamo che verrebbe volentieri, dicevo anche prima, è uno dei pochi che pare che verrebbe la Juve a prescindere da Coppa, non Coppa, Champions,
8: sì, sì,
7: Europa,
8: sì,
7: League, eccetera. No,
8: beh, sarebbe già venuto l'estate scorsa,
7: beh, sì,
8: credo, poi non si è trovato l'accordo alla fine, si è andato su Openda, che non c'entra niente, però
7: no,
8: anche queste cose fanno un po' riflettere, nel senso che Openda è tutto un altro tipo di giocatore rispetto a Colomoni. C'è invece il nostro amico Roby che propone Davis dell'Udinese, come perché bravo, questo perché bisogna chiederselo ogni tanto, sì, sicuramente.
7: Sì, diciamo che Davis rispecchia un po' anche forse quelle di Pellegrino, no? Cioè quelle dell'attaccantone
8: di fisico, che però ha la stessa problematica tra virgolette di arrivare a una piazza senza grandi pressioni,
7: certo.
8: Era Parma, qua era Udine. E quindi bisogna poi vedere l'impatto, perché poi
7: nessuno ci ha proposto Lukaku ancora.
8: Aspetta, non credo che quello sia tramontato, ma ripeto, quello che abbiamo detto tutto l'anno, cioè che questa squadra manca la spina dorsale di personalità, compreso il centravanti, che nei momenti di difficoltà sappia insomma tenere la nave a galla quando c'è tempesta. E se ci metti poi uno come Davis e Pellegrino, non lo so se hanno quella caratteristica lì.
7: No, ne però, altre, però nell'ottica che dicevi, certo, tu, nell'ottica di farli crescere all'ombra, se vogliamo,
8: o di Vlahovic o di un altro, diciamo così, esperto.
7: Nell'ottica magari nuova, nell'alternanza delle partite, hai la partita pre-Champions, magari non contro la Big, fai giocare lui per far rifiatare il titolare. Insomma, sono poi tante dinamiche che vengono a costruirsi. Poi magari uno entra nel mood e scopri che Davis ti diventa veramente il Batistuta di turno, no? O il Trezeguet, se vogliamo rimanere a casa nostra, che magari poi mi dicono no, c'è Juve Fiorentina, hai citato Batistuta. Batistuta, vabbè, ragazzi, oggettivamente era Roma, un giocatore clamoroso.
8: Una bestia, Battistura tirava da tutte le parti, sfondava la porta. E quindi sì, no, però parlando di Battistuta e di tutti gli altri che abbiamo visto giocare qua, insomma, sembra che il campionato italiano, da questo punto di vista, Juve a parte, offre ormai davvero poca cosa.
7: Devo dare i numeri di forza onore a Andy da Essen e viceversa, sì, perché Andy ci dice: a me vanno bene tutti gli attaccanti, solo Vlahovic non mi va bene.
8: Ah, così sono d'accordo.
7: No, perché forza onore è proprio lui, super Vlahovic. Andy invece è uno che dice tutti tranne Vlahovic. In realtà qua rispondeva Michele, che diceva: mi dite questo no, questo no, questo no, e chi va bene?
8: Dice: va bene tutti tranne Vlahovic. Allora beccati un pendante.
7: Esatto.
8: No, vabbè, adesso al di là di Vlahovic, comunque credo che l'importante è che in questa squadra, queste due partite, perché noi stiamo facendo dei discorsi per il futuro, però il futuro passa da queste due partite, perché poi se c'è la Champions è una cosa, dal punto di vista economico, se non c'è un'altra, anche dal punto di vista della capacità di attrarre dei giocatori di un certo livello. Io diciamo che l'unica perplessità, non timore, che ho per queste due partite è legato a quello che abbiamo visto tutto l'anno, cioè che questa squadra a questi alti e bassi legati proprio anche a carenze di personalità in certi ruoli, a carenza di cattiveria quando c'è il pallone, che quello sanguinoso, quello che sai che non, quello lì è quello della partita, insomma, e molto spesso anche a sentire le parole di Cambiaso dopo il Verona, insomma, ti fa capire che nello spogliatoio non c'è proprio questa sensibilità, insomma, questa attenzione al peso specifico di ogni singolo pallone.
7: E anche aver sbagliato quei due rigori così importanti, quelli sono pesanti, no? Quelli, cioè, con Lecce e col Sassuolo,
8: passava al di là di tutte le polemiche e difficoltà, con quei due rigori tu eri già in Champions tranquillo e beato.
7: Sì, sì, esatto. Al netto di tutti gli errori di cui stiamo parlando, non parlando, tu segni quei due rigori lì, in questo momento hai quattro punti in più, sei secondo addirittura, secondo, e hai la Champions a casa con due giornate d'anticipo, facendo due rigori che ci hanno dato stranamente
8: esatto, pochissimi,
7: però quei pochi che ci danno li sbagliamo e diventa complicato.
8: Sì, è inutile chiederli, diciamo. Certo. È inutile lamentarsi, non ci hanno dato rigore con la Lazio, e poi bisogna segnarlo, bisogna vedere se è in grado. Diamo benvenuto al mister Massimo Storgato. Mister, buongiorno.
9: Buongiorno.
8: Allora, so che ha avuto di recente da fare con la nazionale Under 16, c'è qualcosa di buono che bolle in pentola a quelle latitudini?
9: Ma è chiaro che il mondo dilettantistico che è ampio, ci sono un sacco di ragazzi che sognano, che vogliono lavorare, che vogliono migliorare. È chiaro che non tutti possono ambire a fare i professionisti, però qualcuno c'è, basta andarlo a trovare, a scovare, crederci, dargli fiducia, lavorarci con pazienza, e qualche ragazzino c'è. Interessante, è chiaro che però vogliono tutte subito, costano parecchio, è un po' un problema che credo che avete nel suo programma, che stamattina ho letto, sia di prima fascia questa decisione, guardare il settore giovanili in casa nostra in primis, perché dobbiamo tornare indietro sotto certi aspetti per cercare di coltivare dei ragazzi che sono cresciuti nella nostra cantera e che sono italiani.
8: Sì, perché poi i giovani si vanno a prendere, faccio l'esempio di Yıldız che è andato a prenderlo al Bayern Monaco, adesso c'è Lichina che di nuovo ha fatto, quindi i giovani si vanno a prendere, ma probabilmente da altre parti costano meno o hanno, non va a sapere, procuratori più bravi, non so come inquadrare la situazione nel, diciamo, in generale.
9: L'incidenza dei procuratori, delle agenzie In questo mondo è rilevante al massimo, comandano quasi loro, quindi questo è un altro dei grossi problemi che assillano questo calcio di adesso.
7: Mister, a proposito di calcio di adesso, no? C'è stata una polemica enorme, ma credo inevitabile, per la gestione del calendario di quest'ultima giornata. Ma è così fondamentale la contemporaneità di queste partite? Cioè, cosa può cambiare? Per esempio, vista la situazione, si poteva, in questo caso, almeno secondo me, gestire separatamente il derby di Roma dalle altre partite, no? Vista la particolarità della situazione. Non si poteva proprio svincolare da questa contemporaneità delle partite, così necessaria?
9: Ma è necessaria perché purtroppo su questo, su questi, queste anomalie di calendario la stampa e l'opinione pubblica ci sguazza e ne fanno una, per me non sarebbe stato nessun problema perché tanto la Roma deve vincere,
8: esatto, la Juve deve vincere, il Napoli deve vincere, il Como deve vincere, certo.
9: Deve cercare di non fare brutte figure perché ha perso la partita di Coppa Italia, che era l'ultima speranza per andare in Coppa, e quindi con la Roma è una rivalsa. E quindi qual è il problema? Che giocano in, non in contemporanea dell'altro. Mi fa ridere questa cosa, però.
8: Anche perché vuol dire che tutto il resto del campionato è irregolare, allora, nel senso che comunque bei tempi quando giocavano d'inverno alle 2:30, no? Insieme, poi alle 4 d'estate e via, tanti saluti.
9: Sì, purtroppo, esatto, si giocava alle 2:30, tutti andavano allo stadio, tutti ben felici e contenti, si vedeva l'ora di rivedere la domenica sportiva per rivedere i gol, adesso li vedi quasi in diretta, cioè tutta una serie di situazioni. Però credo che il derby sia influente in confronto alla classifica. Contano solo Lazio e Roma, punto.
8: Oggi abbiamo lanciato il tema Vlahovic, perché ovviamente essendo tornato ha subito fatto 2 gol. Le chiedo, mister, se la Juve debba ripartire con lui a tutti i costi, tra virgolette, oppure se è il giocatore che deve fare magari un passo indietro nelle pretese economiche, altrimenti è meglio scegliere un giocatore con quelle stesse caratteristiche, perché Spalletti tra un po' fa anche il disegnino del centravanti che vuole, perché lo sta dicendo in tutte le lingue, però diciamo a cifre più ragionevoli. Ecco.
9: Ma penso che siano ambedue le cose, cioè, nel senso che Vlahovic conosce l'ambiente, sa, conosce Spalletti, conosce la Juventus conosce Vlahovic, è chiaro che come sempre i matrimoni si fanno in due e bisogna andare in comune d'accordo e cercare un'intesa, quindi credo che alla fine, anche perché Vlahovic non è che può avere delle grosse pretese, visto che ultimamente per mille infortuni è stato fuori tanto tempo, quindi credo che una via di mezzo, secondo me, la troveranno.
7: Ecco, ma a proposito di oltre Vlahovic, no? Perché poi l'alternativa all'altro tema importante è se non Vlahovic chi, ma poi anche non solo se non Vlahovic, dopo Vlahovic, perché ci siamo già ritrovati l'anno scorso fondamentalmente ad avere solo Vlahovic che ha dovuto fare tutta la stagione, e poi inevitabilmente a un certo punto io, che non sono un particolare amante di Vlahovic, mi rendevo conto che dopo che aveva fatto 40 partite su 50 non ci si poteva aspettare che il rendimento fosse ovviamente all'altezza, no? Quindi ci vuole anche qualcuno che sappia, come dicevamo prima con Luigi, stargli dietro, pronto a subentrare, ma che possa garantire un certo numero di gol e anche un certo numero di prestazioni. Dove si va a trovare un giocatore così, no? Che accetta, tra virgolette, di essere il secondo?
9: È l'unica cosa che fare il secondo può essere un ragazzo giovane, di grande prospettiva, di grande forza immediata, che possa stare tranquillo e giocare all'occorrenza. E che possa magari fare 2 ruoli, e lì si deve pensare lo scouting della Juventus, andarlo a cercare in giro per l'Europa, nei vari settori giovanili, o trovarlo in casa.
7: Adesso è ancora molto giovane, ma c'è Durmisi nell'under 20 della Juve, no? Che sta facendo molto bene, però mi sembra che abbia solo 17 anni, forse è un po' tanto presto.
9: Esatto, potrebbe essere uno aggregato alla primavera, che magari ti possa fare il terzo o quarto attaccante in certe situazioni, che ne so, nella partita come si faceva una volta, magari facevi la presenza di Coppa Italia,
7: si entri sul 3-0, diciamo, quando
9: esatto, devi respiro gli attaccanti, e ben venga queste soluzioni, cioè io lo porterei subito ad allenarsi con la prima squadra e sta lì, e poi magari, che ne sai, magari dopo 3 mesi di allenamento con la prima squadra, magari questo ragazzo lievita in maniera esponenziale e magari te lo ritrovi pronto, perché poi alla fine tra gli allievi la primavera e la prima squadra c'è un abisso, ho capito, c'è un abisso, però se non li, se non li fai mai nuotare nell'abisso
11: certo.
9: capirai mai se sono bravi o no.
8: Assolutamente, tanto bisogna avere quel coraggio, e Spalletti mi sembra comunque uno che questo coraggio insomma possa trovarlo, non mi sembra uno restio eventualmente.
9: Assolutamente, credo che il ragazzo, se merita, Spalletti se lo porta lì, se lo coccola, se lo cura, e quindi ha uno staff molto preparato e ci potrà anche lavorare, quindi ben venga dei giovani interessanti.
8: Ecco, le chiedo invece per quanto riguarda Juve-Fiorentina in particolare, che è una partita che quando c'era Storgato alla Juve era una partita bella tosta, anche adesso era sempre stato, la Juve, anche l'andata insomma finita pareggio, però c'era una, diciamo, comunanza di obiettivi che adesso è un po' che manca, mettiamolo così, tra le due squadre. Le chiedo qual è il rischio di questa partita, perché sulla carta, diciamo, però abbiamo già visto anche il Verona sulla carta, non aveva niente da chiedere al campionato, però sappiamo bene che i tifosi della Fiorentina invece chiederanno un surplus d'attenzione, diciamo così, contro
9: sono le partite più difficili. Sono le partite che sono in questo momento sono proprio finali di Champions per la Juventus, perché purtroppo sono quelle partite che se vinci danno tutto per scontato, però se poi le pareggi come il Verona diventano un grande problema. E quindi una volta queste partite si affrontavano in un'altra maniera. Si facevano tre gol e pronti via dopo mezz'ora con grande cattiveria agonistica e poi si gestiva. E invece la Juve in questi momenti mi sembra che voglia gestire l'1-0. Nel calcio di adesso qualche errorino lo commetti, quindi poi rischi di pareggiare la partita. Quindi in questo momento sono due finali. Credo che la partita più facile possa essere il Torino, perché l'affronterai già in maniera decisa, perché il derby è sempre derby, ma con la Fiorentina sarà una partita molto pericolosa, anche perché loro contro la Juventus raddoppieranno le forze, anche se non hanno più niente da dire nel proseguo del campionato.
12: Ecco, ma quanto pesano poi gli errori individuali, no? Perché uno del problemi, adesso lei diceva giustamente, si cerca di difendere 1-0 e la Juve quest'anno poche volte ce l'ha fatta, no? Adesso con Lecce per fortuna è andata bene, però abbiamo visto in altre occasioni, anche banalmente appunto col Verona, basta un errore, lì non era neanche da difendere 1-0 perché l'abbiamo dovuto forse
8: sì,
12: anche rimontare.
9: Quando si prende gol è sempre un errore di un giocatore singolo. Parliamoci nel dettaglio, difficilmente sbaglia un reparto o la squadra. O la squadra può sbagliare l'atteggiamento, però poi l'errore lo commette sempre il singolo. E purtroppo i giocatori bravi sono quelli che sbagliano meno, perché tanto si sbaglia tutto, certo. Giocare è inevitabile. Però se sbagli meno, i giocatori forti sono così, sbagliano meno, incidono e purtroppo... quando sei una squadra normale che hai avuto dei mille problemi vengono fuori questi errori che purtroppo li paghi caro, però ecco, visto che fai degli errori dovresti preventivare un risultato più rotondo.
12: Certo.
8: Fare più gol, insomma, anche se poi dicevamo prima che la Juve ha una volta al secondo, una volta al terzo attacco, sì. A seconda di quanti gol fa la Juve, quanti ne fa il Como nella stessa partita, quindi gol comunque vengono fatti, ma è il peso specifico che è diverso del gol in certi momenti della partita, in certi momenti della stagione. È un po', secondo me, il grande difetto di questa squadra è quello, cioè di non rendersi conto del peso specifico del gol da fare, ma anche del pallone da perdere, ma anche della giocata da fare nel modo giusto in quel momento lì. Cioè manca questo, secondo me. Spalletti lo ha già detto, credo, in tutti i modi che poteva usare lui per dirlo, naturalmente, perché non è che potesse dirlo diretto, però si è capito che il problema della squadra è questo, cioè che non c'è consapevolezza del peso di certi momenti, di certe situazioni, di certi palloni.
9: Ma c'è molte volte si cerca sempre la giocata di fine, il possesso palla finalizzato al tenere il gioco, che molte volte non è una vergogna dare un calcione nei momenti di pericolo, nei momenti di difficoltà, di giocare in maniera sporca, come si diceva una volta, perché fa parte del gioco. E quindi quando non posso giocare bene, che sono in deficit di ossigeno, non sono più lucido, molte volte è meglio e non si può rischiare. Una volta si giocava in questa maniera, adesso se ci dai due calcioni a palla lunga o butti fuori una palla, non sei più capace di giocare che si critica il gioco, cioè, mi viene da ridere sotto questo aspetto.
12: Cosa può ancora migliorare in queste ultime due giornate la Juventus, mister? Nel senso che forse proprio questo, no? Cioè nell'attenzione collettiva, perché poi si è spesso detto che il gioco di Spalletti è molto bello, molto propositivo, anche se nelle ultime partite forse un po' il braccino è venuto alla Juve, vince magari ma non giocando bene come altre partite dove invece si diceva dovevamo vincere 3-0 e abbiamo perso. Si stanno un po' ribaltando le situazioni.
9: Si è fatto di necessità virtù, perché sì. Molte volte è chiaro, e alla fine conta solo vincere, certo. In questo momento, quindi giocare bene lascia il tempo che trova, e quindi meglio così.
8: Meglio così. Ah, sì, poi sicuramente in queste due giornate, vista la classifica, sì, diciamo,
12: portiamo
8: che
12: a casa i punti,
8: ne servono sei, poi vediamo.
9: Guarda, non mi interessa del bel gioco, guarda, alla fine quello che conta è che la Juve vada in Champions, punto, il resto è tutta aria fritta.
8: Sì, poi dicevamo prima che alla fine, al di là di tutti i difetti, cambio d'allenatore, errori arbitrali, errori di giocatori, eccetera, eccetera, alla fine, con due rigori assegnati e sbagliati, se segni uno dei due rigori sei in Champions, se ne segni tutti e due sei addirittura secondo in classifica. Cioè, queste
9: volte, e con il terzo rigore eravamo in mondiali.
8: Bravo, sì.
12: È vero.
9: Purtroppo.
12: È così.
9: In Italia i rigori costano caro, quindi
8: costano caro, ma lì vabbè, lì non c'è niente da fare, cioè il rigore è un mondo a parte, no? È inutile prendersela più di tanto.
9: Decisamente sì, è proprio un mondo a parte, che quindi il rischio di sbagliarlo c'è, bisogna avere personalità, bisogna avere tecnica, bisogna avere tanti fattori, non è facile, è un gesto tecnico che è importantissimo.
12: E che però appunto sappiamo che i giocatori bene o male si allenano, no? Ecco, questa è una cosa anche che è un po' fatto storcere il naso proprio della Juve di quest'anno, il fatto che non ci fosse forse un rigorista designato, o che quando c'era si è comunque fatto tra virgolette portar via la palla troppo facilmente, mi riferisco alla situazione di David per esempio.
9: Beh, lì è stata una sfrontatezza del giocatore che non va bene, perché quando l'allenatore decide in comune accordo con i giocatori che sono in grado di battere i rigori, e poi ce n'è uno barra due, il terzo lascia stare la palla, e quindi quello è un fatto grave, che una volta succedeva che chi tirava il rigore lo tira lui, ma è la squadra che si ribella, perché vuol dire che tu sei egoista, vuoi entrare nel tabellino dei marcatori a discapito dei tuoi compagni, e questo non va bene. Lo sbaglierà chi è designato, perché purtroppo sennò non ci alleniamo, andiamo tutti al campo alle 2:30, giochiamo e viva il parroco, e non va bene.
12: Lo si era fatto con Barzagli quell'anno che avevano segnato tutti mancava solo,
8: sì,
12: che lui,
8: il pubblico l'ha chiamato,
12: ma i giochi erano già fatti, si era già vinto lo scudetto,
8: qual era una festa,
12: era un'altra roba.
8: No, invece le chiedo,
9: quello vuol dire che c'è affiatamento negli spogliatoi, si è capito la situazione, quindi bello, quelle sono le cose belle del calcio. Questo no, sinceramente io, mio compagno prende la palla, ma c'è anche successo, siamo andati là, l'abbiamo preso per il cravattino e diciamo tutti la palla lì la tira lui, cioè.
8: Ma sul campo già, perché sennò poi è tardi, diciamo così.
9: Ma sul campo no, ma il problema è che certi giocatori molte volte hanno una personalità anche in queste cose, quindi è giusto farle rispettare, no? Perché c'è una sorta di il regolamento interno che fa parte del gioco del calcio.
8: E quindi,
9: ma una volta c'erano i giocatori, questi giocatori qua non ci sono più.
8: Ritorniamo al discorso dei bravi ragazzi che fa sempre Spalletti, insomma, che in certi momenti bisogna essere un po' meno bravi, un po' più facce da, come dice lo stesso Spalletti. Grazie mister, che dobbiamo salutarci, sì, perché avremmo chiacchierato ancora un bel po', ma arriva il notiziario, e quindi grazie per essere
9: quando
8: stato
9: volete.
8: Con noi.
12: Grazie mille,
8: a presto.
12: Buon pomeriggio.
8: Oh, c'è chi ci ricorda gli arbitri, perché lo fai Paolo da Forna? Massa in campo e Chifi, lo dicevo prima, così rispondo anche che sì, i diffidati sono pesanti, sì. Bremer, Kelly e Locatelli, quindi occhio al VAR, occhio a tutto, ma soprattutto occhio all'atteggiamento della squadra, che è quello che determina poi quanta cattiveria ci devi mettere magari a fine di partita, baraonda eccetera, meglio evitare quella situazione lì.
12: Prossima mezz'ora ancora per voi.
8: Luis Miguel, quel, no? Miguel Bosé, scusa, vero? Miguel c'era, però
11: c'era Miguel. A tra poco.
13: Colpo Gobbo.
2: Bentrovati, un saluto dalla redazione sportiva. In apertura la MotoGP con il Gran Premio di Catalunya. Alex Marquez è il più veloce nelle prove libere 1 a Barcellona. Il pilota del team Gresini chiude davanti a Martin e a Di Giannantonio. Lo spagnolo dell'Aprilia cade in curva 12 e sbatte contro la propria moto. Martin ha solo un po' di dolore al braccio sinistro. Sembra che abbia urtato contro la moto nella parte finale della caduta, ma sta bene così, ha spiegato Paolo Bonora, race manager di Aprilia. Il tennis, Luciano Darder in campo per la storia, l'argentino numero 20 del ranking sfida Casper Ruud per un posto in finale agli internazionali d'Italia. Darder è reduce dalla sfida in notturna con Jodar e dal trionfo agli ottavi con Zverev, in cui ha salvato anche 4 match point. Tra Darder e Ruud non ci sono precedenti, il match del centrale è fissato per le 15.30. E alle 19 tocca invece a Jannik Sinner, dalla finale di Indian Wells alla semifinale di Roma. Due mesi dopo Sinner ritrova Daniil Medvedev sul suo cammino per la prima volta sulla terra rossa. In palio c'è un posto in finale agli internazionali, traguardo già raggiunto lo scorso anno dal numero uno al mondo. Appuntamento alle 19 sul centrale del Foro Italico, pesa l'incognita maltempo. Siamo al calcio, alla fine si è tornati indietro o quasi. La corsa Champions della Serie A andrà regolarmente in onda in contemporanea domenica alle 12. La Lega e la Prefettura, che inizialmente aveva spostato il derby di Roma alle 20.45 di lunedì per questioni di ordine pubblico legate alla concomitanza con le finali degli internazionali di tennis, hanno trovato su specifico suggerimento del TAR un accordo, evitandosi così ulteriori code. Il tutto al termine di una giornata convulsa e di giorni in generale ancora più complicati. Roma, Lazio, Como, Parma, Genoa, Milan, Juventus, Fiorentina e Pisa, Napoli si giocheranno quindi nella data inizialmente prevista e a 5 ore circa dalla finale degli internazionali, che resterà alle 17, a cui assisterà anche il presidente della Repubblica Mattarella, con la evidente speranza che tutto fili liscio all'Olimpico e non vi siano disordini tra i tifosi giallorossi e laziali. In chiusura il ciclismo, primo momento fondamentale del Giro d'Italia 2026 con la frazione numero 7, si parte da Formia e si arriva sulla cima del Blockhaus del massiccio della Maiella in Abruzzo. Pronto il primo duello tra i big. L'attesa è ovviamente tutta per Jonas Vingegaard. L'Italia si affida alla sua stella, Giulio Pellizzari, per provare a tenere le staffilate del fuoriclasse danese. Per la vittoria di tappa in chiave azzurra, occhio anche a Giulio Ciccone, che davanti al pubblico di casa proverà ad alzare le braccia al cielo. E con questo è tutto. Un saluto dalla redazione sportiva.
13: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
14: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
15: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord ancora instabile con rovesci e temporali, specie nella seconda parte della giornata e localmente di forte intensità su Lombardia e Triveneto. Temperature stabili massime tra 17 e 21 gradi. Al centro instabile in Toscana con rovesci e temporali, in estensione entro sera a Lazio, Umbria e Marche Interne, meglio in Abruzzo. Temperature stabili massime tra 19 e 23 gradi. Al sud sole alternato a variabilità diurna sulle zone interne, in serata qualche pioggia sulla Sicilia, temperature stazionarie massime tra 21 e 25 gradi.
13: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
13: Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo.
8: Siamo sempre giusti, sì, sì. Sul cambio.
7: Ultima mezz'ora insieme per oggi, sempre colpo gobbo.
8: Sì, allora c'è il nostro amico Vito che ci manda un paio di messaggi. Vito da Pisa, peraltro. Prima dice che, ancora una volta ripeto che non sono d'accordo con questa quasi unanimità della conferma di Vlahovic, ben sapendo che se rimarrà la Juve sarà solo perché non troverà di meglio da altre parti, i comportamenti consono al suo grande ego. Tutti ai suoi ordini e comodi, come avviene già dallo scorso mercato. Mi raccomando, a differenza di quando entrava in ballo l'argomento Conte, allora dovevo sempre sentir dire, ma non sapete guardare oltre, e concludere le vostre domande di quali nomi suggerite. Io, da sempre tifoso, non mi sento in grado di suggerire qualcosa, visto che ci sono persone ben pagate appositamente, possibile, ecco, non poter trovare un male, neanche noi, questo sì. Questo è una cosa.
7: Ragione, Vito. Però, per esempio, vedi, la cosa paradossale è che noi l'anno scorso il male di turno l'avevamo trovato, che era quello Muani.
8: Esatto.
7: Adesso metà di molti dei nostri ascoltatori dicono: ma cosa ci vogliamo con Muani che ha fallito al Tottenham, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è anche difficile trovare il male di turno.
8: Assolutamente, anche se pare di. Da quello che ho sentito, che la Juve potesse prenderlo da gennaio, poi che abbiano cambiato idea perché non dava certe garanzie, però voglio dire,
7: alla visto Roma quello che sta dando,
8: alla Roma male non avrebbe fatto. E sempre Vito, altro argomento, non sono d'accordo con questo sentir dire in tutte le trasmissioni degli scontri ostici con Fiorentina e Torino. Queste sono cose che sentono i tifosi. Sento dire che tra i calciatori di oggi non esistono più bandiere, ma solo interessi, cuffie agli orecchi per isolarsi da tutto, zaini ai trolley. Cosa volete che differenza ci sia tra questa partita e un'altra per i calciatori attuali della Fiorentina, lo storico dei due club? Se non riusciremo a vincere, come con il Verona, sarà solo per colpa nostra. Non cerchiamo scuse, non è questione di cercare scuse, ma tu devi capire che in queste situazioni qua avranno i tifosi al campo d'allenamento che pressano, se non barra li minacciano, perché succede anche questo, sia i giocatori della Fiorentina sia i giocatori del Torino, e che quindi ce la metteranno tutta. Dopodiché, se la Juve ce la mette tutta, dovrebbe essere di più rispetto al tutta, tra virgolette, di Torino e Fiorentina. Questo sì, nessuno cerca scuse, però bisogna essere consapevoli del fatto che in questo momento specifico, abbiamo visto anche col Verona che viene qui motivato a fare una bella partita, perché gli interessa comunque, in un campionato dove è andato tutto male, dire vabbè, almeno abbiamo pareggiato due volte con la Juve. Ecco, questo è un po' il concetto di base.
7: Franco da Pavia se la prende invece con Comolli, che dice: ha peggiorato la squadra che l'anno scorso è entrata in Champions col Venezia. Io ho poca fiducia, cambiate la dirigenza che è pietosa. In realtà tutto sto gran peggioramento, cioè alla fine è la stessa squadra dell'anno scorso.
8: No, ragazzi, la linea difensiva dell'ultima partita adesso non me la ricordo bene, ma era inquietante.
7: È la stessa squadra fondamentalmente dell'anno scorso. Non c'è Colomoni, ma perché non ci sono state le condizioni per riportarlo. E poi gli altri sono quelli, cioè noi stiamo giocando fondamentalmente con quelli, la stessa cosa dell'anno scorso. C'è David in più, che comunque l'anno scorso non c'era, c'era Colomoni, ma abbiamo già detto del perché non c'è. E poi tutti gli altri,
8: c'è Zegrova che gioca poco, c'è Zegrova che gioca poco, che gioca
7: però
8: ogni tanto.
7: Gli 11 titolari della forma, ecco sì, c'è Boga che invece secondo me è un grosso valore aggiunto, perché a me personalmente piace tanto.
8: Il cambio ogni tanto, queste cose qui, però insomma non
7: però
8: mi pare.
7: Gli 11 diciamo titolari, formalmente titolari della Juventus, sono la stessa formazione dell'anno scorso, con addirittura, anzi, Cobb Mainers è anche tirato via, perché nel frattempo per fortuna Locatelli e Thuram sono riusciti a dare abbastanza resa.
8: Oh, ti leggo la formazione di Venezia Juve dell'anno scorso, così
7: vai.
8: Quella, quando leggevo la difesa lì mi è venuto un colpo al cuore. Allora, Di Gregorio, Alberto Costa, Urca, a cui subentra Veiga, Renato, che è un altro canto via, Kelly, Savona, e questa era la difesa a tre. Alberto Costa, Kelly, Savona. Cioè la Juve ha giocato la partita decisiva con la difesa a tre, Alberto Costa, Kelly, Savona.
7: Con il Kelly dell'anno scorso che era un danno.
8: E Alberto Costa, che il centrale non l'aveva mai fatto.
7: Esatto.
8: Nico Gonzalez, da cui è subentrato UEA, due che sono andati via. Sì. Locatelli, Thuram, Cambiaso, quelli sono. Con Seisao, Ildiz e Colomoni, a cui è subentrato Vlahovic. È la formazione, allenatore Tudor, d'accordo.
7: La potenziale formazione di domenica sera non mi sembra sinceramente peggio di questa qui, soprattutto in difesa.
8: Sì, Kelly al suo posto, con Bremer che è
7: con
8: tornato,
7: Bremer,
8: per
7: con
8: fortuna,
7: Calulu.
8: Con Calulu, insomma, poi al posto di Nico Gonzalez ci mettiamo, non so chi ci vuol mettere lì, tra McKennie, Holmes, insomma questi qua, quindi insomma sicuramente non mi sembra che sia peggiorata. Non è la grande questione, è che non è mai migliorata,
7: non è,
8: cioè, negli ultimi anni non c'è mai stato un miglioramento significativo in alcuni ruoli, soprattutto, e alla fine la paghi, ecco.
12: Ma Gatti che farà? Ci chiede un ascoltatore. Restando Spalletti dovrà andare via. Per me è un peccato perché pur non essendo un fenomeno è uno dei pochi che ha la mentalità da Juve, ci ha risolto un bel po' di partite anche coi gol di testa. Roma-Juve è l'ultima, non di testa forse lì, però comunque uno che ogni tanto quando fa le
8: nei mischioni
12: in aria,
8: salta fuori
12: la
8: sì, sì. Dentro, ma infatti no? Dicevo che col Verona mi aspettavo 10 minuti, lui invece vabbè ha fatto altre scelte Spalletti tutte legittime, però nel caos, se non in difesa, in attacco ce lo butterei quando hai bisogno di peso specifico. Sì, in effetti quest'anno è stato utilizzato poco, sì, Gatti, sì. Una riflessione la farà lui, probabilmente la farà la società, oppure lui magari sta bene così lo stesso, non lo so.
12: Sì, io penso che lui sia stato molto penalizzato, vista ormai diciamo una linea chiara che aveva tracciato Spalletti, proprio dal fatto di essere usciti da tutte le coppe, no? Perché lui è uno che nelle rotazioni poteva rientrare, iniziando a giocare una partita a settimana, probabilmente è stato poi utilizzato inevitabilmente di meno.
8: Certo, e la squadra però da quel punto di vista lì, giocando una volta alla settimana, ha decisamente alzato la media punti, perché ricordo che dopo Juve-Roma 3-3, che l'ultimo ha giocato ogni tre giorni, la Juve ha fatto 6 vittorie e 3 pareggi, e quindi è una media, diciamo, visto che l'Inter è una media superiore, da secondo posto, ecco. Ma comunque credo che solo l'Inter abbia fatto più punti della Juve in queste stesse 9 partite, sì. E quindi questo è indicativo del fatto che una squadra da una volta alla settimana, essere una squadra una volta alla settimana significa che qualcuno gioca molto meno, perché quello è il concetto
12: per forza.
8: Di base.
12: Giovanni dal Brasile ci manda due messaggi, dice: qualche nome alternativo, avrà visto che prima quel Michele da Gorizia, se non ricordo male, si lamentava, dice vabbè allora ditemi qualche nome che non siano Vlahovic e Colomoni. Allora Giovanni ci dice Sorloth, Rou, penso quello del Bologna, che anche a me piace tantissimo, anche se non è di fatto una prima punta,
8: non è un attaccante,
12: Davis, cioè, non... Poi ci cita due giocatori del Brasile, che giocano in Brasile,
8: essendo
12: giustamente Kennedy della Fluminense, che ha 20 anni, Huba della Vittoria Bahia, che ha sempre 20 anni, Pellegrino, immagino invece quello del Parma, Mateta, che io per carità a me non piace, anche se poi leggevo che è stato convocato dalla Francia, e poi dice, senza dimenticare il nome del capocannoniere dello scorso campionato brasiliano, un tale Caio Jorge, lo ricordate, che in questo campionato ha giocato solo 16 partite con 9 gol, quindi insomma qualche rimpianto ogni tanto su Caio Jorge ancora lo sentiamo.
8: Lui ha avuto un gravissimo infortunio quando
12: lì
8: è stato qua,
12: è una storia particolare.
8: Credo però che sui brasiliani così giovani, soprattutto come quelli che ci indica lui, anche come Caio Jorge, che comunque non è vecchissimo sicuramente, pesi molto che o veramente sei il fenomeno o altrimenti anche per ragioni fisiche molto spesso possono andare in difficoltà. Adesso non conosco le dimensioni, diciamo, questo Kennedy e di questo Juba, ma solitamente c'è questo impatto che dal calcio brasiliano è tutta un'altra cosa dal calcio italiano, quindi affidare la Juventus a delle giovani scommesse così, no. Se vuoi provarci, li metti in un organico in cui però hai altre due certezze cotitolari, diciamo così, e intercambiabili, perché in questo momento la Juventus non ha uno intercambiabile realmente con Vlahovic, perché sì, fisicamente c'è Davis, fisicamente c'è Boga, ma non è l'alter ego di Vlahovic, ecco, e quindi la Juve deve costruire questo organico. Due cotitolari, David se lo tiene, David come vuoi chiamarlo, può essere il terzo, perché comunque può fare anche la seconda punta, sì. Insomma, e comunque non l'hai pagato caro, anzi è arrivato a zero se non sbaglio,
12: sì,
8: lui.
12: Sì, a parte un po' di commissioni come
8: quindi,
12: sempre.
8: Poi magari se arriva l'offerta lo verdi. E poi il giovane da mettere in discussione, che può essere un giovane che arriva dalle tue giovanili o un giovane come questi che leggiamo, insomma, che i nostri amici conoscono.
12: Senti, io apro una piccola parentesi perché ce lo siamo ricordati prima tra di noi, ma poi non lo stiamo facendo con i nostri amici da casa. La festa, il raduno di Radio Bianconera, il secondo a Torino, no? Dopo che quello di un paio di anni fa, anzi forse tre ormai già ne sono passati. Stiamo cercando di fare un po' di alternanza Torino-Roma per andare incontro anche alle esigenze di chi magari è più vicino alla nostra sede, non so se chiamarla centrale, originale, non so come definirla, quella diciamo di Torino. Ricordo il raduno di venerdì 29 maggio alle 17.30, ci sarà il ritrovo in prossimità del monumento verso altrove, che è quello che è stato inaugurato credo ormai un paio d'anni fa forse, no? Proprio per commemorare le vittime dell'Aisel. Poi alle 18.30 ci si sposta al J Hotel, dove ci sarà insomma un momento insieme con noi della radio e voi, insomma, che tutti gli ascoltatori che avranno piacere di essere lì con noi, e poi un aperitivo insieme sempre presso il bar ristorante del J Hotel.
8: E sarà una bella occasione, insomma, per vederci di persona e non tramite schermo, che è una cosa diversa, e soprattutto vedere anche il monumento. Chi non l'ha ancora visto è sicuramente un'occasione.
12: Vedi Manu come efficiente, lo ricordo anche a voce, perché per chi non ci sta guardando ma solo ascoltando, per avere informazioni su costi e insomma dinamiche varie della giornata. Ricordiamo 29 maggio ovviamente 2026, fra un paio di settimane. La mail è eventi@radiobianconera.com, potete scrivere, vi danno tutte le informazioni del caso.
8: Assolutamente.
12: Siete già in tanti, so che si sono già iscritti in tanti, molti mi hanno iscritto, ci vediamo il 29, ci vediamo il 29, mi fa molto piacere.
8: Vi aspettiamo numerosi, come si dice in questo caso. Esatto. E soprattutto sarà un
16: ricchi premi e
8: cotillon. Poi il 29 maggio, tra l'altro, è sempre una data che va ricordata in maniera seria, insomma, in Casa Bianconera. Quindi aver scelto quella data lì, secondo me, è una cosa importante anche da questo punto di vista.
12: Senti, ti leggo due messaggi da Twitch, che so che questi su questi tu sei più caldo di me. Allora, intanto Alex
8: andiamo
12: dice,
8: fuori dal campo.
12: Io penso il contrario rispetto alle prossime due partite, sarà più difficile contro il Toro che con la Fiorentina rispetto a quello che diceva il mister Storgato, prima. Sì. E poi Silver ci dice, ciao ragazzi, avete capito come il sistema marcio ha protetto Chiffi dopo l'arbitraggio scandaloso di Parma-Roma? Invece di fermarlo per sei mesi è al VAR per la Juventus, deve completare l'opera Valeria da Gran Canaria, ci scrive.
8: Sì, in realtà lì il danno l'ha fatto più che altro il VAR, cioè il danno, se vogliamo considerarlo danno, il VAR, che ha preso le decisioni più discusse, non tanto Chiffi dal campo, che aveva fatto quello che sembrava, insomma, che fosse. Poi il VAR ha visto delle cose, ma
12: a me quello che fa specie del gol con la Roma, cioè il gol del rigore su Malen, è che noi il rigore su Vlahović con la Fiorentina, certo, era praticamente uguale, ce l'hanno dato e ce l'hanno tolto.
8: Esatto.
12: Alla Roma non l'hanno dato e col VAR gliel'hanno poi dato.
8: La famosa disparità di trattamento tra episodi analoghi, esatto, che abbiamo visto per i gol annullati che ricordavamo prima, per questo rigore qua, per tutte le simulazioni del mondo in cui vengono ammoniti solo i giocatori della Juve, con Sesau anzi si becca pure il secondo giallo e l'espulso, anche quando i giocatori della Juve comunque un colpo lo prendono e poi dopo possono aver accentuato o non accentuato, ma se tu prendi un colpo e stai correndo puoi anche cadere, anche senza essere né rigore né fallo,
12: Sì, quello di Locatelli,
8: oppure l'altro disparità di trattamento sulle sbracciate, ricordiamo tutti gli squalificati della Juve, Yıldız, Kalulu, chi mancava ancora, qualcun altro di sicuro che è stato espulso per gomitate o presunte tali, mentre gli altri non vengono mai espulsi. Qui c'è una disparità di trattamento a fronte di episodi analoghi che veramente lascia interdetti questa è una battuta che mi permetto di fare.
12: Hai fatto bene. Salutiamo lo Juventus Official Club di Hollywood, che dice prima o poi devo riuscire a partecipare, immagino, al nostro evento da Hollywood. Chiaramente non è semplicissimo,
8: magari una volta lo facciamo noi a Hollywood,
12: esatto veniamo noi da voi a
8: se trova Manuel lo sponsor,
12: tutti,
8: andiamo
12: tutti insieme, e poi ci ringrazia per quello che facciamo, come sempre io ribalto sempre i ringraziamenti, perché come sottolineo sempre, se non ci sono loro dall'altra parte,
8: possiamo raccontarcela anche senza venire fin qua, diciamo,
12: a chiacchierare. Ci scrive un ascoltatore che dice: non trovo i biglietti, solo nel settore ospiti mi fido, immagino che sia per la partita e non per il nostro raduno. No, guarda, quello che ti invito a fare è controllare, perché può essere che in occasione, quando non c'è tanta richiesta da parte degli ospiti, il secondo anello del settore ospiti viene comunque venduto ai tifosi della Juve, quindi è possibile, se il secondo anello del settore ospiti che sia effettivamente dedicato ai nostri
8: tifosi. Non li mettono comunque nello stesso spicchio.
12: No. Cioè, eventualmente è lo stesso spicchio, ma nei due
8: sopra,
12: anelli diversi.
8: Sì, esatto,
12: quindi
8: sopra, sotto,
12: verifica solo che non sia quella situazione.
16: Anche perché con Viola.
8: Esatto, con la Fiorentina meglio evitare.
12: Mi stupisce, è vero che la Fiorentina non ha più niente da chiedere, i tifosi sono in polemica, eccetera, che però siano così pochi i tifosi della Fiorentina a venire su, e anche avere quell'orario un po' anomalo. Comunque verifica questa cosa, perché a volte succede.
8: Sì, può succedere anche, insomma, che ci sia un po' di disamore a Firenze dopo una stagione così complicata. Insomma, abbiamo visto anche i tifosi della Lazio che sono comparsi solo a spot, diciamo così, col Milan, con l'Inter, eccetera, però poi per il resto della stagione hanno protestato, hanno fatto a lungo lo stesso anche i tifosi del Toro, che credo che però nel derby ci saranno loro, così a occhio,
12: ho
8: il sentore che lo stadio sarà pieno. Poi lì c'è un bel pezzo dello stadio anche della Juve, comunque, quando il Toro gioca in casa, che è un po' diverso rispetto. Non si sa, questi scioperi del tifo sono un po' particolari quest'anno, diciamo, vanno a intermittenza anche loro. Questo esattamente mi devi dire chi lo dice, però, perché è una voce che non riconosco. Dunque, leggi.
12: No, ma tanto ce ne sono tanti, quindi andiamo avanti. Camillo Danola ci dice: ma vi chiedo, veramente Nico Gonzalez potrebbe giocare nella Juve di Spalletti? Io lo vedrei in alternanza con Conceição, cosa ne pensate? rispondo io, ma insomma ormai sì. sono diventando noioso. Io, Nico Gonzalez, per me è un grosso cruccio, nel senso che ho la sensazione, quasi certezza, no? Che sia molto di più di quello che abbiamo visto noi in quell'anno alla Juve, e fra i tanti potenziali cavalli di ritorno di questi prestiti che non si concretizzeranno in vendite, è uno dei pochi che effettivamente mi piacerebbe poter rivedere alla Juve, magari proprio anche al posto di Conceição ogni tanto, perché comunque uno

0: titolare, secondo me, perché
1: no, certo,
0: dal punto di vista fisico deve essere uno che magari entra nella rotazione, ti dà anche un apporto importante, però hai quel limite lì, insomma.
1: Certo che se le alternative con Seisao sono Zegrova, che è sempre fortunato, Nico Gonzalez, che è sempre fortunato, capito, ma devi averne tre per farne
0: una grande offerta supermercato, tre esatto. per uno, no. Vabbè, esatto. Con Seisao per fortuna è uno che regolarità in campo ne ha, e servirebbe un vice da quella parte. Adesso c'è Holm che sta giocando un po' da quella parte con altre caratteristiche, però insomma McKenny lo può sempre fare, però se ne trovi uno proprio di mestiere e è anche capace di fare dei gol, è sicuramente importante.
1: Senti, c'è Luca da Cuneo che aveva mandato il vocale prima, io perché io l'ho interrotto, perché poi faceva sempre la domanda a te, ha detto, lo mandiamo dopo, ce l'ha mandato, ce l'ha mandato scritto.
0: Bravo. Lo leggi tu, che adesso non riesco a trovare.
1: Sì, ce l'ho qua, perché infatti perché la mia domanda gli ho già risposto prima, adesso c'è quella. Dice Luigi, mai visto che hanno paragonato la finale di Coppa Italia alla finale di Champions League? Solo fantastici. Poi chi ne dorme nel suo letargo, lasciamo perdere i calendari e le invenzioni di Open VAR. Detto questo, domenica sarò allo stadio, come sempre. Sappiamo che Luca è un tifosissimo della Curva Sud.
0: Sì, diciamo che queste giornate, dalla fine settimana scorso fino a giovedì, fino a ieri sera, è stato veramente il campionario degli orrori da tutti i punti di vista, comprese le dichiarazioni dei responsabili della Lega, perché che tu dica che la Coppa Italia vale come la Champions, devi esserti fumato qualcosa di importante, insomma, perché come fai a paragonare la Coppa Italia? Poi qua la vince l'Inter, vale la Champions, la vince la Juve, la Coppetta, il Porto Ombrelli.
2: Ma cosa stai dicendo?
0: La vera verità. Pensa al famoso doblete, la Juve l'ha fatto quattro volte di fila, ci ha ficcato dentro anche qualche Supercoppa, un paio di finali di Champions, mentre faceva il doblete, però quello era fino al confine. Adesso
3: chi
0: invece...
3: è che l'ha detto, scusa?
0: Che cosa?
3: Questa
0: che...
3: cosa qui della Champions?
0: L'ha detto, non mi ricordo se è De Siervo, credo De Siervo, che è l'amministratore della Lega Serie A.
4: Secondo me non capisci di calcio.
0: o come ha detto che Cozzalone, ma
1: è del mestiere questo.
0: È del mestiere questo.
1: No, tra l'altro talmente tanto Champions League che leggevo è la finale che ha avuto in meno ascolti dal 2006 in avanti, no? Per cui,
0: perché era talmente tra amici che diciamo gli altri erano poco interessati da tanti punti di vista, e quindi è così. Cioè la Coppa Italia, quel richiamo lì, è importante, diciamo, diventa interessante dalle semifinali in poi, ma sempre come competizione di riserva, che ti può eventualmente dare un accesso all'Europa se non ce l'avevi, come la Lazio, che ha sprecato l'occasione.
1: Io, per esempio, una cosa che porto avanti da tempo, e non capisco perché la finale di Coppa Italia non si faccia come tutte le altre finali itinerante. Non capisco perché deve essere sempre a Roma.
0: Anche perché spesso ci giocano le romane, voglio dire.
1: Primo. Secondo, facendola così eviteresti il casino degli internazionali di tennis, perché così sposti
0: la finale
1: di Coppa Italia.
0: E comunque dove lo fanno, lo stadio è dedicato alla nazionale, alla finale, come in Inghilterra, Wembley, no? È dedicato a quello, non è che ci gioca una squadra in quello stadio lì, e questo fa tutta la differenza del mondo. Però a proposito di Coppa Italia Champions, io invece sono dell'altro partito ancora, che se tu dai tre posti dal campionato e uno dalla Coppa Italia per andare in Champions League, vedi che diventa sì una competizione seria, che poi hai gli ascolti eccetera, anche perché si chiama Champions. Se sei arrivato quarto o terzo, che Champions sei? Se hai vinto la Coppa Italia, hai vinto il campionato, sei Champions di qualcosa, diciamo, almeno anche dal punto di vista del nome avrebbe più senso, però so che non lo farà mai, per semplice fatto che la Coppa Italia, diciamo, è più imprevedibile, e quindi nelle prime quattro, bene o male, ci arrivano quelle che hanno le potenzialità per arrivarci. In Coppa Italia potrebbe andare in Champions anche la sorpresa di turno, e quindi magari...
1: Tra l'altro, non vorrei dire una sciocchezza, ma siccome c'era ancora la problematica di chi avrebbe eventualmente giocato questa benedetta Supercoppa Italiana, sembra che in settimana abbiano finalmente deciso che si ritorna all'antico.
0: Certo,
1: cioè
0: così
1: solo... Esatto, infatti hanno visto che ci poteva arrivare la
0: quindi
1: Juve.
0: Quindi gioca Inter contro Inter,
1: e quindi
0: va bene.
1: Giocano l'Inter
0: di nuovo, Inter-Lazio
1: contro la Lazio, perché è l'altra finalista. Guarda che secondo me questa cosa l'hanno detta in tanti ascoltatori, che se vedono che ci può arrivare... Perché adesso...
0: O anche il Napoli da fastidio, perché comunque è stata forte.
1: Ma l'altro problema è che col fatto che l'Inter ha vinto lo scudetto ed era anche in finale di Coppa Italia, per regolamento si scalava a prendere la terza.
0: Certo.
1: Quindi in questo momento la Juve avrebbe giocato le semifinali, diciamo, della Supercoppa. Quindi adesso lo andiamo a verificare, ma mi sembra che due o tre giorni fa di aver letto che si è deciso di tornare.
0: Quindi vedrai,
1: all'antico.
0: Ti dico già che la giocheranno a San Siro a questo punto.
1: Ma quello dovrebbero essere ancora all'estero.
0: Perché poi Stati Stati Uniti, America, e poi alla fine vedrai che non so come mai un Inter Lazio che si gioca negli Stati Uniti, chi ci va a vederla?
1: Ecco, guarda qua, la prossima edizione della Supercoppa Italiana sarà classica, niente Final Four come accadeva negli ultimi tempi, ma solo gara secca, si sfideranno di nuovo Inter campione d'Italia e Lazio, quindi è ufficiale.
0: Quindi Inter Lazio, Inter Lazio, Inter Lazio, ultimamente
1: chi offre di più?

0: che sono tutti come gemellati. Come
1: Beetlejuice, no? Che devi dire tre volte per far comparire lo spiritello
0: Robe, Porcello. Robe, così il calcio italiano, questa roba qua ormai, quindi prendiamocela a ridere, però diciamo che c'è il discorso, se non ci fosse il discorso dei soldi, uno potrebbe prenderla proprio solo a ridere, dice vabbè è diventata una barzelletta e perché devi farti venire il sangue marcio. Purtroppo c'è il discorso dell'economia, dei soldi che condizionano il mercato, le ambizioni eccetera, e quindi il quarto posto, terzo, quarto posto diventano basilari rispetto al quinto e sesto, anche se dicevamo prima con Dario, e questo ovviamente è una provocazione per gli ultimissimi minuti, che se anche la Juve un anno, non dico questo per carità, in cui il bilancio ancora ne risente, invece di andare in Champions perché ha bisogno dei soldi della Champions, andasse in Europa League perché può vincere un trofeo europeo che manca dall'Intertoto del 99-2000, sarebbe
1: perché,
0: una
1: perché
0: cosa...
1: tu vuoi proprio contarlo,
0: è l'ultimo trofeo internazionale che la Juventus ha alzato. Questa è la triste verità, bisogna ricordarsela quando si ha un po' la puzza sotto il naso, ma l'Europa League, ma quella roba lì. Juve quest'anno secondo me deve andare in Champions perché se l'è meritata, ha dimostrato di essere secondo me addirittura la seconda forza del campionato, almeno da quando c'è Spalletti. Poi ha fatto degli errori, gli errori li hanno fatti gli arbitri eccetera eccetera, e quindi è giusto che stia lì. Però capitasse anche che vai a giocare per vincerla, perché la Champions la Juve va a giocare per vincerla, questa è la domanda che ci facciamo, non penso
1: sinceramente. Esatto. No, infatti è una roba che farebbe male, perché poi arrivi non sei arrivato in Champions, però oggettivamente l'Europa League è un po' più alla portata della Juve, che sarebbe complicatissima lo stesso, perché comunque dalla quinta in giù della Premier sono comunque squadre di livello.
0: La vita solo una squadra italiana, l'Europa League è l'Atalanta, e tra l'altro nel ventunesimo secolo, proprio per allungare il dolore fisico ai tifosi della Juve, a vincere i trofei internazionali sono stati Milan, Inter, Atalanta e Roma,
1: con la Conference.
0: E la Juve manca completamente in questa cosa. A me dà fastidio, sinceramente, perché a me le coppe europee sono sempre piaciute. Ai tempi in cui la Juve vinceva la Coppa UEFA ero felicissimo, perché magari non era l'anno.
1: Ma infatti, però, quell'anno della penalizzazione, se non avessero deciso di toglierci da tutto, noi andavamo a fare la Conference e magari
0: la Portombrelli lo portavi a casa invece di qualcun altro. Chi lo sa?
1: E invece si è deciso che comunque non facciamo.
0: No, perché le plusvalenze sono gravissime. Mica sì, l'infiltrazione
2: del bravissimo, mi hai commossa.
0: Ma dove c'è un archivio o te le cerchi sul momento? No, c'è un
3: archivio. È un lungo lavoro.
0: Ce l'hai nella testa l'archivio, un lungo lavoro costruito da una vita di certa televisione, certo. Dunque, cosa abbiamo ancora?
1: Allora, Paolo D'Ancona che ci dice, non per fare il pignolo, ma quello di Vlahovic a Firenze, facendo il paragone Vlahovic-Malen sugli episodi da rigore, dice, è ancora più indiscutibile. È una situazione che dovrebbe fare scuola, in quanto il difensore è stato saltato e lui ha solo la porta davanti a sé. È vero Paolo, ma infatti il paradosso nel paradosso è che lì l'arbitro al rigore l'aveva dato e il VAR l'ha tolto, perché sai, a situazione invertita, come è successo a Roma, è una questione. Ma un rigore così, che poi hanno detto tutti che era palesemente rigore.
0: Sì, a parte Open VAR dove si sono arrampicati
1: sugli specchi, ma poi, però mi sembra che sia uno di quei famosi errori
0: poi conclamati,
1: ufficializzati, no? Per cui non lo so.
0: Poi dopodiché, ripeto, i rigori bisogna sempre segnarli, però tanto tu fai le cose uguali in tutti i campi, che già un bel passo avanti. Invece Arduino ci dice che secondo lui i tifosi viola non dovrebbero proprio esserci.
1: Ah, ecco, risposta anche al nostro ascoltatore di
0: perché
1: prima.
0: Come Napoli, Roma, Lazio hanno il blocco delle trasferte in seguito a scontri avvenuti densamente, adesso magari verifichiamo, però in linea di massima quelli della Toscana non possono essere quelli, però
1: tendenzialmente
0: se tifosi di altre zone d'Italia vogliono venire, credo che possano venire.
1: Sì, a Torino, tifosi della Fiorentina non ce ne sono.
0: Non ce ne sono. Io ne conosco uno, ma così.
1: Sì, ma magari quei casi Fiorentino rari, diciamo trasferito. Siamo in chiusura.
0: Oh, è già ora. Basta.
1: Sì, sì.
0: Va bene.
1: Ci salutiamo. Io do appuntamento a domani, come sempre, dall'1 alle 3 con tutta la Juve che vuoi. E poi ci vediamo venerdì prossimo.
0: Venerdì prossimo, e io invece lunedì con la Juve del lunedì. Emanuele in regia che ci fa queste
1: per la sua felicità. Questo è il saluto che mi dà Yves tutti i sabati che c'è Yves
0: ti accoglie così o ti manda via così?
3: Comunque venerdì capita il trentennale.
0: Venerdì il trentennale della Champions di Roma. Champions. Sì, sì.
1: Io non riesco a mettere i like a quel post lì perché mi mette troppa tristezza.
0: Trentennale, no, diciamo che è triste. Sono 30 anni sono... Non facciamo come il Toro che è arrivato a 50 dall'ultimo scudetto. Che... Fermiamoci un po' prima. Va bene.
1: Buon pomeriggio a tutti. Forza
0: ciao, Juve. Ciao.
1: Ciao.
4: Colpo Gobbo. Fatti approfondimenti di giornata. Notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo. Per chi non vuol sentire ragione. A cura della redazione di Radio Bianconera.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In primo piano ancora la tragedia delle Maldive. Le condizioni meteo rendono difficile il recupero dei corpi dei sub italiani morti ieri durante un'immersione in una grotta a 60 metri di profondità. Finora l'unico corpo ritrovato è quello della professoressa Monica Montefalcone, morta insieme alla figlia Giorgia Somacal, ai ricercatori Muriel Oddinino e Federico Gualtieri e a Gianluca Benedetti. Intanto, sulla nave Duke of York, al centro di verifiche sui requisiti per effettuare questo tipo di escursioni non turistiche, si trovano ancora 20 italiani che attendono il miglioramento delle condizioni meteo per rientrare a Malé dall'atollo di Vavu, luogo della tragedia.
1: Ha confessato l'omicidio dicendosi profondamente dispiaciuto il 15enne accusato di aver accoltellato e ucciso il 35enne maliano Bakary Sakho. A quanto si è appreso durante le dichiarazioni spontanee davanti alla jeep del Tribunale dei minorenni di Taranto nell'udienza di convalida del fermo, il ragazzo ha sostenuto di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Anche gli altri tre minori fermati hanno reso dichiarazioni spontanee nelle quali avrebbero dichiarato di non essersi accorti che il 15enne aveva accoltellato Bakary e di non aver notato che perdeva sangue.
2: Il deputato di Italia Viva Roberto Giachetti, dopo 12 giorni di sciopero della fame, si è incatenato in aula alla Camera contro il sequestro della Commissione Vigilanza Rai da parte della maggioranza. Ho deciso di non abbandonare questo luogo finché non ci sarà un pubblico impegno da parte della maggioranza di garantire il numero legale nella prossima convocazione della Commissione Rai, ha detto Giachetti.
1: Si è conclusa la visita di Donald Trump a Pechino. Il presidente ha detto di aver concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, senza però fornire dettagli sulle intese. Poi è tornato ad alzare i toni contro l'Iran. Teheran deve stringere un accordo o verrà annientata, ha detto, ribadendo che gli USA non permetteranno alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma nucleare.
2: Intanto la guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica e i dati segnalano un indebolimento della crescita dallo scoppio della guerra, con la fiducia di consumatori e imprese riguardo al futuro che si è incrinata. Lo sottolinea la BCE nel bollettino economico dopo una crescita dell'area euro che nel primo trimestre 2026 è rallentata allo 0,1%. Malgrado una buona capacità di tenuta con la disoccupazione ai minimi storici, le prospettive vedono rischi al ribasso che dipenderanno anche dalla durata del conflitto in Medio Oriente, si legge nel documento.
1: Il calcio, la prefettura di Roma ha recepito la proposta della Lega Serie A sulla data e l'orario del derby. Roma e Lazio scenderanno in campo domenica 17 maggio alle 12 e l'arbitro sarà Fabio Maresca. In contemporanea alle altre quattro partite che riguardano la zona Champions, Como Parma affidata a Zufferli, Juve Fiorentina a Massa, Genoa Milan a Sozza, Furnoi il fischietto di Pisa Napoli. Alle 18 Atalanta Bologna è affidata a Perenzoni.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.

0: Venerdì 15 maggio, buon pomeriggio a Manuel Moroni. Manuel, l'ultima ora di questo venerdì. Hai una musichetta per quest'ora? Faccela poi sentire, ragazzi. Notizie, perché noi dobbiamo portare delle notizie, delle solide realtà. Allora, Kalulu, Kelly e Turam hanno lavorato a parte. Ci sono delle situazioni diverse. Io ho chiesto alla Juventus, ma queste situazioni possono portare un po' di preoccupazione? La risposta è Juve, no. Quindi io mi fido della Juve e sostanzialmente penso che tutti e tre con la Fiorentina possono essere nella lista dei convocati. Quindi questa è la prima notizia che vi porto. Seconda notizia che vi porto, che non ci sarà conferenza stampa domani. Non ci sarà conferenza stampa domani, quindi in questo caso non parlerà né Spalletti né un giocatore. Perché? Non c'è una motivazione. Io onestamente credo che la Juventus e Spalletti non abbiano voglia di entrare in delle polemiche legate a quella buffonata di... non di decisione finale, giocare alle 12, non si gioca quando si gioca lunedì, arrivare fino a giovedì alle 8 a parlare di orari e quindi a un certo punto probabilmente per evitare di, insomma, portarci delle polemiche in casa, delle risposte sbagliate, hanno deciso secondo me di non parlare. Poi di solito quando Spalletti comunque dà delle notizie importanti come nel post Lecce, solitamente poi non parla. Tra l'altro internazionale di Roma piove e quindi Darderi, che era sotto 4-1 palla break Rud, match interrotto. Questo magari porterà ancora problematiche, adesso non voglio tirarla a nessuno, però potrebbe portare delle problematiche. Questa è la situazione, quindi sostanzialmente abbiamo un pochettino di preoccupazione leggera, anche se Juve non è preoccupata per Turam, Kelly e poi anche Kalulu. Tra l'altro, permettetemi una polemica enorme, non convocare Kalulu al mondiale è una roba atroce. È vero, la Francia è fortissima, ma ragazzi, cioè, ha fatto una stagione molto migliore di Malo Gusto. Ha fatto una stagione migliore di tanti giocatori della Francia convocati nel suo ruolo. E io non sono un grande fan di Deschamps. Secondo me ha vinto pochissimo per la nazionale che aveva a disposizione. Però non scegliere Kalulu e avere proprio dei preconcetti. Cioè, è proprio una roba senza senso, senza logica. La stagione di Kalulu è molto migliore rispetto agli altri. Questo volevo dirvelo. E già non sono un grande fan di Deschamps. Dopo questa decisione lo sono ancora meno. Poi, Manu, non te l'ho detto, mandiamo tutto in diretta. Fabiola. Abbiamo Fabiola tra poco.
1: È un classico venerdì.
0: Noi abbiamo Fantacalcio.
1: Ancora per poco.
0: Eh sì, le ultime due puntate del Fantacalcio. Ti dirò, te lo dico proprio in anteprima, in esclusiva di Radio Bianconera.
1: Breaking news.
0: Sì, breaking news. Non so se farò un'altra puntata, un'altra stagione delle puntate del Fanta. Cioè, nel senso, faremo un'altra stagione di Fanta, ma non nelle regole del Fanta. Quindi devi prendere quello e quell'altro, perché non mi ascoltate mai. Quindi in questo caso non so se durante l'estate faremo una sorta di regole del Fantacalcio, perché l'abbiamo fatto lo scorso anno, non ce l'ha ascoltato. Hanno sostanzialmente deciso di andare di comprare sempre mezze squadre, perché c'è chi ha mezza Roma, chi ha mezzo Bologna, chi ha mezzo Milan, chi ha mezza Juve. E quindi andando contro il regolamento potrei decidere di non sostanzialmente fare le regole del Fantacalcio quest'estate. Dare dei consigli sicuramente, ma le regole potrei tenerle per me.
1: Questa è una protesta ufficiale.
0: Sì. Non mi hanno ascoltato, quindi sono arrabbiato con alcuni nostri ascoltatori, quindi deciderò poi cammin facendo. Facciamo così, Manu, ascoltiamo Luca e poi sentiamo Fabiola.
2: Ciao Camillo, Luca da Cuneo, buon pomeriggio Forza Juve. Sì, adesso abbiamo una partita da vincere e vediamo come arrivano Kelly, Turam e Kalulu per la partita contro la Fiorentina. Mi auguro ce la possa fare almeno Thuram, se no secondo me giocherà titolare Cop Meinhers o McKennie. Detto questo, dobbiamo fare 3 punti. Finalmente abbiamo un orario alla quale si gioca, tutti a mezzogiorno, quindi io sarò allo stadio per sostenere la nostra Juventus. Fino alla fine andiamo a prenderci i nostri 3 bei punti.
0: Ciao Luca, Cami, io venderei con Sessa e punterei a giocare con Ildiz, un'altra punta e un trequartista come Bernardo Silva, di conseguenza 3 a centrocampo, che ne pensi? Marco, io sono un grande fan di con Sessa, quindi non sono d'accordo. Non sono d'accordo, non credo neanche che questo sia un modulo in questo momento consono a una potenziale Juventus. Soprattutto nell'ambito dell'equilibrio, soprattutto nell'ambito di anche poi in fase di non possesso, cercare di coprire tutto il campo. No, 4-3-1-2 è un modulo che non si vede più, è un modulo che non fanno più nel calcio moderno, perché poi comunque non c'è più il trequartista classico. Che si scende quasi sempre a difendere 4-5-1, perciò no, non è un modulo vecchio, un modulo che non è più moderno e sostanzialmente no, non è una formazione, cioè per carità è bella, però non sceglierei mai quel tipo di modulo, ecco. Non sceglierei mai quel tipo di modulo e anzi io credo che gran parte del gioco moderno è legato agli esterni d'attacco e quindi non mi priverei mai di un esterno d'attacco, o quantomeno. Se arriva un'offerta di alto livello, poi ne devo prendere un altro al suo posto. Quindi sì, posso vendere con Sessao, ma comprare un altro esterno e giocare con gli esterni. Tutte le squadre di alto livello giocano con gli esterni forti.
1: Comunque a Roma è irriducibili, nonostante il cielo sia non nero di più.
0: No,
1: Io
0: no, me lo sono preso tutto io. Oggi vi racconto questa.
1: ho beccato Grandine e sembrava
0: Sì,
1: neve.
0: oggi ho beccato grandine, tempesta, diluvio. Sono rimasto in macchina perché non avevo l'ombrello e quindi sono rimasto in macchina.
1: Potevi aprire, tu c'hai la
0: Eh
1: cabrio,
0: sì, c'ho il cabrio, quindi
1: potevi aprire.
0: esatto. E sono rimasto in macchina mezz'ora perché non potevo uscire, se no mi infradiciavo tutto. Terribile, terribile, terribile. E onore agli spettatori di Roma che secondo me hanno speso un braccio per avere il venerdì.
1: Piuttosto
0: Per
1: non mi
0: avere il venerdì.
1: alzo.
0: E lì, anche se a domani, no, rimango, dormono lì, dormono lì. Ah, uguale io, uguale, sia chiaro, uguale, quasi spendo gli soldi, sto fino all'ultimo minuto.
1: Il cielo non promette
0: No,
1: bene.
0: no, per niente. Fabiola, buon pomeriggio!
3: Buon pomeriggio, Cami.
0: Allora, Fabiola, qua noi stiamo parlando delle condizioni, il meteo. Da te com'è?
3: Ma in
0: Piove?
3: realtà credo sì, è terribile, diluvia da ieri, il cielo nero credo sia un po' una condizione climatica che accomuna tutto il nord e non solo, ecco.
0: Tra l'altro, Fabiola, io prima del tuo arrivo in diretta ho detto che per protesta sto pensando di non fare più le puntate per dare i consigli del fantacalcio dal punto di vista della creazione della rosa. Quindi le
3: Come
0: puntate
3: mai?
0: estive. Perché non ci hanno ascoltato, Fabiola? Non ci hanno
3: Ah,
0: ascoltato.
3: solo per via degli errori che abbiamo riscontrato
0: Sì.
3: durante tutta la stagione nelle rose dei fantallenatori che ci scrivono.
0: Sì,
3: Sono
0: sono
3: d'accordo con te,
0: offeso.
3: alla
0: Sono
3: fine,
0: offeso.
3: sì.
0: Abbiamo fatto le puntate perfette per ragazzi, tre al massimo per squadra, uno per ruolo. Non andate alle doppie, se fate le doppie, attenzione, perché poi se...
3: Attenzione ai reparti, mi raccomando, non
0: Esatto.
3: prendetene troppi. E invece poi ci siamo ritrovati con il centrocampo stile Juve, gli attacco praticamente solo Como, non ci
0: Sì.
3: hanno proprio ascoltato.
0: No, infatti, e tra l'altro, Fabiola, sono offeso, cioè proprio sono offeso, quindi sto valutando anche l'idea di farti venire in diretta, ovviamente è sempre un grande piacere, sia chiaro, sempre un enorme, immenso piacere, ma per dare i
3: Grazie.
0: nostri consigli e non per dare le regole di una formazione, tanto non ci ascoltano. Ricordati anche che ci avevano insultato durante
3: Sì,
0: quella...
3: è vero, mi
0: Parlate di
3: ricordo che
0: mercato,
3: piuttosto
0: non
3: che
0: di
3: parlare del
0: fantacalcio.
3: calciomercato,
0: Beh.
3: sì, piuttosto che parlare delle trattative di chi potrebbe arrivare, parlate di fantacalcio, ma ancora c'è tempo. E invece poi il tempo è galantuomo, come si suol dire, e ci ha dato ragione perché non ci hanno ascoltato.
0: Allora, io in quello importante sono cronometrato, crollato come sempre, cara Fabiola, sono crollato, fatta calcio, invece nell'altro mi sono difeso con un sereno 3-3. È vergognoso,
3: molto sereno, quello che piace agli allenatori, anche ai fantallenatori.
0: Guarda, con gol di Pavlovic, di Tosvet, cioè neanche con le punte, le mie punte non segnano più, le mie punte proprio non segnano più, uno di questi è Yıldız, però insomma,
3: idem, mi associo
0: sostanzialmente va così. Allora rispondiamo a qualche domanda.
3: Scusami, ti interrompo, io invece ho fatto di nuovo misero 0-0 e purtroppo sembra che nessuno di noi della mia Lega voglia il podio, perché a catena stiamo perdendo un po' tutti, per cui vediamo come andrà a finire in queste ultime due giornate.
0: Sì. Allora andiamo da Zi Peppe che ci manda il suo messaggio. Ciao Cami, lo so che sono uno dei tuoi obiettivi delle critiche, ma ora vienimi in soccorso. Eh sì, Zi Peppe, tu sei uno di quelli per cui io sto pensando di non fare quella puntata, perché, figlio mio, che cosa hai fatto? Lo sei solo tu. Lui ha Coné, Cristante,
3: quello Roma.
0: Ricci, Coné, Sassuolo e Matic. Lui ha le doppie, quindi in questo caso, Rowe, mettilo. Sempre, anzi, lo dico già, Rowe va preso il prossimo anno. Cioè, proprio...
3: Sono d'accordo con te. Sì.
0: Perché si è svegliato.
3: È uno di quei profili che
0: tutto nella seconda parte di stagione va preso. Preso subito.
3: Sì, è uno di quei profili che bisogna tenere d'occhio, e se si può portare a casa anche con un budget limitato, sarebbe un colpaccio.
0: E poi Fabiola, uno tra Coné e Cristante, quindi direi Coné.
3: Coné, sì. Poi anche se Cristante, però col fatto che c'è il derby, di solito sono partite a sé, quindi diventa difficile lasciare fuori Cristante, che si accende particolarmente, però il cartellino potrebbe anche essere dietro l'angolo, per cui sì, tra i due direi Coné va.
0: Poi
3: anche con il del Sassuolo.
0: Eh sì, loro due. E poi Rowe e Ricci. E che devi fare? Fai le doppie. Cioè, Matic in una doppia non serve a niente, anche perché lui non è che fa pari ruolo, non lo so, con e Torsvet. Cioè, sai, Cristante con e ci sta, perché che ci sta, onestamente. E invece la doppia Matic con e proprio perché non sapevi chi prendere.
3: È penalizzante, perché avrebbe potuto sfruttarli entrambi se non le avesse avuto lo stesso fantallenatore, insomma. Sì, andrei pure io però su Ricci, anche perché il Sassuolo poi se la vedrà con il Lecce in piena lotta salvezza e sarà bagarre.
0: Sì, quindi in questo caso onestamente vai con Rowe e Ricci e tienti un cambio, tanto qualcuno lì è l'unica, purtroppo non puoi fare molto. Ecco. Io già non amo le doppie, Fabiola, non so te, io l'alternativa non la amo. Non la amo, doppia è terribile.
3: Io preferirei averne pochi anche proprio di tutta la squadra, in tutta la mia rosa, nella mia fantarosa ovviamente intendo, perché poi diventa difficile quando ci sono partite complicate, sei portato, soprattutto se si ha a che fare con calciatori della Juve, a schierarli tutti, e se la Juve toppa la partita è la fine, perché ti ritrovi ad essere penalizzato in tutti i reparti.
0: Quindi in questo caso, caro Zi Peppe, non lo so, tu però sei stato molto umile, quindi io potrei cambiare idea e potrei darti una mano. Però vedremo. Però non posso accettare, di altri errori del genere da parte di qualche nostro ascoltatore. Cioè lo faccio per difendermi, ecco, questo voglio che sia chiaro. Allora Fabio, altri consigli. Io ho sempre messo Ederson a discapito di Coné, ovviamente non l'ultima domenica. io da Ederson ho preso due pere, cioè sia in uno che in un altro, cioè tutte e due le volte l'ho preso Ederson, e una mi è subentrato, cioè Se no vincevo, invece lui Ederson mi ha fatto 12, mi ha fatto contro, quindi dillo a me, guarda, due volte.
3: Ederson, tra l'altro, è un mio
0: Pure
3: pupillino
0: mio.
3: ex perché l'ho avuto per più anni al Fantacalcio, quest'anno non l'ho preso, però per fortuna io mi dissocio perché non ce l'avevo contro, almeno lui no.
0: No, io pure lui, pure lui. Allora, stavo leggendo, cambiamo un briciolo di notizia. Non ci sarà Boga al mondiale, eh? Non l'hanno convocato. Stranissimo, stranissimo.
3: Sì,
0: Boga,
3: molto strano, sì.
0: Boga, insomma. Ha avuto un impatto devastante, però comunque non ci sarà, non ci sarà. Allora, andiamo ancora con qualche consiglietto. Pulisic, Ildiz, Zaniolo, Elfege, chi lascio in panchina? Wow. Vabbè.
3: Tra l'altro misti, perché sono due centrocampisti, due attaccanti, immagino sia attacco per lui.
0: Allora. Questo è veramente difficile. Perché c'è un pupillo estremo come ne sta Elfege. Pupillo estremo proprio, cioè il prossimo anno con tutte queste nostre chiacchiere, Fabiola e Elfege ce l'abbiamo in tutti i fantacalci di Radio Bianconera, te lo dico già adesso, cioè,
3: Ritroveremo in ogni consiglio.
0: questa Elfege il prossimo anno va via come il pane e io ci sono, io aprirò,
3: Soprattutto salirà il prezzo.
0: sì, io ne sta Elfege mi vendo la squadra pur di prenderlo. Cioè, onestamente, sono innamoratissimo. A parte che il Parma, io lo trovo una squadra orribile da vedere, ma è stato derubato nell'ultima partita in maniera atroce, atroce.
3: Sì.
0: E ho tifato Parma in maniera incredibile. Devo dire che prima del gol di Keita ho preso a male parole Keita per tutta la partita, e quando ha segnato è stato proprio un effetto boomerang estremo. Ma andiamo seri, torniamo seri, Fabiola. È veramente difficile, molto difficile. Lui, tra l'altro, attacco mantra, però credo che possa mettere tutte A sostanzialmente.
3: Ok.
0: Io
3: Allora, ti dico la verità,
0: tolgo onestà,
3: Pupillino sì, però
0: tolgo onestà.
3: sì, perché comunque per la partita come Parma in casa del Pa de Como, scusate, diventa complicato consigliarlo, soprattutto in virtù del fatto che si tratta proprio di quel malloppo di partite interessate dalla lotta Champions. Quindi in tutta onestà andrei con Pulisic, Yildiz e Zaniolo.
0: Sì, anch'io. Perché Zaniolo gioca contro la Cremonese. C'è da dire anche un'altra cosa, eh. Ci sono delle polemiche intorno a Udinese Cremonese. Ovvero che la Cremonese sostanzialmente salvandosi
3: Ok.
0: sarebbe obbligata a riscattare Pagero. Pagero vale più o meno 5 milioni di
3: Ah,
0: euro. Quindi per
3: ok.
0: l'Udinese la salvezza della Cremonese è una cosa interessante, no? Perché comunque sono 5 milioni di euro. 5 milioni di
3: Si
0: euro.
3: vanno ad aggiungere al budget.
0: Quindi qualcuno sta già dicendo l'Udinese può scansarsi per questo tipo di cose. Non so nulla, lo dico subito, non so nulla, riporto la notizia di qualcuno che l'ha detta, quindi cioè, non è una notizia mia. E quindi da questo punto di vista, onestamente, potrebbe essere una partita particolare, no? Come tutte le partite a fine campionato
3: Sì,
0: dove sai il risultato è un po' matto. A prescindere da queste allusioni di cui io non so
3: in
0: nulla.
3: generale, per chi arriva a lottare per qualcosa nelle ultime giornate, le partite possono prendere pieghe inaspettate. C'è da dire che al Fantacalcio diventano problemi queste pieghe inaspettate, soprattutto per chi si sta giocando il podio.
0: Esatto,
3: Però
0: cioè io volevo dirvi, vi
3: vogliamo credere nell'onestà comunque,
0: Sì,
3: non
0: no,
3: solo
0: ma io
3: dell'Udinese in questo caso, ma in generale delle squadre coinvolte nelle due lotte, salvezza e lotta Europa sostanzialmente.
0: Sì, io non alludevo a nessun comportamento
3: Ecco. Certo,
0: sbagliato dell'Udinese,
3: ne
0: sto
3: siamo
0: dicendo
3: certi.
0: che dovete tenere conto di tutto, nel senso che ci sono delle partite dove magari
3: Sì.
0: l'Udinese potrà essere un pochettino svagata. Esempio, il Como nel primo tempo contro il Verona, dove tra l'altro c'era un rigore enorme, era completamente svagata. E Bowie ha sbagliato un gol da 0 metri, con la palla in aria, ha tirato fuori. Quindi, comunque, quando sei un po' con la testa tra le nuvole, ci sarà magari la festa per l'ultimo in casa dell'Udinese. Dovete tenere conto delle partite che magari possono essere un pochettino diverse, dove magari.

0: Italiano di Bianconera News, andiamo in pausa tra poco.
1: Il club degli inviati.
2: Bentrovati, un saluto dalla redazione sportiva. In apertura la MotoGP con il Gran Premio di Catalunya. Alex Marquez è il più veloce nelle prove libere 1 a Barcellona. Il pilota del team Gresini chiude davanti a Martin e a Di Gian Antonio. Lo spagnolo dell'Aprilia cade in curva 12 e sbatte contro la propria moto. Martin ha solo un po' di dolore al braccio sinistro. Sembra che abbia urtato contro la moto nella parte finale della caduta, ma sta bene così, ha spiegato Paolo Bonora, race manager di Aprilia. Il tennis, Luciano Darder in campo per la storia. L'argentino numero 20 del ranking sfida Casper Ruud per un posto in finale agli internazionali d'Italia. Darder è reduce dalla sfida in notturna con Jodar e dal trionfo agli ottavi con Zverev, in cui ha salvato anche 4 match point. Tra Darder e Ruud non ci sono precedenti, il match del centrale è fissato per le 15.30. E alle 19 tocca invece a Jannik Sinner, dalla finale di Indian Wells alla semifinale di Roma. Due mesi dopo Sinner ritrova Daniil Medvedev sul suo cammino per la prima volta sulla terra rossa. In palio c'è un posto in finale agli internazionali, traguardo già raggiunto lo scorso anno dal numero 1 al mondo. Appuntamento alle 19 sul centrale del Foro Italico, pesa l'incognita maltempo. E siamo al calcio, alla fine si è tornati indietro o quasi. La corsa Champions della Serie A andrà regolarmente in onda in contemporanea domenica alle 12. La Lega e la Prefettura, che inizialmente aveva spostato il derby di Roma alle 20.45 di lunedì per questioni di ordine pubblico legate alla concomitanza con le finali degli internazionali di tennis, hanno trovato, su specifico suggerimento del TAR, un accordo, evitandosi così ulteriori code. Il tutto al termine di una giornata convulsa e di giorni in generale ancora più complicati. Roma, Lazio, Como, Parma, Genoa, Milan, Juventus, Fiorentina e Pisa, Napoli si giocheranno quindi nella data inizialmente prevista e a 5 ore circa dalla finale degli internazionali, che resterà alle 17, a cui assisterà anche il presidente della Repubblica Mattarella, con la evidente speranza che tutto fili liscio all'Olimpico e non vi siano disordini tra i tifosi giallorossi e laziali. In chiusura il ciclismo, primo momento fondamentale del Giro d'Italia 2026 con la frazione numero 7, si parte da Formia e si arriva sulla cima del Blockhaus del massiccio della Maiella in Abruzzo. Pronto il primo duello tra i big, l'attesa è ovviamente tutta per Jonas Vingegaard. L'Italia si affida alla sua stella Giulio Pellizzari per provare a tenere le staffilate del fuoriclasse danese. Per la vittoria di tappa in chiave azzurra occhio anche a Giulio Ciccone, che davanti al pubblico di casa proverà ad alzare le braccia al cielo. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord schiarite, al nord-ovest instabile su est Lombardia, nord-est ed Emilia-Romagna con rovesci e temporali in attenuazione serale, neve dai 1500 metri, temperature in calo massime tra 14 e 18 gradi. Al sud instabile con rovesci e temporali anche intensi, ma in attenuazione serale sulle regioni tirreniche, temperature in calo massime tra 16 e 19 gradi. Al sud instabilità in aumento con piogge e rovesci più frequenti fino al pomeriggio sulle tirreniche peninsulari, migliora sulle isole, temperature in calo con massime tra 19 e 23 gradi.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Radio Bianconera
1: è l'unica che conta. Il club degli inviati.

0: Illuminati, io sono Camillo De Michelis, in regia abbiamo il nostro Manuel Moroni, quanta roba che abbiamo, via, c'è solito il nostro Alessio da Caserta, che lui va, Alessio nostro, tu vai con i tuoi temi, non cambiare mai Alessio, mi raccomando.
1: Sappi che non sei solo.
0: Non cambiare mai, ok? Allora, Mirko che mi chiama Cani e non Cami, ma questa è una cosa che mi capita spesso, mi capita spesso, quindi ti perdono. Volevo sapere cosa ne pensi della questione nazionale, nel specifico l'esclusione di Thuram e Kalulu. La Francia ha giocatori forti, l'esclusione non mi sorprende. Poi onestamente non siamo più un campionato così allenante per i ritmi europei. Mirko. Allora Mirko, io non sono d'accordo sul campionato, perché onestamente la Francia ha chiamato giocatori del campionato saudita. Quindi onestamente non credo sia una questione di campionato. Ma quello che posso dirti è che Thuram per me è giusto. Per giocare nella Francia devi fare un salto di qualità. E lui deve fare un salto di qualità. Quindi io sono un grande fan di Kefren Thuram, ma proprio un grande fan. Però per ambire a giocare in una delle... anzi, nella nazionale più forte al mondo, e la nazionale di gran lunga più forte al mondo, devi cercare di fare un salto di qualità. È un po' come il Brasile di quando ero piccolo io. Il Brasile di quando ero piccolo io aveva dei giocatori che ti facevano tremare le ginocchia. E la Francia ha lo stesso valore, allenata malissimo, da anni. E in questo caso su Thuram trovo che sia una cosa comprensibile. Kalulu no. Cioè, giustificare l'assenza di Kalulu e non guardare le partite. Kalulu è un giocatore che ha fatto una stagione incredibile, che è moderno. Kalulu potrebbe giocare serenamente con le sue conoscenze di calcio in tutti i top club di Premier. City, Arsenal, Chelsea, United, Liverpool. In qualsiasi squadra di Premier Kalulu può giocare titolare. E l'assenza di Kalulu è perché Deschamps da anni, non solo quest'anno, da anni ha il suo gruppo, porta sempre lo stesso e vi dice cambia qualcosina, però ha fatto molto meglio a livello di numeri di malogusto, ha fatto molto meglio di tanti giocatori, addirittura di Koundé del Barcellona, ha fatto meglio a livello di numeri Kalulu. Quindi è proprio una decisione che trovo completamente sbagliata, che non concepisco, che non giustifico, e non è giusto neanche dare la colpa al calcio italiano. Quando chiami gente del campionato saudita non è colpa del campionato italiano, minimamente. Cioè, è una cosa che io ritengo sbagliata a parte un allenatore sopravvalutato e che ha fatto arrendere la Francia molto meno delle sue possibilità. Ecco, questo è il mio pensiero. Allora, ciao Camillo, mi sembra Sarri abbia detto che se si fosse giocato domenica neppure, no, non che, insomma, abbia detto allo Tito di non portare la squadra, però Sarri voleva forzare un po' la mano, poi è obbligato a portare la squadra anche perché comunque ci penalizzazioni, multe, ma proprio anche la scelta, non ci saranno già i tifosi della Lazio, tant'è che comunque venderanno determinati biglietti anche in altri settori ai tifosi della Roma, proprio perché comunque la Lazio diserterà dal punto di vista del tifo. È ovvio che la Lazio, cioè che la Roma ha la fortuna di trovare una Lazio demoralizzata dalla finale persa, demoralizzata dal fatto che comunque i tifosi contesteranno e staranno fuori dall'Olimpico, demoralizzata dal fatto che comunque Sarri non sarà più l'allenatore della Lazio il prossimo anno, e tanti fattori che sono a vantaggio della Roma sicuramente, è innegabile, però queste sono cose che comunque la Lazio sta affrontando da mesi. la Lazio sta affrontando da tanti mesi, perché la contestazione tanto alto lo sta affrontando da mesi. E poi Sarri, sapete benissimo com'è. Io lo dico qua senza sembrare, no, uno che piange o che trova degli alibi, perché non lo sono mai, però io credo che Sarri non abbia detto una cosa sbagliata, Cioè giocare, comunque è vero che a Torino oggi faceva freddo, però giocare a maggio alle 12 partite importanti, giocare a Roma alle 12 partite importanti, a Genova alle 12 partite importanti, non è un orario intelligente. Poi nulla è stato intelligente in questa settimana, però io non sono in disaccordo con Sarri, Cioè, Sarri comunque per me aveva ragione. Manu, hai visto che al Foro Italico si sono andati? Se ne sono andati, non ce l'hanno più fatta, perché qua la situazione non funziona. Come se ne sono andati?
1: Ma probabilmente hanno comunicato che non si riprendeva.
0: Sì, fino alle
1: 17.
0: Sì, non prima delle 17.
1: Non mi muovo.
0: Non mi muovo.
1: Ti ho pagato.
0: Esatto. Chissà se anche lì ci sono delle agevolazioni. Buonasera, Emilio. Vorrei una tua opinione. Ma secondo te, Nico Gonzalez può giocare nella Juve di Spalletti? Potrebbe lavorarci il mister, magari in alternanza con Conceição? Cosa ne pensi? Ma tutti possono giocare alla Juve. Io, Nico Gonzalez, però, lo lascerei molto distante da noi. Ha fatto male, ha giocato nel suo ruolo ma non ha fatto nulla, ha un sacco di problemi. Io parlerei con l'Atletico Madrid, tratterei una soluzione con l'Atletico Madrid. Comunque lui a bilancio non pesa tanto, sono sui 20-22 milioni di euro. Io Nico lo lascerei lì, come proverei a trovare subito una soluzione per Douglas Luiz. Io non credo nei cavalli di ritorno, non ci credo, se hanno fallito una volta, cioè, nel senso, tu cosa vuoi fare, caro Camillo? Di nuovo la batteria di esterni del periodo Motta, con solo più Bogà? Io cercherei altro serenamente, si può trovare altro. Si può sicuramente trovare altro, secondo me. Ecco, questa è una cosa che credo si possa fare. Manu, dai, fammi ascoltare un vocalino, va.
2: Camillo, Andrea da Bergamo. Sono d'accordo con te sia su Thuram che Kalulu per il discorso nazionale. Però, visto che io non sono uno che segue molto le nazionali in generale, mi spieghi cosa intendi per dire allenata malissimo? Perché io, da ignorante, non guardando niente delle nazionali, vedo che hanno comunque vinto un mondiale, sono arrivati in finale in un altro mondiale, tutti dicono che è una squadra fortissima, immaginavo che giocasse anche bene.
0: No, gioca malissimo, ha vinto bene un mondiale sicuramente, cosa importante, ma quella Francia lì deve vincere almeno un europeo, e il mondiale aveva una squadra molto più forte dell'Argentina, e quindi per come l'hanno anche ripresa, erano sotto di due più volte con un Mbappé straordinario. Malissimo a livello, tutti gli europei hanno fatto malissimo, e quindi in questo caso onestamente sono dell'idea che sono messa nelle mani di un altro allenatore, che tra l'altro sta aspettando da anni, Zidane. Sono convinto che avrebbe vinto molto di più, e onestamente credo che la Francia abbia una nazionale, i convocati, che è la più forte al mondo, e quelli non convocati sono la seconda nazionale più forte al mondo. Cioè, hanno un parterre di giocatori devastante. Cioè, in Italia Thuram è la luce, e lì non va. Cioè, Colomoni in Italia è oro, lì è uno dei tanti. Kalulu in Italia è capitano, leader, cioè lì non va. E capite bene che soltanto forse in porta siamo più forti, e comunque hanno Magnan.
1: Ma cioè, magari anche quello è il problema.
0: Sì, per le donne. Sì, è vero, è probabile, però è proprio una... Cioè, ben allenata è la Spagna. la Spagna è ben allenata, può fare delle scelte magari anche non condivisibili, però è un sistema, cioè, tu chiami i giocatori per il sistema, perché c'è una mentalità. Loro hanno uno strapotere fisico, ma giocano male, perché sono una cozzaglia di giocatori straordinari tutti messi insieme. Invece la Spagna gioca anche bene, perché tutti sanno come fare, come muoversi, ed è per quello che, non lo so, anche ultimamente, no, con la, quando c'è stato, no, Spagna-Francia, spesso la Francia ha dominato. Ha dominato perché squadra che gioca bene, molto bene, contro una squadra molto forte, tendenzialmente vince quasi sempre la squadra che gioca molto bene, perché poi imbriglia anche i giocatori forti, perché il calcio è un gioco di squadra, non è un gioco di singoli, questa cosa. Poi in un, magari su 10 una te la fa vincere il singolo, due te la fa vincere il singolo, però è sempre uno.
1: Ah, questo mondiale l'ossatura è Barcellona anche stavolta.
0: Sì.
1: Vuol dire tanto quello.
0: Sì, poi hanno. Cioè, ragazzi, la Spagna gioca senza centravanti, ma non gliene frega niente. Niente. Cioè, hanno una qualità. Cioè, la Spagna è proprio fare cose bene. Fare le cose bene. Bene. McKennie, però, è un cavallo di ritorno, caro Knoll. E io ti dico, mi hanno chiesto, io non li amo, poi ci sono anche sempre delle eccezioni alla regola, amico, però io non amo i cavalli di ritorno, sono stato scottato troppe volte e non è andata bene, non è stato un investimento buono. Io di Nico Gonzalez ho un pessimo ricordo, cioè ho proprio un pessimo ricordo. Io di Nico Gonzalez in un anno mi ricordo solo degli scivoloni, non stava mai in piedi, mai, è l'unica cosa che mi ricordo di Nico. Poi è un giocatore generoso, è un giocatore che corre, lotta, però se devo avere un attaccante esterno, io voglio un attaccante esterno che salta l'uomo. E Nico non lo salta mai, gioca sempre in orizzontale, sempre. E allora l'esterno per me deve saltare l'uomo, punto. Questo è il mio semplice pensiero. Manu, vengo ancora da te.
3: Buon pomeriggio, Camillo. Sono Diego dalla provincia di Bologna. Volevo dirti, così a livello di mercato per la prossima stagione, che secondo un mio parere l'attaccante è giusto per sostituire tutti quelli che abbiamo, perché sono, a parte Milik che purtroppo ha avuto un infortunio, che però per me era un giocatore molto, è un giocatore molto valido, sia tecnicamente, vede la porta, sia forte di testa, e va sulla palla, anticipa il difensore, insomma, parte Milik, che è, per me è molto forte. Io vedo molto bene Luis Díaz dal Bayern Monaco, che quest'anno ha fatto 26 gol e 17 assist in tutte le competizioni. E, per quanto riguarda il centrocampo, sì, come avevo già detto anche prima, vi avevo consigliato Bernardo Silva, secondo me aumenterebbe la qualità qualitativamente il centrocampo, la tecnica e anche posizionamento in campo, sistemerebbe un po' il centrocampo della Juve.
0: Caro Diego, grazie per averci consigliato Bernardo Silva, perché soltanto tu nel mondo l'hai notato, grazie, sto scherzando, non fatti per malosi, però insomma è Bernardo Silva, direi che Bernardo Silva non c'è bisogno di consigliarlo, lo si prende subito, cioè, chiunque, anzi sfido qualcuno adesso in questi 10 minuti a dirmi io non voglio Bernardo Silva, io non consiglio Bernardo Silva. E poi, caro Diego, non me ne volere anche qua, però tu mi parli, mi hai fatto una bella spiegazione di Milik, insomma, Milik, centravanti, cambieresti tutti, e mi proponi un esterno d'attacco. Quindi Luis Diaz intanto è stato pagato 70 milioni di euro dal Bayern Monaco, perciò direi che, tra l'altro, con una stagione del genere te ne chiedono 100 minimo, ma soprattutto Luis Diaz non va via dal Bayern Monaco per venire alla Juve oggi. Non va via dal Bayern Monaco per venire alla Juve. Mi sa, guarda Diego, la butto lì. Secondo me tu hai guardato molto i numeri e poco il giocatore, perché è un esterno d'attacco, non possiamo metterlo a fare centravanti. Luis Diaz gioca nel ruolo di Yıldız e noi lì abbiamo Yıldız, quindi è l'unico ruolo dove possiamo dire di essere abbastanza coperti, ecco. Abbiamo l'unico forse giocatore da top 5 club al mondo in quella zona di campo, perciò onestamente Luis Diaz magari, però è al Bayern Monaco, vince tutto, guadagna un sacco di soldi, è stato pagato 70 milioni di euro, ha fatto una stagione straordinaria. Il Bayern Monaco ha tante certezze, in generale ha tante certezze, ma sicuro non va a privarsi di Olise e di Luis Diaz, ma mai, mai nella vita. Quindi è più facile ad arrivare a Kane che a Luis Diaz o Olise, quindi in questo caso non me ne volere, ma non è un nome percorribile per la Juventus, perché in questo caso noi dobbiamo assolutamente cercare i giocatori tipo Luis Diaz, tipo Olise, ma prima di farli andare in un top club, perché ora non arriviamo. Eccolo il messaggio che amo sempre, arriva: perché non si attinge più dalla Serie B? Intanto Dybala noi non l'abbiamo preso dalla Serie B, non l'abbiamo preso dalla Serie B. Ma Emanuele, caro Emanuele, io credo che tu non abbia guardato tanto la Serie B ultimamente, perché c'è poco da attingere. L'unico giocatore forse che si potrebbe prendere dalla Serie B, l'unico, credo sia Dumbia del Venezia. Lui è un bel giocatore, ha fatto una stagione di altissimo livello, ha già giocato anche in Serie A sempre al Venezia, però ecco, credo che quello possa essere perché insomma sostanzialmente lui è un giocatore che secondo me può ambire a giocare in Serie A, titolare non credo, però comunque in un contesto di una prima squadra moderna con un allenatore di alto livello, secondo me può fare una bella crescita, gran bella crescita. Si stanno dando battaglia proprio per prenderlo il Benfica e lo Sporting Lisbona. Ecco, questa potrebbe essere una cosa poi che onestamente potrebbe poi tornarci contro tutto il sistema italiano, un po' come Hjulmand. Nessuno tenta l'azzardo, poi dopo 20 anni vai da 20 anni, 2 anni vai dallo Sporting Lisbona e te ne chiede 40-50. Però ecco, l'unico, guarda Emanuele, dalla Serie B per una grande e sicuramente Dumbia. E io la Serie B la guardo tanto, ci sono anche dei giovani, ce n'è uno, Favasuli del Catanzaro, di cui si parla, però non come giocatore da prima squadra, nel senso che lo puoi prendere, magari fagli fare un percorso, però non da inserire subito nella rosa. Dumbia, oggi ci pensavo, no? E mi è venuto in mente Hjulmand, che tutti lo passano e poi però alla fine dopo 2 anni la gente te lo vuole riprendere a 60 milioni di euro. Partirà titolare Thuram, con Meinas contro la Fiorentina, Valerio Da Lucca, credo con Meinas, questa è la situazione, con Meinas. Vedi, abbiamo trovato un hater di Bernardo Silva, l'abbiamo trovato. Cami, anche il Fideo era un crack, poi da noi Carlo da Fina Ligure, e anche Emanuele da Torino, insomma, credo Di Maria a livello di Bernardo Silva. Vedi, abbiamo trovato anche qualcuno che non vorrebbe prendere Bernardo Silva. Io in questo momento Bernardo Silva non ci penso neanche, cioè lo prendo subito. Poi ragazzi, tutte le operazioni sono i 6, ma non so, forse può andare bene, può andare male, tutte. Pensavamo di aver svoltato con Comenes, è stato un dramma, non davamo, anzi molti di voi, io sì, in quel caso sì, non davano un euro su Kalulu, tutti noi quest'estate eravamo disperati su Kelly, e invece Kelly poi si è rivelato un buon acquisto. Pensavamo, non lo so, che David potesse fare bene, e invece David non ha fatto bene. Cioè, è sempre una situazione difficile al mercato, non possiamo a bocce ferme dire è un uovo di Maria o dire no, lui ti cambia la squadra. Tendenzialmente uno come Bernardo Silva può cambiarti la squadra, però questa Juve qua è diversa, eh. È diversa da quella Juve di Maria. Cioè, in Italia ricordiamoci sempre questa cosa: abbiamo preso Di Maria come un esterno d'attacco, abbiamo fatto giocare Di Maria seconda punta. Seconda punta. In tutto il mondo ha giocato esterno d'attacco, noi l'abbiamo fatto giocare seconda punta.
1: Chi?
0: Chiesa,
1: Chi?
0: Allegri. Chiesa, oh, questo è dato statistico, eh. Poi dicono che ce l'ho con Allegri, è dato statistico. Chiesa, esterno d'attacco. È diventata una seconda punta. Poi Chiesa, insomma, per fortuna che alla fine siamo riusciti a prendere Bogà e non Chiesa. Eravamo in pochi, forse io e te e pochi altri sul carro di Geremie e non di Chiesa. Però, insomma, anche lì da esterno d'attacco in Italia non si può, e allora si fa diventare seconda punta. Io non amo questa roba qua, perché poi cambi la valutazione dei giocatori. Guardate Leao, Leao è un esterno. Leao è un esterno. E invece sta diventando una punta e poi lo si fischia. Poi sta giocando male, per carità, come Chiesa sta giocando male e ha sbagliato progetto, non ha fatto nulla a Liverpool. Però gli esterni sono esterni. In Italia gli esterni sono le seconde punte perché dobbiamo giocare a 5. Perché l'esterno da noi deve fare tutta una fase difensiva diversa. E questa è una cosa
1: Io
0: che...
1: continuo a non capire questo dover snaturare i calciatori. Cioè, non è perché ti è andata bene una volta con Mandzukic, tutti lo possono fare.
0: Esatto, cioè, poi Mandzukic aveva un motore che pochi avevano. Mandzukic era... Dall'altro lato Mandzukic invece era sottovalutato. Perché giocava bene di prima, vedeva il gioco. Faceva tante cose, poi era utilizzato anche in maniera diversa a livello tattico perché era utilizzato con la palla lunga, lui andava a prenderla, cioè, era tante cose Mandzukic, non era solo un esterno, anzi era una punta tendenzialmente, poi diventa esterno. Lasciando a parte gusti e qualità del giocatore, secondo te questa Juve oggi servirebbe più Silva o Goretzka? Ale, però Goretzka non lo stiamo trattando in questo momento, quindi io dico Bernardo Silva. Poi in questo momento su Goretzka io non ho conferme. Poi magari arriverà, anzi, dopo le mie parole di venerdì 15 maggio alle 16:57 arriverà Goretzka. Però oggi io ti dico
1: Mese fa
0: Silva.
1: era praticamente del Milan.
0: Sì, poi adesso c'è l'Atletico Madrid è ovunque, quindi non si sa perché poi stai sugli svincolati, è sempre molto difficile, perché è un attimo, basta dire sì e
1: Vince
0: poi,
1: chi offre di più.
0: poi anche, sai, su questi contratti qua sono contratti sulla famiglia, quindi poi devono decidere anche le famiglie, le compagne, le mogli, i figli, non è facile, però... Dipendesse da me, Silva. Ciao Camillo, spero che Calulu Thuram non abbiano il contraccolpo della non convocazione nazionale per i mondiali che domenica guarda Pietro dalla Puglia. Contraccolpo. Non è che mi sento di poter dire comunque Thuram potesse immaginarselo, sono mesi che non viene convocato. Sono mesi che non viene convocato Thuram, quindi... Io credo che, insomma, in un certo momento comunque inizi a aspettarti. Calulu, dopo mesi da non convocato, era stato convocato l'ultimo mese, nell'ultima volta delle nazionali, e quindi da questo punto di vista, dico, magari può esserci rimasto leggermente meno bene, però contraccolpo mi sembra un po' esagerato perché... Te lo dico da becero calciatore, Pietro, proprio becero calciatore. Forse un po' di più Calulu, perché poi lì, sai, l'hai fatto l'ultima volta, sei andato lì, allora dici, cavolo, magari, però secondo me adesso dovrei andare a rivedere, c'era qualche assenza. E allora, dall'altro lato, quando fai parte di una squadra e su 10 convocazioni sei presente in una, non puoi dire di essere certo di essere convocato, anzi... Puoi dire speriamo, speriamo, speriamo, però alla fine non hai fatto parte. Ecco, paradossalmente chi può avere un contraccolpo è Openda. Cioè Openda sono 2 anni che va ininterrottamente in nazionale sempre, la volta importante, quella del mondiale, non ha convocato. Cioè quella è una roba brutta, perché Openda se le fatte tutte, tutte le convocazioni. Quindi, ecco, quella è una cosa già, secondo me, più difficile. Ecco, il contraccolpo probabilmente... Io ci sono rimasto male io per Openda. Cioè, Openda ci sono rimasto io male. Però gli altri due non hanno quasi mai fatto parte di questa Francia, perciò onestamente...
1: Manu Cone è stato convocato?
0: Chi?
1: Manu Cone della Roma?
0: Sì, credo di sì. Adesso...
1: quindi, vedi?
0: Credo di sì, credo di sì. Adesso vado a memoria perché sono talmente tanti che mi sono perso.
1: Comunque però... è stato più, diciamo...
0: lui è sempre stato chiamato.
1: Sì, ma anche il campionato lui le ha giocate quasi tutte.
0: Ha fatto meglio.
1: Sì, decisamente.
0: Meglio. È anche un po', no, uno stimolo a migliorare, perché Thuram deve migliorare. Per giocare nel Brasile attuale, perché la Francia è il Brasile di quando ero piccolo io, devi giocare meglio. E questa è la cosa. Poi è stato anche sfortunato, perché questo acciacco comunque l'ha limitato, lo sta limitando parecchio. Grazie per la compagnia, buon proseguimento di giornata con i programmi di Radio Bianconera. Grazie Manuel, ciao!
4: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
5: Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
6: Luca Toni. Luca Toni era noto al grande pubblico per le sue doti da bomber di razza. L'attaccante, nato a Pavullo il 26 maggio 1977, approdò alla Juventus nel gennaio 2011 e vi restò un solo anno. Infatti, Toni lasciò Torino nell'inverno del 2012 poiché non aveva un rapporto idilliaco con Conte, che praticamente nel corso della stagione non lo utilizzò mai. Dunque, visti i rapporti non proprio ottimi con il tecnico salentino, l'ex giocatore del Bayern Monaco preferì cambiare aria. L'attaccante classe 1977 entrò comunque nella storia del club, visto che siglò il primo storico gol allo Juventus Stadium. Toni siglò il rigore nella sfida inaugurale contro il Notts County e si è così ritagliato un posto nell'Olimpo bianconero, anche perché il nuovo stadio della vecchia signora è uno degli impianti più apprezzati in Europa e su di esso si fondano i recenti successi del club di Agnelli. Toni ha avuto una carriera brillante, visto che nel 2006 si tolse la soddisfazione di diventare campione del mondo con la maglia dell'Italia. L'allora attaccante della Fiorentina si guadagnò la convocazione dopo aver trascinato i viola a suon di gol e nella stagione 2005-2006 divenne capocannoniere della Serie A. La carriera di Toni è poi proseguita in Germania con il trasferimento al Bayern Monaco, che avviene nel 2007, con il quale vinse una Bundesliga. Al termine della sua avventura con i bavaresi, Toni tornò in Italia e nel 2011 approdò alla Roma. La sua carriera si chiuse nel 2016 con la maglia del Verona e giocò la sua ultima partita contro la sua ex squadra, ovvero la Juventus.
5: Eroi in bianconero.
4: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
5: Radio Bianconera
6: è l'unica che conta.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
7: Quindi abbiamo la data e abbiamo l'orario, perché manco la data era certa, si sono espressi nella serata di ieri. Si giocherà domenica alle 12. Questi erano i fuochi d'artificio della finale di Coppa Italia. Sono avanzati, visto che è stata vista meno, ne hanno sparati meno, alcuni sono avanzati e li hanno recapitati a Radio Bianconera. A parte gli scherzi, ragazzi. Con un bel sole anche, tra l'altro, grosso così probabilmente, ma questo va anche bene, dato che non se ne può più di sto clima autunnale, si giocheranno queste famose e importanti partite dedicate all'accesso Champions del prossimo anno. E sembra, è stata una cosa molto italiana questa, molto fantozziana questa.
8: Tutto tappezzato e tutto scritto.
7: Era già tutto scritto, l'avevamo detto che alla fine questa sarebbe stata la soluzione. C'era questa ipotesi, no, che il mondo del tennis si rendesse disponibile letteralmente alla Lega Calcio posticipando di mezz'ora. Gli hanno detto: ma sapete che c'è? Il casino l'avete fatto voi? Il disagio l'avete creato voi ai tifosi e anche a noi? Gestitevelo da voi. Noi non vogliamo entrarci, noi non cambiamo niente. Ieri bellissima l'intervista anche realizzata dal presidente della FIT, in cui appunto si dice: se non siete capaci a fare i calendari, cioè sono un po' anche alla fine problemi vostri. Quindi quanti giorni sono passati lunedì? Da martedì, perché lunedì è ancora no, perché lunedì aveva giocato il Napoli. Martedì, mercoledì, ci hanno messo esattamente 3 giorni per prendere una decisione che non doveva neanche essere presa, perché basta una che poi posso dire, una qualunque partita probabilmente avrebbe creato un attimino di difficoltà, diciamo così. Tra l'altro probabilmente potrebbero esserci, ci sarebbero stati forse più tifosi in un invento Roma-Milan ipotetico, lì almeno ne avevi messe 2, ma che non puoi sapere a inizio stagione che
8: poi hanno a cuore gli amici che hanno da un'altra parte e tentano di mettere confusione con questi videino che si fanno con il cellulare in mano, facendo offese di tutti i generi. Perché? Perché hanno a cuore le sorti, hanno un amico che allena da un'altra parte, hanno a cuore un'altra squadra e fanno i fenomeni, ti dicono che no, deve dire lui chi è che batte il rigore.
7: Cose a caso, insomma. Questo che cos'è? Cose a caso. Esattamente come quello di cui abbiamo parlato per più di 3 giorni. Quindi
9: Spalletti aveva già visto lontano.
7: Spalletti già sapeva che saremmo entrati in confusione ad un certo punto. Spalletti ci vedeva lungo. La cosa che ha detto prima Camillo, posso dire che un po' mi dispiace, ovvero che probabilmente Spalletti sarebbe esageratamente pungente nella conferenza stampa prevista domani, ovviamente. Quindi ho paura che alla fine verrà deciso appunto di non utilizzare le meravigliose frasi di Luciano Spalletti, ma si deciderà appunto di mandare in conferenza stampa qualche giocatore, visto che insomma più o meno gli sono sempre gli stessi quelli che tra una cosa o l'altra parlano, e c'è praticamente metà squadra quasi che in questo momento è sotto osservazione. Non mi puoi di nuovo mandare Kalulu, non mi puoi di nuovo mandare Locatelli, non mi puoi di nuovo mandare Bremer, anche perché ora ci sarebbero domande un po' diverse rispetto a quelle dell'andata. Toto presenza in conferenza stampa. Chi vorreste sentire? Magari Openda? Magari David? Vlahovic sicuramente non parlerà. Magari Cambiaso? O forse è stato già anche lui tra i protagonisti della conferenza stampa prepartita. Ildiz ha parlato qualche giorno fa. Ecco, trovo anche magari il fatto che sia già stata fatta praticamente un'intervista ad un giocatore, magari leggermente più difficile che, ripeto, si realizzi questo. Però se lo dice Camillo, noi non possiamo contraddirlo. Avrà sicuramente il suo perché, no? Se tira fuori qualcosa del genere, anche se, ripeto, sarebbe divertente secondo me ascoltare Spalletti dopo quanto accaduto nella settimana che non è ancora passata, ma che fortunatamente ci accingiamo a terminare. Allora, ci sono state un po' di notizie anche ieri, oltre all'ufficializzazione di questa famosa data. C'è stata anche questa, ci sono stati questi tagli che, a quanto pare, in particolare la nazionale francese in vista del mondiale ha fatto, perché non ci sono soltanto Kalulu e Thuram fuori dal mondiale. Tra l'altro credo che sia abbastanza, allora leggevo un po' di commenti sotto ad alcune notizie trovate in particolare sui social relative a Kalulu. Ovviamente c'è il mondo bianconero che dice, insorge e ti dice vabbè, insomma, follia pura dopo la stagione fatta da Kalulu. C'è poi chi ti dice anche, però, in messo a paragone con Digne, Gusteau, Lacroix, Lucas Hernandez, ci sono, ci potrebbero, lui insomma risulterebbe magari essere meno presente, meno produttivo. Non sono assolutamente d'accordo. Kalulu ha fatto una stagione pazzesca. Ha giocato tra l'altro dove neanche solitamente lui trova grosse soddisfazioni. Ha giocato sempre, se non quando è stato espulso. Ha fatto 2 gol e 9 assist, se non ricordo male. Questo è abbastanza vergognoso che Deschamps non abbia appunto deciso di quantomeno portarlo, soprattutto perché sappiamo, al di là del pensiero un po' che possono avere i tifosi, quanto per un calciatore sia importante la convocazione in nazionale. Al di là dal punto di vista economico, è comunque qualcosa di che dà una soddisfazione pazzesca il poter essere tra i presenti. Un altro grande tagliato fuori è quel Kolo Muani, di cui ancora comunque si parla. Lui non proprio reduce da una grande stagione, ma il Tottenham ci ricordiamo molto bene che cosa purtroppo abbia attirato a sé nel corso dell'anno. Un'esclusione al suo posto è stato convocato Mateta, tra l'altro, ragazzi. Quel Mateta che a giugno era nella famosa lista della spesa bianconera, non solo bianconera, ma anche del Milan, e che poi è stato così da una parte un po' accantonato per problemi di natura contrattuale o comunque di chiacchiere che non sono andate a buon fine con l'altra parte. Il Milan poi invece ti dice no, non è idoneo. Non è atleticamente idoneo il ragazzo, quindi non lo lasciamo stare. E invece ha fatto una seconda parte di stagione abbastanza importante, ed ecco che è venuta fuori questa novità. Una notizia, una brutta botta anche questa per Kolo Muani, che però può diventare un vantaggio per la Juventus, in particolare questione di tempi anche e di concorrenza, perché sappiamo come spesso il mondiale possa ulteriormente attirare a sé, no, delle squadre interessate a dei giocatori. Ecco anche perché un certo Bernardo Silva ti dice: io prima che inizi il mondiale voglio aver deciso dove andare. Juve, quindi datti una mossa. Quindi la Juventus non dovrà aspettare il rientro del giocatore dagli USA per trattare con il Paris Saint-Germain, e soprattutto, appunto, come ho detto prima, potrà evitare di rischiare che qualche gol di troppo attiri altre api. Lui continua a dire di voler tornare alla Juventus, e soprattutto lui potrebbe arrivare a prescindere da quello che sarà poi alla fine il futuro di Vlahovic, questa telenovela che continua ad andare avanti. Non mi sembra che poi alla fine Kolo Muani abbia in qualche modo attirato l'attenzione, in particolare più di voi tifosi, dei nostri ascoltatori. È un po' scemata, no, questa voglia di vederlo a tutti i costi a Torino. Non piace tanto tanto, mi sembra, correggetemi se sbaglio, non vi piace troppo il soffermarsi esageratamente su un giocatore, c'è questa specie di malattia poi che a un certo punto, questa voglia a tutti i costi, questa ossessione quasi nei confronti poi di un giocatore, porta credo un po' anche allo sfinimento quasi, no? e alla non importanza del poter arrivare al giocatore stesso. Anche infatti il discorso su Vlahovic un po', non dico che ha portato a noia, come diceva Massimiliano Allegri, però a un certo punto che fai? Dici vabbè, mi siedo e aspetto. Le notizie da qualche parte arriveranno, da Matteo Nava in questo caso. Buongiorno.
10: Buongiorno Giulia, buongiorno a tutti.
7: Allora, questa mattina fai un articolo ben articolato, scusa il gioco di parole, proprio legato alla telenovela Dusan Vlahovic. E leggo, per chi non l'avesse letto magari, proprio anche le tappe dal 2025 ad oggi, che con addirittura trascrizioni proprio di frasi. Allora, da inizio giugno 2025, come li dice, voglio capire motivazioni e intenzioni di Dusan, poi deciderò. Hanno deciso qualcosa all'epoca? No.
10: Va.
7: Mi sembra. Poi.
10: No.
7: No. Aspetta, beh, diciamo andiamo avanti, poi ti faccio finire dopo, faccio commentare dopo. Fine luglio, come lì cosa dice? Se ci sarà un'opportunità, si potrà arrivare alla cessione. Perché non dimentichiamoci che un'estate fa non c'eri che tu, ma c'era Vlahovic pronto anche a salutare. Questo forse qualcuno l'ha dimenticato. A inizio settembre, come gli dice, abbiamo ottenuto chi volevamo, come Vlahovic, quindi retrofront. Inizio novembre arriva Spalletti che dice ci ho parlato, è felice e vuole restare. E a metà novembre, come lì, abbiamo trovato l'accordo, parleremo a fine stagione. Poi succede quello che succede a livello fisico. E a inizio marzo Vlahovic apre alla possibilità di rinnovare, a inizio maggio Vlahovic dice se resto vediamo. A te la parola.
10: Ma sì, diciamo
7: hai
10: che...
7: Hai riassunto però molto bene, eh? Beh,
10: sì,
7: molto bene.
10: Le tappe ce ne hanno molte di più,
7: immagino.
10: Addirittura da Giuntoli a fine 2024, insomma c'è un po' di tutto, c'erano delle parole di Chiellini, di Ortolini. C'erano tante cose, diciamo che poi il punto di vista dell'articolo è proprio quello del tifoso, cioè di chi sta fuori, perché che capisce poco, no? Come vediamo da quella timeline, quella linea del tempo, a un certo punto si dice che rinnova, a un certo punto si dice vuole restare, no, lo vendiamo, insomma non si capisce un granché. Poi forse se andiamo proprio all'osso è sempre stata una questione di soldi, punto di domanda, nel senso che quando Comolli dice se c'è l'occasione, l'opportunità lo possiamo vendere. Poi se ci ricordiamo Vlahovic non voleva rinunciare ai 12 milioni dell'ultima stagione, che ovviamente è una condizione per lasciare la Juventus. E la stessa cosa adesso, Vlahovic vuole restare, non chiude l'idea di restare, la Juventus però gli ha dato un tetto oltre cui non vuole andare di ingaggio. E diciamo che a lui i tetti di ingaggio al momento non piacciono molto, e bisogna capire lì la infinita trattativa dove va a cadere. Di certo in tante dichiarazioni, anche poi sai, per colpa tra virgolette di noi giornalisti che facciamo tantissime domande sulle stesse cose, alcune dichiarazioni sono incentrate anche sul far parlare poco a un certo punto. Dopo le parole di Spalletti che aveva detto lui vuole rinnovare, vuole restare, c'è state due settimane di...
7: Vabbè, apriti cielo, perché basta, cioè siamo ad un punto talmente anche in cui è davvero una parola soltanto ti può far partire la fantasia, che va bene dire qualunque cosa, ma proprio perché davvero non c'è una persona che abbia certezza di quello che accadrà, anche perché c'è chi dice non si sono mai visti neanche, c'è chi ti racconta che non è mai esistito nessun incontro tra la dirigenza e ovviamente chi rappresenta Dusan Vlahovic, quindi in particolare suo padre. Ci sono anche queste discordanze comunque.
10: Ma proprio facendo questa ricerca avevo ritrovato cose che poi oggettivamente si dimenticano. A luglio, quando la Juventus era al Mondiale per Club negli Stati Uniti, era previsto un incontro lì con la gente, non con il padre, ma con la gente di Vlahovic, mm-hmm. e poi non ci fu quell'incontro, ci furono solo dei contatti telefonici, insomma, diciamo, per poi arrivare a quella dichiarazione di Comolli che diceva se c'è l'occasione lo vendiamo. Secondo me un piccolo indizio può anche essere questo ingresso in scena del padre, che è una novità, diciamo, degli ultimi due mesi, dell'ultimo mese e mezzo. Questo perché diciamo che storicamente l'agente di Vlahovic non è molto morbido alle richieste economiche, e quindi forse questo indizio del padre di Vlahovic che interviene potrebbe essere un segnale un po' di disgelo, ecco. Va detto che insomma adesso mancano due settimane alla fine del campionato e a un certo punto si verrà ad ama in un senso o nell'altro.
7: Sì, c'era poi ovviamente anche chi parlava della impossibilità, no, nell'annunciare qualunque cosa, perché si devono aspettare determinati tempi. Comunque lui fino al 30 giugno è sotto contratto, poi ovviamente immagino che quindi si dovesse parlare, non so se è una questione burocratica o che poi convenga aspettare la fine quindi del mese di giugno per fare qualunque tipo di annuncio, anche perché i rinnovi che sono stati fatti negli ultimi mesi, in particolare, riguardano tutti i contratti che obiettivamente scadevano dopo, non a giugno, forse quello di McKennie scadeva a giugno, ho detto una cosa inesatta, l'unico era quello di McKennie.
10: Sì, anche questo è vero, diciamo che forse questo è soprattutto vero nel caso in cui la società e Vlahovic sappiano già di separarsi, cioè nel senso che se hanno già deciso che non si continua insieme, non è intelligente dirlo adesso quando ci sono due partite per giocarsi a Champions League e lui è titolare. Io non credo che siano a questo punto, onestamente, però è un po' una guerra di posizione, nel senso che la Juventus sta facendo capire a Vlahovic, secondo me, che da lì non si smuove. Va detto anche che in quest'anno poi c'entrano anche degli eventi che vanno oltre, no, la trattativa. Vlahovic si è fatto male tantissimo quest'estate, alla fine ha fatto 6-7 gol, adesso non ricordo, mi sembra 7, questo comunque incide, no, in una trattativa, perché se avesse fatto 25 gol è un discorso, se tu negli ultimi due anni sei stato infortunato tanto tempo, poi per il club è anche una leva, no, in sede di trattativa.
7: Ma non solo per la Juventus in questo caso, perché certo, tutti quelli che si interessano ad un giocatore che è stato fermo per più di 3 mesi possono giustamente pensare di magari abbassare a questo punto anche le pretese. Ieri mi chiedeva un ascoltatore, e poi una domanda che appunto mi sono tenuta anche da poter fare più avanti, il ritorno di Nico Gonzalez è dato praticamente per certo, perché appunto abbiamo capito come non verrà riscattato, quantomeno con gli accordi che erano stati fatti appunto nell'estate dall'Atletico Madrid. E appunto un ascoltatore mi diceva: ma ci sono i presupposti magari perché possa pensare di rimanere con Spalletti?
10: Allora, io in generale sono sempre molto possibilista su tutto, su questi giocatori che tornano dai prestiti, insomma, per esempio nessuno avrebbe detto che Kostic sarebbe tornato e avrebbe giocato.
7: È rimasto dopo l'anno
10: che aveva fatto in prestito. Esatto, esattamente, anche se insomma con un altro ruolo. Perché no, diciamo, forse tanto dipende anche da cosa succede in quel ruolo, nel senso che con Seisao, diciamo, se resta in questo momento il titolare, se non viene venduto Zegrova, bisogna capire se va via o non va via. È chiaro che se restano entrambi, pure Nico, fanno tutti gli stessi ruoli, cioè non credo che la Juventus voglia tenere Nico Gonzalez e poi trovarsi ancora, come succedeva con Motta, a capire se farlo giocare trequartista, prima punta, falso 9 e via dicendo. Va detto che comunque con l'Atletico Madrid non è andata male, al di là di certi problemi fisici, potrebbero magari riparlarne a cifre ridotte, ecco.
7: Ecco, quindi una permanenza messa decisamente in discussione. La partita di domenica, a questo punto abbiamo scoperto, per buona pace di tutti, potrebbe essere però l'ultima per diversi giocatori. Hai nominato Zegrova, ma ce ne sono tanti, diversi, su cui la Juventus ha su alcuni dei punti di domanda ancora, su altri invece ci sono delle certezze, come ad esempio penso a Dazic, penso a Dopenda, poi sugli altri io non sono così sicura che sia, possa essere davvero l'ultima. Io una speranza ancora, qualcuno la do, tu a chi la dai?
10: Allora, la speranza la darei a quelli per cui la cessione dipende dal mercato, e per esempio Coop Miners, per esempio ci metterei dentro Miretti, ci posso mettere dentro Gatti, sono giocatori che vanno via se loro trovano una soluzione per avere, insomma, un futuro diverso e comunque giocando di più. Perché poi se invece non arrivano le offerte sono giocatori che possono restare. Con Miners, se non ti arrivano offerte che ti convincono, non fai minusvalenza, a quel punto resti, e a quel punto si cerca ancora una volta di farlo resuscitare come l'abbiamo conosciuta l'Atalanta. Quindi ci sono queste dinamiche molto sfumate, ecco. Gatti stessa cosa, se trova un'occasione per andare a rilanciarsi in una squadra, immagino in Serie A o forse in Premier League, è probabile che lasci, ma se no cosa fai? Non te lo tieni Gatti? Lo tieni.
7: Ma io guarda, non lo farei mai partire Gatti, anzi, esatto. Mi dispiace soltanto perché si merita di giocare un po' di più, ma è quel giocatore che io non venderei mai, ecco, non dico che preferirei vendere Miretti a Gatti, però se dovessi scegliere mi terrei Gatti tutta la vita, ma proprio per quello che abbiamo visto che può dare e che ha un potenziale che quest'anno in particolare è risultato essere inespresso. Comunque l'anno scorso lui si è infortunato in maniera abbastanza, non dico importante, però comunque è stato impegnativo rientrare a un buon livello. Quest'anno, se non sbaglio, si è anche reinfortunato una volta, quindi è stato fermo anche lui per diverso tempo. E poi ovviamente come fai a scegliere tra lui e Bremer? La scelta va sul brasiliano sempre.
10: Sì, diciamo poi che lui mi sembra un po' il grande sacrificato della gestione Spalletti, perché non è il difensore che immagina Spalletti, insomma, quello con i piedi, insomma, più buoni, diciamo, con la qualità per impostare di più. Già abbiamo visto che ha bacchettato Bremer per il gol subito due giornate fa, quindi insomma è un po' sacrificato, perché poi quando ha giocato bene, cioè, vediamo anche dei gol pesanti, mi sembra ne abbia fatti addirittura 4 quest'anno.
7: Gatti parli? O
10: Gatti,
7: Bremer?
10: Sì, parlo di Gatti. Beh, no, parlo di Gatti.
7: Il più emblematico è quello con la Roma, diciamo che la Juventus è ancora in corsa per qualcosa grazie a quel gol, perché lì sarebbe stato un profondo sconforto quella partita, avrebbe solo portato, diciamo, pensieri negativi.
10: Sì, vedendo
7: quindi
10: poi
7: per me merita di rimanere solo per quella partita.
10: No, chiaro, ma cioè, il fatto che lui vuole rimanere se gioca, perché se rimane giocando così poco è lui il primo a dire valuto di andare altrove, perché comunque è un'età dove stare tutto il tempo in panchina non sono a fine carriera, ecco. Quindi è questo il punto: se lui ha garanzia che resta, che gioca se resta, a quel punto lui non ha intenzione di andarsene via. Però insomma in questo momento sta giocando davvero pochissimo, qualche minuto a fine partita.
7: L'esclusione di Kalulu dalla lista dei presenti, o comunque dalla prima chiamata, quella fatta da Didier Deschamps per il mondiale, ha fatto abbastanza discutere nel mondo bianconero. C'è chi dice non è giusto, dopo la stagione che ha fatto, di sacrificio, di presenza continua, di leadership, anche perché è diventato un leader Kalulu per questa squadra. Dall'altra parte c'è chi dice ma dai, è meglio così, sta tranquillo e magari la questione rinnovo viene presa immediatamente in considerazione.
10: Ma insomma, visto che parliamo di tifosi bianconeri, io credo che possa prevalere l'idea che meno male che non sia stato convocato, così non dimentichiamoci che gli anni dove c'è il mondiale poi le stagioni cominciano sempre in modo strano, con calciatori che iniziano tardissimo la preparazione, via dicendo. Di certo dispiace per lui, perché insomma è un bravo ragazzo, è un bravo calciatore, sarebbe meritato il mondiale anche in una rosa pienissima di talento, però a questo punto l'evento se lo ritrova dal primo giorno in ritiro, e magari insomma Spalletti può lavorare con lui e con tanti altri già dall'inizio, quando invece insomma molte squadre, molte big si troveranno a ritrovarsi molto molto tardi, ecco. Quindi insomma credo che i tifosi della Juve possano sorridere per questo.
7: E questione rinnovo?
10: Questione rinnovo, io credo che se non ci sono imprevisti, la direzione sia quella di trattarlo e provare a rinnovare. Non credo ci siano grossi problemi, onestamente. Mi sembra sulla linea di tutti gli altri rinnovi che sono stati fatti. La Zonda quest'anno ha giocato ogni secondo che era disponibile, praticamente. Quindi non vedo perché la Juventus non debba rinnovarlo e lui non debba accettare un prolungamento di contratto.
7: Grazie, Matteo.
10: Grazie a voi, buona giornata.
7: Vedete come però purtroppo poi alla fine, visti i vari temi, tanti temi che abbiamo, tra cui in particolare il mercato, un po' passa in secondo piano il discorso partita. Dopo parliamo un pochettino di più anche della partita, eh. Voglio sapere soprattutto da voi

0: su Samsung TV Plus.
1: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
0: RBN Caffè.
2: Allora, chi ci consiglia una lettura? Andate a leggerlo, l'ho letto anch'io questa mattina, articolo a cura di Guido Vacciago, Il fuorigioco bugiardo. È veramente carino. Pensavo che... Yves, Claudio non l'ha letto?
3: Scusami?
2: Il fuorigioco bugiardo, l'articolo sul Tutto Sport di questa mattina. Davo per scontato che il buon Claudio l'avesse...
3: No, non ha fatto approfondimenti stamattina.
2: Diciamo che automatico sì, preciso no, è il titolo esatto. Un fuorigioco di 5 cm viene misurato con un meccanismo con uno scarto molto più ampio, alto il rischio di errore o la discrezionalità. È interessante, andate a leggervelo, vi leggo soltanto l'ultima parte perché proprio è molto ben dettagliato, si parla in particolare appunto di come vengano scelti i frame, dell'imprecisione e alla velocità di un giocatore quanto possa far cambiare anche l'immagine scelta, che cos'è un frame, ti spiega cosa vuol dire semiautomatico, il caso Lecce in particolare, la conclusione però, chi proprio titola, chi è penalizzato, il sottotitolo è questo, tutti e nessuno, la regola vale per tutti, quindi se non si vuole pensare male è una ruota che gira, ma se si vuole pensare male, la scelta del frame è uno strumento diabolico per annullare o convalidare un gol. Se si vuole pensare bene, resta il fatto che sia comunque uno strumento spacciato per scientifico, ma che in realtà poi alla fine sia anche abbastanza approssimativo, e lo dimostra la FIFA, perché al mondiale il momento del calcio, ovvero appunto visto che si parla della scelta di come appunto valutare l'offside in particolare, ovvero se il pallone è già partito, se ci si sta propinquando, ci sono proprio tre frame diversi selezionati in cui Cambiaso nell'articolo secondo la macchina colpisce il pallone, sono tre esattamente diversi, e si vede che dal terzo dalla sala VAR che si dice vai per poi avvicinarlo alla posizione di Vlahovic. Quindi per evitare che si sbagli, fondamentalmente la FIFA per il mondiale che cosa ha fatto? Il momento del tocco del pallone, neanche del tocco, comunque di modo per decidere come valutare il fuorigioco, verrà definito con un sensore sul pallone, perché anche da quelle parti insomma hanno capito che il sistema non era preciso, i costi lievitano, certo, le complicazioni anche, ma con il sensore la misurazione risulterà essere sicuramente più precisa. Quindi, visto che il mondiale o comunque questi eventi spesso sono danno modo per sperimentare, chissà che non si cambi in vista anche poi delle prossime stagioni, ripeto, è più caro, quindi magari ci aumenteranno un po' gli abbonamenti alle varie pay TV se le avete, quindi da qualche parte state tranquilli, i soldi li troveranno sicuramente. Allora, c'è chi dice, ma allora Mariano dice no, per favore Cambiaso non, no, risparmiatecelo, ma ho detto che non credo proprio, visto che ha parlato nel post Sassuolo, è stato anche abbastanza criticato, non credo che la scelta possa ricadere su di lui. C'è chi vorrebbe Pinsoglio, come ad esempio Valentino, un po' anche per rispetto nei suoi confronti. Qua vabbè, magari la domanda la si potrebbe fare sul famoso bigliettino, no? Vi ricordate, in occasione del rigore parato da Di Gregorio. Gianni ci dice domenica sarà un mezzogiorno di fuoco, qualcosa quasi di cinematografico, usando il termine del presidente Fit, chissà se qualcuno porterà a casa l'Oscar come miglior deficiente protagonista. Guarda, l'Oscar del miglior deficiente lo porterà a casa obbligatoriamente chi ha deciso tutto questo, nel caso cosa che ovviamente noi non auguriamo, non scherziamo neanche, però nel caso dovessero esserci problemi

0: di ordine pubblico appunto a Roma. Questo purtroppo potrebbe essere l'unico modo per dire "And the Oscar goes to", come viene detto in quel di Los Angeles. Poi Pasquale mi dice, mi parla del ciuffo, dice: "C'è stato un momento in cui avevo questo ciuffo che mi dava non poco fastidio". Raffaele da Santimo, penso si legga Napoli. Questa immaginetta che ci mandi è meravigliosa, un po' così, non macabra, però un attimino da rivedere, perché comunque si parla di qualcosa di negativo che è avvenuto, però ve la di dai, fa un po' sorridere anche, quindi mi piace. C'è un'immagine di Andrea Sempio, che tutti ovviamente conosciamo perché è legato al caso Garlasco, con la maglia dell'Inter, con scritto "Sempio si gioca l'ultima carta per non essere indagato". Beh, è bella, posso dire, è simpatica, dai, un po' di ironia. Ascoltiamo qualcosa. Poi vado su Firenze Viola, perché volevo vedere com'era la situazione a Firenze.
1: Buongiorno Bianconera, buongiorno Ive, buongiorno Bonazzi. Meno giocatori vanno ai mondiali della Juve e meglio è per il prossimo anno. Hai capito? Meno giocatori della Juve vanno ai mondiali e meglio è per noi il prossimo anno. E se
0: Ok.
1: Colomouani non va ai mondiali e venisse alla Juve, magari non fa il mondiale, meglio per noi. Ora vi saluto, ciao ciao, ciao.
0: Ciao. Ciao anche a te, ma so che questo sia, è un po' il sentimento generale, vuoi perché comunque la paura di magari un infortunio, un affaticamento di troppo, il ricominciare la stagione anche con una certa lontananza rispetto poi a tutti gli altri compagni, molto spesso fa pendere, no, la bilancia dal lato del "speriamo che non vadano tutti", però ecco, mettendoci nei panni dei giocatori, andare al mondiale è qualcosa di estremamente così realizzante anche, no? È l'obiettivo che hanno un po' tutti i giocatori, vincere trofei e rappresentare comunque anche la propria nazione, nonostante le problematiche che ci possano essere. C'è ancora un vocale forse, e poi vado su Firenze Viola a leggere due notizie.
2: Buongiorno, ciao, sono
0: Ciao.
2: Lorenzo di Peschiera del Garda, Verona. Ma riguardo la formazione di domenica, io personalmente non farei giocare McKennie sulla fascia destra, ma farei giocare Holm, che a me non mi dispiace come giocatore, e
0: Sì.
2: metterei McKennie dietro a Vlahovic, sottopunta con gli esterni Yıldız e Conceição. Poi se Thuram ce la fa, bene, altrimenti penso che giochi con Miners, anche perché secondo me non ha fatto poi così male a Lecce. La sufficienza secondo me se l'è meritata, quindi proverei a giocare così io personalmente. Che ne dite? Forza Juve comunque fino alla fine e sono convinto che ce la faremo. Forza Juve.
0: Ma guarda, mi piace il tuo pensiero positivo, assolutamente sì. È una delle soluzioni che vi avevo anche dato ieri, no? Perché una, ovviamente, in caso di assenza di Thuram, che è l'unico grande dubbio che c'è, vede o nuovamente con Meiners pronto ad essere tra i giocatori, a partire appunto al primo minuto vicino a Locatelli, oppure appunto Holm al posto di McKennie. McKennie vicino a Locatelli, o come hai detto tu, magari leggermente avanzato un po' più verso Vlahovic, e dall'altra parte Cambiaso. Questa potrebbe essere, questa in teoria dovrebbe essere l'altra alternativa. Poi, ovviamente, ripeto, io non so se preferirei vedere Thuram a tutti i costi, anche perché il Turam, visto ultimamente, non ha dato quella sicurezza, no? Che spesso invece lo ha contraddistinto. Quindi sono d'accordo soprattutto su Holm, che a me anzi non lo conoscevo così tanto, mi è piaciuto però molto, si è inserito immediatamente in maniera corretta nel mondo Juventus, rendendosi immediatamente conto del peso che poteva avere la maglia, a differenza di altri che ancora oggi, dopo quasi un anno, forse non hanno ben capito dove sono. Allora, mondo viola, così anche un pochettino, qualche notizia. Ken ancora parte, ci sono piccole speranze di riaverlo contro la Juventus. È il giocatore che maggiormente insomma attira le curiosità anche da parte della tifoseria bianconera. Quello che l'anno scorso ha fatto male sia all'andata che al ritorno, nella passata stagione, la gara d'andata di quest'anno è terminata 0-0, lo sappiamo, ed è un giocatore che tra l'altro è anche abbastanza così infelice in questo momento, pare che abbia voglia di andarsene. Poi Van der Sar, che questa mattina intervistato su Gazzetta, ha parlato di De Gea, non soltanto, ma ovviamente ha parlato un po' della partita, l'ha definito uno dei migliori portieri, in particolare delle stagioni passate. È stato tra l'altro subito dopo di lui è arrivato, no? Quindi lo ha sostituito, diciamo così, a Manchester. Altre dichiarazioni varie ed eventuali. Riprova, Yves, che su WhatsApp non mi aveva risposto l'ospite, soltanto al telefono. Vediamo se potrai avere più fortuna. Ancora andiamo, quasi 70 milioni spariti, ecco quanto vale oggi la rosa della Fiorentina. A Torino con dignità ed orgoglio chiedono, non sono ammesse figuracce come quella di Roma. Due gare per evitare un record negativo, il Corriere Fiorentino dice Vanoli non può fare peggio di Iachini. Insomma, il mood è abbastanza non dei migliori. Parlando di formazione, il dubbio è in particolare su Gudmundsson, scelta data e orario del match. Ora si pensa infatti ai giocatori da poter inserire. La rosa, il gruppo si è allenato praticamente al completo, ad eccezione di Moise Kean, che continua a svolgere questo lavoro a parte. Dovrebbe essere presente Gudmundsson, anche lui ha svolto sedute a parte nell'ultima settimana, e potrebbe esserci il pallottaggio con Solomon. Il pubblico viola vorrebbe una cosa sicuramente: vedere piccoli in campo. Noi vorremmo rivedere Antonello Cucureddo in campo, e come. Buongiorno mister.
3: Sì, buongiorno a voi.
0: Buongiorno, senta, intanto come sta?
3: Va abbastanza bene, via, non lamentiamoci.
0: Non lamentiamoci. Senta, ma lei si è mai ricordato di un qualcosa così assurdo come quello che è accaduto nell'ultima settimana? Ovvero che dovendo giocare le partite nel weekend soltanto al giovedì sera si decidessero gli orari?
3: Ma non mi ricordo.
0: Forse non è mai successo, perché si giocava tutti insieme più o meno anche.
3: Sì, quello sì è vero, però che dovesse accadere così il giovedì sera, di sapere, non mi ricordo assolutamente.
0: Ma che sensazione le ha lasciato questo? Un po' anche di, è stata una figuraccia da parte, l'hanno detto un po' tutti, da parte della Lega Calcio, questa difficoltà nell'organizzare qualcosa che è sempre stato organizzato in maniera assolutamente semplice. Che cosa racconta? Che dove sta andando il calcio in Italia soprattutto? È sempre peggio.
3: Beh, questa è una bella domanda, dove sta andando non lo so neanche io, a volte rimango stupito di tante cose e non lo so come avvengono questi fatti. Bisogna chiedere a loro, agli interessati.
0: Loro avrebbero, a loro bisognerebbe chiedere tantissime cose, e però a livello anche di organizzazione è stato molto criticato tutto questo, perché e ce lo potrà confermare anche lei da mister, la preparazione di una partita, se si gioca a mezzogiorno, se si gioca il giorno dopo addirittura alle 20:45, cambia. Quindi a livello proprio anche di lavoro da svolgere con il gruppo durante l'allenamento, dà veramente così fastidio?
3: Ma fastidio, tanto lo si sa, questi sono gli allenamenti, se si gioca il giorno sì, un giorno no, insomma siamo sempre preparati a questo, ecco.
0: La Juventus è preparata secondo lei per queste ultime due partite? Una si gioca contro la Fiorentina, l'altra addirittura il derby col Toro. Anche questo è particolare.
3: Beh, la preparazione è sempre la fanno sempre. Si sanno quelle che sono le partite, sono concentrati, sanno che devono vincere, tutte queste cose qua.
0: Poi, ma la Juventus l'ha capito che deve vincere secondo lei? È questo il punto.
3: La Juventus deve vincere sempre.
0: Qualunque sia la partita presa in considerazione. Visto che ha giocato sia da una parte che dall'altra, ovvero sia con la Juventus per tanti anni gloriosi che con la Fiorentina, qual è il ricordo più bello che magari ha di un match tra le due?
3: Ma è sempre stata un'ottima partita, una partita sempre difficile da fare, altrove bisogna essere preparati per queste cose qua, noi eravamo sempre preparati, insomma ce l'aspettavamo, e quindi poi si va a giocare, insomma non ci sono motivazioni in genere, si sanno che quelle che sono le partite, si è preparati, si lavora sempre e quindi pronti a combattere, insomma, ecco.
0: Pronti a queste ultime due battaglie, 180 minuti di fuoco veramente, anche perché insomma non è ancora certa la Juventus, no, di giocarsi la prossima Champions. Sicuramente segue le vicende un po' del campionato anche in questo finale. Ci sono ancora ben 5 squadre che possono pensare di entrare in Champions League. Chi è che secondo lei se lo merita di più alla fine?
3: Alla fine si meritano di più quelli che arrivano prima.
0: In maniera semplice.
3: Se lo meriterebbero un po' tutti, però d'altronde poi ce la devono giocare, quindi lì chi sta meglio in quel periodo lì andrà avanti, insomma. È tutta da giocare.
0: Ed è particolare che si debba ancora decidere qualcosa di così importante con due partite appunto ancora a disposizione. Poteste rigiocare, preferirebbe rigiocare Juventus-Fiorentina o Juventus-Torino?
3: Una bella domanda. Sono due partite, Juventus-Torino in casa più che fuori.
0: Questa è Toro Juventus, però quest'ultima è Toro Juventus, quindi si va al comunale, come ci piace chiamarlo ancora.
3: I derby sono sempre partite difficili, quindi se si è preparati, soprattutto mentalmente, ecco, perché fisicamente sono tutti a posto, e poi bisogna giocare, se sei fuori casa puoi giocare. Oltre il Torino non è mai facile. però bisogna essere preparati e pronti e se la giocano.
0: Quindi cerco di così estrapolare un po', secondo me rigiocherebbe volentieri un derby.
3: I derby sono sempre partite particolari, sempre da giocare. E giocarla e vincere è sempre, guardi, è straordinario, soprattutto per la gente, per i tifosi, per tutti, insomma. È sempre dura, comunque.
0: Ce l'ha un derby del cuore, uno che si ricorda con particolare affetto, magari? Perché magari è uno dei migliori da lei fatti, da lei giocati?
3: E adesso tornare indietro è dura, però ne ho fatti tanti, quindi non... Vincere i derby è sempre straordinario, soprattutto per i tifosi stessi, però bisogna giocarcela, non pensare a quello che si è fatto prima, adesso bisogna pensare a quello.
0: Senta, le piace Spalletti, allenatore della Juventus?
3: Ma mi piace. sono allenatori preparati, soprattutto sono convinti di fare qualche cosa di buono, hanno una società, hanno un gruppo giusto, dipende. Poi quando si è in campo bisogna giocarla la partita, ci tengono tutti, i derby sono particolari, a vincere i derby durante un campionato, soprattutto anche per i tifosi, è interessante, importante.
0: Quando vedremo, le chiedo ancora questa, poi la saluto e la ringrazio, secondo lei vedremo mai uno dei giocatori che lei ovviamente forse ha maggiormente nel cuore, passati dalla Juventus, Alessandro Del Piero in dirigenza? I tifosi lo acclamano e continuano a chiedergli di diventare insomma parte della Juventus a 360 gradi, quindi andando addirittura sulla poltrona della presidenza prima o poi.
3: Beh, io me lo auguro, perché con Ale ci sono un rapporto bellissimo, e quindi è un ragazzo a posto, una persona intelligente, insomma ci vorrebbe in quel gruppo lì, è giusto che la società se lo porti a casa.
0: E glielo auguriamo. La saluto con il messaggio di Giampaolo che le scrive: immenso cucù, insieme a Gentile fu il primo esterno alto ed era il 76, memorabili le sue punizioni, io lo ricordo goleador con il numero 7, ero presente all'Olimpico quando segnò il primo gol all'Inghilterra ed era il 17 novembre del 76.
3: Io mi sono dimenticato.
0: Ecco, Giampaolo però le ha fatto questo regalo e gliel'ha fatto ricordare, quindi ecco, ora...
3: lo ringrazio tanto. Sono passati un po' di tempo, però quelle cose lì si ricordano sempre, degli episodi che rimangono nella storia calcistica,
0: e noi ricordiamo sempre con grande piacere anche lei. Grazie
3: a voi,
0: buona giornata. Grazie anche a lei. Allora, Raffaele da Sant'Antimo, ovvio, lo so che non voleva essere assolutamente una presa in giro alla memoria appunto della vittima del delitto di Garlasco, però ti ripeto, mi ha fatto sorridere perché potrebbe essere veramente la soluzione. Di solito non auguro mai del male a nessuno, dice Luca, ma stavolta spero con tutte le mie forze che a chi ha deciso di far giocare le 12 venga un mega cagotto. Ma no, papà, addirittura auguriamo queste cose adesso. No, dai, vabbè, fa sorridere anche questo. Ragazzi, le 12 in punto, quindi io vi saluto, vi ringrazio. A questo punto ci vedremo, sentiremo lunedì con qualcosa sicuramente già un pochettino più di certo di quello che sarà il futuro.
4: Dipende un po' anche da lei.
0: No, da me sicuramente, ma dipende anche da lei che ha detto questa frase e da chi ha preparato questa settimana. Quindi occhio, occhio. A lunedì, ragazzi, buon weekend.
5: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
6: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
5: Claudio Gentile,
4: Se pensiamo a Claudio Gentile, ci immaginiamo un vero sergente di ferro, un difensore insuperabile, uno dei pochi capaci di marcare Zico, di fermare nella difesa uomo Maradona, di incutere timore all'attaccante e di chiudere tutti i varchi a chi lo voleva superare. Alcuni lo chiamavano il cattivo, ma ovviamente non lo era. Era duro, deciso, ma cattivo positivamente, la cattiveria agonistica che ti porta a vincere e ti rende protagonista alla Juventus per 11 stagioni, dal 1973 quando arrivò dal Varese fino al 1984 quando passò alla Fiorentina. In bianconero vinse 6 scudetti, 2 Coppe Italia, una Coppa UEFA nel 1977, una Coppa delle Coppe nel 1984. 414 le sue presenze condite da 10 gol, non pochi per un difensore. Gentile ha sempre sentito un forte legame con quella terra, lì ha cominciato a tirare i primi calci all'oratorio, alla chiesa di Sant'Antonio. Spesso Gentile ricorda come il calcio sapesse abbattere le barriere linguistiche e come fosse la lingua universale, anche se la sua crescita calcistica era avvenuta in Italia. L'amore per lo sport era nato a Tripoli. Il suo percorso bianconero è segnato dalle esperienze in Piemonte prima, ad Arona, a Varese poi. Da Varese, come Bettega del resto, inizierà il percorso bianconero. Un percorso non semplice, caratterizzato da un inserimento graduale, con Gentile all'inizio alternativa a Furino, in un ruolo per lui abbastanza nuovo. Come detto, l'inizio non fu semplice, la Juventus vantava in rosa 3 ottimi difensori come Marchetti, Longobucco e Spinosi, che rispetto a Gentile vantavano più esperienze e non erano per niente disposti a farsi da parte. Il 2 settembre 1973, la prima partita con la Juventus, una vittoria per 5-1 con il Verona. La prima stagione non fu semplice e arrivarono anche le prime critiche, ma Gentile seppe sempre rialzarsi alla grande, dimostrando anche fuori dal campo un gran temperamento e soprattutto di essere uomo, con la giusta personalità per vestire una maglia pesante come quella della Juventus. La pressione si sentiva, ma non lo schiacciò come successe ad altri, e per Gentile arrivò la conferma, una conferma che lo portò a fare 11 stagioni in bianconero e a vincere il mondiale del 1982.
6: Eroi in bianconero. La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
4: che segue la tua squadra.
6: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
7: Buongiorno ragazzi, Stefano da Bergamo. Allora, alla fine i capoccioni del calcio hanno deciso che le partite dovranno essere giocate tutte domenica alle 12. Quindi, premesso che io dovrò alzarmi praticamente all'alba per arrivare a Torino a vedere la partita contro la Fiorentina, detto questo, la cosa che mi fa sorridere amaramente è che dalle previsioni che del tempo che danno per il weekend, in particolar modo per sabato e domenica sulla capitale, le partite di tennis saranno rinviate necessariamente per pioggia, saranno rinviate e quindi la finale slitterà 90 su 100 a lunedì.
8: Sempre Bianco da Brescia, ma curiosamente siciliano. Cioè, ragazzi, io ho capito male, ho capito bene, cioè in pratica alla fine non ha vinto né la prefettura né la Lega Calcio, ma hanno vinto i tifosi della Roma, perché tante testate dicono che il prefetto ha dato l'ok per giocare a mezzogiorno perché aveva paura che i tifosi della Roma lunedì sera, con i tifosi della Lazio che non entravano, potevano creare dei disagi fuori lo stadio. Cioè, ci rendiamo conto di chi è in mano il calcio? Questo secondo me fa falsare il campionato, perché solo furbi i tifosi della Roma. Giocare con questa Lazio 36 ore prima è importante per loro.
9: Ciao ragazzi, sono Pasquale. Allora, l'unica preoccupazione per domenica è che la Juve ha fatto sempre gli scivoloni o gli schizzi in casa. Non lo so il perché, però in casa, quindi questa è la mia preoccupazione. Poi per il resto, dico la verità, il Milano non è che ce la facile, la Lazio non è che gli dà la cepositica alla Roma. Ragazzi, sarà duro per tutti quanti. Noi, tutti dicono che noi abbiamo la partita difficile, la Fiorentina, la rivalità, ma chi è sta Fiorentina, ragazzi? Dai, noi ci dobbiamo mettere paura pure della Fiorentina, già, piacere, ciao, forza Ju.
4: Radio Bianconera,
6: l'unica che conta.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te.
5: Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.

0: sì, siamo alla penultima antivigilia della stagione. Ti dispiace, vero, che la Juve... Ah, esulta, è così? Ma no, dai, su, come facciamo senza la Juventus? Ragazzi, la situazione è grave, no, scherzo. Stavo riflettendo sulla questione, insomma, contemporaneità, no? E mi chiedevo, caro Federico Rossi, allora, c'è il derby, c'è la finale, vediamo intanto se pioverà, perché sta piovendo tutti i giorni qui a Roma, e quindi anche solitamente questo accade durante gli internazionali. C'è da una parte la partita del tennis, che sì, si giocherà dopo, ma la gente arriverà prima. Dall'altra c'è il derby. Sulla carta, almeno rispetto alle ultime, non dovrebbero esserci tifosi della Lazio, a meno dei ripensamenti, e se non dovessero esserci, come da consuetudine in questa stagione, si ritroverebbero tutti a Ponte Milvio. Ok? Quindi, tifosi della Lazio organizzati a Ponte Milvio, quelli della Roma allo stadio, ma devono arrivarci. In tutto questo, ovviamente, essendoci la finale del tennis, ci sarà anche Mattarella, e quindi presumo un servizio d'ordine di quelli proprio da esercito, perché io spero che non succeda nulla, vista la decisione presa ieri. Spero che non succeda nulla, però la Juventus, diciamo così, deve badare a se stessa. Significa giocare in casa senza fare trasferte. C'è qualche dubbio, o meglio, si sono allenati a parte Thuram, Kalulu e Kelly, ma dovrebbero essere disponibili. Domani non ci sarà conferenza stampa di nessuno, perché sapete che nell'ultima fase ci sono stati, c'è stato Spalletti che non ha parlato, ha dato parola a qualche giocatore, invece non parlerà nessuno domani alla vigilia. Evidentemente la concentrazione è massima. È inutile nasconderci, ragazzi, e girarci intorno. La Juve deve fare 6 punti. Cioè, poi se qualcuno inciampa delle rivali, va bene, meglio per noi, però la Juve deve fare 6 punti. E aggiungo che qualcuno dice: ma è inutile ormai guardare il calendario. No, perché purtroppo se noi andiamo a vedere il calendario, ragazzi, la Juventus ha il calendario più difficile. L'abbiamo detto mille volte. Fiorentino, ok, a pezzi, ha rischiato la retrocessione, poi si è ripresa nelle ultime partite. Però, ragazzi, quando giocano contro la Juventus hanno l'unico motivo stagionale, è battere la Juventus. Se poi riuscissero nel loro intento ad estrometterla dalla corsa Champions, vincerebbero uno scudetto. E questa è la Fiorentina, che però devi battere. Ancora peggio, molto probabilmente sarà il derby, perché il Torino sta, pensate che per l'occasione i tifosi torneranno allo stadio, ok? Perché stanno disertando lo stadio, perché un po' come quelli della Lazio, con una protesta ovviamente diversa, però ce l'hanno ovviamente con il loro presidente, anche quelli del Torino, però hanno già detto, pur di fare contro la Juventus, ovviamente saremo allo stadio, e faranno di tutto anche loro. Tra l'altro, storicamente ormai non si sa da quando è che non vince più il Torino, ma picchiano molto, ragazzi, ci avete fatto caso che picchiano sempre molto quando giocano contro la Juventus? Quindi bisogna mettersi in testa di vincerle tutte e due. Come? Non facendo calcoli, nemmeno devi andare all'arma bianca, ma devi essere consapevole della tua forza rispetto agli avversari. È vero, questa squadra non dà sensazione, cioè non, è un po', diciamo così, bipolare, no? Ti fa delle belle partite, però non vince, lo diciamo tante volte, ha perso diversi punti, anzi troppi punti, secondo me, soprattutto con le piccole, altrimenti a quest'ora eri già con la Champions League in cassaforte. E quindi bisogna vincere le gare. Situazione Vlahovic, ora stanno parlando tanti ex, dall'esterno tutti sono convinti che alla fine resterà, anche perché mi pare che alla fine non trovi più di tanto, no, Vlahovic, dal punto di vista delle società. E quindi resta, non resta, speriamo di sì. Bernardo Silva, per restare un po' sul discorso mercato, Bernardo Silva praticamente, caro Federossi, ha detto che prima dei mondiali deciderà. Sembra che ci siano due squadre in ballo, che stia scegliendo una, forse, anzi quasi sicuramente la Juventus, perché l'altra ipotesi potrebbe essere il Barcellona, perché lui voleva andare in Spagna, eccetera. Staremo a vedere anche in quel caso lì. Dopodiché sono un po' rimasto deluso dalla non convocazione, non tanto di Thuram che magari forse non la merita, perché la nazionale francese è fortissima per i mondiali, ma da Kalulu, da Deschamps non me l'aspettavo. Deschamps che si è candidato per tornare in Italia, ma non per tornare in Italia, caro Federico Rossi, nella Juventus. Gli hanno chiesto: Didier, ma se ti chiamasse la nazionale Federcalcio italiana per allenare appunto l'Italia, cosa faresti? Beh, io dopo i mondiali, lo sapete, al posto mio verrà Zizou, Zidane, e quindi sono disponibile. E quindi questo è un po' il quadro della situazione. Per quanto riguarda il resto, ferma la questione arbitri, lo sapete, per il momento non ci saranno più audizioni, secondo me aspetteranno la fine della stagione. E dopodiché spero che qualcosa esca fuori, spero che la giustizia sportiva finalmente metta mano a queste carte, o meglio che gli mandino le carte da Milano, dalla procura di Milano, e sperando gli mandino tutte le carte, no? Perché sembra un po' strano che degli extra arbitri, dell'extra mondo arbitrale, finora sono stati interrogati soltanto Butti, che è responsabile tra l'altro dei calendari, a proposito dei calendari, dirigente della Lega di Calcio della Serie A, che ha fatto l'ennesima figura di tutto il calcio italiano in realtà, Butti, ed era, lo sapete, prima capo ufficio stampa, poi è stato team manager per anni dell'Inter, tra l'altro lo conosco anche io, e poi Viglione, che è il capo dell'ufficio legale della FIGC, nonché responsabile dei rapporti con le istituzioni. Non so cosa si siano detti, sappiamo che sono tutti e due, magari non c'entra nulla, per carità, però sono tutti e due di fede interista. Questione invece FIGC presidenza, ora io credo che sia una suggestione, addirittura qualcosina è uscita, no, sull'intenzione di programma dei due candidati, e già si vede che insomma Malagò ha una visione un po' più moderna, al di là dello sviluppo dei settori giovanili, speriamo, perché l'aveva promesso anche Gravina nel 2018 e poi non ha fatto nulla, questione anche i diritti televisivi, ma soprattutto vuole cercare di rilanciare, ci mancherebbe altro, il brand calcio italiano, cioè Serie A soprattutto, senza però, diciamo così, disdegnare le altre leghe, Lega di Serie B, Lega di Serie C, Lega Nazionale Dilettanti, Lega Nazionale Dilettanti che ovviamente ha candidato il presidente, che è Abete ha una visione un po' più tradizionalista, se vogliamo, no? Lui dice: secondo me, come sono concepite adesso le seconde squadre non servono a nulla, voglio cercare di creare armonia tra le varie leghe, per non esserci troppa distanza, no, tra la A, la B e la C, però poi di concreto non mi pare che, almeno dalle prime cose che sono uscite, poi bisognerà vedere i programmi, questo è chiaro. Per quanto riguarda il CT, il possibile CT, si fanno dei nomi accostati a Malagò. Vi dicevo, Guardiola io credo che sia una suggestione. Ora, lui ha fatto capire che potrebbe a fine stagione lasciare il Manchester City, però ragazzi, da qui a prendere l'Italia, non so se sia adatto come CT Guardiola, perché lui ha bisogno, per il tipo di gioco che ha bisogno di stare tutti i giorni con i calciatori, no? Sono quei tipi di allenatori, ma lo è per esempio anche Spalletti, lo è lo stesso Gasperini, guadagna 24 milioni all'anno. Ora qualcuno dice: vabbè, con gli sponsor, sì, ma quanti sponsor ci vogliono? Quanti soldi? Io mi ricordo che quando prese Conte la nazionale c'era il problema dell'ingaggio, ma era 10 volte inferiore ai 24, no? 10 volte no, ma insomma era tante volte inferiore, e con gli sponsor riuscirono a coprire poi l'ingaggio di Conte, quindi che è un altro candidato, Conte, così come Allegri che è. Pensate che oggi facevo un'analisi, attenzione sempre a Mancini sullo sfondo, sempre per la nazionale, facevo un'analisi della corsa Champions, al di là delle partite, le ricordiamo tutte, perché mettiamoci anche il Napoli che ha 70 punti, no? Poi ditemi un po' la vostra, Pisa e Udinese, credo che chiuda il discorso domenica con il Pisa, perché se non vince, non so nemmeno se gli basti un punto, forse vincendo sicuramente chiuderebbe il discorso. Poi la Juventus a 68, la Fiorentina prossima partita, il Milan Genoa dipende dal Genoa, secondo me il Milan è a pezzi, la Roma 67, la Lazio, anche se quarta al momento è il Milan per gli scontri diretti, e il Como che è sesto, Parma e Cremonese. Ora il Pisa, purtroppo non credo che possa fare qualche punto con il Napoli, non credo. La Fiorentina o la Juventus l'abbiamo detto, il Genoa con il Milan dipende dal Genoa se vorrà giocare o meno, perché il Genoa se gioca è un'ottima squadra, si è salvata anzitempo, insomma ha fatto un ottimo campionato con De Rossi. La Roma con la Lazio, qui è il punto nodale, cioè questo derby arriva in una fase delicata con una Lazio un po' depressa dall'eliminazione contro l'Inter e, ripeto, come ho detto prima, probabilmente senza tifosi. Quante speranze hanno di vincere il derby? Poi, per carità, ragazzi, il derby è il derby, però non lo so, è un po' depotenziato il derby per quanto riguarda la Lazio. Dopodiché il Como con il Parma. La domanda è questa: il Parma continuerà, come speriamo tutti, a giocare e a dare tutto, ad onorare il campionato? Lei non ha problemi, si è salvata tante giornate fa, sperando poi che gli arbitri non decidano, no? Quindi potrebbe avere anche problemi il Como. Certo, se il Como gioca da Como segnando, potrebbe vincere sia contro il Parma che contro la Cremonese, ma la Cremonese nell'ultima giornata probabilmente avrà bisogno di punti, perché non sarà deciso, dipende anche dalla prossima partita. Mentre la Roma avrà il Verona, che, ragazzi, non lo so, l'ultima giornata con il Verona a Verona, ma non la vedo difficile. Il Milan, il Cagliari, che anche il Cagliari, ragazzi, è salvo, però questo Milan che è devastato, avete letto, no? L'intervista di Cardinale che ha detto una delusione il fatto che non abbiamo vinto lo scudetto, quindi loro ci puntavano, sarebbe un flop totale se non andassimo in Champions League, e quindi tutto in discussione, Allegri, Ibrahimovic, Tare, tutti quanti, e quindi facevo questo ragionamento: di queste squadre in lotta per la Champions League, Juventus, Roma e Como sono le tre certe di avere gli stessi allenatori il prossimo anno, mentre il Napoli non si sa Conte che fine farà, così come Allegri al Milan. Quindi Napoli e Milan, voi dite cosa c'entra? No, potrebbe essere un elemento questo, però ditemi la vostra se dipende da una questione soprattutto tecnica, da una questione mentale, da una questione anche sotto questo aspetto qui, perché quando i calciatori non sono sicuri o hanno quasi la certezza, come nel Milan, perché secondo me Allegri non lo confermeranno, oddio, con la Champions League non lo so, però c'è un caos disumano nel Milan, se i calciatori non sono certi di avere lo stesso allenatore, ecco perché secondo me la Juventus ha fatto bene a confermare, a prolungare, a rinnovare il contratto di Spalletti a prescindere, perché il calciatore deve essere sicuro di avere quell'allenatore. Se sanno che, per esempio, va via, c'è la possibilità che vadano via, secondo me inconsciamente è diverso l'impegno, proprio inconsciamente, quindi potrebbe essere un elemento. Però insomma diteci la vostra, ragazzi, dai. Arcangelo ci scrive: Gotti alla nazionale, quindi, caro Gotti, chi? Gotti alla nazionale in che senso? No, vabbè, Gotti, per carità, con tutto rispetto, credo che sia una battuta, la tua. I nomi sono questi per la nazionale, dai. Malagò è amico di soprattutto di Mancini, però già aveva detto che sarebbe ottimo Conte, per attenzione anche ad Allegri. Insomma, ci sono quei nomi, sono questi, con Mancini sullo sfondo, e poi questa autocandidatura di Deschamps, che però secondo me l'ha buttata lì Deschamps, che secondo me volentieri invece tornerebbe alla Juventus, che però non l'ha più chiamato, ormai c'è Spalletti nei prossimi due anni, e quindi è rimasto un po', però vuole tornare, lui tornerebbe volentieri in Italia. La cosa brutta è che tutte le partite disputate alle 12:30 le abbiamo perse in malo modo, Luca. Lo so, Luca, speriamo che tutte, insomma, non è che ce ne siano state tantissime, però adesso, Luca, ti posso dire, hai ragione magari su questo, ma siamo in una fase diversa ormai. Ragazzi, adesso io ho fatto il podcast e sostanzialmente ho scritto che attenzione ai tranelli, perché sia Fiorentina che Torino, per i motivi di cui sopra, possono essere delle trappole, ma la Juventus lo sa. Ma niente calcoli ho scritto, e soprattutto attributi, cioè adesso veramente in queste ultime due bisogna dimostrare di essere da Juventus. Per esempio il Diz, che insomma sta meglio rispetto al problema al ginocchio, deve adesso veramente trascinare la Juventus. In realtà l'ha fatto prima che avesse questi problemi al ginocchio, poi ha avuto delle prestazioni sotto la media e sotto il suo livello proprio per il discorso legato al ginocchio, ma anche gli altri. Adesso dovete dimostrare, mi dispiace dirlo, ma non mi dispiace, dovete dimostrare di essere da Juve. E forse anche al di là dei top, chiamiamoli così, dei big, anche chi magari ha qualche minima speranza di restare, io non lo so, dei nomi che abbiamo fatto, alcuni sono certi che andranno via. Per esempio oggi leggevo su qualche giornale Coppa Menes si gioca le ultime carte. Se per esempio Thuram, che in dubbio non gioca titolare, ok, c'è la possibilità per esempio che abbia un'altra occasione Coppa Menes. Se dovesse veramente nelle ultime dire oddio, eccomi, mi sono svegliato, sono nella Juventus, sto dimostrando, forse potrebbe, diciamo così, giocarsi la conferma. Però in ogni caso bisogna dimostrare di essere da Juventus e quindi soprattutto mettere dentro la palla. Ora abbiamo un centravanti che nelle ultime due è rientrato, ha segnato entrambe le volte, ok, entrambe le volte, e speriamo che Vlahovic ci dia una mano anche in queste. Non ha mai segnato, pensate, contro la Fiorentina, quindi speriamo che sia che avvenga proprio domenica, no? Vlahovic con Cesao, sì, sta giocando molto bene, però cerca di concretizzare anche tu. Cioè, se andiamo a vedere sulla carta, però la carta poi alla fine, ragazzi, conta poco. La Juventus è ovviamente più forte della Fiorentina, è ovviamente più forte del Toro, ma qui secondo me l'essere più forte in queste ultime due giornate potrebbe valere meno, no? Non c'è una regola già in generale, ma in queste due contano altri fattori. Secondo voi quali? Secondo me la prima cosa è questa, la testa, la prima cosa. È chiaro che la Juventus deve segnare di più rispetto a quanto produca, no? Ma questo lo stiamo dicendo da tanto tempo. Io però dico la cosa più importante è la testa. Ecco perché dico tirate fuori gli attributi in queste ultime due partite, in questi 180 minuti più un recupero per entrambe le gare, e dimostrate di essere da Juventus, perché la Juventus comunque sia è terza e quindi è padrona del proprio destino. Cioè non dovrebbe chiedere nulla a nessuno, però deve vincere, perché paradossalmente anche se è terza stanno lì tutte attaccate. E questo è un po' il problema, perché il Milan e la Roma sono a meno uno, e poi c'è il Como che più giù ovviamente, però potrebbe vincerle entrambe. Cioè bisogna stare molto molto attenti, ragazzi. Quindi 340 54 25 324, fatemi sapere secondo voi qual è la cosa che deve tirar fuori la Juventus più delle altre in queste ultime due partite. Vai Fede.
1: Ciao Quinti, sono Paolo da Ferrara. Beh, che dire, forse addirittura ho sentito che potrebbero spostare le finali del tennis a lunedì. È una pagliacciata, perché alla Roma stanno facendo tutti i favori del mondo, quindi la Roma è già in Champions, dimentichiamoci la Roma e speriamo in Genoa Milan, anche se è arbitrata da un milanese, ci va a Sosta a arbitrare il Milan, quindi non lo so, la Fiorentina che ha fatto un comunicato stampa che fa la partita della vita, i loro tifosi a incitarlo al Villa Park, e la roba sono dei pagliacci. Comunque speriamo bene, ma non dobbiamo un po' di nessuno, e prendiamo vinci queste due partite, facciamo la Juve una volta tanto e fare meno errori possibili, e forza Juve, ti saluto, e forza Juve.
0: Grazie a te. Non lo so, guarda, ti dico la sincera verità, io è stato sconfitto anche Binaghi, che pure si era espresso in maniera durissima, ha detto, non ripeto quel termine perché è brutto, ha detto se qualcuno puntini fa il calendario con i piedi, perché dobbiamo spostare il tennis? Ma lui ha ragione, ragazzi, noi siamo appassionati di calcio, a parte io anche di tennis ci ho giocato, anche di altri sport, però il calcio è il calcio. Lui ha detto, ha fatto una controdomanda al collega, no? Ma secondo lei è giusto che si sposti il tennis o il calcio? Negli ultimi anni la federazione tennis è quella che è cresciuta di più anche a livello economico, di conseguenza, perché è il numero uno al mondo, abbiamo vinto due Coppe Davis consecutive, anche la Coppa quella delle donne, cioè nei primi 10 abbiamo non so quanti italiani. E quindi lui dice ma perché? Tra l'altro ha avuto anche il record, oltre 400.000 persone di presenze qualche giorno fa. Tra l'altro sta giocando Sinner, purtroppo ha perso l'Italo-Argentino anche in maniera brutta, e quindi non ci sarà sicuramente una finale tutta italiana. Speriamo che invece Sinner vada in finale e vinca anche gli internazionali. Dice ma perché dobbiamo spostare il tennis? Non so se, guardate, potrebbe essere spostato solo se dovesse piovere. Io non so le previsioni quali siano, per esempio domani mi risulta, almeno ho letto il meteo, che pioverà tutto il giorno. Domenica non lo so, però è un po' una consuetudine durante gli internazionali che spesso vengono però rinviate, non il giorno dopo in genere, le partite vengono rinviate di un'ora, due ore, questo è un po' il succo del discorso, non lo so, io spero solo che non succeda nulla ragazzi, perché se dovesse succedere qualcosa, domenica, se si giocasse il derby a mezzogiorno e poi gli internazionali, io spero, non lo so, poi qualcuno dovrà pagare, spero, se, però speriamo, auspico che non succeda nulla. Ale dice, devono tirar fuori le... Io l'ho chiamato attributi, vabbè tu l'hai chiamato diversamente, però il senso è quello. Allora, tra poco mi ha promesso una perla di mercato, eh? Avremo il nostro amico Talent Scout che verrà premiato il 23 maggio per la quinta volta consecutiva, cioè Michele Fratini. A tra poco.
2: Fuori di Juve.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
6: Sei stato abituato al meglio.
7: Ad essere un vincente.
6: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
7: Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Eccoci qua di una diretta con Federico Rossi. Che c'è? Tutto a posto? Sì, piove, non piove, vabbè. No, ragazzi, io non so. Cercando di informarmi se rinviano a lunedì, però se non piove, ma perché devono rinviare a lunedì? Questa è la domanda, no? Per rispondere all'amico di prima. Ho chiesto a un amico che sta seguendo il tennis, ho detto qui, se non piove mi ha risposto perché devono spostare a lunedì. Cioè, ora capisco tutto. Sarebbe veramente già, secondo me, adesso come adesso, ieri io ho scritto così d'impatto, ha vinto la Lega di Serie A, ma in realtà ha perso un po' ovviamente il Ministero degli Interni, perché era decisissimo, no? Il prefetto no, anche il ministro Piantedosi dell'Interno no, è giusto così, invece poi è prevalsa la linea della Lega, ma soprattutto secondo me ha riperso il calcio, perché aggiungo anche questo, ragazzi, senza essere, no, complottisti eccetera eccetera, se voi ci riflettete, questo orario è favorevole per la Roma, perché oltre che si troverà una Lazio che magari perderebbe comunque, ma la Lazio comunque ha giocato la Coppa Italia mercoledì e ha avuto pochissimo tempo per riposarsi rispetto alla Roma, che ha avuto una settimana, e di conseguenza anche questo è un aspetto importante che indirettamente riguarda tutte le altre squadre che stanno lottando per la Champions League. Ecco, qualcuno magari si è aggirato la squadra di Stato eccetera, però questo è un dato oggettivo, ragazzi. Io ho parlato anche con qualche amico della Roma, beh, in effetti già la Lazio come è un po' depressa, ripeto, dopo quella sconfitta anche brutta se vogliamo, e viene con dei giorni di riposo in meno ovviamente rispetto alla Roma, però insomma poi in campo bisogna andarci, è un derby seppur depotenziato senza i tifosi della Lazio, a meno che all'ultimo non ci ripensino quelli organizzati, intendo alias Curva Nord, a meno che non ci ripensino e vadano, ma la vedo un po' dura per la Lazio. Comunque sia, ve l'ho accennato, ve l'ho annunciato e lo saluto con grande piacere, Michele Fratini. Ciao Mick.
1: Ciao Quinn, buonasera a tutti.
0: Come stai?
1: Bene, grazie, non c'è male.
0: Piove bene. Anche in quel di Toscana, lì in Toscana.
1: Qui ora c'è il sole, però sono rientrato da... Insomma, sì, ora c'è il sole, però insomma, diluviava prima.
0: Ascolta, tu che sei di quelle parti, diciamo così, di Firenze, ma la Fiorentina farà di tutto per bloccare la Juventus domenica?
1: Sì, la Fiorentina farà di tutto perché per i fiorentini quella è la partita dentro la partita. Poi da diversi anni Fiorentina e Juventus hanno anche i rapporti, perché basti pensare che in quel della Juventus gli ultimi anni sono arrivati Chiesa, Bernardeschi, Vlahovic, e qui a Firenze sono arrivati Mandragora, Caviglia, ma già a Dillo Tempore arrivarono sia Torricelli, Gentile ancora prima, e poi in Mutu è arrivato, insomma, a Di Livio. Dunque ora Trapattoni, l'allenatore della Juventus, fece il giro anche per Firenze, ormai diciamo è rimasta la rivalità agonistica per i fiorentini, noi fiorentini è rimasta sempre la partita nelle partite, però la Fiorentina chiaramente, anche se salva già, a Torino farà la partita, insomma cercherà di dimostrare che un po' di valore ce l'ha sempre.
0: Ora però togliti addosso i panni viola, no? Perché immagino che magari da quelle parti tu ami giustamente la viola, però la Juventus è più forte, non può temere la Fiorentina, o no?
1: Ma sai, la Juventus è più forte, non solamente sulla carta, ma anche uomo a uomo, ha un altro budget di rosa, ha altri calciatori, e poi anche la, non solamente la fortuna, ma la Juventus è stata la prima società a portare l'Under 23 in Italia, questo l'ha fatto però Paratici, che è un ex e oggi a Firenze. Dunque c'è anche Morganti, lo stesso Morganti che era la Juventus, è venuto a Firenze, ora farà l'addetto al Villa Park, è stato a Catanzaro, ora è venuto a Firenze. Dunque c'è uno scambio incredibile di contese, sì, ma anche di rapporti ultimamente.
0: Allora, Mick, invece ti volevo chiedere, io mi ricordo che tu dicesti tempo fa Spalletti andrà via e Vlahovic andrà via, facciamo un po', oggi è il 15, Spalletti ha rinnovato, quindi diciamo che lì ok, Vlahovic ancora non ha rinnovato.
1: Vlahovic ancora non ha rinnovato, nonostante che Spalletti gli abbia steso un tappeto rosso, come dire, io credo su di te, vorrei che tu rimanessi, dunque ha trovato subito un feeling con lui, però ancora ad oggi Vlahovic non ha rinnovato, nonostante che abbia, mi sembra, il padre si è entrato nell'entourage e si sia tolto, diciamo, il vecchio entourage di
0: Ristic.
1: Lo si Stefano, sì, Ristic. Dunque adesso io questo, il fatto che Vlahovic non abbia rinnovato, forse questa qui l'ho presa, perché sono tanti anni, insomma 3 o 4 anni alla Juventus, non ha mai avuto, si può dire, no, un feeling importante a doppia cifra alla Juventus, è stato anche infortunato, è un 2026 anni, però insomma ancora secondo me il vero matrimonio non è mai sorto.
0: Però tu, secondo te resta o non resta secondo te alla fine?
1: No, secondo me non resta.
0: Ah sì?
1: No, ma dico anche motivi, perché ad oggi la Juventus è seconda a 68, potrebbe addirittura scavalcare il Napoli, no?
0: Da è terza fine. A 68, seconda del mini, sì, della mini sfida, diciamo, sì, di Champions,
1: sì, se guarda la Roma dietro a un punto, sono tutte lì, ci sono due partite, sì, cioè, la Juventus alla Fiorentina e il derby. Dunque è vero che la Juventus quest'anno ha rimaneggiato anche la difesa, perché partì male, non benissimo, ma ad oggi la Juventus
0: è la quarta d'Europa, 30, è la quarta 30, d'Europa,
1: bravo. No, 30, però meglio della Juventus, cioè il Como e l'Inter, 28 il Como resi subito e l'Inter 31, dunque dico anche in campionato italiano la terza, se non sbaglio,
0: è primo il Como, poi la Juventus e poi Roma e Inter insieme, e la Juventus è quarta,
1: sì,
0: in Europa,
1: la Juventus 30, l'Inter 31,
0: la prima in Europa è l'Arsenal col 26, la seconda è il Paris Saint Germain, sì, difese, però, la terza è il Como con 28 e poi c'è la Juventus con 30.
1: Ma se le partite le dovrebbero vincere tutte a centrocampo,
0: certo,
1: possiamo dire chi la Juventus potrebbe prendere, perché stanno lottando tutti, questo ragazzo classe 2004 d'origine, nacque in Inghilterra da diciamo da padre inglese e da madre nigeriana, però è nato in Inghilterra, lui adesso nazionale polacco, gioca nello nello Strasburgo, era ex Standard Liegi, cresciuto nei giovani del Manchester United.
0: Nome?
1: Si chiama Maxim Oyedele, centrocampista moderno, ma quanta qualità, classe 2004, strutturato un normo tipo, 1,83-1,84 per 70 kg, nazionale polacco, ha fatto tutte le sfide della Polonia, è veramente grande calciatore.
0: Ma un tuo consiglio per gli acquisti, o la Juventus ha già contattato l'entourage?
1: No, questo è il mio consiglio per acquisti,
0: okay,
1: che tutti stanno vedendo, Inter, Milan, Juventus, Roma, Napoli, tutti in Italia, per non dire nel resto, scuola Manchester United, lui

0: detto: io deciderò prima dei mondiali. La Juventus a che punto è con questo assalto, chiamiamolo così, a Bernardo Silva?
1: Ma lui fa bene a dire diciamo, prima dei mondiali, perché dopo il mondiale avrebbe sicuramente un altro prezzo, sarebbe quasi inarrivabile, non per la Juventus, per molti. Io sinceramente penso che anche lì è dura, perché si è fatta viva il Liverpool. Su di lui dunque vedo dura anche quella, diciamo, operazione. Ora c'è l'operazione da fare, che vorrebbe fare, ma che c'entra? Invece sì, vorrebbe fare anche la Fiorentina, vorrebbe fare, pensa un po' te, vorrebbe fare addirittura il Napoli, Mauro Icardi, che ha 33 anni, perché ha 93, ha vinto 4 scudetti, campionati.
0: No, scusami. Ma io lo adoro, attenzione, io lo adoro. Non so come stia, però.
1: Scadenza, sta benissimo, ha fatto 14 centri in 25 anni. Scadenza ora, giugno 2026, ha già detto, dunque andrebbe via zero, ha già detto a tutto l'entourage del Galatasaray che non rimarrà, perché è stato stordito a quello che hanno detto a Dillo Tempore, che era grasso, che non stava bene. Questo sta benissimo. Mauro Icardi è pronto a tornare in Italia per il campionato.
0: Ma chi lo prende? Italiano. Chi lo prende?
1: Lo vorrebbero prendere in tanti, perché a zero, anche se costa 10 milioni e non paghi il cartellino, è tanta roba a zero. Paghi solamente il contratto, e visto che ha 33 anni, e faccio la comparazione, se Giroud ha vinto il campionato al Milan a 39 anni, scusa, e Bardi è venuto al Cremona, secondo me lui la porta la vede, al fiuto del cane Segugio, e fare parto da solo. Struttura, se sta bene, perché sta bene alla grande, e lui veramente è un pallino che la Juventus voleva prendere all'epoca di Marotta e Paratici, perché loro
0: sì, con Paratici lo so che si incontrò con
1: l'ex, lo portarono dal Barcellona alla Juventus, dunque la Juventus ha sempre avuto il pallino di Mauro Icardi, dunque Napoli o Juventus, ma c'è anche la Fiorentina, direi, perché
0: però
1: perché
0: si lasciò male con Spalletti all'Inter, tu ricordi, anzi la causa dell'addio di Spalletti,
1: si lasciò malissimo con Spalletti, ma appunto. Spalletti si lasciò male anche con Totti, se non sbaglio, dunque questo conta, incide per un certo punto, perché io penso che se la Juve va sul giocatore Spalletti, a un centravanti del genere, all'epoca era anche assistito a parenti, se non, senza far nomi, insomma, dunque c'era un po' anche il braccio di ferro con quella situazione. Ora quella situazione lì non ce l'ha più.
0: Vabbè.
1: Dunque, ripeto, scadenza 2026, ora, tra un mese, Mauro Icardi è libero, dunque dico, 33 anni, non sono 40, ho tutto il rispetto, è nel più fiore, sta bene, si è divertito con Osimhen, dalla Turchia ha vinto 4 anni di seguito, c'era Torreira al centrocampo, Osimhen attacco con lui, insomma si è divertito, e poi con la Juventus, se non erro, si è comportato bene il Galatasaray di Mauro Icardi, se non sbaglio quest'anno, ma non vorrei sbagliare,
0: l'ha eliminata con un uomo in più, vabbè, lasciamo perdere, vabbè, sì, ok, invece allora Bernardo Silva non viene, mi dice la Juventus, i nomi reali della che la Juventus può prendere, per esempio Alisson in porta, quali sono, perché si era fatto il nome di Alisson, anzi si era fatto
1: Alisson in porta, lo può prendere Alisson, sempre ritorno perché sta
0: con
1: Roma,
0: Spalletti, certo.
1: Ecco, se va ritorno, Alisson lo può prendere, però l'altro nome può prendere la Juventus, che è un paradosso, perché fino a 7 mesi fa questo calciatore lo volevano tutti, 2005, di nome Pietro, di cognome Comuzzo, Spalletti adora il calciatore, Spalletti fu colui che lo mise in nazionale A.
0: Ah, è vero. Della Fiorentina, Spalletti, no? Il difensore della Fiorentina,
1: sì,
0: dice.
1: Certo, difensore centrale, ha veramente una struttura da corazziere, perché ha il tronco rigido e le gambe da velocista, veramente forte, sull'uomo fortissimo, in nazionale del 21, il mio fratello amico Giancarlo Antonioni, in coadiuvato con Silvio Valdini, dicono che è fortissimo, ribadiscono, Conte lo voleva a Napoli, quindi se no, per 40 milioni volevo, e lo voleva addirittura in Arabia Inzaghi, Spalletti l'ha lanciato in nazionale A, questo è il calciatore che la Juventus sta seguendo, Pietro Comuzzo, che non trova più spazio a Firenze,
0: è vero,
1: perché disse di no

0: alla rabbia e non fece percepire i guadagni alla Fiorentina. Punto.
1: No. No, ecco, infatti no, ti volevo quasi chiedere come mai a poco spazio mi hai risposto adesso. Quindi come centravanti tu dici che Vlahovic non rinnova, ma dove va Vlahovic? Scusami se non rinnova. Abbi pazienza.
0: Ma io penso che Vlahovic, visto che Bezziano è ancora giovane e giovanile, lui voglia andare in un campionato, ovvero il calcio inglese, perché quando fanno quei tagli lunghi e ti mandano in profondità, e lui gli piace anche avere lo scontro fisico, l'impatto del difensore, il calcio adatto per Vlahovic, se sta bene, quando sta bene, quando mentalmente va in campo con la testa, sia quello inglese, secondo me, alla portata di Vlahovic, perché fa sportellate, perché poi la palla lunga in profondità, e poi ci sono gli esterni forti in Inghilterra, saltano l'uomo e ti mandano mandano,
1: perché si parla di Barcellona, Bayern o Atletico Madrid.
0: No.
1: Però io Bayern non sono convinto che non resti.
0: Come puoi pensare al Bayern, cioè Harry Kane, scusatemi, in quelle condizioni.
1: Sì,
0: Barcellona, certo, va via Lewandowski anche, ma non è il calcio suo da fare due tocchi con la palla e andare via.
1: Vero,
0: non ce l'ha.
1: È vero, infatti il Barcellona è vero, sì. Senti Michele, devo fare una domanda, se tu insomma puoi rispondermi. Il mercato della Juventus, chi lo sta facendo?
0: Ma io spero, non per la Juventus, che i dati appunto che possono portare sicuramente dei supporti, però spero che Spalletti, insieme anche a Giorgio Chiellini, che è un uomo di calcio, si mettono lì veramente. Basterebbe Giorgio Chiellini, e lui gli sa scegliere i difensori, perché è stato un grandissimo difensore e nessuno sa marcare a uomo come faceva lui. Lui è Barzai, dunque Comuzzo va benissimo. E poi Spalletti, siccome Spalletti ha ben chiaro il gioco che vuole esprimere in una squadra, in questo caso Torino, e sicuramente dirà le caratteristiche ruolo per ruolo per rifare la sua. Ma io penso che la Juve non farà tanti cambi, perché la Juve chiaramente ha investito tanto in questi anni.
1: E lo so, ma se Spalletti vuole lottare per lo scudetto servono 3-4 rinforzi, o no?
0: Sì, però è anche a dire però che Spalletti è entrato in corsa, forse mi sbaglio.
1: All'undicesima giornata.
0: Ragazzi, allora è entrato in corsa, dunque 33 punti non sono che mancano, non c'entra niente Spalletti. Ma se ne facevi anche non 33, ma ne facevi 20, dov'è a quest'ora?
1: Lo so, guarda, c'è Andrea, prima che di salutarti Michele, che ti dà una frecciatina, perché dice: ciao Quinti, ricorda all'amico Fratini cosa ne pensa dell'Atalanta, che qualche mese fa lui diceva poteva arrivare quarta.
0: Sì, per me l'ho detto, lo ribadisco, perché l'Atalanta non è da oggi che sta impressionando, a parte un Gasperini, ha fatto il massimo vincendo l'Europa League e portandoli sempre in centro, ma l'Atalanta diverte, non annoia, e dunque faceva anche risultati. Il Com di oggi era l'Atalanta di ieri, fino a ieri, dunque era la sorpresa, la quarta realtà in Italia, ma non perché ha alzato il livello facendo lo stadio nuovo, no, oppure facendo l'Ante 23, che ha alzato il livello con Samad, che è un grandissimo dirigente, Roberto Samad, ma l'Atalanta ha pescato benissimo. E paradossalmente, quando è andato via il numero uno dei direttori, Giovanni Sartori, andava a Bologna, che anche lui ha vinto la Coppa Italia a Bologna con l'italiano, l'Atalanta ha vinto con Gasperini e Marino, ha vinto l'Europa League, ha alzato il tiro, perché l'Atalanta fino a qualche anno fa aveva 6 giocatori,
1: sì,
0: italiani.
1: L'Atalanta ormai è chiusa, era solo per farti, diciamo, per scherzare. L'ultima, prima di salutarti, volevo chiederti.
0: Aspetta, si è anche impoverita perché ha venduto Lookman.
1: Loro vendono.
0: Con tutto rispetto. Comunque.
1: Allora, ti volevo chiedere, secondo te, Michele, alla fine chi andrà sulla panchina della nazionale?
0: Io dico che andrà Ranieri.
1: Ah sì? Solo perché ha detto adesso se mi chiamano dico
0: no,
1: di sì.
0: No, ma ha dato un'apertura importante. Se dovesse andare Malagò, da del tuo a Ranieri, perché Ranieri è messo bene con tu. Io dico Ranieri perché Ranieri è l'identikit ideale per far ripartire questo calcio. E quando dicono che è maturo, Ranieri ovunque è andato ha fatto benissimo. È amato a Cagliari, è amato a Napoli, è amato all'estero dove purtroppo sono successo, ha vinto un campionato. È amato, è stato all'Inter, è stato alla Juve, è stato alla Roma. Mette tutti d'accordo. The man of the years. Negli anni, no? IAR con una R senza la S.
1: Sì, certo, certo. Tanti.
0: È appunto plurale. E dunque dico, io dico Ranieri, se dovesse arrivare, faccio un esempio, presidente Cristiano Malagò, secondo me metterebbe due figure importantissime, prima delle quali Maldini come direttore generale, e poi metterebbe sicuramente Ranieri. Perché ha dato l'apertura? Perché secondo me è uno intelligente, ha capito che l'Italia potrebbe avere molto appizzo di lui.
1: Ma vedremo.
0: Prima di tornare, secondo me Ranieri, dico la mia così a pelle proprio a...
1: Va bene, vedremo, prima, vedremo. E invece te la faccio così, tanto non risponderai mai. Michele Fratini, che poi smetterà di intervenire qui a Radio Bianconera, immagino, dove andrà a finire? Anche la facoltà di non rispondere come Rocchi lì all'inchiesta su vabbè, se ti avvali della facoltà di non
0: rispondere, sì, ma avvalgo la facoltà di non rispondere.
1: Va bene, ok, Mick, grazie mille e ci sentiamo
0: grazie
1: prossimamente.
0: A te,
1: un abbraccio
0: a tutti, buona serata.
1: Grazie, grazie, grazie, grazie. Allora, Marco ci scrive: Allegri in nazionale se non va in Champions. Che ti devo dire, Marco? Qui non mi sono questi, ripeto, questa suggestione, non mi ricordo se l'ha scritto Repubblica, mi parla Repubblica. Guardiola, ragazzi, guarda, con tutti gli sponsor, che tra l'altro l'Italia adesso non è che attiri molto, gli sponsor, visto il momento tragico, drammatico del calcio italiano, dovrebbe avere dei contratti disumani per sopperire ai 20, cioè 24 milioni sono troppi, non lo so. Io leggo tra Allegri, Conte, io non scarterei Mancini perché è molto amico di Malagò, però ragazzi non so cosa dirvi. Aspettiamo il 22 giugno, intanto ci saranno le elezioni federali per la presidenza federale. Lo sapete che Malagò è in vantaggio in maniera abbastanza netta su Abete, salvo franchi tiratori, ma deve essere una percentuale elevata, insomma vincerà lui rispetto all'appoggio che hanno detto gli daranno le varie componenti. Pensate che soltanto la Lega Nazionale Dilettanti, presieduta da Abete, e non gli darà appoggio, almeno ufficialmente. Poi lì sono tanti delegati, non è che tutti, poi no, le altre tutte, la Lega Pro non si è espressa, però è chiaro che anche se dovessero una percentuale minima della Lega Pro, lui già ha il 48%, per essere eletto devi avere il 50 più uno per più uno dei voti, 50% più uno dei voti, sono ammessi tre scrutini. Dopo il terzo, se non viene eletto dopo il terzo, si andrà al commissariamento, che non sarebbe quella ad acta, però sarebbe il commissariamento tra virgolette, diciamo così, ordinario, se possiamo definirlo così. E invece la questione, ragazzi, bisogna aspettare la questione arbitri. Ho accennato qualcosa, ho fatto una battuta con Michele, l'abbiamo detto prima. Invece ditemi un po' anche chi schierereste domenica, dai, insomma cerchiamo di entrare anche in questa sfida con la Fiorentina. Michele conosce bene il mondo viola, lui spesso interviene anche a Firenze Viola, che è un'altra radio del gruppo editoriale nostro, e quindi non so, credo sia anche tifoso della Fiorentina, insomma, comunque se non sbaglio, l'ha detto, l'ha ribadito, la Fiorentina farà di tutto per fermare la Juventus, però del resto loro ragionano così, vivono quasi per questa partita, figuratevi quest'anno che stavano per retrocedere. Ma io dico, al di là della Fiorentina, e poi alla fine secondo me puoi batterla, perché è il Torino lì in casa, ragazzi, questi picchiano, speriamo bene, dai. Allora, siamo giunti però al break. Tra poco ci collegheremo ovviamente con Stefano Discreti, che devo chiedergli se ha cominciato a fare l'attore a tempo pieno, perché sta postando tutte cose in cui fa delle apparizioni, glielo chiederemo, dai. Ale già l'ho letto, devo tirare fuori le puntini puntini, sì, gli attributi, io l'ho detto. E niente calcoli però, ragazzi, ma non credo che rientri proprio nel DNA di Spalletti fare i calcoli. Però a chi diceva tempo fa, no, perché giochiamo, a Spalletti anche uno che, ve l'ho detto, no, quando vinse lo scudetto a Napoli ebbe anche la miglior difesa, oltre che il miglior attacco, quindi ha quadrato molto la difesa. La quarta in Europa, ragazzi, Arsenal 27, PSG 28, Arsenal 26, PSG 28, gol incassati, Como 27, scusate, Como 28, la Juventus 30. E poi c'è la Roma, c'è però insomma è la seconda miglior difesa e nelle ultime 9, pensate che ha incassato solo 2 gol. Purtroppo sono stati 2 pareggi, però ha incassato solo 2 gol. Quindi questo è il discorso difensivo, però poi devi segnare, perché per esempio lo scudetto l'ha vinto l'Inter, che ha il miglior attacco di gran lunga rispetto a tutte. Cioè quest'anno per la prima volta, dopo che succede raramente, vincerà lo scudetto, ha vinto lo scudetto perché già l'ha vinto, una squadra che non ha la miglior difesa, salvo in queste ultime 2 giornate la Juventus prendere tanti gol, il Como prendere tanti gol, ma non credo. Quindi la Juventus dal punto di vista difensivo, sto pensando alle prossime 2 partite, ok, però devi mettere questa palla dentro, Federico Rossi, non devi creare 10 palle e ne metti dentro mezza, perché poi se tu sbagli magari poi ti segnano come è accaduto. Però insomma continueremo questo discorso nella seconda ora e ci collegheremo tra poco anche con Stefano Discreti.
2: Fuori di Juve,

0: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: Di tutti, voglio andare un po' controcorrente e questa è l'ultima spinta finale per andare in Champions League, quindi cacciamo le trippe ai giocatori che non hanno dato per tutto l'anno, perdoniamoli, però là dobbiamo veramente uscire i denti e sbranare le due avversari che sono come dell'abitudine delle avversarie anti-juventini. Bisogna dare una sculacciata definitiva in modo che quando vedono la Juve si mettono paura. Questa deve essere una ammazzata storica di dentro o fuori.
2: Ciao ragazzi, Leo da Lisbona, messaggio velocissimo e tutto sommato anche un po' triste. Tra Davia Bremer e coi soldi ricavati, dare in mano quei soldi a Comunlì per rifare la squadra e tenermi Bremer, io mi tengo Bremer e rimango come sono. Ragazzi, sarà triste, ma io non vedo un futuro molto roseo per i nostri colori con questa società. Un abbraccio grande, ciao!
3: Buonasera Simone da Buti. La difesa è un problema, anche se non stiamo prendendo tanti gol, però se ci dovesse, come sembra, sacrificare Bremer, che credo che con Spalletti sia fortissimo in marcatura, anche se ultimamente fa delle cappellate. Il problema di Bremer è che non sa impostare a piedi da 0-0, anzi forse da 1-0 più quell'altro. E il gioco di Spalletti vuole difensori che sappiano giocare a pallone, infatti il gioco in uscita si appoggia tutto su Kelly. Il problema è un altro, è che sembra che i cartonati, anche se sono cartonati, indebilitati, dovrebbero essere radiati, sembra che abbiano preso Maremovic, non so perché la Juve lo lascia, sinceramente non lo capisco, e poi prenda Solé dell'Udinese. Solé dell'Udinese è un buonissimo giocatore, buonissimo, fortissimo, che loro si rinforzano, noi purtroppo non siamo a livelli di loro e bisogna fare mercato.
0: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Allora, domenica si gioca l'ultima gara stagionale all'Allianz Stadium. Secondo voi, per chi sarà in assoluto l'ultima partita allo stadium? Perché poi c'è la gara di Torino in casa del Toro. Per chi sarà l'ultima partita in bianco-nero in casa di Open Da sicuro? Cup Menes oggi leggevo, forse potrebbe avere, io non lo so ragazzi, in due partite credo che possa far... tornare indietro magari un'idea di Spalletti, non lo so ragazzi. Azic probabilmente, ma Azic è giovane, quindi magari lo cedi per farsi fare le cosiddette ossa. Ecco, mi viene in mente Miretti, che è scomparso completamente da radar, sembrava fosse l'uomo adatto al centrocampo per Spalletti, come ricorderete quando Spalletti sostanzialmente arrivò alla Juventus, invece poi si sono perse le tracce, ha fatto qualche minuto così, niente, non è stato abbandonato tra virgolette, se vogliamo dirla tutta, non lo so. Poi è chiaro, Pendà, De Vidi, siamo sicuri che andrà via? Non lo so, io però adesso mi ha messo una cosa in testa Fratini su Icardi. Ragazzi, Icardi se sta bene è forte, vero, ma ne segna, non sai quanti gol segna nello schema di Spalletti, tanto ha ragione lui, sì, hanno discusso, poi le cose si ricuciono. Lì fu colpa soprattutto della dirigenza dell'Inter, quando Spalletti andò, perché Spalletti alla fine è stato mandato via per quella questione lì, ma allora c'era ancora l'ex moglie di Icardi che gli curava gli affari, faceva un caos totale, ed è stato, fu contattato, Paratici si è incontrato una o due volte, con la moglie che allora era anche agente di Icardi. Oh, se stesse bene lo prenderei subito Icardi, è chiaro deve essere mentalizzato eccetera eccetera, però secondo me è un bomber di quelli veri. Per temere il Como dobbiamo fare meno di 4 punti. Il problema è la Roma, che non meriterebbe la Champions. Franco da Pescara. Franco, sul non meriterebbe, io in base a io non, cioè, non meriterebbe in base a che cosa la Roma? Non lo so, boh, c'è qualcuno che meriterebbe la Champions, anche, nemmeno il Milan. Nelle ultime 6, se non sbaglio, ne ha perse 5, non le ultime 5, ne ha perse 4. Ha vinto nelle ultime gare soltanto contro il Verona, peraltro non meritando. Quindi anche il Milan non meriterebbe. Ma se il Napoli di adesso ha fatto qualcosa prima, sta facendo quasi ridere anche il Napoli, ragazzi. Ora giocherà col Pisa e quindi andrà in Champions League. Quindi diciamo che ci si gioca realmente, ora, aritmeticamente, tutte quelle squadre, compreso il Napoli, si giocano 3 posti. Ok, ma in realtà il Napoli io ormai lo do già per certo, e ci si giocano quindi 2 posti le restanti squadre. È importante, secondo me, il fatto che il Milan sia stato risucchiato, anche se il Milan negli scontri diretti è in vantaggio quasi con tutti, tranne che con la Juventus, per la questione gol, però con gli altri è in vantaggio quasi su tutti. Poi Allegri, ok, non riesco più a smettere di ridere. Ivan da Padova, per questa cosa di Andrea questa foto di Andrea Sempio con la maglia dell'Inter. Io non mi va nemmeno di scherzare, perché quella è una cosa seria, ragazzi, a differenza del calcio, quella è una cosa seria. Devono tirar fuori l'abbiamo letto. Ciao Quintiliano, Nicola da Giuliano. I giocatori della Juve devono cacciare la fame, la ferocia, la voglia di vincere, che loro non ho mai visto, e mai visto negli ultimi 7 anni, purtroppo. Del segno distintivo è la base per vincere, anche perché di qualità, tranne il Diz, non ne abbiamo. Caro Nicola, purtroppo hai ragione. Guarda, tutte quelle cose che hai detto tu, fame, ferocia e appunto voglia di vincere, io l'ho tradotto in attributi. Un amico l'ha tradotto in un altro termine, però insomma ci siamo capiti, ti do ragione. Mai come adesso, fase decisiva, 2 partite, quindi va assolutamente tirata fuori. Se non lo tiri fuori adesso, ragazzi, andate via. Faccio un estremizzo un po', no? Vai, Fede.
6: Pomeriggio, quindi, sono Marco.
5: Marco,
6: guarda, noi quest'anno abbiamo fatto tanta di quella beneficenza, l'abbiamo già dato sia alla Fiorentina che al Torino. Gli abbiamo regalato un punto ciascuno in un momento brutto per loro, e noi abbiamo perso 4 punti che sarebbero stati importanti, perché adesso stavamo secondi in classifica. Allora basta regali. E caro Vlahovic, da quando sei a Torino non hai mai segnato contro la Fiorentina,
5: e dai,
6: voglio una doppietta da parte tua.
5: Quel così, un messaggino per Vlahovic, speriamo. Guardate, l'importante è che si vinca. Se poi segna Vlahovic va bene lo stesso, non so se servirà poi per rinnovare o meno il contratto, non lo so. Ma vi stavo dicendo, io ormai vedo tutti i post, mi pare di capire si è lanciato nel mondo del cinema, e quindi ci facciamo raccontare i suoi prossimi impegni. A Stefano Discreti.
7: Buonasera.
5: Eccolo, qual è il tuo prossimo film?
7: Speravo
5: che fosse...
7: Non ci resta che la Champions, dai, no. Non ci resta che la Champions.
5: Speriamo, mancano 2 partite. Allora, caro Stefano, vai.
7: È già bello sapere che ce la facciamo a giocare, perché
5: esatto,
7: era il dubbio.
5: Mamma,
7: no?
5: Mia. A mezzogiorno, è chiaro che come orario verrebbe da dire abemus data, però poi anche come orario verrebbe da dire mezzogiorno di fuoco. Guarda Stefano, al di là di tutto, al di là della figura, ci siamo anche scritti qualche messaggio, l'ho detto anche ieri, l'ho detto anche oggi, il Rai è qualcosa di... siamo quasi ridicoli, non... è stucchevole. Io, guarda, se fosse, ecco, vedi che te lo chiedo, se fosse una questione cinematografica, secondo me non esisterebbe nemmeno un genere. Che genere è questo di tutto il calcio italiano? Ma che genere sarebbe? Nemmeno tragicomico.
7: Mi verrebbe in mente tipo una serie, tipo Scuola di Polizia, qualcosa del genere.
5: Mia,
7: una commedia trash degli anni, demenziale degli anni 80, qualcosa del genere.
5: Mamma mia.
7: Ma poi continuamente, cioè nel senso, cioè,
5: sì, non c'è mai un limite, bravo.
7: No, che dice stiamo arrivando ai livelli di una finale di Champions, è stata la finale meno vista degli ultimi 20 anni. Proprio, cioè, proprio, non lo so, credo addirittura a farsi umiliare anche dalla Federtennis. Tra un po' arriverà pure la federazione delle
5: però poste. Poi ha prevalso la Lega Calcio alla fine della giostra, però
7: Beh, ha prevalso la Lega Calcio, però perché? Perché sennò sembra la Lega Calcio e tutto il resto, perché comunque sia anche la tifoseria della Roma ha detto che sarebbe rimasta fuori. Il prefetto deve scegliere, a un certo punto deve dire, è più rischioso avere solamente i tifosi della Lazio fuori la mattina, all'ora di pranzo, tutto quanto, o la sera a Roma, in un giorno in cui ci sono lo sciopero nazionale,
5: vero,
7: la gente torna dal lavoro, tutto quanto, due tifoserie entrambe fuori, cioè alla fine il prefetto ha scelto, diciamo, il male minore, chiaramente...
5: A me viene un po' di malignità, non è che l'abbiano fatto apposta in modo tale che la Roma giochi a mezzogiorno, la Lazio è stanchissima, a parte che è anche depressa la Lazio, e quindi non so fino a che punto. Però lo
7: presenta?
5: Sì, esatto, questa è la domanda. Vabbè, Sarri aveva detto non, lui non si presentava, ma non credo. Però dico, la Roma un po' di vantaggio, però oggettivamente ce l'ha la Roma un po' di vantaggio rispetto al non riposo della Lazio, diciamo così. Avrebbe avuto un giorno in più, però poi bisogna giocarla. Fatto sta che la Juventus, Stefano, deve fare il suo contro la Fiorentina e contro il Torino, senza pensare agli altri o no?
7: Ma questo assolutamente, però veramente questa giornata è falsata.
5: Certo.
7: È falsata perché ha ragione Sarri. Siamo a maggio, domenica è previsto un bel tempo su tutta l'Italia, è previsto per quell'orario 25 gradi, 22-25 gradi, giocare a mezzogiorno col caldo, ragazzi, comunque sia, con squadre che non sono abituate a giocare a quell'orario. E poi mi viene da immaginare, mi viene da pensare una cosa, ad esempio il Milan che aveva deciso un ritiro, no? Poi hanno detto si gioca lunedì sera, hanno posticipato il ritiro di un giorno, poi invece si rigioca domenica, quindi hanno fatto un giorno di ritiro forzato in meno. Che squadre per prepararsi, giocano lunedì, allora che facciamo? Ci alleniamo giovedì? Sì, alleniamoci, ma guarda che giochiamo domenica, ah cavolo, mo quando ci alleniamo? Cioè proprio si arriva quasi... random, sì, io prevedo molte sorprese domenica, veramente. Speriamo che non siano da parte nostra.
5: Sì,
7: molte sorprese, perché veramente questa situazione ha creato proprio un effetto sorpresa. Cioè, da tutte le parti.
5: Scusami, il Napoli gioca col Pisa, la Juventus con la Fiorentina, il Milan con il Genoa, la Roma ovviamente con la Lazio e il Como col Parma.
7: E appunto, chi ce lo dice che il Parma non si sia magari preparato bene, piuttosto che il Pisa magari l'ultima partita in casa voglia salutare il pubblico con una partita da ricordare, chi ce lo dice? Cioè, adesso tutti pensiamo ovviamente a un problema alla Juve, perché chiaramente a noi ci interessa la Juve, ma io credo che tutte le squadre abbiano avuto, cioè, ti ripeto, il Milan aveva fissato un ritiro forzato, che poi aveva posticipato dopo che erano stati sposati da lui, e poi ci hanno risposato domenica e quindi hanno fatto un giorno o meno di ritiro, hanno dovuto rispostare gli allenamenti. Quindi il Milan sicuramente è destabilizzato, poi magari in campo gioca, vince.
5: No, però io non so se sia troppo forte il termine falsato, ma è fortemente condizionato da quello che è successo il turno, su questo sono d'accordo.
7: D'accordo,
5: anche la preparazione, domenica. Stefano, magari se sai che devi andare lunedì fa un certo tipo di lavoro, no? Poi la Juventus ha la fortuna che non deve andare in trasferta, è già qualcosa.
7: No, è quello che ho detto, la Lazio stessa, cioè un conto è se giocava lunedì sera e recuperava, un conto gioca a mezzogiorno di domenica
5: con
7: 22 gradi.
5: Sì,
7: dai,
5: sì, questo sono d'accordo. Allora Stefano, per tornare invece alla Juventus, no, il discorso rosa, forse non è un caso, no, che Openda, Kalulu, Thuram e adesso anche Boga non sono stati non faranno i mondiali, cioè non sono stati convocati alle rispettive nazionali. Detto che mi ha un po' deluso Deschamps su Kalulu, è vero che la Francia ha giocatori forti, però forse un posticino. No,
7: ci sono dei mostri sacri nella Francia,
5: lo so.
7: Anche in difesa, alcuni anche che magari non sono proprio mostri sacri, tipo Luca Hernandez, comunque fa parte della Francia da tanti, cioè tanto alla fine non giochi, perché comunque con Ateub e Macron, quindi alla fine tanto per portare uno che lo metto in panchina, porto quelli che sono già navigati, no? Cioè uno come Luca Hernandez, che anche se non gioca proprio titolarissimo al Paris Saint Germain, è da sempre nel giro della nazionale, quindi conosce bene il personaggio, gli altri proprio va bene. Cioè, ma io credo che siano molto esplicative le possibili convocazioni dei juventini al mondiale. Cioè, alla fine, se ci pensi, Yıldız con Seisao e McKennie, okay,
5: forse con Pomeners, no?
7: Cioè... No, dico dei titolari. No,
5: ah.
7: Io dico Ildiz con Cesano e McKennie, che sono i tre giocatori più diciamo pericolosi della Juventus, oltre a Bremer, che è il nostro tra virgolette fuori classe. Quindi alla fine queste valutazioni un po' rispecchiano il reale valore della Juventus. Cioè, la Juventus è questa. Probabilmente l'unica alternativa è che ci fosse stata la nazionale di Vlahovic ai mondiali, sarebbe andato anche Vlahovic.
5: Non sono stati convocati nemmeno gli italiani della Juve al mondiale, Stefano, perché, sì, perché non partecipiamo.
7: Però è quello il discorso.
5: Che amarezza.
7: Cioè, attualmente la Juve infatti è il mondiale con meno juventini nella storia.
5: Sì, probabilmente.
7: Rispecchia il valore della squadra, di alcuni giocatori, tanti sopravvalutati, che noi pensiamo chi sia, che quanto siano forti piuttosto che, ma alla fine c'è Kalulu ha una presenza in tutta la sua carriera nazionale, facciamo che poche presenze. Kelly ne ha una o due, cioè Thuram anche, cioè noi magari li riteniamo, ma alla fine è gente che nei rispettivi nazionali non sanno nemmeno chi siano al momento.
5: Sì, ragazzi. È vero. Guarda, Stefano, sto chiedendo ai nostri amici, anzi, scriveteci 340-542-5324. Secondo te, in queste due partite, al di là dell'avversario, cioè, qual è la cosa che conta di più? La testa? Non lo so.
7: La testa, perché subentra la paura. Soprattutto per tipo squadre Milan e Napoli subentra la paura, perché erano certe dell'obiettivo, magari arrivi alla fine. La Juventus, perché chiaramente hai rincorso tutto quanto, adesso stai là davanti e tutti quanti dicono se ti qualifichi faremo questo mercato, se no altrimenti no, e quindi c'è tutta quella pressione. Per assurdo, la squadra più leggera in questo momento è il Como.
5: È vero.
7: Non deve di niente, cioè,
5: tanto in Europa ci va sicuro, è già fatto un'impresa.
7: È quella che sta dietro, cioè, che non è che se il Como non entra in Champions League qualcuno va là e gli dice Fabregas hai fallito. E la squadra che probabilmente sta meglio psicologicamente dopo l'ultima anche rimonta, cioè, oltre al recupero, sembrava spacciare la Roma, chiaramente.
5: E la Roma, quindi, tra l'altro, Stefano,
7: appunto, quando tu sei fuori da un determinato giro e hai riacchiappato oppure non hai una pressione, io credo che le squadre che hanno più pressione in questo senso sono Napoli, Milan e Juve, ma perché queste tre squadre senza Champions League è un fallimento totale.
5: Sì. Il Napoli sarebbe proprio una cosa clamorosa. Tra l'altro, Stefano, stavo analizzando queste cinque squadre, no? Tu pensa che di queste cinque squadre il Como ha la miglior difesa, poi c'è la Juventus che ha la seconda miglior difesa in Italia, quarta in Europa, e poi ci sono Milan e Roma insieme, e Roma insieme. Quindi dal punto di vista difensivo la Juventus ha quadrato i conti, diciamo così, è la seconda appunto in campionato. Però bisogna segnare, perché lo scudetto l'ha vinto la squadra al di là più forte, che ha segnato più gol, cioè questo è anche un aspetto importante. Però di queste cinque squadre, pensa che tre hanno la certezza di avere lo stesso allenatore, due, Napoli e Milan, invece non è certo che restino Conte e Allegri. Anche questo secondo me no, fermo restando che Napoli gioca con il Pisa, insomma presumo che chiuda il discorso Champions e buonanotte. Però può incidere un po' sui calciatori, anche inconsciamente, non è che un calciatore non si impegni, perché, però secondo me un pochetto può incidere il fatto, a parte che nel Milan c'è un caos totale, perché Cardinale ha detto già sono deluso per non aver vinto lo scudetto, quindi ci puntavano, se non dovessimo andare in Champions League, il patron del Milan, se non dovessimo andare in Champions League sarebbe un fallimento totale. Quindi secondo me già il fatto che Allegri, io non lo so, tra l'altro si parla di una baruffa con Ibrahimovic, cioè come ai tempi in cui lo allenava, ti ricordi che ci fu? Esatto. Quindi potrebbe incidere anche questo discorso dell'allenatore, che non è certo di restare. Anche lo stesso Conte, leggo delle cose anche dei colleghi di Napoli, non sono molto chiare le cose tra Conte e De Laurentiis, per esempio.
7: Può incidere soprattutto sullo spogliatoio, però è anche vero che faccio esempio, Allegri, se lui diciamo ritiene che la sua esperienza sia terminata, anche lo stesso Conte, cioè andartene avendo fatto il tuo è un conto, andandone a fallire
5: certo.
7: Cioè, adesso tu Allegri lo prenderesti dopo che comunque la Juve nell'Allegri bis va al Milan e nemmeno c'entra la Champions con un crollo paragonabile a quello del terzo anno della Juve, no? Nel senso che a un certo punto a febbraio si sta a giocare lo scudetto e poi è crollata praticamente arrivando a distanza siderale dall'Inter, no? Quindi alla fine tu adesso punteresti su Allegri, è ovvio che invece tu dici oh, riportate il Milan in Champions dopo è un altro discorso. Quindi per lui non so tanto se per la squadra, se poi veramente pensa di andare via, ma per lui è che è importante, perché altrimenti se no comincia a dire ormai Allegri ha dato il meglio di sé, l'ha già dato, capito?
5: E quindi anche in quel caso anche in chiave nazionale, secondo me, diceva perché dovremmo prendere Allegri? Perché si parla di Allegri anche tra gli altri, oltre a Conte, non lo so, però questo discorso che non c'è, diciamo che non c'è certezza, secondo me potrebbe dare qualche. Come giocheresti? Allora, il Diz sembra che abbia recuperato da questo problema al ginocchio, Vlahovic non ha problemi fortunatamente, un po' in dubbio Thuram, caro Stefano, è un po' in dubbio, no in dubbio, si sono allenati a parte ma non dovrebbero avere problemi, Kalulu, Kelly appunto e Thuram, potrebbe essere un'altra occasione per Coppa Meners, soprattutto poi quell'atteggiamento assumeresti tu, perché non bisogna, ovviamente non puoi fare calcoli perché...
7: Il Thuram di quest'anno non è che sia un giocatore che purtroppo possiamo permetterci di rimpiangere, nel senso sono state veramente poche le partite in cui abbiamo detto ah che mamma mia Thuram fa la differenza e tutto quanto, quindi chiaramente, però poi alla fine giustamente ci chiediamo una cosa, no? Allora o arretri McKennie sulla linea centrocampisti vicino a Locatelli, altrimenti quelli che metti in questo momento sono un terno all'otto proprio, cioè è un biglietto di un gratta e vinci, perché tenti la fortuna, ma Coppa Miners, Miretti, questi giocatori visti nell'ultimo periodo, cioè chi ci assicura che Coppa Miners sano faccia meglio di Thuram un po' claudicante in questo momento?
5: Non lo so, però questo discorso di Thuram è uscito fuori anche qualche giorno fa, più di qualcuno ha dei dubbi, cioè secondo te può diventare, magari iniziando con Spalletti appunto dall'estate, non lo so, perché è discontinuo, ha avuto degli infortuni, però forse qualcosina in più ci si poteva aspettare, non lo so se va un po' più educato tatticamente Stefano questo ragazzo, non lo so,
7: sicuramente per me potrà avere anche inciso il fatto di aver capito che praticamente aveva perso il mondiale. Io non penso che per un calciatore, perché tanti dicono meglio così si riposa, un calciatore il mondiale, poi nel caso di Thuram il fratello al mondiale, capito? Cioè io credo che comunque sia saltare un mondiale, non essere convocato a un mondiale è sempre una bella botta, perché poi tra 4 anni beato chi c'è un occhio, si dice a Roma, perché chissà quanti giocatori nuovi sono usciti, chissà in che condizione stai tu, tutto quanto, quindi saltare un mondiale è sempre, a livello psicologico, certo. È sempre una bella botta.
5: Io guarda, adesso hai introdotto un argomento interessante, io ho paura di Kalulu perché secondo me lui se l'aspettava Stefano, forse sì, da no, riserva, sì, però magari non è titolare, però forse da riserva, no?
7: Sì, senza dubbio, però stiamo parlando di
5: della Francia, lo so,
7: stiamo parlando di una nazionale che oggi stavo ricercando, vediamo se lo ritrovo, ecco lo ritrovo adesso, un post che mi hanno mandato per dire quelli che sono rimasti a casa, no? Chevalier, portiere del Paris Saint Germain che è finito ormai, la difesa a 3, Kalulu, Pade, Pavard, poi al centrocampo Coman, Guendouzi, Fofana, Thuram, Camavinga, è rimasto fuori Camavinga, e davanti Colomani e Griezmann, cioè quindi alla fine
5: ma Griezmann non l'ha chiamato?
7: No, nemmeno Griezmann, quindi alla fine cioè,
5: mamma mia, anche pensa in quanto sono forti,
7: anche in Kunku è rimasto fuori, quindi vabbè, alla fine Kunku. Se tu calcoli, no, però vediti il senso, se tu consideri che questa squadra ha una non le riserve, perché le riserve stanno già nella rosa, no? Alla terza squadra è più forte della nazionale italiana.
5: Sì, vabbè, la nazionale italiana ormai è a livelli proprio di Serie
7: quindi
5: C,
7: quindi questa è la terza squadra, perché prima e seconda squadra vanno al mondiale, no? Perché ci vanno in più di 22, quindi prima e seconda squadra vanno al mondiale.
5: Sì, esatto.
7: La terza squadra sta fuori, è più forte dell'Italia, per fate capire in questo momento la Francia.
5: Come siamo messi.
7: Basti pensare là davanti solo, cioè là davanti hanno Dembélé, Doué, Mbappé, cioè, ragazzi, cioè, veramente l'allenatore può dire oggi giochi tutto. Sì. Là, il problema, l'unico problema della Francia può essere quello che ha avuto il Paris Saint-Germain fino a che Mbappé stava là. Quando tu hai Mbappé, Neymar,
5: anche se Mbappé sta attraversando un momentaccio, perché ci sono delle liti disumane, no, cioè, nel Real Madrid, sta litigando con tutti.
7: Ma perché?
5: Tutto.
7: Perché? Perché chiaramente è sempre il suo discorso. Quando una squadra non ha equilibrio, no? Tu dici, ah, anche prendi il Real Madrid di quest'anno, ah, abbiamo Mbappé, abbiamo Rodrigo, abbiamo Vinicius Junior, Mazzantono, Hendrik, Arda Turan, Brahim Diaz, cioè Arda Güler, scusa, Brahim Diaz, ma chi corre poi alla fine? Cioè, noi ci
5: ma Diaz gioca col Marocco, Stefano. Ah, tu dici nel Real, ah, sì,
7: nel Real,
5: sì,
7: Madrid,
5: certo, certo, certo,
7: cioè, noi dobbiamo capire una cosa, ed è questo quello che ci fa capire un po', che Bellingham 2 anni fa sembrava il nuovo Zidane,
5: pallone d'oro,
7: giocatore impressionante, sì, da pallone,
5: me lo ricordo.
7: Adesso con l'arrivo di Mbappé praticamente l'hanno arretrato quasi a mediano ed è sparito. Ed è sparito,
5: è
7: perché?
5: Vero, mamma mia.
7: Perché se non c'è un equilibrio in una squadra, non puoi giocare con 4, 5, 6, 6 attaccanti, che non ci sono dei recupera palloni, cioè lo poteva fare al Madrid dei Galacticos, ma c'era Makelele che correva per 25.
5: Ma c'aveva quando Zidane allenava il Real Madrid, era a vocazione molto offensiva, però l'hai detto bene tu, chi c'aveva? Casemiro, Modric e il tedesco, cioè ti rendi Tony conto Gross. Ma potevano giocare anche quella, 6 punte,
7: quello è un centrocampo incredibile, però io ti dico, se non hai un Kanté oppure un Makelele, questi giocatori che ti reggono il centrocampo, ma come fai a tenere, sì, 3-4 punti?
5: Non lo puoi fare. Non lo puoi fare. Allora, Stefano, vai in discoteca e quindi ci saluti da qualche altro minuto dopo?
7: Rimango l'altro quarto d'ora.
5: Va bene, dai. Allora, ci sentiamo tra un po'. Linea Fede.
0: Fuori di Juve.
4: Eroi in bianconero. Le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
0: Andrea Fortunato. La grandezza di una società si scopre anche nelle sue tragedie. Uno dei drammi più grandi è stato quello di Andrea Fortunato, una leggenda da tramandare di padre in figlio, un esempio di forza, di voglia di lottare contro la malattia, una delle tante ragioni per cui il dolore ti unisce e ti rende più forte, una delle ragioni per cui vale la pena essere bianconeri. Una stella che il 26 luglio 2011 avrebbe compiuto 40 anni. Andrea Fortunato, nato il 26 luglio 1971, rimarrà sempre nei cuori di tutti una storia commovente che rimane indelebile da tramandare a chi non la conosce. Cominciò la carriera prima nel Como e poi nel Genoa, prima di finire in prestito al Pisa, 25 partite in Serie B e 33 presenze con 3 reti in Serie A. Nel 1993-1994 arrivò in bianconero e collezionò 27 partite, segnando un gol all'Olimpico di Roma il 12 dicembre 1993, un gol bello e simbolico, quello della voglia di emergere e bucare la porta allora difesa da Luca Marchegiani. Di lì a pochi mesi, nel 1994, gli diagnosticarono una leucemia linfoide acuta. Furono momenti difficili per tutti, ovviamente per la famiglia e i parenti, ma anche per i compagni che adoravano Andrea e per i tifosi che speravano e vedevano in lui il nuovo Cabrini. Il giocatore fu trasferito a Perugia e venne sottoposto a duri trattamenti, ad un parziale trapianto cellulare dalla sorella Paola prima e dal padre poi. I trattamenti sembravano aver riscosso un certo successo e cominciava a trasparire un leggero ottimismo con la convocazione di Andrea il 26 febbraio 1995 per Juventus-Sampdoria di campionato. Purtroppo, quando le speranze cominciavano ad essere reali, il destino si affacciò beffardo e terribile e una polmonite lo stroncò a soli 24 anni, il 25 aprile del 1995. Una storia di un grande uomo da raccontare, perché Andrea era un grande, con la G maiuscola.
4: Eroi in bianconero.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
8: Dopo aver preparato a lungo questa scaletta, io e Alessandro siamo pronti a darvi il buon pomeriggio in questo venerdì. Che
9: dopo.
8: Dopo. Buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati. Non ho capito.
9: Ridi o no?
8: Buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati. Allora, ridi, è venerdì, piove, piove copiosamente. Sì, ci manca solo che sospendano, non fanno giocare la partita del derby domenica. Sai le risate che ci facciamo? Impraticabilità di campo, partite rinviate.
9: Anche il tennis, perché
8: in questo momento è tutto fermo.
9: Sto studiando tutto il tennis.
8: Sì.
9: Guarda, voglio fare due in terra battuta. Senti, dici, come lo vedi due in terra battuta?
8: Sì, non è male, non è male. Però io chiederei a Rossi, che si intende di televisione rispetto a questo energumeno alla mia destra. Io vedi che le camicie a righe non vanno bene.
9: Io sto benissimo.
8: Io veramente, no? Come ti è venuto in mente di comprartela questa camicia?
9: È molto bella.
8: Sì, per andare a fare picnic.
9: No, ma perché io ormai mi do al tennis.
8: Ah, ok, ti dai al tennis. E che c'entra la camicia col tennis? Non lo
9: perché
8: sappiamo.
9: Perché a vedere il tennis si va in camicia.
8: Bravo, bravo. Signori, allora, siete pronti per questo Juventus-Fiorentina di cui abbiamo parlato a lungo in questi giorni? Perché si è fatto altro che parlare di campo. No, scherzo. Purtroppo se ne è parlato poco, però adesso arriva il momento della verità. Perché non vorrei che tutto quello che è successo distragga. Ora, non noi, perché che ci distraiamo noi ce ne frega il giusto. Però non so onestamente come gli allenatori di tutte le squadre però in realtà abbiano preparato questa partita non sapendo quando si giocava. E mi chiedo e ti chiedo e vi chiedo se questo può aver inciso.
9: Sei in forma, Marangio, oggi?
8: Se questo può aver inciso.
9: Non ci ridi, Marangio?
8: Se questo può aver inciso in qualche modo, può incidere.
9: Allora, partite. Intanto, prima mi sono fatto una chiacchierata con i colleghi di Firenze Viola. E gli ho chiesto, perché loro facevano le domande a me, io in realtà la domanda ha fatta, ho detto: ma venite a fare la scampagnata come a Roma o no? Ho detto no, stavolta si viene a giocare la partita, ma onestamente non avevo dubbi. Io credo che la Juve e lo stesso Spalletti da tempo sapevano che si sarebbe giocato di domenica. A me questo non me lo toglie la testa nessuno. Magari non immaginavano le 12 ma 12:30, però secondo me erano tarati già per domenica, quindi immagino di no. Dopodiché, siccome noi abbiamo visto più versioni della Juventus, abbiamo visto la Juventus versione Bologna che se li mangia in un sol boccone, abbiamo visto la Juventus versione Verona che è una cosa indigesta, abbiamo visto la buona versione Juventus Lecce
8: fino
9: ieri sera nel serale, abbiamo fatto vedere
8: da lì è finito.
9: Sì. Perciò io credo che la Juve non abbia sofferto, tra virgolette, di questo tira e molla. Fondamentalmente se ne sono ampiamente fregati, mi auguro. L'unica cosa da verificare è l'adattamento ad una partita, però vale per tutti, che è vero che sono abituati a giocare a mezzogiorno e mezzo, stavolta gioca mezz'ora prima. Però onestamente, Vincenzo, zero alibi senza di se batte a Fiorentina.
8: No, zero alibi, soprattutto non mi interessa nemmeno immaginare come troveremo la Fiorentina.
9: Ma
8: se
9: te lo dico
8: versione...
9: io, no, te l'ho detto, ma mi ha spiegato oggi l'ottimo Luca Calamai. Loro vengono a giocare la partita, non come Roma.
8: Sì,
9: loro vengono a giocare la partita.
8: E sono d'accordo. Quando ti dico non mi interessa, non è per
9: bravo,
8: dire non mi interessa.
9: Nemmeno
8: cioè, alla squadra non deve interessare. Cioè, si devono immaginare che o viene il Real Madrid o viene il Pizzighettone, con tutto l'enorme rispetto che abbiamo per il Pizzighettone, tu devi fare la Juventus.
9: Esatto.
8: Perché in queste due partite, la Juventus, se fa la Juventus, la Champions è al sicuro. Poi facciamo tutti i ragionamenti. Poi tiriamo tutte le somme. Poi continuiamo nelle cose che non hanno a raccontare, le cose che comunque non hanno funzionato. Perché ancora una volta ci troviamo a dover, tra virgolette, mille virgolette, festeggiare per una qualificazione in Champions.
9: Infatti, bravissimo, giornata. Tra mille virgolette, a me, io non voglio festeggiare un quarto posto, ma voglio il quarto posto, che poi sia terzo, vediamo. È proprio per questo che noi non dobbiamo guardare gli altri, perché tanto parliamoci chiaro, Vincenzo. Allora, la partita che noi dobbiamo guardare non è Roma-Lazio. No. Roma-Lazio, anzi, è indirizzata. Fate conto che non ci sia, la Roma ha già 3 punti. Noi dobbiamo guardare a Genova. Dobbiamo guardare a Genova-Milan. Ecco, quella è una partita che dopo poi ci interessa, ma non prima. Non prima, perché se faccio calcoli ho già perso. Ho già perso. Ci sono 2 posti a disposizione rispetto all'uno che credevamo, perché il Milan è pieno fin quassù. Benissimo. Facciamo la nostra corsa. Poi se domenica alle 3, di solito le partite stanno per cominciare, qui sono finite, se domenica alle 3 c'è una girandola di risultati che ci favorisce e che addirittura ci porta al quarto posto, bene, io non ci credo, però noi dobbiamo battere Fiorentina. Anzi, io vorrei domenica, in colpo di tacco, verso le 13:30, cominciare a preoccuparmi di Genoa-Milan, perché se mi preoccupo di Genoa-Milan vuol dire che la nostra è già andata. Altrimenti vuol dire, come abbiamo detto un miliardo di volte, che non ce lo meritiamo, che non ce lo meritiamo. Però se la Juventus è quella che abbiamo intravisto a Lecce, che abbiamo intravisto col Bologna, che abbiamo intravisto in alcune partite, noi la Fiorentina la rimandiamo a casa cotta. Se invece pecchiamo di presunzione, non abbiamo il giusto atteggiamento, abbiamo quella puzzetta sotto il naso che qualche volta la scuola ha dimostrato, allora saranno cavoli e sarà un'altra domenica di sofferenza
8: che noi speriamo di non vivere. Ci sarà sicuramente primo titolare davanti Dusan Vlahovic.
9: Ah, amen, alleluia.
8: Sì, però, nel senso, alleluia, perché c'è un attaccante.
9: Ho capito, purtroppo... gli altri sono Davide Openda.
8: Esatto, no, dico, il però, spero e sono convinto e confido sulla professionalità di Vlahovic, che non venga distratto dal fatto che possano essere anche le ultime due partite della Juve.
9: Lo sarebbe stato anche a Lecce, però, Vincenzo.
8: Sì,
9: invece
8: sì,
9: a Lecce...
8: sì, lo so, però sai, si avvicina, adesso c'ha un doppio carico emotivo, che di fronte c'è la Fiorentina, che è il suo passato, addosso c'hai la Juventus, che è il suo presente, che potrebbe diventare il suo passato, più si avvicina alla fine e più magari si possono paventare nuove possibilità. Chiaramente lui è un professionista serio, su questo non metto dubbi, e sono convinto che fare il professionista serio. L'altra cosa è la tenuta fisica, perché comunque anche con Lecce a un certo punto si vedeva che comunque faceva fatica, come è normale che sia,
9: certo.
8: E ce l'ha raccontato, credo, Mirko, ma non solo lui, l'ha raccontato anche Spalletti, penso, in conferenza stampa, anzi soprattutto lui, Spalletti, quando un giocatore, lo ha detto anche Antonio Conte, così se sono contenti anche i discreti, quando un giocatore rientra da un infortunio ha nell'immediato una reazione molto positiva atleticamente, poi però
9: è vero.
8: Un piccolo, sì, calo, perché chiaramente non hai la continuità.
9: Però
8: mancano,
9: senti,
8: due partite,
9: Vincenzo,
8: e
9: ascolta,
8: bisogna buttare,
9: perché se no, allora, quello giustamente c'ha il problema dell'infortunio, che bene, il Diz non sta benissimo e lo sappiamo, però ci vuole essere. Turam non è stato convocato per il mondiale, quindi cosa dobbiamo preoccuparci anche di questo? Tra l'altro, secondo me, il fatto che Turam non sia stato convocato per il mondiale è un po' un campanello d'allarme. È vero che lui da tempo non andava in nazionale. Sì, però se hai notato, la Francia ha 5 centrocampisti. 5. Quindi, però, Turam è andato nel mondiale, pazienza, gli facciamo una carezza e gli diamo un bacino. Oh, vabbè, Openda, per l'amore di Dio.
8: Quindi,
9: Kalulu nemmeno. Io non è che posso stare a pensare ai problemi di quello e di quell'altro. Ci sono 180 minuti. 180 minuti. Ci vogliamo guardare nelle palle degli occhi e dire, almeno intanto, la Fiorentina, leviamocela dalle scatole? Una squadra che è stata fischiata domenica dai suoi tifosi, che ha fatto una stagione pessima. Ora, sai, fosse stato a Firenze, ti avrei detto, c'hanno anche la carica del pubblico. Non c'hanno nemmeno quella. Via. E poi dopo cominciamo a consultare i risultati. Soprattutto Genova. Perché io, Roma-Lazio, secondo me, è indirizzata. Proprio si gioca nemmeno. Perché la Roma comunque la sua partita l'ha già vinta.
8: Io guardo
9: giocare
8: Genova
9: alle 12.
8: Ti aggiornerò,
9: bravo,
8: in diretta sul risultato,
9: bravo,
8: di Genoa-Milan.
9: Quello è un risultato importante. Il Como vincerà. Però se noi facciamo il nostro dovere e magari il Milan inciampa, è tanta roba.
8: Anche perché intanto sono d'accordo con Andrea da Bressanone che ci dice i primi 20 minuti ci diranno che Juve sarà, e sono abbastanza d'accordo, perché la Juventus nell'impatto delle partite ci ha sempre più o meno raccontato. Poi ci sono stati l'impatto col Sassuolo che sembrava positivo e poi è finita come è finita, l'impatto con il Lecce all'andata in casa che era positivo e poi abbiamo visto. Quindi diciamo che ci fideremo dell'impatto dei primi 95 minuti della Juventus prima di capire che Juventus è stata. In questo momento c'è questo scenario: il Napoli va a Pisa per chiudere il discorso Champions. No, devo fare tutti. E quindi
9: no, certo, Napoli
8: vince,
9: è andato.
8: Napoli vince, certo, al massimo si possono rilassare. Se la Juve vince tutte e due le partite, si possono rilassare in casa con l'Udinese. Dice: me ne frega il giusto, vado al secondo posto, ma il Napoli non lo consideriamo. Il Como gioca in casa col Parma, secondo me con il vento in poppa, sì, dice sai che c'è, io già sono in Europa, vediamo dove posso arrivare. Bravo. E ci arrivano.
9: E due ci siamo tolti.
8: La Roma intanto è tranquilla perché il raggiungimento almeno dell'Europa League gli permette di assicurarsi male nel prossimo anno, stanno rinnovando Dybala, hanno un entusiasmo, hanno un vento positivo. E quindi io, con Sarri non si sa se si presenterà oppure no, la Roma
9: poi la vista vincere. Lazio
8: okay. Il Milan, oltre a trovarsi in una situazione di calo impressionante, ha scelto il momento sbagliato per affrontare una serie di problematiche. Allegri, Ibrahimovic, Cardinale che sta scardinando, così uso
9: visto
8: il suo termine,
9: fatto un'intervista sul tuo giornale preferito stamattina,
8: mio, quello che tu ti leggi sul bagno, che praticamente ha raccontato di fatto sarebbe un fallimento, cioè non è che ha detto siamo sicuri di arrivarci, ha detto sarebbe un fallimento. Beh, fiuta. Tarek andrà via dopo appena un anno. Allegri che sta dicendo quasi quasi me ne vado anche io, me ne vado in nazionale. Mancherà Leao, mancherà Salemakers, mancherà Estupiñán, mancherà Pulisic e forse anche Bardesaghi. Il Genoa è una squadra che fosse stato Milan-Genoa, ma ancora il Genoa è una squadra che, a parte che sta bene, De Rossi ha fatto molto bene. Genoa-Milan è storicamente una sfida molto sentita dai Genoa. Quindi poi questa è la presentazione, poi sapete molto bene che il calcio alle volte stravolge totalmente quelli che sono i favori di un pronostico. Però sono d'accordo con te sul fatto che noi dobbiamo fare la nostra parte e sperare che il Genoa, che può farlo, vinca. A quel punto noi possiamo piano piano avvicinarci verso una quadra.
9: Sarebbe una domenica perfetta. Se Milan non vince e noi vinciamo, è una domenica perfetta. Dagli altri risultati non mi aspetto veramente niente. Hai detto molto bene, il calcio poi è strano, ci sono mille variabili e mille varianti, però io non mi aspetto assolutamente niente. Dopodiché concordo con una cosa che tu hai detto qualche giorno fa, cioè forse la Juve ha bisogno della pressione per dare il meglio. Più pressione di questa non ce n'è, perché hai comunque tutto nelle tue mani, hai un punto di vantaggio che può essere tantissimo ma può essere anche pochissimo. Quindi se poi noi volessimo vivere l'ultima giornata proprio in nonchalance, è chiaro che non dipende soltanto da noi, abbiamo proprio le carte per farlo. Dopodiché vediamo, io se un po' conosco questo allenatore li caricherà a molla, sa che la Fiorentina, poi lui è anche toscano, quindi sa bene cosa vuol dire Fiorentina, Juventus, Juventus, Fiorentina. Fiorentina che non avrà peraltro neppure i propri tifosi al seguito, quindi vengono da soli, mangiamoli sotto tutti i punti di vista. Un amico ci scrive fra i tanti: secondo noi è un bene o un male che Thuram e Kalulu non siano andati al mondiale? Io penso sempre un male, perché per il giocatore andare al mondiale è tanta roba, non essere convocato è una bella delusione. Credo lo sia più per Thuram che non per Kalulu, perché Kalulu mi sembra andato l'ultime volte ma era fuori dal giro.
8: Io tu, penso,
9: sai, c'è anche il fratello che invece va, lui non va.
8: Però quindi io penso invece che bisogna ragionare su un altro aspetto che pure ci deve rendere consapevoli, che per anni si è detto come la Juventus ha i giocatori più forti, più pagati. È in vero. Realtà evidentemente non è così. Forse pagati anche tanto, ma più forti non è detto, e quindi Spalletti merita dei rinforzi importanti. Uno, due. Sulla questione dei tifosi, il Verona è venuto da retrocesso con 12 tifosi e noi ci siamo fatti incartare da loro. Secondo me, sicuramente Spalletti la saprà preparare bene, io non li caricherei troppo a pallettoni, perché questa è una squadra che non è fatta da quei campioni che caricati a pallettoni in due minuti

0: senso, io
1: non per aprire un'altra fase, ti hai detto l'arbitro, sì, cerchiamo di bypassarlo.
2: No, no,
1: nel
2: no,
1: senso,
2: però io,
1: no,
2: devo mettere in conto, sì, io devo mettere in conto,
1: solito gioco anche in casa mia, sono quindi ce n'ha nulla da cricre.
2: Sono il primo che non vuole mai parlare di questa roba qua, però sono anche quello più stanco in questo momento.
1: Ma sono d'accordo con
2: perché, siamo
1: se,
2: tutti perché
1: stanchi,
2: sì, siamo tutti bravissimo, bravissimo. Onestamente, quando vedi che ti annullano il gol e quel frame, allora siamo sai perché te lo dico? Perché che cos'era? Juventus Verona? Sì, era Juventus Verona che facemmo due gol e ce l'hanno annullati con Ken, te lo ricordi?
1: Come no?
2: Ne dovevamo fare tre,
1: due anni fa.
2: Uno per simulazione, uno fuori gioco di tacco, di uno che è tornato indietro e poi si è rifatto tutto il campo.
1: E poi vinciamo 1-0 con il cambiato.
2: Quindi bisogna fare tre gol per considerarne uno contro la Fiorentina, perché no, ci vogliamo credere, non ci vogliamo credere, diciamo che siamo sfortunati con gli arbitri, quindi bisogna stare attenti e soprattutto, e questo credo che Spalletti lo abbia affrontata come tematica, se i giocatori pensano di aver avuto a un certo punto un fallo non fischiato, cioè si alzassero e andassero a prendere il pallone, non perdessero tempo a chiedere il fallo, a chiamare l'arbitro e restare fermi, perché ogni dettaglio farà la differenza in tutte le partite da qua alla fine con Fiorentina e Torino.
1: È verissimo.
2: Non devi concedere nulla, neanche un pizzico di entusiasmo o di possibilità di spazio alla Fiorentina, e ricordare che se fosse per la Fiorentina godrebbero per settimane e mesi.
1: Beh,
2: se ci buttano fuori se ci buttano fuori dall'Europa. Se lo fosse per il Torino idem, la Fiorentina ci odia, il Torino ci odia. Dimostriamogli il perché, perché siamo più forti e perché sono invidiosi della nostra forza. Questo lo deve dire il campo.
1: Ma Vincenzo, il calendario, poi vabbè, calendario, di calendario oggi, dopo quello che abbiamo vissuto in questi giorni, pare no, follia. Però il calendario, il computer, mettiamolo, anzi l'algoritmo, anzi intelligenza artificiale, per non parlare di interferenze umane alle quali non credo o vorrei non credere, ha messo alla Juventus nelle ultime due giornate di campionato di fronte i due peggiori avversari, ma dal loro punto di vista, perché io sinceramente non ho niente da spartire con la storia né della Fiorentina né del Torino, però hai le due squadre rispetto alle quali le tifoserie festeggerebbero come detto più di uno scudetto se ci buttano fuori dalla Champions, perché il certificato, il bollo papale messo da Fiorentina e Torino, allora a Firenze festeggerebbero una stagione di cacca, lo possiamo dire, tanto lo sanno anche loro che hanno fatto una stagione di cacca se ci buttano sempre fuori alla Champions, sempre con grande rispetto, ma lo sanno anche loro, parlavo oggi con Luca Calamai. Dall'altra parte lì come si chiamano quelli della maglia granata, figurati. Perciò voglio grinta, carattere, palle da parte dei giocatori, perché è vero che poi lo sentono più i tifosi, meno i giocatori, però li voglio vedere anche in faccia, ok? In tutte e due le partite, ma intanto in questa, perché come avevamo detto che Lecce era la partita e fortunatamente è andata bene, anzi levo fortunatamente, è andata bene perché l'abbiamo schiacciato su tutti i punti di vista, benissimo, la stessa cosa ha fatto con la Fiorentina, poi chi c'è al VAR, chi c'è in panchina, non mi deve interessare, li devo schiacciare a prescindere. Poi è chiaro che se fai 4 gol ti annulla tutte e 4, a quel punto io fossi Spalletti uscirei dal campo, detto che poi ti penalizzano, però non preoccupiamoci di questo, preoccupiamoci di batterli, che è l'unica cosa che conta in questo momento. E onestamente, la Juve ha tutto per batterli, se non altro le motivazioni. Guarda, hai ragione, noi siamo una squadra con tanti giocatori forse sopravvalutati, perché poi quello non lo chiamano, quell'altro non lo chiamano al mondiale. Due domande te le fai? No? Te le fai due domande. Non su Openda, ma per esempio su Thuram una domanda te la fai. Però, al netto di tutto questo, Turam o non Turam, Calulo o non Calulo, al mondiale, Openda o non Openda, tu devi battere la Fiorentina, punto. Non esiste altro, Vincenzo.
2: E soprattutto non esistono distrazioni, non esistono errori, bisogna dimostrare di essere da Juve, sia che resterà in questa squadra, sia che dovessi andare via. Io mi aspetto una partita di grande attenzione da Di Gregorio, perché onestamente in questa squadra, in questo campionato io non ho mai dormito sonni tranquilli, no, per quanto riguarda il portiere, quando stanno per arrivare al tiro o quando anche semplicemente c'è un cross in area di rigore io tremo, e questa è una cosa che andrà subito risolta in chiave di mercato, però adesso c'è lui e deve dimostrare di essere da Juventus, sia che sarà il prossimo portiere della Juve e non lo credo, sia che non lo sarà e sarà il secondo,

0: più probabile. Bremer non si deve abbassare un attimo la tensione, un attimo, perché no, esatto. Abbiamo visto nelle slide che hai presentato ieri che quell'unica occasione del primo tempo del Lecce nasce anche da un errore fatto proprio da Bremer nel posizionamento, e non sempre ti tirano addosso al portiere, no. Perché lì non era parata ma tira addosso al portiere. Che cambiasso già l'anno scorso era Motta l'allenatore, nel tentativo di far ripartire velocemente un'azione scivola, sì, su se stesso, bravissimo. E arriva il gol della Fiorentina 2-2 in casa,
1: bravissimo,
0: che non deve esistere neanche nei peggiori incubi, quindi livello di attenzione da parte di tutti altissimo, livello di pragmatismo sotto porta altissimo, perché tanto le occasioni se ne creeranno tante, ma bisogna fare un gol non ogni 30 tiri in porta, ma almeno ogni 4 tiri in porta. E così abbiamo la possibilità di monetizzare quello che sarà sicuramente un enorme mole di lavoro che farà la Juventus.
1: Guarda, rispondo anche a Tiziano di Milano, dice: Bremer, Kelly, Locatelli diffidati perché non gioca più Gatti. Ecco, usciamo anche da questa roba qua, ragazzi, usciamone, nel senso, Bremer, Kelly, Locatelli diffidati, chi se ne frega, la partita più importante è quella che arriva. Gatti non gioca perché in questo momento all'allenatore non dà garanzie, quindi giusta riflessione che fa Tiziano, ma dobbiamo capire che l'allenatore, cioè Spalletti, ha fatto delle scelte. Poi storicamente quello che non gioca è sempre quello che vorremmo vedere in campo. Quando poi lo vediamo in campo, magari, non parlo di Gatti ma in generale, ci rendiamo conto di perché non gioca. Magari su Gatti Spalletti sta prendendo un abbaglio, ma io mi fido di Spalletti, e onestamente oggi a fare la fase difensiva i migliori che ci danno garanzie sono quelli che stanno giocando. Poi Gatti è un ottimo giocatore, un grande professionista, è uno che per il gruppo io terrei, ma mi sembra evidente che l'allenatore ha fatto delle scelte. Gatti in questo momento non rientra nelle priorità del nostro allenatore, ce l'ha fatto vedere più volte. Mi dispiace, sì, perché siccome di DNA juventino ce n'è veramente poco in questa Juventus, Gatti è uno che lo trasmette, però in questo momento, caro Tiziano, non dobbiamo né diffidati, perché ogni partita è la partita, sai, ne mancano 18, no, ne mancano 2, né a quelli che vanno in panchina. Poi ripeto, è sempre così, quelli che vanno in panchina sono i migliori, a parte Openda evidentemente, però mi fido delle scelte che fa Spalletti.
0: E soprattutto adesso va in campo solo chi è da Juve, ma non adesso, già da un po', perché Spalletti ha inquadrato quelli che sono i giocatori che possono dare qualcosa. Chi non gioca per un motivo o per un altro, esatto, c'è una motivazione. E quindi o impariamo a fidarci di un allenatore che qualcosa ci sta facendo vedere di importante, o se non ci vogliamo fidare neanche di Spalletti, e allora ragazzi, cioè, viviamo ogni partita immaginando qualcosa che non sappiamo come verrà fuori. Io mi fido di Spalletti.
1: No, anch'io, Vincenzo, anch'io. Mi fido un po' meno dei giocatori.
0: Sì,
1: ma...
0: ed è anche la domanda che mi sento di fare dopo questa prima mezz'ora a tutti quanti voi.
1: Bravo.
0: Quanta fiducia avete in Spalletti? Vi fidate di Spalletti o no? Sì o no?
1: Bravo, semplice. Ma cazzo, sei bello.
0: Non sbattiamo a terra. Sì, ci troviamo ora... tra poco?
1: Sì, facciamo una mezz'oretta e dobbiamo parlare un attimo.
0: Bravo.
1: Ci troviamo tra una mezz'oretta. A tra poco.
2: Due colori, due voci.

0: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
2: Tutti fini?
3: Di te, allora, di te al 100%, anzi non te dovrei dire al 100%, perché diciamo di te mi fido al 50%.
2: Va bene.
3: No, di te Maranggio mi fido al 100%. Guarda, dormirei anche con te Maranggio. Ci ho anche dormito con te.
2: Anzi, siamo stati l'uno la guardia dell'altro.
3: Eri mutande tra l'altro, ti ricordi?
2: Sì, il problema era quel terzo che c'era che...
3: Vabbè. No, di te mi fido. Sì, io mi fido di Spalletti. In questo momento è una delle poche ancore di salvezza che vedo della nostra Juventus. Però, come dico sempre, Vincenzo, in campo poi vanno gli altri. In campo vanno gli altri. Vedi, io mi fido di Spalletti, ma nel pareggio contro il Verona c'è colpa anche di Spalletti. Perciò mi fido, sì, onestamente, mi fido molto meno dell'impalcatura di squadra. Devo dirlo fino in fondo.
2: Sono d'accordo con te, però devo dire anche che io guardo al recente passato. Penso alle figuracce che abbiamo fatto proprio contro la Fiorentina barra poi l'Atalanta con Thiago Motta, e lì capisci che al di là della resa dei giocatori, la resa dipende anche dalla fiducia che il gruppo ha nell'allenatore e dall'impatto che l'allenatore ha nel gruppo, detto che poi in campo ci va il gruppo e non l'allenatore. Quindi con Thiago Motta fiducia che non doveva esserci. Tudor, sì, tutto a posto, ci ha portato in Champions League, benissimo, impatto d'orgoglio dopo quello che era successo con Thiago Motta, ma all'ultima giornata col Verona abbiamo preso un gol dopo
3: mai
2: un minuto
3: fidato
2: e mezzo.
3: Io ne semmo lo dico con tutto il cuore,
2: gli voglio bene,
3: mentre
2: ma non
3: di
2: mi
3: Motta inizialmente mi fidavo di Tudor, non mi sono mai fidato.
2: Quindi capisci che al di là del fatto che è vero che in campo poi scendono i calciatori e quindi bisogna fidarsi dei calciatori più che altro, però la fiducia nell'allenatore è comunque una cosa che viene trasmessa e sì, io sì. Mi fido di Spalletti perché so che lui sa toccare le corde giuste, so che lui la partita non se la guarda come il pensatore accovacciato davanti al 3-0 della Fiorentina, sì. So che non è in panchina semplicemente un motivatore come poteva essere Tudor, anche non ascoltato molte volte dai giocatori perché si percepiva anche quello, so che invece Spalletti ti monta addosso come ama dire lui e riesce a pilotarti, a guidarti, a darti un qualcosa. Poi sbaglia anche Spalletti sicuramente, i calciatori lo seguono sempre, sbagliano anche loro sicuramente, però in definitiva io mi fido di Spalletti.
3: Spalletti è l'unica figura di cui mi fido, scrive Stefano. Non mi fido di Spalletti, ma sono comunque contento che sia senatore della Juve, scrive l'amico Tony. Una sola parola cazzimma, scrive Alberto. Buonasera, stavolta vado dall'ultimo arrivato al primo, cioè, vabbè, primo sarà difficile, ma insomma vado in ordine decrescente. Buon pomeriggio Alessandro e Vincenzo, pensamento e massima fiducia nel mister e nelle sue scelte tattiche e formazione. Credo che Spalletti costruisca il fulcro indiscutibile attorno al quale costruire queste ultime due importanti partite, adesso da Grosseto. Io mi fido di Spalletti, sono il miglior allenatore che la Juve potesse sperare di prendere, uno che sa dare gioco per carattere e mentalità, Giovanni da Grugliasco. Mi fido dell'allenatore, ma non mi fido dell'amnesia di Bremer, delle disattenzioni. Che fai, Maranggio?
2: Avevo lasciato le scarpe, vai.
3: Come
2: devo pensare.
3: Cioè, sei scalzo?
2: Devo pensare. Eh sì, ero scalzo, devo pensare io quando parlo con te in vabbè. Privato, no? Quindi vai.
3: Vabbè, ragazzi, io poi. Mi dico che Maranggio poi. Sto facendo la trasmissione senza scarpe. Sentivo un ragazzi, certo puzzo. Ragazzi, poi capito, io... sono io quello che
2: i geni quando pensano devono stare senza scarpe.
3: Mi fido allenatore, ma non mi fido all'amnesia di Bremer, delle disattenzioni di Cambiaso, degli errori di Cumminers, dei dribbling a saltare anche la bandierina per poi perdere la palla di Conceição, della scarsità collettiva di Gregorio. Ecco, senza tutto questo sarei fiduciosissimo amico Gaetano. Tra l'altro Gaetano, sai che oggi appunto parlando con i colleghi di Radio Firenze mi hanno detto: ma ce lo date Cumminers subito? Ha detto loro farebbero follie per averlo, follie, mi ha detto Luca, follie.
2: 40 milioni.
3: Ma la dimensione sua è quella. Io sono convinto che lì farebbe benissimo. E invece temono molto con Cesao, perché dicono che non hanno un difensore strutturato per affrontare con Cesao.
2: Cesao infatti può essere l'uomo partito.
3: Di Spalletti mi fido al 150%, dei giocatori volendo essere fiducioso al 70%, Francesco d'Altopascio. Mentre prima dei vocali Andrea Bressano mi dice: secondo me la domanda da fare a Spalletti è: ti fidi di questi giocatori? Bella riflessione. Spalletti te l'ha già detto.
2: Spalletti te l'ha fatto capire. Spalletti si fida di qualcuno, non si fida di molti. Si fida di Yıldız, si fida anche di Vlahović. Può contestare qualche scelta fatta in campo, però sa che ci metterà sempre il massimo. Si fida di Conceição anche se gli chiede di più. Si fida di Bremer, si sta fidando un po' di meno di Thuram, secondo
3: me.
2: Si fida molto di Kalulu, si fida molto anche di Locatelli, non si fida di Miretti, non si fida di Cecrova, non si fida di quelli che non giocano, non si fida di Gatti, non si fida di Gregorio, non si fida di Perin, non si fida di Kelly, non si fida di tanti, diciamoci.
3: Oh, intanto ringrazio Maurizio che dice: ragazzi, è un onore, un piacere ascoltarvi, insieme siete una potenza. Grazie di cuore, però
2: Maurizio,
3: ti garantisco, Maurizio, che dopo che ho scoperto che questo si toglie le scarpe in diretta, io
2: trovatela questa chiave, perché quando tu devi pensare
3: ma c'è bisogno di togliersi i piedi.
2: I piedi? Mica mi sono tolti i piedi.
3: Ciao Ale Vincenzo, caro Roberto da Montefiore Conca, insieme a Marco siamo riusciti a trovare i biglietti in Curva Nord per domenica, anche il posto in Pullman grazie al nostro Juve Club Valle del Metauro. Fortuna che ci sono i club, altrimenti domenica non andavamo da nessuna parte. Hai perfettamente ragione, amico mio. Vai, sentiamo un po' di vocali, va.
4: Ciao ragazzi, sono Omar da Seregno.
3: Ciao Omar.
4: Forza Juve, come sempre.
2: Sempre.
4: Niente, volevo aggiungere una cosa per quanto riguarda la fatidica corsa alla Champion. Guarda, a me fa veramente paura la Roma, perché secondo me la Roma fa 6 punti.
3: La Roma è in Champions, ragazzi, mettetemelo in testa.
4: Noi guardare... noi stessi, quindi bravo, non dobbiamo dipendere da nessuno, e quindi facendo 6 punti
3: bravo
4: siamo a posto. Però
3: Omar, hai ragione, guarda, così apro e chiudo una parentesi: la Roma in Champions e in tutta questa vicenda del Bailam di questa settimana c'è una società che ha vinto, poi probabilmente anche le altre, ma una in particolare, la Roma. E qui ti voglio dire una cosa, Vincenzo, perché ne parlavamo stamattina a TMV Radio. Guarda che secondo me quel comunicato fatto ai tifosi della Roma, e ti posso dire, e lo dico in maniera maliziosa, secondo me con la spinta della società, diamoci una mano. Io credo che sia stata la leva per cui il prefetto ha detto: oh, ma qui delle due scelgo il male minore, perché se questi mi stanno fuori lunedì sera c'ho fuori 30.000 tifosi della Roma, 20.000, 15.000, 7.000 della Lazio. Può succedere un casino che non finisce più. Se invece intanto mi tolgo, come dici spesso te, un mal di testa, quelli della Roma vanno dentro, quelli della Lazio stanno fuori, vabbè, saranno 1.500, 2.000, 2.005, stanno lì, ma intanto mi sono tolto quelli. E quindi la Roma, furbi loro, furbi, ha spinto su questa cosa, si prende la Lazio inesistente, oltretutto con un giorno in meno
2: e con più spazio per biglietti per i tifosi della Roma, perché oltre a non entrare vuol dire che venderanno più biglietti per i tifosi della Roma. C'hai quasi tutto lo stadio giallorosso nel derby,
3: tutto,
2: con i tifosi,
3: ci sono
2: fuori.
3: 700 tifosi Lazio,
2: e hai fatto scopa.
3: La Roma quindi ha ragione, la Roma c'è, cioè, infatti cosa ho detto prima: non guardate Roma-Lazio, poi il calcio è imprevedibile, tutto quello che volete, ma non guardatela.
2: È inutile, infatti concentratevi su Genoa-Milan. Che altro dirti? Tra le altre cose, credo che il prefetto poi così se ne esca, perché giocava di lunedì sera senza le tifoserie che fuori si affrontavano, magari passava per quello che aveva creato il problema, certo, invece di risolverlo. Succede invece adesso, lui potrà dire: ve l'avevo detto.
3: Non succederà niente,
2: però succedesse lui dice:
3: non succederà niente, anche perché parlando con l'ultra Maglioca, che lui a petto nudo fuori non ci sarà, anche perché è una Mattarella
2: con lo stemma del lupetto sulla pancia,
3: però chiaramente avendo contatti con ragazzi di Curva ha detto: guarda, stavolta poi ho tutto imprevedibile. Però voi immaginate soltanto i controlli che
2: dove
3: ci...
2: non c'è neanche un motivo, no, di classifica,
3: ma poi arriva Mattarella lì.
2: Sì.
3: Cioè, sai che quando sono Mattarella ci sono anche cecchini, no? Banalmente, quindi figurati, non succederà niente. Poi allora, ottimo scambio sarebbe Kumainez per Ndur. Lo sai, Giuseppe D'Avezzano, io non prenderei nessuno dalla Fiorentina. A me Ndur non è che mi fa particolarmente impazzire, devo dire la verità, però. Allora, poi c'è Ale da Spoleto, benvenuto tra noi Ale. Mi fido al 100% di Spalletti, al 70% della squadra, a me 40% e sono gentile della società. Comunque ragazzi, la Fiorentina l'ho vista più volte ed è veramente una squadra scarsa, sì Ale. Se poi l'hai vista contro, figurati, contro la Roma, sono d'accordo con te. Poi, quindi questo abbiamo risposto. Ci chiede Alessio un parere sulla nuova maglia della Juve. Molto bella.
2: Bella, finalmente.
3: Molto bella. La Roma va in Champions bene. A discapito di chi? Juve o Milan? Speriamo Milan. Però la Roma ci va, ragazzi. Fidatevi. Spero di sbagliarmi.
2: La Roma ci va. Esce il Milan fuori, ragazzi. Alla fine sarà classifica finale. Poi la fate anche voi. Come giochino.
3: Inter, Napoli, Juve, Milan, Juve, Roma.
2: Inter, Juve, Napoli, Roma.
3: Perché te dice che poi il Napoli impatta
2: sbraga
3: con l'Udinese.
2: Sbraga con l'Udinese. La Juventus vince a parità di punti 6 sopra per riscontri diretti. Juve quindi finisce con Inter, Juventus, Napoli, Roma. Milan fuori. Forse il Como scavalca la...
3: Posso abbassarmi così mi tocco l'impossibile? Aspetta,
2: forse il Como può raggiungere. Il Milan potrebbe andare addirittura in Conference League, secondo me, che potrebbe cadere a picco. Se perde col Genoa, con la...
3: Eppure lo sai che secondo me,
2: spero,
3: Vincenzo,
2: che l'ultima ce l'ha in casa col Cagliari.
3: Il Milan a Genova non perde.
2: Chi c'ha?
3: No, però credo che uno scatto d'orgoglio ci sarà.
2: Ma con chi? Cioè, manca anche il giocatore. Tu dici, avesse la formazione titolare, il problema fosse soltanto dirigenziale. Scatto d'orgoglio, tutto a posto. Là quei titolari non fanno un gol nemmeno con le mani e commettono tanti errori. E Rabiot, guarda che è in calo vistosissimo, e c'è il mondiale.
3: Beh, guarda caso, Rabiot al mondiale ci mette Thuram, no? Comunque. Vabbè, due giocatori diversi.
2: Sì.
3: Marco, io ti ringrazio, ma lo sa perché Marco è diventato il mio tutor. Santarelli, per aiutarti nel tuo percorso di tennis, ti informo cos'è il net. Lo sapevo cos'è il net, però Marco, quindi andiamo su cosa. Il net è quando prendi al servizio
2: la rete e devi ribattere.
3: Perché fanno anche lo sforzo, no? Secondo me
2: questo è uno
3: ridicolo.
2: Che frusta, no? Uno che
3: sì. E prendi la rete e c'è anche due palline. Ma te ne sentivo lo sforzo delle signorine del tennis?
2: Immaginavo che la Sharapova, no.
3: Sì, è molta scena anche quella, però.
2: Vabbè, ma quello è anche un modo per caricarti. Ma tu che ne sai? Tu sei un buzzurro.
3: Sono un buzzurro. Prego.
2: Uno sport Rossi. No.
3: Vai. Anche Rossi sembra
2: tu Rutti. E no, loro invece si caricano così.
3: Io ti querelo.
2: Tu entri.
3: Lo sai che Rossi si è iscritto a un corso di tennis?
2: Ah, pensavo a una gara di lui.
5: Cambio palla. Come cambio palla? La cambio, sì, che questa mi è diventata quadrata.
3: grandissimo bombolone. Prego.
5: Out. Cazzo.
2: che bellezza. Poi magari mi trovi anche batti lei, che fa,
3: batti,
2: mi dà del
3: lei
2: tu, mi dà del tu. No,
3: vai,
2: intendo,
3: faccio sentire qualche
2: lei.
3: Amico, va.
6: Ciao Gobbi, Alessandro da Roma. In poco non ci sentiamo per messaggio, ma io vi ascolto. Due
2: grazie,
6: cose.
2: Bene.
6: Noi non dobbiamo preoccuparci della Roma, del Milan. Noi dobbiamo vincere e basta. Se noi vinciamo e facciamo il nostro Fiorentina e Torino 2-0 e li mandiamo a casa, e noi arriviamo terzi se non secondi, perché non sono convinto che il Napoli faccia 6 punti. Un'altra cosa, Calulo non convocato, Thuram non convocato. Se magari quest'estate prendiamo anche Colo, quindi che anche lui non è stato convocato,
3: ci abbiamo tutta
6: io sono
3: rosa.
6: Felicissimo di non portarle ai mondiali.
3: Questo è vero.
6: Almeno iniziano subito la preparazione con noi, belli freschi, con Spalletti dall'inizio.
3: Ci ho riflettuto, lo sai.
6: Quelli non convocati, questo... compresi gli italiani, quindi sì. Cambiaso, i Gatti, e ovviamente Locatelli, che non vanno ai mondiali, ci ritroviamo tutti quanti il primo giorno di raduno, tutti belli freschi, Dusan sperando che rinnova, noi che non vanno ai mondiali, io sono felicissimo, almeno iniziamo la preparazione.
3: Bravo.
6: Con tutti quanti.
3: Guarda, è una riflessione giustissima, l'ho fatta anch'io, sempre se Thuram rimarrà alla Juve, comunque se rimane è una grande cosa, anche lì apro e chiudo parentesi, ci sarà un motivo perché Kolumani, è vero che ci hanno attaccanti fortissimi nella Francia, ce l'hanno fortissimi, però lui era nel roster dei, sì, dei mondiali, sì, ci però... ricordiamo quel gol che sbagliò con l'Argentina, sì, nella finale.
2: Ale, ma poi però, questi giocatori pagano anche le stagioni, non certo, è una questione certo, di individuarne certo, intercettarne certo. il valore. È lo stesso discorso di Openda. Se Openda avesse giocato all'Ipsia era convocato, non ha giocato nella Juve perché non sapeva, cioè non era in grado, e chiaramente convocano altri. Poi non verrà convocato Lukaku, richiameranno Openda, dovesse perché poi non ci dimentichiamo che poi nella preparazione magari qualcuno salta nei muscoli, vai a convocare qualcuno che non hai convocato.
3: Sì, sì, però questa è sicuramente un'ottima notizia, perché tra l'altro io ho letto e la cosa mi ha un po' stupito, però ho letto che la Juve avrebbe, al di là poi delle amichevoli di agosto, ma ci sarebbe un'amichevole fissata il 13 di luglio a Basilea. Cioè il 13 di luglio, io sarò in ferie, Marangio, te lo dico, inizio proprio le ferie in quel periodo lì, quindi vedi, sai anche quando vado in ferie. Però poi quando ci sono
2: 15 luglio
3: esatto, allora, quindi il 13 ci sono, quindi eventualmente lo posso fare. Però poi la Juve avrà delle amichevoli già il 3-4 agosto lì da altra parte del mondo.
2: Ma hai prenotato?
3: Sì, sì. Ma se te parti...
2: Ma puoi disdire?
3: Yeah. Ma se te il 13 luglio già fai un'amichevole, e per me è una follia, perché è una follia, vuol dire che tu ti raduni più o meno... il primo luglio, il 2 luglio, ma se ti raduni già con 7-8 giocatori comunque tra i titolari è tanta roba, perché gli altri rischiano di arrivare a metà agosto qualcuno anche.
2: Sì, e quello chiaramente fa tutta la differenza del mondo, perché quando arriva qualcuno a metà agosto, finché comincia la preparazione, finché va al rodaggio, finché va al regime, eccetera eccetera, posto che poi c'è un'altra cosa che tu non devi sottovalutare. Magari un giocatore dopo una stagione come quella che è stata vissuta va al mondiale soggetto anche all'infortunio. Non certo. ci dimentichiamo anche un'altra cosa: tanto finalmente partiamo con un allenatore di cui siamo convinti che potrà lavorare dall'inizio, non solo da subentrante, ma che la Juventus non si è fermata nemmeno a luglio dell'anno scorso, no. che c'era il mondiale per club, quindi molti giocatori rifiatano, può essere un valore positivo anche quello.
3: No, guarda, quello. È il 18 luglio, grazie Stefano, bravo, il 18 luglio. 18 luglio c'è questa amichevole, mi sembrava il 12, il 18 luglio. Cioè, io credo che siamo comunque arrivati a dei livelli di follia totale, perché tu comunque il 18 luglio con le gambe no pesanti di più, dopo quanta settimana di preparazione, una fai già una partita dove se tu perdi, perché io mi ricordo quell'amichevole che fece la Juve, che c'eri te, che facesti col Pinocchio, sì, sì. con Norimberga, mi pare, sì, perdemmo 3-0. Era già finito il mondo.
2: Vlahovic fascia la capitana e sbaglia il rigore.
3: Il rigore, ecco. Era già finito il mondo. Quindi purtroppo oggi anche l'amichevole del 15 luglio non ti puoi permettere di perderla. Che è una follia, eh. Attenzione, mi ricordo che mi mandai i messaggi che arrivavano. Perciò capisco tutto, ma magari 3 settimane di allenamenti veri, facciamoli. Ora è così necessario, amiche, ora è il 18 luglio. Io...
2: Beh, diventa fondamentale, secondo me, per una questione economica, che credo che...
3: Beh, ma quanto probabilmente... ti darà? Cioè, un milione, un milioncino? Cioè...
2: Non lo so, sicuramente io sono più per le preparazioni vecchio stampo, quella che ti facevo.
3: Già il fatto che vai in Australia, si gioca con i cartonati, col Palermo e non mi ricordo con chi altro. Tra l'altro ho controllato gli orari, sono comunque in orari non 3-4 di notte, anche perché ne avremmo fatto colpo di tacco, però sono orari umani. Ma già quello a me turba. Poi dici sì, lo fanno tutte. Ok, benissimo, lo fanno tutte, però se lo fanno le altre è un conto e se lo facciamo noi è un altro. Figurati il 18 di luglio, fa l'amichevole col Basilea, poi com'è normale, perché tra l'altro il campionato svizzero credo che cominci prima, loro sono più avanti, te sei più indietro, cioè in mezza squadra, perdi 3-0, non si compra nessuno, non c'è nessuno. Poi ste partite inutili vengono anche trasmesse in televisione, prima non lo sapevi nemmeno quelli che facevano, a parte che giocavi con rappresentativa sud tirolese, piuttosto altro calcio, benissimo. Però vabbè, vediamo, insomma. Prego.
7: Buonasera Bianconera. Ciao Alessandro, ciao Marangio.
2: Ciao.
7: Alberto da Napoli.
2: Ciao Alberto.
7: Marangio, come tu sai bene, a Napoli gira un motto, no? Sta cazzo di matematica. Noi stiamo facendo, ho acceso la radio da 10 minuti, sto sentendo questi numeri. Il Como vince, la Roma vince, il Milan potrebbe
3: pareggiare. Ma ragione, fatti bene a toglierli, hai ragione.
7: Sarebbe una domenica perfetta. ma di perfetto c'è solo il fatto che noi dobbiamo vincere tutte e due le partite.
2: Sì, sì, questo
7: perché è... anche se il Milan pareggia e noi vinciamo, ci abbiamo sempre il Torino da superare e non ci basterà il pareggio. Da
2: se,
7: quello che vedo,
2: se però, se però il Milan perde e la Juve vince,
3: no, ma Antonio era a Napoli,
2: poi c'è il Como non dovrebbe vincere, però è chiaro,
3: ci sono troppe squadre, ci sono troppe
2: noi
3: squadre.
2: Dobbiamo, e infatti poi la cosa che ha girato male al calendario, all'organizzazione della Lega Calcio, è che rispetto agli altri anni non è soltanto,
3: esatto,
2: ci cioè sono cinque squadre che possono ambire a tre posti, perché c'è Napoli, Juve,
3: Napoli, Juve, Milan,
2: Roma e Como, cinque squadre per tre posti,
3: quattro perché una c'è già.
2: Sì, Napoli, ma no, Napoli la perde. Ah, la Roma, ok, sì, sì.
3: Non sei convinto di questo?
2: No, no, no, sono convinto.
3: Guarda che stanno accadendo delle cose
2: strane,
3: secondo me.
2: Allora, tu immaginati un'acquazione tipo quello che c'è stato poco fa a Roma, sì, campo impraticabile. Cambio dell'arbitro, entra Collina. Cambio. Eccomi. Tu si gioca, vai! Via! Ci sta. Anche se là non potrebbe, perché
3: vabbè, però Collina ti fa
2: per l'altra squadra, perciò. E lo so, però magari qualcuno lo comanda. Sai, tipo con le marionette.
3: Io poi è giusto, noi non dobbiamo fare retropensieri.
2: No, no,
3: per l'amor di Dio. Però abbiamo visto delle robe in questa settimana che ti fanno perdere.
2: Dove era nascosto il telecomandino?
3: No, è vero, fa caldo, non lo so. Eccolo.
2: Ah, bravo.
3: Ora, dopo la pausa l'accendo mentre mi racconti la seconda parte. Abbiamo visto delle robe in questa settimana
2: fantascientifiche.
3: Dove, attenzione, cioè, perché poi io ho riflettuto un attimo, devo dire la verità, ma non perché voglio difendere il calcio, sull'ultimo.
2: Non devi riflettere.
3: Sì, infatti, mi ha detto anche una persona stamattina che non devo riflettere, infatti non dovrei. Però detto che quando ieri il presidente della Federtennis ha asfaltato gli amici della Lega, abbiamo goduto tutti, no? Però anche lui bisognerebbe che rimanesse un attimino coi piedi per terra, perché con tutto il rispetto, il tennis ancora rispetto al calcio è un altro mondo. Più bello, più... è un altro mondo. È un altro mondo. Quindi stai sereno, stai calmo. Poi che abbiamo a che fare con degli scappati di casa, siamo tutti d'accordo. Che voi siete più organizzati, siamo tutti d'accordo. Però non facciamo passare neppure il tennis come le verginelle, eh? Perché ora non è che sono tutte verginelle. Il tennis è uno sport, anche il calcio sta diventando uno sport di elite, purtroppo. Ma il tennis è il classico sport di elite, no?
2: Sono d'accordo, quindi tutto quello sereni che vuoi tu, eccetera eccetera. Però invece secondo me ci sta che dai un bello schiaffo, perché è uno schiaffo che serve a svegliare, non è uno schiaffo soltanto di presunzione. Ci può... noi siamo stati... oh, meglio uno schiaffo che i fumogeni a far interrompere una partita.
3: Certo,
2: cioè,
3: certo,
2: noi facciamo cose, certo, che veramente, certo, ti fanno arrabbiare. Ci siamo arrabbiati noi, figurati lui se gli ha detto,
3: certo,
2: oh, ma la spostate di mezz'ora. Oh,
3: è vero.
2: E io ti chiamo,
3: però,
2: per come mi appari.
3: Al momento, poi fra 10 anni sarà diverso. Al momento il calcio ha ancora un seguito che il tennis se lo sogna. Poi
2: a livello mondiale forse più che italiano. Italiano sì c'è, ma è un, è forse, cioè è un seguito più triste rispetto a prima.
3: Questo sono d'accordo con te.
2: E soprattutto uno deve guardare non al tennis e dire, ah, adesso siamo tutti tifosi del tennis. No, ambire a quell'organizzazione.
3: Ma questo, Vincenzo, hai detto benissimo. Ambire a quel tipo di organizzazione te lo sottoscrivo. Per ora far passare. Il calcio è malato. Il calcio in questo momento è.
2: Il calcio è malato ed è dei malati in questo momento.
3: Esatto, bravissimo. Utilizzando un termine medico, è in rianimazione con prognosi riservata. E difficilmente riuscirà ad uscirne sano. Magari ne esce, ma con qualche danno, evidentemente. Ed è detto, beh, ti batto le mani, levati le scarpe perché ti ispira questa. Anche i calzini, per favore, che voglio annusare.
2: Vediamo.
3: E è dei malati. Cioè è chiaro che oggi, no, dai, stavo scherzando.
2: Ah, okay.
3: È chiaro che oggi uno spettatore, uno sportivo, non un tifoso, perché c'è una grandissima differenza tra tifoso e sportivo. Uno sportivo forse si appassiona più al tennis, perché ci vede qualcosa di più leale. Dopodiché ho letto anche che questi signori del tennis sono lamentati perché pigliano pochi soldi, no? Cos'è? L'internazionale pigliano pochi soldi, sono lamentati. Cioè, non è che sono verginelle anche loro, eh? Non sono verginelle. Sono uno sport sicuramente più leale, uno sport sicuramente dove il singolo, perché si gioca evidentemente uno contro l'altro, emerge, anche se emerge nel calcio, però il calcio è uno sport di squadra. Però onestamente, attenzione a far passare quel mondo lì come un mondo di verginelle, perché non lo sono nemmeno loro. E forse tutti gli sport, quando arrivano a certi livelli, le verginelle spariscono.
2: Tutto questo per dire cosa?
3: Tutto questo per dire cosa? Che la polemica montata dal tennis, la capisco, ma non fate i puri voi. No. Cioè, non siamo coperti di sterco, soltanto noi che seguiamo il calcio.
2: Però io mi aspetto che la risposta non arrivi verbale dal mondo del calcio, ma dalle società, delegittimando figure che se non fanno un passo indietro li devi costringere a fare un passo indietro. Cioè, io mi aspetto che il calcio si ristrutturi, che possa riacquistare credibilità, solo che nel momento stesso in cui lo penso e penso a tutto quello che c'è attorno, mi viene a magone, perché non riesco a vedere una via di uscita.
3: Ma nemmeno io. Ma infatti, perché ti dico che questa settimana, ora poi la parentesi del tennis, sì, è sì, stata una parentesi all'atere, perché questa settimana lo ha mandato ancora più in rianimazione il calcio? Perché sono successe delle cose che comunque, tra le virgolette, e neppure troppo tra le virgolette, ti hanno fatto capire chi conta e chi non conta. Certo. La Roma conta, l'Inter conta, e lo sappiamo. Le altre vanno...
2: Sarri sono proprio...
3: Sarri non conta. La Lazio l'hanno detto, non ci aspettavamo.
2: Non ci aspettavamo anche che arrivava in finale.
3: Cioè, ma ti rendi conto? Questo nel meraviglioso mondo del tennis non accade, per esempio. Evviva! Perché si premia probabilmente più il merito, credo. Non lo so, non lo seguo, non mi interessa. Però mi rendo conto che c'è più, no, una premialità del merito. Che probabilmente il presidente della federazione di tennis avrebbe mai detto: guarda, il numero 150 un po' arriva alla finale. E invece magari il numero 150 ci arriva e li battiamo le mani. Qui, sti fenomeni. Ma la Lazio è arrivata in finale, cioè, perché ci può arrivare in finale? Quindi il calcio è malatissimo, e anche secondo me non si riprende, perché noi in questo momento stiamo facendo il tifo per un personaggio, cioè Malagò, che è uno che, per l'amor di Dio, e infatti chi ha vinto sta battaglia?
2: Allora, secondo quesito, rapidamente, così torniamo a parlare di calcio. Abbiamo chiesto la fiducia che avete o non avete in Luciano Spalletti. Io vi chiedo due nomi. I due giocatori invece di cui non vi fidate di più della Juventus.
3: Troppo facile.
2: Vogliamo farne tre? Tre nomi. Tre giocatori di cui non vi fidate più della Juventus.
3: Ma compresi i panchinari?
2: No, i titolari. I panchinari non si fida Spalletti.
3: E quindi con Mainez?
2: Il panchinaro. Dei titolari, quali sono i tre di cui non vi fidate più?
3: A tra poco.
0: Due colori, due voci.
1: Radio Bianconera
0: è l'unica che conta.
8: Buonasera, sono la ragazza da Genova. Voi continuate a dire così di Vlahovic, però siete gli unici, perché io sento Zuliani, sento Camillo, sento altre persone, e tutti dicono che la Juve comunque, cioè, non è così scontato, ci sarà ancora un incontro, si incontreranno e poi si vedrà. Però Spalletti spinge, quindi voi lo date già come per assodato, ma a me non pare che sia così. Comunque vedremo. Buona serata.
9: Ciao ragazzi, dovete Roccarinola. Volevo portare due spunti di riflessione in seguito alle convocazioni della Francia. Primo, Colomani non è stato convocato, perché Colomani ha fatto una stagione peggio di David, che se ne dica. Poi non so perché alla Juve ormai Colomani è considerato l'unico attaccante che esista sulla faccia della terra, vabbè. Secondo, questo non è che ci riguarda da vicino, però Mateta è convocato, quindi Mateta è convocato, Colomani no. Ma soprattutto avevano detto che Mateta non stava bene, il ginocchio non stava a posto. Però questo gioca i mondiali, quindi o sta bene o non sta bene il giocatore. Ciao.
10: Alessio da Caserta, buonasera amici di Radio Bianconera, buon weekend. Contro Quilini mi aspetto una doppietta di Vlahovic, faremo una bella partita, ne sono sicuro. Poi un augurio ai campioni di Butti 2026, double calendario Rocchi. Un abbraccio dalla Caserta Juventina, buon fine settimana e forza Gobba sempre.
0: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Di chi ti non ti fidi tu?
3: Però è da bastardi questa cosa qui.
2: No, no, tu devi essere onesto, sincero, leale e libero. Sei un uomo libero? Sei un uomo libero, lo puoi dire.
3: Beh, sei veramente una brutta persona.
2: Forse.
3: E non mi fido di Gregorio.
2: Di Gregorio cambia Socchelli, posso dirli io subito?
3: No, io di Kelly mi fido tantissimo invece. Non mi fido di Gregorio. Gli attaccanti di Cambiaso al 50%, e poi non mi fido di David, non mi fido,
2: no,
3: di Kumai.
2: Non è titolare, non è titolare. Bang, bang.
3: No, a te non ci arrivo.
2: No, devi farmi terzo. Senza paura.
3: Di Gregorio Cambiaso.
2: Cioè, tu non c'è Bremer, ok? Kelly va a fare il difensore centrale, con tutto il rispetto, ti fidi?
3: Sì.
2: Beato te.
3: Sì, onestamente.
2: Io credo che ci meritiamo di più.
3: Sì, ma io sto parlando di questi.
2: E io non mi fido.
3: Hai ragione, io di Kelly mi fido.
2: Io ho sempre paura che possa fare una sciocchezza.
3: Ah, ti dico di chi mi fido?
2: No,
3: mi fido di Vlahovic, mi fido di Conceição, mi fido di Ildiz, mi fido di Locatelli,
2: Salomone,
3: mi fido di Thuram, mi fido di...
2: Vediamo i nostri amici che si sono schierati, dai.
3: Io in questo momento sei comunque una bruttissima persona, te lo ripeto. Soprattutto non mi fido, vabbè, della panchina non mi fido di nessuno.
2: Ma infatti non si fida neanche Spalletti.
3: Non mi fido di David, non mi fido di Openda, non mi fido di Kuhn Miners. Purtroppo in questo senso mi fido poco di Gatti, non mi fido di Zegrova. Quindi la panchina non mi fido di nessuno. Dei titolari sinceramente mi fido di 9 undicesimi mi fido. Ti dico la verità, 9 undicesimi mi fido.
2: Vedi i nostri amici,
3: io non mi fido, ammazza, il Diz, Thuram e Di Gregorio. Spero in questo fine campionato mi faccio cambiare idea. Addirittura Salvo non ti fidi di il Diz. Vabbè, però giustissimo.
2: Ognuno.
3: Di Gregorio e Cambiaso, uno fra Thuram e Bremer. Vedi. Franco da Pescara. Di Gregorio e Cambiaso e Kelly.
2: Toni come me, Toni come me.
3: Thuram, Stefano da Bologna. Vorrei avere un dubbio su cui scrivere sulla mancata fiducia, ma per due partite la mia stima sulla Juve me lo impedisce. Bravo, bravo Davide, mi piaci molto, bravissimo. I portieri Cambiaso, Bremer e Thuram, scrive Tommaso. Cambiaso e David, non dica, ok, meno male, ho letto dopo. Battiamo la viola 2-0, scrive Francesco d'Altopascio. Di Gregorio, Cambiaso e Kelly, Daniele.
2: Abbiamo una nuova ascoltatrice, Donatella da Fondi.
3: Ciao Donatella, Cambiaso, David e Thuram, Marco da Crema, vai.
2: Donatella da Fondi dice: sinceramente a me Cegrovo non dispiace, ovviamente fare una votazione con così pochi minuti giocati è difficile, però è un discorso diverso. Invece su chi non ci fidiamo...
3: Ciao Donatella, benvenuta. Questi tre nomi sono quelli che vanno per la maggiore. Non mi fido di Kumai, David o Pendà, li escludo anche se sono fuori concorso, oltre a Di Gregorio e Cambiaso. Questi sono i nomi, manager, però è brutto questo. Vi fidate di Bremer? Io sì,
2: sì.
3: Ci fidiamo nel Diz attuale? Sì Fabio, io onestamente sì. Di Gregorio, Locatelli e Cambiaso, Massimiliano da Roma. Di Gregorio, Cambiaso e Thuram. Che fai Marangio?
2: È partito,
3: Rudy, no? Da Treviso. Vai.
11: Ciao Ale, ciao Vince, Roberto da Bologna. Guarda, io che non mi fido più fra i titolari, scusate, c'è uno che invece per molti è considerato un intoccabile, che è Thuram. Io Thuram ho visto un giocatore che dall'anno scorso a quest'anno non è progredito in niente, anzi è regredito, e sono uno di quelli che se si presenta un'offerta dai 40 milioni in su, visto che l'hai pagato 20, lo accompagnerei volentieri a porta. Gli altri, senza infamia e senza lode, però mi fido di tutti.
3: Guarda, Roberto, come al solito, mette sul piatto argomenti molto interessanti. Noi abbiamo parlato tanto di Thuram. Io, sarà che ho una simpatia per questo ragazzo che probabilmente mi condiziona, lo ammetto, perché siamo esseri umani. E la simpatia poi ci deve essere fino a un certo punto. Ronaldo era antipatico come pochi, ma lasciamo perdere. Però è chiaro che se ci dovesse avere un'offerta da 40 milioni, io lo lascio partire. Anche se credo che questo ragazzo abbia dei margini di miglioramento incredibili. Incredibili. Ecco, mentre non mi pentirei di Koeman Miners, giocatore che non può indossare maglie che pesano, non mi pentirei e non mi pentirò mai.
2: Te la pongo
3: di
2: così.
3: Thuram probabilmente sì.
2: Te la pongo così, puoi scegliere, arrivano due offerte, uno lo devi accettare per forza, 60 milioni per Bremer, 60 milioni per Thuram, chi vendi?
3: Sei veramente una pessima persona.
2: Oh, non rispondo mai.
3: 60 per Bremer e 60 per Thuram? Vendo Bremer. Vendo Bremer perché ha 29 anni. Vendo Bremer perché secondo me i margini di miglioramento di questo ragazzo, cioè Bremer, non ci sono più. Fortissimo, eh? Ma abbiamo visto il top e il flop. E perché credo che con 60 milioni, anche con 40, tu un grande difensore lo possa andare a prendere. Io immagino che Thuram abbia ancora dei margini minimamente importanti, cioè può diventare per me quello che è diventato Anguissa nel Napoli.
2: Perfetto, l'anno prossimo arriva Bernardo Silva.
3: Sì, okay,
2: sto parlando. Sì. L'anno prossimo arriva Bernardo Silva, ok?
3: Sì.
2: Perfetto. Ti ripeto la domanda, ti offrono 60 milioni per Thuram e 60 per Bremer, chi vendi?
3: No, aspetta, stavo leggendo il messaggio di Fabrizio che ora leggo, che mi ha fatto ridere. Vai, dimmi.
2: L'anno prossimo arriva Bernardo Silva e ti ripeto la domanda, sei certo che arriva Bernardo Silva? Non vi stiamo dando una notizia, un'ipotesi. 60 milioni per Thuram e 60 per Bremer, chi vendi?
3: Sì, ma sono due ruoli diversi, Bernardo. Appunto. Silva e Thuram.
2: Però ristrutturi il centrocampo, lo fai diverso.
3: Però un simil Thuram te lo devi andare a prendere. Ti ricordo che Thuram è titolare nella Juve. Ti ricordo che Thuram nella Juve è titolare.
2: Quindi, Bremer no?
3: Sì, però Bremer secondo me è più facilmente sostituibile rispetto a...
2: Faccio un'altra domanda.
3: Hai rotto le scatole.
2: Leggi prima di Fabrizio e poi ti faccio un'altra domanda, vai.
3: Fabrizio scrive: oggi un paziente poco avvezzo a capire che da agosto non ci si vedeva, come nella stesura dei calendari, perché giustamente va in ferie. Fabrizio, gli ho letto dal Vangelo secondo Binaghi le prime tre righe, un modo nuovo per dire che è un ci puntato. Grande Fabrizio. Quindi il tuo paziente non capisce. C'è un senso di ironia, Fabrizio.
2: Meraviglioso.
3: Quindi il tuo paziente non capiva che ad agosto come calendario. Cosa vuoi ora?
2: Allora, vendi Bremer a 60 milioni, spendi 45 milioni per Scalvini.
3: Mai nella vita. Ma non perché Scalvini non sia forte, perché Scalvini è molto fragile fisicamente.
2: Ok.
3: Ha avuto infortuni importanti, anche quest'anno si è fermato tante volte. Scalvini non lo prendo mai,
2: perché si è parlato, lo sai, di una Juventus sì, molto interessata a Scalvini. La Atalanta già gli ha detto sono 45, grazie, passare alla cassa.
3: Benissimo, di Giuntoli ce n'è uno, ve lo tenete e
2: Giuntoli ce l'avranno loro, tra l'altro.
3: Benissimo. Scalvini è stato, guarda, per me Scalvini è uno dei talenti maggiori che c'è in Italia. Se ti ricordi, lui debutta, mi pare ancora 17enne nell'Atalanta, e si vede che è un ragazzo forte. Poi ha avuto quel grave infortunio, un altro grave infortunio. Domenica si è rifermato col Milan, non giocava una partita titolare, non so da quanto il titolare si è dovuto fermare perché è uscito per un problema muscolare. Perciò Vincenzo no.
2: Vabbè,
3: Scalvini,
2: mi accontento di queste domande che ti ho fatto, non te ne faccio più.
3: Hai rotto anche le scatole.
2: Sentiamo, prego, i nostri amici.
12: Buonasera Alessandro e Vincenzo, sono Massimo da Terni.
3: Ciao Massimo.
12: Chiedo di Gregorio, Cambiaso e David, perché David è stato preso come titolare.
3: Bravissimo.
12: Quindi,
3: ha ragione.
12: Un titolare.
3: Ha ragione. Massimo dice una cosa sacrosanta. Che noi ci dimentichiamo poi di questa cosa, che David è stato preso come titolare. Openda è stato preso come riserva. Ma David doveva essere quello che nell'immaginario collettivo andava. Perché mi guardi e ridi?
2: Sto pensando che quando è arrivato tutti quanti, facciamoci una foto Iceman.
3: Quello che nell'immaginario collettivo, compreso il tuo Marangio, doveva essere quello da 20 gol.
2: È rimasto in posa. Da quando si hanno fatto la
3: dice
2: foto,
3: bene,
2: sì, sì.
3: Dice bene, noi l'abbiamo preso come titolare. E anche il buon Tudor, dopo quanto l'ha panchinato?
2: L'anno prossimo i due attaccanti David e Vlahovic, chi fai giocare?
3: Fammi sentire un altro vocale, no? Questo ormai è... Ma poi il racconto è finito, cioè mi ancora qualcosa?
2: Mi dico qualche cosina.
3: Vabbè, però più me l'hai detto.
2: Sì,
3: vabbè.
2: Sì, sì.
13: Ciao ragazzi, sono Vincenzo da Burgherio.
3: Ciao caro.
13: La mia paura sono gli arbitri. Se vogliono far andare la Roma in Champions è un problema.
3: C'è un altro posto, però.
13: Ma speriamo che riusciamo a vincere contro la Fiorentina e vincere anche l'altra contro il Toro.
2: E facciamo pagare il prezzo al Milan.
13: Ciao ragazzi.
2: Ciao ciao.
13: Siete grandi.
2: Grazie. Ne facciamo pagare il prezzo al Milan. E guarda, occhio.
3: Ma te sei così convinto che il Milan va lì e lo prendono a pesci in faccia?
2: Secondo me hanno sbagliato.
3: Il Milan vince 2-0.
2: Hanno sbagliato.
3: No, hanno sbagliato tanto.
2: Hanno sbagliato
3: tanto.
2: La squadra è arrivata nel momento peggiore. Tare che la vuole portare in ritiro. Cardinale che scarica Tare e Furlani. Allegri scaricato da Ibrahimovic che avrà pieni poteri prossimo. Ragazzi, di che cosa stiamo parlando? Cioè noi veramente abbiamo problemi.
3: Che abbia pieni poteri, perché quello combina un disastro.
2: Noi abbiamo i nostri problemi, ma loro se ne stanno creando una cifra.
3: Loro tanti.
2: E la metà bastano.
3: Loro tanti.
2: Più gli assenti, più l'obbligo di vincere, più le pressioni, più l'ambiente, più la leggerezza e la serenità di De Rossi, che può far piacere alla Roma, peraltro.
3: No, ma Vincenzo,
2: cioè,
3: non...
2: se il Milan, lo dico sinceramente, se il Milan vince la partita fa un capolavoro.
3: Sì.
2: Perché è veramente contro ogni pronostico. Contro ogni pronostico.
3: È vero.
2: Poi,
3: però,
2: il calcio è strano, quindi.
3: Allora, io credo questo, se il Milan, e ci mettiamo, sei grosso come una casa, dentro lo spogliatoio ha mollato ed è un tutti contro tutti come trapela, allora questi invincono nemmeno
2: manco col Cagliari in casa.
3: Esatto. Però io a questo credo poco, perché poi c'è anche un aspetto, no, puramente egoistico del calciatore. Perché se il Milan esce fuori alla Champions, sì, colpa di Allegri, così in tanti sono contenti, io per primo, perché esce fuori il Milan, figurati. Però per chiudo parentesi anche qua, c'è un odio nei confronti di questo allenatore anche da parte di tanti juventini che io non capirò mai. Chiudo la parentesi. Contenti loro, contenti. Poi tanto nella vita ognuno se ne sfoga con chi gli pare.
2: Certo,
3: se loro sono contenti, sono contento anch'io. Io se il Milan esce sono per sempre ufficiale del mondo, ma non odierò mai Allegri. Però ho letto tante cose, vabbè, problemi loro. Però ti dicevo, se il Milan esce e esce in questa maniera qua, da Modric, che forse è quello che gliene frega di meno, ma a Leo a venire in giù, fanno tutti una figura clamorosa. Che anche quando poi deve andare da un'altra parte, sì, ma te però eri quello del Milan che da lo tappa e lo scudetto sei arrivato in Conference League. Quindi anche l'orgoglio del calciatore può venire fuori. Se invece è esploso veramente tutto, come mi auguro, allora a quel punto non vincono nemmeno con il Cagliari. Sono d'accordo. E certo, se guardi la partita con l'Atalanta, ti viene in mente che sia accaduto di tutto.
2: Ma certo, Alex, cioè tu lo vedi proprio, lo percepisci, e c'è una delegittimazione continua. Se sono vere le cose che ha scritto il Corriere della Sera,
3: Monica motivo... Colombo, che è molto brava, con l'altro.
2: Esatto, non abbiamo motivo quindi di dubitare.
3: Sì, ma lì il problema è che Ibrahimovic.
2: Ho capito, Ibrahimovic ci mandava i messaggi: giocatore, tu devi giocare così, devi giocare così. E Allegri dice: scusami, l'allenatore sono io, tu hai fatto l'allenatore alle spalle mie,
3: appunto,
2: con i messaggini.
3: Appunto.
2: E allora chi come vanno in campo, come giocano,
3: no, ma
2: chi gioca.
3: Io di questo sono contento.
2: E capisci anche l'atteggiamento di Leao, che ride, ridacchia, eccetera.
3: Leao, Vincenzo, è una cosa imbarazzante.
2: E poi possono avere lo scatto di Nkunku che all'improvviso ti indovina il gol, eccetera, eccetera. Poi, ecco, questa è l'unica cosa. il Genoa che non ha nulla da chiedere potrebbe essere tutto sommato
3: però
2: rilassato.
3: Però lì credo che sia motivato da De Rossi.
2: Esatto, sì, perché sì. De Rossi dice, oh, però, io certo. voglio fare un favore alla Roma, dopo che gli ho tolto un favore perché è andato a pareggiare giusto in casa con la Roma, 2-2.
3: No, l'ha battuto in casa.
2: L'ha battuto in casa, perfetto. Allora, Roma. Dice, adesso gli faccio un favore alla mia squadra, cioè, battiamo il Milan.
3: Però sai, poi anche lì bisogna vedere quanto dall'allenatore, perché poi i calciatori, dico sempre, sono figli di buona donna, certo, ma lo dico in buona fede.
2: No, fratello, ma tu buona, amico. Cioè, che vuoi da me, ho finito la stagione.
3: Esatto. Allora, molto interessante il messaggio di questo amico, che dice, ragazzi, con tutto il rispetto, ma si continua a fare le cose al contrario. Parlate di vendere Bremer, miglior stop della Serie A, e tiene Thuram in un reparto a rifondare, in un mercato che a zero propone Bernardo, Goretzka e tanti altri nomi che ci servono molto più che in attacco e in difesa. Hai ragionissimo. Il tuo messaggio molto intelligente, però noi purtroppo una cosa vi dobbiamo dire: la Juventus dovrà vendere. La Juventus dovrà vendere. Ieri Mirko, nel suo intervento, ha fatto il conto. La Juve deve, intanto, ancor prima, perché poi ora, fortunatamente o sfortunatamente, io dico anche fortunatamente perché si arriva stanchi tutti, finisce il campionato. Bene. Finito il campionato, la Juve, le prime mosse che farà a giugno saranno cessioni. Uno, perché deve fare 30-40 milioni di plusvalenza, ma non è quello il problema. Ma deve sfoltire la rosa, perché ti rientra il miglior centrocampista della Premier, cioè Luiz, che rientra. È il miglior centrocampista della Premier, però rientra. Ti rientra Nico Gonzalez, ti rientra un'altra volta il contratto a tempo indeterminato Arthur, e ti rientra Rugani. Sono quattro che vanno a inserirsi nella rosa, che arriva a 29 giocatori. 29. Cosa ha detto Mirko? Ne vendi 4, poi per 4 ne puoi ricomprare 4, ma ne devi rivendere altri 5. Cioè, ragazzi, la Juve venderà, cioè, almeno proverà a vendere, e le prime mosse saranno cessioni.
2: E chiaramente non è che tu vai a cedere giocatori che non vorrebbe nessuno. C'è i giocatori che vogliono, quelli che stanno in vetrina, quelli che possono interessare, quindi abituiamoci all'idea che magari
3: venderanno. Venderanno.
2: Dopodiché deve essere bravo a impostare subito l'acquisto.
3: Sì,
2: cioè vendi Bremer.
3: Ma siccome ti ha detto Mirko, intanto ne devi far fuori 4.
2: Sì, però dico
3: che tu... non saranno, stai zitto, parlo io. Che non saranno tutto soltanto male. Quelli che non contano. Perché quelli che non contano, come non contano per noi, non contano per gli altri. Se la Juve deve fare, diciamo, una cifra, sempre augurandoci di andare in Champions,
2: ovviamente
3: noi andiamo in Champions, però la Juve deve fare 60 o 50, il bilancio non piace, che palle, che noia, ma dobbiamo raccontarvelo. Se fai un miracolo, fai il pacchetto, però come non piacciono a noi, magari non piacciono a quell'altri, e quindi è più facile vendere il Thuram o il Bremer che David, Openda, Miretti e compagnia cantante. Ora puoi parlare.
2: No, sto zitto, non parlo.
3: No, devi parlare, anche perché mi devi dire una cosa, io sono ignorante su questo. Mi chiede Valerio da Grosseto: il prossimo anno la Bianconera assume Giusy Meloni, non so chi sia, come direbbe Quintiliano. Tieni lei o Marangio? Chi è Giusy Meloni?
2: Allora, che Sport Italia.
3: Io di Meloni conosco.
2: Intanto la faccio vedere. Ovviamente tu direi. No, lui direbbe che prende me perché non è proprio il suo tipo.
3: Io prenderei Marangio.
2: Che non so chi sia.
3: Ma non so chi sia Giusy Meloni. Quindi se è brava, la prendo. Perché a me poi.
2: La conosci, dai.
3: Fa vedere? No, è la prima volta che la vedo.
2: Dai.
3: È a DAZN questa?
2: No, sì, adesso è a DAZN.
3: Non lo so. Allora, vi sorprenderò su una cosa. Io però qui parlo in generale. Sul lavoro, per me devi essere competente, ma parlo in generale, parlo in generale, perciò mi tengo sempre Marangio.
2: Oh, quanto sono commosso.
3: Ma su questo non c'è dubbio.
2: No, a parte tutto, parlo in generale, non è misoginio.
3: No, io sto parlando in generale, esatto. Uomini o donne.
2: Esatto, perché noi abbiamo...
3: Devi conto la competenza.
2: Noi infatti abbiamo una squadra di... ragazze che lavorano a tutta Bianconera News e anche in questa radio,
3: certo.
2: Da Giulia Borletto, passando per Claudia Santarelli, Fabiola Graziano, insomma abbiamo veramente tante ragazze, donne che hanno una competenza straordinaria. Non a caso qui veramente ogni selezione viene fatta sulla competenza e mai sull'aspetto fisico, altrimenti e Santarelli saremmo,
3: non ci saremmo,
2: nascosti da qualche parte, che dicono quelli vi guardano, siete brutti, guarda, antipatici.
3: Su questo su questo, vedi, poi Valerio, sei una brutta persona, te lo dico, perché poi mi fai dire cose che non vorrei dire. Ma
2: aspetta, faccio un attimo, come tiriamo,
3: E quindi, ma c'è un inter... mai fanno tutti i podcast, dobbiamo farli anche noi i podcast.
2: Ecco.
3: Di, mi pare, Alessia Tarquinio, se non vado errato, bravissima, che dice sì, ma qui spesso siamo noi che veniamo prese non tanto per la competenza, ma quanto perché magari fai vedere, insomma, qualcosa. E è una grossa diminuzione per me rispetto alla professionalità del 99% delle nostre colleghe. E questo per me è un grosso problema, Vincenzo.
2: Ci siamo messi in un percorso molto viscido, ma io lo cambierei.
3: Però è vero.
2: Sì, no, per carità. Per me, su tutte le cose, la competenza deve essere sempre al primo posto. E ti dico anche un'altra cosa. Alla fine la competenza emerge sempre. Puoi fare quello che... Lascia sta. Alla fine, secondo me, in qualche modo emerge la competenza. Nel senso che la gente poi sa, se ne accorge, vede. Non parlo di premi che possono arrivare altrove, però la gente capisce.
3: Vabbè, comunque, vai!
14: Ciao ragazzi, Ettore da Milano. Volevo chiedervi cosa ne pensate di Muaremovic al posto di Bremer.
3: No,
14: perché secondo me è un difensore completo.
3: Sì, ma non al posto di Bremer.
14: E poi comunque lasciarlo andare all'Inter sarebbe veramente un vero peccato.
3: Guarda,
14: grazie.
3: No, grazie a te. Muaremovic è un ottimo prospetto, ha fatto un grande campionato al Sassuolo. La Juve credo che abbia il 50%, mi sembra,
2: sì, 50%.
3: Ma mai al posto di Bremer. Cioè, al posto di Bremer serve

0: atto come cavalli, però magari fosse. Ti dico questa roba qua, sai che non mi piace, però se devi a Bremer e tu dovessi non necessariamente fare la coppia, però prendere Ndicka e Kim, sai che Kim non mi piace, Vincenzo, lo sai, però magari con Spalletti ritrova quel feeling che ha avuto a Napoli. Poi Kim è un coreano, è insordato, te dici fai quello, sì, agli ordini, sono fantastici, no? Sono fantastici, fanno tutto, fai marcia 40 km sotto il sole, loro lo fanno, sono straordinari. Quindi Ndicka, Kim, Kelly, a quel punto mi terrei anche Gatti, con Kalulu che può in emergenza fare il centrale, io così vendo anche Bremer.
1: Sì, perché poi ti garantisce anche un giocatore magari che ti dà una tenuta fisica più sicura, perché secondo me Bremer sta arrivando in quel momento in cui o lo vendi e ci fai una cifra, o l'anno prossimo lo svendi, esatto, eventualmente. Quindi bisogna,
0: poi,
1: avere anche
0: il
1: coraggio a volte.
0: Il mio, e anche lì ho preso una cantonata, infatti ecco perché sto cominciando a pensare di darmi al tennis, oppure un altro sport. Per me l'ideale e il profilo perfetto che la Juve aveva in casa, ma avevo preso una cantonata, era De Ligt. Me De Ligt piaceva da impazzire. Da impazzire.
1: No, non è che stiamo parlando di un giocatore scarso, è un giocatore che ha fatto comunque un periodo molto positivo,
0: però,
1: ma non è quel giocatore che ci aspettavamo.
0: Però è successo qualcosa.
1: Sì, a livello mentale, dai. Secondo me.
0: Però
1: che
0: io
1: non è poco, perché lui sembrava che se fosse stato forgiato col fuoco,
0: esatto,
1: qualità tecnica, c'aveva uno scatto, una rapidità, una fisicità, uno stacco di testa.
0: Stacco di testa. Cioè,
1: poi è imploso. Poi è imploso.
0: Però quello per me era il difensore centrale del futuro. Sì, è vero, Leonardo Lancona, non è un fenomeno Ndicka, sono d'accordo con te. Kim non vi piace? A me non particolarmente, però Ndicka, Kim non sono due fenomeni, nessuno li mette insieme. Potrebbe essere una buona difesa. Qualcuno ci chiede perché Bremer è un fenomeno. Bremer è un difensore molto forte.
1: Sì, molto forte. Che può essere migliorato nella qualità. Se vuoi fare uno step in avanti, quindi diventare da Champions seria e da scudetto, secondo me lì devi fare uno step in avanti.
0: Per esempio, stavo pensando, no, al campione italiano, che è quello più facile, dove si conoscono i calciatori quasi tutti. Se io penso a Cartolandia, te a Cartolandia vedi un difensore fenomeno?
1: Ma neanche nel Napoli. Buongiorno,
0: nel
1: non lo
0: Napoli
1: prenderei,
0: Raccomani,
1: non lo prenderei. Bravi, per carità, però insomma niente di eccezionale. Beuke, ma non è un giocatore che sarei andato a prendere, soprattutto a quelle cifre.
0: Cartolandia non c'ha nessuno, secondo me. Sai paradossalmente chi c'ha, appunto, ma gusti personali, ci mancherebbe, dei buoni difensori? La Roma. Perché la Roma... quel Materazzi 2 che io nemmeno,
1: no,
0: a livello non lo vorrei mai.
1: E poi c'è Gila, però, per esempio, nella Lazio.
0: C'è Gila nella Lazio, bravissimo.
1: Che però anche lì è fragile.
0: Ghilardi
1: che
0: è uno
1: piace.
0: che può aumentare. Io Ghila me lo prenderei. Ghila
1: anche
0: me lo
1: però
0: prenderei.
1: Fragile anche lui.
0: Anche fragile. Mm. L'Atalanta ha buoni difensori?
1: Scalvini.
0: No. Sì, Scalvini, poi
1: quando sta bene.
0: Oddio, come si chiama lo svedese?
1: Aspetta,
0: mi sfugge il nome, lo svedese di colore. Lui è un bel giocatore. Lui è un bel giocatore. Però io, sai, sull'Atalanta ormai non ti dico che ho messo una croce sopra, però non mi fido. Te parlavi prima di chi mi fido. Io di giocare Atalanta mi fido di nessuno. Per esempio Ederson per me è fortissimo.
1: Ian,
0: bravissimo. Ian è forte. Però poi lo porti da noi?
1: Non mi convincerebbe. Cioè non dormirei sogni tranquilli, diciamo, da questo punto di vista.
0: No, altrimenti devi andare all'estero. L'estero però costano molto di più.
1: Sali un pochettino, oppure devi avere l'intuizione di andarti a prendere il Todibo che emerge, però non lui, non lui.
0: Torniamo tra poco.
2: Due colori, due voci. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Radio Bianconeri.

0: È sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Anor.
2: Anche. Sì, c'è anche Anor, non è che, è sempre, che gioca sempre in Atalanta. Preferisco Ian, sinceramente. Mi sembra un ottimo.
1: Anor ogni tanto
2: giocatore.
1: Perde un po' la testa.
2: Oddio, nell'Atalanta un po' tutti.
1: Sì.
2: Nell'Atalanta un po' tutti.
1: Sì. Motivo per il quale?
2: No, Romagnoli di Lazio, ragazzi, no.
1: A me non, però, diciamo, non faccio l'upgrade, ecco, Romagnoli. Questo sicuramente. Non mi dispiaceva. Però ha avuto già, come disse anche Mirko, ce lo ricordò, la sua opportunità al Milan, sì. Ma poi il Milan è diventato un buco nero peggio di noi, onestamente. Che stai pensando?
2: No, stavo pensando alla questione della difesa, perché io ho questa percezione, ma non è una notizia, è una sensazione che... Anche, ne parlavo mi pare ieri sera nel serale, anche alla luce di alcune dichiarazioni, ne parlavo con Mirko, fatte dallo stesso Bremer, lì qualcosa succederà, considerando poi che Bremer va in scadenza l'anno prossimo, vero Vincenzo? Perché non ha rinnovato Bremer,
1: credo di no, però non so se è l'anno prossimo, te lo dico subito.
2: Bremer, forse questo è l'anno in cui c'è la clausola con il quale puoi ancora monetizzare. Altrimenti
1: no, 2029,
2: quindi siamo 27, no, però poi c'ha 30 anni, ci sarà il mondiale, almeno lui ci sarà, non sarà titolare, credo.
1: Se ti faccio dei nomi antipatici,
2: sì,
1: tipo Mina, Lukumi,
2: Mina,
1: qua.
2: Ma per l'amor di Dio, okay. ma non è che stiamo parlando di una squadra, dai, su,
1: ti voglio far arrabbiare, no, dai, nomi antipatici.
2: Lukumi, allora, Mina. Io di Mina conosco soltanto la cantante, l'immensa Mina. Allora, Lukumi del Bologna non è un brutto giocatore, però ragazzi, il centrale del Bologna, lo metto in rosa, sì, ma non gli affido la difesa della Juventus.
1: Troiolo? No, vai. No, io andrei a prendere, mi sarei preso Troiolo. Sai che farei io? Però è un rischio, perché viene da un infortunio pesante, Leoni. Se viene da un infortunio pesante, ho capito, pure Bremer. Però magari uno è più giovane.
2: Te lo dà a Liverpool, può darsi.
1: Secondo me...
2: L'abbiamo rifilato un pacco di nulla a Liverpool. Quella è una persona che non ho mai capito e che non capirò mai.
1: Chiesa?
2: Già.
1: Veramente, no, cioè,
2: non ha,
1: è stranissimo.
2: Non ha spiegazioni. La sua, Chiesa a Liverpool non ha spiegazioni.
1: La sua parabola in generale non ha spiegazioni.
2: No, invece sì.
1: Sì,
2: la sua parabola
1: ce l'ha. Le paure, ha fatto emergere una fragilità caratteriale.
2: Una fragilità caratteriale clamorosa. E non te lo puoi permettere. Non te lo puoi permettere. In questo, purtroppo non te lo puoi permettere in generale nella vita di essere così fragile. Guarda che fine ha fatto Rossi. Rossi è un ragazzo molto fragile e ha fatto una fine che, se non fosse per noi che lo coccoliamo tutti i giorni, figurati nel mondo del calcio. Quindi io la parabola di Chiesa, purtroppo me la immaginavo così. Ma poi lì, ovviamente stiamo parlando di tutta un'altra cosa, lì proprio sbagli la destinazione. Non so se la sbagli per presunzione o se la sbagli perché non avevi altre opportunità, ma tu reduci da una stagione così e così, reduci da situazioni in cui te la senti, no, ti ricordi cosa diceva Allegri? Io mi ricordo la conferenza stampa pre Frosinone Juventus, quella dove doveva andare e venni bloccato dal mal di schiena, che lui disse, io ho detto te la senti, ma ha risposto di no. Queste cose arrivano poi, Comunque, detto tutto questo, tu vai a Liverpool in Premier League? Boh, scelta. Sì, si è presa anche Arthur, è vero, sì. Bravissimo. Per la squadra B. Calafiori, ragazzi, io Calafiori è forte.
1: Sì,
2: è
1: però
2: italiano.
1: Sai chi mi prenderebbe?
2: Ha rischiato di far causa a Marangio.
1: Sì.
2: Ricordiamo anche questa roba qua, lo possiamo. Tutto vero, eh?
1: Sì, vabbè. Però sai. Ma chi...
2: Calafiori alla Juve?
1: No. Sai chi a proposito di no, Bologna? Ah, ecco. Di Bologna, sì, infatti, di Bologna. A me, se dovessi guardare una sinistra, dovesse partire cambiasso, chi mi è piaciuto molto anche nelle ultime partite, in particolare ho visto contro Napoli, Miranda, non è male, è un giocatore che secondo me sa fare bene sia la fase difensiva che quella offensiva.
2: E allora ti dico un altro nome, il quale è stato fatto molte volte, Soleil dell'Udinese. Perché Soleil è uno che fa sia il centrale, che può fare anche il centrale a 4, può fare anche il braccetto a 3. Però anche lì, Vincenzo, siamo sempre al solito discorso. Probabilmente noi siamo bruciati, cioè va bene, la testa da una vita, ma insomma siamo bruciati da quello che abbiamo visto in questi anni. E in particolar modo da... C'è un giocatore che rappresenta tutti i miei timori nell'andare a pescare nuovamente in Italia, e si chiama Kuhn Meiners. Perché, guarda, su Nico Gonzalez potevo avere dei dubbi, su Douglas Luiz, il miglior centrocampista della Premier, potevo avere dei dubbi, ma se non avevo un dubbio era, a parte che nella vita dubbi bisogna averli sempre, ma insomma, se c'era un investimento che ho sposato, perché sennò siamo, non dobbiamo essere quelli che oggi no, io l'ho sposato, Vincenzo l'ha sposato, ma l'abbiamo sposato tutti l'investimento di Kuhn Meiners, anche a quella cifra lì. Però visto poi quello che ha reso a Torino, io in questo momento ho paura di tutti. Di tutti. Di tutti. Quindi, se uno come Kuhn Meiners, un fenomeno, perché era un fenomeno, segnava da centrocampo, si riduce in queste condizioni, calcisticamente parlando, voi andreste a prendere dei giocatori dall'Udinese, da Atalanta la levo, da Fiorentina la levo, insomma da queste realtà, dal Bologna, emergenti tra virgolette? No, ma lo pongo come tema. Io ho paura, però poi magari arriverà il solito della situazione che te le fa passare tutte.
1: Sì, poi magari vai a puntare, perché il discorso è sempre questo, vai a puntare su giocatori difensori, il Marquinhos non te lo puoi permettere, per esempio Leon non te lo puoi permettere, cioè se vai a cercare i migliori difensori che ci sono, Van Dijk non te lo puoi permettere, se vuoi andarti a prendere i migliori difensori che stanno in circolazione in questo momento, già Militao del Real Madrid, che però quest'anno ha giocato molto di meno, con 25 milioni lo puoi andare a prendere,
2: io lui pescherei, può fare qualcosa nel Real
1: Madrid.
2: Lui può fare anche il terzino, Militao.
1: Sì, Militao può fare anche il terzino. Militao per esempio è un giocatore che non è una scommessa, perché comunque quando sei a Real Madrid e fai comunque credo una ventina di presenze, l'ha fatta quest'anno, quindi comunque un giocatore che gioca, e secondo me lì è talmente stata una polveriera che puoi andare a pescare qualcosa.
2: Sì, allora io ti dico la verità, se dovessi andare a pescare uno che è un mio pallino tipo Malen, io andrei a prendere Camavinga. Secondo me Camavinga è un giocatore fortissimo, è il classico centrocampista moderno, può fare anche il difensore. Camavinga è fortissimo, loro lo presero per 40 milioni. Ecco, io andrei a pescare Camavinga. Poi un altro che pescherei lì, se non arriva Bernardo Silva, è Brahim Diaz. Però quelli sono giocatori che secondo me ti fanno fare il salto di qualità. Camavinga, Brahim Diaz e tanta roba,
1: che diciamo in un contesto di grandi campioni un po' si perdono, sì, e un po' si... non si prendono tra di loro. In un contesto di squadra che ha bisogno di crescere un pochettino, non con tanti campioni, si prendono spazio, prendono fiducia e ti trascinano.
2: Io penso, poi sempre pronto a essere smentito, ma secondo me Camavinga in Italia gioca con una gamba sola. Brahim Diaz l'abbiamo già visto.
1: Tchouaméni.
2: Vabbè, qui andiamo lì ancora oltre. Ma Tchouaméni col cavolo che te lo danno?
1: No, lo so, però per esempio il Milan credo che lo stava trattando, poi disse vediamo, magari parte da lo prendiamo tra un annetto. Sono presi il Real Madrid da quanto? A 30 milioni?
2: No, sempre a 40, mi sembra.
1: A 40? Sì. Però intanto c'hanno Tchouaméni.
2: Ma infatti poi il problema vedi dove è importante l'allenatore in questi grandi club, tant'è vero che vogliono riprendere Mourinho. Mourinho per molti è bollito, e anche per me, però Mourinho in queste squadre qua di grandi campioni, perché poi ci sono allenatori e allenatori, io sono convinto che con Mourinho li rimette tutti faccia al muro, compreso il signor Mbappé, eh?
1: Guarda, Francesco da Bordeaux dice una cosa giusta, poi tra l'altro tutto sommato Bremer l'abbiamo preso dal Torino,
2: è vero, però ha reso, eh?
1: Sì, Di Marco l'Inter l'ha preso dal Verona. Cioè ci sono delle squadre magari che tu dici ma funzionerà da me, e quello poi non lo possiamo dire noi perché non siamo agenti di mercato, non siamo più che altro direttori sportivi che magari sanno vita morte e miracolo certi giocatori, però ci sono giocatori di talento che aspettano la chiamata per emergere, che hanno qualcosa dentro. E no, ci può tanto essere il fatto che non si sposano poi con i grandi club, tanto che poi hanno il salto di qualità nel grande club.
2: Ma guarda, mi rincuora questo messaggio amico Francesco da Bordeaux, perché dice una grandissima verità, perché vedi, mi hai dato la medicina per stasera e ti ringrazio, perché fuori Kuhn-Meiner ci sono i Bremer, ci sono, come dice correttamente lui, diciamo che con Kuhn-Meiner abbiamo avuto sfortuna, perché onestamente a me Bremer non ha deluso.
1: Ricordate anche Caldara, quando andavamo a prendere Caldara, sì, sfortunato, sì, l'infortunio, quello che vuoi tu, però
2: Lì ci fu, nell'operazione Bonucci. Però Francesco dice una grandissima verità, noi probabilmente siamo rimasti scottati, almeno io personalmente, dalla vicenda dell'ex Atalantino.
1: Sì.
2: Perché ragazzi, me l'avessero raccontato, ho detto no, ma no, è una fake, è una... Guardate, ancora il primo anno, l'ambientamento, tutto quello che vi pare, i grandi campioni, e qui appunto il messaggio di Francesco, mi pare che Bremer si è ambientato subito, però diciamo che Bremer stava nella stessa città, va? È quello, ha cambiato spugna nella stessa città, ma questo il secondo anno ha fatto peggio del primo. Allora, possibile che abbiamo avuto tutti un'illusione, un abbaglio, questo non è nemmeno un'illusione, un abbaglio come questo? Guarda che il caso Kuhn-Meiner per me è da studiare, perché io sono pronto a scommettere Rossi, senti cosa scommetto,
1: scommetti pesante,
2: scommetto pesante, che lui se cambia maglia torna quel giocatore di un tempo, certo non se va in club che hanno l'obbligo di vincere, ma se lui viene anche qui dal suo mentore Caio Giulio Gasperini, per me lui rende, se va a Firenze spacca il mondo.
1: E invece secondo me ha perso qualcosa, ha perso sicurezza, non lo so, non possiamo nemmeno dire che ingarrò una stagione, perché ne ha fatta più di una positiva all'Atalanta,
2: ne ha fatte tre all'Atalanta positive.
1: Forse in quell'ecosistema ha funzionato, perché se ci pensi poi con la nazionale olandese non è che è stato un punto fisso.
2: Vero, Vince, bravissimo. Però lui nella nazionale olandese ha comunque davanti dei giocatori strutturati e forti. Quella che la nazionale olandese è il classico caso che io non capisco, perché è pieno di talento quella nazionale lì, piena di talento, ma non vince mai.
1: Anche il Belgio.
2: Un po' meno.
1: Vince pochissimo, però che grandissimo talento. Beh.
2: Sì, sì. Però io credo che a livello singolo, poi ovviamente tutto opinabile, l'Olanda ce l'abbia ancora di più, non vince mai. Sì, Belgio è vero, l'abbiamo buttati fuori noi all'Europeo.
1: Pensa un po'. Vabbè, lì perché ci sono grandi divisioni interne anche di
2: etnie.
1: Etnie.
2: Si può dire, senza offendere nessuno. Ci sono fiamminghi, valloni. Sì, è vero. È un po' come la Francia. Ti ricordi come finì?
1: È una nazionale molto finta da questo punto di vista, cioè non hanno un valore comune.
2: In Francia finì ammazzate. E mi pare nel mondiale in Brasile che si picchiava nello spogliatoio.
1: Se non ricordo male, era quello il mondiale.
2: E c'era Domenech che si picchiava nello spogliatoio. È vero, quella cosa lì c'entra. Però nell'Olanda dico, vabbè, poverino, c'ha giocatori forti davanti.
1: Diciamo, non c'è un Jaap Stam che era un giocatore, una montagna.
2: Però anche Jaap Stam con l'Olanda non ha vinto niente.
1: Sì,
2: cioè, l'Olanda ha avuto un certo Cruyff.
1: Vabbè, torniamo parecchio indietro nel tempo.
2: Konaté, Senesi,
1: ti ricordi quante volte Van Persie alla Juve, l'olandese volante.
2: Konaté, Senesi e Rudiger, scrive Luca. Allora, su Senesi abbiamo parlato tantissimo. Non è un giocatore che conosco così bene da poter dire, però ho controllato anche il suo storico, qualche partita l'ho vista. Non è un investimento che farei anche se a zero. Konaté, Rudiger, sì, però anche lì, che Rudiger trovo? Guarda che Rudiger rischia di essere una mina vagante nello spogliatoio, eh? Rudiger è strano,
1: sì,
2: eh?
1: Un po' sì.
2: Rudiger è strano, è veramente strano Rudiger.
1: Oh, intanto te lo sei chiamato perché intervento per Mattias De Ligt alla schiena, che era già fermo da un po', sì. Ha deciso di sottoporsi a questi interventi.
2: Io penso che sia quasi una carriera finita quella, sì, di Ligt, sai?
1: Sì,
2: poi ho letto una storia stranissima, non so se era fake o no, perché sai che bisogna stare tanto attenti. Comunque, io avrei scommesso, vedi perché non scommetto mai su niente, perché De Ligt per me era veramente l'investimento. Poi io credo che
1: 65 milioni lo pagò.
2: Sì, credo che lui
1: 9 a stagione.
2: Lui venne consigliato molto male dall'allora Mino, perché Mino lo portò via. Forse, allora, forse da un lato ci ha visto lungo, perché ha perso i peggiori anni della storia della Juventus, però credo che alla Juventus sarebbe comunque consolidato, perché poi per me il giocatore resta forte. È andato al Bayern Monaco anche con tanta prosopopea, ti ricordi certe dichiarazioni, e quindi poi, facendo un passo indietro, noi forse ci avevamo il centrale del futuro, però l'abbiamo mandato al Real Madrid, dove non è che abbia fatto benissimo,
1: no,
2: eh?
1: No.
2: Però quella è stata una scelta, e
1: anche lì forse caratterialmente qualcosa ha pagato.
2: Sì,
1: la presunzione, possiamo dire un pochettino.
2: Però sì, comunque, Vincenzo è uno molto presuntuoso.
1: Però comunque nazionale spagnolo, e non è roba da poco, eh?
2: No, però detto che è difficile giudicare un giocatore al Real Madrid, perché al Real Madrid hanno parametri totalmente diversi. Cioè, se noi siamo una squadra con la maglia che pesa, il Real Madrid, ragazzi, è un mondo a parte, è un mondo a parte. Però qualcosina in più sinceramente mi sarei aspettato, detto che è giovanissimo, detto che è capitato in uno spogliatoio dove si prendono anche lì a botte, dove Mbappé si permette di alcune cose rispetto all'allenatore, è un caos totale. Prego.
3: Ciao ragazzi, buonasera, Federico da Rimini.
2: Ciao Fede.
1: Ciao.
3: Secondo me dimenticate la squadra che al momento è poco citata, ma secondo me farà 6 punti, il Como. Secondo me vedrete che ci sarà qualche sorpresa e dovremo fare i conti con loro. Noi sappiamo di essere in vantaggio, nello scontro diretto no, però se non facciamo il nostro, secondo me ci andiamo a inguaiare molto. Speriamo che i ragazzi facciano quello che tutti gli chiediamo di fare e poi partiremo con una nuova stagione e cercando di far piazza pulita di qualche giocatore che non ha lo status per indossare la nostra maglia. Ciao ragazzi, viva Radio Bianconera e forza Juve. Ciao.
2: Ciao, ciao. Amico mio, non sbaglia. Il Como non so perché tendiamo a sottovalutare,
1: perché secondo me onestamente sì. Il Como un pochettino poi ha vinto, per però carità,
2: Parma
1: Verona,
2: Cremonese.
1: Guarda, la Cremonese probabilmente potrebbe salvarsi.
2: Se si deve salvare, sì.
1: Io credo che Lecce, a me è impressionato contro la Juventus il fatto che Di Francesco si sia arrabbiato così tanto, anche a inizio secondo tempo, dopo la partaccia fatta all'intervallo con la squadra. Cioè, ho quasi la sensazione che la squadra abbia mollato e che Di Francesco non riesca a governarla più. Se così fosse, la Cremonese sente il profumo di potersi salvare. Non ti dico che la Cremonese in assoluto può vincere contro il Como se il Como non rallenta, però secondo me il Como tutto sommato proverà a vincerle tutte e due. L'ultima magari potrebbe anche concedere qualcosa. La Cremonese ha perso, cioè il Como ha perso anche con la Fiorentina, quindi se il Como non è agganciato con la testa, vedi in una quante partita.
2: Dove va la Cremonese domenica? L'avevamo visto, Vincenzo?
1: Genova, Udine. No, Udine.
2: Ah, bravo, Udine.
1: Udinese-Cremonese. C'è Genoa, Lecce, Udinese, Cremonese.
2: No, Genoa gioca contro Milan. Ma non è che il Genoa può giocare due partite. Il Lecce, vabbè. Certo, Udinese, Cremonese, lì la differenza la fanno le motivazioni. Devo dire che Sassuolo, Lecce,
1: Udinese, Cremonese.
2: Devo dire che quest'anno il campione italiano un po' mi ha sorpreso, perché a parte la Fiorentina che è andata a Roma a fare il picnic, poi però tutte le altre squadre sono giocate, giocate. Compreso il Parma con la Roma, le hanno scippata, però non giocata.
1: E guarda, poi stiamo diciamo ironizzando, e neanche tanto, già in Champions. Io stamattina ne parlavo anche con Gabriele Chiocchio di Voce Giallorossa. lui ha detto tutto a posto, ha detto però al di là dei di quello che è successo poi nel finale di partita, la Roma ha sofferto molto il Parma, e ha commesso tanti errori nella gestione.
2: Sono d'accordo.
1: E con Dybala in campo, lunga vita a Paulino, che dovrebbe restare comunque a Roma, così proviamo finalmente ad andarlo a trovare. Però
2: secondo
1: Dybala
2: me non rinnova, lo sai.
1: No, invece è vicino al rinnovo. Mm. E però al di là di questi, perché fanno un rinnovo a tempo, diciamo, a poche 2,5 milioni, 2 milioni fino a 2,5 milioni.
2: E lui accetta sta roba.
1: Sì, perché poi c'è ma perché probabilmente lui lo sa
2: adesso
1: che
2: adesso è finito, purtroppo.
1: Però per esempio per tenerlo in campo Gasperini, lui a un certo punto i minuti finali, ovviamente Dybala non torna, non viene a farti copertura. La Roma ha perso dei palloni sanguinosi col Parma, cioè non è che è una squadra.
2: È vero,
1: che
2: no, vince, hai ragione, però c'ha due partite facili, perché allora fosse stata un'altra Lazio, questi sono una squadra. Io quello che ho visto nel primo tempo, la fine di Coppa Italia, perché il secondo ero al telefono col grande Antonio, pensa, tutto ho fatto al telefono con Antonio tutto il secondo tempo e sono riuscito a cambiare anche perché volevo vedere la premiazione, pensa un po'. Però ho visto una squadra a pezzi, cioè ora dimmi secondo te come puoi rimotivare, tra l'altro Sarri sarà in panchina e tu farà una protesta, ma non so quale sarà in panchina, dimmi come puoi rimotivare un gruppo che ormai la stagione è finita, i tifosi ce l'hai, il presidente lasciamo perdere, come li rimotivi? E poi c'è il Verona e giustamente Verona lo batti, quindi è vero, anch'io non l'ho vista bene con il Parma.
1: Sai, secondo me il derby poi è sempre il derby.
2: Sì, però Vincenzo,
1: sì,
2: deve
1: in un ambiente,
2: guarda,
1: totalmente
2: oggi ti dico una cosa
1: stile.
2: E chiudiamo. Sentivo i colleghi di Radio 6, no? Che sono ovviamente la radio più ascoltata nel mondo laziale. E sentivo due colleghi che peraltro conosco pure, e tutte e due, c'era anche Stefano Panta, dicevano sì, però io, diciamo, sto derby proprio è forse quello che negli anni, da quando sono tifoso laziale, cioè da quando respiro, che non sento. Ed è grave, ed è grave, lo dicevano due
1: non lo senti
2: tosti, no, esatto, laziali. E far passare questo messaggio, io non l'ho mai sentito passare un messaggio del genere a 48 ore da un derby, perché raccontavano correttamente. Da un lato ci hanno massacrato su questo discorso dell'orario, abbiamo visto una squadra di fantasmi in campo contro l'Inter, quegli altri hanno la motivazione, tant'è vero che io sentivo una telefonata di uno che diceva ma guarda, la cosa migliore sarebbe quella di non presentarsi, tanto prendi un punto di penalizzazione, ma era la battuta, però per dire come l'ambiente laziale non sta vivendo questo derby. Quindi questi giocano con Noslin, con Maldini.
1: Però è proprio lì, secondo me, che
2: magari
1: l'insidia si nasconde.
2: Non c'hanno Romagnoli.
1: L'insidia si nasconde nella partita dove tu dici: vabbè, vinco con la mano sinistra, c'ho il tifo dalla mia parte, questi sono cotti.
2: Magari
1: non ci credono, arriva Zac, partita in bilico fino alla fine di gol di Sachs.
2: Sì, poi arriva l'arbitro.
1: Perché è un altro discorso.
2: Pronto? Senti, non riguarda me, però mi ha chiamato l'amico.
1: Insomma, Pucci ti fa per tutti, proprio.
2: Ma no, ma ha chiamato l'amico Giovanni, no? Allora bisogna che a Roma vada in Champions, ok?
1: Pucci ti fa per tutti, Pucci proprio. Per tutti. Signori, e allora adesso la parola.
2: Oh, ragazzi,
1: campo.
2: Ci si trova domenica alle 11,
1: La parola al campo.
2: Chi ci viene a portare il tè? Perché io prendo il tè la mattina. Chi mi viene a portare il tè domenica?
1: Che sei.
2: Penso sono con Quintiliano.
1: E adesso c'è Quintiliano, dai, vi lasciamo.
2: Domenica alle 11.
0: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con la nostra trasmissione. Siamo dunque arrivati alla penultima giornata del campionato e domenica alle 12 si giocheranno partite molto importanti per la corsa al terzo e al quarto posto. Abbiamo voluto fare un punto della situazione in questa intervista ad Alberto Di Chiara, ex calciatore di Roma, Fiorentina e Parma. Sentiamo che cosa ci ha detto.
1: Alberto, si gioca domenica alle 12, si giocano le partite più importanti, quelle delle squadre coinvolte nella lotta Champions per il terzo e quarto posto, dopo tante polemiche, dopo che la Lega aveva anche annunciato il ricorso al TAR, poi c'è stata la pronuncia della prefettura, la questura, poi anche è stata chiamata in causa l'avvocatura dello Stato, insomma alla fine una quadra è stata trovata.
2: Di tutto e di più, era tanto per completare l'opera di quest'annata dove ci sono state polemiche, che il calcio che è andato come è andato, sia a livello tecnico che purtroppo con il fatto della nazionale, la federazione, gli arbitri, mancava questa ciliegina per completare l'opera. D'altronde è così, purtroppo è stato calcolato male tutto, è stato calcolato male, è stata fatta una figuruccia, al di là delle offese anche dalla federazione tennis, mi pare che siano anche piovute offese un pochino pesanti, ma insomma in parte anche a ragione per certi versi, ma poi insomma alla fine uno deve cercare di trovare appunto una quadra, come hai detto tu, si è trovata in una certa maniera. Giocare a mezzogiorno è abbastanza tipico, 5 squadre a mezzogiorno, c'erano poi le battute, sono volate anche sui social, chi diceva giochiamo la mattina all'alba e quant'altro, però questo è a mezzogiorno si è trovata questa soluzione, perché poi insomma si è trovata una soluzione per rimediare veramente un pasticcio che fa vedere che questo calcio dalle radici, dall'amministrazione, da tutta una serie di cose deve cercare di essere rifondato in qualche maniera.
1: Il derby di Roma, Roma favorita in questo momento anche alla luce della sconfitta pesante in finale di Coppa Italia da parte della Lazio?
2: Ma ci può essere soltanto uno spirito di rivalsa a livello così o di orgoglio da parte della Lazio, che non deve più chiedere niente, quindi la Roma è senza dubbio sul campo favorita, però lo era favorita anche con il Parma, io ero a vedere quella partita e a Parma è stata abbastanza fortunata per degli episodi abbastanza favorevoli alla Roma in quel caso lì, però hanno fatto sì che la Roma sia in piena corsa e quindi ha un'occasione, non un match ball, perché è sempre davanti, c'è sempre il Milan che ne ha un altro a Genova, però a Genova c'è De Rossi, c'è una serie di cose che possono, motivazioni in più che possono essere dare veramente importanza più o meno a una delle due partite, però c'è Roma-Lazio, la Lazio gioca un derby, quindi credo che sia una partita tutta da giocare soprattutto sullo stato nervoso.
1: Ecco, dicevi del Milan, la crisi dei rossoneri che sembravano poter a un certo punto cullare anche il sogno scudetto e adesso si ritrovano a dover fare i conti anche con la possibile perdita della Champions.
2: Sì, è stata una cosa improvvisa, c'è stato un calo mentale e fisico da parte della squadra di Allegri, hanno perso un pochino quella fiducia che Allegri era riuscito a creare con il Collant alla sua maniera, era riuscito a rimediare un pochino a tutto, poi non ha affrontato questo rush finale in maniera negativa. La squadra è senza dubbi in questo momento, sembra demotivata, no? Un pochino in questo senso qui, ma Allegri è bravo a ridare al momento opportuno la frustata giusta alla squadra. Con il Genoa è più dura, delle due partite che deve affrontare senza dubbio è quella più dura. Dovesse superare lo scoglio di Genoa, il Milan insomma è in Champions se dovesse fare il risultato pieno.
1: Juventus-Fiorentina, altra partita molto interessante, la Juventus naturalmente ha molte motivazioni in più rispetto alla Fiorentina, però si dice che i Viola possano giocare con la testa libera ora che sono matematicamente salvi.
2: È un po' un discorso che è legato anche alla Lazio, la stessa motivazione che può trovare la Lazio nel fare un derby contro la Roma, la stessa cosa lo può trovare una sorta di derby tra virgolette non stracittadino, quello tra Fiorentina e Juventus, quindi anche per ripagare forse un'annata diciamo disastrosa, ma poco ci manca da parte della Fiorentina, potrebbe essere il dare un senso magari diverso con una vittoria contro la rivale di sempre, no? Soprattutto per i fiorentini sarebbe una nota di orgoglio sotto questo aspetto e impedire che la Juventus possa magari raggiungere l'obiettivo che si è prefissa e che sta a un passo per conquistarlo, quindi direi una partita anche questa sotto questo aspetto qui, e sulla carta vede la Juventus più motivata e senza dubbio più favorita anche sotto il profilo tecnico, però sono partite particolari, mancano due giornate alla fine, comincia a venire il primo caldo, insomma una serie di cose, poi si gioca tutto a mezzogiorno, però allora mai giocato forse, non so se è mai successo a mezzogiorno, quindi chissà, quello può succedere di tutto.
1: voto al Como che è già in Europa, bisognerà vedere quale competizione sarà quella del Como.
2: Beh, insomma, il fatto già che abbia raggiunto una competizione importante come l'Europa era già una cosa che doveva raggiungere e l'ha raggiunta, era probabilmente l'obiettivo minimo, anche perché secondo me il Como ha investito molto per cercare di riconquistare l'Europa in un campionato dove ha avuto anche la possibilità di raggiungere, grazie sicuramente al fatto che ha trovato una quadra, un gioco spumeggiante, un bel gruppo, ma anche al fatto che gli altri hanno molto rallentato, quindi di conseguenza, approfittando di questo, il Como si trova in una situazione veramente buona, e quindi direi che il primo obiettivo l'ha raggiunto. Se poi riesce a fare qualche salto in più, chi può dirlo, mancano due giornate.
1: Fabregas lo vedi anche pronto per una big?
2: Ma io sì, penso di sì, io credo che abbia dimostrato già il fatto di avere avuto già l'esperienza con il Como di fare questa esperienza che gli può servire ulteriormente. È stato anche un ex grande giocatore, io credo di sì. Adesso non si devono far costruire subito maestri o professori, lui deve far giocare la squadra come sa, ha le sue idee, ma le idee si devono adattare soprattutto ai giocatori e non al contrario, insomma.
0: Torniamo a parlare della Juventus e lo facciamo attraverso questa intervista a Fabrizio Ravanelli, che ha parlato a margine del Salone del Libro a Torino e, come dicevamo in precedenza, si è espresso in particolare sui bianconeri.
3: Fabrizio, intanto, allora, questo libro stasera la vinciamo noi, insomma, una frase importante di quella sera. Ti volevo chiedere che emozioni ci sono state quella sera, poi in questo libro soprattutto e in questo momento all'interno soprattutto della Juventus, che cosa manca per riuscire a tornare a quei fasti?
4: Allora, per quanto riguarda il titolo stasera la vinciamo noi, è un titolo che rappresenta veramente al 100% quello che era il 22 maggio la nostra mentalità, perché siamo entrati in campo consapevoli che avremmo dato tutti noi stessi, che l'Ajax avrebbe dovuto ucciderci per vincere la partita. E vincere la Champions nella Juventus rappresenta, penso, una delle più grandi soddisfazioni non solo per me ma per tutto quel gruppo del 94-95 e 95-96, perché è stata costruita in quell'anno con l'arrivo di Lippi, Moggi, Giraud e Bettega, questa finale. E poi cosa manca alla Juventus di oggi? Per quello che manca per poter imitare e arrivare a quei traguardi lì, credo che manchi un po' tutto sotto il punto di vista anche da parte di giocatori. Credo che oggi è inopportuno fare un paragone, un calcio totalmente diverso, un calcio molto più fisico, anche se allora si andava veramente forte, però allo stesso tempo era una Juve secondo me con grande qualità tecnico-tattiche. Il mister aveva cambiato un po' la mentalità del calcio in quegli anni, portando un calcio totale con un 4-3-3, portando pressing, attaccando gli spazi, soprattutto la riconquista della palla. Quindi era una Juve veramente bella anche da vedere, non solo vincente, e oggi credo che il paragone non possa stare in piedi.
5: Dipendesse da lei, rinnoverebbe Vlahovic?
4: Ma io credo che, visto che posso dargli un consiglio, visto che io ho avuto e ho fatto questo grandissimo errore di abbandonare la Juventus dopo anni anche vincenti, tornassi indietro non lo farei mai. Quindi è stato uno degli errori più grandi della mia vita, e quindi consiglierei a Vlahovic di restare alla Juventus.
6: Indice l'uomo giusto secondo lei per tornare a quei fasti del 96?
4: Credo che sia quel giocatore con qualità eccelse dove la Juventus si deve appoggiare e costruire la squadra su di lui.
3: Ti posso chiedere un commento su quello che sta succedendo, la questione del calendario, questa situazione paradossale da vivere per un calciatore? Che situazione è?
4: Ma per il calciatore credo che sia abbastanza semplice, perché il giocatore è chiamato a giocare e a dare sempre il massimo in campo. Credo che alla base di tutto ci debba essere anche una certa logica per far sì che tutte le cose possano coincidere e ci possa essere soprattutto una sicurezza all'interno di una partita così sentita, visto che io il derby l'ho giocato e so quello che può essere.
0: E sempre a proposito della Juventus, sentiamo anche le parole dell'ex direttore sportivo dei bianconeri, Luciano Moggi.
7: Il finale della Juve è stato praticamente un finale che direi sta salvando, adesso ancora non è finito, però a come la Juventus aveva cominciato con l'allenatore nuovo, con Spalletti, io penso che abbia fatto cose importanti e abbia fatto risvegliare uno spogliatoio che dormiva. Adesso purtroppo siamo arrivati alle due partite finali e c'è la comica, c'è la comica di Vitolini, si sa quando si gioca. Il calcio sembra che sia passato in sottordine rispetto al tennis, ci sta pure perché lì abbiamo un campione simile, quindi, però essere ancora giovedì, la partita programmata domenica a mezzogiorno e mezzo, non sapere quando si gioca, se domenica o lunedì, mi sembra una cosa simile, mi dispiace dovuto dire, ma è un'organizzazione disorganizzata.
6: Tornando al libro, quindi alla vittoria del 96, cosa manca a questa Juve per arrivare a quella lì del 96?
7: A quella di mancano giocatori, mancano giocatori, questi potrebbero fare, però potrebbero fare panchine importanti, perché ci sono adesso lì, erano tutti campioni, tutti i giocatori di nazionale, perché si è andato a cercare i giocatori di quel tempo lì, praticamente vedete, i capitani dell'Argentina, i capitani della Svezia, i capitani, vedete troppi capitani. Voglio dire, è un paragone che non rende.
5: Direttore, secondo lei quale deve essere la priorità della Juventus per il prossimo mercato? Lei da cosa partirebbe?
7: Io partirei dal centrocampo, anche perché voi vedete la Juventus che praticamente ha difficoltà quando deve fare la partita, mentre discretamente impostata quando gioca di rimessa. Io vi cito una partita, per esempio quella con la Verona. Quella con Verona era una partita che veniva subito dopo la vittoria di Bergamo con l'Atalanta, se vi ricordate. Lì la Juventus ha avuto fortuna perché l'Atalanta ha fatto il 43, però si è difesa bene ed è ripartita. Quando si è trattato di fare la partita, invece dove esiste un centrocampo, dove esiste un centrocampo, ha trovato difficoltà, perché quando il centrocampo non è armonico, non fa praticamente quella che è la densità, a quel punto lì qualsiasi giocatore si può incuneare nel centrocampo e arrivare a uno contro uno del difensore e praticamente mettere in difficoltà. La Juventus, quando gioca in casa, quando si deve attaccare, si...
0: Torniamo adesso a parlare del derby, in particolare come si avvicina la Roma a questo appuntamento, una Roma che deve assolutamente vincere per tenere in vita le speranze di arrivare al quarto posto. Come si è preparata la squadra di Gasperini al derby? Sentiamo le parole del nostro corrispondente sui giallorossi, Marco Campanella.
8: Dopo giorni di polemiche, comunicati, ordinanze e ricorsi, siamo finalmente arrivati ad avere una data e un orario certi per questo attesissimo derby della capitale. Si giocherà domenica alle 12 e già questo è un grande passo avanti, visto il caos quasi inverosimile a cui abbiamo assistito in questa settimana. Per la Roma questa gara è come una finale, parliamoci chiaro. Gli uomini di Gasperini sanno di non potersi permettere alcun passo falso se vogliono continuare a sperare nel quarto posto fino all'ultimo. Ci arrivano chiaramente carichi ancora dalla rimonta folle di Parma e avranno dalla loro uno stadio olimpico quasi interamente giallorosso, vista l'assenza sugli spalti del pubblico laziale in protesta contro la propria società. E questo è sicuramente uno scenario insolito per questo derby della capitale, ma che potrà rappresentare sicuramente un fattore per il risultato finale. Oltre al notevole peso che avrà questa gara nella corsa alla Champions, ci sarà un carico emotivo non indifferente. Per molti in casa Roma potrebbe essere l'ultima partita davanti al pubblico romanista. Su tutti Paolo Dybala, che soltanto una settimana fa ha ammesso la possibilità di lasciare il club giallorosso in estate. In secundis anche Lorenzo Pellegrini, che di derby ne ha risolti parecchio. Per questi due e per Zeki Çelik in settimana comunque si è iniziato a muovere qualcosa in ottica rinnovo dentro a Trigoria. Staremo a vedere quindi quali saranno i loro destini. Sarà quindi una stracittadina importantissima sotto ogni punto di vista. Non ci resta che godercela. Buon derby a tutti.
0: La Lazio invece reduce dalla sconfitta contro l'Inter in finale di Coppa Italia, una Lazio che rimarrà fuori dall'Europa, una Lazio che certamente non è stata protagonista di una bella stagione, dunque dovrà voltare pagina, vedremo con quale allenatore, perché Sarri insomma sembra essere arrivato al termine della sua avventura con i biancocelesti. Nel frattempo però andiamo a sentire attraverso le parole del nostro corrispondente sulla Lazio, Lorenzo Beccarisi, come si è preparata la formazione biancocelesti a questo appuntamento.
9: Archiviate le polemiche per l'orario del derby, si giocherà domenica alle 12 come le altre quattro partite della corsa Champions, la Lazio prepara una sfida che vuole provare quantomeno a salvare una stagione piuttosto complicata, stagione che non è stata salvata dalla finale di Coppa Italia di mercoledì, Lazio che si deve leccare le ferite dopo la sconfitta contro l'Inter, una Lazio che può contare su quasi tutti gli elementi a disposizione. Sarri però dovrà fare a meno, oltre che di Ivan Provedel, lungo degente ormai da quasi tre mesi, anche di Alessio Romagnoli, squalificato per l'espulsione rimediata sabato scorso in campionato contro l'Inter. Sarà il solito 4-3-3, bisognerà capire ancora qualche dubbio su giocatori che non sono al 100%, ma per il momento particolari dubbi di formazione in senso assoluto non ce ne sono, salvo sorprese appunto dal punto di vista fisico. 4-3-3 con Motta fra i pali, al posto di Romagnoli al centro della difesa, sul centro-sinistra ci sarà Oliver Prosgard, insieme a lui Mario Chila, a destra Adam Marusic, a sinistra Nuno Tavares, a centrocampo Rovella torna in cabina di regia e sarà una delle due novità rispetto alla finale di Coppa Italia, con Basic e Taylor confermati come mezziali. Per Basic si tratta dell'ultimo derby, lui che andrà in scadenza al termine della stagione. Davanti invece il tridente con Zaccagni a sinistra, Isaksen a destra e Noslin al centro dell'attacco. Pedro entrerà dalla panchina, anche per lui sarà l'ultima stracittadina, anche lui in scadenza di contratto. Vedremo poi anche altri elementi che potrebbero giocare l'ultimo derby, potrebbe essere l'ultimo per Mario Chila, potrebbe essere l'ultimo anche per altri giocatori, per esempio per Cancellieri, poteva esserlo anche per Provedella ma non sarà a disposizione, potrebbe essere anche l'ultimo derby per Maurizio Sarri, che potrebbe salutare al termine della stagione. Tra l'altro vedremo se sarà l'ultimo derby in panchina o meno, perché come ha avvisato, se il derby si fosse giocato a mezzogiorno lui non ci sarebbe stato, e vedremo allora se sarà presente all'Olimpico domenica alle ore 12.
0: 50 anni fa il Torino conquistava lo scudetto, il Torino di Radice, il Torino di Graziani e Pulici, il Torino di Eraldo Pecci scriveva una pagina importantissima della sua storia. E allora andiamo a sentire come è stato festeggiato e come viene ricordato ancora a 50 anni di distanza il tricolore dei Granata. Le parole del nostro corrispondente sul Torino, Emanuele Pastorella.
10: Torino si prepara alla grande festa dei 50 anni dello scudetto, perché è passato mezzo secolo dal 16 maggio del 1976 al 16 maggio del 2026. Una grande festa organizzata proprio lì, dove la squadra di Radice riuscì a compiere un'impresa storica che è ancora oggi nelle pagine della storia granata, perché tuttora è l'ultimo scudetto vinto dal club dopo la tragedia di Superga. Si svolgerà allo Stadio Olimpico Grande Torino, quello che una volta fu il comunale, proprio a 50 anni da quella giornata storica. Sono attesi praticamente tutti i protagonisti del Toro scudettato, quindi da Pulici a Graziani, gemelli del gol, oltre ovviamente a Claudio Sala, Renato Zaccarelli, Patrizio Sala, Castellini, il portiere, oltre ovviamente a tutti gli altri della Rosa. Ci sarà anche il figlio di Radice, il tecnico che riuscì a costruire quella squadra capace di regalare un'enorme gioia a un popolo granata che all'epoca era ancora scottato dalla tragedia di Superga e che ad oggi mai si sarebbe aspettato di vivere 50 anni senza un'altra gioia del genere. Il Grande Torino comunque si prepara ad accogliere quanti più tifosi possibili, sono chiuse le due curve ma nei distinti e in tribuna restano a disposizione vari tagliandi, l'incasso sarà devoluto in beneficenza all'associazione Casa Ugi, che si occupa di aiutare le famiglie con piccoli malati, e all'interno della giornata ci sarà proprio anche una partita, un momento dedicato ai pazienti di Casa Ugi, oltre alla partita vera e propria, quella tra alcune vecchie glorie granata. Sono attesi tra gli altri Rosina, Ferrante, Asta, Semioli, giusto per fare qualche nome. Ci sarà anche un momento, diciamo, canoro con vari artisti, ovviamente dal cuore granata, ad esibirsi sul prato del Grande Torino. Citiamo gli Statuto e il Senso Unico, e quindi Torino appunto si prepara a questa grande festa per i 50 anni dall'ultimo scudetto.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: Gli esteri in primo piano, torna la tensione su Taiwan. Non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza e che gli Stati Uniti debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra, ha detto Trump dopo il summit con Xi Jinping a Pechino, negando poi che l'avvertimento di Xi su Taiwan fosse una minaccia agli Stati Uniti. Ma Taipei rivendica la propria indipendenza e rincara: la vendita di armi rientra negli impegni di sicurezza degli Stati Uniti. Il presidente americano è tornato a parlare anche d'Iran. Per la CNN non sarebbe mai stato così vicino dall'inizio del cessate il fuoco a riprendere gli attacchi. Secondo il segretario statunitense all'energia Wright, lo stretto di Hormuz dovrebbe riaprire entro l'estate.
0: Intanto l'aviazione israeliana ha preso di mira Yitzhak Din Hadad, leader di Hamas nella striscia di Gaza e comandante delle brigate al-Qassam, con un raid aereo a Gaza City. Secondo i media palestinesi, l'attacco ha colpito un edificio residenziale nel quartiere di Rimallah, Gaza City. Un alto funzionario della sicurezza israeliana, citato dal Times of Israel, ha dichiarato che ci sono prime indicazioni che il leader di Hamas sia stato ucciso nel raid. L'aviazione israeliana ha colpito questa mattina anche la località di Yomor al-Sakif, nel sud del Libano.
1: La Procura di Roma accelera sull'inchiesta per la morte dei 5 subitaliani deceduti alle Maldive durante un'immersione estrema in una grotta sommersa oltre i 50 metri di profondità nelle acque dell'isola di Alimatà. Il fascicolo coordinato dal procuratore capo Francesco Lovoi è stato aperto contro ignoti e ora gli investigatori attendono le prime informazioni ufficiali dalle autorità giudiziarie di Malé e dalla sede diplomatica italiana nell'arcipelago. Interrotte per il maltempo, dovrebbero riprendere oggi le ricerche dei 4 sub ancora dispersi. Il primo corpo recuperato è di Gianluca Benedetti.
0: Si è concentrata sull'equipe del Monaldi che da Napoli si è recata a Bolzano per prelevare il cuore da trapiantare al piccolo Domenico Caliendo. L'attenzione della Procura di Napoli, che ha ascoltato la cardiochirurga Gabriella Farina e il suo assistente Vincenzo Pagano. La ricostruzione di quanto accaduto confermerebbe la circostanza che il cuore malato del bimbo era già stato prelevato quando il muscolo cardiaco da trapiantare è giunto in sala operatoria. Si tratta di un passaggio importante che potrebbe confermare le ipotesi di falso formulate dalla Procura nei confronti del cardiochirurgo Guido Oppido e della sua vice Emma Bergonzoni circa gli orari riportati sulla cartella clinica.
1: Bufera su Porta a Porta per le parole della giornalista Concita Borrelli nel corso di una puntata dedicata al delitto di Garlasco. Se entriamo nella sfera sessuale di ognuno di noi, c'è lo stupro, nella testa, nei sogni, ce l'abbiamo tutti. Questa la frase incriminata che ha spinto Bruno Vespa ad anticipare le scuse che porgerà al pubblico durante la prossima puntata. Il direttore dell'approfondimento RAI, Paolo Corsini, ha avviato subito verifiche. I componenti Demin, Commissione Vigilanza, protestano giudicando l'affermazione scandalosa.
0: Entra oggi in vigore l'obbligo della targa per tutti i monopattini elettrici circolanti sul territorio nazionale. Al momento non è prevista alcuna deroga al rilascio dei contrassegni. Chi non provvederà a targare il proprio mezzo rischia di incorrere in sanzioni amministrative comprese tra i 100 e i 400 euro. Posticipato invece al 16 luglio l'obbligo di assicurazione.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord schiarite, al nord-ovest instabile su est Lombardia, nord-est ed Emilia-Romagna con rovesci e temporali in attenuazione serale, neve dai 1500 metri, temperature in calo massime tra 14 e 18 gradi. Al sud instabile con rovesci e temporali anche intensi, ma in attenuazione serale sulle regioni tirreniche, temperature in calo massime tra 16 e 19 gradi. Al sud instabilità in aumento con piogge e rovesci più frequenti fino al pomeriggio sulle tirreniche peninsulari, migliora sulle isole, temperature in calo con massime tra 19 e 23 gradi.

0: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
1: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della Vecchia Signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo, fatti approfondimenti di giornata, notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo, per chi non vuol sentire ragione, a cura della redazione di Radio Bianconera.
3: Bella questa piccola attesa in più, perché così è partito il secondo pezzo del riff che ascoltiamo poco. Buongiorno a tutti, buon venerdì, ciao Manuel in regia, la voce è come quella di quasi tutti i venerdì, quella di Dario Ghiringhelli, che fra poco sarà di nuovo in compagnia. Sono tre settimane che non facciamo il programma in coppia insieme al buon Luigi Schifo. C'è anche Yves. Vedi,
4: bravo Manuel, sei entrato nel mio mood.
3: Ormai è una persecuzione, c'è anche Yves di là, quindi ormai è... Mi accompagna questo suono, me lo sogno anche di notte ormai. Questa è la gioia dei nostri tecnici nell'avermi...
5: È un pre per domani questo.
3: Esatto. Nella gioia dell'avermi il sabato, anche se oggi è venerdì. Dicevo, dopo tre settimane torniamo in coppia, anche diciamo nella versione standard di Colpo Gobbo. Inizio io, come sempre, fino alle 14.30, poi arriverà anche Luigi Schifo, che come sempre è anche lui ancora impegnato con la scuola. Benvenuti a tutti quelli che, come sottoscritto, insieme a, non solo agli juventini ma ai tifosi di altre 9 squadre, hanno scoperto finalmente che la partita della Juventus si disputerà domenica alle 12, dopo che è stata spostata manco fosse una pallina da ping pong. E insomma, sapete che prima era stata messa domenica alle 12.30, poi lunedì alle 20.45. C'era un orario che forse sarebbe stato addirittura peggio di questi due che ci hanno propinato, che era quello delle 18 del lunedì. C'era il rischio addirittura che si giocasse alle 18 del lunedì. Alla fine, insomma, sposta mezz'ora di qui, sposta mezz'ora di là. In definitiva si è trovato questo accordo per la domenica alle 12, che credo che possa essere forse la soluzione migliore per quanto riguarda, diciamo, le aspettative dei tifosi, no? Di fatto sposta poco rispetto all'orario originale delle 12.30. Chi aveva un viaggio già organizzato non deve spostare nulla, deve solo presentarsi mezz'ora prima allo stadio, dando la possibilità di muoversi nel fine settimana e non per il lunedì sera. Poi, insomma, questa cosa ha creato tanti problemi, no? Nel senso che una delle tematiche che a me faceva un po' sorridere di questo sposta, prendi, muovi e fai il gioco delle tre carte, è che la regola era che i derby non si possono giocare di sera. E allora io, quando l'hanno spostato al lunedì alle 20.45, dicevo, ma fatemi capire, non si può giocare di sera o non si può giocare di sera nel weekend? Perché le 20.45, per quanto mi riguarda, è l'orario serale delle partite. Non so cosa ne pensate voi, ma non credo che ci siano altri orari serali disponibili se non quello. Anzi, spesso i derby vengono giocati alle 18, proprio per consentire un deflusso diciamo ordinato e controllato e controllabile verso casa. Evidentemente questa volta il problema era tutt'altro, ovvero la concomitanza della finale degli ATP di Roma. Detto che, insomma, come è stato già sottolineato da più parti e anche da alte cariche istituzionali, il calendario è stato fatto con i piedi, no? Perché non è pensabile che un calendario che viene stilato a luglio, dove peraltro i calendari degli ATP si conoscono invece già decisamente in anticipo, non pensare che il derby di Roma a Roma nel giorno della finale degli ATP potesse essere un problema, ecco, è veramente una malpensata, a maggior ragione per chi sa come sono messi più o meno lo stadio olimpico, scusatemi, il foro dove c'è la sede delle ATP Finals, che sono uno attaccato all'altro, e quindi di fatto ci si ritrova ad avere letteralmente probabilmente 100.000 persone in quella zona, no? Immaginate l'Olimpico pieno, immaginate il Foro Italico pieno, e se, tra finali, semifinali, finali per il terzo quarto posto, si parla di una cifra vicina alle 100.000 persone tutte insieme, qualcuno che entra, qualcuno che esce, diventa veramente, veramente molto molto molto complicato. Cerchiamo però di capire anche quali sono le vostre sensazioni, perché in tutto questo c'è poi evidentemente una partita da giocare. Sapete che questa cosa ha creato grossi problemi, al di là che per ovviamente i tifosi, che sono quelli che si sono lamentati giustamente di più, mi viene da dire, perché poi i soldi sono sempre i nostri che si muovono, e quindi siamo sempre quelli che poi ci rimettono di più, perché sono quelli meno presi in considerazione in queste discussioni. C'era un problema anche dal punto di vista della preparazione, perché già giocare due giorni diversi può far cambiare l'avvicinamento alla partita.

appunto di domenica alle 12 e sarà bello vedere come e cosa riuscirà a combinare la Juve. Detto che io sono molto curioso di capire se davvero la Lazio di Maurizio Sarri presenterà, come ha detto l'allenatore stesso, la primavera, no? Perché non so se avete sentito le dichiarazioni di Sarri, quando ancora era ipotizzata la partita lunedì alle 20:45, ha detto: se ci fanno giocare alle 12 di domenica io non presento la squadra. Sinceramente non l'ho capita questa polemica, non so se era perché voleva il giorno in più di riposo per la finale di Coppa Italia, che però si è giocata di mercoledì, quindi la domenica è assolutamente lecito disputare le gare di campionato. Stavo ragionando l'altra sera con mio fratello che, vuoi o non vuoi, fatto apposta o non fatto apposta, noi l'unica volta che potevamo approfittare di una potenziale partita complicata di una nostra avversaria, che è quella della Roma, visto che c'è il derby, la Lazio arriva evidentemente da una partita infrasettimanale contro l'Inter, da cui tra l'altro è uscita con le ossa decisamente rotte, e insomma diciamo che se poi in più dovessero presentare la primavera non sarebbe proprio un favore nei confronti della Juve, mettiamola così. Saluto Forza Onore su Twitch che mi dice: buongiorno Dario, come hai vissuto la settimana della glorificazione di Dusan anche da parte di Spalletti? Non la migliore della tua vita sportiva, immagino. Ma guarda, forse un'ora che io non ho nessun problema nei confronti di un Vlahovic messo in certe condizioni. Io, se mi dici se Vlahovic mi piace, in senso assoluto, no. Se mi dici che può essere funzionale a questa Juve, assolutamente sì, soprattutto nell'ottica del fatto che, come benissimo sappiamo, le alternative sono molto molto scarse. Allora, se l'alternativa è Vlahovic allo stipendio di questi anni, con quello che ha combinato questi anni, ti dico assolutamente no, anche perché, ti dico, nella partita dell'altra sera in cui ha fatto quel gol velocissimo, ottimo perché ci ha consentito di vincere, io ho notato un'altra problematica in realtà. Lo so che è una provocazione, ci mancherebbe, sai, mi piace, sai, ci punzecchiamo sempre su questa cosa di Vlahovic anche il sabato, quindi non ti preoccupare. Però adesso voglio vedere come rispondi tu alla mia, tra virgolette, di provocazione. Non, lui fa questo gol per fortuna dopo pochi secondi, e solitamente quelle sono le situazioni in cui Vlahovic poi, come si suol dire in questi casi, va a nozze, no? Perché lui ha già fatto, tra virgolette, il suo, si alleggerisce di testa e a quel punto solitamente inizia a giocare bene. In realtà, paradossalmente, l'altra sera, pur avendo fatto un gol, tra l'altro il gol più veloce rimarrà negli annali, a meno che non ci sia qualcuno che fa un gol ancora più veloce, ma sarà difficile, 12 secondi sono veramente molto pochi, quindi rimarrà per un bel po' negli annali della storia juventina. E dopo, in realtà, lui si mangia in maniera clamorosa, non dico due gol, ma almeno due tiri in porta. Cioè c'è quell'azione in cui con Seisao gli fa spazio, lui si porta al limite dell'area e la spara in curva, e c'è un'altra occasione nel secondo tempo, a parte quella del gol, quello annullato, in cui nella prima occasione la spara addosso al portiere, poi è bravo a ribadirla in porta, ma era fuori gioco e va bene. Ma c'è un'altra occasione nel secondo tempo in cui lui arriva dritto per dritto dopo un dialogo, mi sembra, con Ildiz, e ha la palla sul destro e la spara di nuovo in curva. Ora, un attacco forte di una squadra forte non può sparare in curva tre palloni su quattro di quelli che gli arrivano sui piedi. Per fortuna ha fatto il gol prima, però quello che dico io, no, è che la dinamica della partita di Vlahovic è un po' anomala, perché di solito lui quegli errori li fa quando è, diciamo, in tensione, perché sa che deve risolvere lui la partita, eccetera. Dopo che aveva fatto gol, dopo quei pochi secondi, io mi aspettavo un altro tipo di prestazione da parte di Vlahovic, sinceramente. Poi ha segnato, ha vinto. Io sono convinto del fatto che, messo in condizioni ottimali, Vlahovic possa assolutamente darci una mano, e che tra l'altro corrisponda esattamente alle caratteristiche dell'attaccante che Spalletti aveva chiesto a gennaio, no? Tant'è che una volta, parlando con uno dei nostri ospiti, non ricordo più benissimo in che momento, ma appena chiuso il mercato di gennaio, dicevo: ma non è che la Juve non ha insistito sull'attaccante fisico che chiedeva Spalletti perché ha avuto dei segnali positivi da un rientro anticipato di Vlahovic? Poi in realtà sappiamo che così non è stato, perché Vlahovic il rientro anticipato non solo non l'ha fatto, ma in più quando è tornato si è rifatto male, è stato fuori altre 3 settimane. Per cui io sono convinto che Spalletti stimi Vlahovic e che gli sia mancato in questa stagione, soprattutto in quel fantomatico mese di febbraio in cui la Juve ha fatto fatica contro tutte e subiva tanto, faceva gol ma ne subiva tanti, eccetera eccetera, no? Per cui non sono convinto del fatto che Spalletti voglia puntarci. Non riesco a capire quanto sia convinta la Juve di puntarci. È chiaro che se non punti su Vlahovic, però devi aprire il portafoglio e, al di là dei soldi che dovresti dare a lui, tanti o pochi che siano, devi andare a comprarne un altro almeno di pari livello, no? Era un po' la situazione che si era verificata un paio di anni fa con Rabiot, per cui ci si chiedeva se valesse la pena rinnovare un contratto a 7 milioni a stagione oppure andare a cercare un altro che dovevi comprare e dargli pure lo stipendio. Alla fine, in quel caso, si era deciso di lasciare andare Rabiot. Col senno di poi, secondo me, è stata una sciocchezza, perché

0: ancora quest'anno il Milan ha fatto vedere che poteva essere decisamente molto molto utile anche ancora a questa Juve, e non lo so che cosa si farà, che cosa si farà con Vlahovic. Poi ancora Forza Onore ci dice: mi piace paradossalmente perché non è perfetto ma ci mette il cuore, ovviamente non è un cecchino come lo era CR7. No, lo so, hai ragione, però il problema è che alla Juve servirebbe qualcosa di più, no? Ci lamentiamo di David che non segna, ci lamentiamo di Openda che non solo non segna ma non gioca nemmeno, io e anche altri, no? Ci lamentiamo dello stesso con Conceição che sta facendo una fase di stagione enorme, straordinaria, fai fatica a pensare di toglierlo dal campo, ma non segna mai, ragazzi, ha preso un'altra traversa domenica. E io non ci sto, e sono d'accordo con Spalletti su questo, a dire che non bisogna appellarsi alla sfortuna, e questa cosa mi è già capitata di dirla anche in questa settimana, perché se tu prendi un palo o una traversa ogni tanto è sfortuna, ma se tu ne prendi due a partita, lì non è più sfortuna, è che hai la mira sbagliata. Perché veramente una volta ogni tanto capita, e allora lì ti appelli alla sfiga. Ma quando prendi un palo, una traversa scientificamente ogni partita, e lì c'è qualcosa che non va. Anche perché poi i pali e le traverse li prendono sempre gli stessi. La sfortuna è quella su Holm. Holm fa quel tiro clamoroso contro il Bologna, un tiro pazzesco che somigliava a quello di Conceição contro la Roma. Quello di Conceição, 2 centimetri più sotto, si infila sotto la traversa. Quello di Holm si stampa e credo che la traversa stia ancora tremando adesso. Ok, allora lì può essere sfortuna, perché un tiro anche istintivo, ma su tutti gli altri insomma comincia a diventare un po' difficile per appellarsi solo alla sfortuna. Stefano ci dice: il vero problema non è Vlahovic ma chi al suo posto. Io ho visto il budget e che alternative ci sono in giro, non sono ottimista. E guarda Stefano, è un pochino il tema che dicevo prima, no? Cioè se non rinnovi lui devi comunque pensare che ne devi prendere un altro almeno di quel livello lì, che comunque è un buon livello. Forse non è il livello che ci si aspettava quando la Juve ha comprato Vlahovic, perché vuoi o non vuoi, piace o non piace a Vlahovic, ci si aspettava comunque di più da lui, molto di più da lui, perché comunque ha fatto molto meno di quello che ci si aspettasse. I detrattori di Vlahovic dicono: ah, c'era Allegri, si diceva che era colpa di Allegri. Ah, vedrai con Motta farà 2000 gol. Ah, vedrai con Tudor farà 2000 gol. Adesso con Spalletti ancora non l'abbiamo visto. Io mi auguro, ragazzi, partiamo dal presupposto che io tifo Juve. Per cui se Vlahovic da domani inizia, se ne mancano due partite, mi fa due gol domenica e due gol contro il Toro, ma io sono la persona più felice del mondo, Attenzione, non è che io spero che Vlahovic non segni per dire: vedete, avevo ragione io. È che in questo momento purtroppo i numeri danno più ragione a me che a chi lo difende, diciamo, a spada tratta. Gianni Davari ci dice: ciao, invece con Omuani e il suo eventuale ritorno come lo vedresti? A me piacerebbe molto, Gianni, se devo dirti la verità, per come lo abbiamo visto, per come lo abbiamo salutato, per la voglia di con Omuani che continua ad avere di Juventus, che è uno dei pochi che pare che abbia detto che tornerebbe alla Juve a prescindere dalla qualificazione in Champions, anche perché al Paris ha capito che non è cosa. Al Tottenham il prestito è andato malissimo, e è chiaro che se lui dovesse muoversi nuovo da Parigi, l'ultimo posto dove comunque è stato bene è stato a Torino con la Juve, dove probabilmente la Juve punterebbe anche molto su di lui. Non è esattamente l'attaccante che chiede Spalletti, perché non corrisponde alle caratteristiche di Spalletti, però è un attaccante e un giocatore soprattutto che ha una cosa che in questo momento la Juve serve tanto: l'esperienza, sia banalmente di età, ma anche l'esperienza internazionale, no? Perché in questo momento noi abbiamo giocatori che, a parte qualche partita in Champions qua e là, hanno fatto veramente molto poco. Con Omoni comunque è un nazionale, ha giocato già in diversi campionati, perché ha giocato in Francia, ha giocato in Italia, ha giocato in Inghilterra e ha giocato diverse partite di Champions, più di quelle di molti dei nostri giocatori. Secondo me è un calciatore, anche per le caratteristiche di grinta, di carattere, no? Prima Forza Onore diceva ci mette il cuore, e con Omoni mi sembra un altro, che è uno che a cui piace vincere, uno che ci mette tanta garra pur non essendo sudamericano ma essendo francese. Italian Magic ci dice: con Conceição sarebbe un'ottima riserva, ma con che soldi prendiamo Greenwood? E questo sono tutti gli altri discorsi, no? Guarda, io su Conceição, che sarebbe un'ottima riserva, non lo so, io sono alterno su Conceição. Ci sono dei momenti in cui mi piace molto, dei momenti in cui mi sembra un po' poco efficace. In questo momento è uno di quei momenti in cui mi sta piacendo tanto, perché comunque sta giocando, sta creando tanto, mi sta piacendo, ma deve ancora fare quel saltino in più per diventare effettivamente decisivo, perché da un giocatore così, con quei numeri lì, con quella tecnica lì, con quelle qualità lì, non si può pensare di avere solo 3-4 gol a partita. Lui a stagione lui dovrebbe essere uno di quelli che arriva almeno a 7-8 gol, anche 10 facendo tutte le competizioni, no? E invece segna veramente, veramente troppo poco. C'è un messaggio vocale, forse lo riusciamo a sentire, Manu?
1: Ciao Dario, ciao Luigi, Luca da Cuneo.
0: Ciao Luca, Luigi arriva tra poco.
1: Allora, ci siamo, Dario, comincio subito da te.
0: Vai.
1: Ti chiedo che sensazione è per questa partita. Se non dovesse farcela Turan, tu chi metteresti a centrocampo? Io ti dico McKennie titolare con molta tranquillità. Detto questo, Luigi.
0: Luigi, ma magari lo sentiamo dopo il secondo pezzo, così quando poi arriva Luigi lo mettiamo in onda il secondo pezzo del messaggio di Luca. Allora, la partita di domenica, ovviamente, non devo dirlo io, è delicatissima, perché la Juve è obbligata fondamentalmente a vincere contro una squadra che sappiamo non verrà a regalarci niente e che, anche figlio delle ultime prestazioni in cui di nuovo non ha praticamente quasi combinato nulla, una volta ottenuta la salvezza si sono un pochino seduti, però lo sappiamo che a Firenze la partita contro la Juve è la partita, no? quella cerchiata col cerchiolino rosso dal momento in cui esce il calendario. Siamo però in casa nostra, dobbiamo tra virgolette vendicare un pareggio dell'andata dove, a proposito di Vlahovic, a proposito di episodi arbitrali, c'era un rigore netto che prima c'è stato assegnato e poi c'è stato inspiegabilmente tolto, al contrario di quello che è successo a Malen l'altra settimana, dove lo stesso tipo di rigore è stato prima non dato e poi invece assegnato, quindi veramente qualcosa di totalmente anomalo. E soprattutto mi auguro che ci sia nei giocatori quella voglia di riscattarsi e di arrivare davvero definitivamente a questa qualificazione, che a oggi, con quei 2 punti in più con il Lecce, sarebbe quasi certa, no? Avendo anche superato nel frattempo il Milan, siamo terzi. La cosa clamorosa è che siamo terzi e non siamo ancora sicuri neanche di arrivare in Champions, no? Ormai in Conference sì, perché col fatto che l'Inter ha vinto in Europa League, neanche in Europa League, siamo sicuri di fare le coppe, che è diverso, perché con l'Inter che ha vinto la Coppa Italia anche la sesta squadra va in Europa League e la settima finisce in Conference, quindi sicuramente una coppa la giocheremo l'anno prossimo. Quale sarà dipende in maniera clamorosa ancora da queste ultime 2 partite. Peraltro io ero dall'inizio dell'anno che speravo e dicevo che speravo di arrivare a questo punto almeno a giochi fatti, almeno per la qualificazione in Champions, no? Proprio perché queste ultime 2 partite con la Fiorentina e col Toro, tra l'altro il derby in casa loro all'ultima giornata, dove anche lì non hanno più niente da chiedere, giocheranno a cuor leggero, ma con la voglia, se possibile, di farci dispetto, perché se noi la prossima settimana non siamo ancora in Champions, loro giocheranno alla morte per cercare di non farci andare. Ecco, io speravo quest'anno, con anche poi col cambio di Spalletti, di arrivare a quest'epoca con un po' di margine in più e con la qualificazione già portata in tasca. Apro una piccola parentesi, visto che Luca parlava di Thuram, se non c'è Thuram anch'io metterei McKennie, anche perché davanti al posto di McKennie adesso qualcuno in più da mettere eventualmente ce l'abbiamo, perché con un Boga che gioca così si potrebbe anche pensare di accentrare un pochino Yıldız, si potrebbe anche pensare di dare spazio a Miretti, che questa era un po' l'anomalia che dicevo l'altra settimana, no? Spalletti ogni volta che parla molto bene di un giocatore, il giocatore sparisce completamente dai radar. Era successo con Azic, è successo anche con Holm, è successo anche con Miretti, in cui lui a un certo punto dice: ah, è colpa mia, si meriterebbe molto di più, ha una visione di gioco pazzesca, è colpa mia se non ha giocato tanto, e ha continuato a non giocare. L'altra settimana l'ha detto di Openda e anche domenica con Openda con Lecce non è entrato in campo neanche un minuto, quindi non lo so, evidentemente anche con Miretti ci deve essere stato qualcosa che non ha funzionato. Però sì, anch'io metterei McKennie in mezzo, anche se sappiamo che l'alternativa di Spalletti per Thuram è Cobb Mainers, che tutto sommato, vi devo dire la verità, l'altra settimana Lecce non ha fatto male, anzi l'azione del gol nasce anche proprio da una sua incursione, no? Perché la palla di Yıldız la recupera Cobb Mainers, che poi la pulisce in fascia per Cambiaso crossa e Vlahovic fa gol. Quindi in realtà il Cobb Mainers di quest'ultimo periodo sicuramente non è quello travolgente che ci aspettavamo e che sognavamo, ma non è neanche il carretto che abbiamo visto purtroppo nell'ultimo anno e mezzo. E a proposito di Thuram, la notizia di stamattina è che né Thuram né Kalulu faranno parte della spedizione mondiale, perché Deschamps non li ha convocati per la Francia. Vi devo dire la verità, vista la stagione dei due, mi stupisce paradossalmente più Kalulu che Thuram, nel senso che Thuram probabilmente potenzialmente è un super giocatore. Quando è arrivato alla Juve dicevano: ah, arriva il fratello forte rispetto a Marcus, anche se in realtà quest'anno come si chiamano le i parametri sono stati diversi, no? Le gerarchie, ecco, non mi veniva in mente la parola, le gerarchie dicono che il Thuram nero-azzurro ha fatto meglio del Thuram bianco-nero, probabilmente perché il nostro Kefren è stato molto molto penalizzato da una serie di infortuni, di acciacchi da cui non è mai completamente guarito, quindi la stagione di Thuram forse giustifica una non convocazione in nazionale, anche le ultime partite presenza singhiozzo. Quella di Kalulu sinceramente non la capisco, perché Kalulu è, credo, a oggi ancora il giocatore con più minutaggio in assoluto nella Juve, credo che abbia saltato solo la o le partite in cui era squalificato per somma di ammonizioni, quella ovviamente post bastoni inevitabilmente, visto il rosso e la squalifica assurda che gli è stata combinata. Per il resto ha giocato tutte le altre partite praticamente per 90 minuti e con un rendimento pazzesco. Il weekend scorso aveva tra l'altro anche fatto il gol del 2-0, annullato in mezzo a mille polemiche, ma era di nuovo lì, era pronto, ha tirato e aveva fatto gol, un bellissimo gol tra l'altro. Quindi sinceramente la convocazione di Kalulu, la non convocazione di Kalulu, mi lascia molto perplesso. Ciao Dario, il problema Vlahovic è l'ingaggio mostro che gli è stato fatto, quindi tutto viene giudicato a parametra e parametrato all'ingaggio, altrimenti un ottimo giocatore con caratteristiche non comuni nel calcio di oggi. Se non rinnovi lui ne devi prendere comunque due, uno come lui e uno che sostituisca Openda, David e Milik tutti insieme, ci dice Giacomo da Susa. E poi devono prendere un portiere, perché abbiamo fatto tutta la stagione senza centravanti e senza portiere. Giacomo, sì, hai ragione, più che altro Di Gregorio ha alternato prestazioni top a prestazioni che definire flop è fin troppo poco. L'altra sera Lecce per esempio ha fatto di nuovo due belle parate, perché subito dopo il gol di Vlahovic ha praticamente, è vero che gliel'hanno tirata un po' addosso, però lui ha avuto l'istinto di prenderla quella palla, perché altrimenti 12 secondi facevamo gol e 1 minuto e 12 secondi subivamo il pari. Ha fatto un'altra bella parata nel secondo tempo su un bel tiro da fuori, ha chiuso il palo sul tiro di Ndrilli, probabilmente avrebbe potuto fare poco, ma per fortuna Ndrilli ha tirato fuori. Però sì, diciamo che nel complesso sicuramente non ha dato quella sicurezza che deve dare il portiere della Juventus, no? Su questo siamo assolutamente d'accordo. E senza centravanti purtroppo, perché Vlahovic è stato infortunato tanto, David non ha fatto anche lui bene come ci si aspettava, sicuramente non male come Openda, che effettivamente ha dato molto poco, e quel poco che ha dato anche male, perché non mi è praticamente mai piaciuto quando è sceso in campo. E Milik, insomma, ormai sappiamo che credo che abbia finito con la Juve di sicuro. C'era stato addirittura un momento in cui sembrava che la Juve volesse rinnovargli il contratto, poi questo ennesimo infortunio penso che abbia fatto decadere qualsiasi tipo di velleità. Sulla questione ingaggio io sono d'accordo, molto d'accordo con te Giacomo, cioè è chiaro che il problema ulteriore di Vlahovic è che ogni volta che sbaglia un gol a porta vuota, e purtroppo ne ha sbagliati tanti, dici ma caspita, 12 milioni quel gol lì lo facevo anch'io. Diciamo che quest'anno, quando li ha sbagliati David, che ne prende la metà, ovvero 6, ci siamo incacchiati anche con David, ma giustamente, perché i gol davanti alla porta li devi fare, a prescindere che tu prenda 1 milione, 10, 7, 35 come Ronaldo o 10.000 euro di rimborso perché giochi in Serie C, cioè quando sei da solo davanti al portiere devi fare gol. Per cui è vero che c'è il problema del parametro dell'ingaggio, ma se tu pensi ai gol sbagliati da David quest'anno e quante gliene sono state dette, e ribadisco giustamente, alla fine forse poi non è solo un ingaggio. Certo, l'anno prossimo dice, beh, li ha sbagliati, però almeno prende 6 milioni invece che 12. Vabbè, sai che bello, però magari il gol te lo sbaglia lo stesso, no? Ovviamente sto estremizzando, però è una cosa comunque che va tenuta in considerazione. Sono già le 14.30, allora andiamo con il notiziario sportivo, ci sentiamo fra poco.
2: Colpo Gobbo. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
2: Colpo Gobbo.
0: Magia, magia, ecco, ci siamo qua. Tutti e due.
4: A volte compaiono. Ciao.
0: Diciamo che è la prima volta da 3 settimane.
4: È un po' che facevamo i turni.
0: Ne ho fatte due da solo io, poi una da solo tu. È un mese, anzi.
4: È un mesetto tra una cosa e l'altra, tra un impegno e l'altro, è andata così. Va bene.
0: Infatti, dai. Anche ieri sera ce lo siamo scritti finalmente di nuovo in coppia.
4: Finalmente. Uno nasce apposta per questa trasmissione, esatto, per la coppia. Va bene, esatto. Dai.
0: No, abbiamo il vantaggio, essendo in due, che quando non c'è uno, l'altro fa.
4: Bene o male, fa in modo di esserci.
0: Esatto, fa da vice. Ci facciamo da vice a vicenda.
4: Vicendevolmente vice.
0: Esatto. Così. Senti, sono molto carichi sulla questione Vlaovic. I nostri amici da casa.
4: Vlaovic adesso spicca perché diciamo di fianco a lui o al posto suo in questi mesi hanno giocato dei personaggi che non hanno convinto a essere generosi come definizione, diciamo così. Quindi è ovvio che poi quando vedi Vlaovic, dopo che per mesi ha visto Davido, ha visto Openda, ti sembra di vedere un centravanti di un'altra categoria. Dopodiché anche nell'ultima partita, al di là del gol buono annullato a Kalulu nel raddoppio eccetera eccetera, però si è visto che Vlaovic è sempre Vlaovic, cioè 3-4 palle gol, uno te la butta dentro, poi magari c'è la volta che farà doppietto o la tripletta, perché è fatto così, lo sappiamo, lo conosciamo. Da questo punto di vista il limite di Vlaovic è quello. Dopodiché il giusto ragionamento che fanno tanti, ok, però al posto chi prendiamo? Perché se devi alzare il livello in quel ruolo lì, o ti arriva il Lewandowski di turno, certo, alla sua veneranda età, però quindi poi devi avere anche un vice altrettanto credibile e ti aggiusta le cose, perché comunque non lo paghi, quindi anche se gli dai un ingaggio un po' più alto magari riesci a convincerlo a venire, o altrimenti andare a prendere quelli forti in quel ruolo lì, costano un sacco di soldi, non è detto che vengano alla Juve, almeno certo, finché non c'è la Champions ti togli ulteriori possibilità, e quindi vediamo cosa succede in queste ultime due giornate. E poi il tetto ingaggi, che comunque la Juventus ha, che non può andare sopra i 7 milioni, poi magari col bonus può arrivare a 8 e mezzo, ma non credo molto oltre quello. E quindi con queste caratteristiche qui economiche non puoi andare a pensare di prendere subito tranquillamente uno più forte di Vlaovic, che non ce n'è tantissimo in Europa. Puoi sperare che lui decida di rimanere a cifre ragionevoli e che migliori in questo aspetto della sua continuità di rendimento e di realizzazione, perché insomma anche a Lecce, ripeto, ha avuto la palla del 2-0, quella pesante che ha tirata alta, ha fatto un bellissimo gol all'inizio, scherzando dicevo per fortuna ha fatto dopo 12 secondi che il VAR probabilmente non era ancora acceso.
0: Era lì che prendeva, che se no avrebbero
4: trovato un modo,
0: aspetta, già segnato, vabbè dai, questo vabbè.
4: Oppure l'azione precedente dice non c'è perché era la prima azione della partita e allora sono venute meno le condizioni dell'annullamento del gol. Però esatto, sì. Scherzo, lì si è visto, ecco, il peso specifico nell'area di rigore, che un gol così da David è difficile che te l'aspetti, da Openda, da Boga, insomma non sono quei giocatori che vincono quel contrasto con la cattiveria giusta, la fisicità giusta per vincere, insomma Spalletti anche dopo la partita.
0: Guarda, Claudio ne aggiunge un pezzo, dice: riguardo Vlaovic la penso come te rispetto a quello che dicevamo prima, quest'anno tutti che lo esaltano, ma non dimentico lo scorso anno i fischi da parte dello stadio. Ti dirò di più, secondo me queste grandi offerte non le ha avute, se resta deve restare alle nostre condizioni. Questo è un tema, no? Anche il fatto che ci possa essere anche questo problema, che lui c'è stato un momento in cui dava la sensazione che si stesse un po' offrendo ad essere manca, poi sicuramente
4: anche adesso credo,
0: probabilmente sì, solo che complice una stagione in cui non ha praticamente messo piede in campo, ai soldi che chiede diventa molto complicato. E poi aggiunge con Seysa un bel giocatore, il fatto che a noi non servono i bei giocatori ma giocatori decisivi, stesso discorso vale per Zegrova, però più decisivo di con Seysa o su quella fascia lì chi va, cioè devi andarne a comprare un altro.
4: Lo stesso discorso di Vlaovic, cioè per alzare il livello rispetto a con Seysa, cioè uno oltre a far tutto bene ti fa anche gol, perché lui ha questo, ma in questo manca, cioè poi è stato anche sfortunato con i pali, per carità, perché tra l'altro il 20° palo quello del con il Lecce, che credo che sia quasi un record almeno per la Juve, e quasi tutti pali pesanti tra l'altro, vabbè questa è chiusa parentesi, per migliorare, cioè metterci uno sull'esterno che oltre a fare tutto il lavoro che fa con Seysao fa anche i gol, non è che ce ne sono tantissimi in Europa e costano molto cari, anche lui però secondo me ha la possibilità di migliorare, perché gli manca proprio poco per diventare un giocatore decisivo, è giovane, è migliorato rispetto al passato, quindi si pensa che possa migliorare ancora un pochino in questo, nella cattiveria del tiro in porta, perché poi alla fine quello gli manca, altro non credo che possiamo rimproverargli.
0: Senti, ti tiro dentro il discorso che avevo iniziato con i nostri amici da casa, perché stanno portando avanti un po' tutti i filoni. Allora, prima dicevo, no, del fatto che Spalletti le ultime volte di cui ha parlato dei giocatori che era colpa sua che non faceva giocare non si sono più visti. Ho parlato di Miretti, ho parlato anche di Azic, e forse Onore ci dice: darei più fiducia ad Azic nei momenti della partita dove non si riesce a sbloccarla se non con i tiri da fuori, ad esempio come quella contro il Verona, magari gli ultimi minuti come era successo con l'Inter, però lo devi lasciare da davanti, no, per evitare che perda
4: lui,
0: quei palloni,
4: esatto, cioè quel difetto
0: un
4: lì
0: un po' pelosi,
4: lo devi mettere al posto di McKennie, al posto di Conceição, al posto dell'attaccante, insomma di un giocatore offensivo, perché se lo metti al posto di uno tra Locatelli, Turamo, Copman, a seconda di chi gioca, rischi davvero tanto, perché lui insomma nonostante gliel'abbiano detto e spiegato e credo fatto esercitare in tutti i modi, ha quel difetto lì, almeno l'ultima volta che l'abbiamo visto, quel difetto lì, che perde palloni sanguinosi, non è che devi perdere tanti, ne basta ne perdi basta... uno.
0: Tra l'altro una volta ci è costato anche un gol subito e dei punti. E poi Franco, l'altro tema che avevo lanciato, parlando delle convocazioni nazionali, no? È uscita la notizia che né Thuram né Kalulu sono stati convocati. Io segnalavo che, vista la stagione, mi stupisce paradossalmente forse più Kalulu che Thuram, e Franco dice: non mi stupisco per la non convocazione dei nostri due francesi, sono buoni giocatori ma non campioni. La Francia ha in ogni settore del campo giocatori fortissimi, a mio parere vincerà i mondiali. Anche secondo me, però, un Kalulu, io me lo sa, cioè, va bene, come si chiama l'ex milanista?
4: Chi che ha messo? Non lo so.
0: Teo Hernández. Sì, immagino, va bene Teo Hernández, però io un Kalulu di riserva. Teo Hernández.
4: Il Kalulu visto quest'anno?
0: Almeno. Visto che può giocare tra l'altro da tutte e due le parti,
4: però ce l'avesse l'Italia, che Kalulu e Thuram saremmo a cavallo. Invece in Francia hanno un altro parterre, per usare una parola francese, da cui scegliere, e quindi sicuramente quello è. Mi ha stupito onestamente Thuram, anche perché c'è il discorso fisico. Kalulu invece è anche una macchina da quel punto di vista di lì, e a proposito di Kalulu sarà contentissimo che al VAR c'è Chiffi, perché è quello del satellite, dell'espulsione via satellite, ed è quello di Bastoni, quindi credo che Kalulu sarà contentissimo di questa designazione. Massa in campo, che è un altro che qualche volta l'ha combinata abbastanza grossa, tipo Bologna, anche lì mi sembra che ci fosse,
0: mi piace
4: il wrestling, però
0: ultime due partite mi piacerebbe non dover parlare del VAR, perché ragazzi veramente
4: la prima cosa che ho detto anche lunedì nel dopo partita: lasciateci due. Non vi chiediamo tanto, è tutto l'anno che ne avete fatte di ogni, veramente, compresa l'ultimo turno, è successo di tutto, adesso c'è stata anche la vicenda ridicola del calendario, veramente imbarazzante. Facciamo che per due giornate si parla di calcio, si lascia al terreno di gioco la decisione di chi deve andare in Champions League e chi deve andare in Europa League, senza invenzioni di particolare rilievo dal VAR, dall'arbitro, perché comunque facevo anche notare che la Juve nel girone di ritorno tre gol buoni hanno annullato,
0: infatti,
4: non è che sono pochi,
0: infatti. Sì, ma poi quest'anno già lo era fino a qualche settimana fa, credo che sia ancora peggiorata per noi, diciamo, la classifica degli errori oggettivi che sono stati riconosciuti a favore o a sfavore delle squadre, no? Gli errori oggettivi a sfavore della Juve sono quelli, sono 6 o 7, che comunque su un campionato sono tantissimi, perché 6 o 7 errori ufficiali decisivi pesano tanto.
4: Sì, poi soprattutto nel mese di febbraio, che era il mese in cui si decideva se potevi andare a giocarti la semifinale di Coppa Italia, potevi superare i playoff di Champions, potevi lottare per il secondo invece che per il quarto posto, in quel momento lì si sono concentrate, oltre un calendario assurdo, che vabbè, lasciamo perdere i calendari, che tanto abbiamo visto come vengono fatti, coi piedi in alcuni casi, lì c'è un concentrato di errori arbitrali, uno di seguito all'altro, dalla Lazio all'Inter al Galatasaray, insomma
0: l'Atalanta
4: in Coppa Italia, che hanno indirizzato la stagione per farti capire: ok, tu puoi giocare per il quarto posto. Poi da quel momento lì non è più successo un granché, fino all'ultima partita, quando ti hanno tolto un gol buono, eccetera, eccetera. Quindi
0: che per fortuna non ha pesato, perché alla fine per fortuna non ha pesato.
4: Secondo me, quando Spalletti va giù duro sulla squadra dicendo basta, sti alti e bassi, montagne russe, eccetera, eccetera, che ha ragionissima da questo punto di vista, è anche un modo per far prendere consapevolezza alla squadra che occhio, perché quest'anno... Diciamo che noi dobbiamo fare il nostro, ma bene, benissimo, perché appena sbagliamo qualcosa rischiamo che oltre al nostro errore si sommi qualche errore di altro genere, e quindi non possiamo permetterci, o almeno questa non è una squadra dimostrata dai fatti, quando va sotto non vince mai le partite, e quindi devi far bene sempre tutto benissimo in queste due partite. Speriamo, insomma, che questa cosa corrente alternata sia risolta, visto che Fiorentina e Torino comunque è vero che non ha niente da chiedere, ma sappiamo che i loro tifosi, già quelli della Fiorentina hanno iniziato a chiedere, quelli di Torino adesso finiteci
0: guarda,
4: le celebrazioni.
0: Lo dicevo prima, no? Che se il Toro dovesse pensare di poterci non mandare in Champions, farà
4: più che il Toro
0: la partita della vita,
4: cioè,
0: no?
4: Saranno i tifosi, non fate andare i Gobbi in Champions League, e questo è un ritorno di 2 settimane, perché la Fiorentina prima e il Torino dopo diranno tutti la stessa cosa, e quindi i giocatori saranno belli motivati. La Juve deve essere consapevole di questo, consapevole che gli arbitraggi quest'anno hanno tolto molto più di quello che è andato, praticamente niente, e che quindi non si possono aggiungere altri errori individuali.
0: Detto che, insomma, questo weekend la partita che forse potrebbe darci un po' di speranza dal punto di vista della classifica è il derby di Roma, nel senso che è l'unica partita un po' di cartello che c'è, perché poi il Como gioca in casa contro il Parma, che non ha più niente da chiedere neanche lui alla classifica. E il Milan va a Genova, è vero che anche il Genoa non ha più niente da chiedere, però insomma il Genoa in casa è sempre una squadra tosta da affrontare. Poi c'è Roma-Lazio, ovviamente Juventus-Fiorentina, e l'altra che ci interessa, volendo, è Pisa-Napoli, ma insomma direi che Pisa-Napoli è più la sarebbe lo sfizio del secondo posto, ma cominciamo a mettere il mattoncino,
4: esatto,
0: il mattoncino del quarto.
4: L'ideale,
0: no?
4: Che ci fosse una combinazione tale per cui il derby non diventasse
0: esatto.
4: Che devi vincere per forza almeno. Ecco,
0: considerando quello, appunto che a parte contro il Como, sia contro il Milan che contro la Roma abbiamo gli scontri diretti a favore, perché
4: diciamo che col Milan pari ma con la differenza reti,
0: con la differenza reti a favore, sì, perché abbiamo la Juve, diciamo, ha una differenza reti di 29, il Milan solo di 18, quindi
4: sono due partite,
0: anche perché i gol negli scontri diretti sono stati 2-0-0, quindi non è successo niente. La Roma abbiamo vinto all'andata e pareggiato al ritorno, quindi siamo sicuramente avanti. Con questa situazione qui, se anche solo la Roma pareggiasse domani e domenica e noi vincessimo, saremmo sicuri che la Roma non ci raggiunge più. C'è poi il problema però del Como, insomma,
4: vabbè, ma
0: ce ne
4: me
0: vanno tante di combinazioni,
4: quello che dico, l'importante è vincere la partita con la Fiorentina.
0: Partiamo dal presupposto che noi dobbiamo vincere,
4: poi perché quest'anno va così, e già quest'anno va così, nel senso che non sai mai cosa vedi della Juve dal momento all'altro, da una partita all'altra, e quindi mettendo insieme tutte queste variabili andare troppo in là direi che non è consigliato assolutamente.
0: Senti, Terry ci dice buon pomeriggio ai nostri prof. Ciao Terry, buongiorno a te. A scuola tutto ok? Nessun cambiamento di esami, riunioni, calendari,
4: per
0: eccetera, eccetera? No,
4: non svegliare il canche d'oro.
0: Siamo in attesa, almeno per quanto mi riguarda, dell'assegnazione dei commissari di maturità, perché è uscito l'elenco dei presidenti, ma solo l'elenco, non sono ancora stati abbinati alle scuole.
4: Okay.
0: E poi bisogna aspettare ovviamente i membri esterni che verranno comunicati all'inizio di giugno. E poi ci dice: intanto domenica si gioca, punterei su Vlahovic anche nella prossima stagione, ma non a cifre esagerate. Questa è la nostra Terry.
4: Sì, ma credo che sia l'unica possibilità per cui Vlahovic resti alla Juventus e che non abbia pretese elevate, perché se no non glielo danno e tanti saluti. Però dall'altra parte lui secondo me adesso in queste ultime giornate cercherà, per fortuna della Juve, di fare più gol possibili per mettersi in mostra. Poi se non arriveranno in tempo breve delle offerte che lui ritiene degne di essere accettate, quindi sia come cifra sia come destinazione, sarà costretto ad accettare le condizioni della Juve, che comunque, ripeto, penso che consentano tranquillamente di mettere insieme il pranzo con la cena.
0: Sì, direi di sì. Così, a naso,
4: così a naso. E allo stesso tempo ti dà
0: credo anche lo spuntino delle 11 anche la merenda delle 5.
4: Ogni tanto anche la spaghettata di mezzanotte,
0: se non giochi.
4: E però soprattutto ti dà anche un palcoscenico che in Europa onestamente non è che ci siano tanti più prestigiosi della Juventus, quindi se arriva un'offerta da quel livello là a quelle cifre lì fa bene accettare, perché fa parte del suo mestiere, altrimenti credo che obiettivamente per andare a prendere la stessa cifra o di meno da un'altra parte, come è capitato, faccio l'esempio di Dybala,
0: certo,
4: non per colpa sua, però perché lì ci sono state dinamiche un po' particolari che ne abbiamo detto 100.000 volte, però alla fine per andare a stare peggio stai dove stai, insomma, questo è.
0: Sì, continuano ad arrivare messaggi alternati,
4: sì,
0: no?
4: Perché Max hai lanciato un po' di bene,
0: Max da Roma dice: Vlahovic secondo me continua a essere sopravvalutato, se un altro attaccante si fosse mangiato i suoi gol sarebbe stato lapidato, Pellegrino del Parma è molto meglio. Questo lo dicevo un po' anch'io prima, no Max? Cioè quest'anno giustamente ci siamo attaccati a David quando si mangiava i gol, che di soldi ne prende la metà, e se li sbaglia Vlahovic, anche se prende 6 milioni invece che 12, ci incacchiamo lo stesso.
4: Quando li sbagli che poi il discorso economico è un'altra storia, insomma, credo che comunque quella cifra lì nella Juve di oggi è una cifra fuori mercato, perché quella arriva da una storia diversa, di una Juve diversa, una situazione diversa. Adesso le cifre sono diverse, anche lui deve rendersi conto che se fino ad oggi non è che adesso si sta bussando il Bayern Monaco, se è vero non lo so, o se invece il procuratore che prova a proporre il Bayern Monaco al Barcellona, allora quella categoria lì capisco che possa dargli un ingaggio anche superiore, oltre ad avere un certo tipo di palcoscenico. Ma ripeto, se deve essere una squadra turca piuttosto che una squadra di medio livello in Europa, stai alla Juve, che meglio di così, insomma, è difficile che trovi, a prescindere dalla cifra, che poi se sono 7 milioni o 6 e mezzo più bonus o quello che gli devono offrire, è un ingaggio comunque importante nei campionati top d'Europa, insomma, non è che sono tantissimi, a parte diciamo Manchester City e Paris Saint-Germain che fanno un po' quello che gli pare, nel resto dell'Europa la cifra è una cifra da, non dico la top player, ma comunque la giocatore importante.
0: Eh sì. Andy da Essen ci dice: Greenwood al posto di Chico, Darwin Núñez e Kolo Muani al posto di Vlahovic e a malincuore di David. E poi dice: la Francia è fortissima, Rabiot gioca sempre titolare da anni, solo per ricordarlo a quelli che non lo volevano più, perché ci ho messo dentro anche Rabiot.
4: Ah, Rabiot in effetti a zero, io
0: perché
4: tentativo l'avrei fatto.
0: Avevo fatto il paragone, no, del fatto che tu rischi di perdere Vlahovic a zero e devi comprarne un altro più lo stipendio, che era un po' quello che era capitato con Rabiot. Con Rabiot si era deciso di farlo andare e invece oggi ci avrebbe fatto ancora probabilmente tanto comodo.
4: Sì, lì c'era il tetto in gara, di nuovo sempre il solito discorso. Poi alla fine anche Rabiot è andato a prendere di meno da altre parti, però insomma quelle sono scelte dei giocatori, e nonostante ci siano tanti precedenti non è che abbiano fatto storia questi precedenti e abbiano fatto cambiare idea ai loro successori. Quindi speriamo che Vlahovic sia il primo esempio, invece, che vedendo quello che è successo agli altri dice: vabbè, ma quasi quasi me ne sto alla Juve, più o meno.
0: Esatto.
4: Almeno male non si sta, credo, a occhio.
0: Senti, Davide da Bologna ci urla questo
4: messaggio. Vedo che lui urla, ma lui è un urlatore.
0: Tutto in stampatello. L'esperienza e l'abitudine a vincere si ottengono soprattutto con una serie di risultati utili che ti danno la consapevolezza. I nostri avversari lo sanno, e qui casualmente, tra virgolette, in molte partite ci capitano decisioni arbitrali di VAR che non consentono di ottenere vittorie rotonde come con Lecce, oppure di vincere invece di pareggiare. Poi si annullano gol validi anche con Seisao, così poi tutti diciamo che non segna mai, così la nostra squadra non cresce come consapevolezza, e poi chiude con un meditate, gente, meditate. Io gol annullati validi a Conseissao non me li ricordo.
4: Io credo Udine si riferisca a quello, l'aveva segnato Conseissao, no? Quello del 2-0 annullato per un fuorigioco di con Miners, di nuovo forse
0: quello di quello che era davanti al portiere
4: che però non dava fastidio a nessuno. Cioè di tre gol annullati sono quelli con Miners, con la Lazio che era regolare, i visti. Allora ripeto, anche qua c'è stato il regolamento nel regolamento del giuoco del calcio, l'unica cosa che dice che il portiere deve poter vedere la palla. Non parla né di area piccola, né di area grande, né di 6 metri, né di 5 metri. Quella è la regola, e quella è stata applicata all'inizio del campionato ai gol dell'Inter e del Milan, che ne hanno fatto due di quel genere, uno per uno. Poi a un certo punto hanno deciso che no, il regolamento no, però noi facciamo in quest'altro modo qua, guarda caso, cominciando dalla partita della Juve, prima con la Lazio, poi con l'Udinese, quindi due gol che per il regolamento sono validi, ma per le indicazioni arbitrali cambiate a stagione in corsa, anche questo porta un'irregolarità nel campionato, non erano validi secondo loro. E poi c'è stato appunto il gol ultimo di Kalulu, che secondo me è l'annullamento più assurdo. Quando ho sentito Open VAR poi mi sono venuto,
0: volevo
4: tirare una scarpa, perché non ci sono bandierine, ma se vuoi te le metto, ma siete pazzi, siete veramente pazzi. Cioè loro hanno deciso, tradotto vuol dire: non c'è il fuorigioco, ma se vuoi te lo metto in fuorigioco. Questo è stato fatto peraltro nell'azione precedente a quella del gol, perché poi c'è l'intervento del difensore.
0: Bravo, perché quello su cui io sto insistendo tanto, no? Perché quell'intervento del difensore non è un intervento casuale, è una giocata.
4: Ce l'hanno spiegato in tutte le lingue.
0: Cioè non è la palla che gli rimbalza addosso il colpo, lui spazza via la palla, poi la recuperiamo noi e parte un'altra azione, no? Per cui c'è tutta. Poi ribadisco, per fortuna, perché pensa se fossimo qua a lamentarci di quella roba lì con due punti magari portati via perché pareggiavamo invece che vincerla. Cioè veramente oggi comunque siamo con il vecchio Fiu di Allegri, se vuoi, no?
4: È stata una vittoria pesantissima, viste anche i risultati degli altri. Poi non so, Roma-Lazio onestamente, vabbè, sicuramente la Lazio sarà più battagliera rispetto a quella che abbiamo visto in campionato con l'Inter.
0: Tu ci credi? Ammesso che si presenti, no? Sarri ha detto che se giocano a mezzogiorno presentano la squadra o mandano la primavera.
4: Diciamo che avendo giocato mercoledì sera sarebbe stato logico giocare lunedì sera anche solo per quel motivo lì, senza tutto il casino dell'ordine pubblico, o la domenica sera almeno, dagli qualche ora in più di riposo.
0: Però alle 20:45 i derby non si possono giocare, quindi c'era anche quella problematica lì. Domenica, solitamente è il giovedì che fa spostare, mercoledì a domenica.
4: O magari se giochi al martedì ti anticipano quella prima. Poi alla Juve è capitato anche di giocare con meno di 72 ore di riposo, ma queste sono altre cose particolari della stagione.
0: Messaggio interessante: Deschamps poteva aspettare la fine del campionato a annunciare i convocati senza creare pensieri negativi nei giocatori non convocati, leggi Kalulu Thuram a questo punto, che faranno di tutto a questo punto per fargli vedere che ha sbagliato.
4: Ma poi qualcuno si può sempre far male, quindi insomma devi sempre essere pronto, perché non si sa. Ma e poi anzi adesso credo che abbiano in testa talmente tanto il discorso della qualificazione Champions che poi alla nazionale ci pensano dopo. E non si sa mai, ripeto, abbiamo visto tanta gente ripescata all'ultimo momento per i mondiali, poi fare un ottimo mondiale.
0: Assolutamente,
4: questo succede.
0: Ma veramente dobbiamo ancora stare dietro questo bobo a Colomouani che ha fallito in Premier ed è escluso dalla nazionale francese? Non l'ho visto, non ho notato, non ci ho fatto caso che non è stato convocato neanche lui. E poi dice, ma per favore, anche basta. Quindi proprio bobo di Colomouani, non ne vuole più sentir parlare.
4: Però di quelli che abbiamo visto ultimamente, a parte Vlahovic, diciamo che è l'unico che ha fatto dei gol.
0: Sì.
4: Diciamo le cose come stanno. Poi magari non è adatto alla Premier League, ma per giocare in campionato italiano ci vanno altre caratteristiche di quelle della Premier, come dimostrano tanti altri casi, sia in un senso, cioè di quelli bravi nella Premier League che poi in Italia non funzionano, sia nell'altro, cioè bravi in Italia che poi... Io comunque, ripeto, di quelli che ho visto, se devo dirne uno, per dire di quelli che ho visto, se dobbiamo scegliere tra quelli che abbiamo visto fino ad oggi come in attacco alla Juve, Colomouani è l'unico che dà un minimo di garanzie. Sì. Di andare in doppia cifra regolarmente anche con gol di un certo peso.
0: Sì, perché, e tra l'altro segnando anche di testa, che magari forse è una caratteristica che uno può non pensare, ma io ricordo il gol a Roma con la Lazio l'anno scorso, che ci stava per far vincere a Roma, poi è successo quello che è successo, e insomma è uno che comunque ha anche un bello stacco, che è ben piazzato, pur non avendo il fisico alla Vlahovic, è comunque uno che è un bel un po' un torello, diciamo.
4: Sì, poi può dare un cambio anche a uno dei due esterni, quindi polivalenza lì che non guasta.
0: Senti, Paolo da Formia ci dice: prima di tutto mi auguro che al Consiglio di Stato abbiano già deciso di spostare in un'altra zona di Roma tutti i campi da tennis del Foro Italico, non credo che sia facile, onde evitare quel che è successo ad Arderi l'altra sera. L'ho vista anch'io, Paolo, quella sospensione, quel fumo che scendeva, poi dicevano anche i telecronisti proprio l'odore dei fuochi d'artificio, per i festeggiamenti a fine partita. Per quel che riguarda l'inchiesta, un subalterno non è superiore al capo, e quindi salutiamo con affetto la procura di Milano. Per quel che riguarda la partita di domenica, Sarri ha già mandato la Primavera in campo mercoledì, non illudiamoci, la Roma vincerà in carrozza, ma non posso ammettere che abbiamo paura di Fiorentina e Toro, nessuna scusa e speranza sui risultati degli altri, voglio 2 vittorie su 2. Questa ovviamente è la speranza di tutti.
4: Sì, diciamo che questo discorso qui è un discorso che in altre stagioni avrei fatto tranquillamente anch'io. In questa stagione qui abbiamo visto sempre un po' cose particolari, una volta bene, una volta male, nella stessa partita benissimo e malissimo, quindi sono partite, ripeto, che... Adesso non so, la Lazio comunque perdere il derby proprio sbracato non ci credo, poi magari lo perde lo stesso, però penso che se la giocherà, perché i tifosi un minimo ci tengono almeno al derby. Con l'Inter sappiamo che c'è il gemellaggio, che è un gemellaggio anche in funzione anti-Roma, tra l'altro, ai tempi dello scudetto del 2010. Quindi,
0: decisamente.
4: Sicuramente c'è quella rivalità lì che in quelle piazze si fa sentire in maniera particolare. Tra l'altro, apro una parentesi sul discorso del Foro Italico. Il fatto che la decisione sia arrivata dopo che le curve della Lazio e della Roma hanno detto se giochiamo di sera noi stiamo fuori, cioè, mi sembra un po' un ricatto cui uno è sottostato, e quindi questo,
0: ma
4: prendiamo
0: poi,
4: atto
0: ti dico, egoisticamente, ma credo anche per molti è oggettivamente meglio la domenica a mezzogiorno che non il lunedì sera, per chi arriva da fuori,
4: per
0: chi
4: lavora, ma certo, sì sicuramente. Dopodiché le partite a mezzogiorno sono sempre partite un po' particolari,
0: sì, quindi quello sicuramente
4: succede. Però siamo d'accordo, invece con questa squadra qua non sappiamo mai se... Ecco, perché quindi Fiorentina e Toro sicuramente ce la metteranno tutta contro la Juve a prescindere dalla classifica, e quindi la Juve deve essere consapevole di questa, consapevole del fatto che le decisioni arbitrali quest'anno vanno come vanno, e quindi non può permettersi degli alti e bassi nella partita, degli errori individuali sciocchi, di regalare pallone agli altri in zona sanguinosa, perché la Fiorentina con Kane e qualcun altro, il Toro con Zapata e Simeone, sono due squadre che se perdi palla al gol te lo fanno.
0: Esatto. Abbiamo un vocale, Manu, da ascoltare. Sentiamo magari anche le vostre voci.
5: Ciao Dario, Mariano. Ma guarda, Vlahovic, secondo me è un giocatore che, se sta bene fisicamente, nell'arco di un'intera stagione, riesce a fare i suoi 15 gol in tutte le competizioni, ed è quello che ci serve. Secondo me dipende molto dalla riuscita di una ipotetica cessione di Openda e di David, perché se riesci a cedere quei due, allora prendi un altro attaccante come Vlahovic, e 30 gol in due sono sicuramente un bottino buono per una squadra che ambisce a vincere qualcosa. Diverso è se Vlahovic deve fare tutte le partite lui, e quando entra il David non si segna, diventa complicato. Poi io ci metterei anche una bella dose di assist che non ci sono quest'anno, e i pochi gol che fanno anche il Diz e con Sesao, perché tirano veramente poco verso la porta, quella volta che tirano prendono, soprattutto con Cesao, palo traversa,
0: ma anche Ildiz, anche
5: no, tutto ricade su Vlahovic, che ripeto, secondo me invece è un giocatore che ovviamente ha le cifre giuste, andrebbe rinnovato.
0: Ma io in linea di massima sono d'accordo. Mariano mi ha mandato un messaggio forse prima, quando Gigi ancora
4: sì,
0: non
4: sì,
0: c'era.
4: Ma il discorso è quello.
0: Il tema è quello. Detto peraltro che al di là del voler ambire a vincere qualcosa, devi anche ragionare sul fatto che hai anche la Coppa Italia. Se vogliamo, sono potenzialmente poche partite, ma la Champions sono. Io ne metto la Champions o l'Europa League che sia, sì. Perché poi potrebbe essere anche Europa League, ma sempre 10 partite sì, sono, sì, no? Perché sono le 8 del gironcione. Poi, più almeno i playoff,
4: o un
0: nel
4: turno
0: senso che
4: i playoff
0: ce li hai, sì. Quindi io ne conto comunque 10, quindi sono 38, più 10 sono 48, più almeno un paio solitamente di Coppa Italia,
4: 50 partite
0: sono 50 partite
4: minimo.
0: Secche che ti devi mettere in conto, e solo con Vlahovic non vai da nessuna parte, anche ammesso di rinnovare Vlahovic sperando che sia il Vlahovic migliore del mondo, ma non puoi fargli fare 50 partite all'anno.
4: Sicuramente, e comunque nonostante tutti questi difetti, la Juve è secondo attacco del campionato,
0: sì.
4: Questo va anche detto, sì. Perché è così. Poi bisogna migliorare la percentuale di realizzazione sui tiri in porta. Quello sicuramente sì. Senti la musica che si alza,
0: sì,
4: sai
0: sì.
4: Cosa vuol dire, vero?
0: Che c'è il notiziario.
4: Notiziario
0: fra
4: poco.
2: Colpo Gobbo. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo.
0: Mi piace questo aggancio, oggi è tutto il giorno che entriamo sullo stacco del riff, mi piace tantissimo.
4: Molto molto bene, tra l'altro stavo guardando che la Juve farà bene a interpretare subito benissimo la partita con la Fiorentina, perché ha tre diffidati pesanti che sono Bremer, Kelly e Locatelli, tre titolari. Sì. Quindi se poi la partita si mette sul piano della battaglia, rischi che almeno uno... tu possa non avercela al derby, quindi bisogna fare anche quel conto lì, di partire determinati, tenere l'iniziativa e cercare di non sbagliare nulla, perché sono partite, vabbè, basta guardare la classifica, si capisce.
0: Scusami se rido, ma leggo Giovanni dal Brasile che dice: è strano che non abbiano convocato Openda dopo un anno ottimo.
4: Diciamo che sarebbe stato riposato comunque per il mondiale. Sicuramente così.
0: Abbiamo ancora dei vocali, che ne sono arrivati un po', ne abbiamo ascoltati pochi oggi.
6: Fa un euro.
0: Grazie.
4: Ma a vocale o totale?
0: Esatto.
7: Buongiorno, buon pomeriggio e colpo gobbisti. E mi intrometto anch'io nella discussione del centravanti.
0: Giusto, vai.
7: Se dovesse rimanere Vlahovic, io mi auguro che la società vada ad individuare comunque un centravanti con le caratteristiche simili a quelle di Vlahovic, perché nel gioco di Spalletti vedo che comunque è importante avere un certo tipo di caratteristiche, di sicuro non gli puoi mettere come vice un'altra seconda punta, quindi anche a costo di andare su un tipo di profilo, che ne so, alla Pellegrino del Parma, io andrei su un centravanti fisico. Che ne pensate?
0: Con questo Pellegrini del Parma
4: piace però...
0: forse perché è l'unico in Italia che risponde alle caratteristiche che aveva chiesto Spalletti a gennaio, no? Con il centravanti fisico d'area, proprio d'area di rigore.
4: Sì, allora Pellegrino del Parma lo vedrei bene se arriva anche Lewandowski, cioè che hai la garanzia di uno esperto, abituato alle pressioni, che sicuramente non ti giocherà 50 partite, quindi l'altro avrà comunque spazio. e allo stesso tempo vedi un attimo Pellegrino con certe pressioni, con un certo modo di giocare.
0: E quindi tu faresti Lewandowski, Vlahovic e Pellegrino? Tutti
4: no,
0: e tre?
4: No, no,
0: ah, tu dici no, se non
4: se va via Vlahovic, Lewandowski okay, e Pellegrino, okay. Cioè come tipo di giocatore, poi dopo se trova sì, un altro centravanti esperto e forte.
0: No, non il titolare unico, sì, sì, chiaro,
4: uno certo. Di garanzia, e di esperienza, di peso, di personalità, e l'altro che potrebbe essere finalmente l'acquisto giusto per il futuro, perché fino adesso diciamo che acquisti giusti per il futuro in attacco pochini direi fino ad oggi di centravanti che hanno preso l'ultimo turno, l'ultimo giro di mercato, insomma non sono un granché non dal punto di vista tecnico ma dal punto di vista di quello che serve alla Juve, e Boga comunque non centravanti,
0: no.
4: Quanto stia facendo abbastanza bene.
0: Sì, anche da centravanti tra l'altro.
4: Certo.
0: Michele da Gorizia, per favore chiedete a tutti quelli che dicono Vlahovic non va bene, Colomboni non va bene, Tizio non va bene, Caio non va bene, di snocciolare i nomi delle caterve di attaccanti che secondo loro vanno bene, altrimenti in attacco ci mettiamo Spalletti, dice direttamente. Sì, hai ragione Michele, no? Nel senso che però questo è un tema che vale un po' su tutti, quando uno anche dice cambiamo l'allenatore, poi però qualcuno al posto dell'allenatore ce lo devi mettere. Non lo so, ci sono ognuno poi sul singoli giocatori, addirittura ognuno c'ha i suoi pallini. Per esempio, c'è anche un ascoltatore che non si firma, che dice: sono d'accordo che la Juve non può soffermarsi su Colomboni, ma neanche su Vlahovic. Quindi ecco un altro di quelli che dice che non funziona. Però dice: a me piaceva tanto l'intesa che si era creata fra Yildiz e Randall, uno faceva segnare l'altro, o ce ne siamo dimenticati, quindi sia Colomoni con un altro attaccante forte, poi Colo vuole la Juve, questo è un plus, e quello è effettivamente, non so se possa essere un plus, però sicuramente sappiamo che verrebbe volentieri, dicevo anche prima, è uno dei pochi che pare che verrebbe alla Juve a prescindere da Coppa, non Coppa, Champions,
4: sì, sì,
0: Europa
4: sì.
0: League, eccetera. No,
4: beh, sarebbe già venuto l'estate scorsa, sì. Credo, poi non si è trovato l'accordo alla fine, si è andato su Openda, che non c'entra niente, però
0: no,
4: anche queste cose fanno un po' riflettere, nel senso che Openda è tutto un altro tipo di giocatore rispetto a Colomoni. C'è invece il nostro amico Roby che propone Davis dell'Udinese, come, perché bravo, questo perché bisogna chiederselo ogni tanto, sì, sicuramente.
0: Sì, diciamo che Davis rispecchia un po' anche forse quelle di Pellegrino, no? Cioè quelle dell'attaccantone alla...
4: di fisico, che però ha la stessa problematica, tra virgolette, di arrivare ad una piazza senza grandi pressioni,
0: certo.
4: Era Parma, qua era Udine, e quindi bisogna poi vedere l'impatto, perché poi
0: nessuno ci ha proposto Lukaku ancora.
4: Aspetta, non credo che quello sia tramontato, ma ripeto, quello che abbiamo detto tutto l'anno, cioè che questa squadra manca la spina dorsale di personalità, compreso il centravanti, che nei momenti di difficoltà sappia insomma tenere la nave a galla quando c'è tempesta, e se ci metti poi uno come Davis o Pellegrino non lo so se hanno quella caratteristica lì.
0: No, però,
4: nell'ottica
0: che dicevi, certo. Tu, nell'ottica di farli crescere all'ombra, se vogliamo,
4: o di Vlahovic o di un altro, diciamo così, esperto.
0: Nell'ottica magari nuova, nell'alternanza delle partite, hai la partita pre-Champions, magari non contro la Big, fai giocare lui per far rifiatare il titolare, insomma, sono poi tante dinamiche che vengono a costruirsi, poi magari uno entra nel mood e scopri che Davis ti diventa veramente il Batistuta di turno, no? O il Trezeguet, se vogliamo rimanere a casa nostra, che magari poi mi dicono, no, c'è Juve Fiorentina, città. Battistuta, vabbè, ragazzi, oggettivamente era un giocatore clamoroso.
4: Una bestia, Battistuta tirava da tutte le parti, sfondava la porta. E quindi sì, no, però parlando di Battistuta e di tutti gli altri che abbiamo visto giocare qua, insomma, sembra che il campionato italiano, a questo punto di vista, Juve a parte, offre ormai davvero poca cosa.
0: Devo dare i numeri di forza onore a Andy da Essen e viceversa,
4: sì.
0: Perché Andy ci dice: a me vanno bene tutti gli attaccanti, solo Vlahovic non mi va bene.
4: Ah, così sono d'accordo.
0: No, perché forza onore è proprio lui, è super Vlahovic. Andy invece è uno che dice tutti tranne Vlahovic. In realtà qua rispondeva Michele, che diceva: mi dite questo no, e chi va bene?
4: Dice va bene tutti tranne Vlahovic. Allora beccati Openda.
0: Esatto.
4: No, vabbè, adesso al di là di Vlahovic, comunque credo che l'importante è che in questa squadra, queste due partite, perché noi stiamo facendo dei discorsi per il futuro, però il futuro passa da queste due partite, perché poi se c'è la Champions è una cosa, dal punto di vista economico se non c'è un'altra, anche dal punto di vista della capacità di attrarre dei giocatori di un certo livello. Io diciamo che l'unica perplessità, non timore, che ho per queste due partite è legato a quello che abbiamo visto tutto l'anno, cioè che questa squadra a questi alti e bassi legati proprio anche a carenze di personalità in certi ruoli, a carenza di cattiveria quando c'è il pallone, che quello sanguinoso,
0: quello che
4: sai che non, quello lì è quello della partita, insomma, e molto spesso Anche a sentire le parole di Cambiaso dopo il Verona, insomma, ti fa capire che nello spogliatoio non c'è proprio questa sensibilità, insomma, questa attenzione al peso specifico di ogni singolo pallone.
0: E anche aver sbagliato quei due rigori così importanti, quelli, sono pesanti, no? Quelli, cioè, con Lecce e col Sassuolo,
4: Passava, al di là di tutte le polemiche e difficoltà, con quei due rigori tu eri già in Champions, tranquillo e beato.
0: Sì, sì, al netto di tutti gli errori di cui stiamo parlando, non parlando, tu segni quei due rigori lì, in questo momento hai quattro punti in più, sei secondo addirittura. Secondo, e hai la Champions a casa con due giornate d'anticipo, facendo due rigori che ci hanno dato stranamente ci hanno dato pochissimi, però quei pochi che ci danno li sbagliamo e diventa complicato.
4: Sì, è inutile chiederli, diciamo, è inutile lamentarsi, non ci ha dato rigore con la Lazio, e poi bisogna segnarlo, bisogna vedere se sei in grado. Diamo benvenuto al mister Massimo Storgato. Mister, buongiorno.
6: Buongiorno.
4: Allora, so che ha avuto di recente da fare con la nazionale under 16, c'è qualcosa di buono che bolle in pentola a quelle latitudini?
6: Ma è chiaro che il mondo dilettantistico è che è ampio, ci sono un sacco di ragazzi che sognano, che vogliono lavorare, che vogliono migliorare. È chiaro che non tutti possono ambire a fare i professionisti, però qualcuno c'è, basta andarlo a trovare, a scovare, crederci, dargli fiducia, lavorarci con pazienza, e qualche ragazzino c'è. Interessante, è chiaro che però vogliono tutte subito, costano parecchio, è un po' un problema che credo che avete nel suo programma, che stamattina ho letto, sia di prima fascia questa decisione, guardare il settore giovanili in casa nostra in primis, perché dobbiamo tornare indietro sotto certi aspetti per cercare di coltivare dei ragazzi che sono cresciuti nella nostra cantera e che sono italiani.
4: Sì, perché poi i giovani si vanno a prendere, faccio l'esempio di Yıldız che è andato a prenderlo al Bayern Monaco, adesso c'è Licina che di nuovo fatto, quindi i giovani si vanno a prendere, ma probabilmente da altre parti costano meno o hanno, non va a sapere, procuratori più bravi, non so come inquadrare la situazione nel, diciamo, in generale.
6: L'incidenza dei procuratori, delle agenzie in questo mondo è rilevante al massimo, comandano quasi loro, quindi questo è un altro dei grossi problemi che assillano questo calcio di adesso.
0: Mister, a proposito di calcio di adesso, no? C'è stata una polemica enorme, ma credo inevitabile, per la gestione del calendario di quest'ultima giornata. Ma è così fondamentale la contemporaneità di queste partite? Cioè, cosa può cambiare? Per esempio, vista la situazione, si poteva, in questo caso, almeno secondo me, gestire separatamente il derby di Roma dalle altre partite, no? Vista la particolarità della situazione. Non si poteva proprio svincolare da questa contemporaneità delle partite, così necessaria?
6: Ma è necessaria, perché purtroppo su queste anomalie di calendario la stampa e l'opinione pubblica ci sguazza e ne fanno una. Per me non sarebbe stato nessun problema, perché tanto la Roma deve vincere,
4: esatto. Come deve vincere, il Napoli deve vincere, il Como deve vincere, certo.
6: Deve cercare di non fare brutte figure, perché ha perso la partita di Coppa Italia, che era l'ultima speranza per andare in Coppa, e quindi con la Roma è una rivalsa. E quindi qual è il problema? Che giocano non in contemporanea dell'altro, mi fa ridere questa cosa, però.
4: Anche perché vuol dire che tutto il resto del campionato è irregolare, allora, nel senso che comunque bei tempi quando giocavano d'inverno alle 2:30, no? Insieme, poi alle 4 d'estate e via, tanti saluti.
6: Sì, purtroppo, esatto, si giocava alle 2:30, tutti andavano allo stadio, tutti ben felici e contenti, bisogna vedere l'ora di rivedere la domenica sportiva per rivedere i gol, adesso li vedi quasi in diretta, cioè tutta una serie di situazioni. Però credo che il derby sia influente in confronto alla classifica. Contano solo Lazio e Roma, punto.
4: Oggi abbiamo lanciato il tema Vlahovic, perché ovviamente essendo tornato ha subito fatto due gol. Le chiedo, mister, se la Juve debba ripartire con lui a tutti i costi, tra virgolette, oppure se è il giocatore che deve fare magari un passo indietro nelle pretese economiche, altrimenti è meglio scegliere un giocatore con quelle stesse caratteristiche, perché Spalletti tra un po' fa anche il disegnino del centravanti che vuole, perché lo sta dicendo in tutte le lingue. però diciamo a cifre più ragionevoli, ecco.
6: Ma penso che siano ambedue le cose, cioè, nel senso che Vlahovic conosce l'ambiente, sa, conosce Spalletti, conosce la Juventus conosce Vlahovic, è chiaro che come sempre i matrimoni si fanno in due e bisogna andare in comune d'accordo e cercare un'intesa, quindi credo che alla fine, anche perché Vlahovic non è che può avere delle grosse pretese, visto che ultimamente per mille infortuni è stato fuori tanto tempo, quindi credo che una via di mezzo, secondo me, la troveranno.
0: Ecco, ma a proposito di oltre Vlahovic, no? Perché poi l'alternativa all'altro tema importante è se non Vlahovic chi, ma poi anche non solo se non Vlahovic, dopo Vlahovic, perché ci siamo già ritrovati l'anno scorso fondamentalmente ad avere solo Vlahovic che ha dovuto fare tutta la stagione e poi inevitabilmente a un certo punto io che non so

0: possa stare tranquillo e giocare all'occorrenza e che possa magari fare due ruoli. E lì bisogna, lì si deve pensare lo scouting della Juventus e andarlo a cercare in giro per l'Europa nei vari settori giovanili o trovarlo in casa.
1: Adesso è ancora molto giovane, ma c'è Durmisi nell'under 20 della Juve, no? Che sta facendo molto bene, però mi sembra che abbia solo 17 anni, forse è un po' tanto presto.
0: Esatto, potrebbe essere uno aggregato alla primavera che magari ti possa fare il terzo, quarto attaccante in certe situazioni, che ne so, nella partita come si faceva una volta, magari facevi la presenza in Coppa Italia.
1: Si entri sul 3-0, diciamo, quando
0: esatto, devi respiro gli attaccanti. E ben venga queste soluzioni, cioè io lo porterei subito ad allenarsi con la prima squadra, sta lì e poi magari, che ne sai, magari dopo 3 mesi di allenamento con la prima squadra, magari questo ragazzo lievita in maniera esponenziale e magari te lo ritrovi pronto, perché poi alla fine tra gli allievi, la primavera e la prima squadra c'è un abisso, ho capito, c'è un abisso, però se non li fai mai nuotare nella bici, capirai mai se sono bravi o no.
2: Assolutamente, intanto bisogna avere quel coraggio. E Spalletti mi sembra comunque uno che questo coraggio, insomma, possa trovarlo, non mi sembra uno restio a eventualmente...
0: Assolutamente, credo che il ragazzo, se merita, Spalletti se lo porta lì, se lo coccola, se lo cura, e quindi ha uno staff molto preparato e ci potrà anche lavorare, quindi ben venga dei giovani interessanti.
2: Ecco, le chiedo invece per quanto riguarda Juve-Fiorentina in particolare, che è una partita che quando c'era Storgato alla Juve era una partita bella tosta, anche adesso è sempre stato la Juve, anche l'andata, insomma, sì, finita pareggio, però c'era una, diciamo, comunanza di obiettivi che adesso è un po' che manca, mettiamolo così, tra le due squadre. Le chiedo qual è il rischio di questa partita, perché sulla carta, diciamo, però abbiamo già visto anche il Verona, sulla carta non aveva niente da chiedere al campionato, però sappiamo bene che i tifosi della Fiorentina invece chiederanno un surplus d'attenzione, diciamo così, contro
0: l'avversario. Sono le partite più difficili, sono le partite che sono in questo momento sono proprio finali di Champions per la Juventus, perché purtroppo sono quelle partite che se vinci danno tutto per scontato, però se poi le pareggi come il Verona diventano un grande problema. E quindi una volta queste partite si affrontavano in un'altra maniera, si facevano 3 gol e pronti via dopo mezz'ora con grande cattiveria agonistica e poi si gestiva, e invece la Juve in questi momenti mi sembra che voglia gestire l'1-0. Nel calcio di adesso qualche errorino lo commetti, quindi poi rischi di pareggiare la partita, e quindi in questo momento sono due finali. Credo che la partita più facile possa essere il Torino, perché l'affronterai già in maniera decisa, perché il derby è sempre derby, ma con la Fiorentina sarà una partita molto pericolosa, anche perché loro contro la Juventus raddoppieranno le forze, anche se non hanno più niente da dire nel proseguo del campionato.
1: Ecco, ma quanto pesano poi gli errori individuali, no? Perché uno dei problemi, adesso lei diceva giustamente, si cerca di difendere 1-0 e la Juve quest'anno poche volte ce l'ha fatta, no? Adesso con Lecce per fortuna è andata bene, però abbiamo visto in altre occasioni, anche banalmente appunto col Verona, basta un errore, lì non era neanche da difendere 1-0 perché l'abbiamo dovuto forse rimontare.
0: Quando si prende gol è sempre un errore di un giocatore singolo. Parliamoci nel dettaglio, difficilmente sbaglia un reparto o la squadra. O la squadra può sbagliare l'atteggiamento, però poi l'errore lo commette sempre il singolo. E purtroppo i giocatori bravi sono quelli che sbagliano meno, perché tanto si sbaglia tutto, certo. Giocare è inevitabile. Però se sbagli meno, i giocatori forti sono così, sbagliano meno, incidono e purtroppo... quando sei una squadra normale che hai avuto dei 1000 problemi, vengono fuori questi errori che purtroppo li paghi caro. Però ecco, visto che fai degli errori, dovresti preventivare un risultato più rotondo.
2: Certo. Fare più gol, insomma, anche se poi dicevamo prima che la Juve ha una volta al secondo, una volta al terzo attacco, sì. A seconda di quanti gol fa la Juve, quanti ne fa il Como nella stessa partita, quindi gol comunque vengono fatti, ma è il peso specifico che è diverso del gol in certi momenti della partita, in certi momenti della stagione. È un po', secondo me, il grande difetto di questa squadra è quello, cioè di non rendersi conto

0: del peso specifico del gol da fare, ma anche del pallone da perdere, ma anche della giocata da fare nel modo giusto in quel momento lì. Cioè manca questo, secondo me. Spalletti l'ha già detto, credo, in tutti i modi che poteva usare lui per dirlo, naturalmente, perché non è che potesse dirlo diretto, però si è capito che il problema della squadra è questo, cioè che non c'è consapevolezza del peso di certi momenti, di certe situazioni, di certi palloni.
1: Ma molte volte si cerca sempre la giocata di fine, il possesso palla finalizzato al tenere il gioco, che molte volte non è una vergogna dare un calcione nei momenti di pericolo, nei momenti di difficoltà, di giocare in maniera sporca, come si diceva una volta, perché fa parte del gioco. E quindi quando non posso giocare bene, che sono in deficit di ossigeno, non sono più lucido, molte volte è meglio e non si può rischiare. Una volta si giocava in questa maniera, adesso se giochi due calcioni a palla lunga o butti fuori una palla, non sei più capace di giocare e si critica il gioco. Cioè, mi viene da ridere sotto questo aspetto.
2: Cosa può ancora migliorare in queste ultime due giornate la Juventus, mister? Nel senso che forse proprio questo, no? Cioè nell'attenzione collettiva, perché poi si è spesso detto che il gioco di Spalletti è molto bello, molto propositivo, anche se nelle ultime partite forse un po' il braccino è venuto alla Juve, vince magari ma non giocando bene come altre partite dove invece si diceva dovevamo vincere 3-0 e abbiamo perso. Si stanno un po' ribaltando le situazioni.
1: Si è fatto di necessità virtù, perché sì. Molte volte è chiaro, alla fine conta solo vincere, certo. In questo momento, quindi giocare bene lascia il tempo che trova, e quindi meglio così.
0: Meglio così. Ah sì, poi sicuramente in queste due giornate, vista la classifica, diciamo sì, che
2: portiamo a casa i punti,
0: ne servono sei, poi vediamo.
1: Guarda, non mi interessa del bel gioco, guarda, alla fine quello che conta è che la Juve vada in Champions, punto, il resto è tutta aria fritta.
0: Sì, poi dicevamo prima che alla fine, al di là di tutti i difetti, cambio d'allenatore, errori arbitrali, errori di giocatori, eccetera, eccetera, alla fine, con due rigori assegnati e sbagliati, se segni uno dei due rigori sei in Champions, se ne segni tutti e due sei addirittura secondo in classifica. Cioè, questa è
1: volte, e con certo così. Rigore eravamo in mondiali.
0: Bravo, sì.
2: È vero.
1: Purtroppo...
2: è così. Così.
1: In Italia i rigori costano caro, quindi
0: costano caro, ma lì vabbè, lì non c'è niente da fare, cioè il rigore è un mondo a parte, no? È inutile prendersela più di tanto.
1: Decisamente sì, è proprio un mondo a parte, che quindi il rischio di sbagliarlo c'è, bisogna avere personalità, bisogna avere tecnica, bisogna avere tanti fattori, non è facile, è un gesto tecnico che è importantissimo.
2: E che però appunto sappiamo che i giocatori bene o male si allenano, no? Ecco, questa è una cosa anche che è un po' fatto storcere il naso proprio nella Juve di quest'anno, il fatto che non ci fosse forse un rigorista designato, o che quando c'era si è comunque fatto tra virgolette portare via la palla troppo facilmente. Mi riferisco alla situazione di David, per esempio.
1: Beh, lì è stata una sfrontatezza del giocatore che non va bene, perché quando l'allenatore decide in comune accordo con i giocatori che sono in grado di battere i rigori, e poi ce n'è uno barra due, il terzo lascia stare la palla, e quindi quello è un fatto grave, che una volta succedeva che chi tirava il rigore lo tira lui, ma è la squadra che si ribella, perché vuol dire che tu sei egoista, vuoi entrare nel tabellino dei marcatori a discapito dei tuoi compagni, e questo non va bene. Lo sbaglio da chi è designato, perché purtroppo sennò non ci alleniamo, andiamo tutti al campo alle 2:30, giochiamo e viva il parroco, e non va bene.
2: Lo si era fatto con Barzagli quell'anno che avevano segnato tutti e mancava solo,
0: sì,
2: più lui,
0: il pubblico l'ha chiamato,
2: ma i giochi erano già fatti, si era già vinto lo scudetto,
0: qual era una festa,
2: era un'altra roba.
0: No, invece le chiedo,
1: quello vuol dire che c'è affiatamento negli spogliatoi, si è capito la situazione, quindi bello, quelle sono le cose belle del calcio. Questo no, sinceramente. Io, mio compagno prende la palla, ma c'è anche successo, siamo andati là, l'abbiamo preso per il cravattino e diciamo, lasci la palla lì, la tira lui, cioè.
0: Ma sul campo già, perché sennò poi è tardi, diciamo così.
1: Ma sul campo no, ma il problema certi giocatori molte volte hanno una personalità anche in queste cose, quindi è giusto farle rispettare, no? Perché c'è una sorta di regolamento interno che fa parte del gioco del calcio.
0: E quindi
1: adesso, ma una volta c'erano i giocatori, questi giocatori qua, adesso forse non ci sono più.
0: Ritorniamo al discorso dei bravi ragazzi che fa sempre Spalletti, insomma, che in certi momenti bisogna essere un po' meno bravi, un po' più facce da, come dice lo stesso Spalletti. Grazie mister, che dobbiamo salutarci perché avremmo chiacchierato ancora un bel po', ma arriva il notiziario e quindi grazie per essere
1: quando
0: stato con
1: volete.
0: Noi.
2: Grazie mille,
0: a presto.
2: Buon pomeriggio.
0: Oh, c'è chi ci ricorda gli arbitri, perché lo fai Paolo da Forlì? Massa in campo e Chifi, lo dicevo prima così rispondo anche che sì, i diffidati sono pesanti, sì. Bremer, Kelly e Locatelli, quindi occhio al VAR, occhio a tutto, ma soprattutto occhio all'atteggiamento della squadra, che è quello che determina poi quanta cattiveria ci devi mettere, magari a fine di partita, bara onda, eccetera, meglio evitare quella situazione lì.
2: Prossima mezz'ora ancora per voi.
0: Luis Miguel, questo.
2: Attenzione. No?
0: Miguel Bosè, scusa, vero? Miguel c'era però.
2: C'era Miguel. A tra poco.
3: Colpo Gobbo. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo.
2: Arieco,
0: siamo sempre giusti, sì, sì. Sul cambio.
2: Ultima mezz'ora insieme per oggi, sempre Colpo Gobbo.
0: Sì, allora c'è il nostro amico Vito che ci manda un paio di messaggi. Vito da Pisa, peraltro. Prima dice che, ancora una volta ripeto che non sono d'accordo con questa quasi unanimità della conferma di Vlahovic, ben sapendo che se rimarrà la Juve sarà solo perché non troverà di meglio da altre parti. I comportamenti consono al suo grande ego. Tutti ai suoi ordini e comodi, come avviene già dallo scorso mercato. Mi raccomando, a differenza di quando entrava in ballo l'argomento Conte, allora dovevo sempre sentir dire: ma non sapete guardare oltre e concludere le vostre domande di quali nomi suggerite. Io, da sempre tifoso, non mi sento in grado di suggerire qualcosa, visto che ci sono persone ben pagate appositamente. Possibile, ecco, non poter trovare un male, anche noi, questo sì. Questo è una cosa.
2: Ragionito. Però, per esempio, vedi la cosa paradossale è che noi l'anno scorso il male in di turno l'avevamo trovato, che era Colomuani.
0: Esatto.
2: Adesso, metà molti dei nostri ascoltatori dicono: ma cosa ci vogliamo? Colomuani che ha fallito al Tottenham, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è anche difficile trovare il male in di turno,
0: assolutamente, anche se pare di. Da quello che ho sentito, che la Juve potesse prenderlo a gennaio, poi che abbiano cambiato idea perché non dava certe garanzie, però voglio dire,
2: alla visto Roma quello che sta dando,
0: alla Roma male non avrebbe fatto. E sempre Vito, altro argomento, non sono d'accordo con questo sentir dire in tutte le trasmissioni degli scontri ostici con Fiorentina e Torino. Queste sono cose che sentono i tifosi. Sento dire che tra i calciatori di oggi non esistono più bandiere, ma solo interessi, cuffie agli orecchi per isolarsi da tutto, zaini ai trolley. Cosa volete che differenza ci sia tra questa partita e un'altra per i calciatori attuali della Fiorentina, lo storico dei due club? Se non riusciremo a vincere, come con il Verona, sarà solo per colpa nostra. Non cerchiamo scuse, non è questione di cercare scuse, ma tu devi capire che in queste situazioni qua avranno i tifosi al campo d'allenamento che pressano, se non barra li minacciano, perché succede anche questo, sia i giocatori della Fiorentina sia i giocatori del Torino, e che quindi ce la metteranno tutta. Dopodiché, se la Juve ce la mette tutta, dovrebbe essere di più rispetto al tutta tra virgolette di Torino e Fiorentina. Questo sì, nessuno cerca scuse, però bisogna essere consapevoli del fatto che in questo momento specifico abbiamo visto anche col Verona che viene qui motivato a fare una bella partita, perché gli interessa comunque in un campionato dove è andato tutto male dire: vabbè, almeno abbiamo pareggiato due volte con la Juve. Ecco, questo è un po' il concetto di base.
2: Franco da Pavia se la prende invece con Comolli, che dice: ha peggiorato la squadra che l'anno scorso è entrata in Champions col Venezia. Io ho poca fiducia, cambiate la dirigenza che è pietosa. In realtà tutto sto gran peggioramento, cioè alla fine è la stessa squadra dell'anno scorso.
0: No, ragazzi, la linea difensiva dell'ultima partita adesso non me la ricordo bene, ma era inquietante.
2: No, esatto, Venezia, cioè, è la stessa squadra fondamentalmente dell'anno scorso. Non c'è Colomuani, ma perché non ci sono state le condizioni per riportarlo, E poi gli altri sono quelli, cioè noi stiamo giocando fondamentalmente con quelli, la stessa roba dell'anno scorso. C'è David in più, che comunque l'anno scorso non c'era, c'era Columoni, ma abbiamo già detto del perché non c'è. E poi tutti gli altri.
5: C'è Zegrova che gioca poco, c'è Bogà che gioca poco. Che gioca
2: però
5: ogni tanto.
2: Gli 11 titolari della formazione, ecco sì, c'è Bogà che invece secondo me è un grosso valore aggiunto, perché a me personalmente piace.
5: Ogni tanto cambia ogni tanto, queste cose
2: sì,
5: qui, però insomma,
2: sì.
5: Non
2: però
5: mi pare.
2: Gli 11, diciamo, titolari, formalmente titolari della Juventus, sono la stessa formazione dell'anno scorso, con addirittura, anzi, Cobb Mainers è anche tirato via, perché nel frattempo per fortuna Locatelli e Thuram sono riusciti a dare abbastanza resa.
5: Oh, ti reggo la formazione di Venezia Juve dell'anno scorso,
2: sì,
5: così
2: vai.
5: Quella, quando leggevo la difesa lì mi è venuto un colpo al cuore, Di Gregorio,
2: sì.
5: Alberto Costa,
2: Urca,
5: a cui subentra Veiga,
2: sì.
5: Renato, che è un altro canto via, Kelly, Savona, e questa era la difesa a tre. Alberto Costa, Kelly, Savona, cioè la Juve ha giocato a vita decisiva con la difesa a tre, Alberto Costa, Kelly, Savona.
2: Con il Kelly dell'anno scorso,
5: sì,
2: che era un danno.
5: Esatto. E Alberto Costa, che il centrale non l'aveva mai fatto
2: sua. Esatto.
5: Nico Gonzalez, da cui è subentrato UEA, due che sono andati via,
2: sì.
5: Locatelli, Thuram, Cambiaso, quelli sono, con Seisao Ildiz e con Colomoni, a cui è subentrato Vlahovic,
2: sì,
5: questa
2: sì,
5: è la formazione, allenatore Tudor, d'accordo.
2: La potenziale formazione di domenica sera non mi sembra sinceramente peggio di questa qui, soprattutto in difesa.
5: Sì,
2: no?
5: Kelly al suo posto,
2: sì,
5: con Bremer che è tornato,
2: con
5: Kalulu, insomma, poi al posto di Nico Gonzalez ci mettiamo, non so chi ci vuol mettere lì, tra McKenny, Holm,
2: sì,
5: insomma questi qua, quindi insomma sicuramente non mi sembra che sia peggiorata. Non è la grande questione, è che non è mai migliorata,
2: non è,
5: cioè, negli ultimi anni non c'è mai stato un miglioramento significativo in alcuni ruoli soprattutto, e alla fine la paghi, ecco.
2: Ma Gatti che farà, ci chiede un ascoltatore, restando Spalletti dovrà andare via. Per me è un peccato, perché pur non essendo un fenomeno è uno dei pochi che ha la mentalità da Juve, ci ha risolto un bel po' di partite anche coi gol di testa. Roma-Juve è l'ultima, non di testa forse lì, però comunque uno che ogni tanto quando fa
5: nei mischioni salta fuori,
2: sì, dentro,
5: ma infatti,
2: no?
5: Dicevo che col Verona mi aspettavo 10 minuti, lui invece vabbè ha fatto altre scelte, Spalletti, tutte legittime, però nel caos, se non in difesa, in attacco ce lo butterei quando è bisogno di peso specifico. Sì, in effetti quest'anno è stato utilizzato poco,
2: sì,
5: Gatti,
2: sì.
5: Una riflessione la farà lui, probabilmente la farà la società, oppure lui magari sta bene così lo stesso, non lo so.
2: Sì, io penso che lui sia stato molto penalizzato, vista ormai, diciamo, una linea chiara che aveva tracciato Spalletti, proprio dal fatto di essere usciti da tutte le coppe, no? Perché lui è uno che nelle rotazioni poteva rientrare, iniziando a giocare una partita a settimana, probabilmente è stato poi utilizzato inevitabilmente di meno.
5: Certo, e la squadra però, da quel punto di vista lì, giocando una volta alla settimana, ha decisamente alzato la media punti, perché ricordo che dopo Juve-Roma 3-3, che l'ultima ha giocato ogni tre giorni, la Juve ha fatto 6 vittorie e 3 pareggi, e quindi è una media, diciamo, visto che l'Inter è una media superiore, da secondo posto, ecco. Ma comunque credo che solo l'Inter abbia fatto più punti della Juve in queste stesse 9 partite,
2: sì.
5: E quindi questo è indicativo del fatto che una squadra da una volta alla settimana, essere una squadra una volta alla settimana significa che qualcuno gioca molto meno, perché quello è il concetto di base.
2: Giovanni dal Brasile ci manda due messaggi, dice: qualche nome alternativo avrà, visto che prima Michele da Gorizia, se non ricordo male, si lamentava, dice vabbè allora ditemi qualche nome che non siano Vlahovic e Colomoni. Allora Giovanni ci dice Sorloth, Rowe, penso quello del Bologna, che anche a me piace tantissimo, anche se non è di fatto una prima punta,
5: non è un attaccante,
2: Davis,
5: cioè, non...
2: Poi ci cita due giocatori del Brasile che giocano in Brasile,
5: giustamente lui li vede.
2: Kennedy della Fluminense, che ha 20 anni, Huba della Vitória Bahia, che ha sempre 20 anni, Pellegrino, immagino invece quello del Parma, Mateta, che io per carità a me non piace, anche se poi leggevo che è stato convocato dalla Francia, e poi dice, senza dimenticare il nome del capocannoniere dello scorso campionato brasiliano, un tale Caio Jorge, lo ricordate, che in questo campionato ha giocato solo 16 partite con 9 gol, quindi insomma qualche rimpianto ogni tanto su Caio Jorge ancora lo sentiamo.
5: Lui ha avuto un gravissimo infortunio quando è stato qua,
2: è stata una storia particolare.
5: Credo però che sui brasiliani così giovani, soprattutto come quelli che ci indica lui, anche come Caio Jorge, che comunque non è vecchissimo sicuramente, pesi molto che o veramente sei il fenomeno, o altrimenti anche per ragioni fisiche molto spesso possono andare in difficoltà. Adesso non conosco le dimensioni, diciamo, questo Kennedy e di questo Juba, ma solitamente c'è questo impatto che dal calcio brasiliano è tutta un'altra cosa dal calcio italiano, quindi affidare la Juventus a delle giovani scommesse così, no. Se vuoi provarci, li metti in un organico in cui però hai altre due certezze cotitolari, diciamo così, e intercambiabili, perché in questo momento la Juventus non ha uno intercambiabile realmente con Vlahovic, perché sì, fisicamente c'è Davis, fisicamente c'è Boga, ma non è l'alter ego di Vlahovic, ecco, e quindi la Juve deve costruire questo organico. Due co-titolari, David se lo tiene, David come vuoi chiamarlo, può essere il terzo perché comunque può fare anche la seconda punta, sì. Insomma, e comunque non l'hai pagato caro, anzi è arrivato a zero se non sbaglio,
2: sì,
5: lui.
2: Sì, a parte un po' di commissioni come quindi, sempre.
5: Poi magari se arriva l'offerta lo verdi. E poi il giovane da mettere in discussione, che può essere un giovane che arriva dalle tue giovanili o un giovane come questi che leggiamo, insomma, che i nostri amici conoscono.
2: Senti, io apro una piccola parentesi perché ce lo siamo ricordati prima tra di noi, ma poi non lo stiamo facendo con i nostri amici da casa, la festa, il raduno di Radio Bianconera, il secondo a Torino, no? Dopo che quello di un paio di anni fa, anzi forse tre ormai, già ne sono passati, stiamo cercando di fare un po' di alternanza Torino-Roma per andare incontro anche alle esigenze di chi magari è più vicino alla nostra sede, non so se chiamarla centrale, originale, non so come definirla, quella diciamo di Torino. Ricordo il raduno di venerdì 29 maggio alle 17.30, ci sarà il ritrovo in prossimità del monumento verso altrove, che è quello che è stato inaugurato credo ormai un paio d'anni fa forse, no? Proprio per commemorare le vittime dell'Aisel. Poi alle 18.30 ci si sposta al Jay Hotel, dove ci sarà insomma un momento insieme con noi della radio e voi, insomma, che tutti gli ascoltatori che avranno piacere di essere lì con noi, e poi un aperitivo insieme sempre presso il bar ristorante del Jay Hotel.
5: E sarà una bella occasione, insomma, per vederci di persona e non tramite schermo, che è una cosa diversa, e soprattutto vedere anche il monumento. Chi non l'ha ancora visto è sicuramente un'occasione.
2: Vedi Manu com'è efficiente, lo ricordo anche a voce per chi non ci sta guardando ma solo ascoltando, per avere informazioni su costi e insomma dinamiche varie della giornata. Ricordiamo 29 maggio ovviamente 2026, fra un paio di settimane. La mail è eventi@radiobianconera.com, potete scrivere, vi danno tutte le informazioni del caso.
5: Assolutamente.
2: Siete già in tanti, so che si sono già iscritti in tanti, molti mi hanno iscritto, ci vediamo il 29, mi fa molto piacere.
5: Vi aspettiamo numerosi, come si dice in questa occasione.
2: Esatto.
5: E soprattutto sarà un
6: ricchi premi
2: e codion.
5: Poi 29 maggio, tra l'altro, è sempre una data che va ricordata in maniera seria, insomma, in Casa Bianconera, quindi aver scelto quella data lì secondo me è una cosa importante anche da questo punto di vista.
2: Senti, ti leggo due messaggi da Twitch, che so che questi su questi tu sei più caldo di me. Intanto Alex
5: andiamo
2: dice,
5: fuori dal campo,
2: io penso il contrario rispetto alle prossime due partite, sarà più difficile contro il Toro che con la Fiorentina rispetto a quello che diceva il mister prima. E poi Silver ci dice, ciao ragazzi, avete capito come il sistema marcio ha protetto Chiffi dopo l'arbitraggio scandaloso di Parma-Roma? Invece di fermarlo per 6 mesi è al VAR per la Juventus, deve completare l'opera. Valeria da Gran Canaria ci scrive.
5: Sì, in realtà lì il danno l'ha fatto più che altro il danno, se vogliamo considerarlo danno, il VAR, che ha preso le decisioni più discusse, non tanto Chiffi dal campo, che aveva fatto quello che sembrava, insomma, che fosse. Poi il VAR ha visto delle cose, ma
2: a me quello che fa specie del gol con la Roma, cioè il gol del rigore su Malen, è che noi il rigore su Vlahovic con la Fiorentina, certo, era praticamente uguale, ce l'hanno dato e ce l'hanno tolto.
5: Esatto.
2: Alla Roma non l'hanno dato e col VAR gliel'hanno poi dato.
5: La famosa disparità di trattamento tra episodi analoghi,
2: esatto,
5: che abbiamo visto per i gol annullati che ricordavamo prima, per questo rigore qua, per tutte le simulazioni del mondo in cui vengono ammoniti solo i giocatori della Juve con Sessao, anzi si becca pure il secondo giallo e l'espulso, anche quando i giocatori della Juve comunque un colpo lo prendono e poi dopo possono aver accentuato, non accentuato, ma se tu prendi un colpo e stai correndo puoi anche cadere, anche senza essere né rigore né fallo,
2: quello di Locatelli, certo,
5: oppure l'altro disparità di trattamento sulle sbracciate, ricordiamo tutti gli squalificati della Juve, Yıldız, Kalulu, chi mancava ancora, qualcun altro di sicuro che è stato espulso per gomitate o preso un detali, mentre gli altri non vengono mai espulsi. Qui c'è una disparità di trattamento a fronte di episodi analoghi che veramente lascia interdetti questa è la battuta che mi permetto di fare.
2: Hai fatto bene. Salutiamo lo Juventus Official Club di Hollywood, che dice prima o poi deve riuscire a partecipare, immagino, al nostro evento da Hollywood, chiaramente non è semplicissimo.
5: Magari una volta lo facciamo noi a Hollywood,
2: esatto, veniamo noi da voi a
5: se trova Manuel lo sponsor,
2: tutti insieme, e poi ci ringrazia per quello che facciamo, come sempre io ribalto sempre i ringraziamenti, perché come sottolineo sempre, se non ci sono loro dall'altra parte,
5: no, poi possiamo raccontarcela anche senza venire fin qua, diciamo,
2: a chiacchierare. Ci scrive un ascoltatore che dice: non trovo i biglietti, solo nel settore ospiti mi fido. Immagino che sia per la partita e non per il nostro, no, il nostro raduno. No, guarda, quello che ti invito a fare è controllare, perché può essere che in occasione, quando non c'è tanta richiesta da parte degli ospiti, il secondo anello del settore ospiti viene comunque venduto ai tifosi della Juve. Quindi è possibile, se è il secondo anello del settore ospiti, che sia effettivamente dedicato ai nostri
5: tifosi. Sì, non li mettono comunque nello stesso spicchio.
2: No. Cioè, eventualmente è lo stesso spicchio, ma nei due anelli diversi. Sì, esatto. Quindi sopra, sotto, verifica solo che non sia quella situazione.
6: Con il Viola.
5: Con la Fiorentina, no, meglio evitare.
2: Mi stupisce, è vero che la Fiorentina non ha più niente da chiedere, i tifosi sono in polemica, eccetera, che però siano così pochi i tifosi della Fiorentina a venire su, è anche vero che l'orario è un po' anomalo. Comunque verifica questa cosa, perché a volte succede.
5: Sì, può succedere anche, insomma, che ci sia un po' di disamore a Firenze dopo una stagione così complicata. Insomma, abbiamo visto anche i tifosi della Lazio che sono comparsi solo a spot, diciamo così, col Milan, con l'Inter, eccetera, però poi per il resto della stagione hanno protestato, hanno fatto a lungo lo stesso anche i tifosi del Toro, che credo che però nel derby ci saranno, così a occhio,
2: ho quella
5: così,
2: sensazione,
5: ho il sentore che lo stadio sarà pieno. Poi lì ci sono, c'è un bel pezzo dello stadio anche della Juve, comunque, quando il Toro gioca in casa, che è un po' diverso rispetto. Non si sa, questi scioperi del tifo sono un po' particolari quest'anno, diciamo, vanno a intermittenza. Anche loro. Questo esattamente mi devi dire chi lo dice, però, perché è una voce che non riconosco. Dunque, leggi.
2: No, ma tanto ce ne sono tanti, quindi andiamo avanti. Camillo Danola ci dice: ma vi chiedo, veramente Nico Gonzalez potrebbe giocare nella Juve di Spalletti? Io lo vedrei in alternanza con Conceição, cosa ne pensate? Io rispondo io, ma insomma ormai sono diventando noioso. Io, Nico Gonzalez per me è un grosso cruccio, nel senso che ho la sensazione, quasi certezza, no, che sia molto di più di quello che abbiamo visto noi in quell'anno alla Juve, e fra i tanti potenziali cavalli di ritorno di questi prestiti che non si concretizzeranno in vendite, è uno dei pochi che effettivamente mi piacerebbe poter rivedere alla Juve, magari proprio anche al posto di Conceição ogni tanto, perché comunque uno che secondo me è un po' più decisivo di Conceição, tornando al discorso che facevamo prima. Però parere personalissimo, non so Luigi cosa
5: pensi. Il problema sono gli infortuni, perché anche adesso io l'ho visto giocare nella partita di Champions che ha fatto in casa l'Atletico Madrid, è entrato e ha, insomma, giocato una semifinale del Champions da uno che è di quel livello lì. Quindi non è che stiamo parlando uno di un altro livello, però poi si è fatto male e le partite dopo non ha più giocate. Il grande punto interrogativo è quello. Dopodiché, se ti rientra, nessuno te lo chiede, piuttosto che darlo via per niente, insomma, te lo tieni lì, che magari le sue 20 presenze buone te le fa, però non deve essere un titolare, secondo me, perché
2: no, certo,
5: dal punto di vista fisico deve essere uno che magari entra nelle rotazioni, ti dà anche un apporto importante, però hai quel limite lì, insomma.
2: Certo che se le alternative con Conceição sono Zegrova, che è sempre fortunato, Nico Gonzalez, che è sempre fortunato, ma capito, ma devi averne tre per farne
5: è una grande offerta supermercato, tre esatto. per uno, no. Vabbè, esatto. Conceição per fortuna è uno che regolarità in campo ne ha. E servirebbe un vice da quella parte. Adesso c'è Holm che sta giocando un po' da quella parte, con altre caratteristiche, però insomma McKennie lo può sempre fare. Però se ne trovi uno proprio di mestiere e è anche capace di fare dei gol, è sicuramente importante.
2: Senti, c'è Luca da Cuneo che aveva mandato il vocale prima, perché io l'ho interrotto, perché poi faceva sempre la domanda a te, detto, lo mandiamo dopo, ce l'ha mandato, ce l'ha
5: per
2: mandato scritto.
5: Bravo. Lo leggi tu, che adesso non riesco a trovare.
2: Sì, ce l'ho qua, perché infatti perché la mia domanda gli ho già risposto prima, adesso c'è quella te. Dice: Luigi, mai visto che hanno paragonato la finale di Coppa Italia alla finale di Champions League? Sono fantastici. Poi chi ne dorme nel suo letargo, lasciamo perdere i calendari e le invenzioni di Open VAR. Detto questo, domenica sarò allo stadio, come sempre. Sappiamo che Luca è un tifosissimo della Curva Sud.
5: Sì, diciamo che queste giornate, dalla fine settimana scorso fino a giovedì, fino a ieri sera, è stato veramente il campionario degli orrori da tutti i punti di vista, comprese le dichiarazioni dei responsabili della Lega, perché cioè, che tu dica che la Coppa Italia vale come la Champions, devi esserti fumato qualcosa di importante, insomma, perché come fai a paragonare la Coppa Italia? Poi qua la vince l'Inter, vale la Champions, se la vince la Juve la coppetta, il porte ombrelli.
1: Ma cosa stai dicendo?
5: La vera verità. Pensa al famoso doblete, la Juve l'ha fatto quattro volte di fila, ci ha ficcato dentro anche qualche Supercoppa, un paio di finali di Champions, mentre faceva il doblete, però quello era fino al confine. Adesso
6: chi
5: invece
6: è che l'ha detto, scusa?
5: Che cosa?
6: Questa cosa qui della Champions?
5: L'ha detto, non mi ricordo se De Siervo, credo De Siervo, che è l'amministratore della,
0: della Lega Serie A.
6: Secondo me non capisci di calcio.
0: o come Roberto Checozzalone, ma del mestiere questo.
2: No, tra l'altro talmente tanto Champions League che leggevo è la finale che ha avuto in meno ascolti dal 2006 in avanti, no? Per cui,
0: perché era talmente tra amici che diciamo gli altri erano poco interessati da tanti punti di vista e quindi è così. Cioè la Coppa Italia, quel richiamo lì è importante, diciamo, diventa interessante dalle semifinali in poi, ma sempre come competizione di riserva che ti può eventualmente dare un accesso all'Europa se non ce l'avevi, come la Lazio che ha sprecato l'occasione.
2: Io per esempio una cosa che porto avanti da tempo e non capisco perché la finale di Coppa Italia non si faccia come tutte le altre finali itinerante, non capisco perché deve essere sempre a Roma.
0: Anche perché spesso ci giocano le romane, voglio dire.
2: Primo, secondo, facendola così eviteresti il casino degli internazionali primo. Di tennis, perché così sposti
0: e poi,
2: la finale di Coppa
0: comunque dove
2: Italia.
0: Lo fanno, lo stadio è dedicato alla nazionale, certo. Alla finale come in Inghilterra, Wembley, no? È dedicato a quello, non è che ci gioca una squadra in quello stadio lì, e questo fa tutta la differenza del mondo. Però a proposito di Coppa Italia Champions, io invece sono dell'altro partito ancora, che se tu dai 3 posti dal campionato e 1 dalla Coppa Italia per andare in Champions League, vedi che diventa sì una competizione seria, che poi hai gli ascolti eccetera, anche perché si chiama Champions. Se sei arrivato quarto o terzo, che Champions sei? Se hai vinto la Coppa Italia, hai vinto il campionato, sei Champions di qualcosa, diciamo, almeno anche dal punto di vista del nome avrebbe più senso, però so che non lo farà mai per semplice fatto che la Coppa Italia, diciamo, è più imprevedibile e quindi nelle prime 4 bene o male ci arrivano quelle che hanno le potenzialità per arrivarci. In Coppa Italia potrebbe andare in Champions anche la sorpresa di turno e quindi magari...
2: Tra l'altro non vorrei dire una sciocchezza, ma siccome c'era ancora la problematica di chi avrebbe eventualmente giocato questa benedetta Supercoppa Italiana, sembra che in settimana abbiano finalmente deciso che si ritorna all'antico.
0: Certo,
2: cioè
0: così
2: solo... Esatto, infatti hanno visto che ci poteva arrivare la
0: quindi
2: Juve.
0: Quindi gioca Inter contro Inter.
2: E quindi
0: va bene.
2: Giocano l'Inter
0: di nuovo Inter-Lazio.
2: Contro la Lazio perché è l'altra finalista. Guarda che secondo me questa cosa l'hanno detta in tanti ascoltatori, che se vedono che ci può arrivare... Perché adesso...
0: O anche il Napoli. Da fastidio perché comunque
2: sì,
0: è stata forte.
2: Ma l'altro problema è che col fatto che l'Inter ha vinto lo scudetto ed era anche in finale di Coppa Italia, per regolamento si scalava a prendere la terza.
0: Certo.
2: Quindi in questo momento la Juve avrebbe giocato le semifinali, diciamo, della Supercoppa. Quindi adesso lo andiamo a verificare, ma mi sembra che 2 o 3 giorni fa di aver letto che si è deciso di tornare.
0: Quindi vedrai,
2: all'antico.
0: Ti dico già che la giocheranno a San Siro a questo punto. Così,
2: Ma quello dovrebbero essere ancora
0: perché poi Stati Uniti, America, e poi alla fine vedrai che non so come mai un Inter-Lazio che si gioca negli Stati Uniti, chi ci va a vederla?
2: Ecco, guardalo qua, la prossima edizione della Supercoppa Italiana sarà classica, niente Final Four come accadeva negli ultimi tempi, ma solo gara secca, si sfideranno di nuovo Intercampione d'Italia e Lazio, quindi è ufficiale.
0: Quindi Inter-Lazio,
2: sì.
0: Ultimamente.
2: Chi offre di più?
0: Che sono tutti
2: come
0: gemellati.
2: Come Beetle Juice, no? Che devi dire 3 volte per far comparire lo spiritello
0: roba, è così, il calcio italiano questa roba qua ormai, quindi prendiamocela a ridere, però diciamo che c'è il discorso, se non ci fosse il discorso dei soldi, uno potrebbe prenderla proprio solo a ridere, dice vabbè è diventata una barzelletta e perché devi farti venire il sangue marcio. Purtroppo c'è il discorso dell'economia, dei soldi che condizionano il mercato, le ambizioni eccetera, e quindi il quarto posto diventano basilari rispetto al quinto e sesto, anche se dicevamo prima con Dario, e questa ovviamente è una provocazione per gli ultimissimi minuti, che se anche la Juve un anno, non dico questo per carità, in cui il bilancio ancora ne risente, invece di andare in Champions perché ha bisogno dei soldi della Champions, andasse in Europa League perché può vincere un trofeo europeo che manca dall'Inter Toto del 99-2000, sarebbe
2: perché,
0: una
2: perché
0: cosa...
2: tu vuoi proprio contarlo, Inter Toto,
0: è l'ultimo trofeo internazionale Juventus ha alzato. Questa è la triste verità, bisogna ricordarsela quando si ha un po' la puzza sotto il naso, ma l'Europa League, ma quella roba lì. Juve quest'anno secondo me deve andare in Champions perché se l'è meritata, ha dimostrato di essere secondo me addirittura la seconda forza del campionato, almeno da quando c'è Spalletti, poi ha fatto degli errori, gli errori li hanno fatti gli arbitri eccetera eccetera, e quindi è giusto che sia lì. Però capitasse anche che vai a giocare per vincerla, perché la Champions la Juve va a giocare per vincerla, questa è la domanda che ci facciamo, non penso
2: sinceramente,
0: va per soldi, credo.
2: Esatto. No, infatti è una roba che farebbe male, perché poi arrivi non sei arrivato in Champions, però oggettivamente l'Europa League è un po' più alla portata della Juve, che sarebbe complicatissima lo stesso, perché comunque dalla quinta in giù della Premier sono comunque squadre
0: poi
2: di livello
0: l'ha vinta solo una squadra italiana, l'Europa League, è l'Atalanta, e tra l'altro nel XXI secolo, proprio per allungare il dolore fisico ai tifosi della Juve, a vincere i trofei internazionali sono stati Milan, Inter,
5: Atalanta e Roma.
2: E Roma, con la conference.
5: Sì. E la Juve manca completamente in questa cosa. A me dà fastidio, sinceramente, perché a me le coppe europee sono sempre piaciute. Ai tempi in cui la Juve vinceva la Coppa UEFA ero felicissimo, perché magari non era l'anno top.
2: Ma infatti
5: però,
2: quell'anno della penalizzazione, se non avessero deciso di toglierci da tutto, noi andavamo a fare la conference e magari
5: la portavamo pure a casa. Lo portavi a casa invece di qualcun altro. Chi lo sa?
2: E invece no, si è deciso che comunque non facciamo...
5: No, perché le plusvalenze sono gravissime. Mica l'infiltrazione del
6: bravissimo, esatto. Mi hai commossa.
5: Ma tu c'hai un archivio o te le cerchi sul momento? No, c'è
7: un archivio, è un lungo lavoro.
5: Ce l'hai nella testa l'archivio, un lungo lavoro costruito da una vita di certa televisione, certo. Dunque, cosa abbiamo ancora?
2: Allora, Paolo D'Ancona che ci dice, non per fare il pignolo, ma quello di Vlahovic a Firenze, facendo il paragone Vlahovic-Malen sugli episodi da rigore, dice, è ancora più indiscutibile. È una situazione che dovrebbe fare scuola in quanto il difensore è stato saltato e lui ha solo la porta davanti a sé. È vero Paolo, ma infatti il paradosso nel paradosso è che lì l'arbitro il rigore l'aveva dato e il VAR l'ha tolto, perché sai, a situazione invertita come è successo a Roma è una questione, ma un rigore così che poi hanno detto tutti che era palesemente rigore,
5: a parte Open VAR dove si sono arrampicati
2: sugli specchi ma poi, però mi sembra che sia uno di quei famosi errori
5: poi conclamati
2: ufficializzati, no, per cui non lo so.
5: Poi dopodiché, ripeto, i rigori bisogna sempre segnarli, però tanto tu fai le cose uguali in tutti i campi, che è già un bel passo avanti. Invece Arduino ci dice che secondo lui i tifosi viola non dovrebbero proprio esserci.
2: Ah, ecco, risposta anche al nostro ascoltatore di
5: perché,
2: prima.
5: Come Napoli, Roma, Lazio hanno il blocco delle trasferte in seguito a scontri avvenuti. Densamente adesso magari verifichiamo, però in linea di massima... Posso, quelli della Toscana non possono essere quelli,
2: sì,
5: però
2: tendenzialmente,
5: se i tifosi di altre zone d'Italia vogliono venire, credo che possano venire.
2: Sì, a Torino, tifosi della Fiorentina non ce ne sono.
5: Io ne conosco uno, ma così.
2: Sì,
5: però,
2: ma magari
5: in quei casi
2: qualche fiorentino
5: rari,
2: diciamo trasferito. Siamo in chiusura.
5: Oh, è già ora. Basta.
2: Sì, sì.
5: Va bene.
2: Ci salutiamo, io do appuntamento a domani, come sempre, dall'1 alle 3 con tutta l'Eve che vuoi. E poi ci vediamo venerdì prossimo.
5: Venerdì prossimo, e io invece lunedì con la Juve del lunedì. Emanuele in regia che ci fa queste
2: per la sua felicità. Questo è il saluto che mi dà Yves tutti i sabati che c'è Yves
5: ti accoglie così o ti manda via così?
7: Comunque venerdì capita il trentennale.
5: Venerdì il trentennale della Champions di Roma. Champions. Sì, sì, sì.
2: Io non riesco a mettere i like a quel post lì perché mi mette troppa tristezza.
5: Trentennale, no, diciamo che è triste.
7: Sono troppi 30 anni.
5: Non facciamo come il Toro che è arrivato a 50 dall'ultimo scudetto. Fermiamoci un po' prima. Va bene.
2: Buon pomeriggio a tutti. Forza
5: ciao,
2: Juve.
5: Ciao.
3: Colpo Gobbo. Fatti approfondimenti di giornata. Notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo. Per chi non vuol sentire ragione. A cura della redazione di Radio Bianconera.
8: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. Al Foro Italico vince la pioggia. Sospeso e poi ripreso l'incontro tra Casper Ruud e Luciano Darderi, vinto poi dal norvegese 6-1-6-1. È il primo finalista degli internazionali d'Italia. Fu ne stato anche il match più atteso, alla sfida tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, che si interrompe nel momento chiave. Sul punteggio di 4-2 in favore dell'azzurro nel terzo set, la pioggia si abbatte sul centrale impedendo al match di proseguire. Jannik parte forte e vince il primo set 6-2, salvo poi subire il ritorno del russo 5-7. Avanti di un break nel terzo parziale, l'altoatesino accusa un fastidio alla coscia, poi il diluvio e il rinvio. Tutto rimandato ad oggi. La sfida, pioggia permettendo, non prima delle 15. E oggi sarà anche la giornata della finale del singolare maschile, che vedrà opposte la numero 3 del mondo, Coco Gauff, KO lo scorso anno contro Paolini, e la due volte campionessa a Roma, l'ucraina Svitolina. Ad aprire il programma sul centrale sarà la semifinale del doppio maschile, che vedrà protagonisti Simone Bolelli e Andrea Vavassori contro Harrison e Skupski. Siamo al calcio, vigilia della 37esima giornata di Serie A, il calendario del penultimo atto del campionato dopo la battaglia a suon di carte bollate presso il TAR del Lazio tra Lega e Prefetto di Roma trova la sua quadra definitiva. Tutti i match si giocheranno domani, mezzogiorno di fuoco con 5 sfide in contemporanea. Non sarà solo il derby Roma-Lazio a catalizzare l'attenzione, in campo anche Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. La giornata proseguirà poi con altri 3 slot: alle 15 Inter-Verona, alle 18 Atalanta-Bologna. Prima della chiusura serale con Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce, Udinese-Cremonese alle 20.45. La MotoGP Super Sabato a Barcellona con i piloti in pista per le FP2. Dalle 10.50 la caccia alla pole position con Bagnaia, Martin e Ogura tra i piloti che saranno impegnati in Q1 per provare a conquistare gli ultimi due passi per il Q2. Alle 15 la Sprint Race che assegnerà i primi punti del weekend. La pallavolo prosegue nel migliore dei modi l'avvicinamento alla Volley Nations League e gli europei di fine agosto per l'Italia femminile. Le ragazze di Velasco replicano il successo di giovedì e battono ancora la Francia per 3-0. Partita sempre in controllo, in sofferenza solo nel primo set. 26-24, 25-14, 25-18 i parziali. NBA non c'è storia in gara 6 tra San Antonio e Minnesota perché gli Spurs, trascinati da uno strepitoso Castle e dal solito Wembanyama, si impongono fin dal primo quarto, dilagano e chiudono la serie sul 4-2, tornando alle finali della Western Conference, dove mancavano dal 2017 e dove ora affronteranno i Thunder, campioni in carica. Cleveland, imbattuta in casa in questi playoff, spreca invece la possibilità di chiudere la serie contro Detroit e crolla sotto i colpi di Cade Cunningham e Jalen Duren, che con un ottimo secondo tempo passano sul campo dei Cavs e portano la serie a gara 7. Ciclismo: dopo l'arrivo in quota sul Blockhouse, il Giro d'Italia riparte dall'Abruzzo. Oggi ottava tappa a Chieti Fermo di 156 km, con un dislivello totale di 1900 metri. Ieri l'arrivo a Mamma Rosa con Giulio Ciccone, che ha chiuso al settimo posto. A vincere la tappa più lunga del giro è stato il danese Jonas Vingegaard. In maglia rosa c'è il portoghese Alfonso Eulalio. È tutto, a più tardi.
3: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
9: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord schiarite, al nord-ovest instabile su est Lombardia, nord-est ed Emilia-Romagna con rovesci e temporali in attenuazione serale, neve dai 1500 metri, temperature in calo massime tra 14 e 18 gradi. Al sud instabile con rovesci e temporali anche intensi ma in attenuazione serale sulle regioni tirreniche, temperature in calo massime tra 16 e 19 gradi. Al sud instabilità in aumento con piogge e rovesci più frequenti fino al pomeriggio sulle tirreniche peninsulari, migliora sulle isole, temperature in calo con massime tra 19 e 23 gradi.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
10: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
3: che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
4: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
11: Buona giornata, benvenuti a Cose di Calcio, io sono Paolo Rossi, giornata in attesa di giocare Juve-Fiorentina domenica. Ieri è arrivata l'ufficializzazione, le 5 partite che coinvolgono le squadre della Champions, che si devono ancora disputare i posti nelle Champions League, saranno domenica alle ore e mezzogiorno. È finito un tormentone che credo che abbia un po' disgustato tutti e fatto fattoci vergognare dello stato del calcio italiano in questo momento, per la sua disorganizzazione totale. Allora, oggi parleremo insieme, naturalmente anche con tanti ospiti. Il numero lo conoscete, 340 54 25 324, per i vostri messaggi, i vostri vocali. Oggi francamente non ho domande specifiche, nel senso che credo che dobbiamo tirare fuori le nostre sensazioni. Siamo appunto nei pressi di una giornata che può essere decisiva, come no, andremo a vedere. Sapete tutti il gioco degli incastri, in questo momento la Juventus è terza, però noi siamo per il, come dire, il prospetto che c'è in questo momento della classifica, la Juve può ancora arrivare seconda, come può anche arrivare sesta, quindi c'è ancora veramente tutto da giocarsi. La testa naturalmente è rivolta a questo impegno, è inutile fare calcoli su quello successivo, perché come abbiamo visto in queste ultime giornate sta succedendo di tutto, i risultati non sono lineari, io non mi aspetto, per intenderci, che tutte e cinque le squadre impegnate in questa corsa vadano a vincere. Poi se succede che Napoli, Juve, Milan, Roma e Como fanno bottino pieno, vuol dire che tutto è rimandato all'ultimissima giornata, però sarebbe abbastanza clamoroso, vedendo appunto come in maniera diversa tutte queste big stiano arrivando a questo finale di stagione, con situazioni fisiche diverse, con morali diversi, con infortunati, con giocatori in auge che magari prima non lo erano ed altri che invece avevano trascinato e tirato la carretta e che adesso invece stanno un po' rifiatando. Insomma, c'è veramente tanto da vedere e sarà quantomeno spettacolare. L'orario è infelice ed è appunto arrivato al termine di una settimana che definire allucinante, forse fargli anche un complimento, però sarà sicuramente spettacolare giocare tutti insieme e vivere in quell'ora e mezza, in quelle due ore, davvero delle grandi emozioni, perché immagino che sarà un'alternanza di situazioni emotive veramente dall'alto al basso. Ci sarà chi si dispererà e poi magari gioirà alla fine e viceversa, staremo a vedere. Certamente immagino che tutte le tifoserie impegnate avranno un orecchio alla radiolina, come si diceva una volta, adesso è molto più probabile, uno sguardo ai vari campi che vedranno appunto le squadre impegnate. Ripeto, 340 54 25 324 per i vostri interventi e dire il vostro parere. In regia abbiamo Yves. Io vorrei aprire però tutta questa riflessione su questo weekend, in attesa anche degli ospiti e dei vostri messaggi, partendo da un pensiero relativo al presente. Io vedo che anche oggi in rassegna stampa c'erano già molte indicazioni sul mercato. Bernardo Silva che ha detto che deciderà la sua prossima destinazione prima del mondiale, la prima pagina di Tutto Sport che propone due nomi in difesa come Caiode e Scalvini. Io credo che in questo momento il focus, la nostra attenzione debba essere assolutamente presente. Credo che oggi fare discorsi sul mercato non abbiano veramente nessun senso, se non quello, non perché non si stia già predisponendo qualcosa, ma credo che in queste due settimane noi ci andiamo, ormai non sono più due settimane, sono 10 giorni, ci andiamo a giocare anche una valutazione sul nostro tecnico, sul gruppo storico, sulla personalità, su quanto di fronte a quelle che oggettivamente possiamo definire due finali. Poi se la prima ci va particolarmente bene e magari c'è una combinazione di risultati, la seconda potrebbe non essere tale, però immagino che non andrà così. Quindi ci andiamo a giocare tanto del prossimo anno e di quello che noi penseremo della rosa. Poi ci sarà il tempo, tutto il tempo, per predisporre le mosse per costruire il prossimo anno. Vado a leggere subito il vostro primo messaggio da parte di Antonio. Caro Paolo, ha vinto la Lega di Serie A, la TV e la Roma. Le TV e la Roma. Ha perso l'istituzione che dovrebbe garantire l'ordine pubblico. Avendo fissato per lunedì alle ore 20:45 il derby, il calcio ha vinto sulle istituzioni dello Stato. E allora, io sarei curioso di capire, proprio attraverso questo messaggio che trovo assolutamente fondato, però se i soggetti che sono stati indicati da Antonio sentono di aver vinto o di aver perso. Cioè, mi spiego meglio, noi possiamo dare una valutazione di questa che è stata oggettivamente una settimana nella quale ognuno ha cercato di portare l'evento dalla propria parte. Se la Lega di Serie A pensa di avere vinto con questa organizzazione degli eventi, io penso che ci sia un modo molto semplice per fargli cambiare idea, che è quello della protesta popolare. E che non vuol dire disertare gli stadi, perché io ho l'impressione che ai dirigenti della Lega di Serie A, soprattutto una volta che i biglietti e gli abbonamenti sono stati pagati, l'idea di disertare gli stadi non comporti assolutamente nulla. Qua ci vuole che la gente si inizi a fare sentire in maniera molto civile. Io dico anche solo banalmente, inizia, le squadre entrano in campo, c'è, cioè, come sapete, l'inno della Lega. Bene, se in 10 stadi italiani ci fosse una risposta corale, cioè fischi come non hanno mai sentito agli inni della Lega, quello è un evento che non puoi cancellare, è un evento che senti. È un evento che ci sarebbe, un evento che farebbe parlare. Io credo che siamo arrivati al momento nel quale, se la gente ha ancora a cuore il calcio, e può anche non averlo più questo sentimento, e lo capirei anche, visto quello che ci stanno facendo, credo che sia giusto farsi sentire. Civilmente, ripeto, senza alcuna forma, ma non disertando, perché a tra l'altro alle televisioni non gli interessa nulla, perché non te lo ricordo. Di curve vuote ce ne sono state tante nel corso del tempo, e a parte che io reputo che a quel punto non sia neanche più un divertimento, non sia neanche una protesta, sia proprio un abbandonare la barca a quattro burocrati che invece sono ben inquadrati in tribuna e che fanno anche la parte di quelli che sono capaci. Io credo che invece debba iniziare la gente a protestare, ripeto, in termini civili. Ma questo farebbe rumore e spero che il giorno dopo gli organi di informazione ne parlerebbero in maniera, preoccupata. Perché, ed è questo il sentimento che immagino che anche molti di voi iniziano a provare, io personalmente trovo che il calcio italiano sia sempre meno appetibile, ho sempre meno voglia di vederlo. Mi rendo conto che mi piace, ho la fortuna di lavorare nel calcio e quindi di poter anche commentare partite internazionali con ben altri modi di organizzazione, e quindi penso che in qualche maniera questa situazione debba cambiare. Io credo che le TV in realtà siano anche vittime di questa situazione. Possono avere premuto per un certo orario piuttosto che per un altro, ma guardate, vi assicuro che per una televisione non avere la certezza degli orari, dei palinsesti, è un grossissimo problema, già solo di logistica. Chiunque va negli stadi sa benissimo quanti camion regia, quanta gente viene mobilitata per decidere, per poter trasmettere le partite. Il fatto che non si sappia le ore, i giorni, è qualcosa di allucinante, è qualcosa che condiziona la vita delle persone che lavorano, e quindi credo che questo sia un aspetto da non sottovalutare. E l'ultimo elemento, beh, mi scrive giustamente Andrea D'Alecco, una protesta tipo la Pagnolada. Sì, esatto, una protesta corale, una protesta bella, una protesta che faccia capire a chi è nelle stanze del potere che sarebbe arrivato il momento, per dignità, per decenza, di farsi da parte. Perché quello che è veramente assurdo dell'ultima settimana e che qualcuno di questi ha fatto anche la parte dell'indignato, come se avesse ragione, quando è del tutto evidente che a organizzare, ma guardate gli altri sport, ma mica nel calendario del ciclismo o del tennis o della pallavolo ci sono queste incertezze. Ma cioè, di cosa stiamo parlando? Ci stiamo parlando di una roba semplicissima. E noi siamo riusciti a fare questa figura a livello mondiale, perché negli altri campionati, che pure si giocano la contemporaneità nelle ultime partite, si sa in anticipo quando è che si gioca, punto, e finisce lì, senza tanti problemi. Di questo e anche di altro iniziamo a parlare con il nostro primo ospite, che ospite non è, perché è il direttore di Radio Bianconera, ovvero Antonio Paolino, che oggi è andato a farsi un tuffo al Salone del Libro. Ciao Antonio!
12: Buongiorno Paolo, intanto mi hai dato modo di ascoltarti, quindi mi hai aggiornato sul tema portante di questa giornata. Fortunatamente ieri, mentre ragionavamo come impostare la giornata di oggi, ci dicevamo cosa parliamo domani, sapremo almeno l'orario,
11: esatto.
12: Sapevo e siamo almeno riusciti ad arrivare a quello. 14-18 maggio invece si sa da un anno ed è effettivamente cominciato e terminerà il 18 maggio, la 38esima edizione del qui al Lingotto Fiere di Torino, della Fiera del Libro. Mi ha colpito, forse è una di quelle frasi molto ad effetto, ma che colpiscono sempre ogni volta che ci torno, perché è bene tuffarsi, come dici tu, non tanto nella platea, nei tanti ragazzi che vedo quest'anno, molto di più, forse perché è dedicato anche a loro, un po' come tema portante di questa Fiera del Libro. Attenzione che leggere porta indipendenza, su questo dobbiamo riflettere, così come ascoltare Radio Bianconera secondo me invece porta riflessioni, quelle che hai lanciato tu. Vorrei permettermi di aggiungere, poi andiamo sul tema bianconero, io sono qui, sono arrivato da pochissimo, tra l'altro per chi si avvicina a Torino, dimenticate il caldo dell'anno scorso,
11: vero?
12: quando si cercavano disperatamente bottiglietti o dispenser d'acqua qui al Lingotto, perché vedo tutti con la giacca a vento e chi è solo col maglioncino e la magliettina è assai preoccupato. Quindi la situazione è questa, il cielo ve lo mostro partendo, se riesco a invertire le nostre immagini, il Palazzo della Regione adiacente all'Oval e poi agli altri padiglioni del Salone, vedete che cielo vi accompagnerà a Torino, soprattutto se arrivate in treno. Siamo a due passi dall'accogliente stazione Lingotto, cioè accogliente più che altro perché si trova nelle vicinanze. Vorrei tornare a noi, Radio Bianconera riflette, io ho riflettuto mentre tu parlavi e sono perfettamente d'accordo, e non lo faccio solo diplomaticamente. Aggiungo però un dato, Paolo, che ho già provato ad approcciare, a girare i nostri ascoltatori nei giorni scorsi, quando si navigava veramente a vista. Qui si parte dall'improvvisazione, si è voluto dimostrare di essere bravi dopo tanti anni di critiche, no? Nei confronti di chi stilava i calendari, di essere bravi, bravissimi, tempestivi, abbiamo superato qualsiasi intoppo, adesso ci facciamo aiutare dall'intelligenza artificiale, e hanno fatto un calendario ad agosto, cioè subito, ricorderai, quasi ci stupimmo. C'è un problema, da quanto sono venuto a conoscenza, che hanno lanciato prima il calendario senza condividerlo a fondo, ma solo girandolo, inoltrandolo alle componenti del calcio, come per dire, siamo noi gli organizzatori e noi come tanti altri fruitori, tra virgolette, ne prendiamo atto e ci adatteremo. Ci metto in mezzo le televisioni a cui facevi riferimento, ci metto in mezzo anche i responsabili dei singoli club, perché qui bisogna dire che quel documento, ve lo dico informalmente perché nessuno si sbilancia a dirmi è così e mi fa vedere l'atto, perché mi sono informato, quando esce il calendario le firme dei club, cioè vengono inoltrate ai club che cominciano a chiedere, a sbuffare, ad accettare o a visionare, forse era proprio agosto, e quindi molti responsabili dei club hanno accettato e quel documento è finito o sulla scrivania di qualcuno dicendo tanto dobbiamo giocare 38 partite, tanto è asimmetrico il nostro campionato, tanto mi va bene. Nessuno si è preoccupato, perché bastava anche solo chi paga le televisioni, anche solo i club, i rappresentanti che si interfacciano con la Lega Calcio, non per sminuire le responsabilità, e non vorrei utilizzare il termine del presidente della Federazione Italiana Tennis, perché ha ragione a dire che solo un incompetente, tra virgolette, detto in modo più elegante, può aver stilato il calendario in quel modo. Ma anche i club, a mio avviso, in definitiva sono complici di questo errore. Perché per far bene un lavoro e non lasciarlo all'improvvisazione, bisognerebbe stare molto più attenti ad agosto, a settembre e non a badare solo i propri interessi. È stato delegato il problema a Roma-Lazio, è stato delegato in un anno in cui ci si preoccupava del mondiale, di pensare alle trasferte negli Stati Uniti e tutto, e si è sottovalutato un aspetto fondamentale del nostro calcio. Tanto per non spartire, ma raccontare quello che capita anche attorno solo a un programma, un calendario di calcio. Detto questo, si gioca domani, speriamo, due partite ci restano, e speriamo di poter raccontare anche noi di Radio Bianconera qualcosa con il segno positivo davanti. Io sono qui, tornando al salone del libro, perché oggi tra l'altro ci sarà ospite in uno stand, non ricordo ancora bene perché ci sono tantissimi appuntamenti, e per incastrare

0: un po' sul discorso calcio, su quello che sarà il suo futuro. È in ballo o lui o Di Gregorio per fare il vice l'anno prossimo di qualcuno. Sempre più in rialzo le quotazioni di Alisson. La Juve non vorrebbe andare oltre i 10 milioni di euro per il portiere del Liverpool. Naturalmente più pressi, più Liverpool dice allora alziamo il prezzo. La Juve sta cercando un trequartista o comunque chissà dettare le geometrie, chissà disegnare bene l'architetto che manca a questa squadra da tempo, a dire il vero. Un Bernardo Silva è il profilo perfetto, ma anche lì bisognerà capire, convincere, e secondo me per convincerlo bisognerà dirgli siamo in Champions League, se vuoi sapere la mia. E poi tutto ruota quel Vlahovic che ritrova la sua Fiorentina, a cui non ha mai segnato, lo ha affrontato 8 volte da avversario, è stato sempre pesantemente ingiuriato, soprattutto in quel di Firenze, dai tifosi della Fiorentina, tanto per dirvi lo stato basso del nostro calcio. L'ultimo turno col Toro, no, rimango su Vlahovic, non ha mai segnato, 6 volte è partito titolare, è sempre stato molto più nervoso di quanto l'abbiamo visto da quando è tornato. Tecnicamente ha dei limiti innegabile, ma io penso che messo nelle migliori delle condizioni e magari tenuto perché conosce già l'ambiente, ebbene, potrebbe anche fare bene. È vero che la volontà di Spalletti è questa, la volontà della società segue un altro percorso, e questo è un po' quello che scricchiola ancora all'interno del gruppo società Juventus. L'amalgama, quella che viene definita l'amalgama, l'esperienza, quello che ho visto nei sorrisi, non traducetelo male, nei sorrisi del doppio successo che non va, dell'Inter, che non vale un 8,5 in pagella, ma molto di meno, ma non per rivendicazioni particolari, perché ricordo i giudizi che si davano alla Juventus in quei casi. Detto questo, un finale di stagione che riporterà la Juventus ancora una volta, e questo sarà il primo step da superare, Paolo, da non arrivare sempre e solo all'ultima giornata per conquistare sempre e solo una qualificazione in Champions League.
1: Allora Antonio, per provare a sintetizzare perfettamente alcuni ragionamenti che abbiamo fatto sul calendario, a me basta la testimonianza di un nostro ascoltatore su Twitch che dice: ho saputo che giochiamo domenica alle ore 12, devo partire alle 7 di mattina. Cioè, questa è la dimostrazione. La Juve ha una marea di tifosi che arrivano da lontano, che magari avevano immaginato ad un certo punto addirittura di doversi trovare un albergo per il lunedì sera, perché sembrava quello, per il lunedì notte, e che invece adesso dovranno svegliarsi alle 7 di mattina con il tema: devo arrivare in tempo con tutto lo stress del caso, perché poi ci sarà traffico, c'è un salone del libro che è vero che è in un'altra parte della città, ma comunque per chi arriva da fuori vuol dire intasare le autostrade, eccetera eccetera. Ma questo ai signori che decidono evidentemente sfugge, è proprio un particolare
0: il rispetto
1: che...
0: per i tifosi,
1: il rispetto per rispetto i tifosi per ormai tifosi. L'abbiamo buttato.
0: Sono riusciti a mettere una pezza, Paolo, diciamolo chiaramente.
1: Sì,
0: sono riusciti a mettere una pezza. Una pezza
1: in cui 3-4 soggetti che erano coinvolti non riuscivano a mettersi d'accordo. Ma a parte questo, torniamo al calcio.
0: Gravissimo.
1: Certo. Io faccio questa riflessione molto banale e ti chiedo un parere, così chiudiamo questo primo blocco. Io penso che la Juve, per carità, per tutti ci sarà un grande stress in questa domenica. Però la Juve, tutto sommato, gioca contro una squadra che veramente è piatta da un po' di tempo a questa parte, poi la rivalità e tutto quanto, ma se c'è, mi verrebbe da dirla così, se c'è un'occasione per prenderci una bella soddisfazione contro la Fiorentina, non ne vedo altre se non questa, perché la Juve ha le motivazioni, la Fiorentina no, ma la Fiorentina non è tranquilla, perché se viene a giocare a Torino e rischi di prenderti l'imbarcata, non sei tranquillo. Quindi non ci troviamo un Verona che deve, come dire, che non ha nulla da perdere. Secondo me la Fiorentina ha molto da perdere per i suoi tifosi, che non accetterebbero l'umiliazione a Torino.
0: Allora, ti dico quello che penso, hai perfettamente ragione. Il problema è che noi non siamo ancora quella squadra matura che può permettere di fare questa riflessione fine. Cioè, dovremmo essere in grado, ma abbiamo capito quanti alti e bassi abbiamo vissuto anche solo nelle ultime settimane. E forse quel punto messo proprio in discussione dallo stesso

0: stesso Spalletti, che sperava, pensava di poter essere molto più avanti nel vedere una squadra, un gruppo squadra maturo. Cosa voglio dire? Voglio dire che la Fiorentina è quello che dici tu, il Toro altrettanto, quindi la metteranno su quell'aspetto, i tifosi sono venuti, ci hanno caricati prima della partenza, battete la Juve. Ma l'occasione è d'oro per noi, perché vale tantissimo per noi. Tu immagina solo pareggiare con la Fiorentina, o vincere e sottovalutare poi il Toro all'ultima. Cioè è una situazione ancora più complessa. Cosa voglio dire? Non ha quello stato di tranquillità che per certi versi non vedevo ai tempi, ed eravamo a stretto contatto anche in quel periodo lì, in cui i nostri difensori, Chiellini, Barzagli, Bonucci, ci dicevano che, non essendo abituati a lottare al settimo posto, altra situazione, altra squadra, altro allenatore, altro momento storico, però non avevi quella tranquillità per riuscire a superare quell'ostacolo. Cosa voglio dire? La Juve di Lecce ha vinto, ma ha dimostrato forza, immaturità, tutto quello che abbiamo visto nel corso anche delle ultime partite col Verona, piuttosto che, o forse tornando proprio a quel doppio impegno, guarda caso questo algoritmo incredibile ripropone Torino e Fiorentina. Adesso Fiorentina e Torino, probabilmente a matita si farebbe meglio, tanto per dirvi che l'algoritmo è condizionabile, è gestibile dall'uomo, dalla penna, dal ragionamento. E allora dico, non siamo stati bravi in quell'occasione, altro periodo storico, era appena arrivato Spalletti, ma adesso tutte queste riflessioni non tanto devono andare sulle avversarie, anche, ma su una convinzione che a parole puoi dire c'è, ma in questa squadra mancano ancora quei due o tre elementi, e non si tratta di centrocampista, difensore o meno, che veramente trascini. Ti faccio questo esempio, e quindi diventa difficile qualsiasi partita che conti per i tre punti o per uno. Agli altri non interessa, ma a noi servono sei punti, eh? Io non farei altre riflessioni, e vedo che le fa Allegri, al Milan le fanno tutte, perché chi sbaglia la paga pesantemente. Poi voglio vedere il voto, se passa da 8, quello che abbiamo impostato meno, ascoltando i tifosi. Ti faccio questo ragionamento e lo posso dire perché sono stato autorizzato. Dopo l'ultima partita, non quella di Lecce, col Verona, incrocio Lilian Thuram negli spogliatoi, scende per andare a salutare parenti, amici e il figlio, e mi racconta, mi fa vedere la sua faccia, e tu puoi immaginare il giudizio di abbinamento che abbina il suo volto a quella partita. E in più mi aggiunge: cosa manca? Io ho detto ci vorrebbe uno come te, no? Ma era un modo elegante per assecondare la sua rabbia anche sul risultato. Intanto l'Inter giocava poco dopo a San Siro, lui era a Torino per Kefren e non per Marcus, per dirvi un altro discorso. Non svelo nulla di segreto di quanto dopo abbiamo parlato privatamente. Mi dice: no, non manco io, manca gente che, come quando sbagliavo io, mi veniva e mi appendeva al muro, o come quando sbagliava qualcosa Buffon, ero io che andavo da Gigio: oh, ma che hai fatto? E la parola l'ho saltata. O quando Del Piero si avvicinava a Nedved, cioè parliamo di extraterrestri, ma parliamo anche di situazioni in cui, quando abbassi la guardia, hai bisogno che qualcuno non si metta le cuffiette, non si giri dall'altra parte, non pensi ai mondiali, non basta un allenatore, serve che il gruppo squadra, in certi momenti, nel silenzio, ci sia il Thuram che tiri le orecchie a qualcun altro e qualcun altro che tiri anche le orecchie a Thuram. Perché mi ha fatto notare: sai quante volte abbiamo rischiato partite così anche noi? Quindi sminuiva un po' quello che volevo valorizzare, mi faceva capire l'importanza della squadra, del gruppo, dell'esperienza, della maturità.
1: Grazie Antonio, buon suono del libro, immergiti in tanta cultura.
0: Vado.
1: Ciao, ciao, e noi ci fermiamo per una piccola pausa.
2: Cose di calcio. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Radio Bianconera, nati per vincere. Cose di calcio.
1: Allora, andiamo a ripartire con i vostri messaggi e i vostri vocali in attesa di un nuovo ospite per ragionare sui temi della giornata. Quindi Yves in regia, andiamo ad ascoltare qualcuno.
3: Buongiorno a tutti, salve, sono Mirko, un grandissimo tifoso della Juventus da sempre e un amante dello sport. Ma ultimamente, guardando, diciamo, come stanno andando le cose, sono un po' disgustato per gli eventi che succede da sempre, e parlo degli arbitri, degli interessi economici che falsa poi, diciamo, la realtà dello sport. E a questo punto penso che sia giunto il momento a livello nazionale di fare un campionato europeo nuovo e a seguire una Supercoppa dei Campioni, dove ci permetterà di vedere il vero calcio a livello, diciamo, mondiale. Io penso che la cosa è molto fattibile. A quel punto andrebbero a scalare molte squadre di Serie B e Serie C, e le 3-4 squadre di ogni nazione più forte andrebbero a fare questa competizione. Ci sarebbe più turismo sportivo calcistico in Europa, ci sarebbero più abbonamenti, più voli, più viaggi, e per quant'altro poi ci sarebbe il fatto degli abbonamenti alle piattaforme televisive.
1: Mirko, questo progetto si chiamava Superlega e non era esattamente così, però io credo che dopo quel tentativo, che ricordiamo non è stato un tentativo di Andrea Agnelli, è stato un tentativo di una serie di grandi club europei, inglesi compresi, che è durato poi un giorno in seguito alle proteste, alla ribellione del mondo calcistico, del mondo politico. E quindi io non vedo i margini perché questa cosa rinasca. Posso essere d'accordo con te, nel senso che mi piacerebbe che sicuramente finisse un certo tipo di organizzazione calcistica e si portasse a qualcosa di diverso. Io lo reputavo anche, non la Superlega in sé, ma credo che in qualche maniera se ci fosse un'organizzazione di calcio europeo diversa, con più partite in Europa di quelle nazionali, quindi non buttare via il calcio dei rispettivi paesi, ma trasformarlo, cioè rendere sempre di più il calendario affollato di partite europee piuttosto che partite dei singoli paesi, si creerebbe tutto quello che hai detto tu, e io aggiungo anche un elemento di integrazione. Ma dopo il fallimento di quel progetto, io ho 61 anni, spero di viverne a 100, sono abbastanza certo che non lo vedremo, a meno di veramente una clamorosa situazione che porti a questo. Cioè, mi riferisco magari a dei fallimenti di club storici, cioè al fatto che proprio economicamente diventa solamente sostenibile un campionato europeo e non più i campionati nazionali. Quel fallimento lì c'è stato e non se ne parla più. Potremmo assistere sempre più a partite di Champions League. Indubbiamente la Champions League sta sempre più diventando una manifestazione gigantesca, ma i campionati nazionali rappresentano intanto un patrimonio anche identitario e storico. Non vedo margini perché questo discorso vada a crescere, e non bisogna neanche pensare che questo discorso vada a curare i mali del calcio italiano, perché il calcio italiano è l'unico in questo stato così pietoso di organizzazione. Ci sono calci molto minori in cui non c'è il minimo problema sull'organizzazione del calendario, quindi questo deve essere assolutamente, assolutamente chiaro. Quindi il progetto può essere bellissimo, ma non lo vedremo, perché purtroppo, per come è stato proposto con la Superlega, ci si è fatto un autogol clamoroso che è durato due giorni, perché da quel progetto poi sono andati via tutti, sono rimasti Real Madrid, Barcellona e Juve. E mi verrebbe da dire, sentendo le parole di Florentino Perez l'altro giorno, che accusa sostanzialmente Barcellona di essere un'associazione a delinquere, non era neanche questo grande legame. Quindi è finita. Purtroppo è finita. Io vorrei addirittura, guardate, a me piacerebbe che si giocassero i campionati europei, o se volete chiamiamola la Super Champions League, nei weekend, perché questo determinerebbe il fatto che magari nei weekend appunto i madrileni varrebbero a Torino, i torinesi andrebbero a Londra, i londinesi andrebbero a Parigi, piuttosto che in settimana. E in settimana i campionati nazionali. Ma ho l'impressione che la forza delle leghe, a maggior ragione la Premier League, è tale che questo progetto purtroppo non ci sarà mai, almeno mai nell'orizzonte che posso dire io, poi chissà, magari fra 100 anni il calcio sarà molto molto diverso. Vocale.
4: Paolo, buongiorno, Marco da Imola.
1: Ciao Marco.
4: Sai che cosa? È che le parole di Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, sono il manifesto di quello che è oggi la Federazione Italiana Gioco Calcio. Gli incompetenti nei posti sbagliati. Proprio, d'altronde, noi stiamo ancora aspettando i due scudetti, che ci ridiano due scudetti, che non è impossibile, anche perché ci sono le sentenze che lo dicono, per cui forza ragazzi, fino alla fine, mister, non sbagliare sostituzioni questa volta.
1: Quella è la cosa importante per domenica, non solo, non sbagliare formazione, non sbagliare gestione della partita, non sbagliamo, ci mancherebbe altro. Guardate, il tennis ci sta dando uno schiaffo in faccia, perché il tennis era uno sport elitario quando io ero ragazzo, era uno sport che frequentavano pochi, gli stessi circoli erano piuttosto chiusi. Oggi il tennis è un fenomeno di massa, oggi il tennis ha degli eroi. Oggi il tennis esprime la migliore capacità organizzativa che ha, e lo vediamo perché abbiamo gli ATP a Torino, e Torino non è proprio la città del tennis, quindi vuol dire essere in grado anche di usare uno sport per promuovere una città e usare una città per promuovere uno sport. Chi viene si trova benissimo, gli stranieri ne parlano meravigliosamente dell'organizzazione, e guardate l'entusiasmo che c'è attorno al tennis oggi. E il calcio ha sempre le stesse facce che non pagano mai un prezzo, c'è niente da fare. Il calcio è una cosa per cui i dirigenti continuano a essere gli stessi, e addirittura sembra che più anni hai e meglio è, quando i disastri sono sotto gli occhi di tutti. Cioè, quando Gravina dice che si è dimesso di sua spontanea volontà fino a un certo punto, perché no, ci ha messo un po' di tempo a decidere di dimettersi, ma gli altri sono ancora lì. Cioè, guai a pensare che il problema sia la federazione e Gravina in sé, che peraltro hanno votato tutti, e Malagò adesso lo stiamo votando tutti. E l'alternativa di Malagò è Abete. Cioè, stiamo parlando di gente che ha un'età legata al Novecento, cioè lo dico io penso che ho 61 anni, io penso che sia arrivato il momento anche solo di un ricambio generazionale, basta, perché perché ripeto, questa settimana la gente che ha fatto brutta figura non si è vergognata, questo è il punto, e ha fatto benissimo Binaghi a dire quello che ha detto, però la sensazione è che non è cambiato nulla, cioè che non cambierà nulla. E quindi per questo che dico che forse dobbiamo iniziare tutti noi a prendere in mano questa situazione civilmente, ma far capire che certe persone non ci devono più stare, che deve cambiare il mondo del calcio. Perché altrimenti ci stiamo facendo sottrarre un bene culturale molto forte, perché gli italiani sono molto legati al calcio, lo amano il calcio, e che questo amore vada a produrre qualcosa, allora. Perché appunto noi abbiamo sentito parlare del calcio del popolo ai tempi della Superlega, e adesso invece il popolo piuttosto sta fuori dalle curve, non va alla partita, abbandona il calcio, invece il calcio bisogna riprenderselo in qualche maniera. E ripeto, con proteste molto civili come fanno da altre parti, ma facendo capire a chi decide che sarebbe ora di andarsene a casa, perché ha raggiunto un punto di non ritorno, e il punto di non ritorno è l'incompetenza assoluta oltre all'arroganza. I due elementi insieme fanno sì che se ne devono andare, ecco, questo è il punto. Ma credo che se abbiamo ancora a cuore il calcio, questo dobbiamo fare. Io mi auguro che domenica ci si faccia sentire, ripeto, civilmente, ma ci si inizi a farsi sentire, perché altrimenti gli stiamo facendo fare il bello e il cattivo tempo. Vocale.
5: Ciao Rossi, Luca da Cuneo, buongiorno e forza Juve. Sì, è veramente uno scandalo quello che è successo ieri. Hanno fatto un caos con tutti questi calendari, ma d'altronde sono stati fatti con i piedi. Pur sapendo che è da un anno che c'era il torneo di tennis a Roma, lo sapevano. Però vabbè, è incommentabile. Detto ciò, io sarò allo stadio a vedere la partita della nostra Juventus, pronto a tifare, a sostenere fino alla fine i nostri giocatori. Detto questo, ti chiedo un po' le tue sensazioni per questa partita. Per me bisogna assolutamente vincere e non dobbiamo sottovalutare nessuno. Forza Juve!
1: Ma Luca, io vabbè, sul dover vincere è una cosa che vale sempre e vale anche a maggior ragione in questa situazione in cui ha ragione, ha detto bene Antonio Paolino prima. Io devo pensare di fare 6 punti, perché con 6 punti è sicura. Poi, se per fortuna, per inciampi di altrui, domenica pomeriggio possiamo fare degli altri ragionamenti e scopriamo che no, abbiamo anche la possibilità di pareggiare il derby, o addirittura il derby non conta più per noi, bene. Ma in questo momento la Juve, purtroppo, l'unica certezza, l'unica garanzia ce l'ha vincendo le 2 partite. Dopodiché, ok, sono contro 2 rivali storiche. Dopodiché mi chiedo chi è che non è rivale della Juve. Per carità, non è che voglio sottovalutare il peso del derby o della rivalità con la Fiorentina, ma non è che il Verona ci amasse e non ha giocato la partita. Siamo noi che appunto non abbiamo saputo approfittare del loro stato di classifica. Ci siamo ficcati in questa situazione. Le mie sensazioni sono che la Juve, che in questo periodo ha segnato meno di quello che ha prodotto e pur incassando pochissimi tiri ha pagato un prezzo, e la Juve in questo momento è la 4ª difesa d'Europa. Meglio di noi ci sono le 2 finaliste della Champions, Arsenal, Paris Saint-Germain e il Como. Quindi non ci mancano dei valori. Purtroppo noi subiamo un gol con Sassuolo e prendiamo 2 punti in meno, subiamo un gol con Verona e prendiamo 2 punti in meno. Sono 4 punti che ci mancano per disgrazie tra difesa, attacco, gol mancati, rigori sbagliati, eccetera. Con la Fiorentina, senza se e senza ma, si deve vincere. E si deve vincere, poi, sia ben chiaro, a fine partita cambiamo il parere, vinciamo all'ultimo secondo, ci va bene lo stesso, perché è talmente tanto importante la posta in palio che è così. Ma bisogna assolutamente vincere con esprimendo quello che siamo, e oggi la Juve è nettamente superiore alla Fiorentina. Poi che la responsabilità della partita, la tensione dell'evento, la posta in palio ci possa zavorrare un minimo, ok, però io voglio ricordare che questa squadra a Lecce, con la giusta rabbia, le giuste motivazioni, nei primi 5 minuti, vero che ha rischiato di subire un gol, ma ha segnato dopo 12 secondi e ha colpito un palo subito dopo. Quindi la Juve ha dei valori, li deve confermare, non ne deve scoprire di nuovi in queste 2 partite. Li deve confermare, e se li confermiamo noi facciamo 6 punti. E comunque, a prescindere dal derby, che è ancora lontano, non si devono discutere i 3 punti con la Fiorentina. Altrimenti dobbiamo fare qualche altra riflessione un po' più amara. Vocale.
6: Buongiorno Paolo, Roberto da Empoli. Io sono molto pessimista invece sul fatto che si debba fare pulito, e sono d'accordo, ma non succederà niente, perché sono tutti di loro, tutti della famiglia interista, dai politici in giù. Quindi non succederà niente, il potere ce l'hanno in mano loro. Ciao.
1: Io non sono d'accordo con questa visione, perché Malagò non è interista e sta diventando presidente della federazione, voluto da tutti, votato dall'intera Serie A, perché il prefetto di Roma non è interista e perché questo è un modo di ragionare secondo me sbagliato. E comunque, se fosse così, noi dove siamo? Noi che cosa facciamo per combattere questa situazione? Perché il potere lo si deve anche saper prendere. E quindi tutte le altre squadre hanno lasciato in mano il potere all'Inter. Se questa fosse la fotografia giusta, secondo me non è così. Io dico che però, se non si muovono le società, si devono muovere le persone. E ripeto, ma molto banalmente, cioè, io mi auguro che nei campi delle ore 12 domenica ma proprio banale banale. Qualcuno giustamente ha sottolineato la pagnolata, ma forse qui in Italia non siamo abituati a portarci il fazzoletto, abbiamo quelli di carta e non siamo capaci a farla. È una roba spagnola? Bene, all'inno della Lega della Serie A dobbiamo ci si deve subissare di fischi l'inno della Serie A. Voglio vedere se questa cosa un minimo non viene sottolineata, perché se non viene sottolineata dalle televisioni è chiaro allora che c'è una censura e allora perdono di credibilità. Ma insomma, ci crediamo ancora alla possibilità di fare qualcosa noi o no? Io credo che se in tutti gli stadi d'Italia domenica ci fosse una protesta civile nei confronti di chi detiene il potere, ripeto, non cambierà nulla, ma almeno ci sfoghiamo un minimo, almeno facciamo capire che questa storia non ci va bene. Se invece siamo qui a dire no l'Inter, no la Juve, no il Milan, no la Lazio, no la Roma, no il Napoli, gli diamo la possibilità di fare quello che vogliono, punto, questo. E quindi credo che questo aspetto sia il minimo che dobbiamo porci per cercare noi di fare qualcosa. Io nel mio piccolo vi invito le persone a esprimere civilmente, ripeto, il proprio disgusto nei confronti di certi personaggi e di certi modi di procedere, perché sono molto vicino alle persone, idealmente, che dicono devo partire alle 7 di mattina per venire a vedere una partita che hanno messo a mezzogiorno. E siamo veramente a questo. E quindi assolutamente. Ti stimo come sempre Paolo, Andy da Essen, ti ringrazio. Volevo chiedere, Scotte, perché Malagò non sia una persona competente per il ruolo di presidente della FIGC, sempre se questo sia un tuo pensiero. Io non discuto le competenze di Malagò, che mi sembra che come presidente del CONI abbia fatto bene, e anche per Milano Cortina abbia fatto bene. Mi chiedo solamente se uno può fare il presidente per tutto. Perché se tu hai fatto il presidente del CONI, vuol dire che tu hai stabilito una serie di rapporti politici, belli o brutti, ma vuol dire che arrivi da una carica diversa. Presidente del CONI è una cosa, presidente della federazione è essere presidente di un settore che sta all'interno del CONI, in cui tu ti sarai già creato gli amici e i nemici. E mi chiedo, ma davvero in Italia i nomi sono sempre i soliti? Cioè, Abete, che è uno dei candidati, c'era già 20-25 anni fa. Cioè, i nomi... ma davvero in Italia non abbiamo figure più giovani, più all'altezza di questi tempi, più capaci di dimostrare le loro doti manageriali, non legate minimamente a nessun tipo di società? Non ci sono? Quindi io non discuto Malagò in sé, io discuto che vedo che i nomi sono sempre gli stessi. Poi, dopodiché, se vedo che tutte le 20 delle società di Serie A votano Malagò, vuol dire che evidentemente Malagò, a ognuna di loro, gli ha dato delle garanzie di affidabilità. Ma qui, guardate che il problema della federazione è uno. Questa settimana il problema era la Lega, Era la Lega che si occupa del calcio, della Serie A. La Lega Serie A, insieme a tutti gli altri soggetti coinvolti, ha combinato questo disastro. E qualcuno ne risponde o riteniamo che sia normale che succeda questo? Questo è il punto. Se riteniamo che è normale, andiamo avanti. Io penso che almeno un segnale vada dato. È un segnale che è il segnale che proviamo tutti di rifiuto di questa situazione. Questo, di disgusto, di non voglia di partecipare all'evento, eccetera, eccetera. Io credo che, siccome le tifoserie spesso lo fanno contro le proprie proprietà, dei propri presidenti, la propria squadra, di protestare, anche quando magari non dovrebbero, perché io personalmente credo che, faccio un esempio, la tifoseria del Milan si sia fatta un autogol in Milan-Atalanta, quella è una partita che devi vincere, forse devi avere sostegno, non devi avere le proteste e i fischi, altrimenti hai un rapporto tutto tuo con la tua squadra. Io la mia squadra la voglio sostenere, poi trovo le forme per protestare, però un conto è il tifoseri singoli, è il rapporto che hanno col proprio club, un conto è il bene calcio. Ci interessa ancora? Allora, se ci interessa ancora e in qualche maniera lo vogliamo salvare, certe persone devono andare via, perché se siamo a questo stadio è colpa loro. Quindi non è Gravina l'unico responsabile. Bene che Gravina sia andato via, con riflessioni sul perché l'abbiamo messo lì. Benissimo che Gravina sia andato via, adesso tocca agli altri. Uno per uno, perché siamo lì, a questo punto. Non c'è niente da salvare, questo è il punto. L'altra sera, Lazio-Inter, oltre a fare la figuraccia che sparano i fuochi e interrompono un evento che deve finire alle due di notte, lasciamo perdere questo, oltre a fare questo, ha avuto come audience televisivo la più bassa degli ultimi anni. Come mai? Perché la gente si è rotta, punto. Questo è. E quindi, questo io credo che sia opportuno pensarci e provare a ragionare. Ciao Paolo, il 16 gennaio 26... ha stabilito che la finale dell'ATP di Roma sarà il 16 maggio 2027. Questa è programmazione, almeno stavolta se lo ricordino. Certo, ma pensate al Giro d'Italia, io lo dico sempre. Ma il Giro d'Italia è una manifestazione di una complessità pazzesca, attraversi tutto un paese, sposti centinaia di persone, carovane, eccetera. Ci sono problemi sul Giro d'Italia? No. Probabilmente quello del prossimo anno lo stanno già scrivendo, se non addirittura hanno già finito e si apprestano poi a presentarlo. Ma cioè, non è che in Italia non ci sia competenza, eh? Ci mancherebbe altro, ce n'è tanta. Perché non si applica il calcio? Questo è il punto. Vocale.
7: Buongiorno Radio Bianconera, sabato da Roma. Noi ci preoccupiamo di chi fa il calendario, ma è lo stesso manipolo di persone che governa il calcio. Cioè, alla fine l'inchiesta che sta uscendo fuori è che c'è un sistema che favorisce l'Inter, e nel sistema ci sono esseri umani, e gli esseri umani sono quelli che gestiscono il calcio, ognuno nel suo ruolo, fino ad arrivare a chi fa i calendari. Stranamente, come è scoppiata la bolla con Gravina eliminata ai mondiali, sta venendo giù tutto. E caso strano, il karma a 1-1 li sta mettendo al suo posto. Oggi è il turno dei calendari, la volta scorsa era il turno delle designazioni arbitrali. Cioè, sembra che quasi quasi tutti, ognuno a turno stia pagando per tutte comunque le malefatte, o come le volete chiamare voi, perpetrate negli anni. È semplicemente il sistema che governa il calcio, ognuno nel suo ruolo, ma tutti i tifosi di una squadra, a quanto pare, o di pochissime squadre, ma è sicuro non la nostra, perché ammetti anche l'ultima di campionato, il derby. Sicuramente non sei stato disattento. Quello è, secondo me, proprio intellettualmente malafede. Intellettualmente.
1: Ma allora, io sapete benissimo che la penso non in questa maniera, anche perché non vedo tutti interisti, francamente. Non è interista il presidente della Lega, e vedo che mettere tutto insieme, appunto, io quando sento parlare di sistema non attecchisce con me, perché per me non esiste un sistema, esistono le persone, le competenze, le incompetenze, le responsabilità. Sistema vuol dire che c'è tutto un complotto, e io su questo piano, perdonatemi, non ci sono. Ma soprattutto, ma perché mettere il derby, a parte che il derby l'ha messo la penultima a Roma e Lazio, quindi anche loro potrebbero dire qualcosa, ma secondo voi, quando è uscito il calendario, era più probabile che noi ci giocassimo qualcosa di importante, o il Toro si giocava qualcosa di importante? Ma questi hanno vinto due derby negli ultimi 30 anni. Dovrebbero essere loro ad avere paura di noi. Se noi faremo un derby, ricordiamocelo questo, se noi faremo un derby che conta, e conta quindi come buccia di banana, è solo colpa nostra. È solo colpa nostra. Perché se battiamo il Verona, il derby diventa il trofeo Città di Torino, diventa un amichevole per stabilire a lei chi quest'anno ha vinto il derby. Quindi non andiamo a vedere il derby messo all'ultima giornata, non è una trappola, è una bellissima occasione televisiva. E capita a Roma-Lazio nella penultima, perché la Roma, se la Lazio fa una grande partita, rischia di dire addio alla Champions League, e gli hanno messo un trappolone. E quindi il potere della Roma, ma poi gli mettono quella partita lì. Cioè, a me sembra che ogni tanto vediamo i fantasmi dove non ci sono. Io so che i miei amici del Toro, quando esce il calendario, mi dicono: cavolo, ci fate andare in Serie B quest'anno. Perché il rapporto col Toro, poi magari ci battono e buonanotte, perché, ma la storia degli ultimi 30 anni, che li vinciamo i derby, sono loro ad avere dei problemi. Quindi se non sarà così, siamo noi che non ci siamo riusciti. Basta con le scuse e gli alibi, perché noi i derby li vinciamo, questo deve essere chiaro. Poi, se non ne siamo capaci, guardiamoci dentro, ma non guardiamo sempre ai complotti. Diverso è fare il discorso sulla disorganizzazione, ma che tutto tutto coincida, e magistrati, e politica, e AIA, e calendari, e questore di Roma, eccetera, con l'Inter, perdonatemi, mi sembra un po' da scia chimica, eh. Poi se me lo dimostrate, se riuscite a dimostrarlo con i nomi e cognomi, io sto zitto su questo tema. Però vedo sempre che non ci sono mai tutti i nomi e cognomi, purtroppo. E quindi forse questa visione mi sembra un po' elementare e vittimistica. E io la vittima non la faccio, soprattutto davanti a loro. Ci mancherebbe altro. Ci fermiamo, pausa!
2: Cose di calcio. Radio Bianco.
8: Un saluto dalla redazione.
9: Italiani morti alle Maldive. La guardia costiera locale ha iniziato le immersioni per recuperare i corpi dei quattro subacquei italiani dispersi nell'incidente di giovedì scorso. Lo ha reso noto la Farnesina. Il ministro degli esteri italiani è in contatto con i diplomatici italiani presenti sul posto. Prevista l'assistenza alle famiglie degli scomparsi e connazionali che adesso dovranno rientrare in Italia. Su richiesta del nostro paese, la polizia maldiviana metterà a disposizione un team predisposto per il supporto psicologico per i connazionali coinvolti. Il Duke of York, lo yacht su cui erano ospitati 25 turisti italiani, tra i quali 5 sub scomparsi, ha raggiunto la capitale Malé. Le autorità maldiviane gli hanno revocato la licenza.
8: Subito dopo lo sbarco a Lampedusa, una neonata è morta durante il trasferimento verso il poliambulatorio insieme alla mamma. Alle 4.30, dopo essere state soccorse dalla motovedetta della Guardia di Finanza su un molo Favarolo, sono approdate 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. Fra loro anche 7 donne e 6 minori. La neonata sarebbe morta per ipotermia. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta, disposta all'ispezione cadaverica. La mamma sarà sentita per ricostruire i dettagli della traversata e come e quando la bimba ha iniziato a stare male.
9: La dichiarazione di Chisinau, adottata dai 46 stati membri del Consiglio d'Europa, riconosce la legittimità per le nazioni di soluzioni innovative nella gestione dei flussi migratori, come gli hub di rimpatrio in paesi terzi, sul modello avviato dall'Italia in Albania. Lo afferma sui social la Premier Meloni, spiegando che un risultato è importante, frutto di un percorso che l'Italia ha contribuito ad aprire con coraggio e determinazione insieme al primo ministro danese Frederiksen.
8: Gli esteri, dopo la missione in Cina di Donald Trump, il presidente americano potrebbe decidere nelle prossime 24 ore se riprendere gli attacchi contro l'Iran, visto lo stallo dei negoziati. Il tycoon potrebbe convocare il suo più stretto gruppo di consiglieri per prendere una decisione definitiva, secondo l'emittente israeliana Channel 12. Secondo un alto funzionario israeliano, la ripresa dei combattimenti è imminente e Israele si sta preparando alla possibilità di giorni o settimane di scontri.
9: Entra oggi in vigore l'obbligo della targa per tutti i monopattini elettrici circolanti sul territorio nazionale, come previsto dal nuovo codice della strada. Al momento non ci sarebbe alcuna deroga al rilascio dei contrassegni. Chi non provvederà a targare il proprio mezzo rischia di incorrere in sanzioni amministrative comprese tra i 100 e i 400 euro. Posticipato invece al 16 luglio l'obbligo di assicurazione.
8: Tennis, verdetto ancora da definire tra Sinner e Medvedev. Nel momento chiave, la sfida in semifinale degli internazionali d'Italia è stata interrotta a causa della pioggia sul punteggio di 4-2 in favore dell'azzurro. Jannik era partito forte vincendo il primo set 6-2, salvo poi subire il ritorno del russo nel 5-7 del secondo set. Avanti di un break nel terzo parziale, l'alto atesino ha però accusato un fastidio alla coscia. Poi il diluvio e il match rinviato ad oggi, non prima delle 15.
9: Ed è tutto. A più tardi.
10: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. cose di calcio.
1: Allora, ripartiamo ed entriamo anche dentro lo specifico di Juve Fiorentina. Adesso ci dedichiamo un po' al calcio vero, al calcio appassionante, quello che poi, ripeto, sicuramente domenica troverà un prefinale thrilling, perché insomma sappiamo tutti qual è la classifica in questo momento, e immagino che le notizie incideranno. Ci vuole molta forza morale in queste partite, e io credo che la Juve abbia un vantaggio rispetto alle altre, che la Juve tutto sommato può anche non ascoltare nessuno, nel senso che mentre chi in questo momento non è qualificato per la Champions, cioè Roma e Como, devono per forza di cose approfittare di scivoloni altrui, però con situazioni diverse, perché poi la Roma è un derby, è sempre una partita nella quale chiaramente c'è anche uno specifico pesante, quello dell'emotività legata a quella sfida. Il Como, tutto sommato, io sono curioso di vedere se la leggerezza acquisita in questa settimana si trasformerà in energia o in rilassatezza. Mi spiego, il Como ha fatto un'impresa straordinaria nel momento in cui l'Inter ha vinto la Coppa Italia, ha la certezza dell'Europa League. In conference ci andrà l'Atalanta, e questo è motivo di enorme soddisfazione, perché loro erano una squadra che 2 anni fa, insomma, erano in Serie B, quindi hanno fatto un percorso straordinario, e non sarebbe un insuccesso non qualificarsi per la Champions. Forse per certi versi il Como ha anche bisogno di un passaggio intermedio in una competizione importante come l'Europa League, e quindi ha tutto da guadagnare. Il Milan è una squadra che in questo momento vive una difficoltà notevole. Io l'ho vista con l'Atalanta, è una situazione della quale ne parliamo anche adesso con Mimmo Celsi appena ci colleghiamo. Mi sembra una squadra con grossi problemi fisici. Allora, e andiamo subito dal nostro Mimmo Celsi. Ciao Mimmo!
11: Ciao, buongiorno, come stai?
1: Io sto bene, ma io più che no, la mia salute, io voglio sapere che idea ti stai facendo della Juve dal punto di vista fisico. Cioè, cosa ti ha detto il tuo particolare occhio a Lecce? Perché abbiamo visto, come sempre succede e come tu mi puoi confermare, diverse partite nella partita, a partire dall'inizio, in cui tutto quello che ci aveva raccontato Spalletti in settimana, cioè la Juve è arrabbiata, la Juve ha vissuto il dolore dei 2 punti persi col Verona, la Juve metterà in campo un certo atteggiamento, l'abbiamo visto meravigliosamente, perché 12 gol, 12 secondi per il primo gol sono il record storico della Juve. Poi la partita ha avuto altre fasi. Tu che Juve hai visto e che cosa pensi succederà domenica in una gara molto più tesa, perché stiamo arrivando al traguardo finale?
11: Allora, io ho avuto il piacere di vedere la Juventus a Torino col Verona. Ed era una squadra che aveva dimostrato di avere voglia di fare male, ma di fare male, e quello stesso male l'ho visto a Lecce. Mi spiego meglio, hai detto una cosa giusta prima: più partite all'interno della stessa partita, ma è così, e se questo è il calcio, purtroppo. La partita non ha un andamento unico, un andamento sempre molto particolare, si aprono più situazioni, più partite all'interno dei 90 minuti. E mi è sembrata una Juventus col Verona che potesse provare a vincere e non c'è riuscita, anche complice un po' di sfortuna e la bravura del portiere di Montipò. Poi con Lecce io vedo però una squadra che può far male a Lecce e non ci riesce. Non credo che sia una questione di salute fisica, dove pure vedo delle grosse difficoltà in questo momento, ma sono forse legate anche alla stagionalità, al momento, a tutto quanto adesso. Più che altro vedo una difficoltà psicologica, cioè come sarà Juventus quando non riesce a trasformare le situazioni a proprio vantaggio, comincia ad avere un momento in cui non riesce più ad essere lucida e cattiva al punto giusto. Questa percezione l'ho avuta sia a Torino, ma l'ho avuta anche contro il Lecce, vedendo in TV la partita probabilmente contro il Lecce. Quindi io ti dico, sono fiducioso perché le motivazioni fanno la differenza, e la Juventus in questo momento di motivazione ne ha. Poi c'è qualche giocatore anche un po' arrabbiato per l'esclusione dal Mondiale, quindi vorrà dimostrare di non meritare questa esclusione, ma è una partita comunque difficile. Fiorentina è un'avversaria storica, c'è una rivalità storica, ma c'è la volontà della Juventus di volersi confermare a grandi livelli. Fra le altre cose, io lunedì ho visto anche il Napoli, Napoli-Bologna,
1: sì,
11: allo stadio, e ho avuto una percezione di un Napoli in difficoltà. Quindi mai come adesso lui vede sfruttare l'occasione di un Napoli che non è esattamente nella sua forma migliore.
1: Io ho visto il Milan domenica e ho visto anche lì una squadra che poi alla fine ha avuto un impeto nervoso e tra un po' la va pure a pareggiare, ma ho visto una squadra che, come dire, io ho sempre questo metro di misura per capire quando le cose non funzionano. Quando vedo i giocatori che chi porta palla fa più di quello che deve e chi non porta palla fa meno di quello che deve. Cioè, come dire, tocca a chi c'ha la palla a fare qualcosa, si inventi qualcosa. Ecco, in Milan l'ho visto così. E secondo te in questo momento noi a che punto siamo rispetto alle altre? Cioè, nel gruppo c'è la convinzione che stiamo un po' meglio degli altri? Cioè, se andiamo a guardare i dati tendenziali, la Juve ha registrato la difesa, ha pagato un prezzo molto caro ai pochi errori. Cioè, ha qualcosa. Non è una squadra in crisi. Milan, Napoli, lo sono, oggettivamente.
11: No, non è una squadra in crisi, ma è una squadra con dei limiti, che è un po' diversa. Cioè, mi spiego. Io vedo il Napoli, vedo una squadra che ha grosse limitazioni, ma nello stesso tempo però una squadra che ha delle grandi opportunità. Ha una rosa con una profondità migliore di quella della Juventus. Vedo il Milan e vedo la stessa cosa. Vedo la Roma, non ha la profondità di rosa della Juve, ma mi sembra una squadra che in questo momento forse, non dico che sta meglio delle altre che stanno in vetta, ma è quella che forse ha ritrovato un po' di equilibrio. La Juventus non sta male. Deve solo riuscire a trovare quella cattiveria giusta in questi 180 minuti e passa che restano, non solo per confermare il terzo posto, per provare ad attaccare eventualmente il secondo, sfruttare le incertezze degli altri, ma è molto mentale. Cioè, oggi quello che fa la differenza sono le energie nervose, non le energie fisiche. Paolo, è una realtà del calcio che è difficile da spiegare così, buttata così, attenzione, perché sembra che io stia dicendo una cosa ovvia, in realtà non è tanto ovvia. Oggi chi ha più fame, chi ha più motivazioni, chi ha meno paura del risultato può far bene. E qua ci vuole la mano dell'allenatore, cioè qui si vede quel famoso 30% dell'allenatore. Se è capace di inculcare quell'autostima, quella fiducia, quel voler buttare il cuore oltre l'ostacolo, no? È una frase vecchissima questa ormai, che però nel calcio è sempre attuale. E all'interno del gruppo è capace di tirare fuori delle situazioni. L'evento in questo momento è quella che mi sembra, insieme alla Roma, quella che stia un po' meglio. Però è chiaro che adesso ci vogliono le motivazioni, cioè bisogna saper osare. Quando dici che ci sono più partite all'interno della stessa partita, che è la regola di tutti i giorni, io lo vedo ogni santa partita, dici una cosa giusta, cioè ci sono momenti in cui una squadra in una zona di campo prende il predominio e nell'altra zona magari quel predominio non ce l'ha, e l'altra squadra invece dall'altra parte riesce a prendere il predominio nell'altra zona di campo. Ecco, ci sono due partite contemporaneamente, si giocano su due fronti diversi. Bisogna essere bravi a leggere in campo i giocatori, non l'allenatore, la situazione, tamponare e dare valore a quello che sta accadendo dall'altra parte. Questo ti fa la differenza della partita. Là ci vuole coraggio, cattiveria, convinzione dei propri mezzi e fame.
1: Mimmo, ultima domanda secchissima e poi ti lascio andare. Qual è il giocatore che tu hai visto in quest'ultimo periodo che ti sembra bello in forma e quindi che ti dà una vibrazione positiva, delle garanzie, e chi invece ti sembra più in difficoltà?
11: Kalulu. Mi sembra veramente in gran forma, ma è tutto il campionato che fa così, quindi credo che ormai sia certificato. Secondo me
1: è un caso da studiare, Kalulu, per come è stato continuo.
11: Assolutamente sì. Chi sta peggio è una bella battaglia qua, perché io di tre giorni ho visti tanti. Ti dico un nome che secondo me farà sorgere una sorte a tanti e che a me continua a non piacere in mezzo al campo, che è Locatelli. Lo vedo in grandi difficoltà e credo che sia quello che non riesce a dare esattamente i giusti ritmi alla squadra. Ora tu mi dirai, ma è quello che ha lavorato forse un po' meglio? Beh, per i giornalisti è così, per gli addetti ai lavori non credo che sia esattamente così. È quel giocatore che non riesce a dare l'equilibrio. L'altro è Cambiaso, che secondo me con lui non sta dando esattamente il massimo. Poi qualcun altro è un po' in caduta libera, no? Ma ci sta, dopo una stagione ci può anche stare.
1: Grazie Mimmo, buona giornata. Ciao.
11: Ciao pure a te, un abbraccio.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao. Allora, tra un po' abbiamo subito, Ive, pazzesco, escono qua, ma manco butta fuori le discoteche, sono così bravi. Andiamo a parlare con Savi Carlone, ciao.
12: Ciao Paolo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, ciao. Ribadisco anche a te un po' di domande che ho fatto a Mimmo, ma con un versante diverso, perché tu hai l'occhio dell'allenatore. Beh, intanto ti chiedo anche questo che mi incuriosisce. Insomma, tu fai parte di un mondo più dilettantesco. Lo organizzano meglio il campionato da voi rispetto alla Serie A? Perché è no, questo... sarebbe significativo se mi dai un certo tipo di risposta e anche le conseguenze che trai da questo ci fa riflettere.
12: Guarda, voglio dirti questa cosa qui. Nei corsi di allenatore a tutti i livelli, no? Insegnano, sai, la preparazione della settimana, i carichi, sì, perché poi la partita, eccetera. Io capisco l'incazzatura, devo dire questo termine perché si addice anche al personaggio, di uno come Maurizio Sarri, che quando era giovanissimo, ai tempi del Perugia, dava un foglietto con 25 calci piazzati da studiare ai giocatori, e se non li sapeva si finiva in panchina, no? Sarà anche maturato e si è un po' allentato nel tempo, ma la solfa rimane quella, no? Come abbia potuto pensare di arrivare con in mezzo a una finale di Coppa Italia a preparare realmente il derby, fra l'altro anticipato a mezzogiorno rispetto a no, salta di sera di là, no, poi torna alle 18, poi vieni alle 12:30, 12:30 va bene, torniamo la sera, poi andiamo prima, eccetera. Lui è l'estremo proprio degli esempi, ma tutti quanti gli altri hanno fatto una settimana di mantenimento, perché poi alla fine non è che un giorno in più su 7 comunque è una bella incidenza, certo, molto grande, no? Oltre questo, questa è la parte tecnica, c'è tutta la parte etica che penso sia riassunta perfettamente dalle parole dei dirigenti del tennis, che sono dovuti subire anche i fumogeni a mezzanotte con partita sospesa, una partita, un quarto di finale, insomma, quindi una partita importante del torneo che si sapeva fosse a Roma da una vita. Quindi penso che molti campionati dilettantistici di cui ci lamentiamo sono probabilmente figli poi di quella filiera, adesso ci si può lamentare un po' di meno, ecco.
1: Certo, ti pongo questo tema: se tutto sommato giocare domenica rispetto a lunedì sera, domenica pranzo, lunedì sera sono 36 ore, cioè non è poco. È un po' come quando devi dare un esame all'università, ti dicono no, passi subito, non va. Io ad esempio ero di quelli che voleva passare per ultimo, perché a vedere tutti gli altri arrivavo tranquillissimo. C'è gente che invece si vuole togliere subito il dente, diciamo così. Ecco, in questo momento, dal punto di vista nervoso, secondo te la Juve sta meglio, sta peggio degli altri? Questa cosa della contemporaneità ci inciderà, oppure in realtà noi dobbiamo fare questi 3 punti, quindi è inutile che facciamo calcoli?
12: All'università passavo anch'io per ultimo, perché vedi, speravo nella stanchezza dell'insegnante.
1: È questo, bravo, bravo.
12: Questo è importante.
1: Poi sapevi già tutto quello che avevano chiesto.
12: Esatto,
1: ovvio,
12: però
1: no?
12: La fantasia gli era già stata scaricata da altri, certo, quando arriva da te. Purtroppo a volte mi è andata anche male, perché è arrivato da me e mi ha chiesto delle robe che non si era tenuto nella tasca e ha detto ma proviamoci. Però insomma, la fortuna è che rispetto all'esame universitario arriva prima per te, ma arriva prima anche per il tuo avversario. Nel senso, non è che sai, dici, l'avversario è diverso. Tempo qua, 2 settimane fa, no, prima della facilissima Juventus-Verona, avevo detto che secondo me la partita più difficile del quartetto che avevamo era proprio Juve-Fiorentina. Perché? Perché se avessimo in qualche maniera trovato il modo, e noi siamo stati bravissimi da questo punto di vista, di far accorciare un po' qualcuno intorno a noi, sarebbe stata un po' una prova del 9 contro un avversario che viene qua senza nulla più da perdere, perché la Fiorentina si sarebbe comunque salvata e ce l'ha fatta, con tutta la motivazione di un allenatore come Vanoli, che è uno straordinariamente sanguigno e quindi non viene a far gite qui a Torino. Di una squadra che tradizionalmente, insomma, godrebbe nel fallimento nostro e che anticipa poi la partita nel derby, che è un po' una fotocopia, no, da sto punto di vista. La fortuna è che siamo a casa nostra, anche se il fattore campo conta fino a un certo punto, e la realtà è, come diceva Mimmo prima, perché ho sentito quello che ha detto, che la differenza la possono fare proprio le motivazioni. Quindi l'anticipare la partita cambia poco, secondo me, perché sicuramente cambia dal punto di vista di ciò che hai potuto realmente preparare bene, benissimo, male, malissimo. Ma non abbiamo squalificati, gli infortunati che ci sono sono i soliti, la formazione al solito c'è il dubbio di un giocatore e mezzo, forse, sai, gioca Holm magari, quindi McKennie gioca in mezzo, oppure non sai, Thuram sta fuori, ma sono quelli, quindi ci si conosce, e in qualche maniera abbiamo anche Vlahovic che è tornato, ha fatto 2 gol di fila in 2 partite, contro la Fiorentina lui ha una motivazione speciale, comunque all'andata fra l'altro gli scipparono un rigore, possiamo dire questo termine, perché poi la Roma Parma ne ha preso uno molto meno evidente perché il possesso non era neanche del giocatore, e quindi ci sono tutta una serie di cose per cui quel tipo di motivazioni non possiamo non averlo, ma conosciamo troppo bene la nostra squadra per poterci fidare a occhi chiusi, no?
1: Però ti aggiungo questo, che a me personalmente dà un motivo di ottimismo e mi fa anche pensare che sia quello che dobbiamo poi verificare. Cioè, noi abbiamo detto in questi mesi, secondo me ragionevolmente, che la Juve è molto cresciuta nel gioco. Cioè, anche a Lecce, voglio dire, facciamo un solo gol, ma un palo lo prendiamo. 2 gol ci sono stati annullati per centimetri. Cioè, potevamo vincere di più. E quindi io penso che questo patrimonio ce lo portiamo dietro, quantomeno. Cioè, noi affrontiamo oggettivamente una Fiorentina piatta, che da un mese che fa partite brutte, e la Juve gioca bene. Quindi è vero che poi la tensione è tutta nostra, no? Questo è vero. Però perché non dovrebbe funzionare il fattore gioco in questo momento, visto che la Juve ce l'ha? Tanto Spalletti, ti chiedo su questa una valutazione, con Lecce è tornato a giocare a 4 e forse questo è l'abito migliore. Ecco, spero che non si vada a reinventare qualcosa di diverso.
12: Allora, lo dico a bassa voce che non vorrei dare suggerimenti arbitrali in questo momento. Noi abbiamo Bremer e Kelly che sono diffidati. Lo dico a bassa voce perché, sai, cioè, teniamocelo tra di noi intimi, insomma, di questa puntata, ok? Chiudo parentesi, quindi il discorso giocherà a 4, giocherà a 3, eccetera. Ci sarà anche qualcuno in campo che ha un po' di, non dico paura, ma deve stare attento anche a fare o non fare un determinato fallo.
1: Sì, fatto bene a ricordarlo.
12: Perché questa è una cosa che è molto incidente anche nei confronti di quello che viene poi la domenica successiva o il sabato o quando sarà, perché tanto è tutto così aleatorio in questo mondo che ti dico, da tanti punti di vista la partita vive un po' di quelle cose che ci siamo dette prima, e c'è un paradosso in questo: la bellissima Juve di Spalletti e la criticatissima Juve di Tudor, a parità di partite fatte, cioè quando Tudor ha giocato contro il Verona, Spalletti contro il Verona, Tudor contro il Milan, hanno fatto gli stessi identici punti.
1: E questo è vero.
12: Quindi questa cosa è paradossale, perché poi all'occhio di chi vede le partite si vede una proposizione diversa. Ma io ricordo anche le primissime partite di Tudor di quest'anno, che con l'Inter vai a fare una rimonta incredibile, col Dortmund una partita persa la vai a riprendere, cioè certe vittorie convincenti, eccetera. Oggi sei incanalato in un contesto nel quale il gioco ti può condurre, ma non è una garanzia a portarti punti, e arrivi ad una situazione straordinaria come quella di Lecce, in cui una partita che devi essere 5-6-0, se quell'attaccante del Lecce si trova quella palla e colpisce la porta invece che l'esterno della porta, tu rischi di non vincerla. E a quel punto puoi anche lamentarti. Non l'hai vinta, perché sì, gli episodi del VAR, tutto quello che vuoi, ma ci sono state anche delle occasioni in cui tu dovevi buttarla dentro. Ci manca quella roba lì della chiusura delle partite, che anche a buon gioco di aver giocato benissimo ti tiene comunque con un certo affanno. Questo dipende anche un po' da un fattore che non ha detto Mimmo, ma che aggiungo io: l'esperienza e l'abitudine a vincere da parte dei nostri giocatori, che non c'è, e si costruisce anche un po' da queste situazioni di fatica. E anche molto si costruisce dal fatto che qualcosa ottieni poi come risultato. E per questo anche io vorrei vedere una Juve con l'asticella alta, che punta al secondo posto, non a guardare dove è la quinta e tenerla un punto o 0 punti indietro a seconda di chi è.
1: Ci giochiamo anche, al di là della questione Champions, che è importantissima ovviamente, no? Perché poi se non ti qualifichi sono soldi che mancano, e adesso la differenza tra Champions Europa League e tra Serie A e Serie B, insomma, cioè tra la A europea e la B, quindi poi ti condiziona. Però c'è anche un po' di, tra virgolette, credibilità per il prossimo anno. Cioè, se noi vedessimo la Juve vincere queste due finali, chiamiamole così, beh, partiremmo anche con un'idea un po' diversa, forse, rispetto invece a un... anche solo a farcela con fortuna, come l'anno scorso. Dico fortuna perché l'anno scorso

0: tempo di Carlo Ancelotti sulla panchina della Juve, nascono da Lippi che va via, eccetera. Lui che prende la squadra in corsa e comunque arriva abbastanza avanti nel tempo anche in Coppa dei Campioni. Se mi ricordo bene, era l'anno del Manchester che ci fece il
1: Sì,
0: gol qui a
1: appena lui
0: Torino, poi
1: rientra,
0: vinse.
1: appena nel, cioè Lippi molla, quello è il 99, sì. Poi dopo Ancelotti farà
0: Esatto.
1: molto male in Coppa, ma lì sì, arriviamo in semifinale.
0: Quell'anno lì abbiamo la semifinale, quei due gol Inzaghi, rimontato, eccetera, eccetera. L'incipit con cui parti è un... Si è chiuso il ciclo di Lippi che era meraviglioso, no? E adesso questo chissà che cosa combina, no? In realtà poi il molto male nasce da 14 di maggio, quindi sono passati 26 anni del diluvio di Perugia, di una squadra che però aveva paura di vincere. Io me lo ricordo negli occhi proprio dei nostri giocatori, e l'anno dopo con la Roma che vinse lo scudetto. Ma se te la sei sempre giocata punto a punto, il primo anno però hai perso uno scudetto che avevi in tasca con 9 punti di vantaggio, tolto l'alluvione di Perugia. Quindi noi stiamo scrivendo una prefazione di un libro Spalletti, non possiamo dire si chiude un capitolo, cioè il capitolo va bene, ma se il libro è lo stesso, il calcio poi racconta. E poi sono un po' di anni che noi non vinciamo più. Quindi quell'abitudine a dire che questi giocatori si convincano di poter essere bravi a ottenere un risultato non può passare dal fatto che arrivino quinti, perché sennò devi smantellare di nuovo e sei punto a capo.
1: Allora, sai, mi ha segnalato Yves che hai parlato di Perugia e sta iniziando a grandinare, quindi vedi che c'è sempre un cerchio che si chiude in certi contesti. Grazie Savi e buon weekend. Ciao.
0: Grazie a voi, ciao a
1: Ciao,
0: tutti,
1: ciao e noi
0: grazie.
1: ci fermiamo per l'ultima pausa.
2: Cose di calcio. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta. Cose di calcio.
1: Allora, riprendiamo a parlare con voi. Avete sentito un po' di valutazioni dei nostri ospiti su Juventus Fiorentina, sullo stato in questo momento di forma della nostra squadra. Vado a leggere un messaggio da Feffè da Fiuggi. Caro Paolo, parlare male di Locca è diventato un luogo comune. Poi invece vai a vedere Manuel, è quello che dà più in campo e che gli allenatori non tolgono mai. Furino non piaceva all'avvocato, ma per il trap giocava sempre. Ma io con me sono andato una porta aperta, nel senso che Locatelli sicuramente ha dei limiti non superiori a quelli della squadra, cioè non è il problema della squadra, e credo che quest'anno lui abbia fatto una buona stagione. E il fatto che Spalletti sia arrivato, descritto anche come colui che in nazionale non l'aveva voluto, a parte il fatto che la nazione Spalletti poi forse avrebbe avuto bisogno di uno come lui, visto com'è andata. Ma al di là di quello, e poi in realtà invece ha confermato la centralità di Locatelli, magari anche per mancanza di alternative, ma soprattutto il fatto che la Juve gli abbia rinnovato il contratto e lo consideri uno degli elementi di base della costruzione della Juve del futuro, a me sembra anche abbastanza evidente. Chiedo ad Yves se mi manda un vocale e poi andiamo in collegamento con Domenico Marocchino.
4: Buongiorno, Massimo da Lecce. Per quanto riguarda la negazione del complotto e per il discorso vittimismo, sì, può essere anche vero, fino a un certo punto però, perché i fatti sul campo dimostrano il contrario. Mi dispiace, signor Rossi, ma è così, perché se lei mi dice che non è stato voluto l'errore su Kalulu da parte dell'arbitro con la sfida contro l'Inter, allora si nega l'evidenza, non è che si vuol passare per vittime. Quindi ci sono tanti aspetti che non bisogna negare. Che poi facciamo? Soffriamo di eccessivo vittimismo, ma quello va nel retaggio di quello che è successo nel 2006 e non so se lei nel 2006 non si è reso conto di quello che abbiamo subito da parte di una determinata squadra. E con questo io sarei un attimino cauto prima di dire non pensare male di questo di questa

0: federazione di questo campionato.
1: Ognuno è libero di esprimere, mi permetta, c'ho una certa età, il 2006 lavoravo persino per la Juve, quindi, e mi sono fatto la Serie B come tutti, era il mio sogno riuscire a lavorare in un canale televisivo, mi sono trovato dal raccontare, come avrei sperato, la squadra campione d'Italia a raccontare con tutto il rispetto Juve Rimini o Juve Albino Leffe. Mi sono reso conto di cosa è successo, ma se lei pensa che sia un complotto, pensi pure che sia un complotto. Ma mica abbiamo detto, ma mica. Cioè, secondo lei un complotto lo dimostra il rosso a Kalulu, che è un errore talmente clamoroso, cioè che un arbitro che vuole favorire l'Inter e sceglie di farlo così, per me è un pazzo, perché è un errore che ha fatto il giro del mondo e che ha fatto veramente inorridire tutti quanti anche per il protocollo VAR che non poteva intervenire, quindi insomma, però se lei io a chi pensa ai complotti, come dico sempre, ci sono le procure della Repubblica, tra l'altro adesso c'è una procura della Repubblica che sta indagando, vedremo che cosa succederà, però sono passati 2 mesi, io sono ancora qui che aspetto di capire che cosa sta succedendo. Quindi, però, chi vuole pensare a complotto, pensi. Non mi dica solo però che io non mi sono accorto di che cosa è successo nel 2006, perché sono juventino come lei, nel 2006 addirittura lavoravo per la Juve. E le ricordo che nel 2006 la Juve si difese come si difese. Quindi lasciamo perdere queste cose e il complotto. Va bene. Iva, abbiamo Domenico? Non ancora, non abbiamo ancora Domenico. E quindi mandami un altro vocale, dai.
2: Buongiorno Rossi, ha ragione lei, ma bisogna cambiarle tutte quelle della Lega, dal primo all'ultimo. Un signore 85 anni ancora resta lì, un certo signor Olivieri, ancora resta lì, 85 anni. Non so, mi sembra degli allenatori, mi sembra che sia il rappresentante. Ma come si fa? Dove andiamo così? Non andiamo a nessuna parte. Forza Juve!
1: È quello che io sostengo. Io penso che ad una certa età bisogna andare tranquillamente in pensione. E vedo che però questo è un costume. Guardate, una volta si diceva, ma la politica in Italia in realtà un minimo di ricambio generazionale fortunatamente l'ha iniziato a fare. Cioè, abbiamo figure attorno ai 40 anni che adesso ci governano, ma perché mi sembra anche abbastanza. Ci governano, fanno parte di altri partiti, cioè, mi sembra abbastanza normale. Cioè, io credo che io ho 61 anni rispetto a un trentenne, ho già un altro tipo di esperienza, però anche un altro tipo di lentezza di pensiero, ho altri interessi, penso magari al calcio come invece non si deve pensare oggi, ma questo fa parte della vita, però vedo che nelle istituzioni, insomma, qua non stava credo che non facesse riferimento alla Lega, ma stava facendo riferimento al presidente dell'Associazione Allenatori, Olivieri. E Olivieri c'ha appunto 85 anni, con tutto il rispetto. Olivieri ha 85 anni e è rappresentante degli allenatori. Dopodiché, però, io dico sempre: se queste persone ci sono, non è che perché hanno occupato un posto, è perché li hanno votati. Quindi vuol dire che gli allenatori in Italia ritengono evidentemente che il ruolo dell'associazione allenatori sia talmente ininfluente che non voglio neanche andare a occupare quel posto con uno giovane. Mettono un decano che a una certa età immagino che abbia pensieri più conservativi, come è normale che sia. Giovanni dal Brasile, generalmente concordo con Mister Chelsea, alleno solo le giovanili di una modesta squadra di quarta divisione, ma realmente discordo totalmente con l'opinione del Mister sul capitano, che di certo non è un Pirlo né un Vidal, ma è solo Locatelli, una mezzala pura adattata a fare i play e con grande cuore e che dette i ritmi molto bene. Giovanni, ne abbiamo parlato. Io su questa cosa che Locatelli sia una mezzala non ne sono più tanto convinto, eh. Cioè, può essere un regista non alla Pirlo, però vedo che anche in nazionale ha fatto il regista. Cioè, quindi alla fine lui è un incontrista. Non mi sembra che abbia il passo della mezzala, non ha i tempi di inserimento. Ha la capacità di verticalizzare nell'ultimo quarto di campo, perché questo ci dicono le statistiche. E mi sembra uno che va a recuperare tanti palloni davanti alla difesa. E quando infatti non è riuscito a farlo, abbiamo pagato anche dei prezzi cari. Insomma, tutti ci ricordiamo il gol dell'Empoli, tanto per essere chiari, di 2 anni fa, prima dello scontro diretto con l'Inter. Però Locatelli anche sul piano geometrico, non è un regista veloce. Ditemi in Italia chi è veramente il regista veloce, tolto Çalhanoğlu, che peraltro è un giocatore, perché ormai il regista è anche colui che sa fare anche tante altre cose e arriva anche ad aver fatto il trequartista e ad aver avuto esperienze in altri campionati e possiede il tiro da fuori in maniera notevole e ha un piede insomma decisamente più importante a quello di tanti altri del campionato italiano e non solo. Però per il resto io credo che di registi tanto veloci in Italia io non ne vedo, francamente. E infatti in nazionale Tonali gioca mezzala, Barella gioca mezzala e Locatelli quando è stato schierato nel 3-5-2 al centro. Quindi dà i suoi risultati. Voglio ricordare che con la Bosnia quando è uscito abbiamo iniziato a ballare e tante volte è successo anche in altre partite con noi. Quindi quando invece qualcuno pensava che sarebbe stato epurato totalmente. Yves, vocale.
0: Buongiorno fratelli bianconeri. Sì, potremmo fare qualcosa per il calcio, noi tifosi. Però io almeno 5 anni fa ho smesso di andare allo stadio, ad esempio, forse un po' meno, quando c'è stato il caso Superlega, perché da lì già si erano capite tante cose. L'obiettivo era quello di riprendere il calcio italiano, portare soldi nelle casse delle società, soprattutto quelle più importanti, che poi sono quelle che tengono in piedi il campionato, e siamo stati abbattuti completamente. Ricordo che Gravina, dopo 2 giorni, che ci ha dato una penalità di 15 punti, è diventato vicepresidente della UEFA. Allora, noi come tifosi cosa possiamo fare? Io ad esempio ho abbandonato lo stadio, però questa cosa è un danno anche per la nostra squadra e non serve assolutamente a niente, non cambia le cose, è questo che volevo dire. Quindi da tifosi possiamo seguire la squadra, io continuo a seguirla da casa, mi annoio spesso, però questa è la situazione e penso che noi tifosi non possiamo fare niente, non c'è una soluzione, a meno che non si cambi proprio tutto l'organico. È una situazione veramente in stallo e come aveva preventivato il presidente Agnelli e prima ancora Berlusconi, il calcio piano piano in Italia andrà a morire.
1: Io non penso che il calcio andrà a morire, io penso che la Superlega sia stata un clamoroso errore, perché organizzata come è stata proposta e infatti ha creato la vendetta e quindi non fosse a favore del calcio italiano, fosse a favore dei grandi club. Oggettivamente, che poi decidiamo che i grandi club abbiano più dignità degli altri è un'altra questione, ma che il calcio italiano come il calcio di tutti gli altri paesi sarebbe stato ridimensionato da un percorso che avrebbe cambiato totalmente il calcio. Oggi parleremo di una specie di NBA in Europa e questo è evidente, insomma non penso che Andrea Agnelli o il Barcellona o il Real Madrid o le squadre che si erano iscritte in Premier stessero facendo gli interessi del sistema nel loro paese, stavano cambiando il calcio completamente, che se fosse passato sarebbe diventato tutt'altro mondo, come evidente in altri sport professionistici. Progetto legittimo, espresso malissimo e che ha portato poi all'autogol completa. Andiamo a parlare con Domenico Marocchino. Ciao Domenico.
3: Ciao caro, com'è? Ma ci vuole un vigile per capire tutte queste cose qua, io rimango un ragazzo di un paesino, quindi per me...
1: Per te riporterei, si gioca alle 3 di pomeriggio e basta.
3: Riporterei tutti indietro, hai capito? Completamente tutti indietro, ma è impossibile perché... è cambiata la società,
1: perché
3: il calcio
1: è televisivo, sì, è cambiato tutto, esatto, è tutto un evento, anche quando magari le partite sono bruttissime, eventi, e sarebbero eventi che sarebbe meglio non vedere. Ma parliamo di calcio rettangolo verde, Domenico. Allora, tu hai vissuto delle vigilie importanti, tra l'altro hai vissuto lo scudetto della Juve proprio con la Fiorentina grazie al tuo cross che ha permesso a Cabrini di fare un gol incredibile, ma era tutto merito del tuo cross. Lui ha messo il piede per caso.
3: Non era merito del mio cross, era merito che io ho creduto andare a recuperare una palla che si avviava tra la bandierina del corner e la linea laterale, sono andato a prenderla e ho fatto una cosa che calcisticamente ultimamente si vede poco, che ho dosato il passaggio,
1: ecco.
3: Perché delle volte fa dei passaggi ma non sono dosati, è dosato
1: il passaggio. Esatto, è dosato il passaggio, e Cabrini con questa zampata al volo la mise sotto la traversa,
3: e io ho esordito in Serie A con l'Atalanta contro la Fiorentina guardavo l'altro giorno che giocava ancora De Sisti, non mi ricordavo di aver giocato contro De Sisti, sono proprio vecchio
1: Una certa età ce l'hai. Io comunque mentre tu facevi quel cross ero dall'altra parte, perché il cross arrivò dalla curva maratona, ti guardavo e non mai avrei immaginato di condividere ragionamenti ad esempio gastronomici con te. Pensa alla vita com'è, no? In un film di solvenza e siamo qui. Allora, Juve Fiorentina, ecco, è vero, la classifica dice che noi abbiamo tanta tensione, e secondo te questa settimana come la si è vissuta? Cioè, cosa immagini? Perché poi è tra l'altro, per certi versi, il primo atto di due partite che potrebbero essere decisive.
3: Certo.
1: Però io mi direi, io fossi un giocatore della Juve mi direi, ok, noi abbiamo dei problemi, ma ce ne sono altri che ne hanno tanti di più. Tu come la vedi questa situazione?
3: Ma io la vedo come l'hai descritta te. È chiaro che vai a vedere anche quello che c'è, tu non devi rincorrere in questo momento.
1: Esatto.
3: E poi le tensioni fanno parte del gioco. Ecco, sicuramente sono due partite da interpretare in un modo freddo, ecco, chiamiamolo così, in un modo dove premesso che gli altri devono fare risultato, fare 6 punti, però comunque guardiamo noi e cercare di non rincorrere, ecco, insomma, di aver pazienza, sangue freddo, e commettere meno errori possibili e cercare di gestire tranquillamente la settimana. Penso che tutte queste cose qua le dirà anche Spalletti.
1: Cioè, ecco, ma secondo te questi elementi la Juve oggi ce l'ha nella sua identità, cioè la capacità di fare, perché io ho fatto anche questa riflessione, Domenico, è vero, la Fiorentina, la rivalità che tra l'altro si acquisce proprio nel periodo in cui giochi tu, cioè nel famoso 82, tutto quanto. Però arriva da noi una squadra che non solo non ha motivazioni di classifica, mentre noi sì, però che ha anche un po' di tensione, perché diciamoci la verità, se finisse 3-0, quando torni a Firenze qualcosa ti dicono. Cioè non è che arrivano proprio disinibiti come Verona, per intenderci, no?
3: Questo certo, ma non deve... Sì, hai ragione, ma tu non devi pensare a queste cose qua, tu devi pensare di portare a casa, cioè, come ha detto Spalletti nell'ultima intervista, quello che conta è vincere, cioè il resto viene dopo, ecco, stress, non stress, atteggiamento, cioè bisogna portare a casa la pagnotta, in un modo o nell'altro bisogna portarla a casa, ecco, insomma, per le due pagnotte, insomma.
1: Sì.
3: E come in tutte le cose, tanto per tornare nel gastronomico, quando tu mangi il pane non devi fare una pagnotta e due bocconi, perché si piazza sullo stomaco, a piccoli passi devi sbocconcellare, a piccoli passi, cercando di digerire quel pezzettino che mandi giù, ecco. Sarà molto importante, vedi, il verbo digerire viene usato quasi raramente nel mondo del calcio, ma è una componente molto importante, perché la digestione permette di buttare via, di assimilare le cose, di gestirle e di prepararti per le nuove i nuovi appetiti, ecco, insomma. Quindi digerire è un verbo sacrosanto, è un po' come nel respirare il buttare fuori, che equivale alla digestione. Tu non puoi tirare dentro se non hai buttato fuori.
1: La Juve deve riuscire a respirare durante la partita, io credo, no? Cioè non deve farsi prendere dall'affanno, non deve farsi prendere dal tempo che corre, non deve neanche, come giustamente hai ricordato, Domenico, forse questa non è la partita che dobbiamo guardare gli altri, nel senso che Tanto porta a casa quei tre punti. Poi se a fine partita ci arrivano qualche delle notizie belle, bene. Però
3: certo.
1: Non è pensabile. Juve se pareggia va nei guai, ecco, tanto per essere chiari. Qualsiasi cosa sia.
3: No, ma quindi, Paolo, le potenzialità ce l'ha la Juventus.
1: Quindi...
3: Le potenzialità ce l'ha la Juventus. Bisogna cercare in ogni modo di finire bene, sperando questa volta di ricominciare poi un pochettino meglio.
1: Però
3: quindi
1: abbiamo lo stesso allenatore, avrebbe messo dei mattoncini, diciamo, no? Famoso discorso che facevi tu, anche se non si vince, creare le basi per il prossimo anno. Queste due partite forse qualcosa ci diranno, no? Penso
3: di sì, ecco, insomma, cioè, l'aver Vlahovic comunque è già tanta roba, perché insomma lui ha fame di gol, ecco, insomma, ce l'hai, può giocare male, ma all'ultimo momento dà una zappata. Però ritengo che sia altrettanto importante non andare in svantaggio, cioè non commettere degli errori. Però,
1: certo,
3: insomma.
1: Certo.
3: Perché se commetti degli errori, poi dopo devi, in un modo o nell'altro, col tempo che ti rimane a disposizione, e più se commetti degli errori, più sono fatti verso la fine della partita, riuscire lo stesso a recuperare qualcosa, insomma.
1: Certo. Ci arriva una domanda da Twitch, proprio per te, che chiede sostanzialmente, ma Zegrova non potrebbe giocare trequartista con Sessão e Yıldız? O ritieni che uno non abbia le caratteristiche, e due, che la squadra non riesce a sostenere un fronte offensivo di questo genere?
3: Ma sai, io questo non lo so dire. Sicuramente è un giocatore che vuole la palla nei piedi, però cominciamo ad avere già, se gioca lui, a prescindere dal ruolo, 2-3 giocatori che vogliono la palla nei piedi, perché Yıldız vuole la palla nei piedi, con Sessão vuole la palla nei piedi, se metti Zegrova vuole la palla nei piedi, quando mettevi con Menes vuole la palla. L'unico giocatore, gli unici due giocatori che non vogliono la palla nei piedi, secondo me non dovrebbe farli giocare, e uno sono McKenny e l'altro è Cambiaso. Sono gli unici due che non vogliono la palla, cioè non vogliono, che vanno anche nello
1: sbattimento
3: vuoto. Sì. Il calcio è fatto di un'ampia gamba di cose, quindi perché mettere dentro uno che gioca come gli altri? A prescindere dal fatto che non lo vedrei io dietro le due punte, però questo non mi permetto di dirlo perché io non lo vedo in allenamento, lo conosco per gli spezzoni, però anche negli spezzoni non ha impressionato, hai capito? Sì. Non è che stiamo parlando di Milik, che quando entrava o ti faceva gol o ti dava un'impressione. Cioè, qui stiamo sempre analizzando un prodotto che ci viene venduto più alto del valore reale. Cioè, uno fa due zizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzi, che è un fenomeno. No, aspetta un secondo.
1: Sì.
3: Ma vale anche per Yıldız. Non puoi paragonare Yıldız a Del Piero, a Totti o a Baggio dopo un campionato e mezzo. Avrà anche 20 anni, ma andiamoci piano. Prima vediamo e poi dopo cerchiamo. Cioè, insomma, io, però è sempre qua, è un prodotto che deve essere venduto. Quando un pubblico applaude un colpo di testa in mezzo al campo come fosse una giocata strepitosa, vuol dire qualcosa vuole dire.
1: Senti, ti faccio questa domanda perché, insomma, tanti tifosi noto che in questo periodo hanno la sensazione che Vlahovic possa essere l'uomo determinante per tante ragioni. Una, quella che hai detto tu prima, rientra e due gol li fa. Due, perché deve ancora confermarsi il contratto e quindi la Juve sarebbe ancora più indotta se il contributo fosse rilevante. Però ti chiedo, ti sembra il giocatore in grado di esprimere il massimo del suo potenziale quando arrivano le tensioni? Perché poi Vlahovic, se andiamo a vedere, ha veramente nella mancanza di continuità il suo limite, perché poi ha avuto dei momenti di assoluta garanzia, no? Non lasciamo perdere quest'anno che ha avuto un lungo infortunio, però poi magari ti andava a bucare la partita decisiva. Io ricordo sempre quell'Inter-Juve famoso dell'anno di Allegri, in cui comunque ci giochiamo lo scudetto, diciamo, la permanenza al vertice, quell'errore clamoroso che fece davanti al portiere stoppando male la palla. Cioè, e può essere veramente lui il giocatore che in questo finale ci dà qualcosa in più che non abbiamo avuto negli ultimi 2-3 mesi?
3: Lui ha sicuramente la fame di gol, da gol, del gol, lotta fino alla fine per buttarla dentro, al colpo di testa, perché ha tolto Milik, che è sempre stato infortunato, non mi pare che Davis è open da, quindi se butti una palla alta molte volte la colpisce lui, perché è una sua qualità, quindi ha delle caratteristiche che sono importanti per il gioco della Juventus, per il gioco di qualsiasi squadra. Manca in qualcosina, cioè non raggiunge la sufficienza in qualcosina, secondo me, ma il mondo del calcio attuale per quanto riguarda il campionato italiano è questo, cioè in Italia ci sono due giocatori che possono fare la differenza davanti, e tutte e due ce li ha l'Inter. Gli altri, anche quello del Napoli, insomma, è bravo, anche quello del Como, sì, ma secondo me non hanno il potenziale, non a caso sono il primo e il secondo in classifica marcatori, ecco, insomma, quindi non è che l'Inter abbia giocato sempre con Çalhanoğlu o Mkhitaryan, che inventano il passaggio filtrante, quindi però Vlahović viene a ruota, ecco, insomma, se non dovesse essere confermato bisognerà trovarne due, perché tiene presente che la Juventus in questo momento ha uno che è appena rientrato, che è Vlahović, e tre dei quali due non hanno mai giocato, uno per infortunio, l'altro per altre cose, e l'altro quando ha giocato da 5-6.
1: Sì.
3: Insomma, il parco attaccanti della Juventus è un parco da prendere bene, da valutare bene. Ecco,
1: certo, insomma. Certo. Domenico, io ti saluto perché siamo arrivati alla fine. Che weekend farai? Quanto mangerai? Dove mangerai? In attesa di vederti davanti a te? O vieni allo stadio domenica?
3: No, allo stadio non penso. Oggi, stasera, c'ho una specie di presentazione per il calcio camminato.
1: Okay.
3: Sì, io anche sono più per il calcio seduto in questo momento, però mi accontento del calcio camminato. E poi domani non lo so, cioè domani, domenica, no, non lo so. Non... Sarebbe una partita che vedrei volentieri. È una partita... interessante dal punto di vista anche psicologico,
1: è quello soprattutto,
3: perché ti fa arrivare quasi a metà di più della metà del ponte, quasi giù dall'altra parte, e quindi sono curioso, io li vedo caricati, però ecco, quindi sono fiducioso, spero.
1: Ciao Domenico, buon weekend, ci vediamo lunedì.
3: Ciao caro, ciao,
1: grazie. Buona giornata, grazie ad Yves per il suo contributo e grazie a voi per i tanti messaggi vocali che avete mandato per l'attenzione. Buona giornata e forza Juve.
4: Cose di calcio.
5: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

0: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Sei stato abituato al meglio.
1: Ad essere un vincente.
0: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
1: Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Radio Bianconera Time.
3: Radio Bianconera.
2: Sono le 13 e 2 minuti.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Italiani morti alle Maldive. La guardia costiera locale ha iniziato le immersioni per recuperare i corpi dei 4 subacquei italiani dispersi nell'incidente di giovedì scorso. Lo ha reso noto la Farnesina. Il ministro degli esteri italiani è in contatto con i diplomatici italiani presenti sul posto. Prevista l'assistenza alle famiglie degli scomparsi e connazionali che adesso dovranno rientrare in Italia. Su richiesta del nostro paese, la polizia maldiviana metterà a disposizione un team predisposto per il supporto psicologico per i connazionali coinvolti. Il Duke of York, lo yacht su cui erano ospitati 25 turisti italiani, tra i quali 5 sub scomparsi, ha raggiunto la capitale Malé. Le autorità maldiviane gli hanno revocato la licenza.
4: Subito dopo lo sbarco a Lampedusa, una neonata è morta durante il trasferimento verso il poliambulatorio insieme alla mamma. Alle 4.30, dopo essere state soccorse dalla motovedetta della Guardia di Finanza su un molo Favarolo, sono approdate 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. Fra loro anche 7 donne e 6 minori. La neonata sarebbe morta per ipotermia. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta, disposta all'ispezione cadaverica. La mamma sarà sentita per ricostruire i dettagli della traversata e come e quando la bimba ha iniziato a stare male.
5: Sono stati trovati senza vita i due escursionisti stranieri dispersi da ieri nell'area montana del Verzegnis Udine. I due corpi sono stati individuati questa mattina dall'elicottero della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia lungo la cresta tra il Monte Piombada e il Monte Bottai e successivamente recuperati.
4: Gli esteri, dopo la missione in Cina di Donald Trump, il presidente americano potrebbe decidere nelle prossime 24 ore se riprendere gli attacchi contro l'Iran. Visto lo stallo dei negoziati, il tycoon potrebbe convocare il suo più stretto gruppo di consiglieri per prendere una decisione definitiva, secondo l'emittente israeliana Channel 12. Secondo un alto funzionario israeliano, la ripresa dei combattimenti è imminente e Israele si sta preparando alla possibilità di giorni o settimane di scontri.
5: La dichiarazione di Chisinau, adottata dai 46 stati membri del Consiglio d'Europa, riconosce la legittimità per le nazioni di soluzioni innovative nella gestione dei flussi migratori, come gli hub di rimpatrio in paesi terzi, sul modello avviato dall'Italia in Albania. Lo afferma sui social alla Premier Meloni, spiegando che è un risultato importante, frutto di un percorso che l'Italia ha contribuito ad aprire con coraggio e determinazione insieme al primo ministro danese Frederiksen.
4: La MotoGP, Pedro Acosta firma la pole position a Barcellona. Lo spagnolo ha fermato il cronometro sull'1:38.068, precedendo Morbidelli, arrivato dal Cuno, e Alex Marquez. In seconda fila Raul Fernandez, Zarco e Di Gian Antonio. Nono Martin, dodicesimo Bezzecchi, che è scivolato a fine Q2. Bagnaia, eliminato in Q1, scatterà tredicesimo. Nel pomeriggio alle 15 la sprint race, che assegnerà i primi punti del weekend.
5: Ed è tutto, a più tardi.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: giorno RBN. Mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi. Sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Tutta la Juve che vuoi. Tutta la Juve che vuoi.
0: Gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere.
7: Ormai arriva il no di disperazione di Yves prima ancora della sigla introduttiva del programma. Siamo qua come tutti i sabati per la gioia di Yves in energia con tutta la Yves che vuoi. Buongiorno, vi arriva
8: tutto
7: come
8: per farti capire quanto ti vogliamo bene.
7: Quanto mi volete bene, esatto. Spero che i miei amici da casa, chiamo loro amici da casa, te non più, mi vogliano un po' più bene di te. Il buongiorno vi arriva come sempre da Dario Ghiringhelli. Vi teniamo compagnia tutto come sempre il sabato fino alle 17. Io fino alle 15 con tutte le ore che vuoi, poi arriverà Chiara Leati con il suo Sabato Sport. Con le, ovviamente la ola, no? Dal no per me all'ola per Chiara Leati, ed è giusto così, ormai ci siamo abituati, ci stiamo facendo le spalle grosse. Però ci divertiamo, dai, siamo qua a chiacchierare con voi. Giornata interlocutoria, mi viene da dire, nel senso che non ci sono partite oggi, lo sapete, le partite si disputeranno tutte domani, nella giornata di domani, anche perché con questa questione della contemporaneità che affronteremo ovviamente anche oggi nel corso del programma, praticamente se tu, il grosso delle partite deve essere giocato in contemporanea, compresa quella della Juventus spostata più volte avanti e indietro, e quindi le partite si giocheranno tutte domani in diversi slot della giornata. Quindi non c'è stato l'anticipo del venerdì, non ci saranno partite in questo sabato 16 maggio e ci saranno invece appunto poi tutte domani. Altra cosa che non ci sarà oggi è la conferenza stampa di Luciano Spalletti, perché la Juventus ha deciso in occasione di questa giornata di non fare la conferenza stampa. Immagino io, insomma, ce lo diceva anche ieri pomeriggio, ve l'aveva già anche anticipato Camillo ieri nel suo programma delle 16, che probabilmente, insomma, anche un po' di risentimento, chiamiamolo così, nei confronti della Lega, visto, insomma, tutti questi spostamenti, la partita prima alle 12.30 della domenica, poi viene spostata lunedì alle 20.45, poi viene rispostata alla domenica alle 12, insomma, alle squadre non ha fatto piacere, ai tifosi non ha fatto piacere, alle società non ha fatto piacere, anche perché comunque dicevamo già ieri pomeriggio col Pogobbo, la preparazione di una partita a seconda che si disputi alle 12 di un giorno o alle 12 o 12.30 di un giorno piuttosto che alle 20.45 del giorno dopo, e cambia tanto, perché vuol dire avere un giorno e mezzo in più, due allenamenti, forse tre addirittura in più o in meno nelle gambe. Il corpo a mezzogiorno e mezza risponde in maniera diversa di quello che fa alle 20.45, quindi insomma ci sono delle problematiche anche a livello tecnico e fisico da gestire, oltre che non banalmente il concetto dell'orario, che invece interessa molto giustamente i tifosi, che sono poi di fatto il motore del calcio, che si trovano sballottati da una parte all'altra di questi orari che vengono cambiati senza quasi tenere in considerazione il fatto che ci sono persone che hanno evidentemente preso degli aerei, affittato delle camere d'albergo, persone che ovviamente dal lunedì sera magari non riescono a muoversi perché è un giorno lavorativo, quindi insomma diventava veramente molto molto molto complicato. Sono da solo per il momento, ma mi raggiungerà a breve la mia ospite di oggi, Leonora Frescura, che tornerà a trovarci dopo un po' di settimane. Iniziamo la puntata, come sempre fra poco andremo da Stefano Romagnoli con le statistiche, ma come spesso succede quasi tutti i sabati, con il messaggio introduttivo di Roberto De Fredde, che ci ha già scritto. Intanto buongiorno Roberto, e come tutti i sabati o quasi, approfitto per ricordare che iniziamo le dirette alle 13, lo dico sempre solo perché vedo spesso quando arrivo in onda dei messaggi che delle ore precedenti del mattino, Non vi offendete, non vi arrabbiate se non li abbiamo letti e non vi abbiamo risposto, ma perché fino alle 13 ci sono le repliche della settimana. Quindi da adesso in poi, se ci scrivete, siamo ben contenti di mandare in onda i vostri messaggi e i vostri vocali. Tra l'altro ne è appena arrivato uno, quindi fra poco sentiamo anche quello. Partiamo però col messaggio di Roberto. Caro Dario, la Juventus ha esaurito i suoi crediti con il tempo e con la pazienza. I passi falsi del recente passato hanno consumato l'ossigeno, riducendo il margine d'errore a zero. La partita contro i Viola non è semplicemente una classica del calcio italiano, ma uno specchio spietato. O restituirà l'immagine di una squadra capace di ritrovare la propria anima nei momenti di massima pressione, o certificherà un'arresa che la storia bianconera non può tollerare. Niente più scuse, alibi o errori. Bisogna ricominciare a giocare solo per vincere, come i nostri campioni, quelli veri di un tempo che fu, ci hanno insegnato. Questo è il bellissimo messaggio, sempre molto aulico, del nostro amico avvocato Roberto De Frede, che è spessissimo ospite anche qua sui nostri microfoni di Radio Bianconera. Hai ragione, Roby, la partita di oggi, così come quella poi in realtà di settimana prossima, è un crocevia fondamentale, perché vuol dire arrivare in Champions o meno farà molte delle fortune o meno del mercato juventino, no? Notizia tra l'altro di questa mattina, sembra che nonostante non sia scattato l'obbligo automatico, l'Atletico Madrid sia intenzionata a comprare definitivamente Nico Gonzalez, non ai 32 milioni inizialmente pattuiti, ma in una cifra che dovrebbe aggirarsi intorno ai 25, che consentirebbe alla Juve comunque di non fare minusvalenze. Avremo modo poi di parlarne comunque nel proseguo della trasmissione, perché mi fa segno Yves, abbiamo pronto il nostro primo ospite di oggi, che come spesso ormai facciamo in apertura, è Stefano Romagnoli, Footstats, con le statistiche di questa partita. Intanto saluto Forza Onore su Twitch, che ci dà il buongiorno giusto in tempo. Stefano, sappiamo che è un tuo appassionato fan, per sentire le tue statistiche. Ciao Stefano, buongiorno.
9: Ciao, buongiorno a tutti.
7: Allora, senti, Juventus-Fiorentina, diceva Roberto De Frede nel suo messaggio, un classico, no, del calcio italiano, perché è una partita che si disputa da tantissime stagioni e che però non ha, forse in pochissime occasioni ho visto le due squadre competere per obiettivi simili. Quest'anno men che mai, visto che la Fiorentina addirittura per molti mesi si è ritrovata a lottare per una retrocessione che ormai ha scongiurato e potrebbe essere proprio uno dei pericoli, lo diceva anche Mandragora nella partita di oggi. Vediamo quali sono i tanti precedenti fra queste due squadre e come sono andati.
9: Allora, a Torino in Serie A siamo a quota 86, La Juventus vanta 58 vittorie, 21 SNX, 7 successi della Fiorentina, 177 a 72, quindi praticamente un centinaio, anzi per l'esattezza 105,
7: sì,
9: gol di differenza in favore della vecchia signora. Mi sentite?
7: Sì, sì, benissimo.
9: Ah, no, scusate, perché avevo sentito come un rumore di sottofondo. In totale Torino quindi più Firenze siamo a 173, 82 le vittorie bianconere, 55 pareggi, 36 successi gigliati, 275 a 183 i gol sempre in favore di Madama sui toscani.
7: Quindi in realtà sono tante le vittorie a Firenze, perché da 7 a Torino a 36 sono quasi 30 vittorie della Fiorentina a Firenze su 86 incontri, perché evidentemente sono gli stessi, e vuol dire che più o meno una volta su due quasi la Fiorentina a Firenze vince, ma questa volta siamo in casa, cioè, perché sembra che stiamo parlando di Fiorentina-Juve, invece Juve-Fiorentina, dicevo prima con Ive, prima di entrare in onda, ultima partita in casa, no? Perché è vero che c'è ancora il derby all'ultima, ma saremo ospiti dei cugini Granata, quindi l'ultima partita in cui si apriranno le porte dell'Allianz. Primo e ultimo Juventus-Fiorentina di Serie A, a proposito di partita storica, Stefano. Ecco, adesso invece...
9: Allora, siamo così, 2-2, perché nel senso il primo terminò per 2-2 nel 31-32.
7: Sì.
9: L'ultimo è terminato per 2-2 nel 24-25, quindi siamo 2-2 all'inizio, 2-2 alla fine.
7: Speriamo che sto giro invece il risultato sia 2-1, anche se no magari, no? Ci basterebbe anche il 2-1 o il tanto bistrattato 1-0. Ci sono dei precedenti alla 37esima giornata, Stefano?
9: No, è una sfida inedita a questo punto della stagione, più che altro a questo numero di turno, perché mai prima di oggi Juventus-Fiorentina era andata in scena alla 37esima.
7: Però ci sono delle sfide nel mese di maggio nel corso degli anni.
9: Sì, a dire il vero non sono nemmeno poche, quindi c'è, cioè, più che altro è la curiosità che manca la 37esima giornata, perché in totale sono 9. Il bilancio parla di 4 vittorie della Juventus, 3 pareggi, 2 successi della Fiorentina, 15-7 quindi praticamente doppiata la Fiorentina in fatto di marcature. Però sono piuttosto datati, perché se andiamo a vedere, il primo addirittura risale al 28 maggio del 33, fu un 5-0 per per la vecchia signora. L'ultimo il 28 maggio, quindi anche qui abbiamo iniziato il 28 maggio, terminiamo il 28 maggio, però dell'89, 1-1. Quindi negli anni 2000 mai Juventus-Fiorentina è stato giocato a maggio per la Serie A.
7: E neanche negli anni 90,
9: la Fiorentina, direi. Sì, e la Fiorentina è in serie positiva da due turni, perché il 28 maggio dell'89 abbiamo detto finì 1-1, ma il 15 maggio dell'88, quindi l'anno precedente, fu un 1-2, quindi vittoria della Fiorentina in quel di Torino.
7: L'anno prima era un 1-0 per noi, cerchiamo di ricominciare il ciclo, direi, a questo punto, no? Così vorrebbe dire vittoria per la Juventus, che tra l'altro, lo ricordiamo, altro tema che affronteremo poi durante il resto del programma, scenderà in campo domani con le nuove maglie, no? Ormai è un'abitudine da un po' di stagioni, l'ultima partita in casa si gioca già per fare, diciamo, il lancio della nuova maglietta, per tirare un po' le vendite estive, si giocherà con la nuova maglietta, che personalmente mi piace molto, ma ovviamente è un parere personale. Quante volte la Juventus ha giocato in casa in campionato il 17 di maggio, che è la data di domani, evidentemente, Stefano?
9: Allora, in casa a maggio a più B siamo a 151, il 17 di maggio sono esattamente 6. Nel 42 la Juventus vince il derby d'Italia, quindi contro l'Inter 4-0. Nel 59 fa 2-2 con l'Alessandria. Nel 64 pareggia ad occhiali, ovvero 0-0 col Bologna. Nell'87 3-2 sul Brescia. Nel 92 0-0 con il Cagliari. E infine nel 2009 2-2 con l'Atalanta. Quindi bilancio di 2 vittorie, 4 pareggi, 0 sconfitte, ben 11 gol fatti e 6 reti incassate. Quindi il 17 maggio per qualcuno magari potrebbe essere scaramanticamente un numero non, diciamo così, non troppo fortunato, un numero avverso. La Juventus tutto sommato comunque è imbattuta e due volte su 6 ha portato un'intera posta in palio nel proprio borsone.
7: Sì, diciamo che per fortuna non è venerdì, ecco, così non è venerdì 17, ma è domenica, sì. è domenica 17. Classifiche di rendimento di questo 25-26.
9: Allora, clean sheet, Juve 16, Fiorentina 9, giocatori a rete, Juve 18, Fiorentina 14, gol dai panchinari 11-3 per i bianconeri, saldo rigori favore contro... Juventus che rimane sempre a più 2 con quel mitico 5-3, ovvero 5 a favore e 3 contrari. La Fiorentina è a 0, però ne ha calciati uno in più, 6, e quindi ne ha subiti anche 6. Però dicevamo, per essere una squadra che fino a qualche mese fa lottava per non retrocedere, ha un bel po' di rigori a favore.
7: Sì.
9: Differenza punti 45esimo e classifica in corso di validità. Juventus a più 13 da 55 a 68, Fiorentina a 0, 38 sono al 45esimo, 38 sono nella classifica in corso di validità. Classifica dei soli secondi tempi, Juve a 64, 17 vittorie, 13 pari e 6 sconfitte, Fiorentina a 42, 8 vittorie, ben 18 pari, quindi praticamente quasi un intero girone di campionato, e 10 sconfitte. Punti nel 24-25 dopo 36 giornate. Attenzione, Juventus a 64, quindi siamo a più 4 rispetto all'anno scorso, ma questo è il numero, cioè è un numero che ci ha lasciato davvero sbalorditi. Fiorentina a meno 21, perché l'anno scorso erano ben 59, quindi il crollo è stato davvero verticale quest'anno.
7: Eh sì.
9: Punti nel 20-26, la Juventus va a 36 e viaggia una media di 1.89, e qui la Fiorentina bisogna dire ha svoltato nel nuovo anno, perché sono 29, quindi solo 7 di differenza con la vecchia signora, e la media è di 1.53 a match.
7: Sì, ecco, volevo solo leggere correttamente questo dato, perché tu giustamente hai detto Juventus 64, che erano quelli dell'anno scorso, no? Quest'anno siamo a 68, sì. No? Quelli, quelli sono i punti.
9: Sì, sì,
7: i punti,
9: quindi oggi è, oggi è un più 4.
7: Oggi è un più... E infatti l'anno scorso avevamo 64 meno 2 dal termine, vincendo le ultime due siamo arrivati a quei famosi 70 punti che in teoria servivano per la Champions, che quest'anno insomma sono un po' di più, no? Almeno in proiezione, viste le tante squadre che sono lì, i 70 potrebbero non bastare, considerando che siamo 68 e ce ne sono ancora 6 in palio, 70 punti potrebbero non essere sufficienti per la Champions, perché ci sono tante squadre con quei punti lì. Quali sono i possibili traguardi personali in vista della partita di domani, Stefano?
9: Allora, a parte che quella di domani è oramai una partita, una sorta di derby fra ex.
7: Sì, è vero, è vero, è vero.
9: Dal primo febbraio la colonia degli ex in riva all'Arno, tra l'altro, si è rimpinguata anche con l'arrivo di Daniele Rugani, sì. Quindi sono davvero tanti. Però andiamo con ordine. Casa Bianconera, Federico Gatti e Jeremy Boga potrebbero fare rispettivamente 100 caps in Serie A, il difensore oggi è a 99, e Jeremy Boga 150, perché ad oggi è a 149. Curiosità nella curiosità, entrambi vantano un gol fatto alla Fiorentina, quindi sanno già come si fa a marcare, e la cosa strana è che Gatti è un difensore allo stesso bottino di gol di un attaccante contro la Fiorentina. Poi in casa viola invece abbiamo l'ex Moise Kean, che però leggevo stamani le probabilità che giochi davvero sono ridotte al lumicino.
7: Poche, sì.
9: È a 49 gol in Serie A, la maggior parte ovviamente fatti con la casacca bianconera, però 49 dovesse fare gol, e lui contro l'ex sembra avere, diciamo, un certo dente avvelenato, dovesse fare gol arriverebbe a quota 50. Però, ripeto, dai campini di oggi sembra molto improbabile che scenda domani allo stadio, sul terreno dello stadio. E invece c'è un giocatore, un mio grosso rimpianto personale, perché Nicolò Fagioli domani farà 100 in Serie A con la maglia della Fiorentina addosso. Avrei preferito avesse fatto 100 in Serie A con la maglia della Juventus, però raggiungerà comunque questo importante traguardo personale, e anche lì leggevo dai giornali di oggi che è il punto fermo su cui Paratici, altro ex bianconero, ha deciso di fondare la Fiorentina del prossimo futuro.
7: E chiama lo scemo, mi verrebbe da dire, no? Nel senso che comunque Fagioli, il miglior Fagioli che abbiamo imparato a conoscere, è sicuramente un giocatore di grandissime qualità, e anche quest'anno alla Fiorentina, quando è riuscito a giocare con una certa regolarità, lo ha fatto vedere. Sorridevo prima mentre leggevi dei possibili record personali di Gatti e Boga, che hanno entrambi segnato un gol alla Fiorentina, ma nessuno dei due parte titolare domani. Insomma, viste anche le ultime mie uscite, mi immagino che Gatti farà anche fatica a trovare minutaggio. Poi anche qua si aprirà un tema, no? sul destino di Gatti per la prossima stagione. Boga invece, se ho capito bene, non ho capito se la Juve lo abbia già riscattato, o comunque Chiellini ha detto che sarà riscattato, perché per 5 milioni scarsi il rendimento di Boga è stato veramente altissimo. Può essere che invece l'ex Sassuolo possa trovare qualche minuto in partita. Volevo regalarti questa pillola, mi inverto un attimo i ruoli, no Stefano? Perché tu ci racconti le pillole statistiche, io racconto questa pillola di curiosità, se vogliamo, perché non so se tutti i nostri amici da casa sanno perché il 17 porta sfortuna. Il 17 pare che porti sfortuna addirittura dall'epoca dei Romani, perché in numero romano il 17 si scrive XVII, no? Che sarebbe 10, 5, 1 e 1. Che anagrammato viene fuori Vixi. Vixi in latino significa sono vissuto, quindi concettualmente sono morto, e allora ecco che il 17 porta sfortuna, perché vuol dire è un numero che richiama in qualche modo la morte. Raccontavo questa pillola, magari Stefano, che sei uno statistico, la sapevi, la conoscevi già anche, e così insomma abbiamo raccontato anche questa curiosità. A proposito di curiosità, c'è un altro ex che pare arrivi col dente un pochino avvelenato, che è Mandragora. Stamattina ha rilasciato delle dichiarazioni, insomma anche lui è un altro che c'ha il piede abbastanza caldo nei confronti della Juve. Ci sono altre pillole che hai, Stefano, qualche statistica come sempre dell'ultimo minuto? Sai che te la chiedo tutte le settimane.
9: Allora, guarda, intanto ti dico che non sapevo quella cosa del XVII romano, anzi ti utilizzerei la famosa battuta che facevano Asterix e Obelix, quando Obelix leggeva i numeri romani faceva XV, non capisco cosa scrivono questi romani. Quindi vabbè, a parte questo, Mandragora, che non ce lo scordiamo, ha marcato nel match d'andata. Kostic fece gol nel recupero del primo tempo, Mandragora dopo 2-3 minuti che era iniziato il secondo. Quindi sì, Mandragora è un giocatore che con anche lui con la Juventus, tra l'altro un ex stranissimo, perché lui, ce lo ricordiamo, esordì in Serie A in un Genoa-Juventus fermando niente di meno che Paul Pogba, sì, che all'epoca era il crack della Juventus, sì. Fu subito praticamente acquistato alla Juventus, ma con la Juventus non ha mai giocato, causa infortuni e poi vari prestiti, però lui in Serie A con la Juventus non ha mai giocato. Più che una statistica dell'ultima ora, diciamo, è un remember dell'ultima, sì, dell'ultima ora, perché il 22 maggio del 1996, se non ricordo male, la Juventus vinceva la sua ultima Coppa dei Campioni.
7: Eh sì.
9: Quindi, siccome noi andremo in onda praticamente il 23 maggio, a meno che non ci siano variazioni in anticipo di venerdì, e te ci vediamo anche venerdì della prossima settimana, però venerdì 22 maggio 2026 ricorreranno i 30 anni dall'ultima Coppa dei Campioni.
7: Eh già.
9: Quindi, vabbè, diciamo così, tantissima nostalgia ancora più per dei calciatori come il mitico Luca Vialli, che purtroppo non sono più tra di noi, ma che ce ne vorrebbero mille tra di noi, soprattutto in questo periodo. E che dire, ti lascio con questo ricordo. Noi più vecchi c'eravamo.
7: Sì.
9: Guarda, ti lascio anche più che una statistica, il meteo dell'ultima ora.
7: Vai.
9: Qua a Roma fino a 5 minuti fa diluviava.
7: No,
9: oggi pomeriggio dovrebbe tornare in campo Sinner per la semifinale. Che se diluvia, la domanda è: che facciamo? Rinviamo tutto a domani anche l'ultimo set della semifinale e poi giochiamo contemporaneamente la finale? Cosa succederà alle partite di calcio? Speriamo che oggi pomeriggio esca il sole, vada tutto per bene, quindi Sinner domani fa quello che deve fare e noi a mezzogiorno facciamo quello che dobbiamo fare in Juve-Fiorentina.
7: Eh sì, sperando che faccia già quello che deve fare oggi, no? Nel senso che la speranza, sì, chiaramente che la partita, la loro partita, si possa disputare. Sinner parte avanti, però insomma oggi è come se iniziasse una nuova partita cortissima, perché sono già a metà del terzo set, quindi dovranno
9: 4-2 terzo set, quindi sì, che tra l'altro, se non ricordo male, c'era una palla break
7: per sì, c'era una palla break per Sinner, quindi si riparte da lì. Diciamo che se riuscisse a mettere dentro subito quella palla break, andrebbe sul 5-2 e potrebbe chiuderla relativamente in fretta, anche perché poi deve avere giustamente anche il tempo di riposare per la gara di domani, perché altrimenti poi parte troppo sotto rispetto a Paul Rudd, mi sembra che sia arrivato in no poi sì buonanotte Paul Rudd, sì, è l'attore di Ant-Man, Casper Ruud. Ho fatto diventare Ant-Man un giocatore di tennis. Comunque, speriamo che si risolva tutto ovviamente per il meglio, e noi ci sentiamo davvero ancora appunto questo punto la prossima settimana per l'ultima giornata di campionato, che sarà niente meno che il derby della Mole, sperando di arrivarci non dico già con la qualificazione in tasca, perché ci vanno una combinazione di risultati già nelle partite di domani un po' complicata, però insomma diciamo con una mezza qualificazione in tasca. Citavi l'anniversario della Champions League, di fatto poi ieri appunto con Luigi a Colpo Gobbo parlavamo anche del fatto che l'ultima Coppa Europea in realtà alzata dalla Juve, lui citava addirittura un po' nostalgicamente, perché comunque era una Coppa Europea anche se è durata molto poco, l'Intertoto del 99, che comunque avevamo vinto perché ci siamo poi qualificati alle coppe successive grazie
9: allora diciamo terz'ultima, perché c'è anche la Supercoppa Europea,
7: c'era anche
9: dopo la Supercoppa. Dei campioni,
7: esatto,
9: quindi Supercoppa campioni, Supercoppa, Coppa intercontinentale, Intertoto e poi
7: esatto, finito. Esatto, l'ultima in ordine cronologico era poi l'intercontinentale, perché si era giocata a dicembre, ma sempre del 2026, quindi diciamo che il trentennale ufficiale si chiuderà a dicembre, diciamo che è il trentennale della Champions, e questo sicuramente non ci fa sorridere più di tanto, viste anche le tante altre possibilità che negli ultimi 30 anni la Juventus ha avuto. E chissà per quanto tempo dovremo poi di nuovo sognare una finale, perché onestamente non vedo una Juve pronta per vincere la Champions neanche l'anno prossimo, nel senso a competere forse sì, a vincere la vedo molto complicata. Stefano, grazie ancora, ne parliamo appunto sicuramente ancora la prossima settimana, che sia venerdì o che sia sabato, e buon lavoro.
9: Grazie a voi per l'ospitalità, io prendo l'ombrello e vado a controllare il meteo fuori.
7: Bravo, grazie ancora a Stefano Romagnoli di Footstats, ci sentiamo ancora poi la prossima settimana appunto per l'ultimo aggiornamento. Ci sono diversi messaggi che nel frattempo sono arrivati, io ho visto anche arrivare la mia ospite, quindi andiamo con il notiziario sportivo, rientriamo fra poco tutti insieme.
2: tutta la Juve che vuoi.
10: Tutta la Juve che vuoi.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. Sabato show agli internazionali d'Italia. L'attesa è soprattutto per Jannik Sinner, che tornerà in campo alle 15 sul centrale per la prosecuzione della semifinale con Daniil Medvedev, interrotta ieri per pioggia. Si ripartirà con l'azzurro avanti 4-2 nel terzo e decisivo set, con un break di vantaggio prezioso da gestire per centrare la seconda finale consecutiva al Foro Italico. È anche la giornata della finale del singolare femminile, che vede opposte la numero 3 del mondo, Coco Gauff, KO lo scorso anno contro Paolini, e la due volte campionessa a Roma, l'ucraina Svitolina. Ad aprire il programma sul centrale la semifinale del doppio maschile, che vede protagonisti Simone Bolelli e Andrea Pavassori contro Harrison e Skupski. La MotoGP, Pedro Acosta in pole, Aprilia poco brillanti, Francesco Bagnaia fuori nel Q1. Questi i verdetti più eclatanti emessi dalle qualifiche del GP di Catalogna. A Montmeló lo spagnolo su KTM firma il miglior tempo grazie al crono di 1:38.068. È la sua seconda pole in MotoGP. Ottimo Morbidelli, che dopo essere passato dal Q1 chiude secondo a 233 millesimi. Alex Marquez chiude la prima fila firmando il terzo tempo assoluto. Va male al leader del mondiale, Marco Bezzecchi, dodicesimo, è scivolato nella curva 2 nei minuti finali. Va peggio a Bagnaia, Pecco lamenta problemi di trazione sulla sua Ducati. Manca l'accesso al Q2 per soli 51 centesimi. Partirà tredicesimo. Nel pomeriggio alle 15 la sprint race, che assegnerà i primi punti del weekend. Ciclismo, volata a Napoli, vetta abruzzese, ora i muri marchigiani. Il Giro d'Italia riparte dall'ottava tappa, 156 km da Chieti a Fermo. Gli ultimi 60 km agitati possono favorire attacchi, fughe e anche dispetti tra uomini di classifica. In maglia rosa c'è il portoghese Eulalio, si parte alle 13:15. Calcio, vigilia della 37esima giornata di Serie A, tutti i match si giocano domani. 5 partite decisive per la Champions alle 12, derby di Roma incluso. Il Milan affronta il Genoa senza Leao, Salamaker e Stupignan. Il Napoli vuole chiudere il discorso a Pisa. Sinigaglia sold out per il Como di Fabregas, che riceve il Parma. Sulla strada della Juventus c'è invece la Fiorentina. Alle 15 parte la festa dell'Inter per la vittoria dello scudetto e della decima Coppa Italia. Alle 18 l'Atalanta può blindare la Conference League con il Bologna. Alle 20:45 la lotta a salvezza con Lecce, Cagliari e Cremonese coinvolte. Intanto nell'antivigilia del derby capitolino arriva l'addio di El-Sharawi alla Roma. La notizia è arrivata dritta dal profilo Instagram del giocatore. Dopo anni di corse sulla fascia, gol d'autore, sacrifici tattici e un amore viscerale per la maglia giallorossa, il faraone ha deciso di affidare ai social i suoi pensieri su quello che è un addio doloroso ma colmo di gratitudine. «Ho dato tutto per questa maglia. Sei stata la mia casa, una parte del mio cuore, resterà per sempre qui», recita il post.

0: è passione. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
1: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera. Era l'unica che conta.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord schiarite, al nord-ovest instabile su est Lombardia, nord-est ed Emilia-Romagna con rovesci e temporali in attenuazione serale, neve dai 1500 metri, temperature in calo massime tra 14 e 18 gradi. Al sud instabile con rovesci e temporali anche intensi, ma in attenuazione serale sulle regioni tirreniche, temperature in calo massime tra 16 e 19 gradi. Al sud instabilità in aumento con piogge e rovesci più frequenti fino al pomeriggio sulle tirreniche peninsulari, migliora sulle isole, temperature in calo con massime tra 19 e 23 gradi.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
0: che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera,
0: l'unica che conta.
1: Tutta la Juve che vuoi.
3: Tutta la Juve che vuoi.
4: Eccoci in onda a 13:35 minuti, seconda mezz'ora di Tutta la Juve che vuoi. È arrivata Eleonora Frescura, ciao Eleonora, ben trovata.
5: Ciao a tutti, grazie.
4: Mi fa molto piacere ritrovarti dopo un po' di mesi. Sì. E bentornata, benvenuta. Vedi le preferenze qua. Arrivo, entro io, mentre al no arriva Eleonora e subito la ola. Giustamente. Senti, parto subito da te. Tanto questa mezz'ora ce l'abbiamo anche per chiacchierare con i nostri amici da casa, perché tu sei una di quelle che è stata maggiormente colpita, no? Cioè una di quelle insieme a tanti altri tifosi della Juve, ma sei qui anche, diciamo, in rappresentanza dei tanti tifosi che sono stati, diciamo, colpiti da questa pallina da ping pong di questa partita, che una volta è la domenica, poi è il lunedì, poi è di nuovo la domenica. Per fortuna non l'hanno più cambiata, perché ci mancava, sì, poi che la cambiassero ancora.
5: Ho avuto paura, posso dirlo che ho avuto paura, perché fino a ieri.
4: Sì, l'altro ieri sera era. Giovedì sera alle 8 l'hanno definita.
5: Ieri avevo paura perché ho detto, boh, adesso cambiano, addio. Quindi no, diciamo che hanno fatto una cosa abbastanza vergognosa, posso dirlo, perché tanti tifosi ovviamente non sono tutti di Torino.
4: Certo.
5: C'è chi organizza viaggi, chi prende le ferie lavoro, chi comunque deve prendere aerei addirittura, quindi non è possibile una cosa del genere, e credo che debbano assolutamente organizzarsi molto meglio, perché il calendario comunque c'è da tanto tempo prima.
4: Certo, quella è la cosa che dà ancora più fastidio, no?
5: Lo stesso, cioè, partite come derby, eccetera, è normale che vadano a creare scompiglio di per sé anche senza il tennis.
4: Certo.
5: Quindi ecco, un'organizzazione migliore sarebbe gradita, grazie.
4: Sì, no, anche perché la cosa clamorosa che è stato detto poi anche dall'organizzatore degli ATP di Roma, del fatto che il calendario degli ATP si sa che c'è, no?
5: Appunto.
4: Quindi nel momento in cui devi fare il calendario del calcio, magari non mettere il derby di Roma esattamente
5: detto,
4: il giorno, cioè, della finale,
5: è quello
4: della
5: che
4: finale
5: ho
4: degli
5: detto
4: ATP.
5: A tutti, cioè, non mettere il derby lo stesso giorno.
4: Certo.
5: Perché lo sai, cioè.
4: Infatti, oltre al fatto che appunto l'altra problematica importante è che il Foro Italico e l'Olimpico sono uno attaccato all'altro, perché sai, fossero uno,
5: esatto,
4: all'Euro e uno a Settebagni,
5: ma
4: dici,
5: soprattutto
4: vabbè,
5: che dipende, cioè non solo Roma, ma c'erano altre partite di mezzo.
4: Certo.
5: Quindi cioè, la metti proprio qui, cioè,
4: ma poi tra l'altro no, adesso non ricordo benissimo quando è stato il derby d'andata nostro, ma se non ricordo male anche quello era finito in mezzo alle ATP Finals di Torino,
5: sì,
4: no?
5: Sempre.
4: Quindi cioè, sembra fatto apposta che fai,
5: esatto,
4: giocare i derby in occasione delle partite clou, con oltretutto questa partita che è veramente particolarmente importante, no? Perché la Roma, esattamente come la Juve, si gioca la qualificazione in Champions.
5: Che poi, se posso dire, c'è una città come Roma, dovrebbe comunque essere propensa ad accogliere due eventi così,
4: certo,
5: nello stesso momento. Cioè,
4: ma è per,

0: quello ti dico,
1: a monte la cosa.
0: Il paradosso davvero è che hanno messo due strutture che ospitano due eventi così importanti, una vicino all'altra, perché appunto fossero state anche minimamente un pochino più distanti forse sarebbe stato più semplice, perché comunque domani tra Foro Italico e Olimpico un centinaio di migliaia di persone ci saranno, perché l'Olimpico fa 70 forse 80 mila posti, il Foro Italico penso che 15-20 mila li faccia, ballano 100.000 persone che si muovono contemporaneamente nel centro della città.
1: E poi quali persone, perché ricordiamo che il derby,
0: certo, sì, soprattutto lato calcio, purtroppo sentito. Va sottolineato lato calcio, no? Nel senso che io non ricordo di eventi, esatto, di notizie al telegiornale di tifosi del tennis che hanno fatto particolari bagarre dentro e fuori gli stadi, a parte qualche polemichina che ogni tanto succede dentro gli stadi. È successo l'altro giorno con Dardari, che si è dovuto attaccare tra virgolette con un tifoso che si lamentava del fatto che, non so se avete letto la notizia, è un tifoso che si lamentava del fatto che avessero pagato il biglietto e secondo lui non si stava impegnando abbastanza e quindi Dardari stava perdendo male, l'altro si è arrabbiato perché la partita stava durando troppo.
1: Possiamo farlo anche noi con i nostri, quando non giocano bene.
0: Il problema del tennis in questo caso è che si gioca tutto in silenzio, no? Per cui se uno parla si sente subito, noi se parlando in 40.000 diventa un pochino più complicato. Senti, entriamo un pochino più nei temi della giornata. Dicevo prima con Stefano, no? Domani è ultima giornata in casa, si sa che ormai da un po' di anni si giocherà con la nuova maglia. L'hai già vista?
1: Bellissimo.
0: Ti piace?
1: Mi piace molto.
0: Anche
1: molto,
0: tu sei
1: molto
0: di quelle che ama l'old style, pulita, semplice, sì, linee bianche e nere dritte, alla giusta distanza. Anche a me piace molto, senza tutti sti fronzolini.
1: È proprio bella, di solito difficilmente le ultime mi hanno colpito. A parte l'ultima che mi piaceva molto perché il fucsia è il mio colore.
0: Ah, quella, però non la prima maglia.
1: Diciamo che no, quella bianca e nera, poi c'aveva un po' di
0: sì
1: mi ha colpito quella, però quest'anno è proprio stato amore a prima vista, mi è piaciuta tantissimo.
0: Sì, a me l'ultima di quest'anno non faceva impazzire perché mi sembrava un po' un codice a barre e non, infatti non l'abbiamo neanche usata tantissimo. In realtà so che piaceva molto ai ragazzi, perché per esempio mia figlia piace tantissimo, io sono un po' più anziano, un po' più vecchio stile, mi piace di più la nuova, quella che ormai sarà la nostra maglia ufficiale.
1: Speriamo porti fortuna
0: di gara. Senti, era arrivato un tempo fa, eccola qua, bravo Yves, che ce la fa vedere, tra l'altro con un Ildiz, con una faccia, con una bella scritta Juve davanti alla faccia, insomma continua a dichiarare amore per la Juve il nostro Kenan, è stato anche per l'ennesima volta insignito dei galloni del campione anche da Del Piero, no? Quando gli hanno chiesto quali giocatori vorrà guardare a questo mondiale, dice voglio vedere la Turchia di Ildiz, perché insomma dice che gli trasmette delle belle vibrazioni, lo fa tremare, no? Quindi insomma un bel riconoscimento anche da parte del nostro capitano. Io continuo a chiamarlo capitano perché credo che
1: che
0: non ci siano alternative. Dicevo, era arrivato un vocale prima, Yves, se riusciamo a sentirlo, così sentiamo anche le vostre voci. Ce l'abbiamo, ecco.
2: Dario, buongiorno, Daniele Tenerife.
0: Ciao Daniele.
2: Sono appena collegato, quindi non sono aggiornato sull'argomento di oggi. Un saluto a tutti, eventuali ospiti. Ti volevo chiedere, ma tu accetteresti una Juventus l'anno prossimo, al di là di tutti i ragionamenti che si possono fare, che non combatta perlomeno per lo scudetto?
0: Allora Dani, intanto ciao, ben trovato. I temi, guarda, li stiamo introducendo adesso perché come sai nella prima mezz'ora facciamo più che altro le statistiche, abbiamo avuto Stefano Romagnoli. Ti rispondo alla domanda, poi voglio sapere anche cosa ne pensa Eleonora. No, la risposta è no, nel senso accetto e con molta, diciamo, non so se dire umiltà o senso della realtà, il fatto che la Juve non sarà ancora pronta per la Champions. Questo penso che sia sotto gli occhi di tutti, non credo che la Juve possa competere per la Champions se non arrivare a un ottavo, magari un quarto, ecco, credo che un quarto di finale la Juventus possa provare a farlo. In Italia però no, in Italia non lo accetto, anche perché secondo me per arrivare a competere di nuovo per la Champions devi fare prima lo step di essere competitivo in Italia. Dubito che una qualsiasi squadra al di là della Juventus possa sentirsi pronta per la Champions. In questo caso penso anche al Milan, al Napoli, alla Roma, a chi andrà in Champions. Nessuna di queste squadre potrà competere con la Champions, forse solo un pochino di più l'Inter perché ha vinto lo scudetto e perché comunque la Champions quest'anno l'ha giocata, poi insomma è uscita anche abbastanza in fretta. Però se devo pensare a una che può essere attrezzata per arrivare almeno verso il fondo, penso quella che ha vinto lo scudetto l'anno prima. Eleonora,
1: sì, sono d'accordo.
0: Sei d'accordo? Quindi anche tu una Juve che lotta per lo scudetto, però sì,
1: assolutamente sì.
0: No, no, ma il problema grosso, sai, Daniel, qual è? Che purtroppo l'ingresso in Champions, più che per competere per la Coppa, no? Perché ieri pomeriggio con Luigi Schiffo, un po' provocatoriamente, ma neanche troppo, dicevamo che forse l'Europa League in questo momento sarebbe da poter vincere, no? Però se tu vai in Europa League e non in Champions non ti arrivano i soldi, esatto. E per fare una squadra che ti consente di vincere devi arrivare a prendere quei soldi lì, oltre all'appeal nei confronti di determinati campioni, insomma. C'era ancora un altro vocale, sentiamolo.
3: Buongiorno Dario, Cristiano.
0: Ciao Cristiano, non può che non ti
3: sentivo. Delle due partite rimanenti io temo più quella con la Fiorentina, nonostante si giochi in casa e nonostante la Fiorentina abbia disputato una brutta stagione, però la rivalità con i Viola, più da parte loro chiaramente,
0: certo,
3: che risale a inizio anni 80 più o meno, ci ha giocato purtroppo negli anni brutti scherzetti, anche sconfitte, soprattutto a Firenze, è vero, ma anche pareggi, beffa, e quindi non mi fido. Il Torino, certo, è il derby, però col Torino sai sempre dove vai a parare. Secondo me la Viola per noi è più un'incognita e negli anni abbiamo perso più punti contro di loro. Detto questo, abbiamo motivi per essere fiduciosi, ottimisti, perché stiamo bene, non abbiamo, diciamo, tantissimi infortunati, per fortuna arriviamo bene fisicamente, quindi mi aspetto 3 punti. Non mi interessa come, Cortomuso, goleada, domani 3 punti, e se si fanno questi poi secondo me ci siamo. Ciao, buona giornata.
0: Guarda, io ti dico la verità, che una goleada non mi dispiacerebbe neanche vederla, perché non ne abbiamo viste tante quest'anno. Credo che dopo i due all'inizio dell'anno, il 4-3 con l'Inter e il 4-4 col Borussia Dortmund,
1: bellissime partite.
0: Sì, abbiamo fatto il 3-0 col Napoli forse, vicino a Natale. Però non ricordo altre partite con particolari gol, se non i 2-0 col Bologna e col Genoa, che però non sono goleade. 2-0 insomma, un risultato dovrebbe essere abbastanza standard.
1: Però abbiamo fatto comunque risultati in partite che prima magari
0: sì. Non lo so, io queste due partite in realtà a me preoccupano tutte e due, perché, ma mi preoccupavano tutte queste quattro, perché all'andata le abbiamo pareggiate tutte e quattro, no? E al ritorno purtroppo una pure, che era quella col Verona, per fortuna abbiamo vinto con Lecce a Lecce, e non era assolutamente scontato, perché Lecce aveva bisogno di punti salvezza. E adesso affrontiamo due squadre che hanno la mente libera, perché non hanno più niente da chiedere a questo campionato, che sanno che se ci fanno un dispetto fanno la felicità di tutti i loro tifosi. Però la Juve proprio, e sono queste, no, forse le partite che ti devono dimostrare che la Champions te la meriti.
1: Sì, e poi diciamo anche questa rivalità sentita la sentono solo loro.
0: Sì, quello senz'altro.
1: Come Atalanta, eccetera, sono squadre che, diciamo, noi con tutto il rispetto del mondo non è che calcoliamo così tanto, non è una partita che sentiamo,
0: sono
1: loro che comunque c'è la Juve e sono contro di noi. La Fiorentina è lo stesso, cioè noi non li consideriamo.
0: No, sono una delle tante partite dell'anno.
1: Tante partite.
0: Sapendo che quando andiamo a Firenze c'è particolare.
1: Invece loro sono agguerriti già.
0: Ma anche a Bologna, no?
1: Quando vai a Bologna, coltello tra i denti, cose del genere.
0: Quando vai a Bologna sembra che arrivi un derby pazzesco, in realtà.
1: Esatto, cioè.
0: Vabbè, comunque poi vediamo cosa succederà domani, e sperando ovviamente.
1: Speriamo
0: che tra l'altro a quest'ora saremo già verso la fine della partita, perché sono le 13:47 quasi, quindi saremo, diciamo, in chiusura.
1: Siamo sicuri che domani è mezzogiorno?
0: Speriamo di sì. Tra l'altro, ecco, l'altra cosa che ci tenevo a dire, visto che poi, come diceva anche Cristiano, c'è la possibilità già con domani, no, di avere un piede e mezzo, diciamo, in Champions. Va da sé che dobbiamo vincere, perché le altre sfide sono Pisa-Napoli, e onestamente non mi aspetto che il Pisa possa fare chissà
1: queste
0: che sgambetti al Napoli, visto i pochissimi punti, i pochissimi gol che ha segnato quest'anno. C'è Como-Parma, anche lì il Parma di nuovo un'altra squadra che non ha niente da chiedere, non credo che il Como avrà grosse difficoltà. Genoa-Milan è una partita che mi incuriosisce, perché è vero che anche il Genoa non ha grosse ambizioni di classifica,
1: ma visto l'andamento del Milan
0: esatto, infatti più per come sta andando il Milan che per quella che può servire eventualmente al Genoa, che si è salvato, e comunque una squadra storica, che penso che anche per loro sarà l'ultima partita in casa, penso che vogliano salutare i propri tifosi con un regalo. E poi ovviamente c'è il derby di Roma, da capire con chi si presenterà la Lazio, no? Perché Sarri aveva detto che se spostavano la partita o non presentavano la squadra, o non andava lui, o mandavano la primavera, insomma ha minacciato la qualunque. detto che purtroppo la Lazio di questo momento non, è, non mi dà tutta sta fiducia. Cioè, paradossalmente, forse Genoa-Milan è quella che mi dà più speranze di tutte queste partite. La Lazio ha fatto due partite di fila contro l'Inter, ne ha prese, mi sembra, 4 in campionato, 2 in Coppa Italia. Insomma, non mi sembra.
1: Non
0: anche
1: giocando,
0: lì,
1: perché in Coppa Italia non hanno giocato.
0: Tra l'altro. E quindi, ecco, l'unica speranza è che, essendo un derby, non vogliano proprio regalare.
1: Regalare... O hanno risparmiato le energie per il derby. Non so,
0: no, forse... ecco, anche perché avendo perso la Coppa Italia, non avendo più possibilità di andare in Europa in nessun modo, la cosa che potrebbe, su cui potrebbero far forza è quello che vorrebbe forse fare poi il Toro la prossima settimana, no? Cioè impedire all'altra squadra della città di andare in Champions, perché poi di fatto potrebbe essere l'unico obiettivo, chiamiamolo morale, se vogliamo definirlo morale, della Lazio. Juve Fiorentina l'abbiamo detto, c'è un Inter Verona che non serve a nessuno alle 15, Atalanta Bologna alle 18 e poi alle 20:45 invece le tre sfide che riguardano invece la parte bassa della classifica, quindi per la salvezza: Udinese Cremonese, Sassuolo Lecce e Cagliari Torino, anche se poi Cagliari Torino, insomma, il Toro è già salvo, il Cagliari è parecchio su, insomma, sarà cosa tra Cremonese e Lecce, però la matematica dice che anche il Cagliari non è ancora salvo e quindi ci va la contemporaneità anche di quelle tre partite. Sei d'accordo sul fatto che forse è Genoa-Milan quella da cui possiamo sperare qualcosa di più?
1: Sì, poi non si sa mai, cioè...
0: No,
1: uno
0: certo.
1: Spera sempre, però.
0: Partendo
1: intanto
0: sempre...
1: partiamo da noi, pensiamo a noi, a vincere.
0: Infatti
1: noi,
0: stavo arrivando lì, partendo dal presupposto che noi dobbiamo vincere la partita, esatto. Perché noi tutti i calcoli li facciamo se noi vinciamo, perché se noi non vinciamo ci siamo sparati sui piedi da solo. Veniamo ai vostri messaggi. Massimiliano da Roma: ciao grande Dario, dunque le qualità tecniche per centrare l'obiettivo le abbiamo, ciò che mi preoccupa è l'aspetto mentale di questa squadra. Speriamo che quei tre lì davanti possano trascinarci verso la qualificazione in Champions. Una domanda: ma i criteri per la composizione dei calendari escludono i derby alla prima e all'ultima? Qualcuno sa spiegarmi perché allora è stato messo Toro Juve all'ultima? Ma non, sinceramente all'ultima non lo so, alla prima sicuramente sì, e l'altra questione è che non si possono fare i derby alle 20:45. Infatti l'altra cosa che io avevo sollevato quando è venuto fuori lo spostamento alle 20:45, dicevo: ma scusate, ma se i derby non si possono fare alle 20:45, vale solo per la domenica alle 20:45? Perché altrimenti non aveva senso, no? Il problema del lunedì, cioè era veramente paradossale, era un continuare a peggiorare una situazione regolamentale che è oggettivamente un po' fischiata. Non lo so, non mi ricordo, sicuramente non la prima, forse addirittura non le prime due, però sull'ultima non ricordo che ci siano divieti, tra virgolette, per fare i derby, sinceramente. Anche perché non vedo perché ci dovrebbero
1: non
0: essere...
1: Non potrebbero nemmeno far sapere l'orario della partita 2 giorni prima o 3, certo, e l'hanno fatto lo stesso, però, quindi il dubbio viene. Cioè,
0: però l'hanno fatto lo stesso. No, quello che... Io non ho capito se veramente il problema fosse era solo Roma-Lazio, e c'era la questione della contemporaneità. Secondo me si poteva scorporare Roma-Lazio, vista la particolarità della situazione, e spostavi solo quella partita lì. Detto questo, in un modo o nell'altro, alla fine si è tornati praticamente alla scelta iniziale, no? Perché se si fa le 12 invece che le 12:30, ma quello oggettivamente cambia poco. Oltre al fatto che bisogna anche capire quanto poi questa contemporaneità delle partite sia fondamentale, no? Tanto se devi vincere, devi vincere, indipendentemente
1: anche
0: che
1: quello...
0: tu giochi la prima, la seconda, la terza partita nell'ordine.
1: Poi in una situazione del genere potevano fare un'eccezione. Cioè, boh.
0: O magari accorgendosene non nella settimana stessa, a proporre un'inversione di giornate, no? Inverti la terz'ultima con la penultima, nella terz'ultima il problema della contemporaneità non ce l'hai e fai un'inversione di partita.
1: Non lo so come l'hanno pensata, boh.
0: Buongiorno Teresa, che ci saluta, buongiorno a tutti. Non sono per niente tranquilla, lo so, ce l'hai già detto ieri, Terry, perché non ho ancora metabolizzato il pareggio contro il Verona. Già retrocesso, tra l'altro, eravamo lì sia io che Leonora e siamo venuti via non proprio felicissimi. No. Questa squadra è davvero in grado di portare a casa 6 punti, niente calcoli, domani bisogna solo vincere e speriamo, ovviamente, e poi ci manda un abbraccio. In grado di portarli a casa? Sì, perché oggettivamente in grado lo è. E poi è chiaro che la partita però va giocata, no? E va giocata,
1: no,
0: come si deve.
1: Più che giocata, devono segnare.
0: Certo.
1: È quello il problema, perché tirare in porta tirano, ma se uno
0: però
1: non
0: sai
1: segna...
0: che, allora, il problema della Juve di quest'anno è che ha veramente tirato tantissimo e ha segnato poco, probabilmente però in proporzione ai tiri fatti. Perché... in realtà la Juve, lo guardavamo ieri pomeriggio con Luigi, tolta l'Inter che ha fatto 85 gol, è il secondo barra terzo attacco del campionato, perché dopo l'Inter che ne ha fatti 85 c'è il Como che ne ha fatti 60 e la Juve che ne ha fatti 59, quindi in realtà di gol ne abbiamo fatti, però abbiamo creato talmente tante occasioni in certe partite che te ne aspetti sempre esatto. qualcuno in più.
1: Soprattutto... Non è vero che la Juve non gioca, possiamo dire che non è vero, perché cioè, ogni volta sembra non giocano, non giocano. Invece giocano, il problema è che se tiri e non segni, non fai gol. Cioè, la porta la devi prendere, non è che uno conta i tiri, contano i gol.
0: Magari, ma quindi, se ogni tre tiri ci fosse un gol, saremmo esatto. probabilmente campioni d'Italia esatto. quest'anno. E magari anche ogni tre traverse un gol, no?
1: Sì,
0: perché anche quest'anno, quest'anno diciamo ne abbiamo prese tante. Cioè, Dario Celenora, per domani ho fiducia, ma mi preoccupano molto gli arbitri e il VAR. Questo è altro tema, no? Non solo per noi, ma in generale sull'andamento delle partite. Gli ultimi turni non fanno sperare bene, poi ovviamente se noi le vinciamo entrambe non c'è altro da dire. Mi piacerebbe però che non si dovessero fare tre gol per arrivarne tre, per arrivarne a uno, certo, perché poi i fuorigiochi millimetrici, quelli insomma, effettivamente ne abbiamo viste tante. Tra l'altro domani c'è la combo Massa Chiffi, che non è proprio il massimo della vita per
1: siamo tutti
0: per
1: preoccupati per questo.
4: Viva l'onestà.
1: Esatto.
0: esatto. Soprattutto ecco anche Calulu, leggevo un articolo stamattina credo su Tutto Sport, che con Massa non è fortunatissimo nelle ultime tre partite che è stato con la Juve arbitrata da Massa. Calulu è stato espulso due volte, perché una volta era quella di Roma con la Lazio, quello che l'hanno guardato dal drone, e l'altra volta no, era con chi, scusami, era Chiffi al VAR, che era quella di San Siro, dell'espulsione di Calulu con bastoni
1: anche
0: eccetera,
1: quella
0: eccetera.
1: Giustissimo.
0: Vabbè, quest'anno è andata così. Io sono uno che mi sono sempre lamentato di chi si lamentava di arbitri e VAR. Quest'anno devo dire che ne abbiamo viste veramente talmente tante. E a proposito di Fiorentina, anche il rigore su Vlahovic dell'andata,
1: appunto.
0: No?
1: Allora io dico questo. Ok, siamo superiori, no? Abbiamo questa cosa noi juventini, siamo superiori agli arbitraggi, eccetera, no? Che non ci mettiamo a parlare, ma basta. Basta, perché non è che per questo allora dobbiamo essere sempre penalizzati, no. Perché basta, cioè non se ne può più.
0: Allora, vediamo un po'. Tiziano da Milano ci dice: dalle voci che circolano il prossimo attacco della Juve potrebbe essere così composto. Vlahovic si rinnoverà, Colomuani, David, Ildiz e il portoghese che evidentemente è con Seisao. È di vostro gradimento? A me non entusiasma granché. Lo posso capire, Tiziano, anche se tutto sommato mi sembra un buon attacco. Dammi però delle alternative, perché poi il problema è sempre quello, no? Cioè, ieri anche parlavamo con molti ascoltatori durante Colpo Gobbo, tanti che dicono no, Vlahovic non mi piace, Colomuani non mi piace, con Seisao non mi piace.
1: Ok, però chi ti piace?
0: Qualcuno lo dobbiamo pur mettere dentro, no? Detto che
4: tanto Gabibbo.
0: Esatto, esatto. Detto che tanto Haaland non lo trovi. Ecco, perché poi l'altra questione è di Haaland in giro, non è che ce ne sono esatto. tanti, no? Certo, a noi farebbe molto comodo il Kefren Thuram, sì, buonanotte, il Marcus Thuram di turno. Ecco, allora lì in tanti dicono ricongiungiamo i fratelli, che insomma Thuram me lo
1: dico da sempre, se Marcus vuole.
0: Solo che non ricordo operazioni di mercato fra Inter e Juve di giocatori di quel livello.
4: La PEC di raggiungimento familiare.
0: esatto. Ecco, guarda, c'è Massimiliano che ci manda, credo, uno screenshot. Che aspetta, è che non riesco a ingrandire. Aspetta, no, invece lo posso ingrandire. Devo schiacciare su questa roba qua, se no facevo una roba bruttissima che mi portavo come gli anziani. I derby non potranno disputarsi alle giornate 1 e 38 e nel turno infrasettimanale della giornata 9. Sai che questa me l'ero persa, Massimiliano? Non me lo ricordavo. Ma è di quest'anno questa, dunque, perché poi dice prevista per gli incontri in casa in trasferta le seguenti coppie di società, va bene, gare tra squadre partecipanti alle coppe europee, va bene, non ci sarà la sosta invernale in periodo natalizio, si giocherà nel weekend del 21 e del 28 e del 3, oltre al turno infrasettimanale del 6 gennaio. Se questa è la notizia, oggettivamente è un assoluto controsenso, ma non mi stupirebbe sinceramente, no. Visto quello che abbiamo visto. Però la cosa che mi stupisce ulteriormente, Massimiliano, è che i calendari sono usciti a luglio e nessuno ha mai fatto notare questa cosa. Sinceramente non me lo ricordavo. E detto questo, tanto ormai è così e ce la prendiamo, tra virgolette, ce la prendiamo.
1: Cambierà.
0: Praticamente così. Stavo leggendo su Twitch e non riesco a leggere la chat, adesso fra poco la scorriamo così l'andiamo a leggere, però ecco, torno un attimo sul messaggio di Tiziano, no? Perché a parte che sì, sono voci, nel senso che sono nomi che vengono accostati, perché anche su Colomuani è sempre tutto un pur parler, tra virgolette, un po' come lo è su Lewandowski, nel senso che se fai questo tipo di elenco qui, al posto di Colomuani potresti metterci Lewandowski, nel senso che è un altro nome di cui si parla. chiaro che secondo me o Vlahovic o Lewandowski, dubito che ci possano essere entrambi dal punto di vista anche banalmente sia economico che tattico, perché poi di fatto dovresti panchinare Vlahovic e dubito che Vlahovic accetterebbe di stare in panchina oltre a un rinnovo che sarebbe molto costoso. Ecco, però allora chiedo a te, Eleonora, perché poi così so già cosa pensano i nostri amici da casa, ma voglio sapere da te, Vlahovic rinnovi o non rinnovi?
1: Posso dire la...
0: Sì, assolutamente, così scateniamo, guarda, c'è Forza Onore che è pronto ad aspettare. Ruota
5: libera.
0: Sentire cosa dici, perché lui è un super fan di Vlahovic.
1: Allora, diciamo che è troppo incostante, mm-hmm. Non è uno su cui si può fare affidamento, secondo me. Quindi io non lo rinnoverei.
0: Ok.
1: Nonostante, cioè, so che ama la Juve, tutto quanto, però noi abbiamo bisogno di un attaccante, ok, che ami la Juve, va tutto bene, però veramente e gli infortuni, e poi lui deve lavorare molto a livello anche mentale.
0: Sì.
1: Perché è un giocatore molto, molto instabile, irascibile, quindi deve lavorare su molti aspetti e la Juve non ha tempo da aspettare.
0: Certo.
1: Non ha tempo perché tu vada bene, cioè no, alla Juve devi arrivare, devi segnare, devi vincere, punto e stop. Io la penso così, poi ognuno la pensa come vuole.
0: Intanto, cioè, su Vlahovic ci sono i pro e contro, anche su Yıldız abbiamo anche ascoltatori, che Yıldız che sembra quello che potrebbe mettere d'accordo tutti, c'è anche qualcuno che non è d'accordo su Yıldız, sugli allenatori sappiamo come funziona, sì. Quindi ognuno ha il suo parere. Forza Onore ci dice Juve Pisa 4-0, sì, hai ragione a proposito, sì, delle goleade, però ragazzi stiamo parlando di una squadra che...
1: Vabbè, Pisa, cioè,
0: aspetta, no, ti faccio vedere, cioè il Pisa...
5: Sassuolo-Juve 3-0,
1: sì, sì.
0: Però il Pisa ha subito 66 gol, ragazzi, 66, esatto, gol, cioè capisci che è la squadra che nessun'altra squadra ne ha subiti più di 60, il Verona stesso che è penultimo ne ha subiti 58, e quella era l'altra recriminazione che io facevo l'altra settimana quando abbiamo pareggiato, cioè si è riusciti a fare solo un gol su punizione, su un errore di Montipò, perché la punizione non era battuta benissimo, a una squadra che ha subito 58 gol, ragazzi, no? Quindi c'è anche quello da tenere in considerazione. È chiaro che se fai le goleade contro le squadre che non hanno praticamente la difesa, è vero, te la porti a casa, sei felice.
1: Non è sempre detto,
0: perché infatti col Verona non l'abbiamo fatto.
1: È così scontato.
0: Sono le 14 passate, andiamo con il notiziario, fra pochissimo.
6: Tutta la Juve che vuoi. Tutta la Juve che vuoi. Radio Bianconera Time.
7: Radio Bianconera.
6: Sono le 14 e un minuto.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: È morto il sergente maggiore impegnato nell'operazione di ricerca e salvataggio dei corpi dei subitaliani deceduti nel corso di un'immersione alle Maldive nelle grotte sommerse dell'atollo di Vav, condotta dalle forze di difesa nazionali delle Maldive. Lo riferiscono i media maldiviani. Il sub era stato trasferito in ospedale in condizioni critiche.
8: USA e Israele sarebbero impegnati in intensi preparativi per riprendere la guerra già a partire dalla prossima settimana. La notizia, portata dal New York Times, trova ampio risalto sulla stampa israeliana. Trump, scrivono, deciderà entro 24 ore. Tra le opzioni, bombardamenti più aggressivi contro obiettivi militari e infrastrutture iraniane. Un'altra opzione prevederebbe l'invio sul campo di truppe delle forze speciali per recuperare materiale nucleare sepolto in profondità.
9: Il presidente russo Vladimir Putin si recherà in Cina il 19 maggio per una visita di 2 giorni, subito dopo il viaggio a Pechino del presidente statunitense Donald Trump. Durante il viaggio il leader russo discuterà con il suo omologo cinese Xi Jinping su come rafforzare ulteriormente il partenariato globale e la cooperazione strategica tra Mosca e Pechino, secondo quanto riportato in una dichiarazione del Cremlino.
8: E ora passiamo alla cronaca. Il proprietario del bar di Taranto, in cui aveva tentato di rifugiarsi per sfuggire alla baby gang, Bakary Sako, è indagato con l'accusa di favoreggiamento nei confronti del 22enne fermato, con l'accusa di aver partecipato all'aggressione nella quale è stato ucciso il bracciante maliano di 35 anni. Il barista aveva detto di non conoscerlo, ma l'avrebbe ammesso in un'intercettazione. Per l'omicidio di Bakary sono stati fermati 6 giovani, 4 minorenni, uno dei quali ha confessato di aver accoltellato Bakary, e 2 maggiorenni.
9: Nel 2025 quasi un colloquio di lavoro su 3 è saltato perché nessun candidato si è presentato alla selezione. Così la CGA, su un'indagine Union Camere e Ministero del Lavoro, basata su delle interviste a vari imprenditori. Nel 2017 400.000 assunzioni andate a vuoto per assenza di candidati, in pratica il 9,7% del totale previsto. Nel 2025 il 32% di casi, con picchi del 39%. Maggiori difficoltà nel trovare personale in Valle d'Aosta, Trentino, Friuli, Veneto, Emilia Romagna. Meno colpita la Puglia.
8: Il calcio: c'è chi ancora lotta per guadagnarsi l'Europa, chi per restare in Serie A e chi, come l'Inter, dà invece appuntamento a tutti i propri tifosi per celebrare lo scudetto numero 21 e la Coppa Italia numero 10. Quella di domani sarà infatti una domenica di festa per il popolo nerazzurro. Da San Siro al Duomo, una non stop che inizierà all'ora di pranzo e si concluderà solo in tarda serata, colorando Milano di nerazzurro.
9: Ed è tutto, a più tardi.
10: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
11: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
12: Radio Bianconera, nati per vincere.
11: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Tutta la Juve che vuoi. Tutta la Juve che vuoi.
0: Rieccoci in onda alle 14 e 4 minuti, quasi 5, con sempre tutte le che vuoi insieme fino alle 15. Poi ci sarà Sabato Sport con Chiara Leati e si chiama Eleonora, il nostro ospite. Dico per chi ci sta scrivendo su Twitch che l'ha chiamata Veronica, si chiama Eleonora. Siamo lo so che tu la pensi così, ma sai che siamo anche in tanti a pensarla in maniera diversa. Mi riferisco a Forza Onore, che ci sta scrivendo su Vlahovic, come sempre, no? Questa discussione che ormai portiamo avanti da settimane, se non da mesi. Ricordo solo, perché non gliel'ho detto forse, che poi dobbiamo sentire Alessia Mingione, non so, in questa parte, poi quando riesce a mandarle il link, perché mi sono dimenticato di dirtelo nella pausa. Adesso così andiamo a contattare la nostra prossima ospite. Daniel ci dice: quanto mi verrebbe da ridere se la finale del tennis passasse a lunedì causa pioggia, no? Anche per quello che ci diceva prima Stefano Romagnoli, che stava piovendo. In realtà adesso, insomma, stiamo guardando anche in sottofondo le immagini di Sky, e direi che sono, non so se sono di repertorio, se sono di stamattina, però prima ho visto un servizio dell'inviato a Roma per il tennis e mi sembrava che ci fosse il sole in sottofondo, quindi non riesco a capire se questo è un preriscaldamento di Sinner, cosa che può essere, perché la finale dovrebbe essere, poi la finale, scusatemi, la ripresa della semifinale dovrebbe essere alle 15, però comunque prima dall'inviato sembrava che il sole ci fosse. Chiaro che se riescono a giocare meglio, anche nell'ottica di dare a Sinner il più riposo possibile, se dovesse vincere, perché in questo momento è avanti, però non è ovviamente scontato. Davanti c'è un signore che si chiama Medvedev, che non è assolutamente l'ultimo degli arrivati. C'era ancora un messaggio che, ecco, Angelo da Frosinone, che ci dice: in fatto di attaccanti, perché poi Ampalo non va bene per la Juve? Ha fatto più di 20 gol, è così peggio di Opendai e Zegrova. Angelo, sì, ha fatto 20 gol, però in Serie B, cioè col Palermo, se non ricordo male. Poi Ampalo, lo stavo cercando prima. Sì, Palermo, stagione 25-26, 38 partite, 24 gol e 7 assist. Certo, se leggi questi numeri qui, stiamo parlando di un signor attaccante, ma
1: devi vedere anche il contesto.
0: L'anno scorso, se non ricordo male, poi Ampalo era al Venezia e il Venezia è retrocesso, ecco. Pur avendo poi Ampalo in attacco, che probabilmente ci sono quei giocatori che rendono molto bene nel campionato cadetto. Il campionato di Serie B è un campionato difficilissimo, questo non sto dicendo, però evidentemente i livelli sono diversi, se no non sarebbe la Serie B e sarebbe, esatto, la Champions League, no? Sono tantissimi giocatori che hanno fatto sfracelli in Serie B e poi arrivati in Serie A non li hanno fatti o non li hanno mantenuti. E poi Giampaolo, diciamo che in un certo senso ha fatto il contrario, ha dimostrato al Venezia di essere un buon giocatore probabilmente per una squadra in mezza classifica, ma poi andando in Serie B invece ha, forse è esploso, e può essere che quella sia effettivamente la sua dimensione. Riusciamo a sentire un vocale nel frattempo, Yves, così ascoltiamo anche i nostri amici da casa.
13: Buongiorno Dario, buongiorno Veronica, Stefano da Bergamo.
0: Ciao Stefano.
13: In partenza domani mattina all'alba per andare a vedere la partita contro i fiorentini, che ci odiano, ma anche noi non abbiamo grande simpatia per loro, anche per come si comportano e per tutto quello che dicono su di noi. Quindi spero che ci sia una bella goleada domani, anche come lezione nei confronti di questi signori. Detto questo, devo dire che tutto questo cancan che c'è stato in questi giorni per spostare sto benedetto orario a mezzogiorno, per non sovrapporsi all'evento degli Internazionali d'Italia di tennis, secondo me sarà inutile, perché il meteo ci dice che sia oggi che domani sulla capitale è prevista pioggia a go-go, e quindi facilmente la finale, vedrete, sarà disputata lunedì. Quindi il calcio in sostanza poteva tranquillamente svolgersi agli orario consono delle 15 piuttosto che delle 20:45. Ciao.
0: Lo so Stefano, però quello a parte che non lo puoi prevedere, no? Cioè non è che puoi aspettare, ce l'hanno detto giovedì sera, non è che potevi aspettare oggi per vedere il meteo.
1: Se avessero spostato la partita e avesse piovuto e dovevano entrambe farle lunedì.
0: Ovviamente quello non lo si può fare, non lo puoi prevedere. Tra l'altro l'unico dubbio che mi viene in mente, è che continuano a chiamarti Veronica, è che oggi doveva venire Veronica Vigneri. Ma io non l'avevo detto a nessuno, cioè, forse quando ci eravamo salutati avevamo detto ci rivedremo il 16 di maggio. Comunque Eleonora Frescura è qua con noi oggi, non Veronica, visto che sono già in due. Poi insomma Stefano, la questione del calendario l'abbiamo già affrontata, anche se dicevo prima, no, che in realtà da quello che si è visto nel servizio che stanno facendo a Roma, Stefano Romagnoli all'1:15 ci diceva che stava effettivamente diluviando, però poco fa invece mi è sembrato di vedere il sole. Detto che appunto la partita di Sinner con Medvedev ripartirà da metà del terzo set, anzi forse qualcosa più che la metà, dovrebbe durare 40-45 minuti, un'ora al massimo se Medvedev dovesse riuscire a recuperare qualche punto. Per cui cioè, la finestra temporale in cui ci deve essere il sole effettivamente per fortuna deve essere abbastanza piccola. È chiaro che però devono avere la possibilità di almeno di scendere.
1: Quello ancora non lo possiamo
0: prevedere. su quello ancora non lo possiamo prevedere. Abbiamo pronta Alessia, mi fa segno Yves. Ah no, non ancora. Allora c'hai un vocale, perfetto, andiamo con il vocale.
14: Ciao Dario, ciao Eleonora, Enrico della provincia di Lodi.
0: Enrico, ciao.
14: Io Vlahovic lo rinnoverei ad ogni costo, perché è il centravanti, il tipo di centravanti che Spalletti auspicava prendessimo a gennaio.
0: Questo è vero.
14: Quando lui era infortunato. Poi secondo me Columoni non è il suo perfetto sostituto, perché non è quel tipo di centravanti, e quindi se non Vlahovic chi? Sul mercato io non vedo giocatori realisticamente prendibili che lo possano sostituire. Lui l'abbiamo già in casa. Direi che sarebbe per me una follia non rinnovarlo. Cioè, forza Juve.
0: Guarda Enrico, sono d'accordo su tante cose che hai detto. Parto dalla prima, il fatto che corrisponde esattamente alla descrizione che aveva fatto Spalletti dell'attaccante che voleva, al punto che io alla fine del mercato di gennaio mi ero posto il dubbio che la Juventus non avesse poi effettivamente acquistato un ulteriore attaccante, perché c'era la possibilità magari che il ritorno di Vlahovic fosse prima rispetto a quello che si pensava, no? Per cui si parlava di fine marzo, ho detto beh, se non hanno comprato nessuno magari perché gli hanno garantito che Vlahovic rientra prima. Poi purtroppo non è successo, non solo non è rientrato prima, ma poi quando è rientrato si è pure rifatto male, ha saltato altre 3-4 partite. E sono d'accordo, ed era anche quello che dicevamo prima con Eleonora, sul fatto che difficilmente hai un'alternativa valida e lui ce l'hai già in casa. È un po' il discorso che si faceva con Rabiot, no? perché rinnovare Rabiot a 7 milioni oppure andare a comprarne un altro che devi anche spendere per il cartellino. Forse paradossalmente Vlahovic in questo momento è ancora più difficilmente sostituibile, no? Che è quello che ci stavamo dicendo anche prima con Yves durante la pausa. Non ci sono in questo momento in giro così tanti giocatori che possano sostituire veramente Vlahovic. Italian Magic su Twitch ci dice: Schillaci era capocannoniere in Serie B quando l'ha comprato la Juve, vero, però stiamo parlando intanto di un calcio di 30 anni fa, che è molto diverso dal calcio di adesso. E stiamo parlando di un calciatore che la Serie A, se non ricordo bene, non l'aveva ancora mai fatta, no? Invece su Poyampalo lo abbiamo già anche visto in Serie A, quindi secondo me c'è ancora anche quel passaggio lì. Poi, per carità, anche Dybala l'avevamo comprato dal Palermo, esatto. Però aveva già fatto il Palermo in Serie A, aveva già segnato a San Siro, aveva già fatto vedere anche contro squadre di un certo livello quali erano le sue caratteristiche. Io in questo momento in Italia, davvero, prima parlavamo di Thuram, ma altri attaccanti che vorrei di altre squadre faccio fatica a pensare. Il Milan non ce l'ha, è messo peggio di noi, e infatti sono lì che non sanno più dove andare a sbattere la testa. La Roma sì, ha Malen, ma Malen per me è un Colomouani, cioè non è, se vado a prendere Malen allora il discorso vale con Colomouani. La Lazio fondamentalmente non ce l'ha, e poi a scendere, sì, non so, si può prendere Duvikas dal Como, che ha segnato effettivamente tantissimo. Ecco, se devo pensare a un attaccante che gioca in Italia, che ha fatto molto bene, che quindi conosce anche il campionato, paradossalmente andrei a pensare a lui. Però se il Como, e ci andrà perché ormai è matematico, farà le coppe, dubito che smantellerà completamente la squadra. Ha detto che forse Gianni Copaz è in uscita, credo inevitabilmente. Cioè questo, no, il tema, Eleonora, sì, che ci stiamo portando dietro.
1: Sì, esatto, quello che dicevamo prima, che è difficile trovare il fuoriclasse, diciamo, no? Quello che spicca rispetto agli altri. Il calciatore è quello forte, cioè che trascina la squadra, diciamo questo, no? L'attaccante forte è difficile trovarlo e, non so, dobbiamo andare a vedere anche negli altri campionati, no? Anche all'estero, eccetera, ma come dicevamo prima, lì c'è anche un altro modo proprio di giocare, di vedere il calcio, cioè il calcio più giocato, quindi la difesa più debole,
0: certo,
1: più gol, e dipende sempre un po' da dove giochi.
0: Cioè, infatti prima parlavamo anche dei campionati spagnoli, per esempio. Era,
1: esatto,
0: il segno che non ho capito, Yves, se era il segno, infatti, che abbiamo Alessia. Sì, perché ti vedevo ti vedevo volare in regia. Allora diamo il benvenuto, il bentornato, anzi, ad Alessia Mingione. Ciao Ale, ben trovata.
15: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Eccola qua, cioè, mi fa sempre molto piacere sentirti e vederti, lo sai. Senti, parto subito da te, perché questo tema Vlahovic ormai ce lo portiamo dietro da un anno intero, forse con l'avvicinarsi della fine della stagione diventa ancora più importante, no? C'è la questione rinnovo, sì, no, e poi la questione se non rinnova, chi al posto di Vlahovic, perché poi la tematica importante è quella. Voglio sapere da te da che parte stai, cioè se lo vorresti rinnovare o meno, e chi vedresti sia come papabile, quindi in ottica di un'eventuale realizzazione di operazione, sia chi vorresti invece al posto di Vlahovic, che non necessariamente sono la stessa cosa.
15: Allora, la questione attaccanti ormai è ben evidente. Dusan Vlahovic è ritornato ed è tornato abbastanza forte, perché si è fatto sentire soprattutto nell'ultima gara contro il Lecce, perché è andato in gol dopo soli 10 secondi, e poi è stato proprio il suo gol che ha deciso la gara e che ha portato a casa 3 punti fondamentali in chiave lotta Champions League. Proprio pochi giorni fa ho fatto proprio un reel sui nostri canali social di Radio Bianconera concentrandomi su Dusan Vlahovic, perché infatti allora mi sono posta la domanda, anzi ho posto la domanda ai tifosi, se è giusto che Dusan Vlahovic venga rinnovato o meno. Ad oggi la risposta è una, ovvero io sono dalla parte di Dusan Vlahovic, lo sai, sono sempre stata una sua grande sostenitrice, malgrado magari il suo comportamento che a volte ha destabilizzato un po' gli animi e di conseguenza anche le sue prestazioni in campo, però non si può discutere la caratura di Dusan Vlahovic, anche perché proprio dopo la gara contro il Lecce, anche Luciano Spalletti lo ha detto in conferenza stampa: quando è arrivato voleva un attaccante fisico, e Vlahovic l'ha definito come tale, perché ovviamente ha evidenziato le caratteristiche del bomber numero 9, e quindi è chiaro anche la volontà di Luciano Spalletti sia quella di che il rinnovo di Vlahovic venga appunto concretizzato. È una questione delicata perché appunto il nodo riguarda sempre l'ingaggio, perché il serbo vorrebbe un aumento, si parla di un biennale da 6 milioni di euro netti a stagione, lui pretenderebbe qualcosa di più, quindi diciamo che purtroppo il punto interrogativo riguarda sempre la questione economica. Certo è che se il numero 9 è tornato, ed è tornato anche in gran forma perché vuole incidere, è un attaccante anche diverso a livello mentale, sicuramente è un grande vantaggio e soprattutto vuole dimostrare di essere a tutti gli effetti un numero 9 di eccellenza.
0: Sai qual è il mio dubbio su Vlahovic, Alessia, poi ti faccio continuare, è che arriva Allegri e dice è colpa di Allegri che Vlahovic non segna, poi arriva Motta, vedrete quanti gol fa con Motta ed è rimasto sempre lì, arriva Tudor ed è rimasto sempre lì, cioè non ha mai fatto quel salto che mi fa dire no, io lo terrei tutta la vita, no? Cioè è sempre un po' incompiuto, se vogliamo.
1: Dici che si è ripreso, che è andato forte perché vuole il rinnovo, è normale, cioè è normale che lui adesso tenda a giocare bene, a fare bene, perché vuole il rinnovo, è molto semplice, e soprattutto l'aumento, quindi sì, cioè, dobbiamo vedere intanto la partita di domani e poi vedremo.
15: Certo, il rinnovo è importante se lui vuole restare alla Juventus, perché altrimenti metterebbe in campo le sue qualità per cercare di ottenere l'offerta migliore. Io credo che Luciano Spalletti sia un grande allenatore e questo lo ha dimostrato fin dall'inizio, perché se a quest'ora ci fosse stato lui sulla panchina della Juventus, a quest'ora dico che i bianconeri non potevano anche lottare, non dico per il titolo, ma per il secondo posto sì, perché lo è attualmente, con una squadra comunque che non è proprio da Luciano Spalletti, e infatti proprio in vista del mercato estivo si dovrà costruire una squadra adatta alla sua tipologia di gioco, però appunto la grande differenza la fa l'allenatore ha fatto crescere tanti della rosa, tra cui Locatelli, tra cui Calulu, tra cui McKennie. E Vlahovic è uno di questi, perché il nostro allenatore punta tanto su Vlahovic.
0: Guarda, ti dico, io sono uno di quelli che ti fa Juve, no? Per cui io sarei contentissimo se da domani Vlahovic mi fa due gol domani, due gol contro il Toro, e io sono la persona più felice del mondo, no? Non è che voglio che Vlahovic continui, tra virgolette, a far male. Andiamo sul discorso eventuali sostituti, Ale. Chi è papabile e chi invece vorresti se Vlahovic non dovesse rinnovare?
15: Guarda, diciamo che i nomi sul mercato ce ne sono tanti, si sentono tanti nomi, tra cui Nicholas Jackson del Chelsea o Nunez che gioca in Arabia Saudita, ex Liverpool, sono due profili i quali praticamente Jackson sarebbe quello più papabile a livello economico, il Chelsea sarebbe anche disposto a cederlo qualora dovesse arrivare un'offerta di loro gradimento, mentre dall'altra parte Nunez resterebbe comunque un calciatore invece sicuramente più costoso ed esplosivo. Però parliamo anche di due figure che in entrambi i campionati, sia quello arabo che la Premier League, sono discontinui. E quindi la Juventus deve andare alla ricerca di un profilo non discontinuo, ma che porti frutti. E quindi io ti dico che il nome che io sogno e che sappiamo bene che purtroppo resterà forse per sempre un sogno è quello di Victor Osimhen.
0: Certo.
15: È lui l'attaccante per eccellenza che farebbe al caso della Juventus, perché ritroverebbe l'allenatore che è Luciano Spalletti, anche il toscano aveva manifestato la volontà di riavere l'attaccante con sé, quindi lui sarebbe l'attaccante perfetto, però bisogna guardare in faccia la realtà. Quindi oltre al rinnovo di Dusan Vlahovic, secondo me bisognerebbe anche avere una riserva. Si è parlato anche tanto del ritorno di Colomani.
0: Sì, esatto, infatti volevo sapere anche cosa ne pensavi, di quello.
15: Il ritorno in bianco-nero. Io sarei propensa al ritorno di Colomani, perché comunque lui in maglia bianco-nera non ha fatto per niente male. La sua volontà fin dall'inizio, anche quando si parlava di un suo ritorno, era sempre ben evidente, ovvero ritornare a Torino. Quindi io credo che con Luciano Spalletti e con l'ambiente che si respira adesso al Jay Center, credo che il francese possa trovare finalmente la sua dimensione che non ha trovato ovviamente al Paris Saint-Germain.
0: Senti, invece volevo chiederti una cosa dal punto di vista della valutazione della rosa, no? Perché noi spesso da tifosi siamo abituati a pensare su alcuni giocatori no, e lo sappiamo, ma che alcuni forse siano più forti di quello che pensiamo. Perché notizia dell'altro giorno, Deschamps ha diramato le convocazioni per il Mondiale e non ci sono né Kalulu né Thuram. A me in questo momento, vista la stagione, fa più specie quella di Kalulu che non quella di Thuram, no? Sì. Perché Thuram ha fatto oggettivamente una stagione ricca di alti e bassi, Kalulu ha fatto una stagione pazzesca. È vero che la Francia lì ha Theo Hernandez, ne ha, di giocatori ne ha, però insomma la stagione di Kalulu io non mi aspettavo che potesse non essere convocato con la nazionale. Cosa, sì. E oltretutto, a proposito, poi c'è anche la questione De Ligt per i nostalgici, che è stato operato alla schiena, quindi non andrà al Mondiale. Insomma, sono tanti giocatori che conosciamo bene che non andranno al Mondiale, ma volevo sapere cosa ne pensi di Kalulu e Thuram, Ale.
15: Guarda, di certo la mancata convocazione di entrambi i bianconeri lascia l'amaro in bocca, perché comunque sia Kalulu che Thuram sono due calciatori che sono cresciuti tanto durante questa stagione, soprattutto Kalulu ha dimostrato di essere un ottimo difensore. Quindi la mancata convocazione lascia un po' perplessi, però parliamo di Juventus e quindi... cerchiamo di trarre il lato positivo, perché così possono concentrarsi maggiormente per la vecchia signora.
0: Sì, no, quello sicuramente è l'aspetto positivo. E a proposito, appunto, anche di un Thuram non in formissima, domani non è messo, almeno nei campetti, fra i titolari, dovrebbe giocare Kop Meiners. Anche lì, sei d'accordo su questa scelta o magari cambieresti qualcosa? Perché c'è un altro giocatore che ha fatto molto bene da quando è arrivato, che è Holm, che però è stato forse sfruttato un po' poco, no? Per quello che aveva fatto vedere.
15: Sì, rispetto a Boga, degli ultimi innesti del calciomercato invernale è stato sfruttato poco. Sarei favorevole appunto a Kop Meiners dal primo minuto, per vedere anche come, in che modo, in che modalità viene schierato e soprattutto che apporto dà alla squadra. Perché Thuram appunto non ce la fa in vista della gara di domani. La formazione ruota sempre intorno al 3-4-2-1. Quindi diciamo che Kop Meiners vorremmo provargli a dare nuovamente fiducia, anche se la sua cessione a fine stagione è ormai quasi decisiva. Infatti la Juventus punta ad ottenere un'offerta da circa 30-35 milioni per cercare di ovviamente fare mercato, perché la sua presenza non è indispensabile, non lo è mai stata, e di conseguenza Luciano Spalletti vuole che venga acquistato un profilo adatto alla sua idea di gioco e soprattutto un centrocampista forte e fisico, come giusto che sia.
0: Sì, che però tra l'altro anche lì ti esce con Meiners, mi aspetto che anche Miretti ormai vada via, perché sì. non l'abbiamo praticamente più visto.
15: Anche lui infatti fa parte, cioè fuori dal progetto di Luciano Spalletti.
0: Esatto, però...
15: sarà un mercato molto turbolento soprattutto per via delle cessioni, a partire dal portiere.
0: Certo.
15: Sappiamo che Michele Di Gregorio ha i fili corti con la Juventus, al suo posto Alisson è la scelta numero uno, c'è da trattare con il Liverpool, nonostante la volontà del numero uno sia quella di quello di tornare a giocare in Serie A e quindi di vestire la maglia della Juventus. C'è l'intesa tra il calciatore e il club torinese, e quindi speriamo che l'offerta, cioè che il contratto si possa concretizzarsi, anche perché Alisson sappiamo bene che caratura di portiere, che caratura abbia.
0: Certo.
15: Quindi sarebbe un grande conto.
0: Senti, ancora un paio di cose, una sempre sulla partita di domani. L'Ildiz delle ultime settimane non è quello che siamo abituati a vedere, no? Un po' forse per l'infortunio, un po' per la stanchezza di una stagione che comunque lui ha portato avanti fondamentalmente per tutte le partite. Lo metteresti titolare domani o magari sfrutteresti le caratteristiche sul finale? Perché io non sono così convinto che Ildiz in questo momento possa essere un valore aggiunto per la Juve, non perché non mi piace, per me Ildiz, quando sento voci di potenziali cessioni a fronte di offerte clamorose, per me l'offerta clamorosa per Ildiz non esiste, è uno di quelli che blinderei assolutamente. Però in questo momento, con la difficoltà anche che ha la Juve in quella parte di campo, forse il Boga, che hai citato prima, che ha fatto tanto bene quando è stato messo in campo, non lo so, forse all'inizio con un po' più di freschezza mi piacerebbe vederlo, ecco.
15: Allora, diciamo che per quanto riguarda Ilic ha inciso tantissimo il suo infortunio alle ginocchia,
0: certo,
15: l'infiammazione al ginocchio sinistro, quindi non ha potuto dare il meglio di sé. Per quanto riguarda Boga, ad esempio, era stato sfruttato dal primo minuto contro il Milan, non ha fruttato bene, se ricordi.
0: Sì.
15: Quindi ad oggi dalle probabili riformazioni risulta Ilic dal primo minuto affiancato da Conceição e in avanti ovviamente Dusan Vlahovic. Diciamo che la partita contro la Fiorentina è una partita chiave, ovviamente sempre in lotta Champions League. La Fiorentina non è mai un avversario semplice, soprattutto quando si tratta di Juventus, e tu questo lo sai bene, lo sappiamo bene. Quindi io schiererei Ildiz dal primo minuto, perché ovviamente è il calciatore su cui Luciano Spalletti punta di più per la sua caratura, per la sua qualità. Certo è che non bisogna anche sottovalutare Jeremy Boga, che può essere ovviamente un grande subentrante appunto dalla panchina, quindi secondo me tutto dipenderà anche dall'andamento della partita, perché qualora ce ne dovesse essere bisogno, qualora Luciano Spalletti si renderà conto che Kenan Ildiz non è in grado di portare avanti un grande minutaggio nelle gambe, subentrerà appunto l'iraniano. Però io credo che io schiererei tutta la vita Ildiz dal primo minuto.
0: Okay.
15: Questa, diciamo, è una giornata molto particolare, quella di domani, perché tutte coloro che lottano per la Champions League giocheranno domani in contemporanea. Quindi siamo un po' tutti con col fiato sospeso, soprattutto perché la Juventus si gioca comunque, si gioca il terzo posto.
0: Stavamo guardando prima che paradossalmente, cioè delle sfide che ci sono domani, tolto appunto il derby di Roma, dove però la Lazio arriva in una situazione non proprio facilissima, Genoa-Milan e Fiorentina-Juve, no? Forse sono le partite,
15: esatto,
0: un po' più complicate, perché
15: sì,
0: il Como ha una partita contro il Parma in casa che insomma è abbastanza tranquillo, il Napoli non lo considero nemmeno, va a Pisa.
15: Parma
0: quindi...
15: che tra l'altro aveva giocato una grande partita contro la Roma,
0: vero.
15: E Roma che ha vinto in extremis praticamente agli extra minuti finali,
0: sì, è
15: quindi
0: vero.
15: Non sottovalutiamo il Parma. Due, c'è anche da valutare che il Milan viene praticamente da una crisi profonda, perché le ultime le ha perse tutte, ha perso in trasferta contro il Sassuolo, ha perso in casa 3-2 contro l'Atalanta, si presenterà al Ferraris contro il Genoa in trasferta, seppur il Genoa non ha nulla da perdere, però sappiamo che in casa Milan attualmente l'aria non è proprio positiva, quella che si respira.
0: Anche per il destino di Allegri, di una parte dei dirigenti, leggiamo adesso un'ultima ora che Modric dovrebbe essere a disposizione, pare che si sia allenato con una mascherina, quindi potrebbe essere della partita domani
15: Quella
0: Ferraris.
15: Più preoccupante per me resta la Roma, per il semplice fatto che non credo che la Lazio possa vincere il derby, più che altro perché abbiamo sentito anche le dichiarazioni di Sarri.
0: Certo, quindi bisogna vedere chi presenterà. No, ma infatti guarda, fosse finita 2-2 per Parma-Roma la scorsa settimana, io non dico che sarei in mezzo a due guanciali, ma quasi, perché saremmo in una situazione molto, molto più tranquilla e molto più serena.
15: Sì.
0: Ale, ti ringrazio tantissimo, abbiamo il notiziario fra pochi secondi, quindi ti ringrazio per questa bella chiacchierata, ci sentiamo sicuramente più avanti.
15: Assolutamente, un abbraccio e buon lavoro.
0: Ciao. Grazie Alessia Mingione, buon lavoro, buon pomeriggio. Adesso abbiamo poi ancora una mezz'oretta per chiacchierare con i nostri amici da casa. Notiziario sportivo, ci sentiamo fra poco.
6: Tutta la Juve che vuoi. Tutta la Juve che vuoi. Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. Sabato show agli Internazionali d'Italia. L'attesa è soprattutto per Jannik Sinner, che tornerà in campo alle 15 sul centrale per la prosecuzione della semifinale con Daniil Medvedev, interrotta ieri per pioggia. Si ripartirà con l'azzurro avanti 4-2 nel terzo e decisivo set, con un break di vantaggio prezioso da gestire per centrare la seconda finale consecutiva al Foro Italico. È anche la giornata della finale del singolare femminile, che vede opposte la numero 3 del mondo Coco Gauff, KO scorso anno contro Paolini, e la due volte campionessa a Roma, l'ucraina Svitolina. Ad aprire il programma sul centrale la semifinale del doppio maschile, che vede protagonisti Simone Bolelli e Andrea Pavassori contro Harrison e Skupski. La MotoGP, Pedro Acosta in pole, Aprilia poco brillanti, Francesco Bagnaia fuori nel Q1. Questi i verdetti più eclatanti emessi dalle qualifiche del GP di Catalogna. A Montmeló lo spagnolo su KTM firma il miglior tempo grazie al crono di 1.38 e 0.68. È la sua seconda pole in MotoGP. Ottimo Morbidelli, che dopo
16: dopo essere passato dal Q1, chiude secondo a 233 millesimi. Alex Marquez chiude la prima fila firmando il terzo tempo assoluto. Va male al leader del mondiale, Marco Bezzecchi, dodicesimo, è scivolato nella curva 2 nei minuti finali. Va peggio a Bagnaia, Pecco lamenta problemi di trazione sulla sua Ducati. Manca l'accesso al Q2 per soli 51 centesimi. Partirà tredicesimo. Nel pomeriggio alle 15 la sprint race che assegnerà i primi punti del weekend. Ciclismo, volata a Napoli, vetta abruzzese, ora i muri marchigiani. Il Giro d'Italia riparte dall'ottava tappa, 156 km da Chieti a Fermo. Gli ultimi 60 km agitati possono favorire attacchi, fughe e anche dispetti tra uomini di classifica. In maglia rosa c'è il portoghese Eulalio, si parte alle 13.15. Calcio, vigilia della 37esima giornata di Serie A, tutti i match si giocano domani. 5 partite decisive per la Champions alle 12, derby di Roma incluso. Il Milan affronta il Genoa senza Leao, Salamakers ed Estupiñán. Il Napoli vuole chiudere il discorso a Pisa, Sinigaglia sold out per il Como di Fabregas che riceve il Parma. Sulla strada della Juventus c'è invece la Fiorentina. Alle 15 parte la festa dell'Inter per la vittoria dello scudetto e della decima Coppa Italia. Alle 18 l'Atalanta può blindare la Conference League con il Bologna. Alle 20.45 la lotta a salvezza con Lecce, Cagliari e Cremonese coinvolte. Intanto nell'antivigilia del derby capitolino arriva l'addio di El-Sharawi alla Roma. La notizia è arrivata dritta dal profilo Instagram del giocatore. Dopo anni di corse sulla fascia, gol d'autore, sacrifici tattici e un amore viscerale per la maglia giallorossa, il faraone ha deciso di affidare ai social i suoi pensieri su quello che è un addio doloroso ma colmo di gratitudine. «Ho dato tutto per questa maglia. Sei stata la mia casa, una parte del mio cuore. Resterà per sempre qui», recita il post, accompagnato da una carrellata di foto che riassumono i suoi momenti più iconici in giallorosso, dalle esultanze sotto la Sud ai festeggiamenti di Tirana nella finale di Conference. E per ora è tutto, a più tardi.

0: passione.
1: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
0: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord schiarite, al nord-ovest instabile su est Lombardia, nord-est ed Emilia-Romagna con rovesci e temporali in attenuazione serale, neve dai 1500 metri, temperature in calo massime tra 14 e 18 gradi. Al sud instabile con rovesci e temporali anche intensi, ma in attenuazione serale sulle regioni tirreniche, temperature in calo massime tra 16 e 19 gradi. Al sud instabilità in aumento con piogge e rovesci più frequenti fino al pomeriggio sulle tirreniche peninsulari, migliora sulle isole, temperature in calo con massime tra 19 e 23 gradi.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
0: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta. Tutta la Juve che vuoi. Tutta la Juve che vuoi.
4: 14:35 minuti, rientriamo in onda in diretta col nostro Tutta la Juve che vuoi, insieme ancora per una mezz'oretta fino alle 15. Non inizia nessuna partita fra poco. Di solito quando arriviamo a quest'ora annunciamo insomma la partita che inizia alle 3, e oggi ovviamente non ci sarà, lo abbiamo ricordato prima. Si giocano tutte domani le partite. Ancora questa mezz'ora con Dario Gringhelli e Eleonora Frescura, non Veronica. E Yves, ovviamente in regia. Chiedo anche a te quello che ho chiesto prima ad Alessia. Eleonora, adesso ti stavo chiamando Veronica. E no, perché ho fatto tutto il giro e mi stavo perdendo. Partiresti con Ildiz titolare domani?
5: È una bella domanda, perché dipende lui come sta adesso, diciamo, come vive queste ultime due partite, perché o le vive magari che è caricato, no? Perché dice, boh, sono le ultime partite, do tutto, oppure sempre per il fatto infortunio, stanchezza e quant'altro.
4: Poi c'è il mondiale comunque per lui, no?
5: Esatto, quindi devi vedere un attimo come le vive. Io direi sì, dall'inizio, poi magari lo sostituisci, perché non sapendo come effettivamente stia, non lo so, penso sia meglio dall'inizio.
4: Tu metteresti dall'inizio. Sì. Allora, diciamo che nell'ottica di come entrano in partita, effettivamente Boga ha fatto vedere che quando entra a partita, esatto, in corso comunque sa essere decisivo, e quindi tutto sommato la scelta di mettere prima Ildiz e poi Boga ci sta. È che però la sensazione è che Spalletti, una volta che Ildiz lo mette titolare, poi lo tenga, no? Mi sembra che l'ultima volta prima di cambiarlo due volte contro il Verona, mi sembra che non l'abbia sostituito per niente, ha messo anche Boga, ma Ildiz non era uscito. Invece l'altra settimana con Lecce forse gli ultimi minuti glieli aveva risparmiati, perché una volta che lo mette fa fatica a toglierlo,
5: lo capisco
4: psicologicamente. Lo capisco. Però vedendo come sta giocando,
5: sì, le ultime partite
4: non... faccio un po' fatica. Leggo un messaggio che qualcuno sorrideva un po', no? Perché Alessia si è sbagliata, ovviamente ha detto l'iraniano invece dell'ivoriano, ma glielo concediamo. Anch'io l'ho sentito che ha detto l'iraniano, dico no, e non è iraniano, però è ivoriano, quindi diciamo che è stato un piccolo lapsus. Nazareno da Ischitella ci dice: perché non si fa lo scambio dei giocatori comprati dal genio Giuntoli, tutti impacchettati in via Milano dai cartonati, con Thuram perfetto per la Juve? Il Thuram evidentemente nerazzurro, e questo è quello che dicevamo anche prima con Eleonora, no?
5: Esatto.
4: È uno dei pochi veramente attaccanti che gioca in Italia, e insieme a, ma questo ce l'ho messo io, Duvikas del Como, che forse potrebbe essere buono per l'attacco.
5: C'è il fratello, si vogliono tanto bene, si amano tanto.
4: Il padre l'anno scorso gli ha tirato la scoppolona perché stava insultando la Juve. Quando ha segnato qua c'è stata anche la polemica all'andata, che non aveva esultato, i tifosi interisti si sono arrabbiati.
5: Sì, poi anche il fatto della risata, ma sono fratelli.

0: fratelli, cioè è normale che lo vivono in modo diverso,
1: certo,
0: cioè non hanno la
1: si vanno spesso a guardare,
0: cioè,
1: uno con l'altro.
0: Ma sì,
1: è giusto. Sì, sì, perché poi è vero, questa cosa dai tifosi è molto dei tifosi, no? Gli stessi giocatori, fratelli o non fratelli, non è che si odiano fra di loro, perché anzi,
0: cioè,
1: spesso
0: si abbracciano, scherzano, ridono, poi
1: spesso sono compagni delle varie nazionali, no? Per cui ci sta, ci sta. Salvatore Dottore del Greco, ciao Eleonora, ciao Dario. Scamacca, sì, è tantissimo scarso secondo voi per sostituire Vlahovic? Sempre forza Juve fino alla fine. E se,
0: è
1: poi
0: un altro
1: arrivo...
0: giocatore che è incostante pure lui, con infortuni.
1: Esatto,
0: con,
1: bravissimo,
0: cioè...
1: Credo che il grosso problema di Scamacca, che è il motivo per cui non ha mai fatto l'ulteriore forse salto di qualità per andare in una super big, con tutto il rispetto dell'Atalanta, soprattutto dell'Atalanta degli ultimi anni, ma Scamacca, che è un giocatore potenzialmente fortissimo, e sono d'accordo con te Salvatore, però quante partite salta, ragazzi, c'è una formazione che lotta per lo scudetto e per le coppe europee, non può fare affidamento su Scamacca, così come la Juve aveva fatto una scelta che poi col senno di poi si è rivelata corretta per Dybala. Dybala, ragazzi, sta, sono più le partite che sta a casa che quelle che è in campo, poi quando è in campo è fantastico.
0: Sì, ma non puoi vedere solo quello, cioè devi vedere anche comunque, perché se un giocatore si infortuna sempre, cioè la cosa conta,
1: è
0: se
1: certo,
0: non gioca,
1: è certo.
0: Poi ok che è forte, ma se non gioca non
1: poi
0: dà
1: ti manca nelle
0: contributo.
1: Partite decisive, poi quando lo vedi dici ah che bello, però quando lo vedi,
0: esatto.
1: Perché e Scamacca purtroppo anche lui ha davvero avuto e ha spesso tanti infortuni. Esatto. Daniel poi ci dice: ricordiamo che rinnovare un giocatore non significa tenerlo per l'eternità, ma avere eventualmente la possibilità di monetizzare più avanti e perderlo a zero. Sì, è vero.
0: Sì, ma Vlahovic non è da adesso, Vlahovic c'è da anni.
1: Il problema è poi ovviamente non si poteva pensare di rinnovarlo a quel contratto folle che gli era stato fatto prima.
2: Basta.
1: Vedi? A proposito di basta, Andy da Essen ci dice: Vlahovic dà tantissimo per la maglia, si vede, e gli auguro il meglio, ma lontano da Torino.
0: Esatto.
1: Preferisco cambiare dopo 4 anni, oppure che rimanga a fare la panchina. Grazie, vi adoro addirittura. Grazie Andy per questo vi adoro finale. Ma il problema sai qual è, Andy? Che Vlahovic la panchina non la farà mai. Cioè il problema secondo me di questo stallo sul rinnovo è che lui quest'anno, non avendo praticamente giocato, non ha potuto mettersi in mostra, come diceva in parte anche Leonora prima, no? Quindi le squadre che potenzialmente potevano volerlo fino a ottobre-novembre sicuramente hanno iniziato a guardarsi intorno, perché comunque è stato fuori tantissimo e poi è tornato, è ristato fuori altre 3 settimane. Cioè credo che, non so se arriverà a mettere insieme 15 partite Vlahovic quest'anno tra prima e dopo l'infortunio.
0: È questo che dico.
1: E questo fa tanto, con il punto interrogativo che inevitabilmente dopo un infortunio così ti rimane, che poi si sia veramente chiusa lì, no? Perché insomma era stato un infortunio grande, poi rientri, hai un altro piccolo infortunio e quello è fisiologico dopo che stai fuori così tanto tempo, nella speranza che
0: è quello
1: che
0: dicevo
1: si sia chiusa
0: prima
1: lì.
0: Oltre all'infortunio anche l'atteggiamento è ok, mi sta bene, ma non puoi essere carico, gasato per 2 partite e poi risparisci di nuovo, perché ora voglio vedere domani. Io me lo auguro che queste 2 partite lui segni, faccia tanti gol, giochi bene e quant'altro, però cioè, non può giocare 2 partite, il campionato è lungo, non puoi fare affidamento su un calciatore che è così instabile.
1: Ma infatti credo che i dubbi su Vlahovic, credo che anche in società di fatto i dubbi siano quelli, no? Perché penso che se Vlahovic avesse fatto tutti i gol che purtroppo gli abbiamo visto mangiarsi negli ultimi 2 anni senza andare tanto più indietro, penso che sedendosi a un tavolo, magari non alle cifre che aveva prima, ma una quadra per trovare un accordo, la società l'avrebbe già trovata.
0: Esatto.
1: I dubbi
0: esatto.
1: I dubbi sono tanti, proprio perché purtroppo in tante situazioni ci siamo ritrovati ad arrivare a casa dicendo: ma come ha fatto a mangiarsi quel gol, no? Perché poi allo stadio lo senti quando sei lì sotto, che lo vedi.
3: Un po' anche da lei.
1: Non l'ho sentito?
3: Dipende un po' anche da lei.
1: Da me o da lei? Ci sono ancora dei vocali?
4: Mi ricordo che è stato anche fischiato parecchio.
1: Sì, altro che. Beh, ma sai, a un certo punto ci sono anche quelle situazioni che poi a un certo punto i tifosi non ne possono più, perché quando verrà, cioè, me li ricordo alcuni proprio da solo,
0: no,
1: davanti alla porta,
0: mia,
1: con la porta spalancata. Che la palla è esatto. Voi non vedete i segni di Ive, ma ha mirato la luna più o meno.
5: Io sono un po' preoccupato, a parte la nostra squadra che a volte ci fa brutti scherzi, ma io sono preoccupato soprattutto per gli arbitri. Hanno messo al VAR a un certo,
1: lo dicevamo prima,
5: i nomi, perché comunque io ci spero. La Fiorentina si può battere, ma anche il Toro, Noi comunque vinciamo, poi dopo se ne parla. Spero certo. Solo che gli arbitri non mettono il bastone tra le ruote come hanno fatto fino adesso, tipo Lecce. Ciao ragazzi, vi ascolto sempre, Carmine da Melbourne, forza Juventus.
1: Ciao Carmine, addirittura dall'Australia, che bello. Quindi da te è già sera, direi, no? Perché siamo già a fine giornata dalla tua parte del mondo, quindi magari sta cenando. Siamo all'ora di pranzo, più o meno, là siamo all'ora di cena. Hai ragione, il punto di partenza fondamentale è vincere. Poi, una volta... Perché poi noi siamo qua che ovviamente guardiamo, perché questa Juve non ci convince. Siamo ancora nella situazione che se noi facciamo il nostro e vinciamo le due partite... arriviamo addirittura terzi, neanche quarti,
0: e
1: no?
0: Non perché mi esprimo siamo perché terzi. Io dico che avremmo potuto vincerlo quest'anno.
1: Sì, in certe situazioni, perché in certe condizioni.
0: Non mi esprimo su altro, però dico che
1: potevamo fare di più. Chiudo solo il discorso di Vlahovic, che prima dicevo i punta alla luna. Io ricordo anche il rigore nella partita di Coppa Italia dell'anno scorso contro l'Empoli, sparato. Ma tra l'altro
0: non
1: anche
0: me lo
1: quello,
0: grazie, e purtroppo, che è meglio.
1: Purtroppo invece me lo ricordo, perché effettivamente era stato un disastro, però c'è da dire che in tante situazioni, perché poi è quello il discorso, no? Ci sono delle situazioni in cui ti ha tirato fuori, come si dice, le castagne dal fuoco, no? Perché con Lecce comunque il gol l'ha fatto lui, l'altra settimana, scusami, col Verona l'aveva fatto lui, l'altra settimana ha fatto il gol decisivo, se ne è mangiati un altro paio a proposito di tiri alle stelle, no? Perché poi è quello che non... continua a non convincermi del tutto. Lui le occasioni per fare, al di là del gol che gli hanno annullato, giustamente, del gol che hanno annullato a Kalulu per un suo fuorigioco, quello è ridicolo, ma proprio per la norma di quel fuorigioco, e lasciamo stare. Ma lui ha avuto altre due occasioni, c'è stata un'azione in cui con Seisao che gli fa il taglio, gli libera la linea del tiro, lui va in orizzontale sulla linea dell'area di rigore e poi la spara in curva, cioè un attaccante di un vero grande livello, almeno c'entri la porta.
0: Possiamo
1: poi il portiere
0: dire
1: te
0: che
1: la
0: manca la lucidità al tiro, quella lucidità
1: manca
0: che devi avere.
1: Manca quel pezzettino lì, esatto. Manca quel pezzettino lì. Terry ci dice, se qualcuno non l'ha capito, Vlahovic non è il preferito di Veronica, che è sempre Eleonora, non so perché oggi sei Veronica, Eleonora non si capisce perché, okay. È sempre Eleonora, ragazzi, è già la terza, ma...
0: No, perché, cioè... comunque sono la prima a dare tante opportunità, no? Però Vlahovic sono anni che ha opportunità e ogni anno ci ritroviamo puntualmente a dire ok, cioè lo rinnoviamo, gli diamo un'altra possibilità. Cioè quante volte ne abbiamo parlato?
1: Tante, probabilmente troppe.
0: Così.
1: Ti chiedo invece un'altra cosa, perché prima con Stefano Romagnoli parlavamo di due giocatori che domani potrebbero fare a loro modo cifra tonda, che sono uno Boga e uno Gatti, in merito alle presenze in Serie A, e che tra l'altro diceva Stefano che entrambi curiosamente hanno già fatto gol entrambi contro la Fiorentina, no? Quindi anche nell'ottica che prima di spingevo per Boga ho detto ma vedi mai che possa arrotondare il suo score. No, speriamo. Uno che mi lascia un po' perplesso è proprio Federico Gatti, no? Perché da quando è arrivato Spalletti praticamente è sparito, l'abbiamo visto solo entrare forse negli ultimi minuti di Roma, dove tra l'altro fa il gol del pareggio, che in questo momento sono punti fondamentali, più forse per i due tolti alla Roma che per quello dato noi. Comunque con tre punti ribaltati saremmo sotto la Roma in questo momento, quindi punti fondamentali. È entrato qualche volta proprio nel finale a dar respiro a Bremer, quando in quelle situazioni in cui Bremer sembra ancora un po' affaticato post infortunio. Ecco, prima dicevamo con Alessia, bisogna cambiare gli attaccanti, bisogna cambiare i centrocampisti, bisogna cambiare il portiere e bisogna cambiare anche Federico Gatti a questo punto.
0: Io credo che lo cederanno, sai.
1: Secondo
0: me se ne va.
1: Ho un po' quella sensazione lì, più che altro perché
0: è evidente che non venga usato da Spalletti e che non sia un investimento secondo lui a questo punto, perché...
1: No, ma più che altro, allora, c'è da dire che sicuramente in un campionato, all'inizio del campionato dove hai anche tutte le coppe, sì, devi fare girare anche un po' di più giocatori, no? Lui sì, come altri è stato anche penalizzato dal fatto che la Juve ha iniziato a giocare solo una volta a settimana, e quindi con una volta alla settimana Spalletti ha trovato undici tipo ed è andato avanti con quello, ma mi viene da dire giustamente, no? Visto che gli dava le sufficienti garanzie, poi intanto nemmeno quello, però insomma diciamo che ce l'abbiamo fatta. Gatti però tra tanti, ecco, bene o male Cop Manners, le sue occasioni, vuoi perché non c'era nessun altro, vuoi perché comunque gode ancora di qualche stima, vuoi perché lo devi mettere in mostra, perché se lo devi vendere non puoi farlo marcire in panchina. Gatti veramente ha avuto le briciole.
0: Sì, è un giocatore che comunque trascina molto la squadra, perché noi lo vediamo molto bene allo stadio, cioè più che in TV si vede proprio che è un trascinatore, che fino all'ultimo ci crede, no? Però poi evidentemente a livello tecnico proprio, no, di giocatore, magari non so, non convince, oppure vengono preferiti altri, non so.
1: Qualche lacuna.
0: Sì,
1: qualche
0: credo
1: lacuna
0: che
1: ce l'ha.
0: Sia più dal punto di vista, ecco, proprio a livello tecnico del giocatore.
1: Senti, invece, ecco, prima parlavo, tu non eri ancora arrivata nel momento del collegamento con Stefano Romagnoli, poi con Alessia non siamo riusciti a entrare nello specifico. C'è un giocatore che è Nico Gonzalez, no? Che è in sì. prestito in Spagna, dove lui ha sempre detto di trovarsi benissimo. Fino a qualche giorno fa sembrava che non ci fossero possibilità che l'Atletico lo riscattasse, perché non era scattata la condizione dell'obbligo del riscatto. Però, insomma, nelle ultime ore sta invece filtrando un'altra voce che l'Atletico voglia comunque tenere Nico Gonzalez a condizioni un po' diverse da quelle inizialmente pattuite, per cui invece che i 32 milioni del riscatto obbligatorio probabilmente faranno un'offerta un po' più bassa. Loro dovrebbero partire dai 20-22 milioni, la Juve vorrebbe chiudere ai 25, che consentirebbe di chiudere il pacchetto a zero, no? Rispetto mm-hmm. all'ammortamento, eccetera. Io con Nico Gonzalez ho un cruccio enorme, lo so che ho annoiato i nostri ascoltatori alla morte con questa cosa, perché secondo me Nico Gonzalez è un giocatore fortissimo,
0: sì,
1: che quando è arrivato alla Juve secondo me era forse l'acquisto top di quell'anno. Riconosco che nell'anno alla Juve non ha fatto vedere quello che mi aspettavo, perché è stato molto deludente. Ecco, l'idea che quest'anno potesse tornare allenato da Spalletti, un po' di acquolina me l'ero fatta, quindi ero abbastanza, cioè fra i tanti ritorni di Douglas Luiz e dell'Arthur di turno, sì. che ormai sta diventando come l'altro caso clamoroso che avevamo, che questo tipo Ramsey, no? Che non riuscivamo più a piazzare da nessuna parte. Ecco, a me lui sarebbe piaciuto.
0: Beh sì, sinceramente.
1: Anche
0: sì.
1: A te? Anche a te.
0: Zegrov adesso.
1: Ma beh, poi sai, ovviamente quelle sarebbero state poi tutte considerazioni una dietro l'altra.
0: A proposito invece di Vlahovic, Zegrov adesso.
1: Zegrov è un bel dubbio, nel senso che...
0: Non
1: cioè,
0: so.
1: A me non fa impazzire, se devo dire la verità.
0: A me piace.
1: Lo so, perché...
0: A me è gasato tantissimo.
1: Però sai che cos'è? È che, cioè, è molto bello da vedere... Però poi l'efficacia in campo è molto
0: quello
1: poca,
0: sì. Diciamo
1: è
0: che
1: molto poca.
0: A livello anche appunto di incostanza, eccetera, anche lui non è molto... credo che non lo faccia giocare proprio per infortuni, non lo so, cioè non so, perché lui comunque però la partita l'ha svolta, ogni volta che entra, cioè l'hai visto.
1: E certo, no, ma allora lui entra, il problema è che lui entra e fa... Lui prova sempre a fare quel numero lì, no? Che ce l'ha nelle corde. Il problema è che se sta bene e gli viene, fa la giocata che diventa anche bella da applaudire. Nel momento in cui però lui non è al 200%, prova la stessa giocata, ma non gli viene, esatto. Rischi di perdere palla, di far partire il contropiede, eccetera, eccetera. Quindi...
0: Però a me piace.
1: E al di là di quella partita clamorosa con il Borussia Dortmund in cui è entrato e l'ha praticamente ribaltata, tante altre volte è entrato e non mi ha dato quella sensazione di dire: ah, vedi, dovrebbe giocare lui al posto di Conceição, no?
0: Cioè, no, Conceição. Sai che Conceição.
1: appunto. Però allora capisci, lui anche rimane nell'ottica di fare la riserva di Conceição, perché se rimane quello è il suo destino, a meno che la Juve non decida di vendere Conceição, allora si ribaltano completamente i piani. Sono arrivati ancora un po' di messaggi. Danilo da Stoccolma, che ci precisa giustamente che non è il Danilo da Tenerife, abbiamo tanti Danilo in giro per l'Europa. Domani bisogna dare il massimo ed entrare in campo con lo spirito giusto. Complimenti a voi tutti, grazie per la compagnia. E poi dice: bravissima Eleonora / Veronica. Però ha detto Eleonora, giustamente. No, grazie a voi. Quando ricevo questi messaggi, ragazzi, sapete, anche qua sono noioso, ma io rigiro il ringraziamento a voi che siete dall'altra parte, perché se non ci foste voi ad ascoltarci, a scriverci e a darci anche i vostri pareri, ce ne staremmo io e Eleonora a chiacchierare. A mandarci messaggi su WhatsApp invece che venire qua. Per cui grazie a voi che ci ascoltate, che siete sempre in tantissimi. Luigi da Filadelfia, qui andiamo dall'altra parte del mondo, ma opposto, quindi siamo partiti da Melbourne e siamo finiti a Filadelfia, quindi veramente tutto il mondo, poi abbiamo Tenerife, abbiamo Stoccolma, insomma veramente ovunque. Condivido l'opinione di Eleonora su Dusan Vlahovic, a mio parere è come Cimabue, fa una cosa giusta e poi ne sbaglia due.
0: Esatto, grazie.
1: sembra una sofforma. No vabbè, ma sai, ce ne sono, le abbiamo sentiti tanti, no, di pareri oggi, chi pro e chi contro, perché tanto Vlahovic è proprio il classico giocatore molto divisivo, come lo era forse Allegri, no? Cioè il Dusan in e Dusan out sembrano un po' gli Allegri in e Allegri out. piace, non piace, c'è qualcuno che dice che non se ne può fare a meno, qualcuno che dice che non vede l'ora invece che ce ne liberiamo, e diventa... Tanto non decidiamo noi, noi
0: esatto.
1: possiamo soltanto esprimere
0: possiamo dare una nostra opinione,
1: i nostri pareri. Nico Gonzalez è il cugino di Dybala fisicamente, vero? Questa è un'altra tematica che prima dicevamo anche di altri giocatori che pur come Dybala, come Scamacca, esatto, no? Prima parlavamo anche di Scamacca, è un altro che effettivamente non ti dà la garanzia di giocare una stagione intera, tant'è che all'Atletico non ha raggiunto le presenze necessarie all'obbligo di riscatto, anche molto per colpa degli infortuni, e diciamo che hai però il vantaggio, se vuoi ragionarla così, in quel caso lì, che nell'ottica dovesse tornare Nico Gonzalez e che a quel punto Zegrova dovrebbe partire, se vuoi tenere un livello alto avresti l'alternanza Zegrova con buonanotte Nico Gonzalez con Seisao, e mi viene da dire tanta roba, no? Perché insomma sarebbe bello, però so che forse un pallino più mio che non di altri, basta adesso, finché non ritorna il nome di Nico Gonzalez sto zitto, giuro. Ci sono quei giocatori che ogni tanto ti fanno ti piacciono, senza poi magari un reale motivo. Ripeto, Nico Gonzalez alla Juve è stato un grosso no, nel senso che io con dispiacere dovevo ammettere che effettivamente non giocava bene. Chiedo a Yves se abbiamo ancora per caso dei vocali che ci sono rimasti indietro, che non lo vedo.
0: No, cioè.
1: Però forse in questo momento non... Ecco, chiedo a Yves se ci sono ancora dei vocali da mandare. Ci sono? Sì, mi fa segno di sì, e quindi ascoltiamo.
4: Parla pure, li cerco.
1: Ok. va bene. Allora, no, ultimissima cosa prima di andare con i vocali ancora sulla partita di domani, perché l'altro tema importante è Di Gregorio, no? Lo dicevamo anche prima con Alessia. Di Gregorio fa la partita che ti fa il miracolo e la partita che ti fa perdere punti. E per un portiere però è una cosa delicatissima, perché già l'attaccante ti fa arrabbiare che si mangia il gol, e il portiere però se fa l'errore è clamoroso. Io ho in mente il momento massimo, credo, di difficoltà di Di Gregorio è stato a San Siro contro l'Inter nel famoso 3-2, no? Quello dell'espulsione di Calulu. Perché su quel primo tiro deviato da Cambiaso, finché vuoi, lui fa un movimento troppo goffo. Cioè, io quando ho visto la palla che andava verso la porta così piano, ho detto:
0: c'entra,
1: vabbè,
0: forse
1: ce la prende.
0: Il tifo della squadra.
1: No, beh, adesso non voglio pensare. Non voglio pensare che lui l'abbia fatto. Anche perché poi, dopo, nella stessa partita, fa due parate pazzesche in quella stessa partita. Però oggettivamente ci sono dei momenti in cui sembra che gli manchi forse la lucidità per
0: possiamo
1: fare.
0: Possiamo dire che la Juve non è da tutti, comunque.
1: Certo.
0: Perché è una squadra che ha un carico, cioè, impressionante. Lì, secondo me, c'è proprio l'impronta del vincere, cioè, costretti a vincere. Sì. E non tutti reggono questa pressione, perché comunque anche lui veniva dal mondo, cioè, certo, non è che... E la pressione che c'è nell'ambiente Juve è una pressione molto, molto forte, che non tutti reggono. C'è anche da dire questo, perché calciatori che hanno giocato con la Juve te lo confermano, che c'è un lavoro... Che veramente lì si lavora, e c'è serietà, c'è lavoro, c'è impegno, c'è proprio la dedizione a vincere, cioè lì vincere è l'unica cosa che conta.
1: Guarda,
0: punto.
1: Infatti la cosa che mi ha stupito, prima in positivo e poi in un certo senso in negativo, sono state tra le ultime dichiarazioni di Spalletti, che, apro chiudo parentesi, ricordo, non parlerà oggi,
0: esatto,
1: prima della partita,
0: e nemmeno
1: di
0: i giocatori,
1: domani, neanche gioca...
0: no, silenzio
1: non
0: totale.
1: C'è proprio la conferenza stampa, che Spalletti qualche settimana fa diceva, queste ultime quattro partite, forse era prima ancora della partita col Verona, dovranno dire chi è da Juve, chi meriterà, esatto, questa maglia. Poi passa, non so se dopo quella stessa partita, era quella partita lì, subito dopo la gara dice, fa la battuta al giornalista, dice: dobbiamo comprare il pullman a due piani per tutti i giocatori che state associando alla Juve, non pensate che ci sarà tutta sta rivoluzione, buona parte dei giocatori che sono in rosa ci saranno anche l'anno prossimo. Allora dico: ma come, a distanza di tre giorni prima mi dici che li metti tutti sotto esame e poi che saranno tutti in
0: potrebbe
1: squadra?
0: Potrebbe averlo detto anche per creare confusione, perché non è che viene a dire quello che fa o quello
1: sì,
0: che sceglie.
1: Sì, no, per carità, certo.
0: Lì c'è
1: certo,
0: anche il gioco di creare confusione, almeno dici, boh, non so quello che faccio, vediamo un po'.
1: Allora, intanto ringrazio Doni che mi fa un complimento meraviglioso, me lo tengo per me, non voglio esagerare. Insomma,
0: è umile.
1: mi piace ovviamente leggere i complimenti, ma grazie mille. Non so, scrivi al direttore, Doni, se vuoi. No, perché mi scrive, vorrei poterti ascoltare ogni giorno. Chiedi al direttore di mandarmi in onda sempre. No, non posso.
0: Confermo, sei molto bravo.
1: Ti ringrazio, Eleonora, però c'ho la scuola, non posso abbandonare i miei ragazzi tutti i giorni, però grazie per questo bel complimento. Approfittavo di questi ultimi due minuti per ricordare invece ai nostri amici da casa il grande grande evento che ci sarà di Radio Bianconera il 29 di maggio, stiamo cercando di ricordarvelo spesso, so che ci sono già anche tanti iscritti, in molti ci avete già anche scritto che parteciperete, che sarete presenti alla giornata, eccolo qui, grazie a Yves che ce lo mette anche in mostra per chi ci sta guardando in radiovisione, 17.30 il ritrovo presso il monumento verso altrove in occasione della memoria proprio dell'Aisel che cade proprio il 29 maggio, tra l'altro giornata che è stata istituita come giornata proprio della memoria di quell'evento, 17.30 il ritrovo lì, 18.30 ci spostiamo al J Hotel per fare una piccola conferenza, insomma una bella chiacchierata con il direttore Antonio Polino e gli speaker di Radio Bianconera, lato Torino immagino, visto che poi su Roma c'è già stato l'evento prima di Natale, e poi ci sarà un aperitivo tutti insieme nel bar ristorante del J Hotel, ci sarà possibilità di chiacchierare, scambiarci tante opinioni, quello che facciamo di fatto via radio, ma potremmo farlo fondamentalmente di persona, fare un po' di foto, un po' di social, no? Che ci piace, social però fisici, nel senso di proprio di interazione, certo. Di interazione sociale, al di là poi di tutta la documentazione che faremo anche sui nostri social virtuali, dove racconteremo chiaramente tutto l'evento. Quindi c'è ancora la possibilità di iscriversi, eventi@radiobianconera.com, vi danno tutte le informazioni per i costi e per la gestione di quel pomeriggio, che insomma speriamo di passare in compagnia di tanti di voi. Eleonora, grazie mille per essere tornata.
0: Grazie.
1: Mi ha fatto tanto tanto piacere, spero che durante l'estate, perché tu sei venuta per Juve Fiorentina, perché c'è Juve Fiorentina domani.
0: Lasciamo stare il contorno. Sì.
1: Diciamo che spero in estate, anche senza il campionato, di avere
4: venuta per criticare Vlahovic. Esatto. Esatto. Diciamolo.
1: Esatto. No, speriamo quest'estate che ci sarà occasione, magari sali per qualche concerto,
0: sì,
1: so
0: sì,
1: che tu ti muovi anche per i concerti, quindi magari riusciamo ad averti anche in estate. Per il momento buona continuazione di questa stagione che sta finendo. Ringrazio Yves in regia, io vi do appuntamento a venerdì pomeriggio alle 2 con Colpo Gobbo e poi a sabato all'una con Tutte le becche vuoi. Buon pomeriggio e forza Juve.
0: Buon pomeriggio.
2: Tutta la Juve che vuoi.
3: Tutta la Juve che vuoi.
6: Gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere.
7: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
6: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com. Abbiamo sempre fame di vittoria.
6: Radio Bianconera.
8: Radio Bianconera.
6: È l'unica che conta.
8: Radio Bianconera Time.
9: Radio Bianconera.
10: Sono le 15 e 2 minuti.
11: Buon pomeriggio dalla redazione.
12: Le autorità maldiviane hanno avviato un'indagine per capire perché il gruppo dei 5 italiani deceduto durante le immersioni sia sceso oltre il limite consentito di 30 metri per i sub. Il Ministero del Turismo delle Maldive ha affermato che il mantenimento della sicurezza nel settore turistico è responsabilità di tutti gli operatori, ha sollecitato il pieno rispetto delle normative, aggiungendo che verranno adottate le misure necessarie per rafforzare gli standard di sicurezza. Intanto è morto uno dei militari impegnati nell'operazione di ricerca e salvataggio dei corpi.
11: Subito dopo lo sbarco a Lampedusa, una neonata è morta durante il trasferimento verso il poliambulatorio insieme alla mamma. Alle 4.30, dopo essere state soccorse dalla motovedetta della Guardia di Finanza sul molo Favarolo, sono approdate 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone, fra loro anche 7 donne e 6 minori. La neonata sarebbe morta per ipotermia. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta, disposta l'ispezione cadaverica. La mamma sarà sentita per ricostruire i dettagli della traversata e come e quando la bambina ha iniziato a stare male.
12: La dichiarazione di Chisinau, adottata oggi dai 46 stati membri del Consiglio d'Europa, riconosce la legittimità per le nazioni di soluzioni innovative nella gestione dei flussi migratori, come gli hub di rimpatrio in paesi terzi, sul modello avviato dall'Italia in Albania. Lo ha affermato sui social la Premier Meloni, spiegando che è un risultato importante, frutto di un percorso che l'Italia ha contribuito ad aprire con coraggio e determinazione insieme al primo ministro danese Frederiksen.
11: Sono stati trovati senza vita i due escursionisti stranieri dispersi da ieri nell'area montana di Verzegnis ad Udine. I due corpi sono stati individuati questa mattina dall'elicottero della Protezione Civile lungo la cresta tra il Monte Piombada e il Monte Bottai e successivamente recuperati.
12: Quasi metà dei contribuenti, ma poco più di un terzo della ricchezza. La fotografia scattata dal bilancio di genere 2025 della Ragioneria dello Stato parla chiaro. In Italia la parità fiscale è ancora un miraggio. Nonostante le donne rappresentino il 47,7% di chi presenta la dichiarazione dei redditi, nelle loro tasche finisce appena il 38,5% del reddito complessivo nazionale. Un divario socio-economico strutturale che i numeri dell'IRPEF non fanno che confermare, traducendo in cifre ufficiali la persistente disparità salariale tra i sessi.
11: Dopo il caos scaturito dalla sovrapposizione del derby di Roma con la finale dell'ATP di tennis di Roma, la Lega Serie A corre ai ripari. Quest'ultima, infatti, scrive La Stampa, ha deciso di inserire una preclusione specifica nel computer che elaborerà il calendario della stagione 2026-27 per far sì che i derby di Torino e Roma non si incrocino con il torneo di Roma e alle ATP Finals in programma a Torino.
12: E con questo è tutto, a più tardi.
13: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
14: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
15: Radio Bianconera, nati per vincere.
16: Ciao ragazzi, ancora Daniele da Tenerife, velocemente. Ma io, parlando di attacco, non vedo così male un attacco formato da Boga Ildiz, Vlahovic, Colomoni, Conceição e Zegrova, vista comunque la polivalenza tanto di Boga come di Colomoni. Poi cosa ne pensate? Non sarebbe il modo migliore per poter spendere poco e concentrarsi con il resto dei soldini nel centrocampo e nella difesa?
17: Buongiorno Dario, Cristiano. Delle due partite rimanenti io temo più quella con la Fiorentina, nonostante si giochi in casa e nonostante la Fiorentina abbia disputato una brutta stagione, però la rivalità con i Viola, più da parte loro chiaramente, che risale a inizio anni 80 più o meno, ci ha giocato purtroppo negli anni brutti scherzetti, anche sconfitte, soprattutto a Firenze è vero, ma anche pareggi, beffa, e quindi non mi fido. Il Torino certo è il derby, però col Torino sai sempre dove vai a parare. Secondo me la Viola per noi è più un'incognita e negli anni abbiamo perso più punti contro di loro. Detto questo, abbiamo motivi per essere fiduciosi, ottimisti, perché stiamo bene, non abbiamo, diciamo, tantissimi infortunati, per fortuna arriviamo bene fisicamente. Quindi mi aspetto 3 punti. Non mi interessa come, Cortomuso, goleada, domani 3 punti e se si fanno questi poi secondo me ci siamo. Ciao, buona giornata.
18: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
19: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni.
18: Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Sabato Sport.
19: Sabato Sport.
18: Il weekend sportivo di Radio Bianconera.
0: Buongiorno, buongiorno. Allora, arriva l'avvocato difensore. È arrivata portando in dote i numeri, perché poi alla fine quelli contano. E no, vorrei dire che siamo tutti d'accordo che Vlahovic lo ami o lo odi, non c'è una via di mezzo.
4: Dipende un po' anche da lei.
0: No, dipende anche dai numeri, non da me, nel senso. Saluto Yves, ciao. No, dico che poi alla fine contano un po' anche i numeri, no? Cioè, poi è quello che conta, perché il discorso è: io sono andata a guardarmi, perché ho dovuto fare un video per un'altra cosa, la media goal di questa stagione, che poi è quella che conta, cioè media goal, minutaggio e gol segnati. E Vlahovic è sotto in realtà solo al buon Lautaro Martinez tra le big, ed è esattamente alla stessa media goal, forse sballa un minuto rispetto a Malen. Rispetto a Thuram ci sono 40 minuti di differenza, perché mi sembra che Vlahovic sia un gol ogni 127 minuti, il buon Marcus un gol ogni 167, 170, una roba del genere. Quindi poi alla fine non ci sta andando così male. E oltre a questo, e ribadisco, non lo rinnoverei mai, né alla cifra che prende oggi, né tantomeno a 10, cioè non, a quello no, ma 6 milioni, 7 milioni lo rinnovo, e ragazzi ci si risparmia, perché è inutile che stiamo qua a parlare, perché poi la domanda è questa: ma qual è l'alternativa a Vlahovic? E non è possibile che l'alternativa a Vlahovic sia Osimhen, perché non è acquistabile. Non è possibile che l'alternativa a Vlahovic sia Colomwani, perché non è una prima punta, con tutto il bene che gli si può volere. Cioè, Colomwani potrebbe andare a sostituire Jonathan David. Ma stiamo parlando di due cose diverse. Cioè, Colomwani potrebbe giocare insieme a Vlahovic. Quindi, per sostituire Vlahovic serve un numero 9. Ma che numero 9 si può andare a prendere? Punto di domanda, senza andarci in perdita e senza fare l'ennesima scommessa dell'ennesima stagione in un ruolo fondamentale. Questo è un po' il discorso, secondo me, perché se andiamo solo a vedere quanti gol ha fatto uno, quanti gol ha fatto Thuram, quanti gol ha fatto Vlahovic, quanti gol ha fatto Malen, e grazie ragazzi, cioè Vlahovic non ha giocato 6 mesi praticamente, è ovvio che poi c'è una certa differenza, bisogna guardare la media gol. Detto questo, io non obbligo nessuno a farsi piacere Vlahovic, perché ragazzi credo che sia assolutamente tutto molto soggettivo, però guardando puramente i numeri, questa è la storia. Questo è, in realtà. Quindi, cioè, sono la prima a dire che se Vlahovic non vuole rinnovare le cifre della Juve, è giusto che saluti, ma dall'altra parte dico, ok, saluta Vlahovic. Chi prendo? Faccio questa domanda, Chi prendo? Ma parliamo di numero 9, cioè di attaccante, non di seconda punta, vedi Colomwani. O vedi, che ne so, Raspadori o i nomi che si fanno che io neanche lontanamente li vorrei. E questo un po' il discorso. Cioè, quando si fanno questi ragionamenti, bisogna pensare a 360 gradi. Bisogna pensare come pensa un direttore sportivo, un amministratore delegato, una proprietà. E il pensare a 360 gradi non è mi sta sulle scatole o si è mangiato X gol e quindi ciao. No, vuol dire guardiamo la media minutaggio con i gol. Andiamo a guardare quanto ci costerebbe rinnovare il giocatore che abbiamo già in rosa. Andiamo a vedere quanto ci costerebbe invece prendere un altro giocatore. Andiamo a guardare quanto questo giocatore ha bisogno di tempo per adattarsi al campionato italiano / alla Juventus. Punto 5. Speriamo che vada bene, perché poi potrebbe essere una scommessa. Questo è il guardare a 360 gradi. Poi ribadisco un concetto: a chi non piace continuerà a dire no e magari ad aspettare l'errore per dire guarda, avevo detto che non è in grado. A chi piace invece continuerà a sperare che quella dannatissima firma arrivi. Quindi questo è. No, volevo solo bilanciare, ecco, fare l'avvocato.
19: La polemica Vlahovic è un grande classico ormai, Sleepwalker Film. No, ma in realtà non volevo parlare di Vlahovic oggi, però ho sentito un pezzo della trasmissione di prima e visto che ho fatto un reel in settimana, sempre non qua, in cui mi veniva fatto un gioco dicendomi stai zitta fino a quando non senti un giocatore più forte di Vlahovic, e sono stata zitta fino all'ultimo, che era Lautaro Martinez. Lì poi chiaramente ho parlato, perché per me Lautaro è il più forte che ci sia ad oggi in Serie A, e i commenti sotto c'è da ridere tra chi e chi, cioè c'è proprio uno stacco netto, non c'è una via di mezzo. Però io, detto proprio sinceramente, Thuram non lo vedo più forte di Vlahovic, perché Thuram i 3 mesi che ha giocato senza Lautaro non ha segnato mai, cioè, 3 mesi senza segnare. È ritornato Lautaro Martinez e anche Thuram ha riniziato a segnare. Questo vuol dire che i numeri 9, a meno che tu non ti chiami Haaland, che poi anche Haaland, ragazzi, cioè anche Haaland, non so se ve lo ricordate in alcune situazioni, in alcune partite, vedi finali di Champions con l'Inter, eccetera eccetera, se non sono ben supportati chiaramente non segnano, vedi, e non segnando entri in un loop di un certo tipo e di conseguenza poi gol non li fai. Questo è un po', tanto che la media gol di Thuram è nettamente inferiore a quella di Vlahovic della stagione. Non parlo di Serie A, parlo della stagione in generale. Vabbè, questo è. Detto ciò, vi faccio una domanda, perché ragazzi, che bello, finalmente all'alba di ieri, praticamente l'altro ieri, hanno deciso a che ora si giocherà, si giocheranno 5 partite di Serie A. No, ma complimenti. Complimenti, sempre complimenti, perché che ci fosse la finale degli internazionali d'Italia al Foro Italico non si sapeva un anno prima. Non è un anno che si sa che la finale degli internazionali d'Italia di tennis al Foro Italico, ovvero di fianco allo Stadio Olimpico, nello stesso complesso, si sarebbe giocato domani. Ecco, non si sapeva. No, non c'erano i biglietti in vendita da un anno, no. Figurati se in Italia le cose possono girare bene. Però questa volta io non mi sento di dare la colpa alla Lega, alla federazione, perché in realtà la federazione ha messo determinate cose, ha fatto il calendario, ha messo un orario che era alle 12:30, stop. E lì il problema è stato sopra. Non possono giocare a quell'ora, motivi di ordine pubblico, facciamo lunedì alle 20:45. Il derby di Roma da quanti anni è che non si gioca la sera per problematiche di ordine pubblico? Figuriamoci. Quindi siamo andati avanti 4 giorni, no si gioca lunedì sera, no si gioca domenica pranzo, no si gioca lunedì a pranzo, addirittura a un certo punto è uscito. E poi all'improvviso, spostando di mezz'ora la partita il derby di Roma, spostando di mezz'ora si è risolto tutto. Nel frattempo le persone avevano comprato i biglietti, le persone avevano chiesto magari le ferie, le persone avevano prenotato gli hotel, eccetera eccetera. Ma sì, ma chi se ne frega, magari umanamente le persone volevano farsi un weekend con la famiglia, non so, magari adesso c'è Juve Fiorentina a Torino, o volevano venire mamma e papà e lasciare i figli ai nonni perché magari erano piccoli e volevano fare volevano farsi 2 giorni. Chi se ne frega delle persone? Chi se ne frega? Perché noi dobbiamo decidere, dobbiamo far vedere che abbiamo il potere di spostare una partita di calcio. Poi quando è stato detto che si poteva spostare la finale degli internazionali d'Italia, c'è da mettersi le mani nei capelli. È un anno che si sa che c'è sta finale degli internazionali d'Italia e la si sposta una settimana prima, anzi 3 giorni prima. Ma siamo fuori? Cioè, è veramente tutto così assurdo. Vabbè, comunque, siamo arrivati ad Ama con la partita a mezzogiorno. Che orario, vabbè. Partita a mezzogiorno, ma si sapeva comunque che il derby di Roma si sarebbe giocato nel pomeriggio, di conseguenza anche le altre delle squadre che sono coinvolte nella lotta Champions. Di conseguenza vi faccio una domanda, perché domani sarà l'ultima partita allo Stadium della Juventus per questa stagione, chiaramente, sperando che vada tutto bene. Quali giocatori, o meglio, per quali giocatori vorreste che fosse l'ultima partita allo stadium. Cioè, quali giocatori l'anno prossimo non si dovranno presentare vestiti di bianco-nero? O di nero, o di giallo, o quello di rosa, o di quello che è. Quali giocatori? Questa è la domanda, perché domani potrebbe essere l'ultima partita allo stadium per diversi giocatori. Quindi vorrei sapere qual è la vostra opinione. Io ce l'ho molto chiara e non sono neanche tantissimi, onestamente. Pellegrino del Parma è giovane, ne sentiremo parlare nei prossimi anni e adesso si prende a poco. Franco D'Ardea, il problema è che siamo un punto a capo. Pellegrino gioca al Parma. Ad oggi tu non hai certezze di quello che Pellegrino possa fare, o Pellegrino, possa fare con la maglia della Juventus. Pressione, non pressione. Comunque stiamo parlando di una squadra che si salva in tranquillità contro una squadra che l'anno prossimo mi auguro che vinca il campionato, almeno ci provi a vincere il campionato e provi a essere un minimo competitiva in Europa, e prendi come tua punta Pellegrino del Parma? Io personalmente mai, ma non per altro, perché un conto è un giovane della Juve, che la Juve si è cresciuta nel tempo, eccetera eccetera, e uno dice vabbè, ce l'ho, lo provo, non lo devo neanche comprare, lo provo. Ma onestamente vado a prendere un giocatore 20, 25, quello che è, che non so come mi rende, perché arriva dal Parma. Cioè, di errori di questo tipo negli ultimi anni ne abbiamo fatti parecchi. A noi servono giocatori di un altro livello, secondo me. Cioè, io Pellegrino del Parma non lo prenderei mai. Il Pellegrino, poi se vogliamo andare un po' più su Scamacca, cioè, questa gente qua per me no. Cioè, quindi no. Sleepwalker Finn, Lautaro più forte di Vlahovic? Non sono sicurissimo. Il calcio è gioco di squadra e Lautaro si è trovato in situazioni dinamiche ben più favorevoli rispetto al serbo. Io non sono un super fan di Vlahovic. No, io credo che Lautaro, stiamo parlando proprio di un altro livello di giocatore. Adesso, a prescindere da tutto, per me Lautaro, se non è nei 5, ma secondo me c'è nei 5, forse no, vabbè, più o meno comunque più forti di... a livello europeo, e Vlahovic ad oggi per me non ci rientra, quindi per me sì, per me Lautaro è molto molto forte, anche perché la cosa di Lautaro è che lui riesce a far rendere bene chi gli gioca di fianco, cioè lui è riuscito a far rendere bene i giocatori è questo, cioè lui ha giocato con chiunque di fianco da quando è arrivato all'Inter e ragazzi li ha sempre fatti rendere bene, e la prova provata esattamente Thuram, cioè Marcus Thuram senza Lautaro Martinez, 0 gol. Marcus Thuram con Lautaro Martinez e cambia. Quindi per me Lautaro è fortissimo. Adesso io faccio di mestiere la giornalista, me ne faccio una ragione che vesta la maglia dell'Inter, lo guardo in maniera oggettiva, io pagherei per averlo con la maglia della Juventus. Cioè, questo proprio sono sincera, perché per me stiamo parlando di un giocatore veramente che ti fa fare il salto di qualità, e lo fa fare alla squadra e lo fa fare anche a quelli con cui gioca. Aspetta, forza onore, tutti quelli vestiti di nerazzurro non vorrei più vederli manco in cartolina. No, ma io parlo dei giocatori della Juve, però, Lautaro è uno come persona prima ancora che giocatore, ma... Io credo che se Lautaro vestisse la nostra maglia non diremmo così, ma saremmo qua a esaltarlo. Questo è, ed è il motivo per cui io sottolineo determinate cose. Perché se Lautaro vestisse la maglia della Juventus, io sono sicura che tutti voi sareste qua a fare la ola per Lautaro Martinez. Invece è un STR, perché... perché veste la maglia dell'Inter. Questo è un po' il discorso. Io cerco di guardare comunque a prescindere le cose in maniera abbastanza oggettiva, per quanto possibile. Lautaro tra i 5 a livello europeo, totalmente in disaccordo. Marcus fa rendere Lautaro, non il contrario. Lautaro non è assolutamente paragonabile a Julian Alvarez, chiede un argentino a caso. Però, caro Sleepwalker Finn, c'è una bella differenza. Quando Lautaro gioca senza Thuram, continua ad andare 200 all'ora. Quando Thuram gioca senza Lautaro, ciao proprio. Quindi è questo il motivo. Lello Maverick, Lautaro è l'unico giocatore che toglierei all'Inter. Gli altri sono giocatori normali che giocano in un campionato mediocre. Sono totalmente d'accordo con te. Lautaro anche per me è l'unico giocatore che toglierei all'Inter, assolutamente. Lautaro, e potrei fare un pensierino, ma un piccolo pensierino su... No, forse non solo Lautaro, perché onestamente noi abbiamo qualche problemino con Cambiaso, quindi ho un Dumfries o un Di Marco, tanto possono giocare su tutte le fasce che vogliono, quei due ce lo farei, e anche un Çalhanoğlu onestamente non mi farebbe schifo a centrocampo. Però se dovessi, mi dicessero scegli un giocatore che vuoi prendere dall'Inter, sono totalmente d'accordo con te, cioè il primo nome che faccio è Lautaro Martinez, assolutamente. Sentiamo un messaggio vocale, Yves, per favore.
20: Poi potrebbe essere una scommessa.
21: Ciao, Tom dalla Sardegna.
19: Ciao.
21: Allora, io quello che vado predicando da tempo, anche nei miei commenti, qualcuno passa, qualcuno meno, è questo, cioè non dobbiamo fare gli schizzinosi. La Juve in questo momento non può acquistare i Cristiano Ronaldo, e fa fatica anche a convincere persone come Bernardo Silva o Lewandowski, che sono dei parametri zero, che sono delle persone che hanno superato chi più chi meno, chi abbondantemente la trentina, e fa fatica a convincere di venire a giocare a Torino, perché la Juventus in questo momento non è una squadra competitiva, quindi non dobbiamo fare gli schizzinosi. Io sarei per la riconferma di Vlahovic, e per me l'unica formula che permette la riconferma di Vlahovic è quella di proporgli un ingaggio a 6-7 milioni di euro, e purtroppo passare per la firma, per i bonus, sì, alla firma, da riconoscere al procuratore, tutto quello che vogliamo, che poi magari li ripartisce come gli pare, gli piace. Però è l'unica formula, perché dare 9-10 milioni di euro di ingaggio a Vlahovic vuol dire sfasciare lo spogliatoio,
19: sì.
21: Quindi l'unico modo per farlo è darglieli in modo mascherato, anche se gli altri dovranno mangiare la foglia, però non ci sono altri modi. Ma se Vlahovic non dovesse accettare, dobbiamo cercare qualcuno che la Juventus si può permettere. Un Retegui, che tutti si fanno gli schizzinosi, no? Per Dio, un giocatore che non mi piace, non mi rapisce esteticamente. Ho capito, però è un giocatore che segna. E alla Juve gli serve quello. Cioè, Pippo Inzaghi non era un giocatore bello da vedere. Trezeguet non era un giocatore bello da vedere. Altri attaccanti che avuto, però le buttavano dentro. E la Juventus in questo momento ha bisogno di un attaccante che faccia i gol. Un Ciro Immobile dei tempi migliori ha fatto centinaia di gol, e noi l'abbiamo sempre schifato perché era brutto, brutto in senso calcistico, sì, intendo. Però la Juve in questo momento si può permettere quel tipo di giocatori, e deve trovare quel tipo di giocatori, perché altri in giro non ce ne sono. Anche un Colomani stesso ha un ingaggio spropositato. Sono contento se torna alla Juve, però dargli 6 milioni di euro per un giocatore come Colomani,
19: cioè, sono
21: d'accordo, secondo me non li vale no, è un giocatore da 3,5-4. Però
19: sono d'accordo, non su tutto, su una roba non sono d'accordo, su Retegui, ma non perché non è bello da vedere, perché Vlahovic per me non è bello da vedere calcisticamente parlando, cioè, quindi figuriamoci, ma io non è che non sono d'accordo perché Retegui non è bello da vedere. Io non sono d'accordo perché Retegui sta giocando, e ormai gioca in un campionato che non è un campionato. Quindi, per quanto mi riguarda, si è visto anche in nazionale, cioè non ha quei ritmi, ormai gioca in un campionato, ribadisco, che non è un campionato. Gioca a un livello di calcio troppo basso, e quindi io non andrei mai a prendere Retegui. Ma per quel motivo, perché poi sono d'accordo con te quando dici il 9 non è... Io capisco che c'è un fetish enorme per Haaland, fortissimo, tutto quello che volete, ma per me Haaland non è un calciatore bello da veder giocare. Mbappé è un calciatore bello da veder giocare, Haaland per me no. Quindi non è questione per me di bello o brutto da veder giocare, questo parlo puramente per me, soprattutto per i numeri 9, ma è per il fatto che Retegui, ribadisco, sta giocando in un campionato che ha un livello imbarazzante. Questo è. Sì, Manu, ciao. Yves, mi mandi per favore su i messaggi di Twitch, perché mi sa che me ne sono perso qualcuno. Ok, allora, Sleepwalker Finn, non dico che Lautaro sia una pippa, ma è normalissimo. Gli stessi interisti si lamentano che non decide mai le partite importanti. Sì, però non vorrebbero mai vederlo andare via. Cesco64M, se cediamo David e Openda, il solo Vlahovic non basta. Chi sarebbe l'altro attaccante? Però io parto da un presupposto diverso, che su Openda siamo d'accordo. Io David non lo cederei. Io. Ma sempre per il discorso che questa squadra non può essere smantellata. perché non ci sono soldi per rifarla da capo. Quindi David, per me, insieme a Vlahovic, cioè giocando insieme a Vlahovic con il buon Yıldız a fare il trequartista, o David a destra, Vlahovic in mezzo e Yıldız a sinistra, onestamente io ce lo metto. Quindi io David non lo vendo, quindi due attaccanti nella mia ottica già la Juventus li ha. E quello è il principio da cui parto. Poi se David dovesse andare via, allora pensi al Kolomwani di turno, ma Kolomwani non va a sostituire Vlahovic, va a sostituire David per le caratteristiche che ha. Vai giù, Manu. Oh, ma ce la faccio oggi,
1: Ma adesso vado all'anagrafe e cambio nome.
19: No, perché prima stavo parlando con Manu e quindi è per quello che sono sfasata. Allora, forza onore, Lautaro è quella personcina che ha spregiudicato sulla testa dei suoi figli che non aveva bestemmiato a fine partita proprio contro di noi, salvo poi essere smentito clamorosamente dalle telecamere, per cui Chiara mai a casa nostra un falso come lui, e poi è simpatico come un calcio nei gioielli di famiglia. Serreteghi fa la preparazione, e poi Lello Maverick, Serreteghi fa la preparazione serie europea, ritorna un attaccante forte. Io sul discorso Lautaro non voglio entrare nel merito, perché tanto ho già detto quello che penso. Per quanto mi riguarda, non è stato solo lui a fare queste cose, perché se poi andiamo indietro e pensiamo a determinate situazioni che sono state a nostro favore, sono state dette determinate cose anche quando in realtà era evidente il contrario. Poi non lo dico perché, ma se bisogna essere oggettivi, tutti fanno queste cose. Possiamo essere onesti nel dire determinate robe? Ecco. E poi non è la stessa roba che ha fatto su Bastoni lì, lasciamo perdere, perché quello è proprio un discorso che a me fa venire il vomito solo a pensarci. Ma sul discorso della bestemmia, ok, vabbè, con tutto il bene. Poi ribadisco, il concetto non è umanamente come un giocatore, perché l'unico giocatore che io non vorrei mai per un discorso umano è Greenwood, per quello che ha fatto, che tutti conoscono. Il resto, onestamente, sono robe che secondo me...
1: Meglio il circo.
19: Dai, su. Cesco 64M, se dovesse fermare Vlahovic per un piccolo infortunio, ti ritroveresti con il solo David di nuovo. No, ma il discorso è un altro. Io dico, i due li abbiamo già, ma comunque almeno un altro attaccante lo devi prendere. Se invece vendi anche David, ne devi prendere almeno due. È quello il discorso. Però almeno uno, se restano David e Vlahovic, lo devi prendere, ma questo è inevitabile. Poi Nikiro, il problema di Vlahovic è la tenuta fisica. Starei più tranquillo con un vice Vlahovic che abbia quelle caratteristiche piuttosto di un David. No, ma ragazzi, siamo d'accordo. Sono d'accordo. Cioè, il vice Vlahovic deve arrivare. Quello sono d'accordo totalmente, ma senza ombra di dubbio. Questo non l'ho mai messo in dubbio. Poi. Allora. Per chiudere l'argomento in simpatia, incremento di circa più 38% nella frequenza realizzativa di Lautaro con Turan. Vedi tu, poi ovvio, Lautaro è un bel giocatore, Marcus è un secondo violino. Allora, Massimiliano da Roma, fosse per me spero di non rivedere Di Gregorio, Locatelli, Cambiaso, Pendai, Kopp. Ne approfitto perché devo andare in pausa leggendo questo messaggio. Per ricordarvi la domanda che vi ho fatto, se per quali giocatori dovrebbe essere, secondo voi e per voi, l'ultima partita allo Stadium, quella di domani contro la Fiorentina. A tra poco.
5: Sabato Sport.
22: Sabato Sport.
23: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. Sabato show agli Internazionali d'Italia. L'attesa è soprattutto per Jannik Sinner, che tornerà in campo alle 15 sul centrale per la prosecuzione della semifinale con Daniil Medvedev, interrotta ieri per pioggia. Si ripartirà con l'azzurro avanti 4-2 nel terzo e decisivo set, con un break di vantaggio prezioso da gestire per centrare la seconda finale consecutiva al Foro Italico. È anche la giornata della finale del singolare femminile, che vede opposte la numero 3 del mondo, Coco Gauff, KO lo scorso scorso anno contro Paolini e la due volte campionessa a Roma, l'Ucraina Svitolina. Ad aprire il programma sul centrale la semifinale del doppio maschile che vede protagonisti Simone Bolelli e Andrea Pavassori contro Harrison e Skupski. La MotoGP, Pedro Acosta in pole, Aprilia poco brillanti, Francesco Bagnaia fuori nel Q1. Questi i verdetti più eclatanti emessi dalle qualifiche del GP di Catalogna. A Montmeló lo spagnolo su KTM firma il miglior tempo grazie al crono di 1:38.068. È la sua seconda pole in MotoGP. Ottimo Morbidelli che dopo essere passato dal Q1 chiude secondo a 233 millesimi. Alex Marquez chiude la prima fila firmando il terzo tempo assoluto. Va male al leader del mondiale Marco Bezzecchi, 12esimo, è scivolato nella curva 2 nei minuti finali. Va peggio a Bagnaia, Pecco lamenta problemi di trazione sulla sua Ducati. Manca l'accesso al Q2 per soli 5.

0: recita il post, accompagnato da una carrellata di foto che riassumono i suoi momenti più iconici in giallo-rosso, dalle esultanze sotto la Sud ai festeggiamenti di Tirana nella finale di Conference. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord schiarite, al nord-ovest instabile su est Lombardia, nord-est ed Emilia-Romagna con rovesci e temporali in attenuazione serale, neve dai 1500 metri, temperature in calo massime tra 14 e 18 gradi. Al sud è instabile con rovesci e temporali anche intensi, ma in attenuazione serale sulle regioni tirreniche, temperature in calo massime tra 16 e 19 gradi. Al sud instabilità in aumento con piogge e rovesci più frequenti fino al pomeriggio sulle tirreniche peninsulari, migliora sulle isole, temperature in calo con massime tra 19 e 23 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
2: Sabato Sport.
6: Sabato Sport.
7: Mi sono spaccata una rotula praticamente, credo. Aia, che male. No, mi sono fatta malissimo.
8: La vecchiaia,
7: no,
8: porca miseria.
7: Andando in dentro con la sedia, ho sbattuto col ginocchio pieno sullo spigolo. C'ho un dolore che la metà basta. Beh, no, ma tutto a posto, vabbè. Da quando ho fatto 30 anni, e tra poco ne faccio 33, tra un mesetto. Ragazzi, cioè, la situazione è drammatica. C'è, quindi? Ok. Simone Nastro, ciao, buon pomeriggio.
9: Ciao Chiara, buon pomeriggio, come ti capisco. Anch'io tra poco sono 33, dai 30 in poi è stato un lento inesorabile declino.
7: Un disastro, io non so come sia possibile questa roba. Vabbè, allora, io adesso, ultimamente, a tutti gli ospiti che ho, faccio un giochino. E quindi voglio farlo anche a te. Allora, io prendo la rosa della Juve. Così partiamo, così poi ti faccio le domande dopo, però magari lo integriamo mentre facciamo questo gioco. Prendo la rosa della Juve attuale e ti chiedo chi per te, ovviamente non per la società, ma pensiero puramente tuo, dovrebbe rimanere oppure no. Quindi un sì o un no, ok? Ma
9: sì,
7: fatto in modo, cioè come se lo facesse la società, quindi non diamo via tutti, cioè in modo come se fosse realmente un mercato. Ok, quindi pensando che comunque se li mandiamo dobbiamo anche pagarne altri, ok? Cioè, considerando la situazione economica della Juve, ecco, questo è un po' il discorso.
9: Okay.
7: Mi dici anche se lo tieni in panchina, se uno lo tieni per la panchina, eccetera. E chiaramente se vuoi approfondire su qualcuno, sei liberissimo di farlo.
9: Ok, okay? Va bene.
7: Allora, partiamo dal portiere. Quindi andiamo con Di Gregorio. Lo tieni o no?
9: Non lo tengo, in questi due anni per me ha dimostrato di non poter fare il primo portiere della Juventus.
7: Ok, Perin?
9: Lo tengo solo se il primo portiere dovesse essere un portiere d'esperienza come Alisson.
7: Ok, Pinsoglio?
9: Pinsoglio tutta la vita, contratto a vita.
7: Pinsoglio anche a 60 anni resta comunque il terzo portiere della Juve. Ok, andiamo su un primo punto che ti dico, in realtà non pensavo, ma ha creato un po' di sì e no, ecco. Bremer.
9: Io lo terrei, dico sempre, di fronte a un'offerta da 50 milioni

0: non lo so, però penso che comunque non arriverà un'offerta di questo tipo, che se dovesse arrivare un'offerta sarebbe un'offerta inferiore, quindi io lo terrei.
1: Ok, però in questo caso ti chiedo, per fare, cioè nel senso, nella tua ottica dell'anno prossimo, ok? Bremer è il titolare della Juventus, cioè pensi che con la preparazione eccetera eccetera si possa recuperare quel tipo di giocatore che abbiamo visto fino all'infortunio?
0: Magari non proprio a quel livello lì, però un giocatore titolare assolutamente.
1: Ok, vabbè, qua direi che siamo a posto. Calulu?
0: 100% sì, confermo.
1: Ok, Kelly, cosa facciamo con Kelly?
0: 100% lo tengo.
1: Titolare o riserva secondo te? Cioè pensi che poi, cioè, nel tuo pensiero la Juve dovrebbe prendere un altro mancino titolare e Kelly essere un'alternativa o no?
0: Ma dovrebbe prendere un altro mancino titolare a prescindere, però far meglio di quanto ha fatto Kelly quest'anno non è sicuramente facile, perché è stato tra i più positivi, però comunque un mancino va comunque preso là dietro, però ripartirei da Kelly, poi se riesce a prenderne uno più forte ben venga.
1: Ma Mancino sono d'accordo totalmente, può rientrare in quei discorsi che si fanno e che stiamo facendo un po' tutti noi giornalisti Juve sui vari parametri zero, giocatori comunque con esperienza internazionale, o secondo te, o come preferisci, non lo so, questi profili qua vanno presi più a centrocampo che in difesa?
0: No, per me vanno presi più a centrocampo che in difesa. In difesa secondo me bisognerà andare verso altro. Un parametro okay. Zero ce l'ho, ecco, poi ci arriviamo.
1: Ok, perfetto. Allora, qua non so se siamo d'accordo o in disaccordo su questo giocatore che ti sto per dire. Federico Gatti.
0: Mi fa male dire che per me forse per il bene di tutti, e io per il bene tutti intendo solo Spalletti e Gatti, intendo solo loro due, sarebbe meglio separarsi. Lui meriterebbe di giocare un po' di più, Spalletti lo vede un po' di meno e il minutaggio ce lo dice chiaramente, quindi direi out.
1: Sono d'accordo in toto, sposo in toto. Qua vediamo anche se siamo d'accordo, perché ad esempio io su questo giocatore che ti sto per dire ho una discussione interna con Marco che va avanti da un anno, se non di più, e quindi andiamo con Andrea Cambiaso.
0: Io
1: vediamo da che parte stai.
0: No, allora, di fronte a un'offerta importante lo darei via, però penso che non sia la sua cessione, non sia una priorità, perché è tra virgolette uno, nel senso, a livello di minutaggio uno dei cocchi di Spalletti, ha giocato tantissimo, ha giocato sempre sotto Spalletti, con la gestione Spalletti, quindi di fronte a un'offerta, io offerta importante per Cambiaso intendo dai 35 milioni in su, lo darei via. però mi lascia l'amaro in bocca, perché mi lascia troppo l'amaro in bocca, perché quello che era stato fino a prima dell'anno 2025 e poi questi mesi del 2026 era stato un qualcosa che mi faceva ben sperare per il futuro. In quest'ultimo anno e mezzo diciamo che le mie speranze si sono piano piano dissolte.
1: Allora, io Cambiaso lo definisco un'allucinazione collettiva. Ha fatto
0: essere,
1: bene sei mesi
0: essere.
1: Adesso è un anno e mezzo che fatica ad arrivare alla sufficienza. No, comunque io per Cambiaso andrei io a fargli le valigie e lo metterei sul primo aereo con una destinazione sconosciuta. Basta che ci lasci. Mi dispiace perché sono d'accordo sull'amaro in bocca, però sei mesi in confronto, e sono d'accordo sui primi sei mesi ha veramente a questo punto overperformato, sì, però è un anno e mezzo che veramente fa fatica ad arrivare, fa una partita buona e 15 no, e secondo me è più un problema mentale che altro di Cambiaso, perché secondo me è molto superficiale, non so perché, ma ho questa sensazione.
0: Lo ha detto lui stesso.
1: Ah, questa quindi me la sono persa, perché
0: il discorso del non percepire il pericolo dopo Juve Verona lo ha detto lui stesso, dicendo mi metto io in primis, quindi sì, confermo.
1: Ok, arriviamo a uno che ha fatto l'abbonamento col J Medical, uno dei tanti. Cabal, cosa facciamo?
0: No, Cabal spiace, però out.
1: Ok, Holm lo riscatti al, ovviamente alla cifra che ad oggi sono circa 15 più o meno milioni.
0: A quella cifra no, se si potesse rivedere un attimino la cifra ci penserei, ma a quella cifra oggi no.
1: Ok, sono d'accordo. Allora, andiamo su un giocatore che ha la fascia di capitano, che per me, e che mi auguro che tra uno o due anni passi su invece un altro, ad un altro giocatore che veste la numero 10. Ma cosa facciamo con Locatelli la prossima stagione?
0: Locatelli resta, poi io da un po' di anni dico che mi auguro che la Juve possa aumentare in quel reparto così tanto il tasso tecnico da renderlo una prima riserva.
1: Sono d'accordo.
0: Diciamo così.
1: Sono d'accordo.
0: Quindi non sia il titolare inamovibile del centrocampo bianconero, perché sennò vuol dire che probabilmente non stai lottando per lo scudetto.
1: Sono d'accordo, anche perché, per carità, io non ho mai amato Locatelli, anzi l'ho spesso massacrato, ma effettivamente in questa stagione è imprescindibile per la Juventus, sì. Si è visto anche nella partita con la Roma, tra l'altro, quando non c'era, e questo per me è grave, che Locatelli sia imprescindibile a centrocampo, vuol dire che il livello non è basso, ma non è altissimo, ecco.
0: Sì.
1: Turam
0: lo tengo, però a 25 anni mi aspetto un salto di qualità.
1: Giusto. Ok, andiamo su uno dei miei pupilli, che questo qua è il mio pupillo dal giorno zero, dall'amichevole che gli ho visto fare alla Continassa col Novara quando era appena arrivato. Mi sono presa tanti di quegli insulti per Weston McKennie perché lo difendevo. Che facciamo con McKennie?
0: Tutta la vita dentro, tutta la vita, scherziamo.
1: Qua arriviamo a un mio punto dolente invece, un altro a cui io farei le valigie oggi, cioè gliele avrei fatte ieri. Anzi, sai quando gliele avrei fatte, Simo, le valigie a questo giocatore qua?
0: Ah?
1: Gliele avrei fatte quest'estate quando lo voleva Antonio Conte, Fabio Miretti.
0: Fabio Miretti out. Peccato, perché a tratti anche Spalletti sembrava lo considerasse molto. Io ricordo sempre quella volta che disse: Miretti è uno di quei giocatori che genera l'imprevisto dal previsto, e poi è venuta meno questa cosa, quindi direi che purtroppo mi spiace, perché io ci credevo, ci ho creduto tantissimo quando Allegri lo fece esordire,
1: sì.
0: Ma non ha fatto quel salto di qualità che mi sarei aspettato.
1: È proprio molle come giocatore,
0: sì,
1: adesso
0: sì.
1: Per carità, secondo me tecnicamente non è male Miretti, però è proprio molle, non mette mai il piede, è un giocatore che veramente io non riesco a inquadrare. Sono sincera. Kostić lo rinnoviamo un altro anno o lo salutiamo stringendoci la mano?
0: Kostić lo salutiamo. Lo salutiamo e lo ringraziamo, perché comunque il suo è uno di quelli che il suo alla fine lo ha sempre fatto, anche quest'anno quando è stato chiamato in causa,
1: sì.
0: Però basta.
1: Io in realtà posso dirti che a una cifra bassa Kostić lo terrei, ma non per altro, ma perché se noi guardiamo la rosa della Juve ad oggi, è l'unico insieme a Kopp, quindi figuriamoci, ad aver vinto qualcosa a livello internazionale, a livello europeo dico, ecco. Quindi forse, ma tanto comunque giocherebbe a spizziche e bocconi, a poco forse un altro anno glielo farei fare. Poi sono d'accordo con te che se si va sopra i 2 milioni, chiaramente ciao, è
0: certo,
1: stato bello.
0: Certo.
1: Ok, cosa facciamo invece con un giocatore, e qua ti dico la mia, che io avrei mandato in prestito da subito, cioè quest'estate, secondo me ha perso un anno, sono onesta e sincera. Cosa facciamo con Azic?
0: Azic via in prestito, ecco, lo darei via in prestito, anche se temo, ho il timore che magari, sai, per il classico giocatore magari ti arrivano 8-10 milioni,
1: mm-hmm.
0: e lo cedi a titolo definitivo. Mi spiacerebbe, perché ha fatto intravedere qualcosa, per me gli mancano ancora i tempi giusti per poter giocare in una squadra come la Juventus,
1: sì.
0: O comunque in una squadra che voglia ambire a qualcosa di importante, quindi un anno in prestito gli servirebbe molto, ecco, quindi mi auguro via in prestito.
1: Anche perché il rischio, secondo me, è che poi alla fine Azic resti veramente quello che ha fatto il gol all'Inter all'ultimo, cioè questo secondo me è sminuente per un giocatore su cui la Juve ha sempre puntato molto. Ecco, vabbè, qua direi che possiamo passare oltre a Yıldız, o abbiamo da dire qualcosa?
0: No, assolutamente dentro.
1: No, perché c'è gente che lo massacra, dai, è grave.
0: Sì, vabbè, c'è gente che ha massacrato Ronaldo, Higuain, Dybala, tutti i giocatori del Piero, cioè, quindi non va bene così, va bene così.
1: Allora, vabbè, Boga lo riscattiamo?
0: Sì, a quella cifra assolutamente.
1: Poi, questo è un altro mio tasto dolente, io dico che tutto fumo è veramente pochissimo arrosto, e credo che tu abbia capito di chi si sta parlando, ovvero sì, con Sei Sao.
0: Ah no, no, no, sì. In realtà no, sono arrivato, no. No, io con Sei Sao lo terrei, con Sei Sao, ma tanto resta, ma poi comunque no, sì, che resta. In generale lo terrei. Resto su questo giocatore ancora convinto che possa un attimino migliorare quella l'ultima scelta, ecco, perché lui sbaglia sempre in quello che poi è la cosa più importante nel gioco del calcio, però che possa ancora provare a fare quel piccolo salto di qualità che possa portarlo ad essere un giocatore un pochettino di un altro livello. Io, a me con Sei Sao piace anche a Spalletti, perché sì. Beh, penso sia chiaro questo, e con Sei Sao lo terrai.
1: No, ti dico che lo terrei anche io, ma gli farei fare un po' di sedute in panchina, perché per me fa casino, è bello da vedere sicuramente, però poi se mi sbagli sempre l'ultima roba, cioè tu sei là per fare quello e diventa veramente... A me irrita, ve lo irrita, poi mi piace vederlo giocare, perché comunque quando lo vedi giocare è bello da vedere, ma mi irrita sto giocatore qua, perché credo che lui possa fare veramente molto di più là davanti. E quindi mi irrita da morire. Tu, secondo me, andavi sull'altro, cioè sul suo sostituto.
0: O
1: no?
0: Ok. De Grova. Allora,
1: occhio,
0: io penso che
1: questo
0: De Grova...
1: è un pupillo mio, eh.
0: Io penso, no, io penso che andrà via. Però io sarei molto curioso di vederlo, di vedergli fare una preparazione completa sotto Spalletti e rivederlo ad agosto più o meno al 100%, insomma, perché a me resta sempre un po' questo rimpianto. Lui è arrivato alla Juventus che era fermo da dicembre, e quindi arrivi in una condizione precaria che secondo me ha condizionato tutta l'annata, perché poi c'è chi dice ma non è riuscito a recuperare nel corso di un anno. No, perché quando fai una preparazione che non è la preparazione adeguata, non recuperi poi nel corso dell'anno la preparazione estiva. Quindi sarei davvero curioso di rivederlo. Temo che questo possa non accadere, però mi piacerebbe se accadesse.
1: Io sono d'accordo al 100%, perché io credo che, ma si vede anche quando entra in campo, che manca proprio, secondo me, a livello di fiato, perché io me lo ricordo quando giocava a Lille e andava ai 300 all'ora, cioè veramente andava velocissimo, e secondo me manca a livello di fiato. In più gli si affibbia tutte le volte, gli si affibbiano 10 minuti e si spera che Zegrova risolva la partita, e mi sembra un po' molto complicato, però anche io vorrei vederlo con la preparazione totale. Ora andiamo sull'altro mio pupillo simile a Weston, che è Vlahovic. Cosa facciamo con Vlahovic? Questa era una domanda che ti avrei fatto a prescindere dal giochino.
0: Allora, io dico che Dusan Vlahovic ha 6 milioni più bonus, che oggi è lo stipendio di Jonathan David. Io cedo Jonathan David e mi tengo Dusan Vlahovic, ma tutta la vita, ma senza pensarci un secondo. Poi non bisogna pensare che Vlahovic sia la panacea di tutti i mali, e qualcuno e qualcosa là davanti va fatto,
1: certo,
0: indipendentemente da. Ma se io devo scegliere allo stesso stipendio, io mi tengo Dusan Vlahovic e do via Jonathan David. Ma non ci penso minimamente.
1: D'accordo su tenere Vlahovic, ma ti dico la verità, io terrei anche David e poi andrei a... Sì, perché secondo me, e non so se con Spalletti lo vedremo mai, l'ideale potrebbe essere, sempre per il discorso che ti facevo anche su con Sei Sao, quindi io rinuncerei anche a con Sei Sao, non nella rosa, ma ti dico nella formazione, perché secondo me con un 4-3-1-2, con Yıldız dietro di loro o ipoteticamente Yıldız di fianco a Vlahovic e David messo lì, perché David non è un 9, cioè David in Italia non può mai fare il numero 9 con le caratteristiche che ha. Quindi secondo me sostenuto... può fare comodo, e così tu ti vai a prendere semplicemente un'alternativa a Vlahovic e risolvi un po' la situazione. Non lo so, però è una mia opinione, questa ovviamente, idea mia. Poi magari Spalletti li ha provati, hanno fatto malissimo e quindi chiaramente vale meno che zero quello che ho detto. Quindi, David, tu lo vendi, visto il discorso che hai fatto un po' prima?
0: Se arriva una ventina di milioni lo vendo.
1: Ah, ci scrive Paolo, dice: David alla Roma o all'Atalanta avrebbe segnato il doppio. Se avesse fatto il numero 9 non avrebbe segnato neanche lì, ragazzi, perché David in Italia per me non fisicamente, con le caratteristiche che ha, per come difendiamo in Italia, e potremmo aprirci un discorso enorme, per me David avrebbe fatto fatica in qualsiasi squadra. Vabbè, Open Da, dobbiamo discutere.
0: Direi out, anche se sarà molto difficile darlo via, però direi out, cioè out tutta la vita.
1: E poi ne abbiamo, arriviamo all'altro abbonamento al J-Medical, ma questo da più tempo di Cabal, che è Milik, che però ha un contratto fino al 2027, quindi...
0: Sì, penso che si troverà un accordo per una risoluzione consensuale. Auguro a Milik di trovare squadra e di poter tornare a giocare, perché è un ragazzo che ha una grande passione, che ne ha veramente vissuta una dopo l'altra. Però ne abbiamo avuto ulteriore dimostrazione in questo finale di stagione. Era tornato, eravamo tutti entusiasti, ci ha fatto vedere delle cose anche belle, però è veramente difficile che questo ragazzo possa tornare a giocare con continuità. Glielo auguriamo, ma non sarà più alla Juventus.
1: Tra l'altro mi segnalano, giustamente, scusate, vedete, per me già non esiste più, mi sono dimenticato di un giocatore, manca Kopp.
0: Ci hanno dimenticati di Kopp, sì. Vabbè, alla fine è stato un acquisto pagato poco, quindi è giusto dimenticarselo.
1: Cioè, totalmente dimenticato Kopp Mainers, vabbè.
2: Siete scandalosi.
1: Sì, e lo so, ma io sono scandalosa, povero Simo, io gli sto facendo l'elenco.
0: Ma non, ma l'ho rimosso anche io, Comunque out.
1: Ok, allora, visto che abbiamo fatto questo, io arrivo al discorso parametri zero, che facevamo all'inizio. Chi andresti a prendere tra i vari nomi che sono stati fatti? Cioè, dove andresti a sistemarli più che altro?
0: Io andrei sicuramente su Bernardo Silva, questo senza ombra di dubbio, perché per me è uno di quei giocatori che innanzitutto ti porta una mentalità vincente all'interno dello spogliatoio, è un giocatore con esperienza, ma soprattutto non è il parametro zero di 37-38 anni, è il parametro zero di 32 anni, sì, che se sta bene può ancora farti un po' di anni ad altissimo livello. Quindi ecco, diciamo che è uno di quei giocatori che oggi non mi farei scappare. Poi ovvio, se la richiesta di ingaggio fosse di 15 milioni di euro, assolutamente no, però ecco, è un giocatore con cui parlerei. Secondo me può fare al caso della Juventus, e poi vabbè, sulla sua esperienza, sulla sua qualità penso ci sia poco da dire.
1: Totalmente d'accordo, ma in realtà ti faccio una domanda su un altro parametro zero, che è Lewandowski, che chiaramente sembra ormai destinato ad andare in Arabia, e va bene, ma mettiamo l'ipotesi che non va in Arabia, no? E la Juve fosse in cima alla sua lista, quindi stiamo facendo fantamercato in questo momento. Tu lasci andare Vlahovic per prendere Lewandowski o ti tieni Vlahovic? Punto di domanda. Lo so, ci sono un po' di valutazioni da fare.
0: Mi fa male, perché io Lewandowski è un giocatore di cui sono sempre stato proprio innamorato, ma da anni, e quindi questo mi fa male. Vedere Lewandowski con la maglia della Juve anche un solo anno a me piacerebbe tantissimo. Io chiedo se posso scegliere di nuovo l'opzione di prima. Io mando via Jonathan David e mi tengo Vlahovic e Lewandowski. Tanto Lewandowski già avrà 39 anni, quindi non può giocare 50 partite, giocano tutti e due tanto. Ecco, diciamo, sì, che un reparto d'attacco così ci metto la firma adesso. Ecco.
1: Sì,
0: però
1: posso
0: non credo
1: dirlo.
0: Che verrà, purtroppo non credo che verrà la Juventus.
1: No, purtroppo. No, ma anche perché se va in Porto, il discorso Arabia, il signorino si va a prendere 90 milioni, quindi direi che noi neanche forse se ci togli uno zero possiamo dire la verità, uno zero a 90,
0: non credo.
1: Quindi direi che è particolarmente complicata questa situazione. Tra l'altro poi ci sono tutti i discorsi, ci sarebbero milioni di discorsi da fare sui giocatori che rientreranno, che torneranno, perché sarà un casino, ma veramente un casino tutto quello che succederà. A proposito dei giocatori che ritorneranno, ci sarà Douglas Luiz, che a me piace tantissimo, quindi questo io lo dico, è la realtà. Lo vedresti con Spalletti o per te è un no a prescindere?
0: Potrei vederlo, ma io penso che la Juventus non abbia più proprio nelle sue idee quella di trattenere Douglas Luiz. Secondo me, e che forse non sia neanche proprio nelle sue intenzioni quello di provare a rilanciarsi in Italia con la maglia della Juventus. Quindi, indipendentemente da tutto, io ho sempre detto che quello per me, cioè, si tratta di un giocatore che per me avrebbe potuto dare molto di più, e secondo me ha delle qualità che sono rimaste inespresse, tra problemi fisici e un ambientamento forse non particolarmente positivo, tra l'altro sempre, ricordiamoci, sempre in un'annata disastrosa, perché poi va sempre considerato il contesto, sempre sì, considerato il contesto, non ha avuto modo di emergere, temo che non potrà più avere opportunità, ecco.
1: Senti, ma e poi ci salutiamo, questa è invece una domanda generale, perché non ho parlato della Fiorentina perché mi auguro che si vinca senza problematiche, è vero che siamo abituati a situazioni particolari, ma onestamente mi auguro che si portino a casa i 3 punti domani. Visto che tu mi hai detto Lewandowski, eccetera, eccetera, ma se io ti facessi una domanda, chiaramente pensando a i 9 che abbiamo vissuto noi, cioè non andando indietro, perché sennò chiaramente quelli li conosciamo per sentito dire, mi puoi dire che Lewandowski è il tuo attaccante, è il tuo 9 ipotetico attaccante, quello che è preferito in generale, o c'è qualcuno, o c'è stato qualcuno che ti, cioè la domanda è: qual è il tuo attaccante preferito da quando hai memoria?
0: Da quando memoria, attaccante, proprio attaccante, ti dico a livello realizzativo, David Trezeguet, mm-hmm, proprio come prima punta, però io mi sono innamorato in quei 2 anni di Carlos Tevez, forse come nessun altro, anche per Gonzalo Higuaín ho avuto una passione immensa.
1: Ma non solo Juve, non solo Juve, ti dico proprio in generale.
0: In generale. In generale, questo è difficile, io si vede che appunto, essendo un po' un nostalgico del calcio degli anni 2000 e di quegli attaccanti che ti segnavano all'unica palla gol che avevano, a me piaceva tantissimo Pippo Inzaghi, okay, ditemi quello che volete, mi è piaciuto tantissimo, piaceva tantissimo Hernán Crespo, anche mm-hmm, se era un giocatore già diverso, sono quei giocatori lì che a me piacerebbe ogni tanto rivedere, cioè una palla gol, ecco. Sì. Però se devo dire alla Juventus il 9, ecco, ti dico 9 proprio come numero 9, ti dico Gonzalo Higuaín.
1: Cioè proprio l'attaccante, sai i giochini che si fanno, tipo questo quello, eccetera eccetera. L'unico che per me nel suo prime, contro il prime di chiunque altro, ma per me, opinione personale, poi adesso potete scrivere quello che volete o dire quello che volete, ma questo credo sia una cosa puramente soggettiva, e Luis Suarez, cioè io veramente uno come lui non credo di averlo mai visto. E infatti, se non avesse fatto quell'esame, sarebbe stato bello vederlo con la maglia della Juve.
0: Sì, concordo.
1: Ad oggi il mio giocatore preferito è Phil Foden, che non c'entra col numero 9, e ho letto stamattina che potrebbe andare all'Inter. E questa roba a me ha mandato fuori di testa, perché impazzisco.
0: Fanno male queste cose qua.
1: Impazzisco. Va bene, Simo, grazie mille, buon lavoro e buona partita per domani.
0: Grazie a te, Chiara, buon lavoro, un saluto a tutti.
1: Ciao a tutti. No, a tutti no. Ciao Simo, perché noi ci rivediamo tra pochissimo.
3: Sabato Sport. Radio Bianco. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Un subacqueo è morto ucciso da uno squalo al largo di un'isola turistica australiana. Ne ha dato notizia la polizia. L'uomo di 38 anni stava praticando la pesca subacquea con un amico e si trovava nei pressi di un'imbarcazione da immersione quando è stato morso alle gambe. La vittima è stata poi trasportata da quell'imbarcazione per un chilometro fino all'isola, dove i paramedici non sono riusciti a rianimarla. I bagnanti hanno riferito che prima dell'attacco era stato avvistato nelle vicinanze uno squalo bianco di 5 metri.
5: Gianluca Benedetti, morto giovedì insieme ad altri 4 italiani durante un'immersione alle Maldive, è l'unico finora ad essere stato ritrovato. Sul suo corpo, recuperato a circa 50 metri di profondità dalla seconda delle 3 grotte che i subacquei stavano esplorando, un indizio che potrebbe aiutare gli inquirenti a ricostruire la vicenda. La sua bombola era vuota, il che fa pensare che qualcosa abbia bloccato la via d'uscita o che i sommozzatori abbiano perso la via d'uscita, arrivando a finire l'ossigeno. Intanto le autorità maldiviane hanno avviato un'indagine per capire perché il gruppo dei 5 italiani sia sceso oltre il limite consentito di 30 metri per i sub.
6: Stati Uniti e Israele sarebbero impegnati in intensi preparativi per riprendere la guerra già a partire dalla prossima settimana. La notizia riportata dal New York Times trova ampio risalto sulla stampa israeliana. Trump, scrivono, deciderà entro 24 ore. Tra le opzioni, bombardamenti più aggressivi contro obiettivi militari e infrastrutture iraniane. Un'altra opzione prevederebbe l'invio sul campo di truppe delle forze speciali per recuperare materiale nucleare sepolto in profondità.
5: Dalle ore 21 di domani, 17 maggio, alle ore 20:59 di lunedì 18 maggio è stato indetto uno sciopero del personale del gruppo FS Italiane Italo e Trenord. A causa della portata dello sciopero è possibile che ci siano modifiche al servizio anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione, lo segnala in una nota RFI.
6: La giornata odierna rappresenta l'ultima data utile per i possessori di monopattini elettrici per dotarsi di una targa, visto che chi non ottempera all'immatricolazione entro il 17 maggio può andare incontro a sanzioni amministrative che variano dai 100 ai 400 euro. Da domani scatta infatti l'obbligo di contrassegno per veicoli di questa tipologia, ma molti monopattini rischiano di essere fuori legge e secondo le previsioni potrebbero essere presentati numerosi ricorsi.
5: Il calcio, giornata scudetto domani per l'Inter. La partita contro il Verona, prevista alle 15, sarà l'ultima sfida stagionale al Meazza. Per questo il match sarà sia prima che dopo l'occasione per festeggiare la vittoria del 21esimo titolo e quella della 10ª Coppa Italia, vinta mercoledì scorso contro la Lazio. Prima della gara l'Inter ha previsto una versione speciale dell'Inter Live Show 21 volte campioni d'Italia, che accompagnerà i tifosi al calcio d'inizio. Dopo la premiazione è prevista la sfilata dei calciatori con il pullman scoperto per le vie della città fino a Piazza Duomo.
6: Era l'ultima notizia, più tardi.
3: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Sabato Sport. Sabato Sport.
1: Eccoci, allora Yves, mi vai su nei messaggi di Twitch, che così aspetta, su aspetta, ok, sì, allora Nikiro dice: tra l'altro si critica sempre giustamente la poca vena realizzativa del centrocampo. Il signor Locatelli in merito, quanti gol ha fatto in 5 anni di Juventus? 6 o 7? Credo sia uno dei problemi. Su Zegrova, Sleepwalker Finn va data opzione. Poi vai giù, Iv, un attimo. Così li recupero, poi leggo la messaggistica. Lello Maverick dice: Vlahovic rinnova al massimo 5 milioni, altrimenti può andare via. Non rinnova 5 milioni, non rinnova. Almeno 6. Paolo Fav, David alla Roma, a questo l'ho letto. Poi Paolo giustamente ci ricordava che ci eravamo dimenticati totalmente. Cop, vai giù, Iv. Allora, mi sa che... Ah no, ok, giù, ancora giù. Lello Maverick, Cop si è rimosso da solo. Nikiro è così anonimo, Cop, che lo avevamo rimosso alle nostre teste. Sleepwalker Finn, Cop è il peggior flop annunciato nella storia Juve, da silurare lui e il suo gel per i capelli. Poi Lello Maverick dice che Lewandowski resta al Barcellona un altro anno, se non sbaglio. No, in realtà dovrebbe andare in Arabia. Questo è, non dovrebbe restare al Barça. Vai giù che abbiamo quasi finito, Yves, per favore. Infatti Sleepwalker Finn dice: Leva, Arabia, sogno finito. Lello Maverick, Douglas Luiz già bocciato da Spalletti. Nikiro, insomma, oddio, un calciatore che non abbia voglia di rilanciarsi con la maglia della Juve, lo devo ancora conoscere. Purtroppo ultimamente ce ne sono diversi. Lello Maverick, Ronaldo il fenomeno era di un'altra categoria, di un altro pianeta, però io Ronaldo il fenomeno l'ho vissuto poco, poi so che era fortissimo, però per quelli che ho vissuto praticamente dall'inizio della loro carriera fino alla fine, per me Suarez non ha paragoni. E poi Walker Finn, interessante questo momento vintage nasoleati. Allora, aspetta un attimo che recupero questi qua che ho lasciato. Ok, allora, fosse per me spero di non rivedere Di Gregorio, Locatelli, Cambiaso, Openda e Cop. Massimiliano da Roma. Non lo so, Locatelli comunque come alternativa fa comodo. Di Gregorio io lo terrei e manderei via invece per In, però semplicemente per una questione anagrafica, ma non per fare il primo portiere della Juventus, né uno né l'altro. Luigi, da Filadelfia, Vlahovic, Cop, Openda, David, Kostic e Cabal. Poi Silvano da Empoli: ciò chiaro, i calciatori che devono lasciare la Juventus per me sono Cabal, Openda, David e Milik, giocatore di indubbie qualità ma troppo fragile. Poi quelli che non vorrei più vedere: David, Openda, Zegrova, Turam, Kopmeiners, Cabal, Milik, Kostic, Miretti, Cambiaso, Di Gregorio, poi vari cavalli di ritorno e con Sisao. Però con tutto il bene, ma tutta la squadra, e come si fa a fare un mercato così? Allora, Openda sono d'accordo, Zegrova io non sono d'accordo, su David neanche, su Turam ancora meno, cioè perché dobbiamo andare via Turam? E sugli altri abbastanza, Di Gregorio ribadisco come secondo me ci può stare. Sleepwalker Finn, va detto una cosa, si può essere d'accordo o meno con le opinioni, analisi di Misaleati, ma si impegna a dar voce alle nostre castronerie. Ma non è vero, è che io sono contenta di leggere sempre i vostri messaggi. Sentiamo un vocale, Iv, per favore.
7: Buon pomeriggio, Chiaro, io sparo nel mucchio. Ciao. E dico se ne viene letto uno bene, altrimenti vai. Rispondo lo stesso. E su Cambiaso, io lo venderei, ma per il semplice fatto che non è un terzino e noi abbiamo bisogno di un terzino. Cambiaso non è un giocatore associativo, non è un giocatore che gioca bene la palla di prima, è un giocatore, cioè la gioca bene ma non è nelle sue corde, non gli viene naturale. Lui tende a partire palla al piede, accelerare, tagliare il campo, e secondo me è un ruolo da mezzala, quello mezzala destra soprattutto, dove può andare al tiro da fuori facendo una progressione, portandosi al limite a tirare o fare l'ultimo passaggio. È un giocatore più da mezzala di un centrocampo a tre, e secondo me non userei i soldi alla sua vendita per andare su altro.
1: Lo capisco, sono d'accordo. Allora, invece vi leggo al volo quella che potrebbe essere la formazione di domani contro la Fiorentina. Allora, ve la do subito così almeno siamo a posto. Dovrebbe essere un 3-4-3, 3-4-2-1, ditelo un po' come volete. con Di Gregorio in porta, Kalulu, Bremer e Kelly in difesa, che bene o male sono sempre gli stessi, McKennie, Locatelli, Kopp, Cambiaso. Chiaramente Cambiaso torna poi in fase difensiva, quindi è una difesa 3 che poi diventa 4-5, perché anche McKennie chiaramente aiuterà in fase difensiva, e davanti con Seisao, Ildiz e Vlahovic. Questa dovrebbe essere la formazione della Juventus domani a mezzogiorno contro la Fiorentina. La rileggo. Di Gregorio in porta, Kalulu, Bremer, Kelly in difesa, McKennie, Locatelli, Kopp e Cambiaso a centrocampo, con Seisao, Ildiz sulla tre quarti, con Vlahovic come terminale offensivo. Rispondo alla tua domanda. Cambiaso, David per fare plusvalenza, che è fondamentale. Gatti perché fuori dal progetto Spalletti. Di Gregorio se arriva De Gea, da tenere se arriva Alisson. Luca da Terni. Anche Lautaro quando è arrivato all'Inter non lo conosceva nessuno. Dobbiamo trovare qualcuno che riconosce i campioni prima che lo diventino. Vero, però quando è arrivato il buon Lautaro Martinez all'Inter, se non sbaglio, ma potrei sbagliarmi, ma non credo di farlo, confermatemelo, c'era Icardi quando è arrivato Lautaro all'Inter. Secondo me c'era Icardi. Quindi quando arrivano giocatori che non sono ancora fatti e finiti, che sono ancora all'inizio della loro carriera, di fianco ci deve essere qualcuno che li fa crescere sotto l'ala protettiva. Il problema è che a noi manca proprio quel qualcuno. Noi invece dobbiamo andare a prendere qualcuno che faccia crescere non i nostri, perché noi non siamo giovani come rosa, e questa roba non mi stancherò mai di dirla. La Juve non ha una rosa giovane a livello di età, la Juve ha una rosa giovane a livello di esperienza. Quindi a noi servono giocatori di esperienza. Se noi andiamo a prendere un altro giocatore che esperienza ne ha zero, che non è fatto e finito e quindi di esperienza ne ha zero, alla fine facciamo una brutta fine, scusate il gioco di parole, perché non hai giocatori che siano in grado di far capire determinate cose ai ragazzi, a quelli che vengono inseriti, hai giocatori che non sanno già loro affrontare determinate situazioni all'interno di una partita, e direi che è già stato ampiamente dimostrato, e quindi noi non possiamo fare quello che ha fatto l'Inter con Lautaro Martinez in questo momento. Noi dobbiamo andare a prendere, e questa è la realtà, giocatori pronti, i parametri zero. Cioè a noi servono almeno 2 o 3 parametri zero di livello internazionale, che credano nel progetto Juventus che gli verrà presentato e che si mettano in gioco per la Juventus, perché finché noi non avremo quei giocatori lì, raga, non ne usciamo. E quindi io capisco che Franco dice, quando Lautaro è arrivato all'Inter non lo conosceva nessuno, dobbiamo trovare qualcuno che riconosce i campioni prima che lo diventino, ma i campioni diventano poi campioni stando di fianco ad altri campioni. Questo è il discorso. E se noi non abbiamo però i campioni, diventa difficile. Noi abbiamo una rosa che come età media è normale, non è giovane, non è vecchia, è una via di mezzo, ma ci mancano quei giocatori che alzano l'età media, ma che soprattutto, a prescindere dall'età media, alzano l'esperienza internazionale, che come dicevamo prima, ad oggi hanno 2 giocatori, perché sono 2 che hanno vinto a livello internazionale. Kostic da professionista ha vinto un'Europa League e Kopp l'ha vinta con l'Atalanta. Uno non gioca e lasciamo perdere, e l'altro entra qualche volta e vabbè. Quelli sono i 2 che noi abbiamo che hanno vinto qualcosa a livello europeo. Non abbiamo giocatori che hanno esperienza a livello internazionale. E questo è un problema enorme. Quindi non possiamo andare a prendere altre scommesse, perché se vai a prendere altre scommesse, l'anno prossimo sarà l'ennesimo anno zero e ti ritroverai di nuovo, come quest'anno, a rischiare di non arrivare in Champions all'ultima giornata di campionato, magari nel derby col Toro. E questo è il problema. Quindi io capisco il tuo discorso e hai anche ragione, Franco, sono d'accordo sul fatto che bisogna riconoscere i campioni prima che lo diventino, ma se tu hai già una rosa strutturata, formata da giocatori più giovani e meno giovani, da giocatori con più esperienza e meno esperienza, così si creano i cicli, così si creano, se no non lo crei mai. Perché? Perché io sono andata a farmi, e ve lo dico proprio così, sono andata a farmi l'età media, il calcolo dell'età media sono andata a controllare in 3 squadre, Barcellona, Manchester City e Real Madrid, i giocatori che ci sono sotto i 20 24 anni, mi sembra. Ok, noi sotto i 24 anni ne abbiamo 3, se non sbaglio. Loro ne hanno un quantitativo industriale. Peccato che insieme a questi giocatori che hanno 17, 18, 19 anni, noi ne abbiamo 2. Ildiz ne ha già 21. Quindi ne abbiamo uno che ha 20 anni, uno che è Azic, che non gioca. Ildiz ne ha già 21. Loro, con i giocatori che hanno 17, 18, 19 e 20 anni, insieme a loro hanno giocatori che ne hanno 35, 30, 32, 33, eccetera. Che chiaramente fa media, ma così crea il ciclo, perché i ragazzi di 17, 18, 19 anni crescono con giocatori campioni fatti e finiti, che quando lasceranno il calcio, lasceranno il Barcellona, il Manchester City e il Real Madrid, e se ne andranno, avranno cresciuto degli altri giocatori, che di conseguenza cresceranno altri giovani. Questa roba qua, la Juve, si è interrotta dopo l'ultimo scudetto vinto, perché non c'è stato il passaggio generazionale, che è mancato. E purtroppo questo fa sì che alla fine, ad oggi, tu non puoi andarti a prendere dei prospetti facendo delle scommesse. Tu ad oggi devi andare a ricreare giocatori, cioè quello zoccolo duro di giocatori fatti e finiti. Perché è fondamentale, se tu quella roba lì non la fai, non ripartirai mai. Se tu vai a prenderti scommesse, magari una volta ti va anche bene. Ma una volta... Soprattutto se non hai giocatori di un certo livello. Lautaro è arrivato all'Inter sotto consiglio di Milito. Sleepwalker Finn, Lautaro all'Inter, prime 3 stagioni a numeri ridicoli, poi giustamente gli hanno costruito una squadra intorno e ha fatto il suo. Lello Maverick, Alisson e Bernardo Silva da prendere necessariamente per alzare il livello tecnico di esperienza. Sleepwalker Finn, Lautaro ancora all'Inter dopo 10 anni, visto il livello del nostro campionato, ci sarà un perché. L'Inter, avendo la possibilità, ha venduto di più, ci sarà un perché. Vabbè, no, in realtà Lautaro vuole stare all'Inter. C'è stato una sola estate in cui poteva andare al Barcellona. Poi alla fine non se ne è fatto niente. Ora devi ricreare un'incubatrice. Ma è vero, questa è la realtà. Cioè, tu devi creare lo zoccolo duro, ma anche di 3 giocatori, ne bastano 3. Che però sappiano affrontare determinati momenti, che abbiano esperienza internazionale. È questo che manca alla Juve. Non si può pensare. Cioè, quando io leggo, o sento, o vedo sui social tifosi della Juve che dicono dobbiamo andare a prendere i giovani, e siamo punto a capo, prendiamo i giovani, ma che ci facciamo con questi giovani? Cosa facciamo? Che non abbiamo un giocatore che sia uno che possa aiutarli a crescere, a capire determinati momenti. Non ne esistono. E non perché noi siamo una squadra giovane, ma perché siamo giovani di esperienza, non anagraficamente, e questo è ancora peggio. Ovviamente tu non puoi andare a prendere giovani che abbiano esperienza internazionale, perché ti chiedono 150 milioni. Lautaro, Çalhanoğlu, Di Marco sono 3 campioni, sono un giocatore da squadra di primissima fascia. Io su questo sono assolutamente d'accordo. Sentiamo un altro messaggio vocale.
8: Ciao Chiara, ciao. Enrico della provincia di Lodi. Io su Vlahovic e Colomoni sono stra d'accordo con te. Hai fatto un'analisi secondo me perfetta. Vlahovic è il centravanti che Spalletti aveva richiesto a gennaio, quando lui era infortunato, e Colomoni no. Colomoni è un attaccante che può giocare assieme a Vlahovic, ma che non lo può sostituire. E sul mercato internazionale io non vedo centravanti di questo tipo che siano accessibili o prendibili da parte della Juve. Ciao, forza Juve.
1: Ciao, no, ma infatti hai pienamente ragione, tanto che da quando è tornato Vlahovic, Spalletti in tutte e due le conferenze dice è il giocatore che ci è mancato. Se tu non hai un giocatore con queste caratteristiche, diventa difficile giocare. Lo ha detto più volte. Tanto che, con tutto il bene, ribadisco quello che ho detto all'inizio della puntata, puoi amarlo, puoi odiarlo, ma Vlahovic nelle ultime 2 partite, in 10 minuti, tra fine di una e inizio dell'altra, ti ha fatto 2 gol e ti ha incanalato 2 partite. O meglio, una te l'ha sistemata alla belle meglio con una punizione e l'altra te l'ha incanalata dopo 13 secondi, 12 secondi, diventando il marcatore più veloce della storia della Juventus. Questo è un po' il discorso. Quindi Spalletti lo ha detto più volte. Panagiotis, ciao Chiara, buonasera e buon sabato. Secondo te Nico Paz del Como, un giocatore da Juve, sarebbe un calciatore adatto al modo di gioco in cui il nostro allenatore vuole che la squadra giochi? Un caro saluto, forza Juve fino alla fine. Ma sì, Nico Paz credo che si sposerebbe con qualsiasi allenatore, con qualsiasi modo di giocare. Però non serve alla Juventus Nico Paz. Abbiamo Ildiz, che per me è più forte di Nico Paz, e quindi non serve alla Juve prendere Nico Paz, tanto che sembra che ci sia l'Inter. In più è un giocatore che è sotto il controllo del Real Madrid, quindi se il Real Madrid decidesse di prenderlo è del Real e poi vai a trattare col Real, e voglio vedere. Se invece il Real Madrid non decidesse di prenderlo, si parla di almeno 50 milioni, ma almeno ce l'abbiamo, abbiamo Yıldız, quindi è un'operazione che non avrebbe senso. Detto ciò, assolutamente, cioè se non avessimo Yıldız sarebbe un giocatore che la Juventus potrebbe prendere senza ombra di dubbio, assolutamente sì. E comunque Openda e Kop non li voglio più vedere. Poi Ciro Immobile giocava bene solo in contropiede in Serie A, questo tipo di giocatore, e se giochi alla Juve dove gli avversari ti chiudono e non ti lasciano campo non fanno bene, vedasi Openda. No, ma infatti ecco, sul messaggio che era arrivato prima, su cui ero d'accordo praticamente su tutto, questa era l'altra cosa su cui non ero d'accordo, poi mi sono dimenticata. Su Immobile io la penso come te, Luca, totalmente. A parte che tecnicamente imbarazzante Immobile, ma vabbè, quelli sono dettagli. Però sono d'accordo, cioè era un giocatore che andava molto molto bene in contropiede, molto bene a campo aperto, molto bene se non aveva qualcuno attaccato. E soprattutto, non tanto in Italia, ma soprattutto quando giochi in un top club come la Juventus, dove veramente non ti lasciano respirare, vedasi David, che ha un po' quelle caratteristiche, o Openda, come giustamente cita Luca, fai una fatica disarmante. Quindi no, sul discorso Immobile sono d'accordo con Luca. Franco dice anche Kelly via. Ma perché Kelly via? Ma Kelly è tra i giocatori migliori di questa stagione della Juventus. Ma veramente tra i giocatori migliori di questa Juventus, eh? Cioè, McKennie sicuramente, Yıldız... E Kelly, secondo me, cioè sono, se non è tra i top 3, ma è nella top 4, 5 dei giocatori della Juventus, secondo me. Cioè, oltretutto è mancino ed è l'unico ad oggi difensore mancino che abbiamo, quindi... Perché Kelly? Non lo so, questa roba di Kelly è strana, cioè Kelly sta facendo veramente bene, ha fatto una stagione bellissima Kelly. Inaspettatamente per i più, compresa me. Però no, non vedo perché Kelly debba andare via. Nel frattempo, ragazzi, per chi si fosse magari collegato solo ora, vi rileggo ancora una volta la probabile di domani alle 12. Che orario? Allora, la Juve dovrebbe giocare con un 3-4-2-1, che poi chiaramente potrebbe diventare un 5-3-2-1 o un 4-3-2-1, perché gioca in teoria Di Gregorio in porta, e qua senza teoria anche in pratica, Kalulu, Bremer e Kelly in difesa, McKennie, Locatelli, Kop e Cambiaso a centrocampo, ed è il motivo per cui vi dicevo che poi la difesa diventerà 4 inevitabilmente / 5 con McKennie e Cambiaso. Sulla tre quarti Yıldız con Seisao ad agire dietro alle spalle dell'unica punta, che dovrebbe essere ancora una volta Vlahovic. Questa dovrebbe essere la formazione della Juventus. Chissà se Vlahovic segnerà da ex contro la Fiorentina, che questa è una bella domanda. Non ho molti dubbi su questa formazione, onestamente. Come non ho molti dubbi su Vlahovic davanti, perché come diciamo prima, Spalletti l'ha detto più volte che è mancato Vlahovic, quindi questa dovrebbe essere la formazione con cui giocherà la Juventus. Allora, concordo, Chiara, l'autore è forte, ma ricordati che noi abbiamo Yıldız, per cui penso che i due si pesterebbero i piedi alla Juve. La Juve ha scelto Yıldız per il suo presente, per il suo futuro, e questa scelta esclude altri giocatori dalle caratteristiche simili. Alla Juve Yıldız viene utilizzato come punta esterna, ma è fondamentale una seconda punta come Lautaro, salvo bianconero. Ma è fondamentalmente, scusate, una seconda punta come Lautaro. No, io non credo che si potrebbero... Cioè, nel senso che se io mi immagino, come dicevo prima, un 4... 3-1-2, ok? E prima dicevo David Vlahovic. Io un 4-3-1-2 con Yıldız dietro le punte, Lautaro e Vlahovic, ma mi leccherei le dita delle mani e dei piedi anche. Cioè, nel senso, Non credo che si pesterebbero i piedi Ildiz e Lautaro in un 4-3-1-2, sinceramente. Poi è chiaro che Lautaro non ha le caratteristiche di Vlahovic, ma ha le caratteristiche di una seconda punta molto però offensiva. E Ildiz dietro, secondo me, sarebbe un grande attacco. Ildiz, Vlahovic, Lautaro. Grande attacco. Però, ragazzi, cioè, stiamo facendo totalmente fantamercato. A, perché non abbiamo i soldi per comprare né per dare lo stipendio a Lautaro Martinez. B, perché Lautaro Martinez non verrebbe alla Juventus, o magari sì, questo non lo so, ma sicuramente l'Inter non darebbe mai, neanche per tutto l'oro del mondo, Lautaro Martinez alla Juventus, direi. Per cui stiamo chiaramente facendo fantamercato. Questo è... Però vabbè...
9: Fantafake.
1: Ma non è neanche fantamercato, è utopia totale. Però il discorso è che tanto da qui fino ad agosto, quando poi ripartirà la stagione, le squadre, anzi a fine agosto, inizio settembre, quando finirà il mercato, saremo qua a fare fantamercato tutti i giorni, perché poi questa è la realtà. Va bene, ci fermiamo, a tra poco per l'ultima parte di Sabato Sport.
3: Sabato Sport.
10: Sabato Sport.
11: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. Sabato show agli internazionali d'Italia. L'attesa è soprattutto per Jannik Sinner, che tornerà in campo alle 15 sul centrale per la prosecuzione della semifinale con Daniil Medvedev, interrotta ieri per pioggia. Si ripartirà con l'azzurro avanti 4-2 nel terzo e decisivo set, con un break di vantaggio prezioso da gestire per centrare la seconda finale consecutiva al Foro Italico. È anche la giornata della finale del singolare femminile, che vede opposte la numero 3 del mondo, Coco Gauff, KO lo scorso anno contro Paolini, e la due volte campionessa a Roma, l'Ucraina Svitolina. Ad aprire il programma sul centrale, la semifinale del doppio maschile, che vede protagonisti Simone Bolelli e Andrea Pavassori contro Harrison e Skupski. La MotoGP, Pedro Acosta in pole, Aprilia poco brillanti, Francesco Bagnaia fuori nel Q1. Questi i verdetti più eclatanti emessi dalle qualifiche del GP di Catalogna. A Montmeló lo spagnolo su KTM firma il miglior tempo grazie al crono di 1:38.068. È la sua seconda pole in MotoGP. Ottimo Morbidelli, che dopo essere passato dal Q1 chiude secondo a 233 millesimi. Alex Marquez chiude la prima fila firmando il terzo tempo assoluto. Va male al leader del mondiale, Marco Bezzecchi, dodicesimo, è scivolato nella curva 2 nei minuti finali. Va peggio a Bagnaia, Pecco lamenta problemi di trazione sulla sua Ducati. Manca l'accesso al Q2 per soli 51 centesimi. Partirà tredicesimo. Nel pomeriggio alle 15 la sprint race, che assegnerà i primi punti del weekend. Ciclismo, volata a Napoli, vetta abruzzese, ora i muri marchigiani. Il Giro d'Italia riparte dall'ottava tappa, 156 km da Chieti a Fermo. Gli ultimi 60 km agitati possono favorire attacchi, fughe e anche dispetti tra uomini di classifica. In maglia rosa c'è il portoghese Eulalio, si parte alle 13:15. Calcio, vigilia della 37esima giornata di Serie A, tutti i match si giocano domani. 5 partite decisive per la Champions alle 12, derby di Roma incluso. Il Milan affronta il Genoa senza Leao, Salamakers ed Estupignan. Il Napoli vuole chiudere il discorso a Pisa, Sinigaglia sold out per il di Fabregas, che riceve il Parma. Sulla strada della Juventus c'è invece la Fiorentina. Alle 15 parte la festa dell'Inter per la vittoria dello scudetto e della decima Coppa Italia. Alle 18 l'Atalanta può blindare la Conference League con il Bologna. Alle 20:45 la lotta salvezza con Lecce, Cagliari e Cremonese coinvolte. Intanto nell'antivigilia del derby capitolino arriva l'addio di El Shaarawy alla Roma. La notizia è arrivata dritta dal profilo Instagram del giocatore. Dopo anni di corse sulla fascia, gol d'autore, sacrifici tattici e un amore viscerale per la maglia giallorossa, il faraone ha deciso di affidare ai social i suoi pensieri su quello che è un addio doloroso ma colmo di gratitudine. «Ho dato tutto per questa maglia. Sei stata la mia casa, una parte del mio cuore. Resterà per sempre qui», recita il post, accompagnato da una carrellata di foto che riassumono i suoi momenti più iconici in giallorosso, dalle esultanze sotto la Sud ai festeggiamenti di Tirana nella finale di Conference. E per ora è tutto, a più tardi.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord schiarite, al nord-ovest instabile su est Lombardia, nord-est ed Emilia-Romagna con rovesci e temporali in attenuazione serale, neve dai 1500 metri, temperature in calo massime tra 14 e 18 gradi. Al sud instabile con rovesci e temporali anche intensi, ma in attenuazione serale sulle regioni tirreniche, temperature in calo massime tra 16 e 19 gradi. Al sud instabilità in aumento con piogge e rovesci più frequenti fino al pomeriggio.

0: Squadra che vince si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
1: Sei stato abituato al meglio.
2: Ad essere un vincente.
1: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
2: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord schiarite, al nord-ovest instabile su est Lombardia, nord-est ed Emilia-Romagna con rovesci e temporali in attenuazione serale, neve dai 1500 metri, temperature in calo massime tra 14 e 18 gradi. Al sud instabile con rovesci e temporali anche intensi, ma in attenuazione serale sulle regioni tirreniche, temperature in calo massime tra 16 e 19 gradi. Al sud instabilità in aumento con piogge e rovesci più frequenti fino al pomeriggio sulle tirreniche peninsulari, migliora sulle isole, temperature in calo con massime tra 19 e 23 gradi.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Sabato Sport.
2: Sabato Sport.
5: Eccoci, ultima parte di Sabato Sport, poi ci rivediamo come sempre sabato prossimo. Sabato prossimo sarà la fine. Fine del campionato, fine derby e poi ci si vede l'anno prossimo con la Champions o senza Champions, punto di domanda. Ma guarda, vi dico, io quasi quasi spero di arrivare proprio seconda, così, bel Napoli di Conte, molli, e noi ci vinciamo tutte, sia con la Fiorentina domani che il derby la prossima settimana. Lautaro Martinez non verrebbe alla Juventus neanche a 15 milioni all'anno. Dopo la pagliacciata di questi giorni, domani si gioca orario strano, ma almeno si gioca, speriamo per vincere. Open Day di Gregorio Miretti, ci metto pure David, ma non perché è scarso, ma solo perché non è adatto al campionato italiano. Azzi ci via solo in prestito, buon pomeriggio, carissima Chiara, un abbraccio Terry. Ciao Terry, un grande abbraccio anche a te. Tom dalla Sardegna, il discorso sul fare gli schizzinosi riguarda anche il resto della rosa. Un Kim come quello visto a Napoli, ai livelli del miglior Bremer. In Germania fallito? Anche Barzagli lì non andò bene, ma dopo l'arrivo alla Juve è diventato uno dei più forti di sempre. Ma io Kim ad esempio lo prenderei. C'è proprio detto con tutto il bene del mondo. Ma su Kim io la schizzinosa non la faccio neanche lontanamente, guarda, vista la situazione che abbiamo un po' ovunque. A proposito di giocatori internazionali, beh, direi che Kim lo è. Massimo da Rivamonte. Nico, Douglas e Openda non sono tutti da noi, però bisogna sbolognarli. Posso dire come lì perché la società è quello che manca, il gruppo non è male. Però in realtà, Massimo, in campo ci vanno i giocatori, non ci va la società. Quindi io anche questa roba di prendersela sempre con la società, quando in realtà in campo ci vanno i giocatori, ad allenare c'è un allenatore, onestamente l'accetto fino a un certo punto. È un po' come il discorso del Milan. I tifosi del Milan possono avercela a morte con Furlani per motivi che io onestamente non so, perché non sono interna e non tifo Milan. Però poi in campo ci va Leao che è immobile, in panchina c'è Allegri che non è riuscito a dare, e su questo no, non lo dico, un gioco e un'idea a questa squadra, e di conseguenza va bene avercela con la società, ma in realtà poi chi entra in campo e fa cioè, se sbagliano davanti alla porta, se sbagliano in porta, se sbagliano i passaggi a un metro, se sbagliano tecnicamente, la colpa può mai essere della società? Cioè, se tu mi dici che il gruppo non è male, comunque questo gruppo qualcuno lo ha fatto, e lo ha fatto con Molli adesso e Giuntoli prima, perché noi abbiamo massacrato e mazzulato Giuntoli, ma veramente distrutto Giuntoli. Quando in realtà Giuntoli ha portato almeno 4-5 giocatori che ad oggi sono titolari. E questa è la realtà, Kelly l'ha portato lui, Thuram l'ha portato lui, Kalulu l'ha portato lui, Conceição l'ha portato lui. Quindi

0: cui, se tu mi dici che il gruppo non è male, comunque questa squadra è stata, cioè la società ha quella responsabilità. Gli stipendi li paga, sì. Il come si dice, il centro sportivo direi che è il migliore che ci sia in Italia, quindi hanno tutte le attrezzature del mondo, tutti i professionisti del mondo, poi però in campo ci vanno i giocatori e c'è l'allenatore. Quindi io, perché la scusa della società fino a un certo punto, secondo me. Mike Juve 90, ma sta roba che è successa sul calendario di questa giornata non credete serva anche a sviare l'attenzione riguardo lo scandalo arbitri con l'Inter in mezzo? No, ma assolutamente no. Cioè adesso questo è complottismo livello pro. No, è semplicemente la classica scena sceneggiata e tutto quel commedia all'italiana. Esattamente quello. Ma figurati, non sono così intelligenti. No, no. Azic ha la fisicità e il piede per diventare come Chaka. Venderlo con il diritto di ricompra tra 2 anni. Morata, Docet, Luca Terni. No, io non lo venderei proprio. Prestito e basta. Senza vendita con diritto di ricompra, che spendi solo senza motivo. No, no. Prestito e poi torni alla casa base se dimostri chiaramente di poterci stare. Massimo da Rivamonte, non per difendere David, ma il Diz e Conceição sono giocatori che scaricano il pallone, non lo passano, non è poco, eh. Al Paris Saint-Germain David fa tanti gol. Ma io sono cioè motivo per cui io David lo terrei, perché secondo me a David serve una prima punta di fianco, a Vlahovic serve invece qualcuno che un pochettino gli pulisca i palloni o gli crei lo spazio, e secondo me loro due insieme sono perfetti. Ciao Chiara, complimenti. Non ritieni che la decisione presa di giocare alle 12 di domani sia una vittoria della Lega Calcio, delle TV e della Roma e una sconfitta dell'istituzione? Ma assolutamente sì, perché l'istituzione si è messa in mezzo in una roba che onestamente gli competeva fino a un certo punto. Quindi sono contenta che in questo caso abbiano vinto i diritti TV, la Lega Calcio, la Roma, la Lazio, eccetera, eccetera. La prefettura, nonostante mi faccia schifo giocare a mezzogiorno, però sono contenta. La prefettura di Roma, esatto. La prefettura di Roma ci ha sempre detto che il derby di Roma non può essere giocato di sera. Esatto. E cosa fa l'Ufisse in un primo momento lunedì alle 20:45? Beh, è assurdo. Salvo poi fare... salvo poi dare l'ok, credo, a quello che sia la federazione che la Lega avevano deciso. Non capisco, forse prevedevano che lunedì alle 20:45 ci fosse il sole. Ma infatti non si comprende. Il parere di un'istituzione dello Stato, come in questo caso, e parliamo di garantire l'ordine pubblico, deve essere al di sopra di ogni qualsiasi interesse. Questo mi è sembrato grave. Per quanto riguarda chi non vorrei più vedere l'anno prossimo a Torino, ce ne sono molti, ma mi limito a pochi. Arthur, Cop, Cabal, Cambiaso, eccetera. Antonio da Caserta. No, ma io sono d'accordo sul discorso che fai. Al 100%. Nel senso che per me è stato vergognoso quello che è successo in questi giorni. Assolutamente vergognoso. Quindi sì, giustamente Yves ricorda che il caso David potrebbe ricordare quello di Titi Henry, che è stato scaricato e poi qualcun altro gli ha dato una chance. Direi che forse l'errore c'è stato. Comunque no, sono d'accordo al 100%, nel senso che, come dicevo, sono non so quanti anni che il derby di Roma non si gioca la sera. E la prima data utile che danno le istituzioni, la prefettura, è lunedì alle 20:45. Allora, o ci avete presi per il culo, scusate la parola, per tutti questi anni, o ci state prendendo per il culo adesso, tanto che poi si fa il passo indietro e si rigioca. Classica commedia all'italiana. Questo è. Massimo da Rivamonte, Bettega il miglior attaccante della Juve. Chiara, ritieni che qualora Vlahovic prolungasse il suo contratto con la Juve per ancora un anno, il centravanti greco del Como, Duvikas, potrebbe essere un'ottima soluzione come vice Vlahovic, Panagiotis? Ci si potrebbe pensare, perché comunque se rinnovi Vlahovic non vai a prendere un titolare, e quindi secondo me Duvikas potrebbe essere una bella soluzione. Si potrebbe pensare. Sì. Sentiamo un vocale, Yves.
1: Ciao Chiara, sono da Varese. Allora, tu ci chiedi quali giocatori non vorremmo che indossassero la maglia bianconera. Allora, io inizierei con Di Gregorio, Cambiaso, Miretti, Openda, faccio fatica adesso a nominare altri giocatori. Principalmente sono questi, cioè sinceramente non voglio, cioè mi stanno già iniziando a dare anche fastidio a vedere in campo. Va bene, per domani speriamo in bene, incrociamo le dita, fino alla fine, forza Juve.
0: Allora, bello, mi dà fastidio, il campo mi ha fatto molto ridere. Vi rileggo intanto, giusto per ricordarci che domani c'è una partita. La probabile formazione della Juve con la Fiorentina, 3-4-2-1 con Di Gregorio in porta, Kalulu, Bremer, Kelly in difesa, McKennie, Locatelli, Kopp e Cambiaso a centrocampo con Seisao, Ildiz. Sulla tre quarti e Vlahovic unica punta, anche perché Thuram ha continuato a svolgere lavoro differenziato, quindi bisogna vedere le condizioni quali sono. Kalulu e Kelly anche hanno svolto lavoro differenziato, ma in realtà sembra che stiano bene, per cui la sensazione è che sia Kalulu che Kelly possano partire dal primo minuto, o comunque partiranno dal primo minuto. E Thuram invece si preferisca farlo partire a partita in corso. Queste sono le sensazioni ad oggi, senza tra l'altro la conferenza stampa della Juventus che non l'ha fatta questo weekend. Poi è ovvio che le cose possono cambiare. Tra l'altro volevo mandare, perché non l'ho fatto all'inizio ma ci tenevo a farlo, un abbraccio al Palermo e alla famiglia della piccola Alessia. Perché non l'ho fatto e credo che adesso, a prescindere da tutto, ci siano cose che debbano essere fatte se si sentono. E io questa cosa me la sento perché ogni volta che vedo anche solo un minimo video di questa roba mi sento male. E quindi un grande abbraccio al Palermo e un grande abbraccio alla famiglia della piccola Alessia. E un grande abbraccio particolare a Jacopo Segre per quello che ha significato per questa piccola bimba, quindi credo che sia giusto farlo per chi fa il nostro mestiere, per cui lo faccio da parte mia e da parte di tutta la radio. Vito da Pisa, non sono d'accordo con questo sentir dire in tutte le trasmissioni dei giorni scorsi degli scontri ostici con Fiorentina e Torino. Queste sono cose che sentono i tifosi. Sento dire che tra i calciatori di oggi non esistono più bandiere, cuffie alle orecchie per isolarsi da tutto, zaini e trolley. È solo una partita come tutte le altre per i calciatori attuali della Fiorentina, tranne che per alcuni ex. Secondo me è tutta fuffa, come sei solita dire te. Se non riusciremo a vincere, come con il Verona, sarà solo per colpa nostra e non cerchiamo scuse. Caro Vito, io la penso come te, al 1000%. Ma veramente, 1000%. In questo calcio qua è così. Quindi la penso assolutamente come te. Chiara, ti faccio una domanda, ma se avessero spostato la finale di Coppa Italia il mercoledì dopo l'ultima giornata, quando hanno saputo che Lazio e Inter sarebbero state le finaliste, non avrebbero garantito la regolarità? Ora la Lazio si trova a giocare senza allenamento pre-partita, avvantaggiando la Roma, Luca da Terni. Secondo me no, ma per un discorso legato al fatto che ci sono i mondiali e di conseguenza, come finisce il campionato, i giocatori partono. E quindi secondo me non era una roba fattibile. È così, cioè una volta capita uno, una volta capita l'altro. Questo è. Ciao Chiara, onestamente Colomani non mi entusiasma tanto, ma su Guirassy cosa c'è di vero? Credo sia un ottimo attaccante da Juve con Spalletti. Maurizio 897. Non ho informazioni in merito, quindi non mi esprimo su Guirassy. Su Colomani so che ci sono stati dei contatti. Su Guirassy non ho informazioni, quindi non mi esprimo da questo punto di vista perché non voglio dire robe che non sono vere. Però io, per andare su Guirassy, mi tengo Vlahovic. Per Alisson si dice che sia una trattativa avanzatissima, questo è vero, fortissimo, ma avrei preferito un portiere diverso tipo Oblak o il folle Dibu Martinez. Che ne pensi? Sempre Maurizio. Sono d'accordo, nel senso che a me Alisson piace tantissimo, è sempre piaciuto tantissimo, però è un portiere che nelle ultime 2 stagioni ha saltato 40 partite circa. E io un portiere che si fa male una partita sì e l'altra no, cioè 40 partite vuol dire praticamente un campionato. E io onestamente un altro abbonato al J Medical non lo vorrei. Poi, se ci sono garanzie dal punto di vista fisico, lo prendo subito, Alisson, per carità. Dibu Martinez a me piace tantissimo, quindi io, per carità, però bisogna vedere anche economicamente com'è la situazione, soprattutto se possono partire o meno. Piuttosto che Alisson, se non è in condizione, perché ribadisco, ha saltato troppe partite, io avrei preso De Gea, per quanto non sia sicuramente tra i miei portieri preferiti, però almeno è integro. Ma ci rendiamo conto che se avessimo vinto contro il Verona già retrocesso a quest'ora eravamo già qualificati per la Champions, invece adesso ci ritroviamo a rischiare con due partite molto complicate da affrontare, forza Juve, Renato. Posso dire che se non vinciamo contro una Fiorentina che quest'anno non ne ha azzeccata mezza, ci meritiamo di non andare in Champions? Cioè, se la partita con la Fiorentina in casa è complicata, senza coppe, senza niente, cioè con una settimana di preparazione, se è complicata, ragazzi, ci meritiamo di non andare in Champions League. Cioè, ma detto proprio sinceramente, se il derby per me non è una partita complicata, cioè ragazzi, ma i derby li abbiamo sempre vinti, se non le vinciamo contro una squadra che è oggettivamente inferiore, ma sono problemi nostri, cioè non è che noi le ultime due partite affrontiamo Milan e Inter, Napoli e Milan, o abbiamo scontri diretti, cioè noi affrontiamo due squadre che sono salve, una delle quali ha rischiato per tutta la stagione di retrocedere. Quindi se noi veramente pensiamo che Torino e Fiorentina siano due ostacoli complicati, ma ragazzi, se non le vinciamo tutte e due, ma ci meritiamo di non andare in Champions? Cioè, questa è la visione. Perché non stiamo affrontando l'Atalanta, la Roma, la Lazio, il Napoli, l'Inter o il Milan. Stiamo affrontando una squadra che ha lottato per non retrocedere per tutta la stagione, è un Torino che non ha nulla da chiedere al campionato, se non, per carità, il derby, ma il derby lo sentono i tifosi. Quindi io questa roba qua la penso come Luca, mi sembra che l'avesse scritto Luca, cioè non, sulla carta sono due partite semplici, non sono due partite complicate in questa stagione. Se non le vinciamo, o se ne vinciamo una sì e una no, o se le pareggiamo tutte e due, ma ragazzi, ma ci meritiamo di non andare in Champions League, punto. Con Vlahovic titolare, McKennie largo nel 3-4-2-1 ha un senso, perché forse toglie spazio ai tre davanti, ma se uscisse Vlahovic, McKennie dovrebbe tornare trequartista, perché l'unico che si inserisce è Luca da Terni, sono d'accordo. Abbiamo un vocale, Yves?
2: Buonasera, sono Saverio da Roma. Ciao. Ma provocazione. Icardi scadenza giugno 2026, non si è accordato col Galatasaray, tu lo prenderesti? Io sì.
0: No, allora a me Icardi piace tanto, però io uno che spacca lo spogliatoio come fa Icardi, o che spacca qualcos'altro e non lo spogliatoio, non solo lo spogliatoio, no. Solo per questo, perché a me Icardi piace tantissimo, è sempre piaciuto tantissimo come giocatore. Ma veramente, c'è uno che segna, punto. Però secondo me è uno che ti fa un casino nello spogliatoio e non solo. Non lo so. Ti direi di no. A fatica, perché a me piace, ma ti direi di no. Paolo Fabbi, in queste due partite molto dipenderà dai cambi che non devono prevedere Miretti. Su questo sfondi una porta aperta con me. Lautaro Martinez, mai possibile. Però Marcus Thuram, Maurizio, no, non credo. Anche Marcus credo che non sia possibile. Assolutamente no, non lo credo proprio possibile. Vabbè, Lautaro Martinez non lo vorrei mai, nemmeno se chiedesse un milione all'anno. Mi dispiace per te, perché ribadisco, a me poco importa che maglia vestono, a me basta che i giocatori della Juve, contando che non esistono più bandiere, siano forti, e Lautaro Martinez per me è forte, quindi lo prenderei. Ma se chiedesse un milione all'anno, ma subito. Ma anche a 10 lo prenderei io. Poi, Chiara, non si poteva giocare di sera insieme agli internazionali perché in un giorno si sarebbero dovuti impiegare più agenti. Di sera ci vogliono più uomini che di giorno, hanno dato lunedì perché sarebbe stato meglio che lunedì. Ma se non sapete le cose, cosa chiacchierate? No, scusa, aspetta, fermati. Non si poteva giocare di sera insieme agli internazionali perché in un giorno ci sarebbero dovuti impiegare più agenti. La sera non è comunque prevista. Hanno dato lunedì perché sarebbe stato meglio lunedì. Io so molto bene queste robe perché sono cose che conosco molto bene, quindi meno, meno. Detto ciò, non, infatti, la prima cosa che ho detto è che se voi la procura dà come alternativa al lunedì sera, quando il derby di Roma non si può giocare lunedì sera da anni per un discorso di ordine pubblico, l'alternativa è giocare o lunedì a pranzo, che però chiaramente è una follia perché lo stadio sarebbe stato vuoto, o domenica a pranzo, o domenica alle 3, ma domenica alle 15 non si può giocare perché gli internazionali d'Italia iniziano da lì a breve, ok? Il che vuol dire che l'unico slot era quello messo dalla Lega, che era le 12.30, poi anticipato alle 12. Quindi la cazzata, scusate la parola, è stata fatta dalla procura, che ha voluto spostare un derby che non si gioca la sera da anni per ordine pubblico a lunedì sera. È ovvio ed evidente che si è provato a spostare per un discorso legato agli agenti, ma non per un fatto che ci dovevano essere più agenti impiegati, per il fatto che sarebbero finiti gli agenti, perché c'erano due eventi e il problema è che tutti sarebbero stati sul derby, ovviamente, per evitare scontri, e dall'altra parte non ci sarebbe stato nessuno, il che vuol dire che inevitabilmente ci sarebbero state delle problematiche. Ma se tanto non si può giocare la sera, la procura cosa si mette in mezzo per spostare il derby a lunedì alle 20.45, quando sono anni che la stessa procura ti dice non si può fare il derby di Roma la sera? Si affitta al sole fino alle 23? Non credo. Il che vuol dire che era una cavolata quella che ha fatto la procura, ha fatto solo perdere tempo, per poi fare una semplice roba, che era una cosa, spostare il derby e quindi le altre partite la domenica mezz'ora prima, anziché alle 12.30 alle 12. E mi sembra molto chiaro il fatto che sia stata una cavolata quella fatta dalla procura, perché lunedì sera il derby non si sarebbe potuto giocare, tanto che tutti hanno detto il derby la sera non si fa. Ed è la stessa procura che sono anni che ci viene a raccontare che per motivi di ordine pubblico, e sono d'accordo quando la procura dice questo, non si può fare e non si può disputare alle 20.45, ma si deve disputare di giorno. Poi però si smentiscono da soli quando la Lega mette il derby alle 12.30, dicono no, lunedì alle 20.45. Ma se voi siete i primi che venite a dire che per ordine pubblico il derby non può essere giocato la sera, poi mi chiedete di spostarlo lunedì sera. Una follia! Mi mandi un messaggio vocale, Yves, per favore?
3: Buongiorno Chiara, Luca da Terni. Ma secondo me l'errore principale è stato fatto nel momento in cui tu sai che Lazio e Inter sono le finaliste di Coppa Italia e sai che la finale di Coppa Italia ricade 3 giorni prima del derby di Roma e che nelle ultime 2 giornate si sapeva già ci fosse la contemporaneità di tutte le altre. Sinceramente la finale di Coppa Italia la metti a fine campionato il mercoledì o il giovedì dopo l'ultima partita, non vedo qual era il problema. La Lazio mo gioca con 3 giorni di stacco in cui praticamente non si è allenata perché devi fare recupero e quindi devi fare recupero fisico, perciò io vedo un grosso vantaggio per la Roma in questa partita. E aggiunto al rigore al 97esimo in cui non c'era il fallo, perché c'era il fallo ma prima c'è un fallo sul difensore che viene spostato, quindi quel rigore non ci sarebbe mai stato. E boh, sinceramente sono cose che mi fanno storcere un po' il naso.
0: Non poteva essere spostata alla fine del campionato perché, come abbiamo detto ragazzi, ci sono i mondiali, quindi i giocatori, come finisce l'ultima partita, prendono e se ne vanno. Questo è, per un discorso di settimane, di ritiri, eccetera, eccetera. Di settimane garantite e tutto, quindi non si poteva spostare alla fine. Poi, ho letto il libro di Lippi, ho capito perché vincevano. 1, competenza assoluta, 2, unità, 3, fame, 4, sacrificio, 5, coraggio. Luca da Genova. D'accordissimo, Chiara, se non si vince con la Viola, ci meritiamo di non andare in Champions e addio ai discorsi fatti solo di parole e pochi fatti. Basta guardare i punti persi, ma guardiamo avanti e prendiamoci quelli futuri di punti. Sono stufo di sentir dire potevamo qua e là, 2 vittorie e punto, sono d'accordo. Occhio a vessare troppo la Juve, approfittate ora, divertitevi finché potete perché l'Araba Fenice ritorna, i 9 scudetti ricordano qualcosa, Luca da Genova. Ma non è questione però di vessare, dai, è questione di dire determinate cose e vedere quello che succede. Poi, ma magari, guarda, ma magari sono anche stufa di fare da anni la comparsa in un campionato mediocre. Questo proprio lo dico con tutta la sincerità del caso. Bella questa frase, la comparsa, siamo delle comparse in un campionato mediocre. Bellissimo. Non so, ogni tanto mi escono. Sentiamo un vocale, Yves.
4: Buongiorno Radio Bianconera, Luca. Ciao. D'Ancona, complimenti alla trasmissione.
0: Grazie.
4: Allora, intanto premetto, non si può fare un'ulteriore rivoluzione
0: bravo.
4: Come fatto gli anni scorsi. Gli acquisti dovranno essere 3-4 acquisti, 5 massimo se per qualsiasi evenienza, di cui 2 o 3 di esperienza, e poi cedere. Allora, Open DA, tra prestiti e cessioni, Open DA, non so cosa farà tra David e Vlahovic, Miretti, Cop Miners, Cabal, punto interrogativo su Zegrova e su Cambiaso, Perin, poi non so io, e qui se fa anche Di Gregorio, cioè veramente arriviamo a un'ecatombe.
0: Allora, al derby non si può giocare di sera, ostaggio di 4 tifosi violenti, paese delle banane, Luca da Genova. E su questo io posso anche essere d'accordo con te, però purtroppo questi tifosi violenti, e tra Roma e Lazio non sono 4, ma sono bensì tutte e 2 le curve, purtroppo siamo ostaggio veramente, perché Roma viene distrutta, e soprattutto non tanto Roma viene distrutta, quanto purtroppo ci sono poi le famiglie che ci vanno di mezzo, persone che non c'entrano assolutamente nulla, quindi purtroppo bisogna fare così. Va bene ragazzi, siamo arrivati in chiusura anche di questa puntata di Sabato Sport. Noi ci vediamo sabato prossimo, come sempre, dalle 15 alle 17. Fino alla fine, forza Juve. Ciao, ciao a tutti.
5: Sabato Sport.
6: Sabato Sport.
5: Il weekend sportivo di Radio Bianconera.
7: Eroi in bianconero. Le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
5: Paolo Di Canio. Attaccante italiano che si è fatto conoscere al pubblico per la grande grinta che mostrava in tutte le partite, Paolo Di Canio nella sua carriera ha girato moltissime squadre ed ha anche vestito la maglia della Juventus. L'ex giocatore classe 1968 è arrivato alla corte della vecchia signora nel 1990. La Juve si assicura le prestazioni di Di Canio per 7,5 miliardi di lire. L'attaccante resterà a Torino per 3 stagioni, ma non raccoglierà grandi successi. In bianconero è stato allenato da Maifredi e da Trapattoni, ma con quest'ultimo non avrà un gran rapporto. Proprio il poco feeling con Giovanni Trapattoni spingerà Paolo Di Canio a lasciare la Juventus per trasferirsi a Napoli. In bianconero l'attaccante collezionò 78 presenze e segnò 6 reti. Di Canio, prima di lasciare Torino, riuscì però a vincere un trofeo e nel 1992-1993 vinse la Coppa UEFA. Nel novembre 1994 Di Canio tornò alla Juventus, ma restò fuori rosa e poi passò al Milan per 6,38 miliardi di lire. La carriera di Di Canio poi è proseguita all'estero e in Inghilterra ha raccolto diverse soddisfazioni. Quando ha appeso gli scarpini al chiodo, l'ex attaccante ha intrapreso la carriera di allenatore e si è seduto anche su panchine estere come quelle dello Swindon Town e del Sunderland. Adesso Di Canio è un apprezzato commentatore televisivo e in particolar modo si occupa della Premier League. L'ex attaccante è anche un personaggio controverso e spesso è stato al centro di polemiche. In particolare quando fece il suo ritorno alla Lazio, finì nell'occhio del ciclone perché nel 2005, dopo una vittoria nel derby, fece il saluto romano. Questo gesto fece davvero scalpore sia in Italia che all'estero e provocando anche l'interesse della FIFA. Di Canio ovviamente ci tenne a precisare che le sue esultanze non avevano a che fare con comportamenti politici di alcun tipo. Il Di Canio calciatore però sarà ricordato anche per un gesto molto nobile, perché quando era in Inghilterra decise di fermare un'azione che lo avrebbe portato al gol perché il portiere avversario era a terra. Questo gesto arrivò dopo che gli venne inflitta una lunga squalifica per aver spintonato e fatto cadere un arbitro di Premier League.
7: Eroi in bianconero. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. La prima radio sportiva del mondo bianconero
5: che segue la tua squadra.
7: Radio Bianconera.
5: L'unica che conta.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con la nostra trasmissione. Siamo dunque arrivati alla penultima giornata del campionato e domenica alle 12 si giocheranno partite molto importanti per la corsa al terzo e al quarto posto. Abbiamo voluto fare un punto della situazione in questa intervista ad Alberto Di Chiara, ex calciatore di Roma, Fiorentina e Parma. Sentiamo che cosa ci ha detto.
1: Alberto, si gioca domenica alle 12, si giocano le partite più importanti, quelle delle squadre coinvolte nella lotta Champions per il terzo e quarto posto, dopo tante polemiche, dopo che la Lega aveva anche annunciato il ricorso al TAR, poi c'è stata la pronuncia della prefettura, la questura, poi anche è stata chiamata in causa l'avvocatura dello Stato, insomma alla fine una quadra è stata trovata.
2: Di tutto e di più, era tanto per completare l'opera di quest'annata dove ci sono state polemiche, che il calcio è andato come è andato, sia a livello tecnico che purtroppo con il fatto della nazionale, la federazione, gli arbitri, mancava questa ciliegina per completare l'opera. D'altronde è così, purtroppo è stato calcolato male tutto, è stato calcolato male, è stata fatta una figuruccia, al di là delle offese anche dalla federazione tennis, mi pare che siano anche piovute offese un pochino pesanti, ma insomma in parte anche a ragione per certi versi, ma poi insomma alla fine uno deve cercare di trovare appunto una quadra, come hai detto tu, si è trovata in una certa maniera. Giocare a mezzogiorno è abbastanza tipico, 5 squadre a mezzogiorno, c'erano poi le battute, sono volate anche sui social, chi diceva giochiamo la mattina all'alba e quant'altro, però questo è a mezzogiorno si è trovata questa soluzione, perché poi insomma si è trovata una soluzione per rimediare veramente un pasticcio che fa vedere che questo calcio dalle radici, dall'amministrazione, da tutta una serie di cose deve cercare di essere rifondato in qualche maniera.
1: Il derby di Roma, Roma favorita in questo momento anche alla luce della sconfitta pesante in finale di Coppa Italia da parte della Lazio?
2: Ma ci può essere soltanto uno spirito di rivalsa a livello così di orgoglio da parte della Lazio, che non deve più chiedere niente, quindi la Roma è senza dubbio sul campo favorita, però lo era favorita anche con il Parma, io ero a vedere quella partita e a Parma è stata abbastanza fortunata per degli episodi abbastanza favorevoli alla Roma in quel caso lì, però hanno fatto sì che la Roma sia in piena corsa e quindi ha un'occasione, non un match ball, perché è sempre davanti, c'è sempre il Milan che ne ha un altro a Genova, però a Genova c'è De Rossi, c'è una serie di cose che possono, motivazioni in più che possono essere dare veramente importanza più o meno a una delle due partite, però c'è Roma-Lazio, la Lazio gioca un derby, quindi credo che sia una partita tutta da giocare, soprattutto sullo stato nervoso.
1: Ecco, dicevi del Milan, la crisi dei rossoneri che sembravano poter a un certo punto cullare anche il sogno scudetto e adesso si ritrovano a dover fare i conti anche con la possibile perdita della Champions.
2: Sì, è stata una cosa improvvisa, c'è stato un calo mentale e fisico da parte della squadra di Allegri, hanno perso un pochino quella fiducia che Allegri era riuscito a creare con il Collant alla sua maniera, era riuscito a rimediare un pochino a tutto, poi non ha affrontato questo rush finale in maniera negativa. La squadra è senza dubbi in questo momento, sembra demotivata, no? Un pochino in questo senso qui, ma Allegri è bravo a ridare al momento opportuno la frustata giusta alla squadra. Con il Genoa è più dura, delle due partite che deve affrontare senza dubbio è quella più dura. Dovesse superare lo scoglio di Genoa, il Milan insomma è in Champions se dovesse fare il risultato pieno.
1: Juventus-Fiorentina, altra partita molto interessante, la Juventus naturalmente ha molte motivazioni in più rispetto alla Fiorentina, però si dice che i Viola possano giocare con la testa libera ora che sono matematicamente salvi.
2: È un po' un discorso che è legato anche alla Lazio, la stessa motivazione che può trovare la Lazio nel fare un derby contro la Roma, la stessa cosa lo può trovare una sorta di derby tra virgolette non stracittadino, quello tra Fiorentina e Juventus, quindi anche per ripagare forse un'annata diciamo disastrosa, ma poco ci manca da parte della Fiorentina, potrebbe essere il dare un senso magari diverso con una vittoria contro la rivale di sempre, no? Soprattutto per i fiorentini sarebbe una nota di orgoglio sotto questo aspetto e impedire che la Juventus possa magari raggiungere l'obiettivo che si è prefissa e che sta a un passo per conquistarlo, quindi direi una partita anche questa sotto questo aspetto qui, e sulla carta vede la Juventus più motivata e senza dubbio più favorita anche sotto il profilo tecnico, però sono partite particolari, mancano due giornate alla fine, comincia a venire il primo caldo, insomma una serie di cose, poi si gioca tutto a mezzogiorno, però allora mai giocato forse, non so se è mai successo a mezzogiorno, quindi chissà, quello può succedere di tutto.
1: voto al Como che è già in Europa, bisognerà vedere quale competizione sarà quella del Como.
2: Beh, insomma, il fatto già che abbia raggiunto una competizione importante come l'Europa era già una cosa che era probabilmente l'obiettivo minimo, anche perché secondo me il Como ha investito molto per cercare di riconquistare l'Europa in un campionato dove ha avuto anche la possibilità di raggiungere, grazie sicuramente al fatto che ha trovato una quadra, un gioco spumeggiante, un bel gruppo, ma anche al fatto che gli altri hanno molto rallentato, quindi di conseguenza, approfittando di questo, il Como si trova in una situazione veramente buona, e quindi direi che il primo obiettivo l'ha raggiunto. Se poi riesce a fare qualche salto in più, chi può dirlo, mancano due giornate.
1: Fabregas lo vedi anche pronto per una big?
2: Ma io sì, penso di sì, io credo che abbia dimostrato già il fatto di avere avuto già l'esperienza con il Como di fare questa esperienza che gli può servire ulteriormente. È stato anche un ex grande giocatore, io credo di sì. Adesso non si devono far costruire subito maestri o professori, lui deve far giocare la squadra come sa, ha le sue idee, ma le idee si devono adattare soprattutto ai giocatori e non al contrario, insomma.
0: Torniamo a parlare della Juventus e lo facciamo attraverso questa intervista a Fabrizio Ravanelli, che ha parlato a margine del Salone del Libro a Torino e, come dicevamo in precedenza, si è espresso in particolare sui bianconeri.
3: Fabrizio, intanto, allora, questo libro stasera la vinciamo noi, insomma, una frase importante di quella sera. Ti volevo chiedere che emozioni ci sono state quella sera, poi in questo libro soprattutto e in questo momento all'interno soprattutto della Juventus, che cosa manca per riuscire a tornare a quei fasti?
4: Allora, per quanto riguarda il titolo stasera la vinciamo noi, è un titolo che rappresenta veramente al 100% quello che era il 22 maggio la nostra mentalità, perché siamo entrati in campo consapevoli che avremmo dato tutti noi stessi, che l'Ajax avrebbe dovuto ucciderci per vincere la partita. E vincere la Champions nella Juventus rappresenta, penso, una delle più grandi soddisfazioni non solo per me ma per tutto quel gruppo del 94-95 e 95-96, perché è stata costruita in quell'anno con l'arrivo di Lippi, Moggi, Giraud e Bettega, questa finale. E poi cosa manca alla Juventus di oggi? Per quello che manca per poter imitare e arrivare a quei traguardi lì, credo che manchi un po' tutto sotto il punto di vista anche da parte di giocatori. Credo che oggi è inopportuno fare un paragone, un calcio totalmente diverso, un calcio molto più fisico, anche se allora si andava veramente forte, però allo stesso tempo era una Juve secondo me con grande qualità tecnico-tattiche. Il mister aveva cambiato un po' la mentalità del calcio in quegli anni, portando un calcio totale con un 4-3-3, portando pressing, attaccando gli spazi, soprattutto la riconquista della palla. Quindi era una Juve veramente bella anche da vedere, non solo vincente, e oggi credo che il paragone non possa stare in piedi.
5: Dipendesse da lei, rinnoverebbe Vlahovic?
4: Ma io credo che, visto che posso dargli un consiglio, visto che io ho avuto e ho fatto questo grandissimo errore di abbandonare la Juventus dopo anni anche vincenti, tornassi indietro non lo farei mai. Quindi è stato uno degli errori più grandi della mia vita, e quindi consiglierei a Vlahovic di restare alla Juventus.
6: Indice è l'uomo giusto, secondo lei, per tornare a quei fasti del 96?
4: Credo che sia quel giocatore con qualità eccelse dove la Juventus si deve appoggiare e costruire la squadra su di lui.
3: Ti posso chiedere un commento su quello che sta succedendo, la questione del calendario, questa situazione paradossale da vivere per un calciatore? Che situazione è?
4: Ma per il calciatore credo che sia abbastanza semplice, perché il giocatore è chiamato a giocare e a dare sempre il massimo in campo. Credo che alla base di tutto ci debba essere anche una certa logica per far sì che tutte le cose possano coincidere e ci possa essere soprattutto una sicurezza all'interno di una partita così sentita, visto che io il derby l'ho giocato e so quello che può essere.
0: E sempre a proposito della Juventus, sentiamo anche le parole dell'ex direttore sportivo dei bianconeri, Luciano Moggi.
7: Il finale della Juve è stato praticamente un finale che direi sta salvando, adesso ancora non è finito, però a come la Juventus aveva cominciato con l'allenatore nuovo, con Spalletti, io penso che abbia fatto cose importanti e abbia fatto risvegliare uno spogliatoio che dormiva. Adesso purtroppo siamo arrivati alle due partite finali e c'è una comica, dei Ridolini, non si sa quando si gioca. Il calcio sembra che sia passato in sott'ordine rispetto al tennis, ci sta pure perché lì abbiamo un campione simile, quindi, però essere ancora giovedì, la partita programmata domenica a mezzogiorno e mezzo, non sapere quando si gioca, se domenica o lunedì, mi sembra una cosa simile, mi dispiace dovuto dire, ma è un'organizzazione disorganizzata.
8: Tornando al libro, quindi alla vittoria del 96, cosa manca a questa Juve per arrivare a quella lì del 96?
7: A quella di mancano giocatori, questi potrebbero fare, però potrebbero fare panchine importanti, perché ci sono dei erano tutti campioni, tutti giocatori di nazionale, perché si è andato a cercare i giocatori di quel tempo lì, praticamente vedete, i capitani dell'Argentina, i capitani della Svezia, i capitani, vedete, di troppi capitani. Voglio dire, è un paragone che non rende.
5: Direttore, secondo lei quale deve essere la priorità della Juventus per il prossimo mercato? Lei da cosa partirebbe?
7: Io partirei dal centrocampo, anche perché voi vedete la Juventus che praticamente ha difficoltà quando deve fare la partita, mentre discretamente impostata quando gioca di rimessa. Io vi cito una partita, per esempio quella con la Verona. Quella con Verona era una partita che veniva subito dopo la vittoria di Bergamo con l'Atalanta, se vi ricordate. Lì la Juventus ha avuto fortuna perché l'Atalanta ha fatto il 4-3, però si è difesa bene ed è ripartita. Quando si è trattato di fare la partita, invece dove esiste un centrocampo, dove esiste il centrocampo, ha trovato difficoltà, perché quando il centrocampo non è armonico, non fa praticamente quella che è la densità, a quel punto lì qualsiasi giocatore si può incuneare nel centrocampo e arrivare a uno contro uno del difensore e praticamente mettere in difficoltà. La Juventus, quando gioca in casa, quando si deve attaccare, si...
0: Torniamo adesso a parlare del derby, in particolare come si avvicina la Roma a questo appuntamento, una Roma che deve assolutamente vincere per tenere in vita le speranze di arrivare al quarto posto, come si è preparata la squadra di Gasperini al derby. Sentiamo le parole del nostro corrispondente sui giallorossi, Marco Campanella.
9: Dopo giorni di polemiche, comunicati, ordinanze e ricorsi, siamo finalmente arrivati ad avere una data e un orario certi per questo attesissimo derby della capitale. Si giocherà domenica alle 12 e già questo è un grande passo avanti, visto il caos quasi inverosimile a cui abbiamo assistito in questa settimana. Per la Roma questa gara è come una finale, parliamoci chiaro. Gli uomini di Gasperini sanno di non potersi permettere alcun passo falso se vogliono continuare a sperare nel quarto posto fino all'ultimo. Ci arrivano chiaramente carichi ancora dalla rimonta folle di Parma e avranno dalla loro uno stadio olimpico quasi interamente giallorosso, vista l'assenza sugli spalti del pubblico laziale in protesta contro la propria società. E questo è sicuramente uno scenario insolito per questo derby della capitale, ma che potrà rappresentare sicuramente un fattore per il risultato finale. Oltre al notevole peso che avrà questa gara nella corsa alla Champions, ci sarà un carico emotivo non indifferente. Per molti in casa Roma potrebbe essere l'ultima partita davanti al pubblico romanista. Su tutti Paolo Dybala, che soltanto una settimana fa ha ammesso la possibilità di lasciare il club giallorosso in estate. In secundis anche Lorenzo Pellegrini, che di derby ne ha risolti parecchio. Per questi due e per Zeki Çelik in settimana comunque si è iniziato a muovere qualcosa in ottica rinnovo dentro a Trigoria. Staremo a vedere quindi quali saranno i loro destini. Sarà quindi una stracittadina importantissima sotto ogni punto di vista. Non ci resta che godercela. Buon derby a tutti.
0: La Lazio invece reduce dalla sconfitta contro l'Inter in finale di Coppa Italia, una Lazio che rimarrà fuori dall'Europa, una Lazio che certamente non è stata protagonista di una bella stagione, dunque dovrà voltare pagina, vedremo con quale allenatore, perché Sarri insomma sembra essere arrivato al termine della sua avventura con i biancocelesti. Nel frattempo però andiamo a sentire attraverso le parole del nostro corrispondente sulla Lazio, Lorenzo Beccarisi, come si è preparata la formazione biancoceleste a questo appuntamento.
10: Archiviate le polemiche per l'orario del derby, si giocherà domenica alle 12 come le altre 4 partite della corsa Champions. La Lazio. Archiviate le polemiche per l'orario del derby, si giocherà domenica alle 12 come le altre 4 partite della corsa Champions. La Lazio prepara una sfida che vuole provare quantomeno a salvare una stagione piuttosto complicata, stagione che non è stata salvata dalla finale di Coppa Italia di mercoledì. Lazio che si deve leccare le ferite dopo la sconfitta contro l'Inter, una Lazio che può contare su quasi tutti gli elementi a disposizione. Sarri però dovrà fare a meno, oltre che di Ivan Provedel, lungo degente ormai da quasi 3 mesi, anche di Alessio Romagnoli, squalificato per l'espulsione rimediata sabato scorso in campionato contro l'Inter. Sarà il solito 4-3-3, bisognerà capire ancora qualche dubbio su giocatori che non sono al 100%, ma per il momento particolari dubbi di formazione in senso assoluto non ce ne sono, salvo sorprese appunto dal punto di vista fisico. 4-3-3 con Motta fra i pali al posto di Romagnoli al centro della difesa. Sul centro-sinistra ci sarà Oliver Prosgard, insieme a lui Mario Chila, a destra Adam Marusic, a sinistra Nuno Tavares. A centrocampo Rovella torna in cabina di regia e sarà una delle due novità rispetto alla finale di Coppa Italia, con Basic e Taylor confermati come mezziali. Per Basic si tratta dell'ultimo derby, lui che andrà in scadenza al termine della stagione. Davanti invece il tridente con Zaccagni a sinistra, Isaksen a destra e Noslin al centro dell'attacco. Pedro entrerà dalla panchina, anche per lui sarà l'ultima stracittadina, anche lui in scadenza di contratto. Vedremo poi anche altri elementi che potrebbero giocare l'ultimo derby, potrebbe essere l'ultimo per Mario Chila, potrebbe essere l'ultimo anche per altri giocatori, per esempio per Cancellieri, poteva esserlo anche per Provedella, ma non sarà a disposizione. Potrebbe essere anche l'ultimo derby per Maurizio Sarri, che potrebbe salutare al termine della stagione. Tra l'altro vedremo se sarà l'ultimo derby in panchina o meno, perché come ha avvisato, se il derby si fosse giocato a mezzogiorno lui non ci sarebbe stato, e vedremo allora se sarà presente all'Olimpico domenica alle ore 12.
0: 50 anni fa il Torino conquistava lo scudetto, il Torino di Radice, il Torino di Graziani e Pulici, il Torino di Eraldo Pecci scriveva una pagina importantissima della sua storia. E allora andiamo a sentire come è stato festeggiato e come viene ricordato ancora a 50 anni di distanza il tricolore dei Granata. Le parole del nostro corrispondente sul Torino, Emanuele Pastorella.
11: Torino si prepara alla grande festa dei 50 anni dello scudetto, perché è passato mezzo secolo dal 16 maggio del 1976 al 16 maggio del 2026. Una grande festa organizzata proprio lì, dove la squadra di Radice riuscì a compiere un'impresa storica che è ancora oggi nelle pagine della storia granata, perché tuttora è l'ultimo scudetto vinto dal club dopo la tragedia di Superga. Si svolgerà allo Stadio Olimpico Grande Torino, quello che una volta fu il Comunale, proprio a 50 anni da quella giornata storica. Sono attesi praticamente tutti i protagonisti del Toro scudettato, quindi da Pulici a Graziani, gemelli del gol, oltre ovviamente a Claudio Sala, Renato Zaccarelli, Patrizio Sala, Castellini, il portiere, oltre ovviamente a tutti gli altri della Rosa. Ci sarà anche il figlio di Radice, il tecnico che riuscì a costruire quella squadra capace di regalare un'enorme gioia a un popolo granata che all'epoca era ancora scottato dalla tragedia di Superga e che ad oggi mai si sarebbe aspettato di vivere 50 anni senza un'altra gioia del genere. Il Grande Torino comunque si prepara ad accogliere quanti più tifosi possibili. Sono chiuse le due curve, ma nei distinti e in tribuna restano a disposizione vari tagliandi. L'incasso sarà devoluto in beneficenza all'associazione Casa Ugi, che si occupa di aiutare le famiglie con piccoli malati. E all'interno della giornata ci sarà proprio anche una partita, un momento dedicato ai pazienti di Casaluggi, oltre alla partita vera e propria, quella tra alcune vecchie glorie granata. Sono attesi tra gli altri Rosina, Ferrante, Asta, Semioli, giusto per fare qualche nome. Ci sarà anche un momento, diciamo, canoro con vari artisti, ovviamente dal cuore granata, ad esibirsi sul prato del Grande Torino. Citiamo gli Statuto e il Senso Unico, e quindi Torino appunto si prepara a questa grande festa per i 50 anni dall'ultimo scudetto.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Tutta la Juve che vuoi. Tutta la Juve che vuoi.
0: Gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere.
2: Ormai arriva il no di disperazione di Yves prima ancora della sigla introduttiva del programma. Siamo qua come tutti i sabati per la gioia di Yves in regia con tutta la Yves che vuoi. Buongiorno, vi arriva
3: tutto
2: come...
3: per farti capire quanto ti vogliamo bene.
2: Quanto mi volete bene, esatto. Spero che i miei amici da casa, chiamo loro amici da casa, te non più, mi vogliano un po' più bene di te. Il buongiorno vi arriva come sempre da Dario Ghiringhelli. Vi teniamo compagnia tutto come sempre il sabato fino alle 17. Io fino alle 15 con tutte le ore che vuoi, poi arriverà Chiara Leati con il suo Sabato Sport, con le, ovviamente la ola, no? Dal no per me all'ola per Chiara Leati, ed è giusto così, ormai ci siamo abituati, ci stiamo facendo le spalle grosse, però ci divertiamo, dai, siamo qua a chiacchierare con voi. Giornata interlocutoria, mi viene da dire, nel senso che non ci sono partite oggi, lo sapete, le partite si disputeranno tutte domani, nella giornata di domani, anche perché con questa questione della contemporaneità, che affronteremo ovviamente anche oggi nel corso del programma, praticamente se tu, il grosso delle partite deve essere giocato in contemporanea, compresa quella della Juventus spostata più volte avanti e indietro, e quindi le partite si giocheranno tutte domani in diversi slot della giornata, quindi non c'è stato l'anticipo del venerdì, non ci saranno partite in questo sabato 16 maggio e ci saranno invece appunto poi tutte domani. Altra cosa che non ci sarà oggi è la conferenza stampa di Luciano Spalletti, perché la Juventus ha deciso in occasione di questa giornata di non fare la conferenza stampa, mi immagino io, insomma, cioè, lo diceva anche ieri pomeriggio, ve l'aveva già anche anticipato Camillo ieri nel suo programma delle 16, che probabilmente insomma anche un po' di risentimento, chiamiamolo così, nei confronti della Lega, viste insomma tutti questi spostamenti, la partita prima alle 12.30 della domenica, poi viene spostata lunedì alle 20.45, poi viene rispostata alla domenica alle 12, insomma alle squadre non ha fatto più piacere, ai tifosi non ha fatto piacere, alle società non ha fatto piacere, anche perché comunque dicevamo già ieri pomeriggio col Pogobbo, la preparazione di una partita a seconda che si disputi alle 12 di un giorno o alle 12 o 12.30 di un giorno piuttosto che alle 20.45 del giorno dopo, cambia tanto, perché vuol dire avere un giorno e mezzo in più, due allenamenti, forse tre addirittura in più o in meno nelle gambe, il corpo a mezzogiorno e mezza risponde in maniera diversa di quello che fa alle 20.45, quindi insomma ci sono delle problematiche anche a livello tecnico e fisico da gestire, oltre che non banalmente il concetto dell'orario, che invece interessa molto giustamente i tifosi, che sono poi di fatto il motore del calcio, che si trovano sballottati da una parte all'altra di questi orari che vengono cambiati senza quasi tenere in considerazione il fatto che ci sono persone che hanno evidentemente preso degli aerei, affittato delle camere d'albergo, persone che ovviamente dal lunedì sera magari non riescono a muoversi perché è un giorno lavorativo, quindi insomma diventava veramente molto molto molto complicato. Sono da solo per il momento, ma mi raggiungerà a breve la mia ospite di oggi, Leonora Frescura, che tornerà a trovarci dopo un po' di settimane. Iniziamo la puntata, come sempre fra poco andremo da Stefano Romagnoli con le statistiche, ma come spesso succede quasi tutti i sabati, con il messaggio introduttivo di Roberto De Frede, che ci ha già scritto. Intanto buongiorno Roberto, e come tutti i sabati o quasi approfitto per ricordare che iniziamo le dirette alle 13, lo dico sempre solo perché vedo spesso quando arrivo in onda dei messaggi che delle ore precedenti del mattino. Non vi offendete, non vi arrabbiate se non li abbiamo letti e non vi abbiamo risposto, ma perché fino alle 13 ci sono le repliche della settimana, quindi da adesso in poi se ci scrivete siamo ben contenti di mandare in onda i vostri messaggi e i vostri vocali. Tra l'altro ne è appena arrivato uno, quindi fra poco sentiamo anche quello. Partiamo però col messaggio di Roberto. Caro Dario, la Juventus ha esaurito i suoi crediti con il tempo e con la pazienza. I passi falsi del recente passato hanno consumato l'ossigeno, riducendo il margine d'errore a zero. La partita contro i Viola non è semplicemente una classica del calcio italiano, ma uno specchio spietato. O restituirà l'immagine di una squadra capace di ritrovare la propria anima nei momenti di massima pressione, o certificherà una resa che la storia bianconera non può tollerare. Niente più scuse, alibi o errori. Bisogna ricominciare a giocare solo per vincere, come i nostri campioni, quelli veri di un tempo che fu, ci hanno insegnato. Questo è il bellissimo messaggio, sempre molto aulico, del nostro amico avvocato Roberto De Frede, che è spessissimo ospite anche qua sui nostri microfoni di Radio Bianconera. Hai ragione, Roby, la partita di oggi, così come quella poi in realtà di settimana prossima, è un crocevia fondamentale, perché vuol dire arrivare in Champions o meno. Farà molte delle fortune o meno del mercato juventino, no? Notizia tra l'altro di questa mattina, sembra che nonostante non sia scattato l'obbligo automatico, l'Atletico Madrid sia intenzionata a comprare definitivamente Nico Gonzalez, non ai 32 milioni inizialmente pattuiti, ma in una cifra che dovrebbe aggirarsi intorno ai 25, che consentirebbe alla Juve comunque di non fare minusvalenze. Avremo modo poi di parlarne comunque nel proseguo della trasmissione, perché mi fa segno Yves, abbiamo pronto il nostro primo ospite di oggi, che come spesso ormai facciamo in apertura, è Stefano Romagnoli, Footstats, con le statistiche di questa partita. Intanto saluto Forza Onore su Twitch, che ci dà il buongiorno giusto in tempo. Stefano, sappiamo che è un tuo appassionato fan, per sentire le tue statistiche. Ciao Stefano, buongiorno.
4: Ciao, buongiorno a tutti.
2: Allora, senti, Juventus-Fiorentina, diceva Roberto De Frede nel suo messaggio, un classico, no, del calcio italiano, perché è una partita che si disputa da tantissime stagioni e che però non ha, forse in pochissime occasioni ho visto le due squadre competere per obiettivi simili. Quest'anno men che mai, visto che la Fiorentina addirittura per molti mesi si è ritrovata a lottare per una retrocessione che ormai ha scongiurato e potrebbe essere proprio uno dei pericoli, lo diceva anche Mandragora nella partita di oggi. Vediamo quali sono i tanti precedenti fra queste due squadre e come sono andati.
4: Allora, a Torino in Serie A siamo a quota 86, la Juventus vanta 58 vittorie, 21 i segni X, 7 i successi della Fiorentina, 177 a 72, quindi praticamente un centinaio, anzi per l'esattezza 105,
2: sì,
4: gol di differenza in favore della vecchia signora. Mi sentite?
2: Sì, sì, benissimo.
4: Ah, no, scusate, perché avevo sentito come un rumore di sottofondo. In totale Torino quindi più Firenze siamo a 173, 82 le vittorie bianconere, 55 pareggi, 36 successi gigliati, 275 a 183 i gol sempre in favore di Madama sui toscani.
2: Quindi in realtà sono tante le vittorie a Firenze, perché da 7 a Torino a 36 sono quasi 30 vittorie della Fiorentina a Firenze su 86 incontri, perché evidentemente sono gli stessi, e vuol dire che più o meno una volta su due quasi la Fiorentina a Firenze vince, ma questa volta siamo in casa, cioè, perché sembra che stiamo parlando di Fiorentina-Juve, invece Juve-Fiorentina, dicevo prima con Ive, prima di entrare in onda, ultima partita in casa, no? Perché è vero che c'è ancora il derby all'ultima, ma saremo ospiti dei cugini Granata, quindi l'ultima partita in cui si apriranno le porte dell'Allianz. Primo e ultimo Juventus-Fiorentina di Serie A, a proposito di partita storica, Stefano. Ecco, adesso invece...
4: Allora, siamo così, 2-2, perché nel senso il primo terminò per 2-2 nel 31-32.
2: Sì.
4: L'ultimo è terminato per 2-2 nel 24-25, quindi siamo 2-2 all'inizio, 2-2 alla fine.
2: Speriamo che sto giro invece il risultato sia 2-1, anche solo magari, no? Ci basterebbe anche il 2-1 o il tanto bistrattato 1-0. Ci sono dei precedenti alla 37esima giornata, Stefano?
4: No, è una sfida inedita a questo punto della stagione, più che altro a questo numero di turno, perché mai prima di oggi Juventus-Fiorentina era andata in scena alla 37esima.
2: Però ci sono delle sfide nel mese di maggio nel corso degli anni.
4: Sì, a dire il vero non sono nemmeno poche, quindi cioè, più che altro è la curiosità che manca la 37esima giornata, perché in totale sono 9. Il bilancio parla di 4 vittorie della Juventus, 3 pareggi, 2 successi della Fiorentina, 15-7, quindi praticamente doppiata la Fiorentina in fatto di marcature, però sono piuttosto datati, perché se andiamo a vedere, il primo addirittura risale al 28 maggio del 33, fu un 5-0 per la vecchia signora, l'ultimo il 28 maggio, quindi anche qui abbiamo iniziato il 28 maggio, terminiamo il 28 maggio, però dell'89.

0: Mitico 5-3, ovvero 5 a favore e 3 contrari. La Fiorentina è a 0, però ne ha calciati uno in più, 6, e quindi ne ha subiti anche 6. Mm-hmm. Però dicevamo, per essere una squadra che fino a qualche mese fa lottava per non retrocedere, ha un bel po' di rigori a favore. Sì. Differenza punti 45esimo e classifica in corso di validità. Juventus a più 13 da 55 a 68, Fiorentina a 0, 38 sono al 45esimo, 38 sono nella classifica in corso di validità. Classifica dei soli secondi tempi, Juve a 64, 17 vittorie, 13 pari e 6 sconfitte, Fiorentina a 42, 8 vittorie, ben 18 pari, quindi praticamente quasi un intero girone di campionato, e 10 sconfitte. Punti nel 24-25 dopo 36 giornate. Attenzione, Juventus a 64, quindi siamo a più 4 rispetto all'anno scorso, ma questo è il numero, cioè è un numero che ci ha lasciato davvero sbalorditi. Fiorentina a meno 21, perché l'anno scorso erano ben 59, quindi il crollo è stato davvero verticale quest'anno.
1: Eh sì.
0: Punti nel 20-26, la Juventus va a 36 e viaggia una media di 1.89, e qui la Fiorentina bisogna dire ha svoltato nel nuovo anno, perché sono 29, quindi solo 7 di differenza con la vecchia signora, e la media è di 1.53 a match.
1: Sì, ecco, volevo solo leggere correttamente questo dato, perché tu giustamente hai detto Juventus 64, che erano quelli dell'anno scorso, no? Quest'anno siamo a 68, sì, no? Quelli sono i punti.
0: Sì,
1: i punti,
0: quindi oggi è un più 4.
1: Oggi più. E infatti l'anno scorso avevamo 64 meno 2 dal termine, vincendo le ultime due siamo arrivati a quei famosi 70 punti che in teoria servivano per la Champions, che quest'anno insomma sono un po' di più, no? Almeno in proiezione, viste le tante squadre che sono lì, i 70 potrebbero non bastare, considerando che siamo 68 e ce ne sono ancora 6 in palio, 70 punti potrebbero non essere sufficienti per la Champions, perché ci sono tante squadre con quei punti lì. Quali sono i possibili traguardi personali in vista della partita di domani, Stefano?
0: Allora, a parte che quella di domani è oramai una partita, una sorta di derby fra ex.
1: Sì, è vero.
0: Dal primo febbraio la colonia degli ex in riva all'Arno, tra l'altro, si è rimpinguata anche con l'arrivo di Daniele Rugani, sì. Quindi sono davvero tanti. Però andiamo con ordine. Casa Bianconera, Federico Gatti e Jeremy Boga potrebbero fare rispettivamente 100 caps in Serie A, il difensore oggi a 99, e Jeremy Boga 150, perché ad oggi è a 149. Curiosità nella curiosità, entrambi vantano un gol fatto alla Fiorentina, quindi sanno già come si fa a marcare, e la cosa strana è che Gatti è un difensore, ha lo stesso bottino di gol di un attaccante contro la Fiorentina. Poi in casa viola invece abbiamo l'ex Moise Kean, che però leggevo stamani le probabilità che giochi davvero sono ridotte al lumicino.
1: Poche, sì.
0: È a 49 gol in Serie A, la maggior parte ovviamente fatti con la casacca bianconera, però 49 dovesse fare gol, e lui contro l'ex sembra avere un certo dente avvelenato, dovesse fare gol arriverebbe a quota 50, però ripeto, dai campini di oggi sembra molto improbabile che scenda domani allo stadio, sul terreno dello stadio. E invece c'è un giocatore, un mio grosso rimpianto personale, perché Nicolò Fagioli domani farà 100 in Serie A con la maglia della Fiorentina addosso. Avrei preferito avesse fatto 100 in Serie A con la maglia della Juventus, però raggiungerà comunque questo importante traguardo personale, e anche lì leggevo dai giornali di oggi che è il punto fermo su cui Paratici, altro ex bianconero, ha deciso di fondare la Fiorentina del prossimo futuro.
1: E chiamalo scemo, mi verrebbe da dire, no? Nel senso che comunque Fagioli, il miglior Fagioli che abbiamo imparato a conoscere, è sicuramente un giocatore di grandissime qualità, e anche quest'anno alla Fiorentina, quando è riuscito a giocare con una certa regolarità, lo ha fatto vedere. Sorridevo prima mentre leggevi dei possibili record personali di Gatti e Boga, che hanno entrambi segnato un gol alla Fiorentina, ma nessuno dei due parte titolare domani. Insomma, viste anche le ultime uscite, mi immagino che Gatti farà anche fatica a trovare minutaggio. Poi anche qua si aprirà un tema, no? sul destino di Gatti per la prossima stagione. Boga invece, se ho capito bene, non ho capito se la Juve lo abbia già riscattato o comunque Chiellini ha detto che sarà riscattato, perché per 5 milioni scarsi il rendimento di Boga è stato veramente

0: altissimo, può essere che invece l'ex Sassuolo possa trovare qualche minuto in partita. Volevo regalarti questa pillola, mi inverto un attimo i ruoli, no Stefano, perché tu ci racconti le pillole statistiche, io racconto questa pillola di curiosità, se vogliamo, del perché non so se tutti i nostri amici da casa sanno perché il 17 porta sfortuna. Il 17 pare che porti sfortuna addirittura dall'epoca dei Romani, perché in numero romano il 17 si scrive XVII, no? Che sarebbe 10, 5, 1 e 1. Che anagrammato viene fuori vixi. Vixi in latino significa sono vissuto, quindi concettualmente sono morto, e allora ecco che il 17 porta sfortuna, perché vuol dire è un numero che richiama in qualche modo la morte. Raccontavo questa pillola, magari Stefano, che sei uno statistico, la sapevi, la conoscevi già anche, e così insomma abbiamo raccontato anche questa curiosità. A proposito di curiosità, c'è un altro ex che pare arrivi col dente un pochino avvelenato, che è Mandragora. Stamattina ha rilasciato delle dichiarazioni, insomma anche lui è un altro che c'ha il piede abbastanza caldo nei confronti della Juve. Ci sono altre pillole che hai, Stefano, qualche statistica come sempre dell'ultimo minuto? Sai che te la chiedo tutte le settimane.
1: Guarda, intanto ti dico che non sapevo quella cosa del XVII romano, anzi ti utilizzerei la famosa battuta che facevano Asterix e Obelix, quando Obelix leggeva i numeri romani faceva XVI, non capisco cosa scrivono questi romani, quindi vabbè, a parte questo. Mandragora, che non ce lo scordiamo, ha marcato nel match d'andata, Kostic fece gol nel recupero del primo tempo, Mandragora dopo 2-3 minuti che era iniziato il secondo. Quindi sì, Mandragora è un giocatore che con la Juventus, tra l'altro un ex stranissimo, perché lui, ce lo ricordiamo, esordì in Serie A in un Genoa-Juventus fermando niente di meno che Paul Pogba, sì, che all'epoca era il crack della Juventus, sì. Fu subito praticamente acquistato dalla Juventus, ma con la Juventus non ha mai giocato, causa infortuni e poi vari prestiti, però lui in Serie A con la Juventus non ha mai giocato. Più che una statistica dell'ultima ora, diciamo, è un remember dell'ultima ora, perché il 22 maggio del 1996, se non ricordo male, la Juventus vinceva la sua ultima Coppa dei Campioni.
0: Sì.
1: Quindi, siccome noi andremo in onda praticamente il 23 maggio, a meno che non ci siano variazioni in anticipo di venerdì, e te ci vediamo anche venerdì della prossima settimana, però venerdì 22 maggio 2026 ricorreranno i 30 anni dall'ultima Coppa dei Campioni.
0: Eh già.
1: Quindi, vabbè, diciamo così, tantissima nostalgia. Tantissima nostalgia ancora più per dei calciatori come il mitico Luca Vialli, che purtroppo non sono più tra di noi, ma che ce ne vorrebbero mille tra di noi, soprattutto in questo periodo. E che dire, ti lascio con questo ricordo. Noi più vecchi c'eravamo.
0: Sì.
1: Guarda, ti lascio anche più che una statistica, il meteo dell'ultima ora.
0: Vai.
1: Qua a Roma fino a 5 minuti fa diluviava.
0: No,
1: oggi pomeriggio dovrebbe tornare in campo Sinner per la semifinale. Che se diluvia, la domanda è: che facciamo? Rinviamo tutto a domani anche l'ultimo set della semifinale e poi giochiamo contemporaneamente la finale? Cosa succederà alle partite di calcio? Speriamo che oggi pomeriggio esca il sole, vada tutto per bene, quindi Sinner domani fa quello che deve fare e noi a mezzogiorno facciamo quello che dobbiamo fare in Juve Fiorentina.
0: Sì, sperando che faccia già quello che deve fare oggi, no? Nel senso che la speranza chiaramente è che la partita, la loro partita, si possa disputare. Sinner parte avanti, però insomma oggi è come se iniziasse una nuova partita cortissima, perché sono già a metà del terzo set, quindi dovranno
1: 4-2 terzo set, quindi sì, che tra l'altro, se non ricordo male,
0: c'era una palla break per Sinner, quindi si riparte da lì. Diciamo che se riuscisse a mettere dentro subito quella palla break andrebbe sul 5-2 e potrebbe chiuderla relativamente in fretta, anche perché poi deve avere giustamente anche il tempo di riposare per la gara di domani, perché altrimenti poi parte troppo sotto rispetto a Paul Rudd, mi sembra che sia arrivato buonanotte Paul Rudd, sì. È l'attore di Ant-Man, Casper Ruud, ho fatto diventare Ant-Man un giocatore di tennis. Comunque, speriamo che si risolva tutto ovviamente per il meglio, e noi ci sentiamo davvero ancora appunto a questo punto la prossima settimana per l'ultima giornata di campionato, che sarà niente meno che il derby della Mole, sperando di arrivarci Non dico già con la qualificazione in tasca, perché ci vanno una combinazione di risultati già nella gara, nelle partite di domani un po' complicata, però insomma diciamo con una mezza qualificazione in tasca. Citavi l'anniversario della Champions League, di fatto poi ieri appunto con Luigi a Colpo Gobbo parlavamo anche del fatto che l'ultima Coppa Europea in realtà alzata dalla Juve, lui citava addirittura un po' nostalgicamente, perché comunque era una Coppa Europea anche se è durata molto poco, l'Inter Toto del 99, che comunque avevamo vinto perché ci siamo poi qualificati alle coppe successive grazie
1: all'Inter. Allora diciamo terz'ultima, perché c'è anche la Supercoppa Europea,
0: c'era anche la Supercoppa,
1: la Coppa dei Campioni,
0: esatto.
1: Quindi Supercoppa Campioni, Supercoppa, Coppa Intercontinentale, Intertoto e poi
0: esatto, finito. Esatto, l'ultima in ordine cronologico era poi l'Intercontinentale, perché si era giocata a dicembre, ma sempre del 2026, quindi diciamo che il trentennale ufficiale si chiuderà a dicembre, diciamo che è il trentennale della Champions, e questo sicuramente non ci fa sorridere più di tanto, viste anche le tante altre possibilità che negli ultimi 30 anni la Juventus ha avuto, e chissà per quanto tempo dovremo poi di nuovo sognare una finale, perché onestamente non vedo una Juve pronta per vincere la Champions neanche l'anno prossimo, nel senso a competere forse sì, a vincere la vedo molto complicata. Stefano, grazie ancora, ne parliamo appunto sicuramente ancora la prossima settimana, che sia venerdì o che sia sabato, e buon lavoro.
1: Grazie a voi per l'ospitalità, io prendo l'ombrello e vado a controllare il meteo fuori.
0: Bravo, grazie ancora a Stefano Romagnoli di Foodstats, ci sentiamo ancora poi la prossima settimana appunto per l'ultimo aggiornamento. Ci sono diversi messaggi che nel frattempo sono arrivati, io ho visto anche arrivare la mia ospite, quindi andiamo con il notiziario sportivo e rientriamo fra poco tutti insieme.
2: Tutta la Juve che vuoi. Tutta la Juve che vuoi.
3: Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
3: bianconero, che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
2: Tutta la Juve che vuoi.
4: Tutta la Juve che vuoi.
0: Eccoci in onda, 13:35 minuti, seconda mezz'ora di Tutta la Juve che vuoi. È arrivata Eleonora Frescura, ciao Eleonora, ben
5: ciao
0: trovata.
5: Ciao a tutti, grazie.
0: Mi fa molto piacere ritrovarti dopo un po' di mesi.
5: Sì.
0: E bentornata, benvenuta. Vedi le preferenze qua, arrivo, entro io, mentre al no arriva Eleonora e subito la ola, giustamente. Senti, parto subito da te, tanto questa mezz'ora ce l'abbiamo anche per chiacchierare con i nostri amici da casa, perché tu sei una di quelle che è stata maggiormente colpita, no? Cioè una di quelle insieme a tanti altri tifosi della Juve, ma sei qui anche diciamo in rappresentanza dei tanti tifosi che sono stati diciamo colpiti da questa pallina da ping pong di questa partita, che una volta è la domenica, poi è il lunedì, poi è di nuovo la domenica. Per fortuna non l'hanno più cambiata, perché ci mancava, sì, poi che la cambiassero ancora.
5: Ho avuto paura, posso dirlo che ho avuto paura, perché fino a ieri.
0: Sì, l'altro ieri sera era giovedì sera alle 8 l'hanno definita.
5: Ieri avevo paura perché ho detto boh, adesso cambiano, addio. Quindi no, diciamo che hanno fatto una cosa abbastanza vergognosa, posso dirlo, perché tanti tifosi ovviamente non sono tutti di Torino.
0: Certo.
5: C'è chi organizza viaggi, chi prende le ferie lavoro, chi comunque deve prendere aerei addirittura, quindi non è possibile una cosa del genere, e credo che debbano assolutamente organizzarsi molto meglio, perché il calendario comunque c'è da tanto tempo prima.
0: Certo, lo quella stesso, è la cosa che dà ancora più fastidio.
5: Lo stesso, cioè, partite come derby eccetera è normale che vadano a creare scompiglio di per sé anche senza il tennis.
0: Certo.
5: Quindi ecco, un'organizzazione migliore sarebbe gradita, grazie.
0: Sì, no, anche perché la cosa clamorosa che è stato detto poi anche dall'organizzatore degli ATP di Roma, del fatto che il calendario degli ATP si sa che c'è, no?
5: Appunto.
0: Quindi nel momento in cui devi fare il calendario del calcio, magari non mettere il derby di Roma esattamente il giorno,
5: cioè,
0: della finale,
5: è quello
0: della
5: che
0: finale degli ATP.
5: A tutti, cioè, non mettere il derby lo stesso giorno.
0: Certo.
5: Perché lo sai, cioè.
0: Infatti, oltre al fatto che appunto l'altra problematica importante è che il Foro Italico e l'Olimpico sono uno attaccato all'altro, perché sai, fossero uno,
5: esatto,
0: all'Euro e uno a Sette Bagni,
5: ma
0: dici,
5: soprattutto
0: vabbè,
5: che dipende, cioè non solo Roma, ma c'erano altre partite di mezzo.
0: Certo.
5: Quindi cioè, la metti proprio qui cioè,
0: ma poi l'altro, tra l'altro no, adesso non ricordo benissimo quando è stato il derby d'andata nostro, ma se non ricordo male anche quello era finito in mezzo alle ATP Finals di Torino,
5: sì,
0: no?
5: Sempre...
0: quindi cioè, sembra fatto apposta che fai
5: esatto.
0: giocare i derby in occasione delle partite clou, con oltretutto questa partita che è veramente particolarmente importante, no? Perché la Roma, esattamente come la Juve, si gioca la qualificazione
5: che poi,
0: in Champions.
5: Se posso dire, c'è cioè, una città come Roma dovrebbe comunque essere propensa ad accogliere due eventi così
0: certo.
5: nello stesso momento, cioè
0: ma per quello
5: è proprio
0: ti dico,
5: a monte la cosa.
0: Il paradosso davvero è che hanno messo due strutture che ospitano due eventi così importanti, una vicino all'altra, perché appunto fossero state anche minimamente un pochino più distanti, forse sarebbe esatto. stato più semplice, perché comunque domani tra Foro Italico e Olimpico un centinaio di migliaia di persone ci saranno, perché l'Olimpico esatto. fa 70, forse 80 mila posti, il Foro Italico penso che 15-20 mila li faccia, ballano 100.000 persone che si muovono contemporaneamente nel centro
5: poi
0: della
5: quali
0: città.
5: Quali persone? Perché ricordiamo che il derby,
0: certo, sì, soprattutto
5: il derby è molto
0: soprattutto
5: sentito,
0: lato calcio, purtroppo
5: sentito.
0: Va sottolineato lato calcio, no? Nel senso che io non ricordo di eventi esatto. di notizie al telegiornale di tifosi del tennis che hanno fatto particolari bagarre dentro e fuori gli stadi, a parte qualche polemichina che ogni tanto succede dentro gli stadi, è successo l'altro giorno con Darderi che si è dovuto attaccare tra virgolette con un tifoso che si lamentava del fatto che, non so se avete letto la notizia, è un tifoso che si lamentava del fatto che avessero pagato il biglietto e secondo lui non si stava impegnando abbastanza e quindi Darderi stava perdendo male, l'altro si è arrabbiato perché la partita stava durando troppo
5: possiamo
0: poco.
5: Possiamo farlo anche noi con
0: sì,
5: i nostri
0: sì,
5: quando non giocano bene.
0: Il problema del tennis in questo caso è che si gioca tutto in silenzio, no? Per cui se uno parla si sente subito, noi se parlando in 40.000 diventa un pochino più complicato. Senti, entriamo un pochino più nei temi della giornata. Dicevo prima con Stefano, no? Domani è ultima giornata in casa, si sa che ormai da un po' di anni si giocherà con la nuova maglia, sì. L'hai già vista?
5: Bellissimo.
0: Ti piace?
5: Mi piace molto.
0: Anche
5: molto,
0: tu sei
5: molto.
0: Di quelle che ama l'old style, pulita, semplice, sì. Linee bianche e nere dritte, alla giusta distanza. Anche a me piace molto, senza tutti sti fronzolini.
5: Sì, è proprio bella. Di solito difficilmente le ultime mi hanno colpito, a parte l'ultima che mi piaceva molto perché il fucsia è il mio colore.
0: Ah, quella, però non la prima maglia.
5: Diciamo che no, quella bianca e nera poi c'aveva un po' di
0: sì
5: mi ha colpito quella, però quest'anno è proprio stato amore a prima vista, mi è piaciuta tantissimo.
0: Sì, a me l'ultima di quest'anno non faceva impazzire perché mi sembrava un po' un codice a barre e infatti non l'abbiamo neanche usata tantissimo. In realtà so che piaceva molto ai ragazzi perché per esempio mia figlia piace tantissimo, io sono un po' più anziano, un po' più vecchio stile, mi piace di più la nuova, quella che ormai sarà la nostra maglia ufficiale di
5: speriamo porti fortuna.
0: Di gara. Senti, era arrivato un tempo fa, eccola qua, eccola, bravo Yves, sì. Che ce la fa vedere, tra l'altro con un Yıldız, con una faccia, con una bella scritta Juve davanti alla faccia, insomma continua a dichiarare amore per la Juve, il nostro Kenan, è stato anche per l'ennesima volta insignito dei galloni del campione anche da Del Piero, no? Quando gli hanno chiesto quali giocatori vorrà guardare a questo mondiale, dice voglio vedere la Turchia di Yıldız, perché insomma dice che gli trasmette delle belle vibrazioni, lo fa tremare, no? Quindi insomma un bel riconoscimento anche da parte del nostro capitano, io continuo a chiamarlo capitano perché credo che
5: perché lo è anch'io,
0: che non ci siano alternative. Dicevo, era arrivato un vocale prima, Yves, se riusciamo a sentirlo così sentiamo anche le vostre voci. Ce l'abbiamo, ecco.
4: Dario, buongiorno, Daniele Tenerife.
0: Ciao Daniele.
4: Sono appena collegato, quindi non sono aggiornato sull'argomento di oggi. Un saluto a tutti, eventuali ospiti. Ti volevo chiedere, ma tu accetteresti una Juventus l'anno prossimo, al di là di tutti i ragionamenti che si possono fare, che non combatta perlomeno per lo scudetto?
0: Allora Dani, intanto ciao, ben trovato. I temi, guarda, li stiamo introducendo adesso perché come sai nella prima mezz'ora facciamo più che altro le statistiche, abbiamo avuto Stefano Romagnoli. Ti rispondo alla domanda, poi voglio sapere anche cosa ne pensa Eleonora. No, la risposta è no, nel senso accetto e con molta, diciamo, non so se dire umiltà o senso della realtà, il fatto che la Juve non sarà ancora pronta per la Champions. Questo penso che sia sotto gli occhi di tutti, non credo che la Juve possa competere per la Champions se non arrivare a un ottavo, magari un quarto, ecco, credo che un quarto di finale la Juventus possa provare a farlo. In Italia però no, in Italia non lo accetto, anche perché secondo me per arrivare a competere di nuovo per la Champions devi fare prima lo step di essere competitivo in Italia. Dubito che una qualsiasi squadra al di là della Juventus possa sentirsi pronta per la Champions, in questo caso penso anche al Milan, al Napoli, alla Roma, a chi andrà in Champions, nessuna di queste squadre potrà competere con la Champions, forse solo un pochino di più l'Inter perché ha vinto lo scudetto e perché comunque la Champions quest'anno l'ha giocata, poi insomma è uscita anche abbastanza in fretta, però se devo pensare a una che può essere attrezzata per arrivare almeno verso il fondo, penso a quella che ha vinto lo scudetto l'anno prima. Eleonora?
5: Sì, sono d'accordo.
0: Sei d'accordo? Quindi anche tu una Juve che lotta per lo scudetto, però sì.
5: Assolutamente sì.
0: No, ma il problema grosso, sai Daniel, qual è? Che purtroppo l'ingresso in Champions, più che per competere per la Coppa, no? Perché ieri pomeriggio con Luigi Schiffo, un po' provocatoriamente, ma neanche troppo, dicevamo che forse l'Europa League in questo momento sarebbe da poter vincere, no? Però se tu vai in Europa League e non in Champions non ti arrivano i soldi, esatto. E per fare una squadra che ti consente di vincere devi arrivare a prendere quei soldi lì, oltre all'appeal nei confronti di determinati campioni, insomma. C'era ancora un altro vocale, sentiamolo.
6: Buongiorno Dario, Cristiano.
0: Ciao Cristiano, è un po' che non ti
6: sentivo. Delle due partite rimanenti io temo più quella con la Fiorentina, nonostante si giochi in casa e nonostante la Fiorentina abbia disputato una brutta stagione, però la rivalità con i Viola, più da parte loro chiaramente,
0: certo,
6: che risale a inizio anni 80 più o meno, ci ha giocato purtroppo negli anni brutti scherzetti, anche sconfitte, soprattutto a Firenze, è vero, ma anche pareggi, beffa, e quindi non mi fido. Il Torino, certo, è il derby, però col Torino sai sempre dove vai a parare. Secondo me la Viola per noi è più un'incognita e negli anni abbiamo perso più punti contro di loro. Detto questo, abbiamo motivi per essere fiduciosi, ottimisti, perché stiamo bene, non abbiamo, diciamo, tantissimi infortunati, per fortuna arriviamo bene fisicamente, quindi mi aspetto 3 punti. Non mi interessa come, corto muso, goleada. Domani 3 punti e se si fanno questi poi secondo me ci siamo. Ciao, buona giornata.
0: Guarda, io ti dico la verità che una goleada non mi dispiacerebbe neanche vederla, perché non ne abbiamo viste tante quest'anno. Credo che dopo i due all'inizio dell'anno, il 4-3 con l'Inter e il 4-4 col Borussia Dortmund.
5: Bellissime partite.
0: Sì, abbiamo fatto il 3-0 col Napoli forse, vicino a Natale. Però non ricordo altre partite con particolari gol, se non i 2-0 col Bologna e col Genoa, che però non sono goleade. 2-0 non sono un risultato dovrebbe essere abbastanza
5: goleade,
0: standard.
5: No, però abbiamo fatto comunque risultati in partite che prima magari
0: sì. Non lo so, io queste due partite in realtà a me preoccupano tutte e due, perché ma mi preoccupavano tutte queste quattro, perché all'andata le abbiamo pareggiate tutte e quattro, no? E al ritorno purtroppo una pure, che era quella col Verona, per fortuna abbiamo vinto con Lecce a Lecce e non era assolutamente scontato, perché Lecce aveva bisogno di punti salvezza. E adesso affrontiamo due squadre che hanno la mente libera, perché non hanno più niente da chiedere a questo campionato, che sanno che se ci fanno un dispetto fanno la felicità di tutti i loro tifosi, però la Juve proprio, e sono queste, no, forse le partite che ti devono dimostrare che la Champions te la meriti.
5: Sì, e poi diciamo anche questa rivalità sentita la sentono solo loro.
0: Sì, quello senz'altro.
5: Come Atalanta, eccetera, sono squadre che diciamo noi, con tutto il rispetto del mondo, non è che calcoliamo così tanto, non è una partita che sentiamo,
0: sono
5: loro che comunque c'è la Juve e sono contro di noi. La Fiorentina è lo stesso, cioè noi non li consideriamo.
0: No, sono una delle tante
5: sono
0: partite
5: una delle
0: dell'anno.
5: Tante partite,
0: sapendo, cioè, che quando andiamo a Firenze c'è particolare.
5: Invece loro sono agguerriti già.
0: Ma anche a Bologna, no? Quando vai a Bologna,
5: coltello tra i denti, cose del genere.
0: Quando vai a Bologna sembra che arrivi un derby pazzesco, in realtà.
5: Esatto, insomma, non... cioè.
0: Vabbè, comunque poi vediamo cosa succederà domani, e sperando ovviamente.
5: Speriamo,
0: che tra l'altro a quest'ora saremo già verso la fine della partita, perché sono le 13:47 quasi, quindi saremo diciamo in chiusura.
5: Siamo sicuri che domani è mezzogiorno?
0: Speriamo di sì. Tra l'altro, ecco, l'altra cosa che ci tenevo a dire, visto che poi, come diceva anche Cristiano, c'è la possibilità già con domani, no, di avere un piede e mezzo diciamo in Champions, va da sé che dobbiamo vincere, perché le altre sfide sono Pisa-Napoli e onestamente non mi aspetto che il Pisa possa fare chissà
5: queste
0: che sgambetti al Napoli, visto i pochissimi punti, i pochissimi gol che ha segnato quest'anno. C'è Como-Parma, anche lì il Parma di nuovo un'altra squadra che non ha niente da chiedere, non credo che il Como avrà grosse difficoltà. Genoa-Milan è una partita che mi incuriosisce, perché è vero che anche il Genoa non ha grosse ambizioni di classifica.
5: Ma visto l'andamento del Milan attuale.
0: Esatto, infatti più per come sta andando il Milan che per quella che può servire eventualmente al Genoa, che si è salvato, e comunque una squadra storica, che penso che anche per loro sarà l'ultima partita in casa, penso che vogliano salutare i propri tifosi con un regalo. E poi ovviamente c'è il derby di Roma, da capire con chi si presenterà la Lazio, no? Perché Sarri aveva detto che se spostavano la partita
5: o non
0: presentavano la squadra, o non andava lui, o mandavano la primavera, insomma ha minacciato la qualunque. Detto che purtroppo la Lazio di questo momento non mi dà tutta sta fiducia, cioè paradossalmente forse Genoa-Milan è quella che mi dà più speranze di tutte queste partite. La Lazio ha fatto due partite di fila contro l'Inter, ne ha prese mi sembra 4 in campionato, 2 in Coppa Italia, insomma non mi sembra anche
5: non giocando
0: lì,
5: perché in Coppa Italia non
0: tra
5: hanno giocato
0: tra l'altro, e quindi ecco l'unica speranza è che essendo un derby non vogliano proprio regalare,
5: speriamo almeno regalare, o hanno risparmiato le energie per il derby, non lo so,
0: no forse. Ecco, anche perché avendo perso la Coppa Italia, non avendo più possibilità di andare in Europa in nessun modo, la cosa che su cui potrebbero far forza è quello che vorrebbe forse fare poi il Toro la prossima settimana, no? Cioè impedire all'altra squadra della città di andare in Champions, perché poi di fatto potrebbe essere l'unico obiettivo, chiamiamolo morale, se vogliamo definirlo morale, della Lazio. Juve Fiorentina l'abbiamo detto, c'è un Inter Verona che non serve a nessuno alle 15, Atalanta Bologna alle 18 e poi alle 20:45 invece le tre sfide che riguardano invece la parte bassa della classifica, quindi per la salvezza Udinese Cremonese, Sassuolo Lecce e Cagliari Torino, anche se poi Cagliari Torino, insomma il Toro è già salvo, il Cagliari è parecchio su, insomma sarà cosa tra Cremonese e Lecce, però la matematica dice che anche il Cagliari non è ancora salvo e quindi ci va la contemporaneità anche di quelle tre partite. Sei d'accordo sul fatto che forse è Genoa-Milan quella da cui possiamo sperare qualcosa di più?
5: Sì, poi non si sa mai, cioè
0: No,
5: uno
0: certo.
5: Spera sempre, però.
0: Partendo
5: intanto
0: sempre...
5: partiamo da
0: Brava.
5: Noi, pensiamo a noi, a vincere.
0: Infatti
5: noi,
0: stavo arrivando
5: qua...
0: lì. Partendo dal presupposto che noi dobbiamo vincere la partita,
5: esatto.
0: Perché noi tutti i calcoli li facciamo se noi vinciamo, perché se noi non vinciamo ci siamo sparati sui piedi da solo. Vediamo i vostri messaggi. Massimiliano da Roma: ciao grande Dario, dunque le qualità tecniche per centrare l'obiettivo le abbiamo, ciò che mi preoccupa è l'aspetto mentale di questa squadra. Speriamo che quei tre lì davanti possano trascinarci verso la qualificazione in Champions. Una domanda: ma i criteri per la composizione dei calendari escludono i derby alla prima e all'ultima? Qualcuno sa spiegarmi perché allora è stato messo Toro Juve all'ultima? Ma non, sinceramente all'ultima non lo so, alla prima sicuramente sì, e l'altra questione è che non si possono fare i derby alle 20:45. Infatti l'altra cosa che io avevo sollevato quando è venuto fuori lo spostamento alle 20:45, dicevo ma scusate, ma se i derby non si possono fare alle 20:45 vale solo per la domenica alle 20:45, perché altrimenti non aveva senso, no? Il problema del lunedì, cioè era veramente paradossale, era un continuare a peggiorare una situazione regolamentare che è oggettivamente un po' invischiata. Non lo so, non mi ricordo, sicuramente non la prima, forse addirittura non le prime due, però sull'ultima non ricordo che ci siano divieti, tra virgolette, per fare i derby, sinceramente, anche perché non vedo perché ci dovrebbero
5: non
0: essere.
5: Non potrebbero nemmeno far sapere l'orario della partita due giorni prima o tre,
0: certo.
5: E l'hanno fatto lo stesso, però, quindi il dubbio viene. Cioè
0: però l'hanno fatto lo stesso. No, quello che io non ho capito, se veramente il problema fosse era solo Roma-Lazio e c'era la questione della contemporaneità, secondo me si poteva scorporare Roma-Lazio, vista la particolarità della situazione, e spostavi solo quella partita lì. Detto questo, in un modo o nell'altro, alla fine si è tornati praticamente alla scelta iniziale, no? Perché se si fa alle 12 invece che alle 12:30, ma quello oggettivamente cambia poco. Oltre al fatto che bisogna anche capire quanto poi questa contemporaneità delle partite sia fondamentale, no? Tanto se devi vincere, devi vincere, indipendentemente
5: anche
0: che
5: quello...
0: tu giochi la prima, la seconda, la terza partita nell'ordine.
5: Poi in una situazione del genere potevano fare un'eccezione, cioè,
0: boh. O magari accorgendosene non nella settimana stessa, a proprporre un'inversione di giornate, no? Inverti la terz'ultima con la penultima, nella terz'ultima il problema della contemporaneità non ce l'hai e fai un'inversione di partita.
5: Non lo so come l'hanno pensata, boh.
0: Buongiorno Teresa che ci saluta, buongiorno a tutti, non sono per niente tranquilla, lo so, ce l'hai già detto ieri Terry, perché non ho ancora metabolizzato il pareggio contro il Verona, già retrocesso tra l'altro, eravamo lì sia io che Leonora e siamo venuti via non proprio felicissimi.
5: No.
0: Questa squadra è davvero in grado di portare a casa 6 punti, niente calcoli, domani bisogna solo vincere e speriamo ovviamente, e poi ci manda un abbraccio. È in grado di portarli a casa? Sì, perché oggettivamente in grado lo è, e poi è chiaro che la partita però va giocata, no? Va giocata, no, come si deve.
5: Più che giocata devono segnare.
0: Certo.
5: È quello il problema, perché tirare in porta tirano, ma se uno
0: però
5: non
0: sai
5: segna...
0: che allora il problema della Juve di quest'anno è che ha veramente tirato tantissimo e ha segnato poco, probabilmente però in proporzione ai tiri fatti, perché in realtà la Juve, lo guardavamo ieri pomeriggio con Luigi, tolta l'Inter che ha fatto 85 gol, è il secondo barra terzo attacco del campionato, perché dopo l'Inter che ne ha fatti 85 c'è il Como che ne ha fatti 60 e la Juve che ne ha fatti 59, quindi in realtà di gol ne abbiamo fatti, però abbiamo creato talmente tante occasioni in certe partite che te ne aspetti sempre esatto, qualcuno in più.
5: Non è vero che la Juve non gioca, possiamo dire che non è vero, perché cioè, ogni volta sembra non giocano, non giocano, invece giocano, il problema è che se tiri e non segni non fai gol, cioè la porta la devi prendere, non è che uno conta i tiri,
0: se ogni tre tiri ci fosse un gol saremmo probabilmente campioni d'Italia quest'anno, magari anche ogni tre traverse un gol, no?
5: Sì,
0: perché anche quest'anno
5: diciamo
0: ne abbiamo prese
5: traverse.
0: Tante. Ciao Dario, c'è Eleonora, per domani ho fiducia, ma mi preoccupano molto gli arbitri e il VAR, questo è altro tema, no? Non solo per noi ma in generale sull'andamento delle partite, gli ultimi turni non fanno sperare bene, poi ovviamente se noi le vinciamo entrambe non c'è altro da dire, mi piacerebbe però che non si dovessero fare tre gol per arrivarne a uno, certo, perché poi i fuorigiochi millimetrici quelli, insomma effettivamente ne abbiamo viste tante, tra l'altro domani c'è la combo Massa Chiffi che non è proprio il massimo della vita per
5: siamo tutti
0: per
5: preoccupati per questo,
7: viva l'onestà,
5: esatto.
0: Soprattutto ecco anche Kalulu, leggevo un articolo stamattina credo su Tutto Sport che con Massa non è fortunatissimo, nelle ultime tre partite che è stato con la Juve arbitrata da Massa, Kalulu è stato espulso due volte, perché una volta era quella di Roma con la Lazio, quello che l'hanno guardato dal drone, e l'altra volta no, era con chi, scusami, era Chiffi al VAR, che era quella di San Siro, dell'espulsione di Kalulu con bastoni,
5: anche
0: eccetera,
5: quella
0: eccetera.
5: Giustissimo.
0: Vabbè, quest'anno è andata così. Io sono uno che mi sono sempre lamentato di chi si lamentava di arbitri e VAR. Quest'anno devo dire che ne abbiamo viste veramente talmente tante. E a proposito di Fiorentina, anche il rigore su Vlahovic dell'andata,
5: appunto,
0: no?
5: Appunto. Allora io dico questo. Ok, siamo superiori, no? Abbiamo questa cosa noi juventini, siamo superiori agli arbitraggi, eccetera, no? Che non ci mettiamo a parlare. Ma basta. Basta, perché non è che per questo allora dobbiamo essere sempre penalizzati, perché basta, cioè non se ne può più.
0: Allora, vediamo un po'. Tiziano da Milano ci dice: dalle voci che circolano il prossimo attacco della Juve potrebbe essere così composto. Vlahovic si rinnoverà, Colomuani, David, Ildiz e il portoghese che evidentemente è con Seisao. È di vostro gradimento? A me non entusiasma granché. Lo posso capire, Tiziano, anche se tutto sommato mi sembra un buon attacco. Dammi però delle alternative, perché poi il problema è sempre quello, no? Cioè, ieri anche parlavamo con molti ascoltatori durante Colpo Gobbo, tanti che dicono no, Vlahovic non mi piace, Colomuani non mi piace, con Seisao non mi piace.
5: Però cioè, chi ti piace?
0: Qualcuno lo dobbiamo pur mettere dentro, no? Detto
7: mettiamo
0: che tanto...
7: Gabibbo.
0: Esatto, detto che tanto Haaland non lo trovi. Perché poi l'altra questione è, di Haaland in giro non è che ce ne sono tanti, no? Certo, a noi farebbe molto comodo il Kefren Thuram, buonanotte, il Marcus Thuram di turno. Ecco, allora lì in tanti dicono ricongiungiamo i fratelli, che insomma Thuram
5: lo dico da sempre, se Marcus vuole.
0: Solo che non ricordo operazioni di mercato fra Inter e Juve di giocatori di
7: devi
0: quel livello.
7: La PEC di raggiungimento familiare.
0: esatto. Ecco, guarda, c'è Massimiliano che ci manda, credo, uno screenshot. Invece lo posso ingrandire. Devo schiacciare su questa roba qua, se no facevo una roba bruttissima che mi portavo come gli anziani. I derby non potranno disputarsi alle giornate 1 e 38 e nel turno infrasettimanale della giornata 9. Sai che questa me l'ero persa, Massimiliano? Non me lo ricordavo. Ma è di quest'anno questa, dunque, perché poi dice prevista per gli incontri in casa in trasferta le seguenti coppie di società, va bene, gare tra squadre partecipanti alle coppe europee, va bene, non ci sarà la sosta invernale in periodo natalizio, si giocherà nel weekend del 21 e del 28 e del 3, oltre al turno infrasettimanale del 6 gennaio. se questa è la notizia, di, cioè oggettivamente è un assoluto controsenso, ma non mi stupirebbe sinceramente, no, visto quello che abbiamo visto. Però la cosa che mi stupisce ulteriormente, Massimiliano, è che cioè, i calendari sono usciti a luglio e nessuno ha mai fatto notare questa cosa. Sinceramente non me lo ricordavo. E detto questo, boh, tanto ormai è così e ce la prendiamo, tra virgolette, ce la prendiamo.
5: Cambierà.
0: Praticamente così. Stavo leggendo su Twitch, non riesco a leggere la chat, adesso fra poco la scorriamo, così la andiamo a leggere. Però ecco, torno un attimo sul messaggio di Tiziano, no? Perché a parte che sì, sono voci, nel senso che sono nomi che vengono accostati, perché anche su Colomouani è sempre tutto un pur parler, tra virgolette, un po' come lo è su Lewandowski, nel senso che se fai questo tipo di elenco qui, al posto di Colomouani potresti metterci Lewandowski, nel senso che è un altro nome di cui si parla. Chiaro che secondo me o Vlahovic o Lewandowski, dubito che ci possano essere entrambi, dal punto di vista anche banalmente sia economico che tattico, perché poi di fatto dovresti panchinare Vlahovic e dubito che Vlahovic accetterebbe di stare in panchina, oltre a un rinnovo che sarebbe molto costoso. Ecco, però allora chiedo a te, Eleonora, perché poi così so già cosa la pensano i nostri amici da casa, ma voglio sapere da te, Vlahovic rinnovi o non rinnovi?
5: Posso dire la...
0: Sì, assolutamente, così scateniamo, guarda, c'è Forza Onore che è pronto ad aspettare.
7: Ruota libera.
0: Sentire cosa dici, perché lui è un super fan di Vlahovic.
5: Allora, diciamo che è troppo incostante, non è uno su cui si può fare affidamento, secondo me, quindi io non lo rinnoverei.
0: Ok.
5: Nonostante, cioè, so che ama la Juve, tutto quanto, però noi abbiamo bisogno di un attaccante... ok che ami la Juve, va tutto bene, però veramente e gli infortuni, e poi lui deve lavorare molto a livello anche mentale,
0: sì,
5: perché è un giocatore molto molto instabile, irascibile, quindi deve lavorare su molti aspetti e la Juve non ha tempo da aspettare,
0: certo.
5: Non ha tempo perché tu vada bene, cioè no. La Juve devi arrivare, devi segnare, devi vincere, punto e stop. Io la penso così, poi ognuno
0: intanto cioè, su Vlahovic ci sono i pro e contro. Anche su Yıldız abbiamo anche ascoltatori che Yıldız che sembra quello che potrebbe mettere d'accordo tutti, c'è anche qualcuno che non è d'accordo su Yıldız, sugli allenatori sappiamo come funziona, sì. Quindi ognuno ha il suo parere. Forza Onore ci dice Juve Pisa 4-0. Sì, hai ragione a proposito delle goleade, però ragazzi stiamo parlando di una squadra
5: che Pisa c'è, cioè,
0: aspetta, no, ti faccio vedere. Cioè il Pisa,
7: Sassuolo Juve 3-0.
5: Sì, è vero.
0: Però il Pisa ha subito 66 gol, ragazzi. 66
5: esatto.
0: Gol. Cioè, capisci che è la squadra che nessun'altra squadra ne ha subiti più di 60. Il Verona stesso, che è penultimo, ne ha subiti 58. E quella era l'altra recriminazione che io facevo l'altra settimana quando abbiamo pareggiato. Cioè, se riusciti a fare solo un gol su punizione, su un errore di Montipò, perché la punizione non era battuta benissimo, a una squadra che ha subito 58 gol, ragazzi. No? Quindi. C'è anche quello da tenere in considerazione. È chiaro che se fai le goleade contro le squadre che non hanno praticamente la difesa, è vero, te la porti a casa, sei felice. Non è sempre detto, perché infatti col Verona non l'abbiamo
5: non
0: fatto.
5: È così scontato.
0: Sono le 14 passate, andiamo con il notiziario, fra pochissimo.
2: Tutta la Juve che vuoi.
3: Passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Tutta la Juve che vuoi. Tutta la Juve che vuoi.
0: Rieccoci in onda alle 14 e 4 minuti, quasi 5, con sempre tutte le che vuoi insieme fino alle 15. Poi ci sarà Sabato Sport con Chiara Leati. E si chiama Eleonora la nostra ospite, dico per chi ci sta scrivendo su Twitch che l'ha chiamata Veronica. Si chiama Eleonora. Lo so che tu la pensi così, ma sai che siamo anche in tanti a pensarla in maniera diversa. Mi riferisco a Forza Onore che ci sta scrivendo su Vlahovic, come sempre, no? Questa discussione che ormai portiamo avanti da settimane. se non da mesi. Ricordo solo io, perché non gliel'ho detto forse, che poi dobbiamo sentire Alessia Mingione, non so, in questa parte, poi quando riesce a mandarle il link, perché mi sono dimenticato di dirtelo nella pausa. Adesso così andiamo a contattare la nostra prossima ospite. Daniel ci dice: quanto mi verrebbe da ridere se la finale del tennis passasse a lunedì causa pioggia, no? Anche per quello che ci diceva prima Stefano Romagnoli, che stava piovendo. In realtà adesso, insomma, stiamo guardando anche in sottofondo le immagini di Sky, e direi che sono, non so se sono di repertorio, se sono di stamattina, però prima ho visto un servizio dell'inviato a Roma per il tennis, e mi sembrava che ci fosse il sole in sottofondo, quindi non riesco a capire se questo è un preriscaldamento di Sinner, cosa che può essere, perché la finale dovrebbe essere, poi la finale, scusatemi, la ripresa della semifinale dovrebbe essere alle 15, però comunque prima dall'inviato sembrava che il sole ci fosse. Chiaro che se riescono a giocare meglio, anche nell'ottica di dare a Sinner il più riposo possibile, se dovesse vincere, perché in questo momento è avanti, però non è ovviamente scontato. Davanti c'è un signore che si chiama Medvedev, che non è assolutamente l'ultimo degli arrivati. C'era ancora un messaggio che, ecco, Angelo da Frosinone, che ci dice: in fatto di attaccanti, perché poi Ampalo non va bene per la Juve? Ha fatto più di 20 gol, è così peggio di Opendai e Zegrova. Angelo, sì, ha fatto 20 gol, però in Serie B, cioè col Palermo, se non ricordo male. Poi Ampalo, lo stavo cercando prima, sì, Palermo, stagione 25-26, 38 partite, 24 gol e 7 assist. Certo, se leggi questi numeri qui, stiamo parlando di un signor attaccante, ma
5: devi vedere anche il contesto.
0: L'anno scorso, se non ricordo male, poi Ampalo era al Venezia, e il Venezia è retrocesso, ecco. Pur avendo poi Ampalo in attacco, che probabilmente ci sono quei giocatori che rendono molto bene nel campionato cadetto. Il campionato di Serie B è un campionato difficilissimo, questo non sto dicendo, però evidentemente i livelli sono diversi, se no non sarebbe la Serie B e sarebbe, esatto, la Champions League, no? Sono tantissimi giocatori che hanno fatto sfracelli in Serie B e poi arrivati in Serie A non li hanno fatti o non li hanno mantenuti, e poi Ampalo, diciamo che in un certo senso ha fatto il contrario, ha dimostrato al Venezia di essere un buon giocatore probabilmente per una squadra in mezza classifica, ma poi andando in Serie B invece forse è esploso, e può essere che quella sia effettivamente la sua dimensione. Riusciamo a sentire un vocale nel frattempo, Yves, così ascoltiamo anche i nostri amici da casa.
8: Buongiorno Dario, buongiorno Veronica, Stefano da Bergamo.
0: Ciao Stefano.
8: In partenza domani mattina all'alba per andare a vedere la partita contro i fiorentini, che ci odiano, ma anche noi non abbiamo grande simpatia per loro, anche per come si comportano e per tutto quello che dicono su di noi. Quindi spero che ci sia una bella goleada domani, anche come lezione nei confronti di questi signori. Detto questo, devo dire che tutto questo cancan che c'è stato in questi giorni per spostare sto benedetto orario a mezzogiorno, per non sovrapporsi all'evento degli Internazionali d'Italia di tennis, secondo me sarà inutile, perché il meteo ci dice che sia oggi che domani sulla capitale è prevista pioggia a go-go, e quindi facilmente la finale, vedrete, sarà disputata lunedì. Quindi il calcio in sostanza poteva tranquillamente svolgersi agli orario consono delle 15 piuttosto che delle 20:45. Ciao.
0: Lo so Stefano, però quello a parte che non lo puoi prevedere, no? Cioè non è che puoi aspettare, ce l'hanno detto giovedì sera, non è che potevi aspettare oggi per vedere il meteo.
5: Se avessero spostato la partita e avesse piovuto... Non avesse piovuto, e dovevano entrambe farle lunedì.
0: No, ma infatti no, diventava... No, ovviamente quello non lo si può fare, non lo puoi prevedere. Tra l'altro l'unico dubbio che mi viene in mente è che continuano a chiamarti Veronica, che oggi doveva venire Veronica Vignieri. Ma io non l'avevo detto a nessuno. Cioè, forse quando ci eravamo salutati avevamo detto ci rivedremo il 16 di maggio. Comunque Eleonora Frescura è qua con noi oggi, non Veronica, visto che sono già in due. No, sì. Poi, insomma, Stefano, la questione del calendario l'abbiamo già affrontata, anche se dicevo prima, no, che in realtà da quello che si è visto nel servizio che stanno facendo a Roma, Stefano Romagnoli all'1:15 ci diceva che stava effettivamente diluviando, però poco fa invece mi è sembrato di vedere il sole. Detto che appunto la partita di Sinner con Medvedev ripartirà da metà del terzo set, anzi forse qualcosa più che la metà, dovrebbe durare 40-45 minuti, un'ora al massimo se Medvedev dovesse riuscire a recuperare qualche punto, Per cui cioè, la finestra temporale in cui ci deve essere il sole, effettivamente, per fortuna, deve essere abbastanza piccola. È chiaro che però devono avere la possibilità di almeno di
5: quello
0: scendere.
5: Quello ancora non lo possiamo,
0: non lo possiamo prevedere. Su quello ancora non lo possiamo prevedere. E abbiamo pronta Alessia, mi fa segno Yves. Ah no, non ancora. Allora, c'hai un vocale? Perfetto, andiamo con il vocale.
9: Ciao Dario, ciao Leonora, Enrico della provincia di Lodi.
0: Enrico, ciao.
9: Io Vlahovic lo rinnoverei ad ogni costo, perché è il centravanti, il tipo di centravanti che Spalletti auspicava prendessimo a gennaio.
0: Questo è vero.
9: Quando lui era infortunato. Poi secondo me Kolumoni non è il suo perfetto sostituto, perché non è quel tipo di centravanti. E quindi se non Vlahovic, chi? Sul mercato io non vedo giocatori realisticamente prendibili che lo possano sostituire. Lui l'abbiamo già in casa. Direi che sarebbe per me una follia non rinnovarlo. Cioè, forza Juve.
0: Guarda Enrico, sono d'accordo su tante cose che hai detto. Parto dalla prima, il fatto che corrisponde esattamente alla descrizione che aveva fatto Spalletti dell'attaccante che voleva, al punto che io alla fine del mercato di gennaio mi ero posto il dubbio che la Juventus non avesse poi effettivamente acquistato un ulteriore attaccante, perché c'era la possibilità magari che il ritorno di Vlahovic fosse prima rispetto a quello che si pensava, no? Per cui si parlava di fine marzo, ha detto beh, se non hanno comprato nessuno magari perché gli hanno garantito che Vlahovic rientra prima. Poi purtroppo non è successo, non solo non è rientrato prima, ma poi quando è rientrato, seppure è rifatto male, ha saltato altre 3-4 partite. E sono d'accordo, ed era anche quello che dicevamo prima con Eleonora, sul fatto che difficilmente hai un'alternativa valida e lui ce l'hai già in casa. È un po' il discorso che si faceva con Rabiot, no? Perché se rinnovare Rabiot a 7 milioni oppure andare a comprarne un altro che devi anche spendere per il cartellino. Forse paradossalmente Vlahovic in questo momento è ancora più difficilmente sostituibile, no? Che è quello che ci stavamo dicendo anche prima con Yves durante la pausa. Non ci sono in questo momento in giro così tanti giocatori che possano sostituire veramente Vlahovic. Italian Magic su Twitch ci dice: Schillaci era capocannoniere in Serie B quando l'ha comprato la Juve, vero, però stiamo parlando intanto di un calcio di 30 anni fa, che è molto diverso dal calcio di adesso, e stiamo parlando di un calciatore che la Serie A, se non ricordo bene, non l'aveva ancora mai fatta, no? Invece su Poyampalo lo abbiamo già anche visto in Serie A, quindi secondo me c'è ancora anche quel passaggio lì. Poi per carità, anche Dybala l'avevamo comprato dal Palermo, esatto. Però aveva già fatto il Palermo in Serie A, aveva già segnato a San Siro, aveva già fatto vedere anche contro squadre di un certo livello quali erano le sue caratteristiche. Io in questo momento in Italia, davvero, prima parlavamo di Thuram, ma altri attaccanti che vorrei di altre squadre faccio fatica a pensare. Il Milan non ce l'ha, è messo peggio di noi, e infatti sono lì che non sanno più dove andare a sbattere la testa. La Roma sì, ha Malen, ma Malen sì. Per me è un Kolumoni, cioè non è, se vado a prendere Malen allora il discorso vale con Kolumoni. E la Lazio fondamentalmente non ce l'ha, e poi a scendere sì, non so, si può prendere Duvikas dal Como, che ha segnato sì, effettivamente tantissimo. Ecco, se devo pensare a un attaccante che gioca in Italia, che ha fatto molto bene, che quindi conosce anche il campionato, paradossalmente andrei a pensare a lui. Però se il Como, e ci andrà perché ormai è matematico, farà le coppe, dubito che smantellerà completamente la squadra. Ha detto che forse Gianni Copaz è in uscita, credo inevitabilmente. Cioè questo è, no, il tema, Eleonora, sì, che ci stiamo portando dietro.
5: Sì, esatto, quello che dicevamo prima, che è difficile trovare il fuoriclasse, diciamo, no? Quello che spicca rispetto agli altri. Il calciatore è quello forte, cioè che trascina la squadra, diciamo questo, no? L'attaccante forte è difficile trovarlo e non so, dobbiamo andare a vedere anche negli altri campionati, no? Anche all'estero eccetera, ma come dicevamo prima, lì c'è anche un altro modo proprio di giocare, di vedere il calcio, cioè il calcio più giocato, quindi la difesa più debole,
0: certo,
5: più gol, e dipende sempre un po' da dove gioca.
0: Cioè, infatti prima parlavamo anche dei campionati spagnoli, per esempio. Era
5: esatto.
0: Il segno che non ho capito, Yves, se era il segno infatti... che abbiamo Alessia, sì, perché ti vedevo ti vedevo volare in regia. Allora diamo il benvenuto, il bentornato, anzi, ad Alessia Mingione. Ciao Ale, ben trovata.
10: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Eccola qua, cioè, mi fa sempre molto piacere sentirti e vederti, lo sai. Senti, parto subito da te, perché questo tema Vlahovic ormai ce lo portiamo dietro da un anno intero, forse con l'avvicinarsi della fine della stagione diventa ancora più importante, no? C'è la questione rinnovo, sì, no, e poi la questione se non rinnova chi al posto di Vlahovic, perché poi la tematica importante è quella. Voglio sapere da te da che parte stai, cioè se lo vorresti rinnovare o meno, e chi vedresti sia come papabile, quindi in ottica di un'eventuale realizzazione di operazione, sia chi vorresti invece al posto di Vlahovic, che non necessariamente sono la stessa cosa.
10: Allora, la questione attaccanti ormai è ben evidente. Dusan Vlahovic è ritornato ed è tornato abbastanza forte, perché si è fatto sentire soprattutto nell'ultima gara contro il Lecce, perché è andato in gol dopo soli 10 secondi, e poi è stato proprio il suo gol che ha deciso la gara e che ha portato a casa 3 punti fondamentali in chiave lotta Champions League. Proprio pochi giorni fa ho fatto proprio un reel sui nostri canali social di Radio Bianconera concentrandomi su Dusan Vlahovic, perché infatti allora mi sono posta la domanda, anzi ho posto la domanda ai tifosi, se è giusto che Dusan Vlahovic venga rinnovato o meno. Ad oggi la risposta è una, ovvero io sono dalla parte di Dusan Vlahovic, lo sai, sono sempre stata una sua grande sostenitrice, malgrado magari il suo comportamento che a volte ha destabilizzato un po' gli animi e di conseguenza anche le sue prestazioni in campo, però non si può discutere la caratura di Dusan Vlahovic, anche perché proprio dopo la gara contro il Lecce, anche Luciano Spalletti lo ha detto in conferenza stampa. Quando è arrivato voleva un attaccante fisico e Vlahovic l'ha definito come tale, perché ovviamente ha evidenziato le caratteristiche del bomber numero 9, e quindi è chiaro che la volontà di Luciano Spalletti sia quella di che il rinnovo di Vlahovic venga appunto concretizzato. È una questione delicata, perché appunto il nodo riguarda sempre l'ingaggio, perché il serbo vorrebbe un aumento, si parla di un biennale da 6 milioni di euro netti a stagione, lui pretenderebbe qualcosa di più, quindi diciamo che purtroppo il punto interrogativo riguarda sempre la questione economica. Certo è che se il numero 9 è tornato, ed è tornato anche in gran forma, perché vuole incidere, è un attaccante anche diverso a livello mentale, sicuramente è un grande vantaggio, e soprattutto vuole dimostrare di essere a tutti gli effetti un numero 9 d'eccellenza.
0: Sai qual è il mio dubbio su Vlahovic, cioè, Alessia, poi ti faccio continuare, è che arriva Allegri e dice: è colpa di Allegri che Vlahovic, esatto, non segna. Poi arriva Motta, vedrete quanti gol fa con Motta, ed è rimasto sempre lì. Arriva Tudor ed è rimasto sempre lì, esatto. Cioè non ha mai fatto quel salto che mi fa dire no, esatto, io lo terrei tutta la vita, no? Cioè è sempre un po' incompiuto, se vogliamo.
5: Dici che si è ripreso, che è andato forte perché vuole il rinnovo, è normale. Cioè è normale che lui adesso tenda a giocare bene, a fare bene, perché vuole il rinnovo, è molto semplice, e soprattutto l'aumento, sì. Quindi sì, cioè, dobbiamo vedere intanto la partita di domani, sì, e poi vedremo.
10: Certo, il rinnovo è importante se lui vuole restare alla Juventus, perché altrimenti metterebbe in campo le sue qualità per cercare di ottenere l'offerta migliore. Io credo che Luciano Spalletti sia un grande allenatore, e questo lo ha dimostrato fin dall'inizio, perché se a quest'ora ci fosse stato lui sulla panchina della Juventus, a quest'ora dico che i bianconeri non potevano anche lottare, non dico per il titolo, ma per il secondo posto sì, perché lo è attualmente, con una squadra comunque che non è proprio da Luciano Spalletti. Infatti proprio in vista del mercato estivo si dovrà costruire una squadra adatta alla sua tipologia di gioco, però appunto la grande differenza la fa l'allenatore ha fatto crescere tanti della rosa, tra cui Locatelli, tra cui Calulu, tra cui McKennie. E Vlahovic è uno di questi, perché il nostro allenatore punta tanto su Vlahovic.
0: Guarda, ti dico, io sono uno di quelli che ti fa Juve, no? Per cui io sarei, esatto, contentissimo se da domani Vlahovic mi fa 2 gol domani, 2 gol contro il Toro, e io sono la, esatto, persona quello, più felice del mondo, no? Non è che voglio che Vlahovic continui, tra virgolette, a far male. Andiamo sul discorso eventuali sostituti, Ale. Chi è papabile e chi invece vorresti se Vlahovic non dovesse rinnovare?
10: Guarda, diciamo che i nomi sul mercato ce ne sono tanti. Si sentono tanti nomi, tra cui Nicholas Jackson del Chelsea, o Nunez che gioca in Arabia Saudita, ex Liverpool. Sono due profili i quali praticamente Jackson sarebbe quello più papabile a livello economico. Il Chelsea sarebbe anche disposto a cederlo qualora dovesse arrivare un'offerta di loro gradimento. Mentre dall'altra parte Nunez resterebbe comunque un calciatore invece sicuramente più costoso ed esplosivo. Però parliamo anche di due figure che in entrambi i campionati, sia quello arabo che la Premier League, sono discontinui. E quindi la Juventus deve andare alla ricerca di un profilo non discontinuo, ma che porti frutti. E quindi io ti dico che il nome che io sogno e che sappiamo bene, che purtroppo resterà forse per sempre un sogno, è quello di Victor Osimhen.
0: Certo.
10: È lui l'attaccante per eccellenza che farebbe al caso della Juventus, perché ritroverebbe l'allenatore, che è Luciano Spalletti. Anche il toscano aveva manifestato la volontà di riavere l'attaccante con sé. Quindi lui sarebbe l'attaccante perfetto, però bisogna guardare in faccia la realtà. Quindi oltre al rinnovo di Dusan Vlahovic, secondo me bisognerebbe anche avere una riserva. Si è parlato anche tanto del ritorno di Colomani.
0: Sì, esatto, infatti volevo sapere anche cosa ne pensavi, cosa pensavi di quello.
10: Il ritorno in bianco-nero. Io sarei propensa al ritorno di Colomani, perché comunque lui in maglia bianco-nera non ha fatto per niente male. La sua volontà fin dall'inizio, anche quando si parlava di un suo ritorno, era sempre ben evidente, ovvero ritornare a Torino. Sì. Quindi io credo che con Luciano Spalletti e con l'ambiente che si respira adesso al J-Center, credo che il francese possa trovare finalmente la sua dimensione che non ha trovato ovviamente al Paris Saint-Germain.
0: Senti, invece volevo chiederti una cosa dal punto di vista della valutazione della rosa, no? Perché noi spesso da tifosi siamo abituati a pensare su alcuni giocatori, no, e lo sappiamo, ma che alcuni forse siano più forti di quello che pensiamo. Perché notizia dell'altro giorno, Deschamps ha diramato le convocazioni per il Mondiale e non ci sono né Kalulu né Thuram. A me in questo momento, vista la stagione, fa più specie quella di Kalulu che non quella di Thuram, no? Perché Thuram ha fatto oggettivamente una stagione ricca di alti e bassi, Kalulu ha fatto una stagione pazzesca. È vero che la Francia lì ha Theo Hernandez, di giocatori ne ha, però insomma la stagione di Kalulu io non mi aspettavo che potesse non essere convocato con la nazionale. E oltretutto, a proposito, poi c'è anche la questione De Ligt per i nostalgici, che è stato operato alla schiena, quindi non andrà al mondiale. Insomma, sono tanti giocatori che conosciamo bene che non andranno al mondiale, ma volevo sapere cosa ne pensi di Kalulu e Thuram, Ale.
10: Guarda, di certo la mancata convocazione di entrambi i bianconeri lascia l'amaro in bocca, perché comunque sia Kalulu che Thuram sono due calciatori che sono cresciuti tanto durante questa stagione. Soprattutto Kalulu ha dimostrato di essere un ottimo difensore. Quindi la mancata convocazione lascia un po' perplessi, però parliamo di Juventus e quindi cerchiamo di trarre il lato positivo, perché così possono concentrarsi maggiormente per la vecchia signora.
0: Sì, no, quello è sicuramente l'aspetto positivo. E a proposito, appunto, anche di un Thuram non in formissima, domani non è messo, almeno nei campetti, fra i titolari, dovrebbe giocare Kop Meiners. Anche lì, sei d'accordo su questa scelta o magari cambieresti qualcosa? Perché c'è un altro giocatore che ha fatto molto bene da quando è arrivato, che è Holm, che però è stato forse sfruttato un po' poco, no? Per quello che aveva fatto vedere.
10: Sì, rispetto a Boga, degli ultimi innesti del calciomercato invernale è stato sfruttato poco. Sarei favorevole appunto a Kop Meiners dal primo minuto, per vedere anche come, in che modo, in che modalità viene schierato e soprattutto che apporto dà alla squadra. Perché Thuram appunto non ce la fa in vista della gara di domani. La formazione ruota sempre intorno al 3-4-2-1. Quindi diciamo che Kop Meiners vorremmo provargli a dare nuovamente fiducia, anche se la sua cessione a fine stagione è ormai quasi decisiva. Infatti la Juventus punta ad ottenere un'offerta da circa 30-35 milioni per cercare di ovviamente fare mercato, perché la sua presenza non è indispensabile, non lo è mai stata. Di conseguenza Luciano Spalletti vuole che venga acquistato un profilo alla sua idea idea di gioco e soprattutto un centrocampista forte fisico, come giusto che sia.
0: Sì, che però tra l'altro anche lì ti esce con Miners, mi aspetto che anche Miretti ormai vada via, perché sì, non l'abbiamo praticamente più visto.
10: Anche lui infatti fa parte, cioè fuori dal progetto di Luciano Spalletti.
0: Esatto, però
10: sarà un mercato molto turbolento soprattutto per via delle cessioni, a partire dal portiere.
0: Certo.
10: Sappiamo che Michele Di Gregorio è filicortico nella Juventus, al suo posto Alisson è la scelta numero uno, c'è da trattare con il Liverpool nonostante la volontà del numero uno sia quello di tornare a giocare in Serie A e quindi di vestire la maglia della Juventus. C'è un'intesa tra il calciatore e il club torinese, e quindi speriamo che l'offerta, cioè che il contratto si possa concretizzarsi, anche perché Alisson sappiamo bene che caratura di portiere, che caratura abbia.
0: Certo.
10: Quindi sarebbe un grande conto.
0: Senti, ancora un paio di cose. Una sempre sulla partita di domani. L'Ildiz delle ultime settimane non è quello che siamo abituati a vedere, no? Un po' forse per l'infortunio, un po' per la stanchezza di una stagione che comunque lui ha portato avanti fondamentalmente per tutte le partite. Lo metteresti titolare domani o magari sfrutteresti le caratteristiche sul finale? Perché io non sono così convinto che Ildiz in questo momento possa essere un valore aggiunto per la Juve. Non perché non mi piaccia, per me Ildiz, quando sento voci di potenziali cessioni a fronte di offerte clamorose, per me l'offerta clamorosa per Ildiz non esiste, è uno di quelli che blinderei assolutamente. Però in questo momento, con la difficoltà anche che ha la Juve in quella parte di campo, forse il Boga, che hai citato prima, che ha fatto tanto bene quando è stato messo in campo, non lo so, forse all'inizio con un po' più di freschezza mi piacerebbe vederlo, ecco.
10: Allora, diciamo che per quanto riguarda Ildiz è inciso tantissimo il suo infortunio alla ginocchio,

0: lo sappiamo bene. Quindi io schiererei Yildiz dal primo minuto perché ovviamente è il calciatore su cui Luciano Spalletti punta di più per la sua caratura, per la sua qualità. Certo è che non bisogna anche sottovalutare Jeremy Boga, che può essere ovviamente un grande subentrante appunto dalla panchina. Quindi secondo me tutto dipenderà anche dall'andamento della partita, perché qualora ce ne dovesse essere bisogno, qualora Luciano Spalletti si renderà conto che Kenan Yildiz non è in grado di portare avanti un grande minutaggio nelle gambe, subentrerà appunto l'iraniano. Però io credo che io schiererei tutta la vita Yildiz dal primo minuto.
1: Ok.
0: Questa, diciamo, è una giornata molto particolare, quella di domani, perché tutte coloro che lottano per la Champions League giocheranno domani in contemporanea. Quindi siamo un po' tutti col fiato sospeso, soprattutto per quanto perché la Juventus si gioca comunque, si gioca il terzo posto.
1: Eh sì, guarda,
0: Sì, si gioca il.
1: Stavamo guardando prima che paradossalmente, cioè delle sfide che ci sono domani, tolto appunto il derby di Roma, dove però la Lazio arriva in una situazione non proprio facilissima, Genoa-Milan e Fiorentina-Juve, no? Forse sono le partite un po' più
0: Esatto,
1: complicate,
0: sì.
1: perché il Como ha una partita contro il Parma in casa che insomma è abbastanza tranquillo, il Napoli non lo considero nemmeno, va a Pisa,
0: Parma
1: quindi...
0: che tra l'altro aveva giocato una grande partita contro la Roma,
1: Vero,
0: e
1: vero.
0: Roma che ha vinto in extremis praticamente agli extra minuti finali.
1: Sì, è
0: Quindi
1: vero.
0: non
1: Che
0: sottovalutiamo, uno,
1: partita!
0: non sottovalutiamo il Parma. Due, c'è anche da valutare che il Milan viene praticamente da una crisi profonda, perché le ultime le ha perse tutte. Ha perso in trasferta contro il Sassuolo, ha perso in casa 3-2 contro l'Atalanta, si presenterà al Ferraris contro il Genoa in trasferta. Seppur il Genoa non ha nulla da perdere. Però sappiamo che in casa Milan attualmente l'aria non è
1: No, no,
0: proprio positiva,
1: l'area è
0: quella che
1: pesante.
0: si respira.
1: Anche per il destino di Allegri, di una parte dei dirigenti. Leggiamo adesso un'ultima ora che Modric dovrebbe essere a disposizione. Pare che si sia allenato con una mascherina, quindi potrebbe essere della partita domani
0: Sì.
1: al
0: Quella più
1: Ferraris.
0: preoccupante per me resta la Roma, per il semplice fatto che non credo che la Lazio possa vincere il derby, più che altro perché sappiamo, abbiamo sentito anche le dichiarazioni di Sarri,
1: E certo, che bisogna vedere
0: quindi
1: chi presenterà. No, ma infatti, guarda, fosse finita 2-2 per Parma-Roma la scorsa settimana, io non dico che sarei in mezzo a due guanciali, ma quasi, perché saremmo in una situazione molto, molto più tranquilla e molto più serena.
0: sì.
1: Ale, ti ringrazio tantissimo. Abbiamo il notiziario fra pochi secondi, quindi ti ringrazio per questa bella chiacchierata. Ci
0: Grazie
1: sentiamo
0: a
1: sicuramente più avanti.
0: te. Assolutamente, un abbraccio e buon lavoro. Ciao.
1: Ciao, grazie
0: Ciao.
1: Alessia
0: Ciao.
1: Mingione, buon lavoro, buon pomeriggio. Adesso abbiamo poi ancora una mezz'oretta per chiacchierare noi, chiacchierare con i nostri amici da casa. Notiziario sportivo, ci sentiamo fra poco.
2: Tutta la Juve che vuoi. Tutta la Juve che vuoi.
3: Con Era è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera. L'unica che conta. Tutta la Juve che vuoi. Tutta la Juve che vuoi.
1: 14:35 minuti, rientriamo in onda in diretta col nostro Tutte le Juve che vuoi, insieme ancora per una mezz'oretta fino alle 15. Non inizia nessuna partita fra poco. Di solito quando arriviamo a quest'ora, cioè, annunciamo insomma la partita che inizia alle 3 e oggi ovviamente non ci sarà, lo abbiamo ricordato prima. Si giocano tutte domani le partite. Ancora questa mezz'ora con Dario Gringhelli e Eleonora Frescura. Eleonora Frescura, non Veronica. E Yves, ovviamente in regia. Chiedo anche a te quello che ho chiesto prima ad Alessia. Eleonora, adesso ti stavo chiamando Veronica anch'io. E no, perché ho fatto tutto il giro e mi stavo perdendo. Partiresti con Yildiz titolare domani?
4: È una bella domanda, perché dipende lui come sta adesso, diciamo, come vive queste ultime due partite, perché o le vive magari che è caricato, no? Perché dice, boh, sono le ultime partite, do tutto, oppure sempre per il fatto infortunio, stanchezza e
1: E
4: quant'altro.
1: poi c'è il mondiale comunque per lui, no?
4: Esatto, quindi devi vedere un attimo come le vive. Io direi sì, dall'inizio, poi magari lo sostituisci, perché non sapendo come effettivamente.

0: te stia, non lo so. Penso sia meglio dall'inizio.
1: Tu metteresti dall'inizio. Sì. Allora, diciamo che nell'ottica di come entrano in partita, effettivamente Boga ha fatto vedere che quando entra a partita, esatto, in corso, comunque sa essere decisivo. E quindi tutto sommato la scelta di mettere prima Yıldız e poi Boga ci sta. È che però la sensazione è che Spalletti, una volta che Yıldız lo mette titolare, poi lo tenga, no? Mi sembra che l'ultima volta, prima di cambiarlo, due volte contro il Verona, mi sembra che non l'abbia sostituito per niente. Ha messo anche Boga, ma Yıldız non era uscito. Invece l'altra settimana con Lecce, forse gli ultimi minuti glieli aveva risparmiati, perché una volta che lo mette fa fatica a toglierlo.
0: Lo capisco.
1: Psicologicamente lo capisco. Però vedendo come sta giocando
0: le ultime partite
1: non... faccio un po' fatica. Leggo un messaggio che qualcuno sorrideva un po', no? Perché Alessia si è sbagliata, ovviamente, ha detto l'iraniano invece del livoriano, ma glielo concediamo. Anch'io l'ho sentito che ha detto l'iraniano, dico no, e non è iraniano, però è ivoriano, quindi diciamo che è stato un piccolo lapsus. Nazareno da Ischitella ci dice: perché non si fa lo scambio dei giocatori con comprati dal genio Giuntoli, tutti impacchettati in via Milano dei cartonati, con Thuram perfetto per la Juve. Il Thuram evidentemente è nerazzurro, e questo è quello che dicevamo anche prima con Eleonora, no?
0: Esatto.
1: È uno dei pochi veramente attaccanti che gioca in Italia, e insieme a, ma questo ce l'ho messo io, Duvikas del Como, che forse potrebbe essere buono per l'attacco.
0: C'è il fratello,
1: c'è
0: poi
1: il fratello,
0: si vogliono tanto bene, stiamo notando.
1: Il padre,
0: c'è il
1: l'anno
0: padre.
1: Scorso gli ha tirato la scoppolona perché stava insultando la Juve. Quando ha segnato qua c'è stata anche la polemica all'andata, che non aveva esultato, i tifosi interisti si sono arrabbiati.
0: Sì, poi non... anche il fatto della risata, ma sono fratelli, cioè è normale che lo vivono in modo diverso,
1: certo,
0: cioè non hanno
1: certo.
0: la competizione.
1: Si vanno spesso a guardare uno con l'altro.
0: Ma sì.
1: È giusto. Sì, sì, perché poi è vero, questa cosa dai tifosi è molto dei tifosi, no? Gli stessi giocatori, fratelli non fratelli, non è che si odiano fra di,
0: esatto,
1: loro, perché anzi,
0: cioè,
1: spesso,
0: si abbracciano, scherzano, ridono, poi
1: spesso sono compagni delle varie nazionali,
0: esatto,
1: no? Per cui ci sta. Salvatore Dottore del Greco: ciao Eleonora, ciao Dario. Scamacca, sì, è tantissimo scarso secondo voi per sostituire Vlahovic? C'è sempre forza Juve fino alla fine. E se,
0: è
1: poi
0: un altro giocatore che è incostante pure lui, con infortuni,
1: esatto, bravissimo,
0: cioè...
1: Credo che il grosso problema di Scamacca, che è il motivo per cui non ha mai fatto l'ulteriore forse salto di qualità per andare in una super big, con tutto il rispetto dell'Atalanta, soprattutto dell'Atalanta degli ultimi anni, ma Scamacca, che è un giocatore potenzialmente fortissimo, e sono,
0: sì,
1: d'accordo con te Salvatore, però quante partite salta, ragazzi? C'è una,
0: esatto,
1: formazione che lotta per lo scudetto e per le coppe europee, non può fare affidamento su Scamacca, così come la Juve aveva fatto una scelta che poi col senno di poi si è rivelata corretta per Dybala, ragazzi, sta,
0: esatto,
1: sono più le partite che sta a casa che quelle che è in campo. Poi quando è in campo è fantastico.
0: Sì, ma non puoi vedere solo quello, cioè devi vedere anche comunque, perché se un giocatore si infortuna sempre, cioè la cosa conta, se,
1: certo,
0: non gioca,
1: e certo,
0: poi ok che è forte, ma se non gioca non
1: poi
0: dà
1: ti manca nelle
0: contributo.
1: Partite decisive, poi quando lo vedi dici ah che bello, però quando lo vedi,
0: esatto,
1: perché e Scamacca purtroppo anche lui ha davvero avuto e ha spesso tanti infortuni,
0: esatto.
1: Daniel poi ci dice: ricordiamo che rinnovare un giocatore non significa tenerlo per l'eternità, ma avere eventualmente la possibilità di monetizzare più avanti e perderlo a zero. Sì, è,
0: sì,
1: vero,
0: ma Vlahovic non è da adesso, Vlahovic c'è da anni,
1: il problema è,
0: cioè...
1: Poi ovviamente non si poteva pensare di rinnovarlo a quel contratto folle,
2: ma
1: che gli era stato fatto prima.
2: Basta.
1: Ecco, vedi, a proposito di basta, Andy da Essen ci dice: Vlahovic da tantissimo per la maglia, si vede, e gli,
0: sì,
1: auguro il meglio, ma lontano da Torino.
0: Esatto. Oh.
1: Preferisco cambiare dopo 4 anni, oppure che rimanga a fare la panchina. Grazie, Viadoro addirittura. Grazie Andy per questo Viadoro finale. Ma il problema sai qual è, Andy? Che Vlahovic la panchina non la farà mai, cioè il problema secondo me di questo stallo sul rinnovo è che lui quest'anno, non avendo praticamente giocato, non ha potuto mettersi in mostra, come diceva in parte anche Leonora prima, no? Quindi le squadre che potenzialmente potevano volerlo fino a ottobre-novembre sicuramente hanno iniziato a guardarsi intorno, perché comunque è stato fuori tantissimo, e,
0: esatto,
1: poi è tornato, è ristato fuori altre 3 settimane, cioè credo che, non so se arriverà a mettere insieme 15 partite Vlahovic quest'anno tra prima e dopo l'infortunio.
0: È questo che dico.
1: E questo fa tanto, con il punto interrogativo che inevitabilmente dopo un infortunio così ti rimane, che poi si sia veramente chiusa lì, no? Perché insomma, era stato un infortunio grande, poi rientri, hai un altro piccolo infortunio e quello è fisiologico, dopo che stai fuori così tanto tempo, nella speranza che
0: è quello che
1: si
0: dicevo
1: sia
0: prima
1: lì.
0: Oltre all'infortunio anche l'atteggiamento è ok, mi sta bene, ma non puoi essere carico, gasato per due partite e poi risparisci di nuovo, perché ora voglio vedere domani, io me lo auguro che queste due partite lui segni, faccia tanti gol, giochi bene e quant'altro, però cioè, non può giocare due partite, il campionato è lungo, non puoi fare affidamento su un calciatore che è così instabile.
1: Ma infatti credo che i dubbi su Vlahovic, credo che anche in società di fatto i dubbi siano quelli, no? Perché penso che se Vlahovic avesse fatto tutti i gol che purtroppo gli abbiamo visto mangiarsi negli ultimi due anni senza andare tanto più indietro, penso che sedendosi a un tavolo, magari non alle cifre che aveva prima, ma una quadra per trovare un accordo, la società l'avrebbe già trovata.
0: Esatto.
1: I dubbi esatto. I dubbi sono tanti, proprio perché purtroppo in tante situazioni ci siamo ritrovati ad arrivare a casa dicendo: ma come ha fatto a mangiarsi quel gol? No? Perché poi allo stadio lo senti quando sei lì sotto, che lo vedi. Non ho sentito.
3: Dipende un po' anche da lei.
1: E da me, da me o da lei? Ci sono ancora dei vocali.
4: Mi ricordo che è stato anche fischiato parecchio.
1: Sì, altro che. Beh, ma sai, a un certo punto ci sono anche quelle situazioni che poi a un certo punto i tifosi non ne possono più, perché quando verrà, cioè, io me li ricordo alcuni proprio da solo,
0: no,
1: davanti alla porta,
0: mia,
1: con la porta spalancata, che la palla... Esatto, voi non vedete i segni di Ive, ma ha mirato la luna più o meno.
0: Io
5: sono un po' preoccupato, a parte la nostra squadra che a volte ci fa brutti scherzi, ma io sono preoccupato soprattutto per gli arbitri, hanno messo al VAR a un certo
1: punto, prima
5: i nomi, perché comunque io ci spero, la Fiorentina si può battere, ma anche il Toro, noi comunque vinciamo, poi dopo se ne parla. Spero che gli arbitri non mettono il bastone tra le ruote come hanno fatto fino adesso, tipo Lecce. Ciao ragazzi, vi ascolto sempre, Carmine da Melbourne, forza Juventus.
1: Ciao Carmine, addirittura dall'Australia, che bello, quindi da te è già sera direi, no? Perché siamo già a fine giornata dalla tua parte del mondo, quindi magari sta cenando, siamo all'ora di pranzo più o meno, là siamo all'ora di cena. Hai ragione, il punto di partenza fondamentale è vincere, poi una volta, perché poi noi siamo qua che ovviamente guardiamo perché questa Juve non ci convince, stiamo ancora nella situazione che se noi facciamo il nostro e vinciamo le due partite, arriviamo addirittura terzi, neanche quarti.
0: E
1: no?
0: Non
1: perché
0: mi esprimo,
1: siamo
0: perché
1: terzi.
0: Io dico che avremmo potuto vincerlo quest'anno.
1: Sì, in certe situazioni,
0: perché
1: in certe condizioni.
0: No, non mi esprimo su altro, però dico che
1: potevamo fare di più. Chiudo solo il discorso di Vlahovic, che prima dicevo, i punta alla luna. Io ricordo anche il rigore nella partita di Coppa Italia dell'anno scorso contro l'Empoli, sparato tra l'altro,
0: non
1: anche
0: me lo
1: quello.
0: Grazie, purtroppo, che è meglio.
1: Purtroppo invece me lo ricordo, perché effettivamente era stato un disastro, però c'è da dire che in tante situazioni, perché poi è quello il discorso, no? Ci sono delle situazioni in cui ti ha tirato fuori, come si dice, le castagne dal fuoco, no? Perché con Lecce comunque il gol l'ha fatto lui, l'altra settimana, col Verona l'aveva fatto lui, l'altra settimana ha fatto il gol decisivo, se ne è mangiati un altro paio a proposito di tiri alle stelle, no? Perché poi è quello che non... continua a non convincermi del tutto. Lui le occasioni per fare, al di là del gol che gli hanno annullato, giustamente, del gol che hanno annullato a Kalulu per un suo fuorigioco, quello è ridicolo, ma proprio per la norma di quel fuorigioco, e lasciamo stare. Ma lui ha avuto altre due occasioni, c'è stata un'azione in cui con Seisao che gli fa il taglio, gli libera la linea del tiro, lui va in orizzontale sulla linea dell'area di rigore e poi la spara in curva, cioè un attaccante di un vero grande livello, almeno c'entri la porta.
0: Possiamo
1: poi il portiere
0: dire che
1: te la
0: manca
1: para.
0: La lucidità al tiro, quella lucidità
1: manca
0: che devi avere.
1: Manca quel pezzettino lì,
0: esatto.
1: Manca quel pezzettino lì. Terry ci dice, se qualcuno non l'ha capito, Vlahovic non è il preferito di Veronica, che è sempre Eleonora, non so perché oggi sei Veronica, Eleonora non si capisce perché, okay. È sempre Eleonora ragazzi, è già la terza. Ma
0: no, perché cioè... comunque sono la prima a dare tante opportunità, no? Però Vlahovic sono anni che ha opportunità e ogni anno ci ritroviamo puntualmente a dire ok, cioè lo rinnoviamo, gli diamo un'altra possibilità. Cioè quante volte ne abbiamo parlato?
1: Tante, probabilmente troppe.
0: Così.
1: Ti chiedo invece un'altra cosa, perché prima con Stefano Romagnoli parlavamo di due giocatori che domani potrebbero fare a loro modo cifra tonda, che sono uno Boga e uno Gatti, in merito alle presenze in Serie A, e che tra l'altro diceva Stefano che entrambi curiosamente hanno già fatto gol entrambi contro la Fiorentina, no? Quindi anche nell'ottica che prima spingevo per Boga, ho detto ma vedi mai che possa arrotondare il suo score. No, uno che mi lascia un po' perplesso è proprio Federico Gatti, no? Perché da quando è arrivato Spalletti praticamente è sparito, l'abbiamo visto solo entrare forse negli ultimi minuti di Roma, dove tra l'altro fa il gol del pareggio, che in questo momento sono punti fondamentali, più forse per i due tolti alla Roma che per quello dato noi. Comunque con 3 punti ribaltati saremmo sotto la Roma in questo momento, quindi punti fondamentali. È entrato qualche volta proprio nel finale a dar respiro a Bremer, quando in quelle situazioni in cui Bremer sembra ancora un po' affaticato post infortunio. Ecco, prima dicevamo con Alessia, bisogna cambiare gli attaccanti, bisogna cambiare i centrocampisti, bisogna cambiare il portiere. E bisogna cambiare anche Federico Gatti a questo punto?
0: Io credo che lo cederanno, sai. Secondo me se ne va.
1: Ho un po' quella sensazione lì, più che altro perché
0: è evidente che non venga usato da Spalletti e che non sia un investimento secondo lui a questo punto. Perché?
1: No, ma più che altro, allora, c'è da dire che sicuramente in un campionato, all'inizio del campionato, dove hai anche tutte le coppe, devi fare girare anche un po' di più giocatori, no? Lui, come altri, è stato anche penalizzato dal fatto che la Juve ha iniziato a giocare solo una volta a settimana, e quindi con una volta alla settimana Spalletti ha trovato undici tipo ed è andato avanti con quello, ma mi viene da dire giustamente, no? Visto che gli dava le sufficienti garanzie, poi ogni tanto nemmeno quello, però insomma, diciamo che ce l'abbiamo fatta. Gatti però tra tanti, ecco, bene o male, Cop Manners e le sue occasioni, vuoi perché non c'era nessun altro, vuoi perché comunque gode ancora di qualche stima, vuoi perché lo devi mettere in mostra, perché se lo devi vendere non puoi farlo marcire in panchina. Gatti veramente ha avuto le briciole.
0: Sì, è un giocatore che comunque trascina molto la squadra, perché noi lo vediamo molto bene allo stadio, cioè più che in TV si vede proprio che è un trascinatore, di quelli che fino all'ultimo ci crede, no? Però poi evidentemente a livello tecnico proprio, no, di giocatore, magari non convince, oppure vengono preferiti altri, non so.
1: Qualche lacuna.
0: Sì, credo che sia più dal punto di vista, ecco, proprio a livello tecnico del giocatore.
1: Senti, invece, ecco, prima parlavo, tu non eri ancora arrivata nel momento del collegamento con Stefano Romagnoli, poi con Alessia non siamo riusciti a entrare nello specifico. C'è un giocatore che è Nico Gonzalez, no? Che è in prestito in Spagna, dove lui ha sempre detto di trovarsi benissimo. Fino a qualche giorno fa sembrava che non ci fossero possibilità che l'Atletico lo riscattasse, perché non era scattata la condizione dell'obbligo del riscatto. Però insomma, nelle ultime ore sta invece filtrando un'altra voce che l'Atletico voglia comunque tenere Nico Gonzalez a condizioni un po' diverse da quelle inizialmente pattuite, per cui invece che i 32 milioni del riscatto obbligatorio probabilmente faranno un'offerta un po' più bassa. Loro dovrebbero partire dai 20-22 milioni, la Juve vorrebbe chiudere ai 25, che consentirebbe di chiudere il pacchetto a zero, no? Rispetto all'ammortamento, eccetera. Io con Nico Gonzalez ho un cruccio enorme, lo so che ho annoiato il nostro ascoltatore alla morte con questa cosa, perché secondo me Nico Gonzalez è un giocatore fortissimo, che quando è arrivato alla Juve secondo me era forse l'acquisto top di quell'anno. Riconosco che nell'anno alla Juve non ha fatto vedere quello che mi aspettavo, perché è stato molto deludente. Ecco, l'idea che quest'anno potesse tornare allenato da Spalletti, un po' di acquolina me l'ero fatta, quindi ero abbastanza, cioè fra i tanti ritorni di Douglas Luiz, dell'Arthur di turno, che ormai sta diventando come l'altro caso clamoroso che avevamo, che questo tipo Ramsey, no? Che non riuscivamo più a piazzare da nessuna parte. Ecco, a me lui sarebbe piaciuto.
0: Beh sì, sinceramente.
1: Anche a te? Anche a te.
0: Zegrova adesso.
1: Vabbè, poi sai, ovviamente quelle sarebbero state poi tutte considerazioni una dietro l'altra.
0: A proposito invece di Vlahovic, Zegrova adesso.
1: Zegrova è un bel dubbio, nel senso che, cioè, non so, a me non fa impazzire, se devo dirti la verità.
0: A me piace.
1: Lo so, perché
0: a me è gasato tantissimo.
1: Però sai che cos'è? È che, cioè, è molto bello da vedere, però poi l'efficacia in campo è molto poca.
0: Diciamo,
1: è molto
0: che
1: poca.
0: A livello anche appunto di incostanza, eccetera, anche lui non è molto. Credo che non lo faccia giocare proprio per infortuni, non lo so, cioè non so, perché lui comunque però la partita l'ha svolta. Ogni volta che entra, cioè, l'hai visto?
1: Certo, no, ma allora lui entra, il problema è che lui entra e fa, lui prova sempre a fare quel numero lì, no? Che ce l'ha nelle corde. Il problema è che se sta bene e gli viene, fa la giocata che diventa anche bella da applaudire. Nel momento in cui però lui non è al 200%, prova la stessa giocata, ma non gli viene, rischi
0: Esatto.
1: di perdere palla, di far partire i contropiede, eccetera, eccetera. Quindi
0: Però boh, a me piace.
1: Al di là di quella partita clamorosa con il Borussia Dortmund in cui è entrato e l'ha praticamente ribaltata, tante altre volte è entrato e non mi ha dato quella sensazione di dire: ah, vedi, dovrebbe giocare lui al posto di Conceição, no?
0: No,
1: Cioè,
0: no, con te stavo,
1: no,
0: certo. Sai che con te
1: appunto. Però allora capisci, lui anche rimane nell'ottica di fare la riserva di Conceição, perché se rimane, quello è il suo destino, a meno che la Juve non decida di vendere Conceição, allora si ribaltano
0: Spero di no.
1: completamente i piani. Sono arrivati ancora un po' di messaggi. Danilo da Stoccolma, che ci precisa giustamente che non è il Danilo da Tenerife, abbiamo tanti Danilo in giro per l'Europa. Domani bisogna dare il massimo ed entrare in campo con lo spirito giusto. Complimenti a voi tutti, grazie per la compagnia. E poi dice: bravissima Eleonora slash Veronica. però ha detto Eleonora, giustamente. No, grazie a voi. E quando ricevo questi messaggi, ragazzi, sapete, anche qua sono noioso, ma io rigiro il ringraziamento a voi che siete dall'altra parte, perché se non ci foste voi ad ascoltarci, a scriverci
0: Esatto.
1: e a darci anche i vostri pareri, ce ne staremmo io e Eleonora a
0: A
1: chiacchierare, a mandarci
0: chiacchierare.
1: messaggi su WhatsApp invece che venire qua. Per cui grazie a voi che ci ascoltate, che siete sempre in tantissimi. Luigi da Filadelfia, qui andiamo dall'altra parte del mondo, ma
0: Proprio la
1: opposta,
0: sai.
1: quindi siamo partiti da Melbourne, siamo finiti a Filadelfia, quindi veramente tutto il mondo, poi abbiamo Tenerife, abbiamo Stoccolma, insomma veramente ovunque. Condivido l'opinione di Leonora su Dusan Vlahovic. A mio parere, come Cimabue, fa una cosa giusta e poi ne sbaglia due.
0: Esatto, grazie,
1: Sembra una
0: finalmente qualcuno.
1: sopo. No, vabbè, ma sai, ce ne sono, li abbiamo sentiti tanti, no, di pareri oggi, chi pro e chi contro, perché tanto Vlahovic è proprio il classico giocatore molto divisivo, come lo era forse Allegri, no? Cioè il Dusan in e Dusan out sembrano un po' gli Allegri in e Allegri out. Piace, non piace, c'è qualcuno che dice che non se ne può fare a meno, qualcuno che dice che non vede l'ora invece che ce ne liberiamo e diventa. Tanto non decidiamo noi possiamo
0: Esatto,
1: soltanto
0: possiamo
1: esprimere
0: dare una nostra opinione e boh.
1: i nostri pareri. Nico Gonzalez è il cugino di Dybala fisicamente, vero? Questa è un'altra tematica che prima dicevamo anche di altri giocatori che pur come Dybala, come Scamacca,
0: Esatto,
1: no? Prima
0: vero.
1: parlavamo anche di Scamacca, è un altro che effettivamente non ti dà la garanzia di giocare una stagione intera, tant'è che all'Atletico non ha raggiunto le presenze necessarie all'obbligo di riscatto, anche molto per colpa degli infortuni. E diciamo che hai però il vantaggio, se vuoi ragionarla così, in quel caso lì, che nell'ottica dovesse tornare Nico Gonzalez e che a quel punto Zegrova dovrebbe partire, se vuoi tenere un livello alto, avresti l'alternanza Zegrova con buonanotte, Nico Gonzalez con Seisao, e mi viene da dire tanta roba, no? Perché insomma sarebbe bello, però so che forse un pallino più mio che non di altri. Basta, basta. Adesso finché non ritorna il nome di Nico Gonzalez, sto zitto, giuro. Ci sono quei giocatori che ogni tanto ti fanno, ti piacciono, senza poi magari un reale motivo. Ripeto, Nico Gonzalez alla Juve è stato un grosso no, nel senso che io con dispiacere dovevo ammettere che effettivamente non giocava bene. Chiedo a Ive se abbiamo ancora per caso dei vocali che ci sono rimasti indietro, che no, non lo vedo.
0: No, no,
1: Cioè, però forse in questo momento non. Ecco, chiedo a Yves se ci sono ancora dei vocali da mandare. Ci sono? Sì, mi fa segno di sì, e quindi ascoltiamo la
4: Parla
1: vostra.
4: pure, li cerco.
1: Ok. Va bene, va bene, va bene. Allora, no, l'ultimissima cosa, prima di andare con i vocali, ancora sulla partita di domani, perché l'altro tema importante è di Gregorio, no? Lo dicevamo anche prima con Alessia. Di Gregorio fa la partita che ti fa il
0: È
1: miracolo.
0: vero.
1: È la partita che ti fa perdere punti,
0: Sbaglia.
1: che ti fa
0: Esatto.
1: perdere punti. E per un portiere però è una cosa delicatissima, perché già l'attaccante ti fa arrabbiare che si mangia il gol, e il portiere però se fa l'errore è clamoroso. Io ho in mente il momento massimo, credo, di difficoltà di Gregorio è stato a San Siro contro l'Inter nel famoso 3-2, no? Quello
0: Sì.
1: dell'espulsione di Dicalulu. Perché su quel primo tiro deviato da Cambiaso, finché vuoi, lui fa un movimento troppo goffo. Cioè, io quando ho visto la palla che andava verso la porta così piano, ho detto:
0: C'entra
1: vabbè,
0: forse
1: ce
0: il
1: la
0: tifo
1: prende.
0: della squadra?
1: No, beh, adesso non voglio pensare che lui
0: No.
1: l'abbia fatto. Anche perché poi dopo, nella
0: A
1: stessa
0: parte gli
1: partita, fa
0: scherzi.
1: due parate pazzesche in quella
0: Esatto.
1: stessa partita. Però oggettivamente ci sono dei momenti in cui sembra che gli manchi forse la lucidità per
0: Possiamo
1: fare.
0: dire che la Juve non è da tutti comunque,
1: Certo.
0: perché è una squadra che ha un carico, cioè, impressionante. Lì, secondo me, c'è proprio l'impronta del vincere, cioè, costretti a vincere, sì. E non tutti reggono questa pressione, perché comunque anche lui veniva dal mondo, cioè, certo. Non è che la pressione che c'è nell'ambiente Juve è una pressione molto molto forte che non tutti reggono, c'è anche da dire questo, perché calciatori che hanno giocato con la Juve te lo confermano, che c'è un lavoro, che veramente lì si lavora, e c'è serietà, c'è lavoro, c'è impegno, c'è proprio la dedizione a vincere, cioè lì vincere è l'unica cosa che conta.
1: Guarda, punto. Infatti la cosa che mi ha stupito, prima in positivo e poi in un certo senso in negativo, sono state tra le ultime dichiarazioni di Spalletti, che, apro chiudo parentesi, ricordo, non parlerà oggi, esatto. Prima della partita
0: e nemmeno
1: di
0: i
1: domani,
0: giocatori,
1: neanche
0: gioca-
1: no,
0: silenzio
1: non
0: totale.
1: C'è proprio la conferenza stampa, che Spalletti qualche settimana fa diceva queste ultime quattro partite, forse era prima ancora della partita col Verona, dovranno dire chi è da Juve, chi meriterà, esatto. Questa maglia. Poi passa, non so se dopo quella stessa partita, sì era quella partita lì, subito dopo la gara dice, fa la battuta al giornalista, dice dobbiamo comprare il pullman a due piani per tutti i giocatori che state, sì. Associando alla Juve, non pensate che ci sarà tutta sta rivoluzione, buona parte dei giocatori che sono in rosa ci saranno anche l'anno prossimo. Allora dico, ma come, a distanza di tre giorni prima mi dici che li metti tutti sotto esame e poi che saranno tutti in
0: potrebbe
1: squadra?
0: Potrebbe averlo detto anche per creare confusione, perché non è che viene a dire quello che fa o quello,
1: sì,
0: che sceglie,
1: no, per,
0: cioè,
1: carità, certo,
0: lì c'è,
1: certo,
0: anche,
1: certo.
0: Il gioco di creare confusione, almeno dici boh, non so quello che faccio, vediamo un po'.
1: Allora intanto ringrazio Doni che mi fa un complimento meraviglioso, me lo tengo per me, non voglio esagerare, insomma, mi piace ovviamente leggere i complimenti, ma grazie mille, non so, scrivi al direttore Doni se vuoi, no, perché mi scrive, vorrei poterti ascoltare ogni giorno, chiedi al direttore di mandarmi in onda sempre, no, non posso,
0: confermo, sei molto bravo,
1: ti ringrazio Eleonora, però c'ho la scuola, non posso abbandonare i miei ragazzi tutti i giorni, però grazie per questo bel complimento. Approfittavo di questi ultimi due minuti per ricordare invece ai nostri amici da casa il grande evento che ci sarà di Radio Bianconera il 29 di maggio, stiamo cercando di ricordarvelo spesso, so che ci sono già anche tanti iscritti, in molti ci avete già anche scritto che parteciperete, che sarete presenti alla giornata, eccolo qui, grazie a Yves che ce lo mette anche in mostra per chi ci sta guardando in radiovisione, 17:30 il ritrovo presso il monumento verso Altrove in occasione della memoria proprio dell'Aisel che cade proprio il 29 maggio, tra l'altro giornata che è stata istituita come giornata proprio della memoria di quell'evento, 17:30 il ritrovo lì, 18:30 ci spostiamo al J Hotel per fare una piccola conferenza, insomma una bella chiacchierata con il direttore Antonio Polino e gli speaker di Radio Bianconera, lato Torino immagino, visto che poi su Roma c'è già stato l'evento prima di Natale. E poi ci sarà un aperitivo tutti insieme nel bar ristorante del J Hotel, ci sarà possibilità di chiacchierare, scambiarci tante opinioni, quello che facciamo di fatto via radio, ma potremmo farlo fondamentalmente di persona, fare un po' di foto, un po' di social, no? Che ci piace, social però fisici, nel senso di proprio di interazione, social. Di interazione sociale, al di là poi di tutta la documentazione che faremo anche sui nostri social virtuali, dove racconteremo chiaramente tutto l'evento. Quindi c'è ancora la possibilità di iscriversi, eventi@radiobianconera.com, vi danno tutte le informazioni per i costi e per la gestione di quel pomeriggio che insomma speriamo di passare in compagnia di tanti di voi. Eleonora, grazie mille per essere tornata, mi ha fatto tanto tanto piacere, spero che durante l'estate, perché tu sei venuta per Juve Fiorentina, perché c'è Juve Fiorentina domani,
0: lasciamo stare il contorno, sì.
1: Diciamo che spero in estate, anche senza il campionato, di avere
4: venuta per criticare Vlahovic, esatto. Sì, basta, diciamolo
0: per quello.
1: esatto. No, speriamo quest'estate che ci sarà occasione, magari sali per qualche concerto,
0: sì,
1: so che tu ti muovi anche per i concerti, quindi magari riusciamo ad averti anche in estate. Per il momento buona continuazione di questa stagione che sta finendo. Ringrazio Yves in regia, io vi do appuntamento a venerdì pomeriggio alle 2 con Colpo Gobbo e poi a sabato all'una con tutte le vecchie voi. Buon pomeriggio e forza Juve!
0: Buon pomeriggio!
3: La Juve che vuoi.
6: Tutta la Juve che vuoi.
7: Gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Sabato Sport.
6: Sabato Sport.
7: Il weekend sportivo di Radio Bianconera.
8: Buongiorno, buongiorno. Allora, arriva l'avvocato difensore. È arrivata portando in dote i numeri, perché poi alla fine quelli contano. E no, vorrei dire che siamo tutti d'accordo che Vlahovic lo ami o lo odi, non c'è una via di mezzo.
9: Dipende un po' anche da lei.
8: No, dipende anche dai numeri, non da me, nel senso. Saluto Yves, ciao. No, dico che poi alla fine contano un po' anche i numeri, no? Cioè, poi è quello che conta. Perché il discorso è, io sono andata a guardarmi perché ho dovuto fare un video per un'altra cosa. La media goal di questa stagione, che poi è quella che conta, cioè media goal, minutaggio e gol segnati, e Vlahovic è sotto in realtà solo al buon Lautaro Martinez tra le big, ed è esatta la stessa media goal, forse sballa un minuto rispetto a Malen. Rispetto a Thuram ci sono 40 minuti di differenza, perché mi sembra che Vlahovic sia un gol ogni 127 minuti, il buon Marcus un gol ogni 167-170, una roba del genere. Quindi poi alla fine non ci sta andando così male, e oltre a questo, e ribadisco, non lo rinnoverei mai, né alla cifra che prende oggi, né tantomeno a 10, cioè non, a quello no. Ma 6 milioni, 7 milioni lo rinnovo, e ragazzi ci si risparmia, perché è inutile che stiamo qua a parlare, perché poi la domanda è questa: ma qual è l'alternativa a Vlahovic? E non è possibile che l'alternativa a Vlahovic sia Osimhen, perché non è acquistabile. Non è possibile che l'alternativa a Vlahovic sia Colomwani, perché non è una prima punta, con tutto il bene che gli si può volere. Cioè Colomwani potrebbe andare a sostituire Jonathan David, ma stiamo parlando di due cose diverse. Cioè Colomwani potrebbe giocare insieme a Vlahovic. Quindi per sostituire Vlahovic serve un numero 9. Ma che numero 9 si può andare a prendere? Punto di domanda. Senza andarci in perdita e senza fare l'ennesima scommessa dell'ennesima stagione in un ruolo fondamentale. Questo è un po' il discorso, secondo me. Perché se andiamo solo a vedere quanti gol ha fatto uno, quanti gol ha fatto Thuram, quanti gol ha fatto Vlahovic, quanti gol ha fatto Malen, e grazie ragazzi, cioè Vlahovic non ha giocato 6 mesi praticamente, è ovvio che poi c'è una certa differenza. Bisogna guardare la media gol. Detto questo, io non obbligo nessuno a farsi piacere Vlahovic, perché ragazzi credo che sia assolutamente tutto molto soggettivo. Però guardando puramente i numeri, questa è la storia. Questo è, in realtà. Quindi, sono la prima a dire che se Vlahovic non vuole rinnovare le cifre della Juve, è giusto che saluti. Ma dall'altra parte dico, ok, saluta Vlahovic. Chi prendo? Faccio questa domanda, Chi prendo? Ma parliamo di numero 9, cioè di attaccante, non di seconda punta. Vedi Colomwani. O vedi, che ne so, Raspadori, o i nomi che si fanno che io neanche lontanamente li vorrei. E questo un po' il discorso. Cioè, quando si fanno questi ragionamenti, bisogna pensare a 360 gradi. Bisogna pensare come pensa un direttore sportivo, un amministratore delegato, una proprietà. E il pensare a 360 gradi non è mi sta sulle scatole o si è mangiato X gol e quindi ciao. No, vuol dire guardiamo la media minutaggio con i gol. Andiamo a guardare quanto ci costerebbe rinnovare il giocatore che abbiamo già in rosa. Andiamo a vedere quanto ci costerebbe invece prendere un altro giocatore. Andiamo a guardare quanto questo giocatore ha bisogno di tempo per adattarsi al campionato italiano / alla Juventus. Punto 5. Speriamo che vada bene, perché poi potrebbe essere una scommessa. Questo è il guardare a 360 gradi. Poi ribadisco un concetto: a chi non piace continuerà a dire no e magari ad aspettare l'errore per dire guarda, avevo detto che non è in grado. A chi piace invece continuerà a sperare che quella dannatissima firma arrivi. Quindi questo è. No, volevo solo bilanciare, ecco, fare l'avvocato. La polemica Vlahovic è un grande classico ormai, Sleepwalker Film. No, ma in realtà non volevo parlare di Vlahovic oggi, però ho sentito un pezzo della trasmissione di prima e visto che ho fatto un reel in settimana, sempre non qua, in cui mi veniva fatto un gioco dicendomi stai zitta fino a quando non senti un giocatore più forte di Vlahovic, e sono stata zitta fino all'ultimo, che era Lautaro Martinez. Lì poi chiaramente ho parlato, perché per me Lautaro è il più forte che ci sia ad oggi in Serie A. E i commenti sotto, c'è da ridere tra chi e chi, cioè c'è proprio uno stacco netto, non c'è una via di mezzo. Però io, detto proprio sinceramente, Thuram non lo vedo più forte di Vlahovic, perché Thuram i 3 mesi che ha giocato senza Lautaro non ha segnato mai, cioè 3 mesi senza segnare. È ritornato Lautaro Martinez e anche Thuram ha riniziato a segnare. Questo vuol dire che i numeri 9, a meno che tu non ti chiami Haaland, che poi anche Haaland, ragazzi, cioè anche Haaland, non so se ve lo ricordate in alcune situazioni, in alcune partite, vedi finali di Champions con l'Inter, eccetera eccetera. Se non sono ben supportati, chiaramente non segnano, vedi, e non segnando entri in un loop di un certo tipo e di conseguenza poi gol non li fai. Questo è un po', tanto che la media gol di Thuram è nettamente inferiore a quella di Vlahovic della stagione. Non parlo di Serie A, parlo della stagione in generale. Vabbè, questo è. Detto ciò, vi faccio una domanda, perché ragazzi, che bello, finalmente all'alba di ieri, praticamente l'altro ieri, hanno deciso a che ora si giocherà, si giocheranno 5 partite di Serie A. No, ma complimenti, complimenti, sempre complimenti, perché che ci fosse la finale degli Internazionali d'Italia al Foro Italico non si sapeva un anno prima. Non è un anno che si sa che la finale degli Internazionali d'Italia di tennis al Foro Italico, ovvero di fianco allo Stadio Olimpico, nello stesso complesso, si sarebbe giocato domani. Ecco, non si sapeva, no! Non c'erano i biglietti in vendita da un anno, no! Figurati se in Italia le cose possono girare bene. Però questa volta io non mi sento di dare la colpa alla Lega, alla federazione, perché in realtà la federazione ha messo determinate cose, ha fatto il calendario, ha messo un orario che era alle 12:30, stop. E lì il problema è stato sopra. Non possono giocare a quell'ora, motivi di ordine pubblico, facciamo lunedì alle 20:45. Il derby di Roma da quanti anni è che non si gioca la sera per problematiche di ordine pubblico? Figuriamoci. Quindi siamo andati avanti 4 giorni, no si gioca lunedì sera, no si gioca domenica pranzo, no si gioca lunedì a pranzo, addirittura a un certo punto è uscito. E poi all'improvviso, spostando di mezz'ora la partita il derby di Roma, spostando di mezz'ora si è risolto tutto. Nel frattempo le persone avevano comprato i biglietti, le persone avevano chiesto magari le ferie, le persone avevano prenotato gli hotel, eccetera eccetera. Ma sì, ma chi se ne frega, magari umanamente le persone volevano farsi un weekend con la famiglia, non so, magari adesso c'è Juve Fiorentina a Torino, o volevano venire mamma e papà e lasciare i figli e i nonni perché magari erano piccoli, volevano fare volevano farsi 2 giorni. Chi se ne frega delle persone? Chi se ne frega? Perché noi dobbiamo decidere, dobbiamo far vedere che abbiamo il potere di spostare una partita di calcio. Poi quando è stato detto che si poteva spostare la finale degli Internazionali d'Italia, c'è da mettersi le mani nei capelli. È un anno che si sa che c'è sta finale degli Internazionali d'Italia e la si sposta una settimana prima, anzi 3 giorni prima. Ma siamo fuori? Cioè, è veramente tutto così assurdo. Vabbè, comunque, siamo arrivati ad Ama con la partita a mezzogiorno. Che orario, vabbè. Partita a mezzogiorno, ma si sapeva comunque che il derby di Roma si sarebbe giocato nel pomeriggio, di conseguenza anche le altre delle squadre che sono coinvolte nella lotta Champions. Di conseguenza vi faccio una domanda, perché domani sarà l'ultima partita allo Stadium della Juventus per questa stagione, chiaramente, sperando che vada tutto bene. Quali giocatori o meglio, per quali giocatori vorreste che fosse l'ultima partita allo Stadium? Cioè, quali giocatori l'anno prossimo non si dovranno presentare vestiti di bianco-nero? O di nero, o di giallo, o quello di rosa, o di quello che è. Quali giocatori? Questa è la domanda, perché domani potrebbe essere l'ultima partita allo Stadium per diversi giocatori. Quindi vorrei sapere qual è la vostra opinione. Io ce l'ho molto chiara, non sono neanche tantissimi onestamente. Pellegrino del Parma è giovane, ne sentiremo parlare nei prossimi anni e adesso si prende a poco. Franco D'Ardea, il problema è che siamo un punto a capo. Pellegrino gioca al Parma. Ad oggi tu non hai certezze di quello che Pellegrino possa fare. O Pellegrino possa fare con la maglia della Juventus. Pressione, non pressione. Comunque stiamo parlando di una squadra che si salva in tranquillità contro una squadra che l'anno prossimo mi auguro che vinca il campionato, almeno ci provi a vincere il campionato e provi a essere un minimo competitiva in Europa, e prendi come tua punta Pellegrino del Parma? Io personalmente mai. Ma non peraltro, perché un conto è un giovane della Juve, che la Juve si è cresciuto nel si è cresciuta nel tempo, eccetera, eccetera, e uno dice, vabbè, ce l'ho, lo provo, non lo devo neanche comprare, lo provo. Ma onestamente vado a prendere un giocatore 20, 25, quello che è, che non so come mi rende, perché arriva dal Parma. Cioè, di errori di questo tipo, negli ultimi anni ne abbiamo fatti parecchi. A noi servono giocatori di un altro livello, secondo me. Cioè, io Pellegrino del Parma non lo prenderei mai. Il Pellegrino, poi, se vogliamo andare un po' più su, Scamacca. Cioè, questa gente qua, per me, no. Cioè, quindi, no. Sleepwalker Finn, Lautaro più forte di Vlahovic? Non sono sicurissimo. Il calcio è gioco di squadra e Lautaro si è trovato in situazioni dinamiche ben più favorevoli rispetto al serbo. Io non sono un super fan di Vlahovic. No, io credo che Lautaro, stiamo parlando proprio di un altro livello di giocatore. Adesso, a prescindere da tutto, per me Lautaro, se non è nei 5, ma secondo me c'è nei 5, forse no, vabbè, più o meno comunque più forti di a livello europeo, e Vlahovic ad oggi per me non ci rientra, quindi per me sì, per me Lautaro è molto molto forte, anche perché la cosa di Lautaro è che lui riesce a far rendere bene chi gli gioca di fianco, cioè lui è riuscito a far rendere bene i giocatori è questo, cioè lui ha giocato con chiunque di fianco da quando è arrivato all'Inter. E ragazzi, li ha sempre fatti rendere bene. E la prova provata è esattamente Thuram. Cioè, Marcus Thuram senza Lautaro Martinez, 0 gol. Marcus Thuram con Lautaro Martinez e cambia. Quindi per me Lautaro è fortissimo. Adesso io faccio di mestiere la giornalista, me ne faccio una ragione che vesta la maglia dell'Inter, lo guardo in maniera oggettiva, io pagherei per averlo con la maglia della Juventus. Cioè, questo proprio sono sincera, perché per me stiamo parlando di un giocatore veramente che ti fa fare il salto di qualità, e lo fa fare alla squadra e lo fa fare anche a quelli con cui gioca. Aspetta, forza onore, tutti quelli vestiti di nerazzurro non vorrei più vederli manco in cartolina. No, ma io parlo dei giocatori della Juve però, Lautaro è uno come persona prima ancora che giocatore, ma io credo che se Lautaro vestisse la nostra maglia non diremmo così, ma saremmo qua a esaltarlo. Questo è, ed è il motivo per cui io sottolineo determinate cose. Perché se Lautaro vestisse la maglia della Juventus, io sono sicura che tutti voi sareste qua a fare la ola per Lautaro Martinez. Invece è un STR perché? Perché veste la maglia dell'Inter. Questo è un po' il discorso. Io cerco di guardare comunque, a prescindere, le cose in maniera abbastanza oggettiva, per quanto possibile. Lautaro tra i 5 a livello europeo, totalmente disaccordo. Marcus fa rendere Lautaro, non il contrario. Lautaro non è assolutamente paragonabile a Julian Alvarez, chiede un argentino a caso. Però, caro Sleepwalker Finn, c'è una bella differenza. Quando Lautaro gioca senza Thuram, continua ad andare 200 all'ora. Quando Thuram gioca senza Lautaro, ciao proprio, quindi. è questo il motivo. Lello Maverick, Lautaro è l'unico giocatore che toglierei all'Inter, gli altri sono giocatori normali che giocano in un campionato mediocre. Sono totalmente d'accordo con te. Lautaro anche per me è l'unico giocatore che toglierei all'Inter, assolutamente. Lautaro, e potrei fare un pensierino, ma un piccolo pensierino su... No, forse non solo Lautaro, perché onestamente noi abbiamo qualche problemino con Cambiaso, quindi ho un Dumfries, ho un Di Marco, tanto possono giocare su tutte le fasce che vogliono, quei due ce lo farei, e anche un Çalhanoğlu onestamente non mi farebbe schifo a centrocampo. Però se dovessi, mi dicessero scegli un giocatore che vuoi prendere dall'Inter, sono totalmente d'accordo con te, cioè il primo nome che faccio è Lautaro Martinez, assolutamente. Sentiamo un messaggio vocale, Yves, per favore.
6: Qual potrebbe essere una scommessa?
9: Ciao, Tom dalla Sardegna.
8: Ciao.
9: Io quello che vado predicando da tempo, anche nei miei commenti, qualcuno passa, qualcuno meno, è questo, cioè non dobbiamo farli schizzinosi. La Juve in questo momento non può acquistare i Cristiano Ronaldo, e fa fatica anche a convincere persone come Bernardo Silva o Lewandowski, che sono dei parametri zero, che sono delle persone che hanno superato chi più chi meno, chi abbondantemente la trentina, e fa fatica a convincere di venire a giocare a Torino, perché la Juventus in questo momento è una squadra competitiva, quindi non dobbiamo fare gli schizzinosi. Io sarei per la riconferma di Vlahovic, e per me l'unica formula che permette la riconferma di Vlahovic è quella di proporgli un ingaggio a 6-7 milioni di euro, e purtroppo passare per la firma, per i bonus, sì, alla firma da riconoscere al procuratore, tutto quello che vogliamo, che poi magari li ripartisce come gli pare gli piace. Però è l'unica formula, perché dare 9-10 milioni di euro di ingaggio a Vlahovic vuol dire sfasciare lo spogliatoio.
8: Sì.
9: L'unico modo per farlo è dargli in modo mascherato, anche se gli altri dovranno mangiare la foglia, però non ci sono altri modi. Ma se Vlahovic non dovesse accettare, dobbiamo cercare qualcuno che la Juventus si può permettere. Un Retegui, che tutti si fanno gli schizzinosi, no, per Dio, un giocatore che non mi piace, non mi rapisce esteticamente, ho capito, però è un giocatore che segna, e alla Juve gli serve quello. Cioè, Pippo Inzaghi non era un giocatore bello da vedere, Trezeguet non era un giocatore bello da vedere, altri attaccanti che avuto, però le buttavano dentro, e la Juventus in questo momento ha bisogno di un attaccante che faccia i gol. Un Ciro Immobile dei tempi migliori ha fatto centinaia di gol, e noi l'abbiamo sempre schifato perché era brutto, brutto in senso calcistico, sì, intendo. Però la Juve in questo momento si può permettere quel tipo di giocatori, e deve trovare quel tipo di giocatori, perché altri in giro non ce ne sono. Anche un Colomuani stesso ha un ingaggio spropositato. Sono contento se torna la Juve, però dargli 6 milioni di euro per un giocatore come Colomuani,
8: sono d'accordo,
9: secondo me non li vale quelli, no, è un giocatore da 3,5-4, però
8: sono d'accordo, non su tutto, su una roba non sono d'accordo, su Retegui, ma non perché non è bello da vedere, perché Vlahovic per me non è bello da vedere calcisticamente parlando, cioè, quindi figuriamoci. Ma io non è che non sono d'accordo perché Retegui non è bello da vedere. Io non sono d'accordo perché Retegui sta giocando e ormai gioca in un campionato che non è un campionato. Quindi, per quanto mi riguarda, si è visto anche in nazionale, cioè non ha quei ritmi, ormai gioca in un campionato, ribadisco, che non è un campionato. Gioca un livello di calcio troppo basso, e quindi io non andrei mai a prendere Retegui. Ma per quel motivo, perché poi sono d'accordo con te quando dici il 9 non è... Cioè, io capisco che c'è un fetish enorme per Haaland, fortissimo, tutto quello che volete. Ma per me Haaland non è un calciatore bello da veder giocare. Mbappé è un calciatore bello da veder giocare. Haaland per me no. Quindi non è questione per me di bello o brutto da veder giocare, questo parlo puramente per me, soprattutto per i numeri 9, ma è per il fatto che Retegui, ribadisco, sta giocando in un campionato che ha un livello imbarazzante, questo è. Manu, ciao. Yves, mi mandi per favore su i messaggi di Twitch, perché mi sa che me ne sono perso qualcuno. Ok. Allora, Sleepwalker Finn, non dico che Lautaro sia una pippa, ma è normalissimo. Gli stessi interisti si lamentano che non decide mai le partite importanti. Sì, però non vorrebbero mai vederlo andare via. Cesco64M, se cediamo Davide o Openda, il solo Vlahovic non basta. E chi sarebbe l'altro attaccante? Però io parto da un presupposto diverso, che Openda, su Openda siamo d'accordo. Io David non lo cederei. Io. Ma sempre per il discorso che questa squadra non può essere smantellata, perché non ci sono soldi per rifarla da capo. Quindi David, per me, insieme a Vlahovic, cioè giocando insieme a Vlahovic con il buon Yıldız a fare il trequartista, o David a destra, Vlahovic in mezzo e Yıldız a sinistra, onestamente io ce lo metto. Quindi io David non lo vendo, quindi due attaccanti nella mia ottica già la Juventus li ha. E quello è il principio da cui parto. Poi se David dovesse andare via, allora pensi al Colomwani di turno, ma Colomwani non va a sostituire Vlahovic, va a sostituire David per le caratteristiche che ha. Vai giù, Manu. Oh, ma ce la faccio oggi,
4: Ma adesso vado all'anagrafe e cambio nome.
8: No, perché prima stavo parlando con Manu e quindi è per quello che sono sfasata. Allora, forza onore. Lautaro è quella personcina che ha spregiudicato sulla testa dei suoi figli, che non aveva bestemmiato a fine partita proprio contro di noi, salvo poi essere smentito clamorosamente dalle telecamere. Per cui Chiara, mai a casa nostra un falso come lui. E poi è simpatico come un calcio nei gioielli di famiglia. Serreteghi fa la preparazione. E poi Lello Maverick, Serreteghi fa la preparazione. Serie europea, ritorna un attaccante forte. Io sul discorso Lautaro non voglio entrare nel merito, perché tanto ho già detto quello che penso. Per quanto mi riguarda, non è stato solo lui a fare queste cose, perché se poi andiamo indietro e pensiamo a determinate situazioni che sono state a nostro favore, sono state dette determinate cose anche quando in realtà era evidente il contrario. Poi non lo dico perché, ma se bisogna essere oggettivi, tutti fanno queste cose. Possiamo essere onesti nel dire determinate robe? Ecco. E poi non è la stessa roba che ha fatto su Bastoni lì, lasciamo perdere, perché quello è proprio un discorso che a me fa venire il vomito solo a pensarci. Ma sul discorso della bestemmia, ok, vabbè, adesso con tutto il bene. Poi ribadisco, il concetto non è umanamente come un giocatore, perché l'unico giocatore che io non vorrei mai per un discorso umano è Greenwood, per quello che ha fatto, che tutti conoscono. Il resto, onestamente, sono robe che secondo me...
4: Meglio il circo.
8: Dai, su. Cesco64M, se dovesse fermare Vlahovic per un piccolo infortunio, ti ritroveresti con il solo David di nuovo. No, ma il discorso è un altro. Io dico, i due li abbiamo già, ma comunque almeno un altro attaccante lo devi prendere. Se invece vendi anche David, ne devi prendere almeno due. È quello il discorso. Però almeno uno, se restano David e Vlahovic, lo devi prendere, ma questo è inevitabile. Poi Nikiro, il problema di Vlahovic è la tenuta fisica. Starei più tranquillo con un vice Vlahovic che abbia quelle caratteristiche piuttosto di un David. No, ma ragazzi, siamo d'accordo. Sono d'accordo. Cioè, il vice Vlahovic deve arrivare. Quello sono d'accordo totalmente, ma senza ombra di dubbio. Questo non l'ho mai messo in dubbio. Poi. Allora. Per chiudere l'argomento in simpatia, incremento di circa più 38% nella frequenza realizzativa di Lautaro con Turan. Vedi tu, poi ovvio, Lautaro è un bel giocatore e Marcus è un secondo violino. Allora, Massimiliano da Roma, fosse per me, spero di non rivedere Di Gregorio, Locatelli, Cambiaso, Openda e Kopp. Ne approfitto perché devo andare in pausa leggendo questo messaggio. Per ricordarvi la domanda che vi ho fatto: se per quali giocatori dovrebbe essere, secondo voi e per voi, l'ultima partita allo Stadium, quella di domani contro la Fiorentina? A tra poco.
7: Sabato Sport. Sabato Sport. Con Era è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
10: Radio Bianconera,
7: l'unica che conta. Sabato Sport.
11: Sabato Sport.
8: Mi sono spaccata una rotula praticamente, credo. Aia, che male. No, mi sono fatta malissimo.
4: La vecchiaia,
8: no,
4: porca miseria.
8: Andando in dentro con la sedia, ho sbattuto col ginocchio pieno sullo spigolo. C'ho un dolore che la metà basta. Beh, no, ma tutto a posto. Vabbè, da quando ho fatto 30 anni, e tra poco ne faccio 33, tra un mesetto. Ragazzi, cioè, la situazione è drammatica. C'è, quindi? Ok. Simone Nasso, ciao, buon pomeriggio.
11: Ciao Chiara, buon pomeriggio, come ti capisco. Anch'io tra poco sono 33, dai 30 in poi è stato un lento inesorabile declino.
8: Un disastro, io non so come sia possibile questa roba. Vabbè, allora, io no, adesso, ultimamente, a tutti gli ospiti che ho, faccio un giochino. E quindi voglio farlo anche a te. Allora, io prendo la rosa della Juve, così partiamo così, poi ti faccio le domande dopo, però magari lo integriamo mentre facciamo questo gioco. Prendo la rosa della Juve attuale e ti chiedo chi per te, ovviamente non per la società, ma pensiero puramente tuo, dovrebbe rimanere oppure no. Quindi un sì o un no, ok? Ma
11: sì,
8: fatto... Okay. In modo, cioè, come se lo facesse la società, quindi non diamo via tutti, cioè in modo come se fosse realmente un mercato, ok? Quindi pensando che comunque se li mandiamo dobbiamo anche pagarne altri, ok? cioè, considerando la situazione economica della Juve, ecco, questo è un po' il discorso. Mi dici anche se lo tieni in panchina, se uno lo tieni per la panchina, eccetera, e chiaramente se vuoi approfondire su qualcuno sei liberissimo di farlo.
11: Okay? Va bene.
8: Allora, partiamo dal portiere, quindi andiamo con Di Gregorio. Lo tieni o no?
11: Non lo tengo, in questi due anni per me ha dimostrato di non poter fare il primo portiere della Juventus.
8: Ok, Perin?
11: Lo tengo solo se il primo portiere dovesse essere un portiere d'esperienza come Alisson.
8: Ok, Pinsoglio?
11: Pinsoglio tutta la vita, contratto a vita.
8: Pinsoglio anche a 60 anni resta comunque il terzo portiere della Juve. Ok, andiamo su un primo punto che ti dico, in realtà non pensavo, ma ha creato un po' di sì e no, ecco. Bremer.
11: Io lo terrei, dico sempre di fronte a un'offerta da 50 milioni, non lo so, però penso che comunque non arriverà un'offerta di questo tipo, che se dovesse arrivare un'offerta sarebbe un'offerta inferiore, quindi io lo terrei.
8: Ok, però in questo caso ti chiedo, per fare, cioè nel senso, nella tua ottica dell'anno prossimo, ok, Bremer è il titolare della Juventus, cioè pensi che con la preparazione eccetera eccetera si possa recuperare quel tipo di giocatore che abbiamo visto fino all'infortunio?
11: Magari non proprio a quel livello lì, però un giocatore titolare assolutamente.
8: Ok, vabbè, qua direi che siamo a posto. Calulu?
11: 100% sì, confermo.
8: Ok, Kelly, cosa facciamo con Kelly?
11: 100% lo tengo.
8: Titolare o riserva secondo te? Cioè pensi che cioè, nel tuo pensiero la Juve dovrebbe prendere un altro mancino titolare, Kelly essere un'alternativa o no?
11: Ma dovrebbe prendere un altro mancino titolare a prescindere, però far meglio di quanto ha fatto Kelly quest'anno non è sicuramente facile, perché è stato tra i più positivi, però comunque un mancino va comunque preso là dietro, però ripartirei da Kelly, poi se riesce a prenderne uno più forte ben venga.
8: Ma mancino sono d'accordo totalmente, può rientrare in quei discorsi che si fanno e che stiamo facendo un po' tutti noi giornalisti Juve sui vari parametri zero, giocatori comunque con esperienza internazionale, o secondo te, o come preferisci, non lo so, questi profili qua vanno presi più a centrocampo che in difesa?
11: No, per me vanno presi più a centrocampo che in difesa. In difesa secondo me bisognerà andare verso altro. Un parametro zero ce l'ho, ecco, poi ci arriviamo.
8: Ok, perfetto. Allora, qua non so se siamo d'accordo o in disaccordo su questo giocatore che ti sto per dire. Federico Gatti.
11: Mi fa male dire che per me forse per il bene di tutti, e io per il bene
8: sono
11: di
8: d'accordo.
11: Tutti intendo solo Spalletti e Gatti, intendo solo loro due, sarebbe meglio separarsi. Lui merita di giocare, meriterebbe di giocare un po' di più. Spalletti lo vede un po' di meno e il minutaggio ce lo dice chiaramente, quindi direi out.
8: Sono d'accordo in toto, sposo in toto. Qua vediamo anche se siamo d'accordo, perché ad esempio io su questo giocatore che ti sto per dire ho una discussione interna con Marco che va avanti da un anno, se non di più. E quindi andiamo con Andrea Cambiaso.
11: Io
8: vediamo da che parte stai.
11: Allora, di fronte a un'offerta importante lo darei via, però penso che non sia la sua cessione, non sia una priorità, perché è tra virgolette uno, nel senso a livello di minutaggio, uno dei cocchi di Spalletti, ha giocato tantissimo, ha giocato sempre sotto Spalletti, con la gestione Spalletti, quindi di fronte a un'offerta importante per Cambiaso intendo

0: ha fatto bene sei mesi, adesso è un anno e mezzo che fatica ad arrivare alla sufficienza. No, comunque io per Cambiaso gli andrei io a fargli le valigie, lo metterei sul primo aereo con una destinazione sconosciuta, basta che ci lasci. Mi dispiace, perché sono d'accordo sull'amaro in bocca, però sei mesi in confronto, e sono d'accordo sui primi sei mesi a veramente a questo punto overperformato, sì, però è un anno e mezzo che veramente fa fatica ad arrivare, fa una partita buona e 15 no. E secondo me è più un problema mentale che altro di Cambiaso, perché secondo me è molto superficiale, non so perché, ma ho questa sensazione.
1: Lo ha detto lui stesso.
0: Ah, questa quindi me la sono persa, perché io
1: il discorso del non percepire il pericolo dopo Juve Verona, lo ha detto lui stesso dicendo mi metto io in primis, quindi sì, confermo.
0: Ok. Arriviamo a uno che ha fatto l'abbonamento col J Medical, uno dei tanti. Cabal, cosa facciamo?
1: No, Cabal spiace, però out.
0: Ok, Holm lo riscatti, ovviamente alla cifra che ad oggi sono circa 15 più o meno milioni.
1: A quella cifra no. Se si potesse rivedere un attimino la cifra ci penserei, ma a quella cifra oggi no.
0: Ok, sono d'accordo. Allora, andiamo su un giocatore che ha la fascia di capitano, che per me, e che mi auguro che tra uno o due anni passi su invece ad un altro giocatore che veste la numero 10. Ma cosa facciamo con Locatelli la prossima stagione?
1: Locatelli resta, poi io da un po' di anni dico che mi auguro che la Juve possa aumentare in quel reparto così tanto il tasso tecnico da renderlo una prima riserva.
0: Sono d'accordo,
1: diciamo così.
0: Sono d'accordo.
1: Quindi non sia il titolare inamovibile del centrocampo bianconero, perché sennò vuol dire che probabilmente non stai lottando per lo scudetto.
0: Sono d'accordo, anche perché, per carità, io non ho mai amato Locatelli, anzi l'ho spesso massacrato, ma effettivamente in questa stagione è imprescindibile per la Juventus, si è visto anche nella partita con la Roma, tra l'altro, quando non c'era, e questo per me è grave, che Locatelli sia imprescindibile a centrocampo, vuol dire che il livello non è basso, ma non è altissimo, ecco.
1: Sì.
0: Thuram
1: lo tengo, però a 25 anni mi aspetto un salto di qualità.
0: Giusto. Ok, andiamo su uno dei miei pupilli, che questo qua è il mio pupillo dal giorno zero, dall'amichevole che gli ho visto fare alla Continassa col Novara quando era appena arrivato. Mi sono presa tanti di quegli insulti per Weston McKennie, perché lo difendevo. Che facciamo con McKennie?
1: Tutta la vita dentro, tutta la vita, non scherziamo.
0: Qua arriviamo a un mio punto dolente invece, un altro a cui io farei le valigie oggi, cioè gliele avrei fatte ieri. Anzi, sai quando gliele avrei fatte, Simo, le valigie a questo giocatore qua?
1: Eh?
0: Gliele avrei fatte quest'estate, quando lo voleva Antonio Conte, Fabio Miretti.
1: Fabio Miretti out. Peccato, perché a tratti anche Spalletti sembrava lo considerasse molto. Io ricordo sempre quella volta che disse: Miretti è uno di quei giocatori che genera l'imprevisto dal previsto, e poi è venuta meno questa cosa. Quindi direi che purtroppo mi spiace, perché io ci ho creduto tantissimo quando Allegri lo fece esordire.
0: Sì.
1: Ma non ha fatto quel salto di qualità che mi sarei aspettato.
0: È proprio molle come giocatore. Sì, adesso sì. Per carità, secondo me tecnicamente non è male Miretti, però è proprio molle, non mette mai il piede, non lo so, è un giocatore che veramente io non riesco a inquadrare, sono sincera. Kostić lo rinnoviamo un altro anno o lo salutiamo stringendoci la mano?
1: Kostić lo salutiamo. Salutiamo e lo ringraziamo, perché comunque è uno di quelli che alla fine lo ha sempre fatto, anche quest'anno quando è stato chiamato in causa. Sì. Però basta.
0: Io in realtà posso dirti che a una cifra bassa Kostić lo terrei, ma non per altro, ma perché se noi guardiamo la rosa della Juve ad oggi, è l'unico insieme a Kopp, quindi figuriamoci, ad aver vinto qualcosa a livello internazionale, a livello europeo dico, ecco. Quindi forse, ma tanto comunque giocherebbe a spizzichi e bocconi, a poco forse un altro anno glielo farei fare. Poi sono d'accordo con te che se si va sopra i 2 milioni, chiaramente ciao, è stato bello. Ok, cosa facciamo invece con un giocatore, e qua ti dico la mia, che io avrei mandato in prestito cioè da subito, cioè quest'estate, secondo me ha perso un anno, sono onesta e sincera. Cosa facciamo con Azic?
1: Azic via in prestito,

0: lo darei via in prestito, anche se temo o il timore che magari, sai, per il classico giocatore magari ti arrivano 8-10 milioni e lo cedi, e lo cedi a titolo definitivo. Mi spiacerebbe, perché ha fatto intravedere qualcosa, per me gli mancano ancora i tempi giusti per poter giocare in una squadra come la Juventus, sì, o comunque in una squadra che voglia ambire a qualcosa di importante, quindi un anno in prestito gli servirebbe molto, ecco, quindi mi auguro via in prestito.
1: Anche perché il rischio, secondo me, è che poi alla fine Azic resti veramente quello che ha fatto il gol all'Inter all'ultimo, cioè questo secondo me è sminuente per un giocatore su cui la Juve ha sempre puntato molto, ecco. Vabbè, qua direi che possiamo passare oltre a Yıldız, o abbiamo da dire qualcosa?
0: No, assolutamente dentro.
1: No, perché c'è gente che lo massacra, dai, è grave.
0: Sì, vabbè, c'è gente che ha massacrato Ronaldo, Higuain, Dybala, tutti i giocatori del Piero, cioè, quindi non va bene così, va bene così.
1: Allora, vabbè, Boga lo riscattiamo?
0: Sì, a quella cifra assolutamente.
1: Poi, questo è un altro mio tasto dolente, io dico che tutto fumo è veramente pochissimo arrosto, e credo che tu abbia capito di chi si sta parlando, ovvero sì, con Seisao.
0: No, io con Seisao lo terrei, con Seisao, ma tanto resta, ma poi comunque no, sì, che resta. In generale lo terrei, resto su questo giocatore ancora convinto che possa un attimino migliorare quella l'ultima scelta, ecco, perché lui sbaglia sempre in quello che poi è la cosa più importante nel gioco del calcio, però che possa ancora provare a fare quel piccolo salto di qualità che possa portarlo ad essere un giocatore un pochettino di un altro livello. Io, a me con Seisao piace anche a Spalletti, perché sì, penso sia chiaro questo, e con Seisao lo terrai.
1: No, ti dico che lo terrei anche io, ma gli farei fare un po' di sedute in panchina, perché per me fa casino, è bello da vedere sicuramente, però poi se mi sbagli sempre l'ultima roba, cioè tu sei là per fare quello e diventa veramente... E a me irrita, poi mi piace vederlo giocare, perché comunque quando lo vedi giocare è bello da vedere, ma mi irrita sto giocatore qua, perché credo che lui possa fare veramente molto di più là davanti. E quindi mi irrita da morire. Tu, secondo me, andavi sull'altro, cioè sul suo sostituto.
0: Su De Grova.
1: Ok.
0: Su De Grova. Allora,
1: occhio,
0: io penso che
1: questo
0: De Grova
1: è un pupillo mio, eh.
0: Io penso che andrà via. Però io sarei molto curioso di vederlo, di vedergli fare una preparazione completa sotto Spalletti e rivederlo ad agosto più o meno al 100%, insomma, perché a me resta sempre un po' questo rimpianto. Lui è arrivato alla Juventus che era fermo da dicembre, e quindi arrivi in una condizione precaria che secondo me ha condizionato tutta l'annata, perché poi c'è chi dice ma non è riuscito a recuperare nel corso di un anno. No, perché quando fai una preparazione che non è la preparazione adeguata, non recuperi poi nel corso dell'anno la preparazione estiva. Quindi sarei davvero curioso di rivederlo. Temo che questo possa non accadere, però mi piacerebbe se accadesse.
1: Io sono d'accordo al 100%, perché io credo che ma si vede anche quando entra in campo che manca proprio, secondo me, a livello di fiato, perché io me lo ricordo quando giocava a Lille e andava i 300 all'ora, cioè veramente andava velocissimo, e secondo me manca a livello di fiato. In più gli si affibbia tutte le volte, gli si affibbiano 10 minuti e si spera che Zegrova risolva la partita, e mi sembra un po' molto complicato, però anche io vorrei vederlo con la preparazione totale. Ora andiamo sull'altro mio pupillo simile a Weston, che è Vlahovic. Cosa facciamo con Vlahovic? Questa era una domanda che ti avrei fatto a prescindere dal giochino.
0: Allora, io dico che Dusan Vlahovic a 6 milioni più bonus, che oggi è lo stipendio di Jonathan David, io cedo Jonathan David e mi tengo Dusan Vlahovic, ma tutta la vita, ma senza pensarci un secondo. Poi non bisogna pensare che Vlahovic sia la panacea di tutti i mali, e qualcuno e qualcosa là davanti va fatto,
1: certo,
0: indipendentemente da. Ma se io devo scegliere allo stesso stipendio, io mi tengo Dusan Vlahovic e do via Jonathan David. Ma non ci penso minimamente.
1: D'accordo sul tenere Vlahovic, ma ti dico la verità, io terrei anche David, E poi andrei a... Sì, perché secondo me, non so se con Spalletti lo vedremo mai, l'ideale potrebbe essere, sempre per il discorso che ti facevo anche su Conseil Sao, quindi io rinuncerei anche a Conseil Sao, non nella rosa, ma ti dico nella formazione, perché secondo me con un 4-3-1-2, con Yıldız dietro di loro o ipoteticamente Yıldız di fianco a Vlahovic e David messo lì, perché David non è un 9, cioè David in Italia non può mai fare il numero 9, no, con le caratteristiche che ha. Quindi secondo me sostenuto può fare comodo e così tu ti vai a prendere semplicemente un'alternativa a Vlahovic e risolvi un po' la situazione. Non lo so, però è una mia opinione, questa ovviamente, idea mia, poi magari Spalletti li ha provati, hanno fatto malissimo e quindi chiaramente vale meno che zero quello che ho detto. Quindi, David, tu lo vendi, visto il discorso che hai fatto un po' prima?
0: Se arriva una ventina di milioni lo vendo.
1: Ah, ci scrive Paolo, dice David alla Roma o all'Atalanta avrebbe segnato il doppio. Se avesse fatto il numero 9 non avrebbe segnato neanche lì, ragazzi, perché David in Italia per me non fisicamente, con le caratteristiche che ha, per come difendiamo in Italia, e potremmo aprirci un discorso enorme, per me David avrebbe fatto fatica in qualsiasi squadra. Vabbè, Open Da, dobbiamo discutere.
0: Direi out, anche se sarà molto difficile darlo via, però direi out, cioè out tutta la vita.
1: E poi arriviamo all'altro abbonamento al J-Medical, ma questo da più tempo di Cabal, che è Milik, che però ha un contratto fino al 2027, quindi...
0: Sì, penso che si troverà un accordo per una risoluzione consensuale. Auguro a Milik di trovare squadra e di poter tornare a giocare, perché è un ragazzo che ha una grande passione, che ne ha veramente vissuta una dopo l'altra, però ne abbiamo avuto ulteriore dimostrazione in questo finale di stagione. Era tornato, eravamo tutti entusiasti, ci ha fatto vedere delle cose anche belle, però è veramente difficile che questo ragazzo possa tornare a giocare con continuità. Glielo auguriamo, ma non sarà più alla Juventus.
1: Tra l'altro mi segnalano, giustamente, scusate, vedete, per me già non esiste più, mi sono dimenticato un giocatore, manca Kopp.
0: Ci hanno dimenticati di Kopp, sì. Vabbè, alla fine è stato un acquisto pagato poco, quindi è giusto dimenticarselo.
1: Cioè, totalmente dimenticato Kopp Mainers, vabbè.
2: Siete scandalosi.
1: Sì, e lo so, ma io sono scandalosa, povero Simo, io gli sto facendo l'elenco.
0: Ma no, ma l'ho rimosso anche io, Comunque out.
1: Ok, allora, visto che abbiamo fatto questo, io arrivo al discorso parametri zero, che facevamo all'inizio. Chi andresti a prendere tra i vari nomi che sono stati fatti? Cioè, dove andresti a sistemarli più che altro?
0: Io andrei sicuramente su Bernardo Silva, questo senza ombra di dubbio, perché per me è uno di quei giocatori che innanzitutto ti porta una mentalità vincente all'interno dello spogliatoio, è un giocatore con esperienza, ma soprattutto non è il parametro zero di 37-38 anni, è il parametro zero di 32 anni, sì, che se sta bene può ancora farti un po' di anni ad altissimo livello. Quindi ecco, diciamo che è uno di quei giocatori che oggi non mi farei scappare. Poi ovvio, se la richiesta di ingaggio fosse di 15 milioni di euro, assolutamente no, però ecco, è un giocatore con cui parlerei. Secondo me può fare al caso della Juventus, e poi vabbè, sulla sua esperienza, sulla sua qualità penso ci sia poco da dire.
1: Totalmente d'accordo, ma in realtà ti faccio una domanda su un altro parametro zero, che è Lewandowski, che chiaramente sembra ormai destinato ad andare in Arabia, e va bene, ma mettiamo l'ipotesi che non va in Arabia, no? E la Juve fosse in cima alla sua lista, quindi stiamo facendo fantamercato in questo momento. Tu lasci andare Vlahovic per prendere Lewandowski o ti tieni Vlahovic? Punto di domanda. Lo so, ci sono un po' di valutazioni da fare.
0: Mi fa male, perché io Lewandowski è un giocatore di cui sono sempre stato proprio innamorato, ma da anni, e quindi questo mi fa male. Vedere Lewandowski con la maglia della Juve anche un solo anno mi piacerebbe tantissimo. Io chiedo se posso scegliere di nuovo l'opzione di prima. Io mando via Jonathan David e mi tengo Vlahovic e Lewandowski. Tanto Lewandowski già avrà 39 anni, quindi non può giocare 50 partite, giocano tutti e due tanto, ecco, diciamo sì. Che un reparto d'attacco così ci metto la firma adesso, ecco.
1: Sì,
0: però
1: posso
0: non credo
1: dirlo.
0: Che verrà, purtroppo non credo che verrà la Juventus.
1: No, ma anche perché se va in Porto il discorso Arabia, il signorino si va a prendere 90 milioni, quindi direi che noi neanche forse se ci togli uno zero possiamo dire la verità, uno zero a 90,
0: non credo.
1: Quindi direi che è particolarmente complicata questa situazione. Tra l'altro poi ci sono tutti i discorsi, ci sarebbero milioni di discorsi da fare sui giocatori che rientreranno, che torneranno, perché sarà un casino, ma veramente un casino tutto quello che succederà. A proposito dei giocatori che ritorneranno, ci sarà Douglas Luiz, che a me piace tantissimo, quindi questo io lo dico, è la realtà. Lo vedresti con Spalletti o per te è un no a prescindere?
0: Potrei vederlo, ma io penso che la Juventus non abbia più proprio nelle sue idee quella di trattenere Douglas Luiz. Secondo me, e che forse non sia neanche proprio nelle sue intenzioni quello di provare a rilanciarsi in Italia con la maglia della Juventus. Quindi, indipendentemente da tutto, io ho sempre detto che quello per me, cioè, si tratta di un giocatore che per me avrebbe potuto dare molto di più, e secondo me ha delle qualità che sono rimaste inespresse, tra problemi fisici e un ambientamento forse non particolarmente positivo, tra l'altro ricordiamoci sempre in un'annata disastrosa, perché poi
1: certo.
0: va sempre considerato. Bravo. Il contesto, sempre sì. Considerato il contesto, non ha avuto modo di emergere, temo che non potrà più avere opportunità, ecco.
1: Senti, ma e poi ci salutiamo, questa è invece una domanda generale, perché non ho parlato della Fiorentina perché mi auguro che si vinca senza problematiche. È vero che siamo abituati a situazioni particolari, ma onestamente mi auguro che si portino a casa i 3 punti domani. Visto che tu mi hai detto Lewandowski eccetera eccetera, ma se io ti facessi una domanda, chiaramente pensando ai 9 che abbiamo vissuto noi, cioè non andando indietro, perché sennò chiaramente quelli li conosciamo per sentito dire. Mi puoi dire che Lewandowski è il tuo attaccante, è il tuo 9 ipotetico attaccante, quello che è, preferito in generale? O c'è qualcuno, o c'è stato qualcuno che ti... cioè, la domanda è, qual è il tuo attaccante preferito da quando hai memoria?
0: Da quando memoria, attaccante, proprio attaccante, ti dico a livello realizzativo, David Trezeguet, proprio come prima punta, però io mi sono innamorato in quei 2 anni di Carlos Tevez, forse come nessun altro, anche per Gonzalo Higuaín ho avuto una passione.
1: Ma non solo Juve, non solo Juve, ti dico proprio in generale.
0: In generale. In generale, questo è difficile, io si vede che appunto, essendo un po' un nostalgico del calcio degli anni 2000 e di quegli attaccanti che ti segnavano all'unica palla gol che avevano, a me piaceva tantissimo Pippo Inzaghi, okay. Ditemi quello che volete, mi piaceva tantissimo Hernán Crespo, anche se era un giocatore già diverso, sono quei giocatori lì che a me piacerebbe ogni tanto rivedere, cioè una palla gol, ecco. Sì. Però se devo dire alla Juventus il 9, ecco, ti dico 9 proprio come numero 9, ti dico Gonzalo Higuaín.
1: Cioè proprio l'attaccante, sai i giochini che si fanno, tipo questo quello eccetera eccetera, l'unico che per me nel suo prime, contro il prime di chiunque altro, ma per me, opinione personale, poi adesso potete scrivere quello che volete o dire quello che volete, ma questo credo sia una cosa puramente soggettiva, e Luis Suarez, cioè io veramente uno come lui non credo di averlo mai visto. E infatti, se non avesse fatto quell'esame, sarebbe stato bello vederlo con la maglia della Juve.
0: Sì, concordo.
1: Ad oggi il mio giocatore preferito è Phil Foden, che non c'entra col numero 9, e ho letto stamattina che potrebbe andare all'Inter. E questa roba a me ha mandato fuori di testa, perché impazzisco.
0: Fanno male queste cose qua.
1: Va bene, Simo, grazie mille, buon lavoro e buona partita per domani.
0: Grazie a te, Chiara, buon lavoro, un saluto a tutti.
1: Ciao a tutti. Ciao Simo, perché noi ci rivediamo tra pochissimo.
3: Sabato Sport. Sabato Sport. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Sabato Sport. Sabato Sport.
1: Allora, Iv, mi vai su nei messaggi di Twitch, che così aspetta, su aspetta, ok, sì. Allora, Nikiro dice: tra l'altro si critica sempre giustamente la poca vena realizzativa del centrocampo, il signor Locatelli in merito quanti gol ha fatto in 5 anni di Juventus, 6 o 7? Credo sia uno dei problemi. Su Zegrova, Sleepwalker Finn va data opzione, poi vai giù, Yves, un attimo, così li recupero, poi leggo la messaggistica. Lello Maverick dice: Vlahovic rinnova a massimo 5 milioni, altrimenti può andare via. Non rinnova 5 milioni, non rinnova, almeno 6. Paolo Fav: David alla Roma, a questo l'ho letto. Poi Paolo giustamente ci ricordava che ci eravamo dimenticati totalmente Kop. Vai giù, Yves. Allora, mi sa che... Ah no, ok, giù, ancora giù. Lello Maverick: Kop si è rimosso da solo. Nikiro: è così anonimo Kop che lo avevamo rimosso alle nostre teste. Sleepwalker Finn: Kop è il peggior flop annunciato nella storia Juve, da silurare lui e il suo gel per i capelli. Poi Lello Maverick dice che Lewandowski resta al Barcellona un altro anno, se non sbaglio. No, in realtà dovrebbe andare in Arabia. Questo è, non dovrebbe restare al Barça. Vai giù che abbiamo quasi finito, Yves, per favore. Infatti Sleepwalker Finn dice: Leva, Arabia, sogno finito. Lello Maverick: Douglas Luiz già bocciato da Spalletti. Nikiro: insomma, oddio, un calciatore che non abbia voglia di rilanciarsi con la maglia della Juve, lo devo ancora conoscere. Purtroppo ultimamente ce ne sono diversi. Lello Maverick: Ronaldo il fenomeno era di un'altra categoria, di un altro pianeta, però io Ronaldo il fenomeno l'ho vissuto poco, poi so che era fortissimo, però per quelli che ho vissuto praticamente dall'inizio della loro carriera fino alla fine, per me Suarez non ha paragoni. E poi Sleepwalker Finn: interessante questo momento vintage nassoleati. Allora, aspetta un attimo che recupero questi qua che ho lasciato. Ok, allora, fosse per me spero di non rivedere Di Gregorio, Locatelli, Cambiaso, Openda e Kop. Massimiliano da Roma: non lo so, Locatelli comunque come alternativa fa comodo. Di Gregorio io lo terrei e manderei via invece Perin, però semplicemente per una questione anagrafica, ma non per fare il primo portiere della Juventus, né uno né l'altro. Luigi da Filadelfia: Vlahovic, Kop, Openda, David, Kostic e Cabal. Poi Silvano da Empoli: ciò chiaro, i calciatori che devono lasciare la Juventus per me sono Cabal, Openda, David e Milik, giocatore di indubbie qualità ma troppo fragile. Poi quelli che non vorrei più vedere: David, Openda, Zegrova, Turam, Kop, Meiners, Cabal, Milik, Kostic, Miretti, Cambiaso, Di Gregorio, poi vari cavalli di ritorno e con Seisauro. Con tutto il bene, ma tutta la squadra. E come si fa a fare un mercato così? Allora, Openda sono d'accordo, Zegrova io non sono d'accordo, su David neanche, su Turam ancora meno, cioè perché dobbiamo andare via Turam? E sugli altri abbastanza, Di Gregorio ribadisco come secondo me ci può stare. Sleepwalker Finn: va detto una cosa, si può essere d'accordo o meno con le opinioni, analisi di Misaleati, ma si impegna a dar voce alle nostre castronerie. Ma non è vero, è che io sono contenta di leggere sempre i vostri messaggi. Sentiamo un vocale, Yves, per favore.
4: Buon pomeriggio, Chiaro, io sparo nel mucchio. Ciao. Dico se ne viene letto uno bene, altrimenti vai, rispondo lo stesso. E su Cambiaso io lo venderei, ma per il semplice fatto che non è un terzino e noi abbiamo bisogno di un terzino. Cambiasso non è un giocatore associativo, non è un giocatore che gioca bene la palla di prima, è un giocatore, cioè la gioca bene ma non è nelle sue corde, non gli viene naturale. Lui tende a partire palla al piede, accelerare, tagliare il campo, e secondo me è un ruolo da mezzala, quello mezzala destra soprattutto, dove può andare al tiro da fuori facendo una progressione, portandosi al limite a tirare o fare l'ultimo passaggio. È un giocatore più da mezzala di un centrocampo a tre, e secondo me non userei i soldi alla sua vendita per andare su altro.
1: Lo capisco, sono d'accordo, sono d'accordo. Allora, invece vi leggo al volo quella che potrebbe essere la formazione di domani contro la Fiorentina. Allora, ve la do subito così almeno siamo a posto. Dovrebbe essere un 3-4-3, 3-4-2-1, ditelo un po' come volete. Con Di Gregorio in porta, Kalulu, Bremer e Kelly in difesa, che bene o male sono sempre gli stessi. McKennie, Locatelli, Kopp, Cambiaso. Chiaramente Cambiaso torna poi in fase difensiva, quindi è una difesa 3 che poi diventa 4-5, perché anche McKennie chiaramente aiuterà in fase difensiva. E davanti con Seisao, Ildiz e Vlahovic. Questa dovrebbe essere la formazione della Juventus domani a mezzogiorno contro la Fiorentina. La rileggo. Di Gregorio in porta, Kalulu, Bremer, Kelly in difesa, McKennie, Locatelli, Kopp e Cambiaso a centrocampo, con Seisao, Ildiz sulla tre quarti, con Vlahovic come terminale offensivo. Rispondo alla tua domanda. Cambiaso, David per fare plusvalenza, che è fondamentale. Gatti perché fuori dal progetto Spalletti. Di Gregorio se arriva De Gea, da tenere se arriva Alisson. Luca da Terni. Anche Lautaro quando è arrivato all'Inter non lo conosceva nessuno. Dobbiamo trovare qualcuno che riconosce i campioni prima che lo diventino. Vero, però quando è arrivato il buon Lautaro Martinez all'Inter, se non sbaglio, ma potrei sbagliarmi ma non credo di farlo, confermatemelo, c'era Icardi quando è arrivato Lautaro all'Inter. Secondo me c'era Icardi. Quindi quando arrivano giocatori che non sono ancora fatti e finiti, che sono ancora all'inizio della loro carriera, di fianco ci deve essere qualcuno che li fa crescere sotto l'ala protettiva. Il problema è che a noi manca proprio quel qualcuno. Noi invece dobbiamo andare a prendere qualcuno che faccia crescere non i nostri, perché noi non siamo giovani come rosa, e questa roba non mi stancherò mai di dirla. La Juve non ha una rosa giovane a livello di età, la Juve ha una rosa giovane a livello di esperienza. Quindi a noi servono giocatori di esperienza. Se noi andiamo a prendere un altro giocatore che esperienza ne ha zero, che non è fatto e finito e quindi di esperienza ne ha zero, alla fine facciamo una brutta fine, scusate il gioco di parole, perché non hai giocatori che siano in grado di far capire determinate cose ai ragazzi, a quelli che vengono inseriti, hai giocatori che non sanno già loro affrontare determinate situazioni all'interno di una partita, e direi che è già stato ampiamente dimostrato, e quindi noi non possiamo fare quello che ha fatto l'Inter con Lautaro Martinez in questo momento. Noi dobbiamo andare a prendere, e questa è la realtà, giocatori pronti, i parametri zero. Cioè a noi servono almeno due o tre parametri zero di livello internazionale che credano nel progetto Juventus che gli verrà presentato e che si mettano in gioco per la Juventus, perché finché noi non avremo quei giocatori lì, raga, non ne usciamo. E quindi io capisco che Franco dice quando Lautaro è arrivato all'Inter non lo conosceva nessuno, dobbiamo trovare qualcuno che riconosce i campioni prima che lo diventino, ma i campioni diventano poi campioni stando di fianco ad altri campioni. Questo è il discorso. E se noi non abbiamo però i campioni, diventa difficile. Noi abbiamo una rosa che come età media è normale, non è giovane, non è vecchia, è una via di mezzo, ma ci mancano quei giocatori che alzano l'età media, ma che soprattutto, a prescindere dall'età media, alzano l'esperienza internazionale, che come dicevamo prima, ad oggi hanno due giocatori, perché sono due che hanno vinto a livello internazionale. Kostic da professionista ha vinto un'Europa League e Kopp l'ha vinta con l'Atalanta. Uno non gioca e lasciamo perdere, e l'altro entra qualche volta e vabbè. Quelli sono i due che noi abbiamo che hanno vinto qualcosa a livello europeo. non abbiamo giocatori che hanno esperienza a livello internazionale. E questo è un problema enorme. Quindi non possiamo andare a prendere altre scommesse. Perché se vai a prendere altre scommesse, l'anno prossimo sarà l'ennesimo anno zero. E ti ritroverai di nuovo, come quest'anno, a rischiare di non arrivare in Champions all'ultima giornata di campionato, magari nel derby col Toro. E questo è il problema. Quindi io capisco il tuo discorso e hai anche ragione, Franco. Sono d'accordo sul fatto che bisogna riconoscere i campioni prima che lo diventino. Ma se tu hai già una rosa strutturata, formata da giocatori più giovani e meno giovani, da giocatori con più esperienza e meno esperienza, così si creano i cicli. Così si creano. Se no non lo crei mai. Perché? Perché io sono andata a farmi, e ve lo dico proprio così, sono andata a farmi l'età media... Il calcolo dell'età media sono andata a controllare in tre squadre, Barcellona, Manchester City e Real Madrid, i giocatori che ci sono sotto i 24 anni, mi sembra. Ok, noi sotto i 24 anni ne abbiamo tre, se non sbaglio. Loro ne hanno un quantitativo industriale. Peccato che insieme a questi giocatori che hanno 17, 18, 19 anni, noi ne abbiamo... due, Ildiz ne ha già 21, quindi ne abbiamo uno che ha 20 anni, uno che è Azic, che non gioca, Ildiz ne ha già 21. Loro, con i giocatori che hanno 17, 18, 19 e 20 anni, insieme a loro hanno giocatori che ne hanno 35, 30, 32, 33, eccetera, che chiaramente fa media. Ma così crea il ciclo, perché i ragazzi di 17, 18, 19 anni crescono con giocatori campioni fatti e finiti, che quando lasceranno il calcio, lasceranno il Barcellona, il Manchester City e il Real Madrid, e se ne andranno, avranno cresciuto degli altri giocatori, che di conseguenza cresceranno altri giovani. Questa roba qua alla Juve si è interrotta dopo l'ultimo scudetto vinto, perché non c'è stato il passaggio generazionale, che è mancato. E purtroppo questo fa sì che alla fine, ad oggi, tu non puoi andarti a prendere dei prospetti facendo delle scommesse. Tu ad oggi devi andare a ricreare giocatori, cioè quello zoccolo duro di giocatori fatti e finiti. Perché è fondamentale, se tu quella roba lì non la fai, non ripartirai mai. Se tu vai a prenderti scommesse, magari una volta ti va anche bene. Ma una volta... Soprattutto se non hai giocatori di un certo livello. Lautaro è arrivato all'Inter sotto consiglio di Milito. Sleepwalker Finn, Lautaro all'Inter prime tre stagioni a numeri ridicoli, poi giustamente gli hanno costruito una squadra intorno e ha fatto il suo. Lello Maverick, Alisson e Bernardo Silva da prendere necessariamente per alzare il livello tecnico di esperienza. Sleepwalker Finn, Lautaro è ancora all'Inter dopo 10 anni, visto il livello del nostro campionato ci sarà un perché. L'Inter, avendo la possibilità, ha venduto di più, ci sarà un perché. Vabbè, in realtà Lautaro vuole stare all'Inter, c'è stato una sola estate in cui poteva andare al Barcellona, poi alla fine non se ne è fatto niente. Ora devi ricreare un'incubatrice. Ma è vero, questa è la realtà. Cioè tu devi creare lo zoccolo duro, ma anche di tre giocatori, ne bastano tre, che però sappiano affrontare determinati momenti, che abbiano esperienza internazionale. È questo che manca alla Juve. Non si può pensare... Cioè, quando io leggo, o sento, o vedo sui social, tifosi della Juve che dicono dobbiamo andare a prendere i giovani, e siamo punto a capo. Prendiamo i giovani. Ma che ci facciamo con questi giovani? Cosa facciamo? Che non abbiamo un giocatore che sia uno che possa aiutarli a crescere, a capire determinati momenti. Non ne esistono. E non perché noi siamo una squadra giovane, ma perché siamo giovani di esperienza, non anagraficamente, e questo è ancora peggio. Ovviamente tu non puoi andare a prendere giovani che abbiano esperienza internazionale, perché ti chiedono 150 milioni. Lautaro, Çalhanoğlu, Di Marco sono tre campioni, sono giocatori da squadra di primissima fascia, io su questo sono assolutamente d'accordo. Sentiamo un altro messaggio vocale.
5: Ciao Chiara, ciao. Enrico della provincia di Lodi. Io su Vlahovic e Colomoni sono stra d'accordo con te. Hai fatto un'analisi secondo me perfetta. Vlahovic è il centravanti che Spalletti aveva richiesto a gennaio quando lui era infortunato, e Colomoni no. Colomoni è un attaccante che può giocare assieme a Vlahovic, ma che non lo può sostituire. E sul mercato internazionale io non vedo centravanti di questo tipo che siano accessibili o prendibili da parte della Juve. Ciao, forza Juve.
1: Ciao, no, ma infatti hai pienamente ragione, tanto che da quando è tornato Vlahovic, Spalletti in tutte e due le conferenze dice è il giocatore che ci è mancato. Se tu non hai un giocatore con queste caratteristiche diventa difficile giocare. Lo ha detto più volte, tanto che con tutto il bene, ribadisco quello che ho detto all'inizio della puntata, puoi amarlo, puoi odiarlo, ma Vlahovic nelle ultime due partite in 10 minuti, tra fine di una e inizio dell'altra, ti ha fatto 2 gol e ti ha incanalato 2 partite. O meglio, una te l'ha sistemata alla belle meglio con una punizione e l'altra te l'ha incanalata dopo 12 secondi, diventando il marcatore più veloce della storia della Juventus. Questo è un po' il discorso. Quindi Spalletti lo ha detto più volte. Panagiotis, ciao Chiara, buonasera e buon sabato. Secondo te Nico Paz del Como, un giocatore da Juve, sarebbe un calciatore adatto al modo di gioco in cui il nostro allenatore vuole che la squadra giochi? Un caro saluto, forza Juve fino alla fine. Ma Nico Paz credo che si sposerebbe con qualsiasi allenatore, con qualsiasi modo di giocare. Però non serve alla Juventus Nico Paz. Abbiamo Ildiz, che per me è più forte di Nico Paz, e quindi non serve alla Juve prendere Nico Paz, tanto che sembra che ci sia l'Inter. In più è un giocatore che è sotto il controllo del Real Madrid, quindi se il Real Madrid decidesse di prenderlo è del Real e poi vai a trattare col Real, e voglio vedere. Se invece il Real Madrid non decidesse di prenderlo, si parla di almeno 50 milioni, ma almeno ce l'abbiamo, abbiamo Ildiz, quindi è un'operazione che non avrebbe senso. Detto ciò, assolutamente, cioè se non avessimo Ildiz sarebbe un giocatore che la Juventus potrebbe prendere senza ombra di dubbio, assolutamente sì. E comunque Openda e Coop non li voglio più vedere. Poi Ciro Immobile giocava bene solo in contropiede in Serie A, questo tipo di giocatore, e se giochi alla Juve dove gli avversari ti chiudono e non ti lasciano campo non fanno bene, vedasi Openda. No, ma infatti ecco, sul messaggio che era arrivato prima, su cui ero d'accordo praticamente su tutto, questa era l'altra cosa su cui non ero d'accordo, poi mi sono dimenticata. Su Immobile io la penso come te, Luca, totalmente. Parte che tecnicamente imbarazzante Immobile, ma vabbè, quello sono dettagli. Però sono d'accordo, cioè era un giocatore che andava molto molto bene in contropiede, molto bene a campo aperto, molto bene se non aveva qualcuno attaccato, e soprattutto non tanto in Italia, ma soprattutto quando giochi in un top club come la Juventus, dove veramente non ti lasciano respirare, vedasi David, che ha un po' quelle caratteristiche, o Openda, come giustamente cita Luca, fai una fatica disarmante. Quindi no, sul discorso Immobile sono d'accordo con Luca. Franco dice anche Kelly via. Ma perché Kelly via? Ma Kelly è tra i giocatori migliori di questa stagione della Juventus. Ma veramente tra i giocatori migliori di questa Juventus, eh? Cioè, McKennie sicuramente, Ildiz... E Kelly, secondo me, cioè sono, se non è tra i top 3, ma è nella top 4, 5 dei giocatori della Juventus, secondo me. Cioè, oltretutto è mancino ed è l'unico ad oggi difensore mancino che abbiamo, quindi... perché Kelly? Non lo so, questa roba di Kelly è strana, cioè Kelly sta facendo veramente bene, ha fatto una stagione bellissima Kelly, inaspettatamente per i più, compresa me. Però no, non vedo perché Kelly debba andare via. Nel frattempo, ragazzi, per chi si fosse magari collegato solo ora, vi rileggo ancora una volta la probabile di domani alle 12. Che orario? Allora, la Juve dovrebbe giocare con un 3-4-2-1, che poi chiaramente potrebbe diventare un 5-3-2-1 o un 4-3-2-1, perché gioca in teoria Di Gregorio in porta, e qua senza teoria anche in pratica, Kalulu, Bremer e Kelly in difesa, McKennie, Locatelli, Kopp e Cambiaso a centrocampo, ed è il motivo per cui vi dicevo che poi la difesa diventerà 4 inevitabilmente /5 con McKennie e Cambiaso. Sulla tre quarti Ildiz con Seisao ad agire dietro alle spalle dell'unica punta, che dovrebbe essere ancora una volta Vlahovic. Questa dovrebbe essere la formazione della Juventus. Chissà se Vlahovic segnerà da ex contro la Fiorentina, che questa è una bella domanda. Non ho molti dubbi su questa formazione, onestamente. Come non ho molti dubbi su Vlahovic davanti, perché come diciamo prima, Spalletti l'ha detto più volte che è mancato Vlahovic, quindi questa dovrebbe essere la formazione con cui giocherà la Juventus. Allora, concordo, Chiara, l'autore è forte, ma ricordati che noi abbiamo Yıldız, per cui penso che i due si pesterebbero i piedi alla Juve. La Juve ha scelto Yıldız per il suo presente, per il suo futuro, e questa scelta esclude altri giocatori dalle caratteristiche simili. Alla Juve Yıldız viene utilizzato come punta esterna, ma è fondamentale una seconda punta come Lautaro, salvo bianco-nero. Ma è fondamentalmente, scusate, una seconda punta come Lautaro. No, io non credo che si potrebbero... Cioè, nel senso che se io mi immagino, come dicevo prima, un 4... 3-1-2, ok? E prima dicevo David Vlahovic, io un 4-3-1-2 con Yıldız dietro le punte, Lautaro e Vlahovic, ma mi leccherei le dita delle mani e dei piedi anche, cioè nel senso, non credo che si pesterebbero i piedi Yıldız e Lautaro in un 4-3-1-2, sinceramente. Poi è chiaro che Lautaro non ha le caratteristiche di Vlahovic, ma ha le caratteristiche di una seconda punta molto però offensiva, e Yıldız dietro, secondo me, sarebbe un grande attacco. Yıldız, Vlahovic, Lautaro, grande attacco. Però, ragazzi, cioè, stiamo facendo totalmente fantamercato, perché non abbiamo i soldi per comprare né per dare lo stipendio a Lautaro Martinez, B, perché Lautaro Martinez non verrebbe alla Juventus, o magari sì, questo non lo so, ma sicuramente l'Inter non darebbe mai, neanche per tutto l'oro del mondo, Lautaro Martinez alla Juventus, direi. Per cui stiamo chiaramente facendo fantamercato, questo è... Però vabbè...
6: Fantafake!
1: Ma non è neanche fantamercato, è utopia totale, però... Il discorso è che tanto da qui fino ad agosto, quando poi ripartirà la stagione, le squadre, anzi a fine agosto, inizio settembre, quando finirà il mercato, saremo qua a fare fantamercato tutti i giorni, perché poi questa è la realtà. Va bene, ci fermiamo, a tra poco per l'ultima parte di Sabato Sport.
3: Sabato Sport.
7: Sabato Sport.
3: Con Era è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
8: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Sabato Sport.
7: Sabato Sport.
1: Eccoci, ultima parte di Sabato Sport, poi ci rivediamo come sempre sabato prossimo. Sabato prossimo sarà la fine. Fine del campionato, fine derby, e poi ci si vede l'anno prossimo con la Champions o senza Champions, punto di domanda. Ma guarda, vi dico, io quasi quasi spero di arrivare proprio seconda, così, bel Napoli di Conte, molli, e noi ci vinciamo tutte, sia con la Fiorentina domani che il derby la prossima settimana. Lautaro Martinez non verrebbe alla Juventus neanche a 15 milioni all'anno. Dopo la pagliacciata di questi giorni, domani si gioca orario strano, ma almeno si gioca, speriamo per vincere. Open Daddy, Gregorio Miretti, ci metto pure David, ma non perché è scarso, ma solo perché non è adatto al campionato italiano. Azzi, ci via solo in prestito, buon pomeriggio, carissima Chiara, un abbraccio Terry. Ciao Terry, un grande abbraccio anche a te. Tom dalla Sardegna, il discorso su fare gli schizzinosi riguarda anche il resto della rosa. Un Kim come quello visto a Napoli, ai livelli del miglior Bremer. In Germania fallito? Anche Barzagli lì non andò bene, ma dopo l'arrivo alla Juve è diventato uno dei più forti di sempre. Ma io Kim ad esempio lo prenderei. C'è proprio detto con tutto il bene del mondo. Ma su Kim io la schizzinosa non la faccio neanche lontanamente, guarda. Vista la situazione che abbiamo un po' ovunque, a proposito di giocatori internazionali, beh, direi che Kim lo è. Massimo da Rivamonte, Nico, Douglas e Openda non sono tutti da noi, però bisogna sbolognarli. Posso dire come lì, perché la società è quello che manca, il gruppo non è male. Però in realtà, Massimo, in campo ci vanno i giocatori, non ci va la società. Quindi io anche questa roba di prendersela sempre con la società, quando in realtà in campo ci vanno i giocatori, ad allenare c'è un allenatore, onestamente l'accetto fino a un certo punto. È un po' come il discorso del Milan. I tifosi del Milan possono avercela a morte con Furlani per motivi che io onestamente non so, perché non sono interna e non tifo Milan. Però poi in campo ci va Leao che è immobile, in panchina c'è Allegri che non è riuscito a dare, e su questo no, non lo dico, un gioco e un'idea a questa squadra, e di conseguenza va bene avercela con la società, ma in realtà poi chi entra in campo e fa determinare, cioè se sbagliano davanti alla porta, se sbagliano in porta, se sbagliano i passaggi a un metro, se sbagliano tecnicamente, la colpa può mai essere della società? Cioè, se tu mi dici che il gruppo non è male, comunque questo gruppo qualcuno lo ha fatto, e lo ha fatto con Molli adesso e Giuntoli prima, perché noi abbiamo massacrato e mazzulato Giuntoli, ma veramente, distrutto Giuntoli. Quando in realtà Giuntoli ha portato almeno 4-5 giocatori che ad oggi sono titolari. Questa è la realtà, Kelly lo ha portato lui, Turam l'ha portato lui, Kalulu l'ha portato lui, Conse Saulo ha portato lui, quindi, per cui se tu mi dici che il gruppo non è male, comunque questa squadra è stata, cioè la società ha quella responsabilità. Gli stipendi li paga, sì, il centro sportivo direi che è il migliore che ci sia in Italia, quindi hanno tutte le attrezzature del mondo, tutti i professionisti del mondo, poi però in campo ci vanno i giocatori e c'è l'allenatore. Quindi io, la scusa della società, fino a un certo punto, secondo me. Mike Juve 90, ma sta roba che è successa sul calendario di questa giornata, non credete serva anche a sviare l'attenzione riguardo lo scandalo arbitri con l'Inter in mezzo? No, ma assolutamente no. Cioè adesso, questo è complottismo livello pro. No, è semplicemente la classica scena, sceneggiata e tutto quel commedia all'italiana. Esattamente quello. Ma figurati, non sono così intelligenti. No. Azic ha la fisicità e il piede per diventare come Ciaka. Venderlo con il diritto di ricompra tra 2 anni, Morata Docet, Luca Terni. No, io non lo venderei proprio. Prestito e basta. Senza vendita con diritto di ricompra, che spendi solo senza motivo. No. Prestito e poi torni alla casa base se dimostri chiaramente di poterci stare. Massimo da Rivamonte, non per difendere David, ma Ildiz e Conseisa sono giocatori che scaricano il pallone, non lo passano, non è poco, Al Paris Saint Germain David fa tanti gol. Ma io sono c'è motivo per cui io David lo terrei, perché secondo me a David serve una prima punta di fianco, a Vlahovic serve invece qualcuno che un pochettino gli pulisca i palloni o gli crei lo spazio, e secondo me loro due insieme sono perfetti. Ciao Chiara, complimenti. Non ritieni che la decisione presa di giocare alle 12 di domani sia una vittoria della Lega Calcio, delle TV e della Roma, e una sconfitta dell'istituzione? Ma assolutamente sì, perché l'istituzione si è messa in mezzo in una roba che onestamente gli competeva fino a un certo punto. Quindi sono contenta che in questo caso abbiano vinto i diritti TV, la Lega Calcio, la Roma, la Lazio, eccetera, eccetera. La prefettura, nonostante mi faccia schifo giocare a mezzogiorno, però sono contenta. La prefettura di Roma ci ha sempre detto che il derby di Roma non può essere giocato di sera. Esatto. E cosa fa l'Ufisse in un primo momento lunedì alle 20:45? Beh, è assurdo. Salvo poi salvo poi dare l'ok, credo, a quello che sia la federazione che la Lega avevano deciso. Non capisco, forse prevedevano che lunedì alle 20:45 ci fosse il sole, ma infatti non si comprende. Il parere di un'istituzione dello Stato, come in questo caso, e parliamo di garantire l'ordine pubblico, deve essere al di sopra di ogni qualsiasi interesse. Questo mi è sembrato grave. Per quanto riguarda chi non vorrei più vedere l'anno prossimo a Torino, ce ne sono molti, ma mi limito a pochi. Arthur, Kop, Cabal, Cambiaso, eccetera. Antonio da Caserta. No, ma io sono d'accordo sul discorso che fai. Al 100%. Nel senso che per me è stato vergognoso quello che è successo in questi giorni. Assolutamente vergognoso. Quindi, sì, giustamente Yves ricorda che il caso David potrebbe ricordare quello di Titi Henry, che è stato scaricato e poi qualcun altro gli ha dato una chance. Direi che forse l'errore c'è stato. Comunque no, sono d'accordo al 100%, nel senso che, come dicevo, sono non so quanti anni che il derby di Roma non si gioca la sera, e la prima data utile che danno le istituzioni, la prefettura, è lunedì alle 20:45. Allora, o ci avete presi per il culo, scusate la parola, per tutti questi anni, o ci state prendendo per il culo adesso, tanto che poi si fa il passo indietro e si rigioca classica commedia all'italiana. Questo è. Massimo De Rivamonte, Bettega il miglior attaccante della Juve. Chiara, ritieni che qualora Vlahovic prolungasse il suo contratto con la Juve per ancora un anno, il centravanti greco del Como Duvikas potrebbe essere un'ottima soluzione come vice Vlahovic, Panagiotis? Ci si potrebbe pensare. Ci si potrebbe pensare, perché comunque se rinnovi Vlahovic non vai a prendere un titolare, e quindi secondo me Duvikas potrebbe essere una bella soluzione. Si potrebbe pensare. Sì. Sentiamo un vocale, Yves.
6: Ciao Chiara, sono da Varese. Allora, tu ci chiedi quali giocatori non vorremmo che indossassero la maglia bianconera. Allora, io inizierei con Di Gregorio, Cambiaso, Miretti, Openda, faccio fatica adesso a nominare altri giocatori. Principalmente sono questi, cioè sinceramente non voglio, cioè mi stanno già iniziando a dare anche fastidio a vederli in campo. Va bene, per domani speriamo in bene, incrociamo le dita, fino alla fine forza Juve.
1: Allora, bello, mi dà fastidio vederli in campo, mi ha fatto molto ridere. Vi rileggo intanto, giusto per ricordarci che domani c'è una partita. La probabile formazione della Juve con la Fiorentina: 3-4-2-1 con Di Gregorio in porta, Kalulu, Bremer, Kelly in difesa, McKennie, Locatelli, Kopp e Cambiaso a centrocampo, con Seisao, Ildiz sulla tre quarti e Vlahovic unica punta, anche perché Thuram ha continuato a svolgere lavoro differenziato, quindi bisogna vedere le condizioni quali sono. Kalulu e Kelly anche hanno svolto lavoro differenziato, ma in realtà sembra che stiano bene, per cui la sensazione è che sia Kalulu che Kelly possano partire dal primo minuto, o comunque partiranno dal primo minuto, e Thuram invece si preferisca farlo partire a partita in corso. Queste sono le sensazioni ad oggi, senza tra l'altro la conferenza stampa della Juventus, che non l'ha fatta questo weekend. Poi è ovvio che le cose possono cambiare. Tra l'altro volevo mandare, perché non l'ho fatto all'inizio ma ci tenevo a farlo, un abbraccio al Palermo e alla famiglia della piccola Alessia, perché non l'ho fatto e credo che adesso, a prescindere da tutto, ci siano cose che debbano essere fatte se si sentono, e io questa cosa me la sento, perché ogni volta che vedo anche solo un minimo video di questa roba mi sento male, e quindi un grande abbraccio al Palermo e un grande abbraccio alla famiglia della piccola Alessia, e un grande abbraccio particolare a Jacopo Segre per quello che ha significato per questa piccola bimba. Quindi credo che sia giusto farlo per chi fa il nostro mestiere, per cui lo faccio da parte mia e da parte di tutta la radio. Vito da Pisa: non sono d'accordo con questo sentir dire in tutte le trasmissioni dei giorni scorsi degli scontri ostici con Fiorentina e Torino. Queste sono cose che sentono i tifosi. Sento dire che tra i calciatori di oggi non esistono più bandiere, cuffie alle orecchie per isolarsi da tutto, zaini e trolley. È solo una partita come tutte le altre per i calciatori attuali della Fiorentina, tranne che per alcuni ex. Secondo me è tutta fuffa, come sei solita dire te. Se non riusciremo a vincere, come con il Verona, sarà solo per colpa nostra, e non cerchiamo scuse. Caro Vito, io la penso come te, al 1000%. Ma veramente, 1000%. In questo calcio qua è così. Quindi la penso assolutamente come te. Chiara, ti faccio una domanda: ma se avessero spostato la finale di Coppa Italia il mercoledì dopo l'ultima giornata, quando hanno saputo che Lazio e Inter sarebbero state le finaliste, non avrebbero garantito la regolarità? Ora la Lazio si trova a giocare senza allenamento prepartita, avvantaggiando la Roma. Luca da Terni: secondo me no, ma per un discorso legato al fatto che ci sono i mondiali e di conseguenza, come finisce il campionato, i giocatori partono, e quindi secondo me non era una roba fattibile. E è così, cioè una volta capita uno, una volta capita l'altro, questo è. Ciao Chiara, onestamente Colomani non mi entusiasma tanto, ma su Ghirassi cosa c'è di vero? Credo sia un ottimo attaccante da Juve con Spalletti. Maurizio 897. Non ho informazioni in merito, quindi non mi esprimo su Ghirassi. Su Colomani so che ci sono stati dei contatti, su Ghirassi non ho informazioni, quindi non mi esprimo da questo punto di vista, perché non voglio dire robe che non sono vere. Però io per andare su Ghirassi mi tengo Vlahovic. Per Alisson si dice che sia una trattativa avanzatissima, questo è vero, fortissimo, ma avrei preferito un portiere diverso tipo Black o il folle Dibu Martinez. Che ne pensi? Sempre Maurizio. Sono d'accordo, nel senso che a me Alisson piace tantissimo, è sempre piaciuto tantissimo, però è un portiere che nelle ultime due stagioni ha saltato 40 partite circa, e io un portiere che si fa male una partita sì e l'altra no, cioè 40 partite vuol dire praticamente un campionato, e io onestamente un altro abbonato al J Medical non lo vorrei. Poi, se ci sono garanzie dal punto di vista fisico, lo prendo subito, Alisson, per carità. Dibu Martinez a me piace tantissimo, quindi io per carità. Però bisogna vedere anche economicamente com'è la situazione, soprattutto se possono partire o meno. Piuttosto che Alisson, se non è in condizione, perché ribadisco, ha saltato troppe partite, io avrei preso De Gea, per quanto non sia sicuramente tra i miei portieri preferiti, però almeno è integro. Ma ci rendiamo conto che se avessimo vinto contro il Verona già retrocesso a quest'ora eravamo già qualificati per la Champions, invece adesso ci ritroviamo a rischiare con due partite molto complicate da affrontare, forza Juve, Renato. Posso dire che se non vinciamo contro una Fiorentina che quest'anno non ne ha azzeccata mezza, ci meritiamo di non andare in Champions? Cioè, se la partita con la Fiorentina in casa è complicata, senza coppe, senza niente, cioè con una settimana di preparazione, se è complicata, ragazzi, ci meritiamo di non andare in Champions League. Cioè, ma detto proprio sinceramente, se il derby per me non è una partita complicata, cioè ragazzi, ma i derby li abbiamo sempre vinti, se non le vinciamo contro una squadra che è oggettivamente inferiore, ma sono problemi nostri, cioè non è che noi le ultime due partite affrontiamo Milan e Inter, Napoli e Milan, o abbiamo scontri diretti, cioè noi affrontiamo due squadre che sono salve, una delle quali ha rischiato per tutta la stagione di retrocedere. Quindi se noi veramente pensiamo che Torino e Fiorentina siano due ostacoli complicati, ma ragazzi, se non le vinciamo tutte e due, ma ci meritiamo di non andare in Champions? Cioè questa è la visione, perché non stiamo affrontando l'Atalanta, la Roma, la Lazio, il Napoli, l'Inter o il Milan. Stiamo affrontando una squadra che ha lottato per non retrocedere per tutta la stagione e un Torino che non ha nulla da chiedere al campionato, se non per carità il derby, ma il derby lo sentono i tifosi. Quindi io questa roba qua la penso come Luca, mi sembra che l'avesse scritto Luca, cioè non, sulla carta sono due partite semplici, non sono due partite complicate in questa stagione. Se non le vinciamo, o se ne vinciamo una sì e una no, o se le pareggiamo tutte e due, ma ragazzi, ma ci meritiamo di non andare in Champions League? Punto! Con Vlahovic titolare, McKennie largo nel 3-4-2-1 ha un senso, perché forse toglie spazio ai tre davanti, ma se uscisse Vlahovic, McKennie dovrebbe tornare trequartista, perché l'unico che si inserisce è Luca da Terni, sono d'accordo. Abbiamo un vocale, Yves?
9: Buonasera, sono Saverio da Roma.
1: Ciao.
9: Ma... provocazione, Icardi scadenza giugno 2026, non si è accordato col Galatasaray, tu lo prenderesti? Io sì.
1: No, allora a me Icardi piace tanto, però io uno che spacca lo spogliatoio come fa Icardi, o che spacca qualcos'altro e non lo spogliatoio, e non solo lo spogliatoio, no. Solo per questo, perché a me Icardi piace tantissimo, è sempre piaciuto tantissimo come giocatore, ma veramente, c'è uno che segna, punto. Però secondo me è uno che ti fa un casino nello spogliatoio e non solo, non lo so, ti direi di no, a fatica, perché a me piace, ma ti direi di no. Paolo Fabbi, in queste due partite molto dipenderà dai cambi che non devono prevedere Miretti. Su questo sfondi una porta aperta con me. Lautaro Martinez, mai possibile. Però Marcus Thuram, Maurizio, no, non credo. Anche Marcus credo che non sia possibile. Assolutamente, no, no, non, cre- non lo credo proprio possibile. Vabbè, Lautaro Martinez non lo vorrei mai, nemmeno se chiedesse un milione all'anno. Mi dispiace per te. Perché ribadisco, a me poco importa che maglia vestono, a me basta che i giocatori della Juve, contando che non esistono più bandiere, siano forti. E Lautaro Martinez per me è forte, quindi lo prenderei. Ma se chiedesse un milione all'anno, ma subito. Ma anche a 10 lo prenderei io.

0: meno. Detto ciò, non, infatti, la prima cosa che ho detto è che se voi la procura dà come alternativa al lunedì sera, quando il derby di Roma non si può giocare lunedì sera da anni per un discorso di ordine pubblico, l'alternativa è giocare o lunedì a pranzo, che però chiaramente è una follia perché lo stadio sarebbe stato vuoto, o domenica a pranzo, o domenica alle 3, ma domenica alle 15 non si può giocare perché gli internazionali d'Italia iniziano da lì a breve, ok? Il che vuol dire che l'unico slot era quello messo dalla Lega, che era le 12.30, poi anticipato alle 12. Quindi la cazzata, scusate la parola, è stata fatta dalla procura, che ha voluto spostare un derby che non si gioca la sera da anni per ordine pubblico a lunedì sera. È ovvio ed evidente che si è provato a spostare per un discorso legato agli agenti, ma non per un fatto che ci dovevano essere più agenti impiegati, per il fatto che sarebbero finiti gli agenti, perché c'erano due eventi e il problema è che tutti sarebbero stati sul derby, ovviamente, per evitare scontri, e dall'altra parte non ci sarebbe stato nessuno, il che vuol dire che inevitabilmente ci sarebbero state delle problematiche. Ma se tanto non si può giocare la sera, la procura cosa si mette in mezzo per spostare il derby a lunedì alle 20.45, quando sono anni che la stessa procura ti dice non si può fare il derby di Roma la sera? Si affitta al sole fino alle 23? Non credo. Il che vuol dire che era una cavolata quella che ha fatto la procura, ha fatto solo perdere tempo, per poi fare una semplice roba, che era una cosa, spostare il derby e quindi le altre partite la domenica mezz'ora prima, anziché alle 12.30 alle 12. E mi sembra molto chiaro il fatto che sia stata una cavolata quella fatta dalla procura, perché lunedì sera il derby non si sarebbe potuto giocare, tanto che tutti hanno detto il derby la sera non si fa, ed è la stessa procura che sono anni che ci viene a raccontare che per motivi di ordine pubblico, e sono d'accordo quando la procura dice questo, non si può fare e non si può disputare alle 20.45, ma si deve disputare di giorno. Poi però si smentiscono da soli quando la Lega mette il derby alle 12.30, dicono no, lunedì alle 20.45. Ma se voi siete i primi che venite a dire che per ordine pubblico il derby non può essere giocato la sera, poi mi chiedete di spostarlo lunedì sera. Una follia! Mi mandi un messaggio vocale, Yves, per favore?
1: Buongiorno Chiara, Luca da Terni. Ma secondo me l'errore principale è stato fatto nel momento in cui tu sai che Lazio e Inter sono le finaliste di Coppa Italia e sai che la finale di Coppa Italia ricade 3 giorni prima del derby di Roma e che nelle ultime 2 giornate si sapeva già ci fosse la contemporaneità di tutte le altre. Sinceramente la finale di Coppa Italia la metti a fine campionato il mercoledì o il giovedì dopo l'ultima partita, non vedo qual era il problema. La Lazio mo gioca con 3 giorni di stacco in cui praticamente non si è allenata perché devi fare recupero e quindi fare recupero fisico, perciò io vedo un grosso vantaggio per la Roma in questa partita. E aggiunto al rigore al 97esimo in cui non c'era il fallo, perché c'era il fallo ma prima c'è un fallo sul difensore che viene spostato, quindi quel rigore non ci sarebbe mai stato. E boh, sinceramente sono cose che mi fanno storcere un po' il naso.
0: Non poteva essere spostata alla fine del campionato perché, come abbiamo detto, ragazzi, ci sono i mondiali, quindi i giocatori, come finisce l'ultima partita, prendono e se ne vanno. Questo è. Per un discorso di settimane, di ritiri, eccetera, eccetera. Di settimane garantite e tutto, quindi non si poteva spostare alla fine. Poi ho letto il libro di Lippi, ho capito perché vincevano. 1 competenza assoluta, 2 unità, 3 fame, 4 sacrificio, 5 coraggio. Luca da Genova. D'accordissimo Chiara, se non si vince con la Viola ci meritiamo di non andare in Champions, e addio dei discorsi fatti solo di parole e pochi fatti, basta guardare i punti persi, ma guardiamo avanti e prendiamoci quelli futuri di punti. Sono stufo di sentir dire potevamo qua e là, 2 vittorie punto, sono d'accordo. Occhio a vessare troppo la Juve, approfittate ora, divertitevi finché potete perché l'Araba Fenice ritorna, i 9 scudetti ricordano qualcosa, Luca da Genova. Ma non è questione però di vessare, dai, è questione di dire determinate cose e vedere quello che succede. Poi, ma magari, guarda, ma magari sono anche stufa di fare da anni la comparsa in un campionato mediocre. Questo proprio lo dico con tutta la sincerità del caso. Bella questa frase, la comparsa, siamo delle comparse in un campionato mediocre. Bellissimo.

0: so, ogni tanto mi escono. Sentiamo un vocale, Yves.
1: Buongiorno Radio Bianconera, Luca. Ciao. D'Ancona, complimenti alla trasmissione.
0: Grazie.
1: Allora, intanto premetto, non si può fare un'ulteriore rivoluzione
0: bravo.
1: Come fatto gli anni scorsi. Gli acquisti dovranno essere 3-4 acquisti, 5 massimo se per qualsiasi evenienza, di cui 2 o 3 di esperienza, e poi cedere. Allora, Open DA, tra prestiti e cessioni, Open DA, non so cosa farà tra David e Vlahovic, Miretti, Cop Miners, Cabal, punto interrogativo su Zegrova e su Cambiaso, Perin, poi non so io, e qui se si fa anche Di Gregorio, cioè veramente arriviamo a un'ecatombe.
0: Allora, al derby non si può giocare di sera, ostaggio di 4 tifosi violenti, paese delle banane, Luca da Genova. E su questo io posso anche essere d'accordo con te, però purtroppo questi tifosi violenti, e tra Roma e Lazio non sono 4, ma sono bensì tutte e 2 le curve, purtroppo siamo ostaggio veramente, perché Roma viene distrutta, e soprattutto non tanto Roma viene distrutta, quanto purtroppo ci sono poi le famiglie che ci vanno di mezzo, persone che non c'entrano assolutamente nulla, quindi... purtroppo bisogna fare così. Va bene ragazzi, siamo arrivati in chiusura anche di questa puntata di Sabato Sport. Noi ci vediamo sabato prossimo, come sempre, dalle 15 alle 17, fino alla fine. Forza Juve, ciao, ciao a tutti.
2: Sabato Sport.
3: Sabato Sport,
2: il weekend sportivo di Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
6: Dopo aver preparato a lungo questa scaletta, io e Alessandro siamo pronti a darvi il buon pomeriggio in questo venerdì. Che
7: dopo.
6: Te digerisce?
7: No, me dici dopo.
6: Buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati. Non ho capito.
7: Ridi o no?
6: Buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati. Allora, è venerdì, piove copiosamente. Sì, ci manca solo che sospendano, non fanno giocare la partita del derby domenica. Sai le risate che ci facciamo? Impraticabilità di campo, partite rinviate.
7: Ma anche il tennis, perché
6: in questo momento è tutto fermo.
7: Sto studiando tutto il tennis.
6: Sì.
7: Guarda, voglio fare 2 in terra battuta. Senti, dici, come lo vedi 2 in terra battuta?
6: Sì, non è male, non è male. Però io chiederei a Rossi, che si intende di televisione rispetto a questo energumeno alla mia destra.
7: Sì.
6: Io vedi che le camicie a righe non vanno bene.
7: Io sto benissimo.
6: Sì, veramente. No? Come ti è venuto in mente di comprartela questa camicia?
7: È molto bella.
6: Sì, per andare a fare picnic.
7: No, ma perché io ormai mi do al tennis.
6: Ah, ok, ti dai al tennis. E che c'entra la camicia col tennis? Non lo sappiamo.
7: Perché a vedere il tennis si va in camicia.
6: Bravo, bravo. Signori, allora, siete pronti per questo Juventus-Fiorentina di cui abbiamo parlato a lungo in questi giorni? Perché si è fatto altro che parlare di campo. No, scherzo. Purtroppo se ne è parlato poco, però adesso arriva il momento della verità. Perché non vorrei che tutto quello che è successo distragga. Ora, non noi, perché che ci distraiamo noi ce ne frega il giusto. Però non so onestamente come gli allenatori di tutte le squadre però in realtà abbiano preparato questa partita non sapendo quando si giocava. E mi chiedo e ti chiedo e vi chiedo se questo può aver
7: inciso. Sei in forma, Marangio, oggi?
6: Se questo può aver inciso.
7: Non ci ridi, Marangio.
6: Se questo può aver inciso in qualche modo, può incidere.
7: Allora, partite. Intanto, prima mi sono fatto una chiacchierata con i colleghi di Firenze Viola e gli ho chiesto, perché loro facevano le domande a me, io in realtà la domanda ho fatta, l'ho detto: ma venite a fare la scampagnata come a Roma o no? Ho detto: no no, stavolta si viene a giocare la partita, ma onestamente non avevo dubbi. Io credo che la Juve e lo stesso Spalletti da tempo sapevano che si sarebbe giocato di domenica. A me questo non me lo toglie la testa nessuno. Magari non immaginavano le 12, ma 12:30, però secondo me erano tarati già per domenica. Quindi immagino di no. Dopodiché, siccome noi abbiamo visto più versioni della Juventus, abbiamo visto la Juventus versione Bologna, che se li mangia in un sol boccone, sì, abbiamo visto la Juventus versione Verona, che è una cosa indigesta, abbiamo visto la buona versione Juventus Lecce ieri sera nel serale, abbiamo fatto vedere,
3: da lì è finito.
7: Sì. Perciò io credo che la Juve non abbia sofferto tra virgolette di questo tira e molla, fondamentalmente se ne sono ampiamente fregati, mi auguro. L'unica cosa da verificare è l'adattamento ad una partita, però vale per tutti, che è vero che sono abituati a giocare a mezzogiorno e mezzo, stavolta gioca mezz'ora prima, però onestamente Vincenzo, zero alibi senza di se battere a Fiorentina.
3: No, zero alibi, soprattutto non mi interessa nemmeno immaginare come troveremo la Fiorentina.
7: Ma
3: se
7: te lo dico
3: versione...
7: io, no, te l'ho detto, ma mi ha spiegato oggi l'ottimo Luca Calamai, loro vengono a giocare la partita, non come Roma.
3: Sì, sì,
7: loro vengono a giocare la partita.
3: E sono d'accordo. Quando ti dico non mi interessa, non è per
7: bravo,
3: dire non mi interessa,
7: nemmeno
3: cioè alla squadra non deve interessare, cioè si devono immaginare che o viene il Real Madrid o viene il Pizzighettone, con tutto l'enorme rispetto che abbiamo per il Pizzighettone, tu devi fare la Juventus.
7: Esatto.
3: Perché in queste due partite la Juventus, se fa la Juventus, la Champions è al sicuro. Poi facciamo sì, tutti i ragionamenti. Poi
7: io infatti
3: tiriamo tutte le somme. Poi continuiamo nelle cose che non hanno, a raccontare le cose che comunque non hanno funzionato, perché ancora una volta ci troviamo a dover, tra virgolette, mille virgolette, festeggiare per una qualificazione
7: ma
3: in Champions.
7: Ma infatti bravissimo, tra mille virgolette, a me io non voglio festeggiare un quarto posto, ma voglio il quarto posto, che poi sia terzo, vediamo. È proprio per questo che noi non dobbiamo guardare gli altri, perché tanto parliamoci chiaro, Vincenzo. Allora, la partita che noi dobbiamo guardare non è Roma-Lazio.
3: No.
7: Roma-Lazio è indirizzata. Fate conto che non ci sia, la Roma ha già 3 punti. Noi dobbiamo guardare a Genova. Dobbiamo andare a Genova, a Milan. Ecco, quella è una partita che dopo poi ci interessa, ma non prima. Non prima, perché se faccio calcoli ho già perso. Ho già perso. Ci sono 2 posti a disposizione rispetto all'1 che credevamo, perché il Milan è pieno fin quassù. Benissimo, facciamo la nostra corsa. Poi, se domenica alle 3, di solito le partite stanno per cominciare, qui sono finite. Se domenica alle 3 c'è una girandola di risultati che ci favorisce, che addirittura ci porta al quarto posto, bene, io non ci credo, però noi dobbiamo battere Fiorentina. Anzi, io vorrei domenica, in colpo di tacco, verso le 13:30, cominciare a preoccuparmi di Genoa-Milan, perché se mi preoccupo di Genoa-Milan vuol dire che la nostra è già andata. Altrimenti vuol dire, come abbiamo detto 1 miliardo di volte, che non ce lo meritiamo, che non ce lo meritiamo. Però se la Juventus è quella che abbiamo intravisto a Lecce, che abbiamo intravisto col Bologna, che abbiamo intravisto in alcune partite, noi la Fiorentina la rimandiamo a casa cotta. Se invece pecchiamo di presunzione, non abbiamo il giusto atteggiamento, abbiamo quella puzzetta sotto il naso che qualche volta la squadra ha dimostrato, allora saranno cavoli e sarà un'altra domenica di sofferenza
3: che noi speriamo di non vivere. Ci sarà sicuramente primo titolare davanti Dusan Vlahovic.
7: Ah, amen, alleluia.
3: Sì, però nel senso alleluia, perché c'è un attaccante.
7: Ho capito, gli altri sono Davide Openda.
3: Esatto. No, dico il però, spero e sono convinto e confido sulla professionalità di Vlahovic, che non venga distratto dal fatto che possano essere anche le ultime 2 partite. Vabbè, della Juve.
7: Lo sarebbe stato anche a Lecce, però Vincenzo,
3: sì,
7: invece
3: sì,
7: a Lecce
3: sì, lo so, però sai, si avvicina. Adesso c'ha un doppio carico emotivo, che di fronte c'è la Fiorentina, che è il suo passato, addosso c'hai la Juventus, che è il suo presente, che potrebbe diventare il suo passato. Più si avvicina alla fine e più magari si possono paventare nuove possibilità. Chiaramente lui è un professionista serio, su questo non metto dubbi, e sono convinto che fare il professionista serio. L'altra cosa è la tenuta fisica, perché comunque anche con Lecce a un certo punto si vedeva che comunque faceva fatica, come è normale che sia. Certo. E ce l'ha raccontato, credo, Mirko, ma non solo lui, l'ha raccontato anche Spalletti, penso, in conferenza stampa, anzi soprattutto lui, Spalletti. Quando un giocatore, lo ha detto anche Antonio Conte, così sono contenti anche i discreti, quando un giocatore rientra da un infortunio, ha nell'immediato una reazione molto positiva atleticamente, poi però
7: è
3: ha
7: vero.
3: Un piccolo sì, calo, perché chiaramente non hai la continuità, però mancano, senti, due partite, Vincenzo, e bisogna ascolta, buttare,
7: perché se no allora quello giustamente c'ha il problema dell'infortunio, che beh, il Diz non sta benissimo e lo sappiamo, però ci vuole essere. Turam non è stato convocato per il mondiale, quindi cosa dobbiamo preoccuparci anche di questo? Tra l'altro, secondo me, il fatto che Turam non sia stato convocato per il mondiale è un po' un campanello d'allarme. È vero che lui da tempo non andava in nazionale. Sì, però se hai notato, la Francia ha 5 centrocampisti. 5. 5. Quindi, però, Turam è andato in mondiale, pazienza, gli facciamo una carezza e gli diamo un bacino. Oh, vabbè, Open da, per l'amore di Dio.
3: Calulu ne
7: quindi Calulu nemmeno. Io non è che posso stare a pensare ai problemi di quello e di quell'altro. Ci sono 180 minuti. 180 minuti. Ci vogliamo guardare nelle palle degli occhi e dire almeno intanto la Fiorentina leviamocela dalle scatole? Una squadra che è stata fischiata domenica dai suoi tifosi, che ha fatto una stagione pessima. Ora, sai, fosse stato a Firenze, ti avrei detto, c'hanno anche la carica del pubblico, non c'hanno nemmeno quella. Via, via, via, via. E poi dopo cominciamo a consultare i risultati. Soprattutto Genova, perché io Roma-Lazio, secondo me, è indirizzata, proprio si gioca nemmeno. Perché la Roma comunque la sua partita l'ha,
3: infatti,
7: già vinta. Io guardo giocare
3: Genova
7: alle 12.
3: Ti aggiornerò,
7: bravo,
3: in diretta sul risultato,
7: bravo,
3: di Genova-Milan.
7: Quello è un risultato importante. Il Como vincerà. Però se noi facciamo il nostro dovere e magari il Milan inciampa, è tanta roba.
3: Anche perché intanto sono d'accordo con Andrea da Bressanone, che ci dice i primi 20 minuti ci diranno che Juve sarà. E sono,
7: sì,
3: abbastanza,
7: sì,
3: d'accordo, perché la Juventus nell'impatto delle partite ci ha sempre più o meno raccontato. Poi ci sono stati l'impatto col Sassuolo, che sembrava positivo, e poi è finita come è finita. L'impatto con il Lecce all'andata in casa, che era positivo, e poi abbiamo visto. Quindi diciamo che ci fideremo dell'impatto dei primi 95 minuti della Juventus prima di capire che Juventus è stata. In questo momento c'è questo scenario: il Napoli va a Pisa per chiudere il discorso, vabbè, Champions. No, devo fare tutti. E quindi
7: no,
3: Napoli,
7: dico, no, no, certo, Napoli
3: vince,
7: è andato.
3: Napoli,
7: certo,
3: vince, certo, al massimo, certo, si possono rilassare. Se la Juve vince tutte e due le partite, si possono rilassare in casa con l'Udinese. Dice: me ne frega il giusto, vado al secondo posto. Ma il Napoli non lo consideriamo. Il Como gioca in casa col Parma, secondo me, con il vento in poppa. Sì. Dice: sai che c'è, io già sono in Europa. Vediamo dove posso,
7: bravo,
3: arrivare.
7: Bravo.
3: E ci arrivano.
7: E due ci siamo tolte.
3: La Roma intanto è tranquilla, perché il raggiungimento almeno dell'Europa League gli permette di assicurarsi male nel prossimo anno. Stanno rinnovando Dybala, hanno un entusiasmo, hanno un vento positivo. E quindi io, con Sarri, non si sa se si presenterà oppure no, la Roma.
7: Poi
3: la
7: vista
3: la
7: Lazio.
3: Sì. Okay. Il Milan, oltre a trovarsi in una situazione di calo impressionante, ha scelto il momento sbagliato,
7: sì,
3: per affrontare una serie di problematiche.
7: Sì,
3: Allegri, Ibrahimovic, Cardinale che sta scardinando, così uso
7: visto
3: il termine.
7: Ho fatto un'intervista sul tuo giornale preferito,
3: sì,
7: stamattina.
3: Il mio,
7: sì,
3: quello che tu ti leggi sul bagno,
7: vero,
3: che praticamente ha raccontato di fatto sarebbe un fallimento. Cioè non è che ha detto siamo sicuri di arrivarci, ha detto sarebbe un fallimento,
7: bene,
3: fiuta. Tare che andrà via dopo appena un anno, Allegri che sta dicendo quasi quasi me ne vado anche io, me ne vado in nazionale. Mancherà Leao, mancherà Salemakers, mancherà Estupiñán, mancherà
7: Pulisic,
3: che forse anche Bardesaghi. Il Genoa è una squadra che fosse stato Milan-Genoa, ma ancora il Genoa è una squadra che, a parte che sta bene,
7: sì,
3: De Rossi,
7: sì,
3: ha fatto molto bene. Genoa-Milan è storicamente una sfida molto sentita,
7: sì,
3: dai,
7: sì,
3: Genoa,
7: sì, sì.
3: Quindi poi questa è la presentazione, poi sapete molto bene che il calcio alle volte stravolge totalmente quelli che sono i favori di un pronostico. Però sono d'accordo con te sul fatto che noi dobbiamo fare la nostra parte e sperare che il Genoa, che può farlo, vinca. A quel punto noi possiamo piano piano avvicinarci verso una quadra.
7: Sarebbe una domenica,
3: sarebbe
7: perfetta,
3: una domenica,
7: Vincenzo,
3: perfetta.
7: Se Milan non vince e noi vinciamo, è una domenica perfetta. Dagli altri risultati non mi aspetto veramente niente. Hai detto molto bene, il calcio poi è strano, ci sono mille variabili e mille varianti, però io non mi aspetto assolutamente niente. Dopodiché concordo con una cosa che tu hai detto qualche giorno fa, cioè forse la Juve ha bisogno della pressione per dare il meglio. Più pressione di questa non ce n'è, perché hai comunque tutto nelle tue mani, hai un punto di vantaggio che può essere tantissimo, ma può essere anche pochissimo. Quindi se poi noi volessimo vivere l'ultima giornata proprio in nonchalance, è chiaro che non dipende soltanto da noi, abbiamo proprio le carte per farlo. Dopodiché vediamo, io se un po' conosco questo allenatore, li caricherà a molla, sa che la Fiorentina, poi lui è anche toscano, quindi sa bene cosa vuol dire Fiorentina Juventus, Juventus Fiorentina. Fiorentina che non avrà peraltro neppure i propri tifosi al seguito, quindi vengono da soli, mangiamoli sotto tutti i punti di vista. Un amico ci scrive fra i tanti: secondo noi è un bene o un male che Thuram e Kalulu non siano andati al mondiale? Io penso sempre un male, perché per il giocatore andare al mondiale è tanta roba, non essere convocato è una bella delusione. Credo lo sia più per Thuram che non per Kalulu, perché Kalulu mi sembra andato l'ultime volte, ma era fuori dal giro.
3: Io penso,
7: sai, c'è anche il fratello che invece va, lui
3: sì,
7: non va.
3: Però quindi... io penso invece che bisogna ragionare su un altro aspetto che pure ci deve rendere consapevoli, che per anni si è detto come la Juventus ha i giocatori più forti, più pagati.
7: È
3: in realtà evidentemente non
7: no,
3: è così.
7: No.
3: Cioè,
7: no,
3: forse pagati anche tanto, ma più forti non è detto, e quindi Spalletti merita dei rinforzi importanti. Uno. Due, sulla questione dei tifosi, il Verona è venuto da retrocesso con 12 tifosi
7: sì,
3: al seguito
7: sì, sì,
3: e noi ci siamo fatti incartare da loro. Secondo me, sicuramente Spalletti la saprà preparare bene, io non li caricherei troppo a pallettoni, perché questa è una squadra che non è fatta da quei campioni che caricati a pallettoni in due minuti finisce, fanno 5 gol. È una squadra che rischia di farsi prendere dalla frenesia e devono stare molto attenti, non ci deve essere frenesia, ci deve essere invece viceversa una sorta di consapevolezza di essere più forti dell'avversario, ma di doverlo dimostrare sul campo, perché solo il campo, al netto di quello che può succedere anche in termini di gol annullati o rigori non dati o rigori dati contro, solo il campo ti potrà dare quello che è l'obiettivo che devi raggiungere. E comunque vada, la Juventus non si muoverà da Torino per le prossime due partite, ed è a Torino che deve conquistare la sua Champions League.
7: Però anche qui, Vincenzo, io non per aprire un'altra fase, ti hai detto l'arbitro, sì, cerchiamo di bypassarlo.
3: No, no,
7: nel senso,
3: però io,
7: no,
3: devo mettere in conto,
7: sì,
3: io devo mettere in conto,
7: solito gioco anche in casa mia, quindi ce ne annullano altri tre.
3: Sono il primo che non vuole mai parlare di questa roba qua, però sono anche quello più stanco in questo momento.
7: Ma sono d'accordo,
3: perché
7: con... siamo tutti stanchi,
3: onestamente, quando vedi che ti annullano il gol di quel frame a frame, allora
7: siamo stanchi.
3: Sai perché te lo dico? Perché che cos'era? Juventus-Verona? Sì, era Juventus-Verona che facemmo due gol e ce l'hanno annullati con Ken, te lo ricordi?
7: Come no?
3: Ne dovevamo fare tre.
7: Due anni fa.
3: Uno per simulazione, uno fuori gioco di tacco di uno che è tornato indietro e poi si è rifatto tutto il campo.
7: E poi vinciamo 1-0 con il cambiato.
3: Sì, quindi bisogna fare tre gol per considerarne uno contro la Fiorentina. Perché no, ci vogliamo credere, non ci vogliamo credere, diciamo che siamo sfortunati con gli arbitri, quindi... bisogna stare attenti e soprattutto, e questo credo che Spalletti lo abbia affrontata come tematica, se i giocatori pensano di aver avuto a un certo punto un fallo non fischiato, cioè se alzassero e andassero a prendere il pallone, non perdessero tempo a chiedere il fallo, a chiamare l'arbitro e restare fermi, perché ogni dettaglio farà la differenza in tutte le partite da qua alla fine con Fiorentina e Torino.
7: È verissimo.
3: Non devi concedere nulla, neanche un pizzico di entusiasmo o di possibilità di spazio alla Fiorentina. E ricordare che se fosse per la Fiorentina godrebbero per settimane e mesi.
7: Beh,
3: se ci buttano fuori se ci buttano fuori dall'Europa. Se lo fosse per il Torino, idem. La Fiorentina ci odia, il Torino ci odia. Dimostriamogli il perché, perché siamo più forti e perché sono invidiosi della nostra forza. Questo lo deve dire il campo.
7: Ma Vincenzo, il calendario, poi vabbè, calendario, di calendario oggi, dopo quello che abbiamo vissuto in questi giorni, pare no, follia. Però il calendario, il computer, mettiamolo, anzi l'algoritmo, anzi intelligenza artificiale, per non parlare di interferenze umane alle quali non credo o vorrei non credere, ha messo alla Juventus nelle ultime due giornate di campionato di fronte i due peggiori avversari, ma dal loro punto di vista, perché io sinceramente non ho niente da spartire con la storia né della Fiorentina né del Torino, però hai le due squadre rispetto alle quali le tifoserie festeggerebbero, come detto, più di uno scudetto se ci buttano fuori dalla Champions, perché il certificato, il bollo papale messo da Fiorentina e Torino, allora a Firenze festeggerebbero una stagione di cacca, lo possiamo dire, tanto lo sanno anche loro che hanno fatto una stagione di cacca, se ci buttano sempre fuori alla Champions, sempre con grande rispetto, ma lo sanno anche loro, parlavo oggi con Luca Calamai. Dall'altra parte, lì come si chiamano, quelli della maglia granata, figurati, figurati. Perciò voglio grinta, carattere, palle da parte dei giocatori, perché è vero che poi lo sentono più i tifosi, meno i giocatori, però li voglio vedere anche in faccia, ok? In tutte e due le partite, ma intanto in questa, perché come avevamo detto che Lecce era la partita e fortunatamente è andata bene, anzi levo fortunatamente, è andata bene perché l'abbiamo schiacciato su tutti i punti di vista, benissimo, la stessa cosa ha fatto con la Fiorentina, poi chi c'è al VAR, chi c'è in panchina, non mi deve interessare, li devo schiacciare a prescindere. Poi è chiaro che se fai 4 gol ti annulla tutte e 4, a quel punto io fossi Spalletti uscirei dal campo, detto che poi ti penalizzano, però non preoccupiamoci di questo, preoccupiamoci di batterli, che è l'unica cosa che conta in questo momento. E onestamente, la Juve ha tutto per batterli. Se non altro le motivazioni. Guarda, hai ragione, noi siamo una squadra con tanti giocatori forse sopravvalutati, perché poi quello non lo chiamano, quell'altro non lo chiamano al mondiale. Due domande te le fai? No? Te le fai due domande. Non su Openda, ma per esempio su Thuram una domanda te la fai. Però, al netto di tutto questo, Turam o non Turam, Calulo o non Calulo, al mondiale, Openda o non Openda, tu devi battere la Fiorentina, punto. Non esiste altro, Vincenzo.
3: E soprattutto non esistono distrazioni, non esistono errori, bisogna dimostrare di essere da Juve, sia che resterà in questa squadra, sia che dovessi andare via. Io mi aspetto una partita di grande attenzione da Di Gregorio, perché onestamente in questa squadra, in questo campionato io non ho mai dormito sonni tranquilli, no, per quanto riguarda il portiere, quando stanno per arrivare al tiro o quando anche semplicemente c'è un cross in area di rigore io tremo, e questa è una cosa che andrà subito risolta in chiave di mercato, però adesso c'è lui e deve dimostrare di essere da Juventus, sia che sarà il prossimo portiere della Juve e non lo credo, sia che non lo sarà e sarà il secondo più probabile. Bremer non si deve abbassare un attimo la tensione, un attimo, perché no, esatto, abbiamo visto nelle slide che hai presentato ieri che quell'unica occasione del primo tempo del Lecce nasce anche da un errore fatto proprio da Bremer nel posizionamento. E non sempre ti tirano addosso al portiere, no, perché lì non era parata, ma era tiro addosso al portiere. Che Cambiasso già l'anno scorso era Motta l'allenatore, nel tentativo di far ripartire velocemente un'azione scivola, sì, su se stesso, bravissimo, e arriva il gol della Fiorentina 2-2 in casa,
7: bravissimo,
3: che non deve esistere neanche nei peggiori incubi. Quindi livello di attenzione da parte di tutti altissimo, livello di pragmatismo sotto porta altissimo, perché tanto le occasioni se ne creeranno tante, ma bisogna fare un gol non ogni 30 tiri in porta, ma almeno ogni 4 tiri in porta, perché così abbiamo la possibilità di monetizzare quello che sarà sicuramente un enorme mole di lavoro che farà la Juventus.
7: Guarda, rispondo anche a Tiziano di Milano, dice: Bremer, Kelly, Locatelli diffidati perché non gioca più Gatti. Ecco, usciamo anche da questa roba qua, ragazzi, usciamone, nel senso, Bremer, Kelly, Locatelli diffidati, chi se ne frega, la partita più importante è quella che arriva. Gatti non gioca perché in questo momento all'allenatore non dà garanzie, quindi giusta riflessione che fa Tiziano, ma dobbiamo capire che l'allenatore, cioè Spalletti, ha fatto delle scelte. Poi storicamente quello che non gioca è sempre quello che vorremmo vedere in campo. Quando poi lo vediamo in campo, magari, non parlo di Gatti ma in generale, ci rendiamo conto di perché non gioca. Magari su Gatti Spalletti sta prendendo un abbaglio, ma io mi fido di Spalletti, e onestamente oggi a fare la fase difensiva i migliori che ci danno garanzie sono quelli che stanno giocando. Poi Gatti è un ottimo giocatore, un grande professionista, è uno che per il gruppo io terrei, ma mi sembra evidente che l'allenatore ha fatto delle scelte. Gatti in questo momento non rientra nelle priorità del nostro allenatore, ce l'ha fatto vedere più volte. Mi dispiace, sì, perché siccome di DNA juventino ce n'è veramente poco in questa Juventus, Gatti è uno che lo trasmette, però in questo momento, caro Tiziano, non dobbiamo né diffidati, perché ogni partita è la partita, sai, ne mancano 18, no, ne mancano due, né a quelli che vanno in panchina. Poi ripeto, è sempre così, quelli che vanno in panchina sono i migliori, a parte Openda evidentemente, però mi fido delle scelte che fa Spalletti.
3: E soprattutto adesso va in campo solo chi è da Juve, ma non adesso, già da un po', perché Spalletti ha inquadrato quelli che sono i giocatori che possono dare qualcosa. Chi non gioca per un motivo o per un altro, esatto, c'è una motivazione. E quindi o impariamo a fidarci di un allenatore che qualcosa ci sta facendo vedere di importante, o se non ci vogliamo fidare neanche di Spalletti, e allora ragazzi, cioè, viviamo ogni partita immaginando qualcosa che non sappiamo come verrà fuori. Io mi fido di Spalletti.
7: No, anch'io, Vincenzo, anch'io. Mi fido un po' meno dei giocatori,
3: sì,
7: ma...
3: ed è anche la domanda che mi sento di fare dopo questa prima mezz'ora a tutti quanti voi.
7: Bravo.
3: Quanta fiducia avete in Spalletti? Vi fidate di Spalletti o no? Sì o no?
7: Bravo, semplice. Ma cazzo, sei bello.
3: Non sbattiamo a terra. Sì, ci troviamo ora... tra poco?
7: Sì, facciamo una mezz'oretta e dobbiamo parlare un attimo.
3: Bravo.
7: Ci troviamo tra una mezz'oretta. A tra poco.
8: Due colori, due voci. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
9: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
7: Allora, di te al 100%, anzi non te dovrei dire al 100%, perché diciamo di te mi fido al 50%.
3: Va bene, no, onorato.
7: Di te Marangio mi fido al 100%. Guarda, dormirei anche con te Marangio. Ci ho anche dormito con te.
3: Anzi, siamo stati l'uno la guardia dell'altro.
7: Eri mutande tra l'altro, ti ricordi?
3: Sì, il problema era quel terzo che c'era che...
7: Vabbè, no, vabbè. Di te mi fido. Sì, io mi fido di Spalletti. In questo momento è una delle poche ancore di salvezza che vedo della nostra Juventus. Però, come dico sempre, Vincenzo, in campo poi vanno gli altri. In campo vanno gli altri. Vedi, io mi fido di Spalletti, ma nel pareggio contro il Verona c'è colpa anche di Spalletti. Perciò mi fido, sì, onestamente, mi fido molto meno dell'impalcatura di squadra. Devo dirlo fino in fondo.
3: Sono d'accordo con te, però devo dire anche che io guardo al recente passato. Penso alle figuracce che abbiamo fatto proprio contro la Fiorentina / poi l'Atalanta con Thiago Motta, e lì capisci che al di là della resa dei giocatori, la resa dipende anche dalla fiducia che il gruppo ha nell'allenatore e dall'impatto che l'allenatore ha nel gruppo, detto che poi in campo ci va il gruppo e non l'allenatore. Quindi con Thiago Motta, fiducia che non doveva esserci. Tudor, sì, tutto a posto, ci ha portato in Champions League, benissimo, impatto d'orgoglio dopo quello che era successo con Thiago Motta, ma all'ultima giornata col Verona abbiamo preso un gol dopo
7: mai
3: un
7: fidato
3: di
7: io, ma lo dico con tutto il cuore,
3: gli voglio bene,
7: mentre
3: ma non
7: di
3: mi
7: Motta inizialmente mi fidavo di Tudor, non
3: di
7: mi sono
3: Tudor,
7: mai fidato.
3: Quindi capisci che al di là del fatto che è vero che in campo poi scendono i calciatori e quindi bisogna fidarsi dei calciatori più che altro, però la fiducia nell'allenatore è comunque una cosa che viene trasmessa, e sì, io sì, mi fido di Spalletti perché so che lui sa toccare le corde giuste, so che lui la partita non se la guarda come il pensatore accovacciato davanti al 3-0 della sì, Fiorentina, sì. So che non è in panchina semplicemente un motivatore come poteva essere Tudor, anche non ascoltato molte volte dai giocatori perché si percepiva anche quello, so che invece Spalletti ti monta addosso come ama dire lui e riesce a pilotarti, a guidarti, a darti un qualcosa. Poi sbaglia anche Spalletti, sicuramente i calciatori lo seguono sempre, sbagliano anche loro sicuramente, però in definitiva io mi fido di Spalletti.
7: Spalletti è l'unica figura di cui mi fido, scrive Stefano. Non mi fido di Spalletti, ma sono comunque contento che sia senatore della Juve, scrive l'amico Tony. Una sola parola cazzimma, scrive Alberto. Buonasera, stavolta vado dall'ultimo arrivato al primo, eh. Cioè, vabbè, primo sarà difficile, ma insomma vado in ordine decrescente. Buon pomeriggio Alessandro e Vincenzo, pensamento massima fiducia nel mister e nelle sue scelte tattiche e formazione. Credo che Spalletti costruisca il fulcro indiscutibile attorno al quale costruire queste ultime due importanti partite, adesso da Grosseto. Io mi fido di Spalletti, sono il miglior allenatore che la Juve potesse sperare di prendere, uno che sa dare gioco per carattere e mentalità, Giovanni da Grugliasco. Mi fido dell'allenatore, ma non mi fido dell'amnesia di Bremer, delle disattenzioni. Che fai, Marangio?
3: Avevo lasciato le scarpe, vai.
7: Come
3: devo pensare,
7: cioè sei scalzo?
3: Devo pensare, eh sì, ero scalzo, devo pensare io quando parlo con te in vabbè. Privato, no? Quindi vai.
7: Vabbè ragazzi, io poi. Mi dico che Marangio, poi. Sto facendo la trasmissione senza scarpe, sentivo un certo puzzo, ragazzi, poi capito, io... sono io quello che
3: i geni quando pensano devono stare senza scarpe.
7: Mi fido di allenatore, ma non mi fido a mesia di Bremer, delle disattenzioni di Cambiaso, degli errori di Cumminers, dei dribbling a saltare anche la bandierina per poi perdere la palla di Conceição, della scarsità collettiva di Gregorio. Ecco, senza tutto questo sarei fiduciosissimo amico Gaetano. Tra l'altro Gaetano, sai che oggi appunto parlando con i colleghi di Radio Firenze mi hanno detto, ma ce lo date Cumminers subito? Ha detto loro farebbero follie per averlo, follie, mi ha detto Luca, follie,
3: 40 milioni,
7: ma la dimensione sua è quella, io sono convinto che lì farebbe benissimo. E invece temono molto con Conceição, perché dicono che non hanno un difensore strutturato, no. per affrontare Conceição.
3: Conceição infatti può essere l'uomo partito.
7: Di Spalletti mi fido al 150%, dei giocatori volendo essere fiducioso il 70%, Francesco d'Altopascio. Mentre prima dei vocali Andrea da Bressanone dice, secondo me la domanda da fare a Spalletti è, ti fidi di questi giocatori? Bella riflessione, Spalletti te l'ha già detto.
3: Spalletti te l'ha fatto capire. Spalletti si fida di qualcuno, non si fida di molti. Si fida di Yıldız, si fida anche di Vlahović. Può contestare qualche scelta fatta in campo, però sa che ci metterà sempre, sì, il massimo. Si fida di Conceição anche se gli chiede di più. Si fida di Bremer, si sta fidando un po' di meno di Thuram, secondo
7: me.
3: Si fida molto di Kalulu, si fida molto anche di Locatelli, non si fida di Miretti, non si fida di Cecrova, non si fida di quelli che non giocano, non si fida di Gatti, non si fida di Gregorio, non si fida di Perin, non si fida di Kelly, non si fida di tanti, diciamoci.
7: Oh, tanto ringrazio Maurizio che dice, ragazzi, è un onore, un piacere ascoltarvi, insieme siete una potenza. Grazie di cuore,
3: no, grazie,
7: però
3: Maurizio.
7: Ti garantisco, Maurizio, che dopo che ho scoperto che questo si toglie le scarpe in diretta, io
3: trovatela questa chiave, perché quando tu devi pensare devi stare,
7: ma c'è bisogno di togliersi i piedi.
3: I piedi? Mica mi sono tolto i piedi sotto.
7: Ciao Ale Vincenzo, oh, caro Roberto da Montefiore Conca, insieme a Marco siamo riusciti a trovare i biglietti in Curva Nord per domenica, anche il posto in Pullman grazie al nostro Juve Club Valle del Metauro. Fortuna che ci sono i club, altrimenti domenica non andavamo da nessuna parte. Hai perfettamente ragione amico mio. Vai, sentiamo un po' di vocali, va.
10: Ciao ragazzi, sono Omar da Seregno.
7: Ciao Omar.
10: Forza Juve come sempre.
3: Sempre.
10: Niente, volevo aggiungere una cosa per quanto riguarda la fatidica corsa alla Champion. Guarda, a me fa veramente paura la Roma, perché secondo me la Roma fa 6 punti.
7: La Roma è in Champions, ragazzi, mettetevelo in testa.
10: Dobbiamo guardare noi stessi, quindi bravo, non dobbiamo dipendere da nessuno, e quindi facendo 6 punti,
7: bravo,
10: siamo a posto. Però
7: Omar, hai ragione. Guarda, così apro e chiudo una parentesi. La Roma è in Champions e in tutta questa vicenda del Bailam di questa settimana c'è una società che ha vinto, poi probabilmente anche le altre, ma una in particolare, la Roma. E qui ti voglio dire una cosa, Vincenzo, perché ne parlavamo stamattina a TMV Radio. Guarda che secondo me quel comunicato fatto ai tifosi della Roma, e ti posso dire, e lo dico in maniera maliziosa, secondo me con la spinta della società, diamoci una mano. Io credo che sia stata la leva per cui il prefetto ha detto, oh, ma qui delle due scelgo il male minore. Perché se questi mi stanno fuori lunedì sera c'ho fuori 30.000 tifosi della Roma, 20.000, 15.000, 7.000 della Lazio. Può succedere un casino che non finisce più. Se invece intanto mi tolgo, come dici spesso te, un mal di testa, quelli della Roma vanno dentro, quelli Lazio stanno fuori, vabbè, saranno 1500, 2000, 2005, stanno lì, ma intanto mi sono tolto quelli. E quindi la Roma, furbi loro, furbi, ha spinto su questa cosa, si prende la Lazio inesistente, oltretutto con un giorno in meno
3: e con più spazio per biglietti per i tifosi della Roma, perché oltre a non entrare vuol dire che venderanno più biglietti per i tifosi della Roma, c'hai Zac. Quasi tutto lo stadio giallorosso nel derby,
7: tutto, ci sono 700 tifosi Lazio
3: e hai fatto scopa.
7: La Roma quindi ha ragione, la Roma c'è, cioè, infatti cosa ho detto prima, non guardate Roma-Lazio, poi il calcio è imprevedibile, tutto quello che volete, ma non guardatela.
3: È inutile, infatti concentratevi su Genoa-Milan. Che altro dirti? Tra le altre cose, credo che il prefetto poi così se ne esca, perché giocava di lunedì sera senza le tifoserie che fronte e fuori si affrontavano, magari passava per quello che aveva creato il problema, certo, invece di risolverlo. Succede invece adesso, lui potrà dire ve l'avevo detto.
7: Non succederà
3: niente. Non succederà niente, però succedesse lui dice
7: ve l'avevo detto. Non succederà niente, anche perché parlando con l'ultra Maglioca, che lui a petto nudo fuori non ci sarà, anche perché è Mattarella
3: con lo stemma del lupo, del lupetto, sulla pancia,
7: però chiaramente avendo contatti con ragazzi di curva ha detto guarda stavolta poi ho tutto imprevedibile, però voi immaginate soltanto i
3: una
7: controlli che
3: dove
7: ci...
3: non c'è neanche un motivo, no, di classifica,
7: ma poi arriva Mattarella lì,
3: sì,
7: cioè, sai che quando sono Mattarella ci sono anche cecchini, no, banalmente, quindi figurati, figurati, non succederà niente. Poi allora, ottimo scambio sarebbe Kumbainez per Ndur, lo sai Giuseppe D'Avezzano, io non prenderei nessuno dalla Fiorentina, a me Ndur non è che mi fa particolarmente impazzire, devo dire la verità, però allora poi c'è Ale da Spoleto, benvenuto tra noi Ale, mi fido al 100% di Spalletti, al 70% della squadra, a me 40% e sono gentile della società, comunque ragazzi la Fiorentina l'ho vista più volte ed è veramente una squadra scarsa, sì Ale, se poi l'hai vista contro, figurati contro la Roma, sono d'accordo con te. Poi, quindi questo abbiamo risposto, ci chiede Alessio un parere sulla nuova maglia della Juve, molto bella,
3: bella finalmente,
7: molto bella. La Roma va in Champions a discapito di chi? Juve o Milan? Speriamo Milan, però la Roma ci va ragazzi, fidatevi, spero di sbagliarmi,
3: la Roma ci va
7: e...
3: esce il Milan fuori ragazzi, alla fine sarà classifica finale, poi la fate anche voi, come giochino. Inter,
7: Napoli, Juve, Milan, Juve, Roma.
3: Inter, Juve, Napoli, Roma.
7: Perché te dici che poi il Napoli impatta
3: sbraga
7: con l'Udinese.
3: Sbraga con l'Udinese. La Juventus vince a parità di punti 6 sopra per gli scontri diretti. Juve quindi finisce con Inter, Juventus, Napoli, Roma. Milan fuori. Forse il Como scavalca la...
7: Posso abbassarmi così mi tocco l'impossibile? Aspetta,
3: forse il Como può raggiungere. Il Milan potrebbe andare addirittura in Conference League, secondo me, che potrebbe cadere a picco. Se perde col Genoa, con la
7: Eppure lo sai che secondo me,
3: spero,
7: Vincenzo,
3: che l'ultimo ce l'ha in casa col Cagliari.
7: Il Milan a Genoa non perde.
3: Chi c'ha?
7: No, però credo che uno scatto d'orgoglio ci sarà.
3: Ma con chi? Cioè manca anche il giocatore. Tu dici avesse la formazione titolare, il problema fosse soltanto dirigenziale. Scatto d'orgoglio, tutto a posto. Là quei titolari non fanno un gol nemmeno con le mani e commettono tanti errori. E Rabiot guarda che è in calo vistosissimo e c'è il mondiale.
7: Beh, guarda caso Rabiot al mondiale ci mette Thuram, no, comunque. Vabbè, due giocatori diversi.
3: Sì.
7: Marco, io ti ringrazio, ma lo sa perché Marco è diventato il mio tutor. Santarelli, per aiutarti nel tuo percorso di tennis, ti informo cos'è il net. Lo sapevo cos'è il net, però Marco, quindi andiamo su cosa. Il net è quando prendi al servizio
3: la rete e devi ribattere.
7: Perché fanno anche lo sforzo, no? Secondo me
3: questo è uno che frusta, no? Uno che
7: sì. E prendi la rete e c'è anche due palline. Ma te le sentivo lo sforzo delle signorine del tennis?
3: Immaginavo che la Sharapova, no,
7: sì, è molta scena anche quella, però.
3: Vabbè, ma quello è anche un modo per caricarti. Ma tu che ne sai? Tu sei un buzzurro.
7: Sono un buzzurro. Prego.
3: Per uno sport
7: Rossi.
3: No.
7: Vabbè. Anche Rossi sembra
3: tu tutti. E no, loro invece si caricano così.
7: Io ti querelo.
3: Tu entro.
7: Lo sai che Rossi si è iscritto a un corso di tennis?
3: Ah, pensavo a una gara di lui.
11: Cambio palla. Come cambio palla? La cambio sì che questa mi è diventata quadrata.
7: Grandissimo, grandissimo bombolo.
3: Bombolone.
7: Prego.
11: Out. Cazzo.
3: Che bello, che bellezza. Poi magari mi trovi anche batti lei che fa, batti, mi dai del, lei, tu, mi dai del tu. No, no,
7: vai, faccio sentire quel che dico, va.
12: Ciao Gobbi, Alessandro da Roma. In poco non ci sentiamo per messaggio, ma io vi ascolto. Due cose.
3: Bene.
12: Noi non dobbiamo preoccuparci della Roma, del Milan. Noi dobbiamo vincere, basta. Se noi vinciamo e facciamo il nostro Fiorentina e Torino 2-0, 2-0 e li mandiamo a casa. E noi arriviamo terzi, se non secondi, perché non sono convinto che il Napoli faccia 6 punti. Un'altra cosa, Calullo non convocato, Thuram non convocato. Se magari quest'estate prendiamo anche Colo, quindi che anche lui non è stato convocato,
7: ci abbiamo tutta
12: rosa.
7: Io sono
12: felicissimo di non portarle ai mondiali.
7: Questo è vero.
12: Almeno iniziano subito la preparazione con noi, belli freschi, con Spalletti dall'inizio.
7: Ci ho riflettuto, lo sai.
12: Quelli non convocati, questo... compresi gli italiani, quindi sì. Cambiaso, i Gatti, ovviamente Locatelli, che non vanno ai mondiali, ci ritroviamo tutti quanti il primo giorno di raduno, tutti belli freschi. Dusan, sperando che rinnova. Noi che non vanno ai mondiali, io sono felicissimo, almeno iniziamo la preparazione.
7: Bravo,
12: con tutti quanti.
7: Guarda, è una riflessione giustissima, l'ho fatta anch'io. Sempre se Thuram rimarrà alla Juve, comunque se rimane è una grande cosa. Anche lì apre e chiudo parentesi, ci sarà un motivo perché Kolumani, è vero che ci hanno attaccanti fortissimi nella Francia, ce l'hanno fortissimi, però lui era nel roster dei mondiali,
3: sì,
7: ci
3: però...
7: ricordiamo quel gol che sbagliò con l'Argentina, sì, nella finale.
3: Ale, ma poi questi giocatori pagano anche le stagioni, non certo, è una questione di individuarne o intercettarne il valore. È lo stesso discorso di Openda. Se Openda avesse giocato all'Ipsi era convocato, non ha giocato nella Juve perché non sapeva, cioè non era in grado. E chiaramente ti convocano altri, poi non verrà convocato Lukaku, richiameranno Openda, dovesse perché poi non ci dimentichiamo che poi nella preparazione magari qualcuno salta nei muscoli, vai a convocare qualcuno che non hai convocato.
7: Sì, sì, però questa è sicuramente un'ottima notizia, perché tra l'altro io ho letto, e la cosa mi ha un po' stupito, però ho letto che la Juve avrebbe, al di là poi delle amichevoli di agosto, ma ci sarebbe un'amichevole fissata il 13 di luglio a Basilea, cioè il 13 di luglio. Io sarò in ferie, Marangio, te lo dico, inizio proprio le ferie in quel periodo lì, quindi vedi, sai anche quando vado in ferie. Però poi quando ci sono
3: 15 luglio
7: esatto, no, quindi il 13 ci sono, quindi eventualmente lo posso fare. Però poi la Juve avrà delle amichevoli già il 3-4 agosto lì da altra parte del mondo.
3: Ma hai prenotato?
7: Sì, sì. Ma se te parti,
3: ma puoi disdire?
7: Ma se te il 13 luglio già fai amichevole, e per me è una follia, perché è una follia, vuol dire che tu ti raduni più o meno il 1 luglio, il 2 luglio, ma se ti raduni già con 7-8 giocatori comunque tra i titolari è tanta roba, perché gli altri rischiano di arrivare a metà agosto qualcuno anche.
3: Sì, e quello chiaramente fa tutta la differenza del mondo, che quando arriva qualcuno a metà agosto, finché comincia la preparazione, finché va al rodaggio, finché va al regime, eccetera eccetera, posto che poi c'è un'altra cosa che tu non devi sottovalutare: magari un giocatore dopo una stagione come quella che è stata vissuta va al mondiale, è soggetto anche all'infortunio. Non ci dimentichiamo anche un'altra cosa: tanto finalmente partiamo con un allenatore di cui siamo convinti che potrà lavorare dall'inizio, non solo da subentrante, ma che la Juventus non si è fermata nemmeno a luglio dell'anno scorso, no, che c'era il mondiale per club, quindi molti giocatori rifiatano, può essere un valore positivo anche quello,
7: No, guarda, quello è il 18 luglio, grazie Stefano, bravo, il 18 luglio. 18 luglio c'è questa amichevole, mi sembrava il 12, il 18 luglio. Cioè, io credo che siamo comunque arrivati a dei livelli di follia totale, perché tu comunque il 18 luglio con le gambe no pesanti di più, dopo quanta settimana di preparazione, una fai già una partita dove se tu perdi, perché io mi ricordo quell'amichevole che fece la Juve, che c'eri te, che facesti col Pinocchio, sì, sì, con Norimberga, mi pare, perdemmo 3-0, era già finito il mondo.
3: Vlahovic fascia la capitana e sbaglia il rigore.
7: Il rigore, ecco. Era già finito il mondo. Quindi purtroppo oggi anche l'amichevole del 15 luglio non ti puoi permettere di perderla, che è una follia, attenzione, mi ricordo, mi mandai i messaggi che arrivavano, perciò capisco tutto, ma magari 3 settimane di allenamenti veri facciamoli. Ora è così necessaria, amiche, il 18 luglio? io.
3: Beh, diventa fondamentale, secondo me, per una questione economica, che credo che.
7: Ma quanto ti darà? Cioè, quanto, un milione, un milioncino. Cioè.
3: Non lo so. Sicuramente io sono più per le preparazioni vecchio stampo, quella che ti faceva.
7: Già il fatto che vai in Australia, si gioca con i cartonati, col Palermo. E non mi ricordo con chi altro. Tra l'altro ho controllato gli orari, sono comunque in orari non 3-4 di notte, anche perché ne avremmo fatto colpo di tacco, però sono orari umani. Ma già quello a me turba. Poi dici sì, lo fanno tutte. Ok, benissimo, lo fanno tutte. Però se lo fanno le altre è un conto, e se lo facciamo noi è un altro. Figurati il 18 di luglio, fa l'amichevole col Basilea. Poi, come è normale, perché tra l'altro il campionato svizzero credo che cominci prima, loro sono più avanti, te sei più indietro, cioè in mezza squadra, perdi 3-0, non si compra nessuno, non c'è nessuno. Poi ste partite inutili vengono anche trasmesse in televisione. Prima non lo sapevi nemmeno quelli che facevano, a parte che giocavi con rappresentativa sud tirolese, piuttosto altro calcio, benissimo. Però vabbè, vediamo, insomma. Prego.
13: Buonasera Bianconera. Ciao Alessandro, ciao Marangio.
3: Ciao.
13: Alberto da Napoli.
3: Ciao Alberto.
13: Marangio, come tu sai bene, a Napoli gira un motto, no? Sta cazzi matematica. Noi stiamo facendo, ho acceso la radio da 10 minuti, sto sentendo questi numeri. Il Como vince, la Roma vince, il Milan potrebbe
7: Marangio, fatti bene a toglierli, hai ragione.
13: Sarebbe una domenica perfetta, ma di perfetto c'è solo il fatto che noi dobbiamo vincere tutte e due le partite.
3: Sì, sì, questo.
13: Perché anche se il Milan pareggia e noi vinciamo, ci abbiamo sempre il Torino da superare e non ci basterà il pareggio. Da se, quello che vedo,
3: se però, il Milan perde e la Juve vince,
7: no, ma Antonio era a Napoli,
3: poi c'è il
7: Como,
3: che non dovrebbe vincere, però è chiaro,
7: ci sono troppe squadre.
3: Noi,
7: ci sono troppe noi squadre.
3: Dobbiamo, e infatti, poi la cosa che ha girato male al calendario, all'organizzazione della Lega Calcio, è che rispetto agli altri anni, non è soltanto
7: esatto.
3: Cioè sono 5 squadre che possono ambire a 3 posti. Perché c'è Napoli, Juve,
7: Milan,
3: Roma
7: e Como.
3: 5 squadre per 3 posti,
7: 4 perché una c'è già.
3: Sì, Napoli, ma no, Napoli la perde. Ah, la Roma, ok, sì, sì.
7: Non sei convinto di questo?
3: No, no, no, sono convinto.
7: Guarda che stanno accadendo delle cose
3: strane,
7: secondo me.
3: Allora, tu immaginati un'acquazione tipo quello che c'è stato poco fa a Roma, sì. Campo impraticabile. Cambio dell'arbitro, entra Collina. Cambio. Eccomi. Tu si gioca, vai! Via! Ci sta. Anche se là non potrebbe, perché
7: vabbè, però Collina tipo
3: per l'altra squadra, perciò. E lo so, però magari qualcuno lo comanda. Sai, tipo con le marionette.
7: Io poi è giusto, noi non dobbiamo fare retropensieri.
3: No, no,
7: per l'amor
3: carità.
7: Di Dio. Però abbiamo visto delle robe in questa settimana che ti fanno perdere.
3: Dove era nascosto il telecomandino?
7: No, è vero, fa caldo, non lo so. Eccolo.
3: Ah, bravo.
7: Ora, dopo la pausa l'accendo mentre mi racconti la seconda parte. Abbiamo visto delle robe in questa settimana
3: fantascientifiche,
7: dove, attenzione, cioè, perché poi io ho riflettuto un attimo, devo dire la verità, ma non perché voglio difendere il calcio, sono l'ultimo.
3: Non devi riflettere.
7: Sì, infatti mi ha detto anche una persona stamattina che non devo riflettere, infatti non dovrei. Però detto che quando ieri il presidente della Federtennis ha asfaltato gli amici della Lega, abbiamo goduto tutti, no? Però anche lui bisognerebbe che rimanesse un attimino con i piedi per terra, perché con tutto il rispetto, il tennis ancora rispetto al calcio è un altro mondo. Più bello, più è un altro mondo. È un altro mondo. Quindi stai sereno, stai calmo. Poi che abbiamo a che fare con degli scappati di casa, siamo tutti d'accordo. Che voi siete più organizzati, siamo tutti d'accordo. Però non facciamo passare neppure il tennis come le verginelle, eh? Perché ora non è che sono tutte verginelle. Il tennis è uno sport. Anche il calcio sta diventando uno sport di elite, purtroppo. Ma il tennis è il classico sport di elite, no?
3: Sono d'accordo. Quindi, tutto quello
7: sereni.
3: Che vuoi tu, eccetera, eccetera. Però invece secondo me ci sta che dai un bello schiaffo, perché è uno schiaffo che serve a svegliare, non è uno schiaffo soltanto di presunzione. Noi siamo stati meglio uno schiaffo che i fumogeni a far interrompere una partita.
7: Certo,
3: cioè, noi
7: certo,
3: facciamo cose
7: certo,
3: che veramente certo. Ti fanno arrabbiare. Ci siamo arrabbiati noi, figurati lui se gli ha detto
7: certo.
3: Oh, ma la spostate di mezz'ora. Oh!
7: È vero.
3: E io ti chiamo
7: però,
3: per come mi appari
7: al momento, al momento, poi fra 10 anni sarà diverso. Al momento il calcio ha ancora un seguito che il tennis se lo sogna. Poi,
3: a livello mondiale forse più che italiano. Italiano sì c'è, ma è un seguito più triste rispetto a prima.
7: Questo sono d'accordo con te.
3: E soprattutto uno deve guardare non al tennis e dire: ah, adesso siamo tutti tifosi del tennis. No, ambire a quell'organizzazione.
7: Ma questo, Vincenzo, hai detto benissimo. Ambire a quel tipo di organizzazione, te lo sottoscrivo. Per ora far passare il calcio è malato. Il calcio in questo momento è
3: utilizzando... malato ed è dei malati in questo momento.
7: Esatto, bravissimo. Utilizzando un termine medico, è in rianimazione con prognosi riservata e difficilmente riuscirà ad uscirne sano. Magari ne esce, ma con qualche danno, evidentemente. Ed è detto, beh, ti batto le mani, levati le scarpe perché ti ispira questa. Anche i calzini, per favore, che voglio annusare. Vediamo. E dei malati. Cioè è chiaro che oggi, no, dai, stavo scherzando. Ah, okay. È chiaro che oggi uno spettatore, uno sportivo, non un tifoso, perché c'è una grandissima differenza tra tifoso e sportivo. Uno sportivo forse si appassiona più al tennis, perché ci vede qualcosa di più leale. Dopodiché ho letto anche che questi signori del tennis sono lamentati perché pigliano pochi soldi, no? Cos'è? Gli internazionali pigliano pochi soldi, sono lamentati. Cioè non è che sono verginelle anche loro, eh. Non sono verginelle, sono uno sport sicuramente più leale, uno sport sicuramente dove il singolo, perché si gioca evidentemente uno contro l'altro, emerge, anche se emerge nel calcio, però il calcio è uno sport di squadra. Però onestamente attenzione a far passare quel mondo lì come un mondo di verginelle, perché non lo sono nemmeno loro. E forse tutti gli sport, quando arrivano a certi livelli, le verginelle spariscono.
3: Tutto questo per dire cosa?
7: Tutto questo per dire cosa? Che la polemica montata dal tennis, la capisco, ma non fate i puri voi, cioè non siamo coperti di sterco,
3: no, so,
7: soltanto noi che seguiamo il calcio.
3: Però io mi
7: o soltanto il calcio.
3: Che la risposta non arrivi verbale dal mondo del calcio, ma dalle società, delegittimando figure che se non fanno un passo indietro li devi costringere a fare un passo indietro. Cioè io mi aspetto che il calcio si ristrutturi, che possa riacquistare credibilità, solo che nel momento stesso in cui lo penso e penso a tutto quello che c'è attorno, mi viene a magone perché non riesco a vedere una via di uscita.
7: Ma nemmeno io, ma infatti perché ti dico che questa settimana, ora poi la parentesi del tennis sì, è sì. stata una parentesi all'atere, perché questa settimana lo ha mandato ancora più in rianimazione il calcio? Perché sono successe delle cose che comunque, tra le virgolette, e neppure troppo tra le virgolette, ti hanno fatto capire chi conta e chi non conta.
3: Certo.
7: La Roma conta, l'Inter conta, e lo sappiamo. Le altre vanno.
3: Sarri so proprio.
7: Sarri non conta. La Lazio l'hanno detto, non ci aspettavamo.
3: Non ci aspettavamo anche che arrivava in finale.
7: Cioè, ma ti rendi conto? Questo nel meraviglioso mondo del tennis non accade, per esempio. Evviva! Perché si premia probabilmente più il merito, credo. Non lo so, non lo seguo, non mi interessa. Però mi rendo conto che c'è più, no? Una premialità del merito. Che probabilmente il presidente della federazione tennis avrebbe mai detto: guarda, il numero 150 può arrivare alla finale. E invece magari il numero 150 ci arriva e gli battiamo le mani. Qui, sti fenomeni. Ma la Lazio è arrivata in finale. Cioè, perché ci può arrivare in finale? Quindi il calcio è malatissimo e anche secondo me non si riprende. Perché noi in questo momento stiamo facendo il tifo per un personaggio, cioè Malagò, che è uno che, per amor di Dio, e infatti chi ha vinto sta battaglia?
3: Allora, secondo quesito, rapidamente, così torniamo a parlare di calcio. Abbiamo chiesto la fiducia che avete o non avete in Luciano Spalletti. Io vi chiedo due nomi. I due giocatori invece di cui non vi fidate di più della Juventus.
7: Troppo facile.
3: Vogliamo farne tre? Tre nomi. Tre giocatori di cui non vi fidate più della Juventus.
7: Ma compresi i panchinari?
3: No, i titolari. I panchinari non si fida Spalletti.
7: E quindi con Miners?
3: Panchinaro. Dei titolari, quali sono i tre di cui non vi fidate più?
7: A tra poco.
14: Due colori, due voci.
15: Radio Bianconera
14: è l'unica che conta.
16: Buonasera, sono me, ragazze da Genova. Voi continuate a dire così di Vlahovic, però siete gli unici, perché io sento Giuliani, sento Camillo, sento altre persone e tutti dicono che la Juve comunque, cioè, non è così scontato, ci sarà ancora un incontro, si incontreranno e poi si vedrà. Però Spalletti spinge, quindi voi lo date già come per assodato, ma a me non pare che sia così. Comunque vedremo, buona serata.
17: Ciao ragazzi, dovete Roccarinola. Volevo portare due spunti di riflessione in seguito alle convocazioni della Francia. Primo, Colomani non è stato convocato, perché Colomani ha fatto una stagione peggio di David, che se ne dica. Poi non so perché alla Juve ormai Colomani è considerato l'unico attaccante che esista sulla faccia della terra, vabbè. Secondo,

0: Leggi prima di Fabrizio e poi ti lascio un'altra domanda, vai.
1: Fabrizio scrive: oggi un paziente poco avvezzo a capire che da agosto non ci si vedeva, come nella stesura dei calendari, perché giustamente va in ferie. Fabrizio, gli ho letto dal Vangelo secondo Binaghi le prime tre righe, un modo nuovo per dire che è un ci puntato. Grande Fabrizio. Cioè, Fabrizio, quindi il tuo paziente non capiva, c'è un senso di ironia, Fabrizio, meraviglioso. Quindi il tuo paziente non capiva che ad agosto come calendario. Cosa vuoi ora?
0: Allora, vendi Bremer a 60 milioni, spendi 45 milioni per Scalvini?
1: Mai nella vita. Ma non perché Scalvini non sia forte, perché Scalvini è molto fragile fisicamente.
0: Ok.
1: Ha avuto infortuni importanti, anche quest'anno si è fermato tante volte. Scalvini non lo prendo mai,
0: perché si è parlato, lo sai, di una Juventus molto interessata a Scalvini. La Atalanta già gli ha detto: sono 45, grazie, passare alla cassa.
1: Benissimo, di Giuntoli ce n'è uno, ve lo tenete. E
0: Giuntoli ce l'avranno loro, tra l'altro.
1: Benissimo. Scalvini è stato, guarda, per me Scalvini è uno dei talenti maggiori che c'è in Italia. Se ti ricordi, lui debutta, mi pare, ancora 17enne nell'Atalanta, e si vede che è un ragazzo forte. Poi ha avuto quel grave infortunio, un altro grave infortunio. Domenica si è rifermato col Milan, non giocava una partita titolare, non so da quanto titolare, si è dovuto fermare perché è uscito per un problema muscolare. Perciò Vincenzo, no.
0: Vabbè,
1: Scalvini,
0: mi accontento di queste domande che ti ho fatto, non te ne faccio più.
1: Hai rotto anche le scale.
0: Sentiamo, prego, i nostri amici.
2: Buonasera Alessandro e Vincenzo, sono Massimo da Terni.
1: Ciao Massimo. Sono
2: figlio di Gregorio, Cambiaso e David, perché David è stato preso come titolare.
1: Bravissimo, ha ragione.
2: Un titolare.
1: Ha ragione, Massimo dice una cosa sacrosanta, che noi ci dimentichiamo poi di questa cosa, che David è stato preso come titolare, Openda è stato preso come riserva. Ma David doveva essere quello che nell'immaginario collettivo andava. Perché mi guardi e ridi?
0: Sto pensando che quando è arrivato tutti quanti, facciamoci una foto, Iceman!
1: Quello che nell'immaginario collettivo, compreso il tuo Marangio, doveva essere quello da 20 gol.
0: È rimasto in posa. Da quando si hanno fatto la foto,
1: dice bene,
0: in posa. Sì, sì.
1: Dice bene, noi l'abbiamo preso come titolare. E anche il buon Tudor, dopo quanto l'ha panchinato?
0: L'anno prossimo i due attaccanti Davide Vlahovic, chi fai giocare?
1: Fammi sentire un'altra vocale, no? Questo ormai è... Ma poi il racconto è finito, cioè aggiungi ancora qualcosa?
0: Mi dico qualche cosina.
1: No, vabbè, però più me l'hai detto.
0: Sì.
3: Ciao ragazzi, sono Vincenzo dal Burgherio.
1: Ciao caro.
3: La mia paura sono gli arbitri. Se vogliono far andare la Roma in Champions è un problema.
1: C'è un altro posto,
3: ma
1: però
3: speriamo che riusciamo a vincere contro la Fiorentina e vincere anche l'altra contro il Toro.
0: E facciamo pagare il prezzo
3: fino
0: al
3: alla
0: Milan.
3: Fine. Ciao ragazzi.
0: Ciao, ciao.
3: Siete grandi.
0: Grazie. Ne facciamo pagare il prezzo al Milan. E guarda, occhio.
1: Ma te sei così convinto che il Milan va lì e lo prendono a pesci in faccia?
0: Secondo me hanno sbagliato.
1: Il Milan vince 2-0.
0: Tutto. Hanno sbagliato.
1: No, hanno sbagliato tanto.
0: Hanno sbagliato tanto. La squadra è arrivata nel momento peggiore. Tare che la vuole portare in ritiro. Cardinale che scarica Tare e Furlani. Allegri scaricato da Ibrahimovic, che avrà pieni poteri prossimo. Ragazzi, di che cosa stiamo parlando? Cioè, noi veramente abbiamo problemi.
1: Che abbia pieni poteri, perché quello combina un disastro.
0: Noi abbiamo i nostri problemi, ma loro se ne stanno creando una cifra.
1: Loro tanti.
0: Che la metà bastano.
1: Loro tanti.
0: Più gli assenti, più l'obbligo di vincere, più le pressioni, più l'ambiente, più la leggerezza e la serenità di De Rossi, che può far piacere alla Roma, peraltro.
1: No, ma Vincenzo,
0: cioè,
1: no, no.
0: Se il lo dico sinceramente, se il Milan vince la partita fa un capolavoro.
1: Sì.
0: Perché è veramente contro ogni pronostico. Contro ogni pronostico.
1: È vero.
0: Poi,
1: però,
0: il calcio è strano, quindi.
1: Allora, io credo questo. Se il Milan, e ci mettiamo un grosso come una casa, dentro lo spogliatoio ha mollato ed è un tutti contro tutti come Trapela, allora questi invincono nemmeno.
0: Manco col Cagliari in casa.
1: Esatto. Però io a questo credo poco. Perché poi c'è anche un aspetto, no, puramente.

0: Integuisti con il calciatore, perché se il Milan esce fuori dalla Champions, sì, colpa di Allegri, così tanti sono contenti, io per primo, perché esce fuori il Milan, figurati. Però per chiudo parentesi anche qua, c'è un odio nei confronti di questo allenatore anche da parte di tanti juventini che io non capirò mai. Chiudo la parentesi. Contenti loro, contenti tutti, poi tanto nella vita ognuno se ne sfoga con chi gli pare, certo. Se loro sono contenti, sono contento anch'io. Io, se il Milan esce, sono per sempre ufficiale del mondo, ma non odierò mai Allegri. Però ho letto tante cose, vabbè, problemi loro. Però ti dicevo, se il Milan esce, e esce in questa maniera qua, da Modric, che forse è quello che gliene frega di meno, ma a Leao a venire in giù, fanno tutti una figura clamorosa. Che anche quando poi deve andare da un'altra parte, sì, ma te però eri quello del Milan che da lotta per lo scudetto sei arrivato in Conference League. Quindi anche l'orgoglio del calciatore può venire fuori. Se invece esploso veramente tutto, come mi auguro, allora a quel punto non vinco nemmeno con il Cagliari. Sono d'accordo. E certo, se guardi la partita con l'Atalanta, ti viene in mente che sia accaduto di tutto.
1: Ma certo, Ale, cioè, tu lo vedi proprio, lo percepisci. E c'è una delegittimazione continua. Se sono vere le cose che ha scritto il Corriere della Sera, non
0: Monica Colombo, che è molto brava, con l'altro.
1: Esatto, non abbiamo motivo quindi di dubitare.
0: Sì, ma lì il problema è che Ibrahimovic.
1: Ho capito, Ibrahimovic ci mandava i messaggi, giocatore, tu devi giocare così, tu devi giocare così, devi giocare così. E Allegri dice: scusami, l'allenatore sono io, tu hai fatto l'allenatore alle spalle mie, appunto, con i messaggini.
0: Appunto.
1: E allora come vanno in campo? Come giocano?
0: No,
1: chi gioca?
0: Io di questo sono contento.
1: E capisci anche l'atteggiamento di Leao, che ride, ridacchia,
0: Leao,
1: eccetera.
0: Leao, Vincenzo, è una cosa imbarazzante.
1: E poi possono avere lo scatto di Nkunku, che all'improvviso ti indovina il gol, eccetera, eccetera. Poi, ecco, questa è l'unica cosa. Il Genoa, che non ha nulla da chiedere, potrebbe essere tutto sommato
0: però
1: rilassato.
0: Però lì credo che sia motivato da De Rossi.
1: Esatto, perché sì, sì. De Rossi dice: oh, però, io voglio fare un favore alla Roma, dopo che gli ho tolto un favore perché andato a pareggiare, giusto, in casa con la Roma, 2-2.
0: No, l'ha battuto in casa.
1: L'ha battuto in casa, perfetto. Allora, Roma, dice, adesso gli faccio un favore alla mia squadra, battiamo il Milan.
0: Però sai, poi anche lì bisogna vedere quanto dall'allenatore, perché poi i calciatori, dico sempre, sono figli di buona donna,
1: certo,
0: ma lo dico in buona fede.
1: No, fratello, ma tu che buona, cioè, che poi da me ho finito la stagione.
0: Esatto. Allora, molto interessante il messaggio di questo amico, che dice: ragazzi, con tutto il rispetto, ma si continua a fare le cose al contrario. Parlate di vendere Bremer, miglior stop della Serie A, e tiene Thuram in un reparto a rifondare, in un mercato che a zero propone Bernardo, Goretzka e tanti altri nomi che ci servono molto più che in attacco e in difesa. Hai ragionissimo. Il tuo messaggio è molto intelligente, però noi purtroppo una cosa vi dobbiamo dire: la Juventus dovrà vendere. Ieri Mirko, nel suo intervento, ha fatto il conto: la Juve deve intanto, ancor prima, perché poi ora fortunatamente o sfortunatamente, io dico anche fortunatamente perché si arriva stanchi tutti, finisce il campionato. Bene, finito il campionato, la Juve, le prime mosse che farà a giugno saranno cessioni. Uno, perché deve fare 30-40 milioni di plusvalenza, ma non è quello il problema. Ma deve sfoltire la rosa, perché ti rientra il miglior centrocampista della Premier, cioè Luiz, che rientra. È il miglior centrocampista della Premier, però rientra. Ti rientra Nico Gonzalez, ti rientra un'altra volta il contratto a tempo indeterminato Arthur, e ti rientra Rugani. Sono quattro che vanno a inserirsi nella rosa, che arriva a 29 giocatori. 29. Cosa ha detto Mirko? Ne vendi 4, poi per 4 ne puoi ricomprare 4, ma ne devi rivendere altri 5. Cioè, ragazzi, la Juve venderà, cioè, almeno proverà a vendere, e le prime mosse saranno cessioni.
1: E chiaramente non è che tu vai a cedere giocatori che non vorrebbe nessuno. C'è di giocatori che vogliono, quelli che stanno in vetrina, quelli che possono interessare, quindi abituiamoci all'idea che magari
0: venderanno.
1: Dopodiché deve essere bravo a impostare subito l'acquisto.
0: Sì,
1: cioè vendi Brenner.
0: Ma siccome ti ha detto Mirko, intanto ne devi far fuori 4.
1: Sì, però dico
0: che non saranno stai zitto, parlo io. Che non saranno soltanto quelli che non contano. Perché quelli che non contano, come non contano per noi, non contano per gli altri. Se la Juve deve fare, diciamo, una cifra, sempre augurandoci di andare in Champions,
1: ovviamente
0: noi andiamo in Champions, però la Juve deve fare 60 o 50. Il bilancio non piace, che palle, che noia, ma dobbiamo raccontarvelo. Se fai un miracolo, fai il pacchetto. Però come non piacciono a noi, magari non piacciono a quell'altri. e quindi è più facile vendere il Thuram o il Bremer che David, Openda, Miretti e compagnia cantante. Ora puoi parlare.
1: No, no, sto zitto, non parlo.
0: No, devi parlare, anche perché mi devi dire una cosa. Io sono ignorante su questo. Mi chiede Valerio Grosseto: il prossimo anno la Lega Bianconera assume Giusy Meloni. Non so chi sia, come direbbe Quintiliano. Tieni lei o Marangio? Chi è Giusy Meloni?
1: Allora, Sport Italia.
0: Io di Meloni conosco.
1: Te la faccio vedere. Ovviamente tu direi. No, lui direbbe che prende me perché non è proprio il suo tipo.
0: Io prenderei Marangio.
1: Che non so chi sia.
0: Ma non so chi sia Giusy Meloni. Quindi se è brava la prendo perché a me poi.
1: La conosci, dai.
0: Puoi vedere? No, è la prima volta che la vedo.
1: Dai.
0: È ad Azzon questa?
1: No, sì, adesso ad Azzon.
0: Non lo so. Allora, vi sorprenderò su una cosa. Io però qui parlo in generale. Sul lavoro per me devi essere competente, ma parlo in generale,
1: sì,
0: parlo in generale, perciò mi tengo sempre Marangio.
1: Oh, quanto sono commosso.
2: Ma su questo non c'è dubbio.
1: No, a parte tutto, si parla in generale, non è misoginio.
0: No, io sto parlando in generale.
1: Esatto.
0: Uomini o donne?
1: Esatto, perché noi abbiamo,
0: devi conto la competenza.
1: Noi infatti abbiamo una squadra di ragazze che lavorano a Bianconera News e anche in questa radio,
0: certo.
1: Da Giulia Borletto, passando per Claudia Santarelli, Fabiola Graziano, insomma abbiamo veramente tante ragazze, donne che hanno una competenza straordinaria. Non a caso qui veramente ogni selezione viene fatta sulla competenza e mai sull'aspetto fisico, altrimenti a Santarelli saremmo nascosti da qualche parte, che dicono quelli vi guardano, siete brutti, antipatici.
0: Su questo, su questo, vedi, poi Valerio, sei una brutta persona, te lo dico, perché poi mi fai dire cose che non vorrei dire. Ma
1: aspetta, faccio un attimo Quintiliano.
0: Ma c'è un mai fanno tutti i podcast, dobbiamo fare anche noi i podcast.
1: Ecco.
0: Di, mi pare, Alessia Tarquinio, se non vado errato, bravissima, che dice sì, ma qui spesso siamo noi che veniamo prese non tanto per la competenza, ma quanto perché magari fa vedere, insomma, qualcosa. E è una grossa diminuzione per me rispetto alla professionalità del 99% delle nostre colleghe. E questo per me è un grosso problema, Vincenzo.
1: Siamo messi in un percorso molto viscido, quindi lo cambierei.
0: Però è vero.
1: Sì, no, per carità. Per me, su tutte le cose, la competenza deve essere, viene sempre al primo posto. E ti dico anche un'altra cosa. Alla fine la competenza emerge sempre.
0: Non
1: puoi
0: sempre
1: fare quello che lascia sta. Alla non fine, sempre. Secondo me, in qualche modo emerge la competenza. Nel senso che la gente poi sa, se ne accorge, vede. Non parlo di premi che possono arrivare altrove, però la gente capisce.
0: Vabbè, comunque, vai.
3: Ciao ragazzi, Anthony da Milano. Volevo chiedervi cosa ne pensate di Muaremovic al posto di Bremer.
0: No,
3: perché secondo me è un difensore completo.
0: Sì, ma non al posto di Bremer.
3: Poi comunque lasciarlo andare all'Inter sarebbe veramente un vero peccato.
0: Guarda,
3: grazie.
0: No, grazie a te. Muaremovic è un ottimo prospetto, ha fatto un grande campionato al Sassuolo. La Juve credo che abbia il 50%, mi sembra,
1: sì,
0: ma mai al posto di Bremer. Cioè, al posto di Bremer serve un Bremer, e oggi Muaremovic ancora non lo è.
1: Chi è il Bremer?
0: Questa è una domanda molto interessante, Vincenzo.
1: De Winter?
0: Ma per l'amor di Dio, per l'amor di Dio, non lo so.
1: Ndicka
0: lo prenderei. Ndicka, oddio, Ndicka è un altro. Intanto è abituato alla difesa a 3, perché Ndicka gioca sempre a 3. Ogni tanto ha delle amnesie, però ce l'ha anche Bremer. Però Ndicka, ecco, è un nome sul quale cominciare a ragionare. Se te mi fai
1: Rudiger, magari fosse.
0: Rudiger magari fosse, è matto come i cavalli, però magari fosse. Ti dico questa roba qua, sai che non mi piace, però se devi a Bremer e tu dovessi non necessariamente fare la coppia, però prendere Ndicka e Kim, sai che Kim non mi piace, Vincenzo, lo sai, però magari con Spalletti ritrova quel feeling che ha avuto a Napoli. Poi Kim è un coreano, è insordato, te dici fai quello,
1: sì,
0: agli ordini, sono fantastici, no? Sono fantastici, fanno tutto, fai marcia 40 km sotto il sole, loro lo fanno, sono straordinari. Quindi Ndicam, Kim, Kelly, a quel punto mi terrei anche Gatti, con Kalulu che può in emergenza fare il centrale. Io così vendo anche Bremer.
1: Sì, perché poi ti garantisce anche un giocatore magari che ti dà una tenuta fisica più sicura, perché secondo me Bremer sta arrivando in quel momento in cui o lo vendi e ci fai una cifra, o l'anno prossimo lo svendi. Esatto. Eventualmente. Quindi bisogna avere anche coraggio a volte.
0: Il mio, e anche lì ho preso una cantonata, infatti ecco perché sto cominciando a pensare di darmi al tennis, oppure un altro sport. Per me l'ideale e il profilo perfetto che la Juve aveva in casa, ma avevo preso una cantonata, era De Ligt. Me De Ligt piaceva da impazzire. Da impazzire.
1: No, non è che stiamo parlando di un giocatore scarso, è un giocatore che ha fatto comunque un periodo molto positivo, però, ma non è quel giocatore che ci aspettavamo.
0: Però è successo qualcosa.
1: Sì, a livello mentale, dai. Secondo me. Però che io non è poco, perché lui sembrava che se fosse stato forgiato col fuoco.
0: Esatto.
1: Qualità tecnica, c'aveva uno scatto, una rapidità, una fisicità, uno stacco di testa.
0: Stacco di testa.
1: Poi è imploso. Poi è imploso.
0: Però quello per me era il difensore centrale del futuro. Sì, è vero, Leonardo Lancona. Non è un fenomeno di caso, sono d'accordo con te. Kim non vi piace? A me non particolarmente, però Ndicka, Kim non sono due fenomeni, nessuno li mette insieme, potrebbe essere una buona difesa. Qualcuno ci chiede perché Bremer è un fenomeno. Bremer è un difensore molto forte.
1: Sì, molto forte, che può essere migliorato nella qualità, se vuoi fare uno step in avanti, quindi diventare da Champions seria e da scudetto, secondo me lì devi fare uno step in avanti.
0: Per esempio stavo pensando, no, al campione italiano, che è quello più facile, dove si conoscono i calciatori quasi tutti. Se io penso a Cartolandia, te a Cartolandia vedi un difensore fenomeno?
1: Ma neanche nel Napoli. Buongiorno, nel Napoli prenderei, Raccomani, non lo prenderei, bravi per carità, però insomma niente di eccezionale. Beuke, ma non è un giocatore che sarei andato a prendere, soprattutto a quelle cifre.
0: Cartolandia non c'ha nessuno, secondo me. Sai paradossalmente chi c'ha, appunto, ma gusti personali, ci mancherebbe, dei buoni difensori? La Roma, perché la Roma ha quel Materazzi 2 che io nemmeno a livello non lo vorrei mai.
1: E poi c'è Gila, però, per esempio, nella Lazio.
0: C'è Gila nella Lazio, bravissimo.
1: Che però anche lì è fragile.
0: Ghilardi che è uno piace. che può aumentare. Io Ghila me lo prenderei. Ghila
1: anche
0: me lo
1: però
0: prenderei.
1: Fragile anche lui.
0: Anche fragile. Mm. L'Atalanta ha buoni difensori?
1: Scalvini.
0: No. Sì, Scalvini, poi
1: quando sta bene.
0: Oddio, come si chiama lo svedese?
1: Aspetta.
0: Mi sfugge il nome, lo svedese di colore. Lui è forte. Lui è un bel giocatore. Però io, sai, sull'Atalanta ormai non ti dico che ho messo una croce sopra, però non mi fido. Te parlavi prima di chi mi fido. Io di giocare Atalanta mi fido di nessuno. Per esempio Ederson per me è fortissimo.
1: Ian,
0: bravissimo. Ian è forte. Però poi lo porti da noi?
1: Non mi convincerebbe. Cioè non dormirei sogni tranquilli, diciamo, da questo punto di vista.
0: No, altrimenti devi andare all'estero. L'estero però costano molto di più.
1: Sali un pochettino, oppure devi avere l'intuizione di andarti a prendere il Todibo che emerge, però non lui, non lui.
0: Torniamo tra poco.
2: Due colori, due voci. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
5: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Anor.
0: Anche. Sì, c'è anche Anor, non è che, male. È sempre, che gioca sempre in Atalanta. Preferisco Ian, sinceramente. Mi sembra un ottimo
1: Anor ogni
0: un
1: tanto
0: ottimo giocatore.
1: Perde un po' la testa.
0: Oddio, nell'Atalanta un po' tutti.
1: Sì, sì.
0: Nell'Atalanta sì, un po' tutti.
1: Sì. Motivo per il quale?
0: No, Romagnoli di Lazio, ragazzi, no.
1: A me non, però, diciamo, non faccio l'upgrade, ecco, con Romagnoli. Questo sicuramente. Non mi dispiaceva. Però ha avuto già, come disse anche Mirko, ce lo ricordò, la sua opportunità al Milan, sì. Ma poi il Milan è diventato un buco nero peggio di noi, onestamente. Che stai pensando?
0: No, stavo pensando alla questione della difesa, perché io ho questa percezione, ma non è una notizia, è una sensazione che... Anche, ne parlavo mi pare ieri sera nel serale, anche alla luce di alcune dichiarazioni, no, ne parlavo con Mirko, fatte dallo stesso Bremer, lì qualcosa succederà. Considerando poi che Bremer va in scadenza l'anno prossimo, vero Vincenzo? Perché non ha rinnovato Bremer,
1: Credo di no, però non so se è l'anno prossimo, te lo dico subito.
0: Bremer, forse questo è l'anno in cui c'è la clausola, con il quale puoi ancora monetizzare. Altrimenti
1: no, 2029,
0: quindi siamo 27, no, però poi c'ha 30 anni, ci sarà il mondiale, almeno lui ci sarà, non sarà titolare, credo.
1: Se ti faccio dei nomi antipatici,
0: sì,
1: tipo Mina, Lukumi,
0: Mina, ma
1: qua,
0: per l'amor di Dio, okay. ma non è che stiamo parlando nella squadra, dai, su,
1: ti voglio far arrabbiare, no, dai, nomi antipatici.
0: Lukumi, allora, Mina, io di Mina conosco soltanto la cantante, l'immensa Mina. Allora, Lukumi del Bologna non è un brutto giocatore, però ragazzi, il centrale del Bologna,
1: no, penso, infatti no, beh, non
0: lo metto in rosa, sì, ma non gli affido la difesa della Juventus.
1: Troiolo? No, vai. No, io andrei a prendere, mi sarei preso
6: Troiolo.
1: Sai che farei io? Però è un rischio, perché viene da un infortunio pesante, Leoni. Se viene da un infortunio pesante, ho capito, pure Bremer. Però magari uno è più giovane.
0: Te lo dà a Liverpool, può darsi.
1: Secondo me
0: l'abbiamo rifilato un pacco di nulla a Liverpool. Quella è una persona che non ho mai capito e che non capirò mai.
1: Chiesa?
0: Già.
1: Veramente, cioè,
0: non ha,
1: è stranissimo.
0: Non ha spiegazioni.
1: La sua,
0: la Chiesa a Liverpool non ha spiegazioni.
1: La sua parabola in generale non ha spiegazioni.
0: No, invece sì.
1: Sì,
0: la sua parabola ce l'ha.
1: Le paure, ha fatto emergere una fragilità caratteriale.
0: Una fragilità caratteriale clamorosa. E non te lo puoi permettere. Non te lo puoi permettere. In questo, purtroppo non te lo puoi permettere in generale nella vita di essere così fragile. Guarda che fine ha fatto Rossi. Rossi è un ragazzo molto fragile e ha fatto una fine che, se non fosse per noi che lo coccoliamo tutti i giorni, figurati nel mondo del calcio. Quindi io la parabola di Chiesa purtroppo me la immaginavo così. Ma poi lì, ovviamente stiamo parlando di tutta un'altra cosa, lì proprio sbagli la destinazione. Non so se la sbagli per presunzione o se la sbagli perché non avevi altre opportunità, ma tu reduci da una stagione così e così, reduci da situazioni in cui te la senti, no, ti ricordi cosa diceva Allegri? Io mi ricordo la conferenza stampa pre Frosinone Juventus, quella dove doveva andare e venni bloccato dal mal di schiena, che lui disse, io ho detto te la senti, ma ha risposto di no. Queste cose arrivano poi, comunque, detto tutto questo, tu vai a Liverpool in Premier League? Boh, scelta sì, si è presa anche Arthur, è vero, sì. Bravissimo, per la squadra B. Calafiori, ragazzi, io Calafiori è forte,
1: sì,
0: è
1: però
0: un italiano
1: che... Sai chi mi prenderei?
0: Ha rischiato di far causa a Marangio.
1: Sì.
0: Ricordiamo anche questa roba qua, lo possiamo. Tutto vero, eh?
1: Sì, vabbè. Però sai.
0: Non è Calafiori alla Juve?
1: No. Sai chi, a proposito di Bologna, di Bologna, a me, se dovessi guardare una sinistra, dovesse partire Cambiasso, chi mi è piaciuto molto anche nelle ultime partite, in particolare ho visto contro Napoli, Miranda, non è male, è un giocatore che secondo me sa fare bene sia la fase difensiva che quella offensiva.
0: E allora ti dico un altro nome, il quale è stato fatto molte volte, Soleil dell'Udinese. Perché Soleil è uno che fa sia il centrale, che può fare anche il centrale a 4, può fare anche il braccetto a 3. Però anche lì, Vincenzo, siamo sempre al solito discorso. Probabilmente noi siamo bruciati, cioè, va bene, la testa da una vita, ma insomma, siamo bruciati da quello che abbiamo visto in questi anni, e in particolar modo da... C'è un giocatore che rappresenta tutti i miei timori nell'andare a pescare nuovamente in Italia, e si chiama Kuhn Meiners. Perché, guarda, su Nico Gonzalez potevo avere dei dubbi, su Douglas Luiz, il miglior centrocampista della Premier, potevo avere dei dubbi, ma se non avevo un dubbio era, a parte che nella vita dubbi bisogna averli sempre, ma insomma, se c'era un investimento che ho sposato, perché sennò siamo, non dobbiamo essere quelli che oggi no, io l'ho sposato, Vincenzo l'ha sposato, ma l'abbiamo sposato tutti l'investimento di Kuhn Meiners, anche a quella cifra lì, però visto poi quello che ha reso a Torino, io in questo momento ho paura di tutti, di tutti, di tutti. Quindi se uno come Kuhn Meiners, un fenomeno, perché era un fenomeno, segnava da centrocampo, si riduce in queste condizioni, calcisticamente parlando, voi andreste a prendere dei giocatori dall'Udinese, da Atalanta la levo, da Fiorentina la levo, insomma, da queste realtà, dal Bologna, emergenti tra virgolette? No, ma lo pongo come tema. Io ho paura, però poi magari arriverà il solito della situazione che te le fa passare tutte.
1: Sì, poi magari vai a puntare, perché il discorso è sempre questo, vai a puntare su giocatori difensori, il Marquinhos non te lo puoi permettere, per esempio Leon non te lo puoi permettere, cioè se vai a cercare i migliori difensori che ci sono, Van Dijk non te lo puoi permettere, se vuoi andarti a prendere i migliori difensori che stanno in circolazione in questo momento, già Militao del Real Madrid, che però quest'anno ha giocato molto di meno, con 25 milioni lo puoi andare a prendere,
0: io pescherei, può fare qualcosa nel Real
1: Madrid. Io andrei,
0: lui può fare anche il terzino Militao,
1: sì, Militao può fare anche il terzino, Militao per esempio un giocatore che non è una scommessa, perché comunque quando sei al Real Madrid e fai comunque credo una ventina di presenze, l'ha fatta quest'anno, quindi comunque un giocatore che gioca, e secondo me lì è talmente stata una polveriera che puoi andare a pescare qualcosa.
0: Sì, allora io ti dico la verità, se dovessi andare a pescare uno che è un mio pallino tipo Malen, io andrei a prendere Camavinga. Secondo me Camavinga è un giocatore fortissimo, è il classico centrocampista moderno, può fare anche il difensore. Camavinga è fortissimo, loro lo presero per 40 milioni, ecco, io andrei a pescare Camavinga. Poi un altro che pescherei lì, se non arriva Bernardo Silva, è Brian Diaz,
1: certo.
0: Però quelli sono giocatori che secondo me ti fanno fare il salto di qualità. Camavinga, Brian Diaz e tanta roba,
1: che diciamo in un contesto di grandi campioni un po' si perdono, sì, un po' si non si prendono tra di loro, in un contesto di squadra che ha bisogno di crescere un pochettino, non con tanti campioni, si prendono spazio, prendono fiducia e ti trascinano.
0: Io penso, poi sempre pronto a essere smentito, ma secondo me Camavinga in Italia gioca con una gamba sola. Brian Diaz l'abbiamo già visto,
1: Tchouaméni.
0: Vabbè, qui andiamo lì ancora oltre. Tanto. Ma Tchouaméni, col cavolo che te lo danno.
1: No, lo so, però per esempio il Milan credo che lo stava trattando, poi disse vediamo, magari parte da lo prendiamo tra un annetto, se lo presi il Real Madrid da quanto? A 30 milioni?
0: No, sempre a 40 mi sembra.
1: A 40? Sì. Però intanto c'hanno Tchouaméni.
0: Ma infatti poi il problema, vedi, dove è importante l'allenatore in questi grandi club, tant'è vero che vogliono riprendere Mourinho. Mourinho per molti è bollito, e anche per me, però Mourinho in queste squadre qua di grandi campioni, perché poi ci sono allenatori e allenatori, io sono convinto che con Mourinho li rimette tutti faccia al muro, compreso il signor Mbappé, eh?
1: Guarda, Francesco da Bordeaux dice una cosa giusta, poi tra l'altro tutto sommato Bremer l'abbiamo preso dal Torino,
0: è vero, però ha reso,
1: sì, Di Marco l'Inter l'ha preso dal Verona. Cioè, ci sono delle squadre magari che tu dici, ma funzionerà da me? E quello poi non lo possiamo dire noi, perché non siamo agenti di mercato, non siamo più che altro direttori sportivi che magari sanno vita, morte e miracoli certi giocatori. Però ci sono giocatori di talento che aspettano la chiamata per emergere, che hanno qualcosa dentro. E no, ci può tanto essere il fatto che non si sposano poi con i grandi club, tanto che poi hanno il salto di qualità nel grande club.
0: Ma guarda, mi rincuora questo messaggio amico Francesco da Bordeaux, perché dice una grandissima verità. Perché vedi, mi hai dato la medicina per stasera e ti ringrazio, perché fuori Kuhnmeier ci sono i Bremer, ci sono, come dice correttamente lui. Diciamo che con Kuhnmeier abbiamo avuto sfortuna, perché onestamente a me Bremer non ha deluso.
1: Ricordate anche Caldara, quando andavamo a prendere Caldara, sì, sfortunato, sì, l'infortunio, quello che vuoi tu, però...
0: Però lì ci fu, nell'operazione Bonucci. Però Francesco dice una grandissima verità, noi probabilmente siamo rimasti scottati, almeno io personalmente, dalla vicenda dell'ex Atalantino.
1: Sì.
0: Perché ragazzi, me l'avessero raccontato, ho detto no, ma no, è una fake. È una... Guardate, ancora il primo anno, l'ambientamento, tutto quello che vi pare, i grandi campioni, e qui appunto il messaggio di Francesco, mi pare che Bremer si è ambientato subito, però diciamo che Bremer stava nella stessa città, va? È quello, ha cambiato nella stessa città, ma questo il secondo anno ha fatto peggio del primo. Allora, possibile che abbiamo avuto tutti un'illusione, un abbaglio, questo non è nemmeno un'illusione, un abbaglio come questo? Guarda che il caso Kuhnmeier per me è da studiare, perché io sono pronto a scommettere Rossi, senti cosa scommetto,
1: scommetto pesante,
0: che lui se cambia maglia torna quel giocatore di un tempo. Certo, non se va in club che hanno l'obbligo di vincere, ma se lui viene anche qui dal suo mentore Caio Giulio Gasperini, per me lui rende. Se va a Firenze spacca il mondo.
1: Invece secondo me ha perso qualcosa. Ha perso sicurezza, non lo so, non possiamo nemmeno dire che ingarrò una stagione, perché ne ha fatta più di una positiva all'Atalanta.
0: Ne ha fatte tre all'Atalanta positive.
1: Forse in quell'ecosistema ha funzionato, perché se ci pensi poi con la nazionale olandese non è che è stato un punto fisso.
0: Vero, Vince, bravissimo. Però lui nella nazionale olandese ha comunque davanti dei giocatori strutturati e forti. Quella che la nazionale olandese è il classico caso che io non capisco, perché è pieno di talento quella nazionale lì, piena di talento, ma non vince mai.
1: Anche il Belgio
0: un po' meno,
1: vince pochissimo, però ha grandissimo talento.
0: Sì, però io credo che a livello singolo, poi ovviamente tutto opinabile, l'Olanda ce l'abbia ancora di più, non vince mai. Sì, Belgio è vero, è stato, l'abbiamo buttati fuori noi all'europeo.
1: Pensa un po'. Vabbè, lì perché ci sono grandi divisioni interne anche di
0: etnie. Si può dire, senza offendere nessuno. Ci sono fiamminghi, valloni. Sì, è vero. È un po' come la Francia. Ti ricordi come finì?
1: È una nazionale molto finta da questo punto di vista, cioè non hanno un valore comune.
0: In Francia finì ammazzate. E mi pare nel mondiale in Brasile che si picchiava nello spogliatoio.
1: Se non ricordo male, era quello il mondiale.
0: E c'era Domenech che si picchiava nello spogliatoio. È vero, quella cosa dice. Però nell'Olanda dico, vabbè, poverino, c'ha giocatori forti davanti.
1: Diciamo, non c'è un Japstam che era un giocatore, una montagna.
0: Però anche Japstam con l'Olanda non ha vinto niente.
1: Sì,
0: cioè, l'Olanda ha avuto un certo Cruyff.
1: Vabbè, torniamo parecchio indietro nel tempo.
0: Con a te se ne si,
1: ti ricordi quante volte Van Persie alla Juve, l'olandese volante.
0: Con a te se ne si e Rudiger, scrive Luca. Allora, su Senesi abbiamo parlato tantissimo. Non è un giocatore che conosco così bene da poter dire, però ho controllato anche il suo storico, qualche partita l'ho vista. Non è un investimento che farei anche se a zero. Konaté, Rudiger sì, però anche lì che Rudiger trovo? Guarda che Rudiger rischia di essere una mina vagante nello spogliatoio. Rudiger è strano.
1: Sì,
0: eh?
1: Un po' sì.
0: Rudiger è strano, è veramente strano Rudiger.
1: Oh, intanto te lo sei chiamato perché intervento per Mattias De Ligt alla schiena, che era già fermo da un po', ha deciso di sottoporsi a questi interventi.
0: Io penso che sia quasi una carriera finita quella di Ligt, sai?
1: Sì,
0: poi ho letto una storia stranissima, non so se era fake o no, perché sai che qui bisogna stare tanto attenti. Comunque, io avrei scommesso, vedi perché non scommetto mai su niente, perché De Ligt per me era veramente l'investimento. Poi Io credo che
1: 65 milioni lo pagò.
0: Sì, credo che lui
1: 9 a stagione.
0: Lui venne consigliato molto male dall'allora Mino, perché Mino lo portò via. Forse, allora, forse da un lato ci ha visto lungo, perché ha perso i peggiori anni della storia della Juventus, però credo che alla Juventus si sarebbe comunque consolidato, perché poi per me il giocatore resta forte. È andato al Bayern Monaco anche con tanta prosopopea, ti ricordi certe dichiarazioni, e quindi poi, facendo un passo indietro, noi forse ci avevamo il centrale del futuro, però l'abbiamo mandato al Real Madrid, dove non è che abbia fatto benissimo,
1: no,
0: eh?
1: No.
0: Però quella è stata una scelta, e
1: anche lì forse caratterialmente qualcosa ha pagato.
0: Sì,
1: la presunzione, possiamo dire un pochettino. Però
0: sì,
1: comunque,
0: Vincenzo, è uno molto presuntuoso.
1: Però comunque nazionale spagnolo, e non è roba da poco, eh?
0: No, però detto che è difficile giudicare un giocatore al Real Madrid, perché al Real Madrid hanno parametri totalmente diversi. Cioè, se noi siamo una squadra con la maglia che pesa, il Real Madrid, ragazzi, è un mondo a parte. È un mondo a parte. Però qualcosina in più sinceramente mi sarei aspettato, detto che è giovanissimo, detto che è capitato in uno spogliatoio dove si prendono anche lì a botte, dove Mbappé si permette di alcune cose rispetto all'allenatore. È un caos totale. Prego.
6: Ciao ragazzi, buonasera. Federico da Rimini.
0: Ciao Fede.
1: Ciao.
6: Secondo me dimenticate la squadra che al momento è poco citata, ma secondo me farà 6 punti il Como. Secondo me vedrete che ci sarà qualche sorpresa e dovremo fare i conti con loro. Noi
0: non
6: sappiamo,
0: sbagli,
6: di essere in vantaggio, nello scontro diretto no, però se non facciamo il nostro, secondo me ci andiamo a inguaiare molto,
0: non
6: molto,
0: sbagli,
6: molto. Speriamo che i ragazzi facciano quello che tutti gli chiediamo di fare e poi partiremo con una nuova stagione e cercando di far piazza pulita di qualche giocatore che non ha lo status per indossare la nostra maglia. Ciao ragazzi, viva Radio Bianconera e forza Juve. Ciao.
0: Ciao, ciao amico mio. No, non sbaglia. Non sbaglia, il Como non so perché tendiamo a sottovalutare.
1: Perché secondo me onestamente, sì, il Como un pochettino poi ha vinto, per
0: però
1: carità,
0: c'ha
1: Parma, Verona,
0: Cremonese.
1: Guarda, la Cremonese probabilmente potrebbe salvarsi.
0: Se si deve salvare, sì.
1: Io credo che Lecce, a me è impressionato contro la Juventus il fatto che Di Francesco si sia arrabbiato così tanto, anche a inizio secondo tempo, dopo la partaccia fatta all'intervallo con la squadra. Cioè, ho quasi la sensazione che la squadra abbia mollato e che Di Francesco non riesca a governarla più. Se così fosse, la Cremonese sente il profumo di potersi salvare. Non ti dico che la Cremonese in assoluto può vincere contro il Como se il Como non rallenta, però secondo me il Como tutto sommato proverà a vincerle tutte e due. L'ultima magari potrebbe anche concedere qualcosa. La Cremonese ha perso, cioè il Como ha perso anche con la Fiorentina, quindi se il Como non è agganciato con la testa,
0: vedi
1: in una partita
0: dove
1: rischia.
0: Va la Cremonese domenica, l'avevamo visto, Vincenzo?
1: Genova Cremonese, no, Udine, no, Udine.
0: Ah, bravo, Udine.
1: Udinese-Cremonese. C'è Genoa, Lecce, Udinese, Cremonese.
0: No, Genoa gioca contro Milan. Ma non è che Genoa può giocare due partite. Il Lecce, vabbè. Certo, Udinese, Cremonese, lì la differenza la fanno le motivazioni. Devo dire che Sassuolo, Lecce,
1: Udinese, Cremonese.
0: Devo dire che quest'anno il campione italiano un po' mi ha sorpreso, perché a parte la Fiorentina che è andata a Roma a fare il picnic, poi però tutte le altre squadre
1: se la sono giocate,
0: compreso il Parma con la Roma, li hanno scippata, però li hanno non giocata.
1: Però l'hanno giocata. E guarda, poi stiamo diciamo ironizzando e neanche tanto, già in Champions. Io stamattina ne parlavo anche con Gabriele Chiocchio di Voce Giallorossa. Lui ha detto tutto a posto, ha detto però al di là dei di quello che è successo poi nel finale di partita, la Roma ha sofferto molto il Parma, ha commesso tanti errori nella gestione.
0: Sono d'accordo.
1: E con Dybala in campo, lunga vita a Paolino, che dovrebbe restare comunque a Roma, così proviamo finalmente ad andarlo a trovare. Però
0: secondo
1: Dybala
0: me non rinnova, lo sai.
1: No, invece è vicino al rinnovo. Mm. E però al di là di questi, perché fanno un rinnovo a tempo, diciamo, a poche 2 milioni e mezzo, 2 milioni fino a 2 milioni e mezzo.
0: E lui accetta sta roba.
1: Sì, perché poi c'è, ma perché probabilmente lui lo sa che
0: adesso è finito, purtroppo.
1: Però, per esempio, per tenerlo in campo Gasperini, lui a un certo punto, i minuti finali, ovviamente Dybala non torna, non viene a farti copertura. La Roma ha perso dei palloni sanguinosi col Parma, cioè non è che è una squadra.
0: È vero,
1: che
0: no, Vince, hai ragione, però c'ha due partite facili. Perché allora, fosse stata un'altra Lazio, questi sono una squadra. Io quello che ho visto nel primo tempo, la fine di Coppa Italia, perché il secondo ero al telefono col grande Antonio. Pensa, tutto ho fatto al telefono con Antonio tutto il secondo tempo e sono riuscito a cambiare anche perché volevo vedere la premiazione. Pensa un po', però ho visto una squadra a pezzi. Cioè, ora dimmi, secondo te come puoi rimotivare? Tra l'altro Sarri sarà in panchina e tu farà una protesta, ma non so quale sarà in panchina. Dimmi come puoi rimotivare un gruppo che ormai la stagione è finita, i tifosi ce l'hai, il presidente lasciamo perdere, come li rimotivi? E poi c'è il Verona, e giustamente il Verona lo batti, quindi è vero, anch'io non l'ho vista bene con il Parma.
1: Sai, secondo me il derby poi è sempre il derby.
0: Sì, però Vincenzo,
1: sì, in un ambiente,
0: guarda,
1: totalmente
0: oggi ti dico una cosa,
1: stile.
0: E chiudiamo, sentivo i colleghi di Radio 6, no? Che sono ovviamente la radio più ascoltata nel mondo laziale, e sentivo due colleghi che peraltro conosco pure, e tutte e due, c'era anche Stefano Panta, dicevano sì, però io, diciamo, sto derby proprio è forse quello che negli anni, da quando sono tifoso laziale, cioè da quando respiro, che non sento. Ed è grave, ed è grave, lo dicevano due
1: non lo senti perché
0: tosti
1: non sono,
0: no, esatto, laziali. E far passare questo messaggio, io non l'ho mai sentito passare un messaggio del genere a 48 ore da un derby, perché raccontavano correttamente. Da un lato ci hanno massacrato su questo discorso dell'orario, abbiamo visto una squadra di fantasmi in campo contro l'Inter, quegli altri hanno la motivazione, tant'è vero che io sentivo una telefonata di uno che diceva: ma guarda, la cosa migliore sarebbe quella di non presentarsi, tanto prendi un punto di penalizzazione. Ma era la battuta, però per dire come l'ambiente laziale non sta vivendo questo derby. Quindi questi giocano con Nosling, con Maldini.
1: Però è proprio lì, secondo me, che
0: magari
1: l'insidia si nasconde.
0: Non c'hanno Romagnoli.
1: L'insidia si nasconde nella partita dove tu dici: vabbè, vinco con la mano sinistra, c'ho il tifo dalla mia parte, questi sono cotti.
0: Magari
1: non ci credono. Se arriva Zac, partita in bilico fino alla fine, di gol di Sax.
0: Sì, poi arriva l'arbitro.
1: Perché è un altro discorso.
0: Pronto? Senti, non riguarda me, però mi ha chiamato l'amico.
1: Cioè, Pucci ti fa per tutti, proprio.
0: Ma no, ma ha chiamato l'amico Giovanni, no? Allora bisogna che a Roma vada in Champions, ok? Bene.
1: Pucci ti fa per tutti, ti fa per tutti. Signori, e allora adesso la parola.
0: Oh, ragazzi,
1: al campo.
0: Ci si trova domenica alle 11,
1: La parola al campo.
0: Chi ci viene a portare il tè? Perché io prendo il tè la mattina. Chi mi viene a portare il tè domenica?
1: Penso
0: che sei con Quintiliano.
1: E adesso c'è Quintiliano, dai, vi lasciamo.
0: Domenica alle 11.
7: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
7: che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera,
7: l'unica che conta.
8: Buongiorno ragazzi, Stefano da Bergamo. Allora, alla fine i capoccioni del calcio hanno deciso che le partite dovranno essere giocate tutte domenica alle 12. Quindi, premesso che io dovrò alzarmi praticamente all'alba per arrivare a Torino a vedere la partita contro la Fiorentina, detto questo, la cosa che mi fa sorridere amaramente è che dalle previsioni del tempo che danno per il weekend, in particolar modo per sabato e domenica sulla capitale, le partite di tennis saranno rinviate necessariamente per pioggia, saranno rinviate, e quindi la finale slitterà 90 su 100 a lunedì.
9: Sempre di Ancona Brescia, ma curiosamente siciliano. Cioè, ragazzi, io ho capito male, ho capito bene, cioè in pratica alla fine non ha vinto né la prefettura né la Lega Calcio, ma hanno vinto i tifosi della Roma, perché tante testate dicono che il prefetto ha dato l'ok per giocare a mezzogiorno perché aveva paura che i tifosi della Roma lunedì sera, con i tifosi della Lazio che non entravano, potevano creare dei disagi fuori lo stadio. Cioè, ci rendiamo conto di chi è in mano il calcio? Questo secondo me è falsare il campionato, perché sono furbi i tifosi della Roma. Giocare con questa Lazio 36 ore prima è importante per loro.
10: Ciao ragazzi, sono Pasquale. Allora, l'unica preoccupazione per domenica è che la Juve ha fatto sempre gli scivoloni o gli schizzi in casa. Non lo so il perché, però in casa, quindi questa è la mia preoccupazione. Poi per il resto, vi dico la verità, in Milano non è che ce la facile, la Lazio non è che gli dà calla la Champions League alla Roma, ragazzi, sarà duro per tutti quanti. Noi, tutti dicono che noi abbiamo la partita difficile, la Fiorentina, la rivalità, ma chi è sta Fiorentina, ragazzi, dai, noi ci dobbiamo mettere paura pure della Fiorentina, già, piacere, ciao, forza Juve.
5: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.

Siamo alla penultima antivigilia della stagione. Ti dispiace, vero, che la Juve... Ah, esulta, è così? Ma no, dai, su, come facciamo senza la Juventus? Ragazzi, la situazione è grave, no, scherzo. Stavo riflettendo sulla questione, insomma, contemporaneità, no? E mi chiedevo, caro Federico Rossi, allora, c'è il derby, c'è la finale, vediamo intanto se pioverà, perché sta piovendo tutti i giorni qui a Roma, e quindi anche solitamente questo accade durante gli internazionali. C'è da una parte la partita del tennis, che sì, si giocherà dopo, ma la gente arriverà prima. Dall'altra c'è il derby. Sulla carta, almeno rispetto alle ultime, non dovrebbero praticamente esserci tifosi della Lazio, a meno dei ripensamenti, e se non dovessero esserci, come da consuetudine in questa stagione, si ritroverebbero tutti a Ponte Milvio. Ok? Quindi, tifosi della Lazio organizzati a Ponte Milvio, quelli della Roma allo stadio, ma devono arrivarci. In tutto questo, ovviamente, essendoci la finale del tennis, ci sarà anche Mattarella, e quindi presumo un servizio d'ordine di quelli proprio da esercito, perché io spero che non succeda nulla, vista la decisione presa ieri. Spero che non succeda nulla, però la Juventus, diciamo così, deve badare a se stessa. Significa giocare in casa senza fare trasferte. C'è qualche dubbio, o meglio, si sono allenati a parte Thuram, Kalulu e Kelly, ma dovrebbero essere disponibili. Domani non ci sarà conferenza stampa di nessuno, perché sapete che nell'ultima fase ci sono stati, c'è stato Spalletti che non ha parlato, ha dato parola a qualche giocatore, invece non parlerà nessuno domani alla vigilia. Evidentemente la concentrazione è massima. È inutile nasconderci, ragazzi, e girarci intorno. La Juve deve fare 6 punti. Cioè, poi se qualcuno inciampa delle rivali, va bene, meglio per noi, però la Juve deve fare 6 punti. E aggiungo che qualcuno dice: ma è inutile ormai guardare il calendario. No, perché purtroppo se noi andiamo a vedere il calendario, ragazzi, la Juventus ha il calendario più difficile, l'abbiamo detto mille volte. Fiorentina, ok, a pezzi, ha rischiato la retrocessione, poi si è ripresa nelle ultime partite, però ragazzi, quando giocano contro la Juventus hanno l'unico motivo stagionale, è battere la Juventus. Se poi riuscissero nel loro intento ad estrometterla dalla corsa Champions, vincerebbero uno scudetto. E questa è la Fiorentina, che però devi battere. Ancora peggio, molto probabilmente sarà il molto peggio sarà sicuramente il Como Parma, sarà il giro, il derby, perché il Torino sta, pensate che per l'occasione i tifosi torneranno allo stadio, ok, perché stanno disertando lo stadio, perché un po' come quelli della Lazio, con una protesta ovviamente diversa, però ce l'hanno ovviamente con il loro presidente, anche quelli del Torino, però hanno già detto, pur di fare contro la Juventus, ovviamente saremo allo stadio, e faranno di tutto anche loro. Tra l'altro, storicamente ormai non si sa da quando è che non vince più il Torino, ma picchiano molto, ragazzi, ci avete fatto caso che picchiano sempre molto quando giocano contro la Juventus? Quindi bisogna mettersi in testa di vincere tutte e due. Come? Non facendo calcoli, nemmeno devi andare all'arma bianca, ma devi essere consapevole della tua forza rispetto agli avversari. È vero, questa squadra non dà sensazione, cioè non, è un po', diciamo così, bipolare, no? Ti fa delle belle partite, però non vince, lo diciamo tante volte, ha perso diversi punti, anzi troppi punti, secondo me, soprattutto con le piccole, altrimenti a quest'ora eri già con la Champions League in cassaforte, e quindi bisogna vincere le gare. Situazione Vlahovic, ora stanno parlando tanti ex, dall'esterno tutti sono convinti che alla fine resterà, anche perché mi pare che alla fine non trovi più di tanto, no, Vlahovic, dal punto di vista delle società, e quindi boh, resta, non resta, speriamo di sì. Bernardo Silva, per restare un po' sul discorso mercato, Bernardo Silva praticamente, caro Federossi, ha detto che prima dei mondiali deciderà. Sembra che ci siano due squadre in ballo, che stia scegliendo una, forse, anzi quasi sicuramente la Juventus, perché l'altra ipotesi potrebbe essere il Barcellona, perché lui voleva andare in Spagna, eccetera. Staremo a vedere anche in quel caso lì.
Dopodiché sono un po' rimasto deluso dalla non convocazione, non tanto di Thuram che magari forse non la merita, perché la nazionale francese è fortissima per i mondiali, ma da Kalulu, da Deschamps non me l'aspettavo. Deschamps che si è candidato per tornare in Italia, ma non per tornare in Italia, caro Federico Rossi, nella Juventus. Gli hanno chiesto: Didier, ma se ti chiamasse la nazionale Federcalcio italiana per allenare appunto l'Italia, cosa faresti? Beh, io dopo i mondiali, lo sapete, al posto mio verrà Zidane, e quindi sono disponibile. E quindi questo è un po' il quadro della situazione. Per quanto riguarda il resto, è ferma la questione arbitri, lo sapete, per il momento non ci saranno più audizioni, secondo me aspetteranno la fine della stagione. Dopodiché spero che qualcosa esca fuori, spero che la giustizia sportiva finalmente metta mano a queste carte, o meglio che gli mandino le carte da Milano, dalla procura di Milano, e sperando gli mandino tutte le carte, no? Perché sembra un po' strano che degli extra arbitri, dell'extra mondo arbitrale, finora sono stati interrogati soltanto Butti, che è responsabile tra l'altro dei calendari, a proposito dei calendari, dirigente della Lega di Calcio della Serie A, che ha fatto l'ennesima figura di tutto il calcio italiano in realtà, Butti, ed era, lo sapete, prima capo ufficio stampa, poi è stato team manager per anni dell'Inter, tra l'altro lo conosco anche io, e poi Viglione, che è il capo dell'ufficio legale della FIGC, nonché responsabile dei rapporti con le istituzioni. Non so cosa si siano detti, sappiamo che sono tutti e due, magari non c'entra nulla, per carità, però sono tutti e due di fede interista. Questione invece FIGC presidenza, ora io credo che sia una suggestione, addirittura qualcosina è uscita, no, sull'intenzione di programma dei due candidati, e già si vede che insomma Malagò ha una visione un po' più moderna, al di là dello sviluppo dei settori giovanili, speriamo, perché l'aveva promesso anche Gravina nel 2018 e poi non ha fatto nulla, questione anche i diritti televisivi, ma soprattutto vuole cercare di rilanciare, ci mancherebbe altro, il brand calcio italiano, cioè Serie A soprattutto, senza però, diciamo così, disdegnare le altre leghe, Lega di Serie B, Lega di Serie C e Lega Nazionale Dilettanti che ovviamente ha candidato il presidente, che è Abete, c'ha una visione un po' più tradizionalista, se vogliamo, no? Lui dice: secondo me, come sono concepite adesso le seconde squadre non servono a nulla, voglio cercare di creare armonia tra le varie leghe, per non esserci troppa distanza, no, tra la A, la B e la C, però poi di concreto non mi pare che, almeno dalle prime cose che sono uscite, poi bisognerà vedere i programmi, questo è chiaro. Per quanto riguarda il CT, il possibile CT, si fanno dei nomi accostati a Malagò. Vi dicevo, Guardiola io credo che sia una suggestione. Ora, lui ha fatto capire che potrebbe a fine stagione lasciare il Manchester City, però ragazzi, da qui a prenderlo l'Italia, non so se sia adatto come CT Guardiola, perché lui ha bisogno, per il tipo di gioco che ha bisogno di stare tutti i giorni con i calciatori, no? Sono quei tipi di allenatori, ma lo è per esempio anche Spalletti, lo è lo stesso Gasperini, guadagna 24 milioni all'anno. Ora qualcuno dice: vabbè, con gli sponsor, sì, ma quanti sponsor ci vogliono? Quanti soldi? Io mi ricordo che quando prese Conte la nazionale c'era il problema dell'ingaggio, ma era 10 volte inferiore ai 24, no? 10 volte no, ma insomma era tante volte inferiore, e con gli sponsor riuscirono a coprire poi l'ingaggio di Conte, quindi che è un altro candidato, Conte, così come Allegri che è. Pensate che oggi facevo un'analisi, attenzione sempre a Mancini sullo sfondo, sempre per la nazionale, facevo un'analisi della corsa Champions, al di là delle partite, le ricordiamo tutte, perché mettiamoci anche il Napoli che ha 70 punti, no? Poi ditemi un po' la vostra, Pisa e Udinese, credo che chiuda il discorso domenica con il Pisa, perché se non vince non so nemmeno se gli basti un punto, forse vincendo sicuramente chiuderebbe il discorso. Poi la Juventus a 68, la Fiorentina prossima partita, il Milan Genoa dipende dal Genoa, secondo me il Milan è a pezzi, la Roma 67, la Lazio, anche se
quarta al momento il Milan per gli scontri diretti, e il Como che è sesto, Parma e Cremonese. Ora, il Pisa purtroppo non credo che possa fare qualche punto con il Napoli, non credo. La Fiorentina o la Juventus l'abbiamo detto, il Genoa con il Milan dipende dal Genoa se vorrà giocare o meno, perché il Genoa se gioca è un'ottima squadra, si è salvata anzitempo, insomma ha fatto un ottimo campionato con De Rossi. La Roma con la Lazio, e qui è il punto nodale, cioè questo derby arriva in una fase delicata con una Lazio un po' depressa dall'eliminazione contro l'Inter e, ripeto, come ho detto prima, probabilmente senza tifosi. Quante speranze hanno di vincere il derby? Poi, per carità ragazzi, il derby è il derby, però non lo so, è un po' depotenziato il derby per quanto riguarda la Lazio. Dopodiché il Como con il Parma. La domanda è questa: il Parma continuerà, come speriamo tutti, a giocare e a dare tutto, ad onorare il campionato? Lei non ha problemi, si è salvata tante giornate fa, sperando poi che gli arbitri non decidano, no? Quindi potrebbe avere anche problemi il Como. Certo, se il Como gioca da Como segnando, potrebbe vincere sia contro il Parma che contro la Cremonese, ma la Cremonese nell'ultima giornata probabilmente avrà bisogno di punti, perché non sarà deciso, dipende anche dalla prossima partita. Mentre la Roma avrà il Verona, che ragazzi non lo so, l'ultima giornata con il Verona a Verona, ma non la vedo difficile. Il Milan, il Cagliari, che anche il Cagliari ragazzi è salvo, però questo Milan che è devastato, avete letto, no? L'intervista di Cardinale che ha detto una delusione il fatto che non abbiamo vinto lo scudetto, quindi loro ci puntavano, sarebbe un flop totale se non andassimo in Champions League, e quindi tutto in discussione, Allegri, Ibrahimovic, Tare, tutti quanti, e quindi facevo questo ragionamento: di queste squadre in lotta per la Champions League, Juventus, Roma e Como sono le tre certe di avere gli stessi allenatori il prossimo anno, mentre il Napoli non si sa Conte che fine farà, così come Allegri al Milan. Quindi Napoli e Milan, voi dite cosa c'entra? No, potrebbe essere un elemento questo, però ditemi la vostra se dipende da una questione soprattutto tecnica, da una questione mentale, da una questione anche sotto questo aspetto qui, perché quando i calciatori non sono sicuri o hanno quasi la certezza, come nel Milan, perché secondo me Allegri non lo confermeranno, oddio, con la Champions League non lo so, però c'è un caos disumano nel Milan, se i calciatori non sono certi di avere lo stesso allenatore, ecco perché secondo me la Juventus ha fatto bene a confermare, a prolungare, a rinnovare il contratto di Spalletti a prescindere, perché il calciatore deve essere sicuro di avere quell'allenatore. Se sanno che per esempio va via, c'è la possibilità che vadano via, secondo me inconsciamente è diverso l'impegno, proprio inconsciamente, quindi potrebbe essere un elemento. Però insomma diteci la vostra ragazzi, dai. Arcangelo ci scrive: Gotti alla nazionale, quindi caro Gotti, chi? Gotti alla nazionale in che senso? No vabbè, Gotti, per carità, con tutto rispetto, credo che sia una battuta la tua. I nomi sono questi per la nazionale, dai. Malagò è amico di soprattutto di Mancini, però già aveva detto che sarebbe ottimo Conte, per attenzione anche ad Allegri. Insomma, ci sono quei nomi, sono questi, con Mancini sullo sfondo e poi questa autocandidatura

0: Hai ragione, magari su questo, ma siamo in una fase diversa. Ormai, ragazzi, adesso io ho fatto il podcast e sostanzialmente ho scritto che attenzione tranelli, perché sia Fiorentina che Torino, per i motivi di cui sopra, possono essere delle trappole, ma la Juventus lo sa. Ma niente calcoli ho scritto e soprattutto attributi, cioè adesso. Veramente in queste ultime due bisogna dimostrare di essere da Juventus. Per esempio, il Diz, che insomma sta meglio rispetto al problema al ginocchio, deve adesso veramente trascinare la Juventus. In realtà l'ha fatto prima che avesse questi problemi al ginocchio. Poi ha avuto delle prestazioni sotto la media e sotto il suo livello proprio per il discorso legato al ginocchio, ma anche gli altri. Adesso dovete dimostrare, mi dispiace dirlo, ma non mi dispiace, dovete dimostrare di essere da Juve. E forse anche al di là dei top, chiamiamoli così, dei big, anche chi magari ha qualche minima speranza di restare, io non lo so, dei nomi che abbiamo fatto, alcuni sono certi che andranno via. Per esempio, oggi leggevo su qualche giornale Koopmeiners si gioca le ultime carte. Se per esempio Thuram, che è in dubbio, non gioca titolare, ok? C'è la possibilità, per esempio, che abbia un'altra occasione Koopmeiners. Se dovesse veramente nelle ultime dire: oddio, eccomi, mi sono svegliato, sono nella Juventus, sto dimostrando, forse potrebbe, diciamo così, giocarsi la conferma. Però in ogni caso bisogna dimostrare di essere da Juventus e quindi soprattutto mettere dentro la palla. Ora abbiamo un centravanti che nelle ultime due è rientrato, ha segnato entrambe le volte, ok? Entrambe le volte, e speriamo che Vlahovic dia una mano anche in queste. Non ha mai segnato, pensate, contro la Fiorentina, quindi speriamo che avvenga proprio domenica, no? Vlahovic con Cesao, sì, sta giocando molto bene, però cerca di concretizzare anche tu. Cioè, se andiamo a vedere sulla carta, però la carta poi alla fine, ragazzi, conta poco. La Juventus è ovviamente più forte della Fiorentina, è ovviamente più forte del Toro. Ma qui, secondo me, l'essere più forte in queste ultime due giornate potrebbe valere meno, no? Non c'è una regola, già in generale, ma in queste due contano altri fattori. Secondo voi quali? Secondo me la prima cosa è questa, la testa, la prima cosa. È chiaro che la Juventus deve segnare di più rispetto a quanto produca, no? Ma questo lo stiamo dicendo da tanto tempo. Io però dico la cosa più importante è la testa. Ecco perché dico, tirate fuori gli attributi in queste ultime due partite, in questi 180 minuti, più recupero per entrambe le gare, e dimostrate di essere da Juventus, perché la Juventus comunque sì è terza e quindi è padrona del proprio destino, cioè non dovrebbe chiedere nulla a nessuno, però deve vincere, perché paradossalmente anche se è terza, stanno lì tutte attaccate. Questo è un po' il problema, perché il Milan e la Roma sono a meno uno, poi c'è il Como, che è più giù, ovviamente, però potrebbe vincerle entrambe. Cioè bisogna stare molto molto attenti, ragazzi. Quindi 3-4-0, 5-4, 2-5-3-2-4. Fatemi sapere, secondo voi, qual è la cosa che deve tirar fuori la Juventus più delle altre in queste ultime due partite. Vai, Fede.
1: Ciao Quinti, sono Paolo da Ferrara. Beh, che dire, forse addirittura ho sentito che potrebbero spostare le finali del tennis a lunedì. È una pagliacciata, perché alla Roma stanno facendo tutti i favori del mondo. Quindi la Roma è già in Champions, dimentichiamoci la Roma e speriamone in Genoa Milan, anche se è arbitrata da un milanese. Ci va a Sosta a arbitrare il Milan, quindi non lo so. Non lo so, la Fiorentina che ha fatto un comunicato stampa che fa la partita della vita, i loro tifosi a incitare al Villa Park, e la roba sono dei pagliacci. Comunque, speriamo bene, ma non dobbiamo avere po' di nessuno, e premo vinci queste due partite. Facciamo la Juve una volta tanto e fare meno errori possibili. E forza Juve, ti saluto e forza Juve.
0: Grazie, grazie a te. Non lo so, guarda, ti dico la sincera verità. Io è stato sconfitto anche Binaghi, che pure si era espresso in maniera durissima. Ha detto, non ripeto quel termine perché è brutto, ha detto: se qualcuno, puntini puntini, fa il calendario con i piedi, perché dobbiamo spostare il tennis? Ma lui ha ragione, ragazzi, noi siamo appassionati di calcio, a parte io anche di tennis ci ho giocato, anche di altri sport, però il calcio è il calcio. Lui ha detto, ha fatto una controdomanda al collega, no? Ma secondo lei è giusto che si sposti il tennis o il calcio? Negli ultimi anni la Federazione Tennis è quella che

0: La federazione tennis è quella che è cresciuta di più anche a livello economico, di conseguenza, perché è il numero uno al mondo. Abbiamo vinto due coppe Davis consecutive, anche la coppa quella delle donne, cioè nei primi 10 abbiamo non so quanti italiani. E quindi lui dice: ma perché? Tra l'altro ha avuto anche il record, oltre 400.000 persone di presenze qualche giorno fa. Tra l'altro sta giocando Sinner, purtroppo ha perso l'italo-argentino anche in maniera brutta, e quindi non ci sarà sicuramente una finale tutta italiana. Speriamo che invece Sinner vada in finale e vinca anche gli internazionali. Dice: ma perché dobbiamo spostare il tennis? Non so se, guardate, potrebbe essere spostato solo se dovesse piovere. Io non so le previsioni quali siano. Per esempio, domani mi risulta, almeno ho letto il meteo, che pioverà tutto il giorno. Domenica non lo so, però è un po' una consuetudine durante gli internazionali, che spesso vengono però rinviate, non il giorno dopo in genere, le partite vengono rinviate di un'ora, due ore. Questo è un po' il succo del discorso. Non lo so, io spero solo che non succeda nulla, ragazzi, perché se dovesse succedere qualcosa domenica, se si giocasse il derby a mezzogiorno e poi gli internazionali, io spero, non lo so, poi qualcuno dovrà pagare, spero, se, però speriamo, auspico che non succeda nulla. Ale dice: devono tirar fuori le... Io l'ho chiamato attributi, vabbè, tu l'hai chiamato diversamente, però il senso è quello. Allora, tra poco mi ha promesso una perla di mercato, eh. Avremo il nostro amico Talent Scout, che verrà premiato il 23 maggio per la quinta volta consecutiva, cioè Michele Fratini. A tra poco.
1: Fuori di Juve.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
5: Sei stato abituato al meglio.
6: Ad essere un vincente.
5: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
6: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Eccoci qua di una diretta con Federico Rossi. Che c'è? Tutto a posto? Sì, piove, non piove, vabbè. No, ragazzi, io non so. Cercando di informarmi se rinviano a lunedì, però se non piove, ma perché devono rinviare a lunedì? Questa è la domanda, no? Per rispondere all'amico di prima. Ho chiesto a un amico che sta seguendo il tennis, detto qui, se non piove mi ha risposto perché devono spostare a lunedì. Cioè, ora capisco tutto. Sarebbe veramente già, secondo me, adesso come adesso, ieri io ho scritto così d'impatto, ha vinto la Lega di Serie A, ma in realtà ha perso un po' ovviamente il Ministero degli Interni, perché era decisissimo, no? Il prefetto no, anche il ministro Piantedosi dell'Interno no, è giusto così, invece poi è prevalsa la linea della Lega, ma soprattutto secondo me ha riperso il calcio, perché aggiungo anche questo, ragazzi, senza essere, no, complottisti eccetera eccetera, se voi ci riflettete, questo orario è favorevole per la Roma, perché oltre che si troverà una Lazio che magari perderebbe comunque, ma la Lazio comunque ha giocato la Coppa Italia mercoledì e ha avuto pochissimo tempo per riposarsi rispetto alla Roma, che ha avuto una settimana, e di conseguenza anche questo è un aspetto importante che indirettamente riguarda tutte le altre squadre che stanno lottando per la Champions League. Ecco, qualcuno magari si è aggirato la squadra di Stato eccetera, però questo è un dato oggettivo, ragazzi. Io ho parlato anche con qualche amico della Roma, beh, in effetti già la Lazio è un po' depressa, ripeto, dopo quella sconfitta anche brutta se vogliamo, e viene con dei giorni di riposo in meno ovviamente rispetto alla Roma, però insomma poi in campo bisogna andarci, un derby seppur depotenziato senza i tifosi della Lazio, a meno che all'ultimo non ci ripensino quelli organizzati, intendo alias Curva Nord, a meno che non ci ripensino e vadano, ma la vedo un po' dura per la Lazio. Comunque sia, ve l'ho accennato, ve l'ho annunciato e lo saluto con grande piacere, Michele Fratini. Ciao Mick.
1: Ciao Quinn, buonasera a tutti.
0: Come stai?
1: Bene, grazie. C'è
0: piove bene. Anche in quel di Toscana, lì nella in Toscana.
1: Qui ora c'è il sole, però sono rientrato da... Insomma, sì, ora c'è il sole, però insomma, diluviava prima.
0: Ascolta, tu che sei di quelle parti, diciamo così, di Firenze, ma la Fiorentina farà di tutto per bloccare la Juventus domenica?
1: Sì, la Fiorentina farà di tutto perché per i fiorentini quella è la partita dentro la partita. Poi da diversi anni Fiorentina e Juventus hanno anche i rapporti, perché basti pensare che in quel della Juventus ultimi anni sono arrivati Chiesa, Bernardeschi, Vlahovic, e qui a Firenze sono arrivati Mandragora, Caviglia, ma già a Dillo Tempore arrivarono sia Torricelli, Gentile ancora prima, e poi il Mutu è arrivato, insomma, a Dilivio. Dunque ora Trapattoni, l'allenatore della Juventus, fece il giro anche per Firenze, ormai diciamo è rimasta la rivalità agonistica per i fiorentini, noi fiorentini è rimasta sempre la partita nelle partite, però la Fiorentina chiaramente, anche se è salva già, a Torino farà la partita, insomma cercherà di dimostrare che un po' di valore ce l'ha sempre.
0: Ora però togliti addosso i panni viola, no? Perché immagino che magari da quelle parti tu ami giustamente la viola, però la Juventus è più forte, non può temere la Fiorentina, o no?
1: Ma sai, la Juventus è più forte, sì, non solamente sulla carta, ma anche uomo a uomo, ha un altro budget di rosa, ha altri calciatori, e poi anche la non solamente la fortuna, ma la Juventus è stata la prima società a portare l'Under 23 in Italia, questo l'ha fatto però Paratici, che è un ex e oggi a Firenze. Dunque c'è anche Morganti, lo stesso Morganti che era la Juventus, è venuto a Firenze, ora farà l'addetto al Villa Park, è stato a Catanzaro, ora è venuto a Firenze. Dunque c'è uno scambio incredibile di contese, sì, ma anche di rapporti ultimamente.
0: Allora, Mick, invece ti volevo chiedere, io mi ricordo che tu dicesti tempo fa Spalletti andrà via e Vlahovic andrà via. Facciamo un po', oggi è il 15, Spalletti ha rinnovato, quindi diciamo che lì ok. Vlahovic ancora non ha rinnovato.
1: Vlahovic ancora non ha rinnovato, nonostante che Spalletti gli abbia steso un tappeto rosso, come dire, io credo su di te, vorrei che tu rimanessi, dunque ha trovato subito un feeling con lui, però ancora ad oggi bravo, ci sono rinnovato, nonostante che abbia, mi sembra il padre, si è entrato nell'entourage e si sia tolto, diciamo, il vecchio entourage di
0: Ristich.
1: Lo sistemano, sì, Ristich. Dunque adesso io questo, il fatto che Vlahovic non abbia rinnovato, forse questa qui l'ho presa, perché sono tanti anni, insomma 3 o 4 anni alla Juventus, non ha mai avuto, si può dire, no, un feeling importante a doppia cifra alla Juventus, è stato anche infortunato, è un 2026 anni, però insomma ancora, secondo me il vero matrimonio non è mai sorto.
0: Però cioè, secondo te resta o non resta, secondo te, alla fine?
1: No, secondo me non resta.
0: Ah sì?
1: No, ma dico anche motivi, perché ad oggi la Juventus è seconda a 68, potrebbe addirittura scavalcare il Napoli, no?
0: Da è terza fine. A 68, seconda del mini, sì, della mini sfida, diciamo, sì, di Champions.
1: Sì, sì, se guarda la Roma dietro a un punto, sono tutte lì, ci sono due partite, sì, cioè, la Juventus alla Fiorentina e il derby. Dunque è vero che la Juventus quest'anno ha rimaneggiato anche la difesa, perché partì male, non benissimo, ma ad oggi la Juventus
0: è la quarta d'Europa, è la quarta d'Europa.
1: Bravo. No, però meglio della Juventus c'è, cioè, il Como e l'Inter, 28 il Como resi subito e l'Inter 31. Dunque dico anche in campionato italiano la terza, se non sbaglio,
0: è primo il Como, poi la Juventus e poi Roma e Inter insieme, e la Juventus è quarta,
1: sì,
0: in Europa.
1: La Juventus 30, l'Inter 31,
0: la prima in Europa è l'Arsenal col 26, la seconda è il Paris Saint Germain, sì, difese, però, la terza è il Como con 28 e poi c'è la Juventus con 30.
1: Ma se le partite le dovrebbero vincere tutte a centrocampo,
0: certo,
1: possiamo dire chi la Juventus potrebbe prendere, perché stanno notando tutti, questo ragazzo classe 2004 d'origine, nacque in Inghilterra da diciamo da padre inglese e da madre nigeriana, però è nato in Inghilterra, lui adesso è nazionale polacco, gioca nello Strasburgo, era ex Standard Liegi, cresciuto nei giovani del Manchester United.
0: Nome?
1: Si chiama Maxim Oyedele, centrocampista moderno, ma quanta qualità, classe 2004, strutturato un enorme tipo, 1,83-1,84 per 70 kg, nazionale polacco, ha fatto tutte le sfide della Polonia, è veramente grande, grande calciatore.
0: Ma un tuo consiglio per gli acquisti, o la Juventus ha già contattato l'entourage?
1: No, questo è il mio consiglio per acquisti,
0: okay,
1: che tutti stanno vedendo, Inter, Milan, Juventus, Roma, Napoli, tutti in Italia, per non dire nel resto, scuola Manchester United, lui è arrivato appunto al Manchester a 8 anni, nato però nazionale polacca, lui è veramente un giocatore, Maximilian Rotimi Oyedele, che questo è veramente un centrocampista. Posso sempre invitare ad andare a vederlo, perché a me fa piacere, quando mi collego, mi piace quando dico le cose, che anche gli altri la pensassero non come me, ma guardassero il calciatore.
0: Ok, va bene. E questo è il consiglio per gli acquisti. Invece degli altri, diciamo, più conosciuti, questo Bernardo Silva ha detto: io deciderò prima dei mondiali. La Juventus a che punto è con questo assalto, chiamiamolo così, a Bernardo Silva?
1: Ma lui fa bene a dire prima dei mondiali, perché dopo i mondiali avrebbe sicuramente un altro prezzo, sarebbe quasi inarrivabile, non per la Juventus, per molti. Io sinceramente penso che anche lì è dura, perché si è fatta viva il Liverpool. Su di lui, dunque, vedo dura anche quella, diciamo, operazione. Ora c'è l'operazione da fare, che vorrebbe fare, ma che c'entra? Invece sì, vorrebbe fare anche la Fiorentina, vorrebbe fare, pensa un po' te, vorrebbe fare addirittura il Napoli, Mauro Icardi, che ha 33 anni, perché ha 93, ha vinto 4 scudetti, campionati.
0: No, scusami, ma io lo adoro, attenzione, io lo adoro. Non so come stia, però.
1: Cadenza sta benissimo, fatto 14 centri in 25 anni. Scadenza ora, giugno 2026, ha già detto, dunque andrebbe via zero, ha già detto a tutto l'entourage del Galatasaray che non rimarrà, perché è stato stordito a quello che hanno detto a Dillo Tempore, che era grasso, che non stava bene. Questo sta benissimo. Mauro Icardi è pronto a tornare in Italia per il campionato.
0: Ma chi lo prende? Italiano. Chi lo prende?
1: Lo vorrebbero prendere in tanti, perché a zero, anche se costa 10 milioni e non paghi il cartellino, è tanta roba a zero. Paghi solamente il contratto, e visto che ha 33 anni, e faccio la comparazione, se Giroud ha vinto il campionato al Milan a 39 anni, scusa, e Bardi è venuto a Cremona, secondo me lui la porta la vede, al fiuto del cane Segugio, e fare parto da solo. Struttura, se sta bene, perché sta bene alla grande, e lui veramente è un pallino che la Juventus voleva prendere all'epoca di Marotta e Paratici, perché loro
0: sì, con Paratici lo so che si incontrò con
1: l'ex, lo portarono dal Barcellona alla Juventus, dunque la Juventus ha sempre avuto il pallino di Mauro Icardi, dunque Napoli o Juventus, ma c'è anche la Fiorentina, direi, perché
0: però
1: perché
0: si lasciò male con Spalletti all'Inter, tu ricordi, anzi la causa dell'addio di Spalletti,
1: si lasciò malissimo con Spalletti, ma appunto. Spalletti si lasciò male anche con Totti, se non sbaglio, dunque questo conta, incide per un certo punto, perché io penso che se la Juve va sul giocatore Spalletti a un centravanti del genere, all'epoca era anche assistito a parenti, se non, senza far nomi, insomma, dunque c'era un po' anche il braccio di ferro con quella, ora quella situazione lì non ce l'ha più.
0: Vabbè.
1: Dunque, ripeto, scadenza 2026, ora, tra un mese, Mauro Icardi è libero, dunque dico, 33 anni, non sono 40, ho tutto il rispetto, è nel fiore, sta bene, si è divertito con Osimhen, dalla Turchia ha vinto 4 anni di seguito, c'era Torreira al centrocampo, Osimhen attacco con lui, insomma si è divertito, e poi con la Juventus, se non erro, si è comportato bene il Galatasaray di Mauro Icardi, se non sbaglio quest'anno, ma non vorrei sbagliare,
0: l'ha eliminata con un uomo in più, vabbè, lasciamo perdere, vabbè, sì, ok, invece allora Bernardo Silva non viene, mi dice la Juventus, i nomi reali della che la Juventus può prendere, per esempio Alisson in porta, quali sono, perché si era fatto il nome di Alisson, anzi si era fatto
1: Alisson in porta, lo può prendere lo può prendere Alisson, sempre ritorno perché sta
0: con
1: a Roma,
0: Spalletti, certo.
1: Ecco, se va ritorno, Alisson lo può prendere, però l'altro nome può prendere la Juventus, che è un paradosso, perché fino a 7 mesi fa questo calciatore lo volevano tutti, 2005, di nome Pietro, di cognome Comuzzo, Spalletti adora il calciatore, Spalletti fu colui che lo mise in nazionale A.
0: Ah, è vero. Della Fiorentina, Spalletti, no? Il difensore della Fiorentina,
1: sì,
0: dice.
1: Certo, difensore centrale, ha veramente una struttura da corazziere, perché ha il tronco rigido e le gambe da velocista, veramente forte, sull'uomo fortissimo, in nazionale del 21, il mio fratello amico Giancarlo Antonioni, in coadiuvato con Silvio Valdini, dicono che è fortissimo, ribadiscono, Conte lo voleva a Napoli, quindi se no, per 40 milioni volevo, e lo voleva addirittura in Arabia Inzaghi, Spalletti l'ha lanciato in nazionale A, questo è il calciatore che la Juventus sta seguendo, Pietro Comuzzo, che non trova più spazio a Firenze,
0: è vero,
1: perché,
0: sì,
1: disse di no all'Arabia e non fece percepire il guadagno alla Fiorentina, punto.
0: No. Ma ecco, infatti no, ti volevo quasi chiedere come mai ha poco spazio, ma hai risposto adesso. Quindi come centravanti, tu dici che Vlahovic non rinnova, ma dove va Vlahovic? Scusami se non rinnova, abbi pazienza.
1: Ma io penso che Vlahovic, visto che si è ancora giovane, giovanile, lui voglia andare in un campionato, ovvero il calcio inglese, perché quando fanno quei tagli lunghi e ti mandano in profondità, e lui gli piace anche avere lo scontro fisico, l'impatto del difensore, il calcio adatto per Vlahovic, se sta bene, quando sta bene, quando mentalmente va in campo con la testa, sia quello inglese, secondo me, alla portata di Vlahovic, perché fa sportellate, perché poi la palla lunga in profondità, e poi ci sono gli esterni forti in Inghilterra, saltano l'uomo e ti mandano mandano,
0: perché si parla di Barcellona, Bayern o Atletico Madrid,
1: no.
0: Però io Bayern non sono convinto che non resti.
1: Come puoi pensare come puoi pensare al Bale, cioè Harry Kane, scusatemi, in quelle condizioni.
0: Sì,
1: Barcellona,
0: certo,
1: va via Lewandowski anche, ma non è il calcio suo da fare due tocchi con la palla e andare
0: questo
1: via,
0: vero,
1: non ce l'ha.
0: È vero, infatti il Barcellona è vero, sì.
1: Senti
0: Michele, devo fare una domanda, se tu insomma puoi rispondermi. Il mercato della Juventus, chi lo sta facendo?
1: Ma io spero, non per la Juventus, che i dati appunto che possono portare sicuramente dei supporti, però spero che Spalletti insieme anche a Giorgio Chiellini, che è un uomo di calcio, si mettono lì veramente. Basterebbe Giorgio Chiellini e lui li sa scegliere i difensori, perché è stato un grandissimo difensore e nessuno sa marcare a uomo come faceva lui. Lui è Barzai, dunque Comuzzo va benissimo. E poi Spalletti, siccome Spalletti ha ben chiaro il gioco che vuole esprimere in una squadra, in questo caso Torino, e sicuramente dirà le caratteristiche ruolo per rifare la sua. Ma io penso che Juve non farà tanti cambi, perché la Juve chiaramente ha investito tanto in questi anni.
0: E lo so, ma se vuoi lottare per lo scudetto servono 3-4 rinforzi, o no?
1: Sì, però è anche a dire però che Spalletti è entrato in corsa, forse mi sbaglio.
0: All'undicesima giornata.
1: Ragazzi, allora è entrato in corsa, dunque 33 punti non sono che mancano, non c'entra niente Spalletti. Ma se ne facevi anche non 33, ma ne facevi 20, dov'è a quest'ora?
0: Lo so, guarda, c'è Andrea, prima che di salutarti Michele, che ti dà una frecciatina perché dice: ciao Quinti, ricorda all'amico Fratini cosa ne pensa dell'Atalanta, che qualche mese fa lui diceva poteva arrivare quarta.
1: Sì, per me l'ho detto, lo ribadisco, perché l'Atalanta non è da oggi che sta impressionando, a parte un Gasperini, ha fatto il massimo vincendo l'Europa League e portandoli sempre in centro, ma l'Atalanta diverte, non annoia, e dunque faceva anche risultati. Il Com di oggi era l'Atalanta di ieri, fino a ieri, dunque era la sorpresa, la quarta realtà in Italia, ma non perché ha alzato il livello facendo lo stadio nuovo, no, oppure facendo l'Ante del 23, che ha alzato il livello con Samadel, che è un grandissimo dirigente, Roberto Samadel, ma l'Atalanta ha pescato benissimo. E paradossalmente, quando è andato via il numero uno dei direttori, Giovanni Sartori, andava a Bologna, che anche lui ha vinto la Coppa Italia a Bologna con l'italiano, l'Atalanta ha vinto con Gasperini e Marino, ha vinto l'Europa League, ha alzato il tiro, perché l'Atalanta fino a qualche anno fa aveva 6 giocatori,
0: sì,
1: italiani.
0: L'Atalanta ormai è chiusa, era solo per farti, diciamo, per scherzare. L'ultima, prima di salutarti, volevo chiederti
1: aspetta, si è anche impoverita perché ha venduto Lookman,
0: che lo so, ma loro vendono,
1: con tutto rispetto. Comunque.
0: Allora ti volevo chiedere, secondo te Michele, alla fine chi andrà sulla panchina della nazionale?
1: Io dico che andrà Ranieri.
0: Ah sì? Solo perché ha detto adesso se mi chiamano dico
1: no,
0: di sì.
1: No, ma ha dato un'apertura importante. Se dovesse andare Malagò, da del tuo a Ranieri, perché Ranieri
0: è
1: messo
0: so
1: bene con tu. Io dico Ranieri perché Ranieri è l'identikit ideale per far ripartire questo calcio. E quando dicono che è maturo, Ranieri ovunque è andato ha fatto benissimo. È amato a Cagliari, è amato a Napoli, è amato all'estero, dove purtroppo sono successo, ha vinto un campionato. È amato, è stato all'Inter, è stato alla Juve, è stato alla Roma. Mette tutti d'accordo. The man of the years, negli anni, no? Year, con una R senza
0: sì,
1: la
0: sì,
1: S.
0: Certo, years. Certo. Tanti.
1: È appunto plurale, e dunque io dico Ranieri, se dovesse arrivare, faccio un esempio, presidente Cristiano Malagò, secondo me metterebbe due figure importantissime, prima delle quali Maldini come direttore generale, e poi metterebbe sicuramente Ranieri, perché ha dato l'apertura, perché secondo me è uno intelligente, ha capito che l'Italia potrebbe avere molto appizzo di lui.
0: Ma vedremo.
1: Prima di tornare, secondo me Ranieri, dico la mia così a pelle proprio a,
0: va bene, vedremo, prima, vedremo. E invece te la faccio così, tanto non risponderai mai. Michele Fratini, che poi smetterà di intervenire qui a Radio Bianconera, immagino, dove andrà a finire?
2: Anche la facoltà di non rispondere come Rocchi, lì alla, all'inchiesta su... No, vabbè, se ti avvali della facoltà di non
1: rispondere... Sì, ma vado a rispondere.
2: Va bene. Ok, grazie. Mick, grazie mille e ci sentiamo grazie prossimamente.
1: Grazie
2: un abbraccio.
1: A tutti, buona serata.
2: Grazie. Allora, Marco ci scrive, Allegri in nazionale se non va in Champions... che ti devo dire, Marco? Qui non mi sono questi, ripeto, questa suggestione, non mi ricordo se l'ha scritto Repubblica, mi parla Repubblica. Guardiola, ragazzi, guarda, con tutti gli sponsor, che tra l'altro l'Italia adesso non è che attiri molto, gli sponsor, visto il momento tragico, drammatico del calcio italiano, dovrebbe avere dei contratti disumani per sopperire ai 20, cioè 24 milioni sono troppi, non lo so, io leggo tra Allegri, Conte, io non scarterei Mancini perché è molto amico di Malagò, però ragazzi non so cosa dirvi, aspettiamo il 22 giugno, intanto ci saranno le elezioni federali per la presidenza federale, lo sapete che Malagò è in vantaggio in maniera abbastanza netta su Abete, salvo franchi tiratori, ma deve essere una percentuale elevata, insomma vincerà lui rispetto all'appoggio che hanno detto gli daranno le varie componenti. Pensate che soltanto la Lega Nazionale Dilettanti, presieduta da Abete, e non gli darà appoggio, almeno ufficialmente, poi lì sono tanti delegati, non è che tutti, poi no, le altre tutte, la Lega Pro non si è espressa, però è chiaro che anche se dovessero una percentuale minima della Lega Pro, lui già ha il 48%, per essere eletto devi avere il 50 più uno per più uno dei voti, 50% più uno dei voti, sono ammessi tre scrutini, dopo il terzo, se non viene eletto dopo il terzo si andrà al commissariamento, che non sarebbe quella ad acta, però sarebbe il commissariamento tra virgolette, diciamo così, ordinario, se possiamo definirlo così. E invece la questione, ragazzi, bisogna aspettare, la questione arbitri, ho accennato qualcosa, ho fatto una battuta con Michele, l'abbiamo detto prima, invece ditemi un po' anche chi schierereste domenica, dai, insomma cerchiamo di entrare anche in questa sfida con la Fiorentina. Michele conosce bene il mondo viola, lui spesso interviene anche a Firenze Viola, che è un'altra radio del gruppo editoriale nostro, e quindi non so, credo sia anche tifoso della Fiorentina, insomma, comunque se non sbaglio, l'ha detto, l'ha ribadito, la Fiorentina farà di tutto per fermare la Juventus, però del resto loro ragionano così, vivono quasi per questa partita, figuratevi quest'anno che stavano per retrocedere. Ma io dico, al di là della Fiorentina, e poi alla fine secondo me puoi batterla, perché è il Torino lì in casa, ragazzi, questi picchiano, speriamo bene, dai. Allora, siamo giunti però al break. Tra poco ci collegheremo ovviamente con Stefano Discreti, che devo chiedergli se ha cominciato a fare l'attore a tempo pieno, perché sta postando tutte cose in cui fa delle apparizioni, glielo chiederemo, dai. Ale già l'ho letto, devo tirare fuori le puntini, sì, gli attributi, io l'ho detto. E niente calcoli però, ragazzi, ma non credo che rientri proprio nel DNA di Spalletti fare i calcoli. Però a chi diceva tempo fa, no, perché giochiamo, a Spalletti anche uno che, ve l'ho detto, no, quando vinse lo scudetto a Napoli ebbe anche la miglior difesa, oltre che il miglior attacco, quindi ha quadrato molto la difesa. La quarta in Europa, ragazzi, Arsenal 27, PSG 28, Arsenal 26, PSG 28, gol incassati, Como 28, la Juventus 30. E poi c'è la Roma, però insomma è la seconda miglior difesa e nelle ultime 9 pensate che ha incassato solo 2 gol, purtroppo sono stati 2 pareggi, però ha incassato solo 2 gol, quindi questo è il discorso difensivo. Però poi devi segnare, perché per esempio lo scudetto l'ha vinto l'Inter, che ha il miglior attacco di gran lunga rispetto a tutte, cioè quest'anno per la prima volta, dopo che succede raramente, vincerà lo scudetto, ha vinto lo scudetto perché già l'ha vinto, una squadra che non ha la miglior difesa, salvo in queste ultime 2 giornate la Juventus prendere tanti gol, il Como prendere tanti gol, ma non credo. Quindi la Juventus dal punto di vista difensivo, sto pensando alle prossime 2 partite, ok, però devi mettere questa palla dentro, Federico Rossi, non devi creare 10 palle e ne metti dentro mezza, perché poi se tu sbagli magari poi ti segnano come è accaduto. Però insomma continueremo questo discorso nella seconda ora e ci collegheremo tra poco anche con Stefano Discreti.
3: Fuori di Juve. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Di tutti voglio andare un po' controcorrente e questa è l'ultima spinta finale per andare in Champions League, quindi cacciamo le trippe ai giocatori che non hanno dato per tutto l'anno, perdoniamoli, però là dobbiamo veramente uscire i denti e sbranare le due avversari che sono come dall'abitudine delle avversarie anti-juventini. Bisogna dare una sculacciata definitiva in modo che quando vedono la Juve si mettono paura. Questa deve essere una ammazzata storica di dentro o fuori.
5: Ciao ragazzi, Leo da Lisbona, messaggio velocissimo e tutto sommato anche un po' triste. Tra Davia Bremer e coi soldi ricavati, dare in mano quei soldi a Comolli per rifare la squadra e tenermi Bremer, io mi tengo Bremer e rimango come sono. Ragazzi, sarà triste, ma io non vedo un futuro molto roseo per i nostri colori con questa società. Un abbraccio grande, ciao!
6: Buonasera Simone da Buti. La difesa è un problema, anche se non stiamo prendendo tanti gol, però se si dovesse, come sembra, sacrificare Bremer, che credo che con Spalletti sia fortissimo in marcatura, anche se ultimamente fa delle cappellate. Il problema di Bremer è che non sa impostare a piedi da 0-0, anzi forse da 1-0 più che l'altro. E il gioco di Spalletti vuole difensori che sappiano giocare a pallone, infatti il gioco in uscita si appoggia tutto su Kelly. Il problema è un altro, è che sembra che i cartonati, anche se sono cartonati, indebilitati, dovrebbero essere radiati, sembra che abbiano preso Maremovic, non so perché la Juve lo lascia, sinceramente non lo capisco, e poi prenda Solé dell'Udinese. Solé dell'Udinese è un buonissimo giocatore, buonissimo, fortissimo, che loro si rinforzano, noi purtroppo non siamo a livelli di loro e bisogna fare mercato.
3: Radio Bianconera,
7: l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora, domenica si gioca l'ultima gara stagionale all'Allianz Stadium. Secondo voi, per chi sarà in assoluto l'ultima partita allo Stadium? Perché poi c'è la gara di Torino in casa del Toro. Per chi sarà l'ultima partita in bianco-nero in casa di Open Da sicuro? Coppa Menes oggi leggevo, forse potrebbe avere, io non lo so ragazzi, in due partite credo che possa far... tornare indietro magari un'idea di Spalletti, non lo so ragazzi. Azic probabilmente, ma Azic è giovane, quindi magari lo cedi per farsi fare le cosiddette ossa. Ecco, mi viene in mente Miretti, che è scomparso completamente da radar, sembrava fosse l'uomo adatto al centrocampo per Spalletti, come ricorderete quando Spalletti sostanzialmente arrivò alla Juventus, invece poi si sono perse le tracce, ha fatto qualche minuto così, niente, non è stato abbandonato, tra virgolette, se vogliamo dirla tutta, non lo so. Poi è chiaro, Pendà, De Viddi, siamo sicuri che andrà via? Non lo so, io però adesso mi ha messo una cosa in testa Fratini su Icardi, ragazzi, Icardi se sta bene è forte, vero, ma ne segnano, sai quanti gol segna? Nello schema di Spalletti, tanto ha ragione lui, sì, hanno discusso, poi le cose si ricuciano. Lì fu colpa soprattutto della dirigenza dell'Inter, quando Spalletti andò, perché Spalletti alla fine è stato mandato via per quella questione lì, ma allora c'era ancora l'ex moglie di Icardi che gli curava gli affari, faceva un caos totale, ed è stato, fu contattato, Paratici si è incontrato una o due volte, con la moglie che allora era anche agente di Icardi. Se stesse bene lo prenderei subito Icardi, è chiaro deve essere mentalizzato eccetera eccetera, però secondo me è un bomber di quelli veri,
2: per temere il Como dobbiamo fare meno di 4 punti. Il problema è la Roma, che non meriterebbe la Champions. Franco da Pescara. Franco, sul non meriterebbe, io in base a io non, cioè, non meriterebbe in base a che cosa la Roma? Non lo so, boh. C'è qualcuno che meriterebbe la Champions, anche, nemmeno il Milan. Nelle ultime 6, se non sbaglio, una perse 5, non le ultime 5, una perse 4. Ha vinto nelle ultime gare soltanto contro la, il Verona, peraltro non meritando. Quindi anche il Milan non meriterebbe. Ma se il Napoli di adesso ha fatto qualcosa prima, sta facendo quasi ridere anche il Napoli, ragazzi. Ora giocherà col Pisa e quindi andrà in Champions League. Quindi diciamo che ci si gioca realmente, ora aritmeticamente, tutte quelle squadre, compreso il Napoli, si giocano 3 posti. Ok, ma in realtà il Napoli io ormai lo do già per certo, e ci si giocano quindi 2 posti le restanti squadre. È importante, secondo me, il fatto che il Milan sia stato risucchiato, anche se il Milan negli scontri diretti è in vantaggio quasi con tutti, tranne che con la Juventus, per la questione gol, però con gli altri è in vantaggio quasi su tutti. Poi Allegri, ok, non riesco più a smettere di ridere. Ivan da Padova, per questa cosa di Andrea, no, questa foto di Andrea Sempio con la maglia dell'Inter. Io non mi va nemmeno di scherzare, perché quella è una cosa seria, ragazzi, a differenza del calcio, quella è una cosa seria. Devono tirar fuori l'abbiamo letto. Ciao Quintiliano, Nicola da Giuliano. I giocatori della Juve devono cacciare la fame, la ferocia, la voglia di vincere, che loro non ho mai visto, e mai visto negli ultimi 7 anni, purtroppo. Del segno distintivo è la base per vincere, anche perché di qualità, tranne il Diz, non ne abbiamo. Caro Nicola, purtroppo hai ragione. Guarda, tutte quelle cose che hai detto tu, fame, ferocia e appunto voglia di vincere, io l'ho tradotto in attributi. Un amico l'ha tradotto in un altro termine, però insomma ci siamo capiti, ti do ragione. Mai come adesso, fase decisiva, 2 partite, quindi va assolutamente tirata fuori. Se non lo tiri fuori adesso, ragazzi, andate via. Faccio un estremizzo un po', no? Vai, Fede.
8: Pomeriggio, quindi, sono Marco.
2: Marco,
8: guarda, noi quest'anno abbiamo fatto tanta di quella beneficenza, l'abbiamo già dato sia alla Fiorentina che al Torino. Gli abbiamo regalato un punto ciascuno in un momento brutto per loro, e noi abbiamo perso 4 punti che sarebbero stati importanti, perché adesso stavamo secondi in classifica. Allora basta regali. E caro Vlahovic, da quando sei a Torino non hai mai segnato contro la Fiorentina,
2: e dai,
8: voglio una doppietta da parte tua.
2: Qui così un messaggino per Vlahovic, speriamo. Guardate, l'importante è che si vinca. Se poi segna Vlahovic va bene lo stesso, non so se servirà poi per rinnovare o meno il contratto, non lo so. Ma vi stavo dicendo, io ormai vedo tutti i post, mi pare di capire si è lanciato nel mondo del cinema, e quindi ci facciamo raccontare i suoi prossimi impegni. A Stefano Discreti,
9: buonasera, buonasera.
2: Eccolo, qual è il tuo prossimo film?
9: Speravo
2: che fosse...
9: Non ci resta che la Champions, dai, no. Non ci resta che la Champions.
2: Speriamo, mancano 2 partite. Allora, caro Stefano, vai.
9: Cioè, è bello sapere che ce la facciamo a giocare, perché
2: esatto,
9: era il dubbio.
2: Mamma,
9: no?
2: Mia. A mezzogiorno, è chiaro che come orario verrebbe da dire abemus data, però poi anche come orario verrebbe da dire mezzogiorno di fuoco. Guarda Stefano, al di là di tutto, al di là della figuraccia, ci siamo anche scritti qualche messaggio, l'ho detto anche ieri, l'ho detto anche oggi, il Rai ha qualcosa di... siamo quasi ridicoli, non... è stucchevole. Io, guarda, se fosse, ecco, vedi che... te lo chiedo, se fosse una questione cinematografica, secondo me non esisterebbe nemmeno un... che genere è questo di tutto il calcio italiano? Ma che genere sarebbe? Nemmeno tragicomico!
9: Mi verrebbe in mente tipo una serie, tipo Scuola di Polizia, qualcosa del genere. Mia, una commedia trash degli anni, demenziale degli anni 80, qualcosa del genere.
2: Mamma mia.
9: Ma poi continuamente, cioè nel senso... Cioè,
2: sì, non c'è mai un limite, bravo!
9: No, che dice stiamo arrivando ai livelli di una finale di Champions, è stata la finale meno vista degli ultimi 20 anni. Proprio, cioè, proprio, non lo so, credo addirittura... a farsi umiliare anche dalla Federtennis. Tra un po' arriverà pure la federazione delle
2: però Porsche. Poi ha prevalso la Lega Calcio alla fine della giostra, però
9: Ha prevalso la Lega Calcio, però perché? Perché sennò sembra la Lega Calcio e tutto il resto, perché comunque sì, anche la tifoseria della Roma ha detto che sarebbe rimasta fuori. Il prefetto deve scegliere, a un certo punto deve dire, è più rischioso avere solamente i tifosi della Lazio fuori la mattina, all'ora di pranzo, tutto quanto, o la sera a Roma, in un giorno in cui ci sono lo sciopero nazionale,
2: vero,
9: la gente torna dal lavoro, tutto quanto, due tifoserie entrambe fuori, cioè alla fine il prefetto ha scelto, diciamo, il male minore, chiaramente...
2: A me viene un po' di malignità, non è che l'abbiano fatto apposta in modo tale che la Roma giochi a mezzogiorno, la Lazio è stanchissima, a parte che è anche depressa la Lazio, e quindi non so fino a che punto. Però lo
9: presenta?
2: Sì, esatto, questa è la domanda. Vabbè, Sarri aveva detto non, lui non si presentava, ma non credo. Però dico, la Roma ha un po' di vantaggio, però oggettivamente ce l'ha la Roma un po' di vantaggio rispetto al non riposo della Lazio, diciamo così. Avrebbe avuto un giorno in più, però poi bisogna giocarla. Fatto sta che la Juventus, Stefano, deve fare il suo contro la Fiorentina e contro il Torino, senza pensare agli altri, o no?
9: Ma questo assolutamente, però veramente questa giornata è falsata.
2: Certo.
9: È falsata perché ha ragione Sarri. Siamo a maggio, domenica è previsto un bel tempo su tutta l'Italia, è previsto per quell'orario 25 gradi, 22-25 gradi. Giocare a mezzogiorno col caldo, ragazzi, comunque sia, con squadre che non sono abituate a giocare a quell'orario. E poi mi viene da immaginare, mi viene da pensare una cosa, ad esempio il Milan che aveva deciso un ritiro, no? Poi hanno detto si gioca lunedì sera, hanno posticipato il ritiro di un giorno, poi invece si rigioca domenica, quindi hanno fatto un giorno di ritiro forzato in meno. Anche si giocavano lunedì, allora che facciamo? Ci alleniamo giovedì? Sì, alleniamoci, ma guarda che giochiamo domenica, ah cavolo, e mo quando ci alleniamo? Cioè proprio si arriva quasi... random, sì, io prendo molte sorprese domenica, veramente. Speriamo che non siano da parte nostra.
2: Sì,
9: molte sorprese, perché veramente questa situazione ha creato proprio un effetto sorpresa. Cioè, da tutte le parti.
2: Ma scusami, il Napoli gioca col Pisa, la Juventus con la Fiorentina, il Milan con il Genoa, la Roma ovviamente con la Lazio e il Como col Parma.
9: E appunto, chi ce lo dice che il Parma non si sia magari preparato bene, piuttosto che il Pisa, magari l'ultima partita in casa, voglia salutare il pubblico con una partita da ricordare? Chi ce lo dice? Cioè, adesso tutti pensiamo ovviamente a un problema alla Juve, perché chiaramente a noi ci interessa la Juve, ma io credo che tutte le squadre abbiano avuto, cioè, ti ripeto, il Milan aveva fissato un ritiro forzato, che poi aveva posticipato dopo che erano stati sposati da lui, e poi ci hanno risposato domenica e quindi hanno fatto un giorno o meno di ritiro, hanno dovuto rispostare gli allenamenti. Quindi il Milan sicuramente è destabilizzato, poi magari in campo gioca,
2: vince. No, però io non so se sia troppo forte il termine falsato, ma è fortemente condizionato da quello che è successo il turno, su questo sono d'accordo.
9: D'accordo,
2: anche la preparazione domenica. Stefano, magari se sai che devi andare lunedì fa un certo tipo di lavoro, no? Poi la Juventus ha la fortuna che non deve andare in trasferta, è già qualcosa.
9: No, è quello che ho detto, la Lazio stessa, cioè un conto è se giocava lunedì sera e recuperava, un conto gioca a mezzogiorno di domenica
2: con
9: 22 gradi.
2: Sì, dai, sì, ragazzi, questo sono d'accordo. Allora Stefano, per tornare invece alla Juventus, no, al discorso rosa, forse non è un caso, no, che Open Da, Kalulu, Thuram e adesso anche Boga non sono stati convocati alle rispettive nazionali. Detto che mi ha un po' deluso Deschamps su Kalulu, è vero che la Francia ha giocatori forti, però forse un posticino. No,
9: ci sono dei mostri sacri nella Francia,
2: lo so.
9: Anche in difesa, alcuni anche che magari non sono proprio mostri sacri, tipo Luca Hernandez, comunque fa parte della Francia da tanti, cioè tanto alla fine non giochi, perché comunque con Ateub, ma con... quindi alla fine tanto per portare uno che lo metto in panchina, porto quelli che sono già navigati, no? Cioè uno come Luca Hernandez, che anche se non gioca proprio titolarissimo al Paris Saint-Germain, è da sempre nel giro della nazionale, quindi conosce bene il personaggio. Gli altri proprio vabbè. Cioè, io credo che siano molto esplicative le possibili convocazioni dei juventini al mondiale. Cioè, alla fine, se ci pensi, Yıldız con Seisao e McKennie, okay,
2: forse con Pomeners, no?
9: Cioè... No, dico dei titolari. No,
2: ah.
9: Io dico Ildiz con Cesano e McKennie, che sono i tre giocatori più diciamo pericolosi della Juventus, oltre a Bremer, che è il nostro tra virgolette fuori classe. Quindi alla fine queste valutazioni un po' rispecchiano il reale valore della Juventus. Cioè, la Juventus è questa. Probabilmente l'unica alternativa è che ci fosse stata la nazionale di Vlahovic ai mondiali, sarebbe andato anche Vlahovic.
2: Non sono stati convocati nemmeno gli italiani della Juve al mondiale, Stefano. Perché, sì, non, no, perché però, non partecipiamo?
9: Però è quello il discorso.
2: Che amarezza. Cioè,
9: attualmente la Juve, infatti, è il mondiale con meno juventini nella storia.
2: Sì, probabilmente. Probabilmente.
9: Rispecchia il valore della squadra. Di alcuni giocatori, tanti sopravvalutati, che noi pensiamo chi sia, che quanto siano forti, piuttosto che, ma alla fine c'è Kalulu ha una presenza in tutta la sua carriera nazionale, facci dire che poche presenze. Kelly ne ha una o due, cioè Thuram anche, cioè noi magari li riteniamo, ma alla fine è gente che nei rispettivi nazionali non sanno nemmeno chi siano al momento.
2: Sì, è vero, è vero. Guarda Stefano, sto chiedendo ai nostri amici, anzi scriveteci 340-54-25-324. Secondo te in queste due partite, al di là dell'avversario, al di là, cioè qual è la cosa che conta di più? La testa? Non lo so.
9: La testa, perché subentra la paura soprattutto per, ecco, tipo squadre Milan e Napoli, subentra la paura perché erano certe dell'obiettivo, magari arrivi alla fine. La Juventus, perché chiaramente hai rincorso tutto quanto, adesso stai là davanti e tutti quanti dicono se vieni, se ti qualifichi faremo questo mercato, se no altrimenti no, e quindi c'è tutta quella pressione. Per assurdo, la squadra più leggera in questo momento è il Como.
2: È vero.
9: Non devi di niente, cioè,
2: tanto in Europa ci va sicuro e già fatto un'impresa.
9: È quella che sta dietro, cioè, che non è che se il Como non entra in Champions League qualcuno va là e gli dice Fabregas hai fallito. E la squadra che probabilmente sta meglio psicologicamente dopo l'ultima anche rimonta, cioè, oltre al recupero,
2: è la Roma.
9: Sembrava spacciare la Roma, chiaramente.
2: È la Roma. Quindi, tra l'altro, Stefano,
9: appunto, quando tu sei fuori da un determinato giro e hai riacchiappato oppure non hai una pressione, io credo che le squadre che hanno più pressione in questo senso sono Napoli, Milan e Juve, ma perché queste tre squadre senza Champions League è un fallimento totale.
2: Sì, sì. Il Napoli sarebbe proprio una cosa clamorosa. Tra l'altro, Stefano, stavo analizzando queste cinque squadre, no? Tu pensa che di queste cinque squadre il Como ha la miglior difesa, poi c'è la Juventus che ha la seconda miglior difesa in Italia, quarta in Europa, e poi ci sono Milan e Roma insieme, Inter scusami e Roma insieme. Quindi dal punto di vista difensivo la Juventus ha quadrato i conti, diciamo così, è la seconda appunto in campionato. Però bisogna segnare, perché lo scudetto l'ha vinto la squadra al di là più forte, che ha segnato più gol, cioè questo è anche un aspetto importante. Però di queste cinque squadre pensa che tre hanno la certezza di avere lo stesso allenatore, due, Napoli e Milan, invece non è certo che restino Conte e Allegri. Anche questo secondo me no, fermo restando che Napoli gioca con il Pisa, insomma presumo che chiuda il discorso Champs e buonanotte, però può incidere un po' sui calciatori, anche inconsciamente, non è che un calciatore non si impegni, perché, però secondo me un pochetto può incidere il fatto, a parte che nel Milan c'è un caos totale perché Cardinale ha detto già sono deluso per non aver vinto lo scudetto, quindi ci puntavano, se non dovessimo andare in Champions League, il patron del Milan, se non dovessimo andare in Champions League sarebbe un fallimento totale. Quindi secondo me già il fatto che Allegri, io non lo so, tanto si parla di una baruffa con Ibrahimovic come ai tempi in cui lo allenava, ti ricordi che ci fu? Esatto. Quindi potrebbe incidere anche questo discorso dell'allenatore, che non è certo di restare. Anche lo stesso Conte, leggo delle cose anche dei colleghi di Napoli, non sono molto chiare le cose tra Conte e De Laurentiis, per esempio.
9: Può incidere soprattutto sullo spogliatoio, però è anche vero che faccio esempio, Allegri, se lui diciamo ritiene che la sua esperienza mia è terminata, anche lo stesso Conte, cioè andartene avendo fatto il tuo è un conto, andandone a aver fallito
2: certo.
9: Cioè adesso tu Allegri lo prenderesti dopo che comunque la Juve nell'Allegri bis va al Milan e nemmeno c'entra la Champions con un crollo paragonabile a quello del terzo anno della Juve, no? Nel senso che a un certo punto a febbraio si sta a giocare lo scudetto e poi è crollata praticamente arrivando a distanza siderale dall'Inter, no? Quindi alla fine tu adesso punteresti su Allegri. È ovvio che invece tu dici, oh, riportate il Milan in Champions, dopo è un altro discorso. Quindi per lui, non so tanto se per la squadra, se poi veramente pensa di andare via, ma per lui è più importante, perché altrimenti se no cominciano a dire, ormai Allegri ha dato il meglio di sé, l'ha già dato, capito?
2: E quindi anche è in quel caso anche in chiave nazionale, secondo me, diceva, perché dovremmo prendere Allegri? Perché si parla di Allegri anche, tra gli altri, oltre a Conte... Sì. Non lo so, però questo discorso che non c'è, diciamo che non c'è certezza, secondo me potrebbe dare qualche. Come giocheresti? Allora, il Diz sembra che abbia recuperato da questo problema al ginocchio. Vlahovic non ha problemi, fortunatamente. Un po' in dubbio Thuram, caro Stefano, è un po' in dubbio. No, in dubbio, si sono allenati a parte, ma non dovrebbero avere problemi. Kalulu, Kelly, appunto, e Thuram. Potrebbe essere un'altra occasione per Coppa Meners, soprattutto poi quell'atteggiamento assumeresti tu? Perché non bisogna, ovviamente non puoi fare calcoli, perché
9: il Thuram di quest'anno non è che sia un giocatore che purtroppo possiamo permetterci di rimpiangere, nel senso, sono state veramente poche le partite in cui abbiamo detto, ah, che mamma mia, Thuram fa la differenza e tutto quanto. Quindi chiaramente, però poi alla fine giustamente ci chiediamo una cosa, no? Allora, o arretri McKennie sulla linea centrocampisti vicino a Locatelli, altrimenti quelli che metti in questo momento sono un terno all'otto proprio, cioè è un biglietto di un gratta e vinci, perché tenti la fortuna, ma Cop Miners, Miretti, questi giocatori visti nell'ultimo periodo, cioè chi ci assicura che Cop Miners sano faccia meglio di Thuram un po' claudicante in questo momento?
2: Non lo so, però questo discorso di Thuram è uscito fuori anche qualche giorno fa, più di qualcuno ha dei dubbi. Io, cioè, secondo te può diventare, magari iniziando con Spalletti appunto dall'estate, non lo so, perché è discontinuo, ha avuto degli infortuni, però forse qualcosina in più ci si poteva aspettare. Non lo so se va un po' più educato tatticamente, Stefano, questo ragazzo, non lo so.
9: Sicuramente per me potrà aver anche inciso il fatto di aver capito che praticamente aveva perso il mondiale. Io non penso che per un calciatore, perché tanti dicono meglio così si riposa, un calciatore il mondiale, poi nel caso di Thuram il fratello va al mondiale, capito? Cioè, io credo che comunque sia saltare un mondiale, non essere convocato a un mondiale, è sempre una bella botta, perché poi tra 4 anni, beato chi c'ha un occhio, si dice a Roma, perché chissà quanti giocatori nuovi sono usciti, chissà in che condizione stai tu, tutto quanto. Quindi saltare un mondiale è sempre, a livello psicologico, è sempre una bella botta.
2: Io ho, guarda, adesso hai introdotto un argomento interessante. Io ho paura di Kalulu. Perché secondo me lui se l'aspettava, Stefano, forse sì, da no, riserva, sì, però magari non è titolare, però forse da riserva, no?
9: Sì, senza dubbio, però stiamo parlando di...
2: della Francia, lo so.
9: Stiamo parlando di una nazionale che oggi stavo ricercando, vediamo se lo ritrovo. Ecco, lo ritrovo adesso, un post che mi avevano mandato, per dire quelli che sono rimasti a casa, no? Chevalier, portiere del Paris Saint Germain, che è finito ormai, la difesa a 3, Kalulu, Pavard, poi a centrocampo Coman, Guendouzi, Fofana, Thuram, Camavinga, è rimasto fuori Camavinga, e davanti Colomani e Griezmann, cioè, quindi alla fine,
2: ma Griezmann, ragazzi, non l'ha chiamato?
9: No, nemmeno Griezmann, quindi alla fine, cioè,
2: mamma mia, anche pensa in Kunku, quanto sono forti,
9: anche in Kunku è rimasto fuori, quindi vabbè, alla fine Kunku. Se tu calcoli, no, però mi dici il senso, se tu consideri che questa squadra ha una non le riserve, perché le riserve stanno già nella rosa, no? Ha la terza squadra che è più forte della nazionale italiana.
2: Sì, vabbè, la nazionale italiana ormai è a livelli proprio di Serie
9: quindi
2: C,
9: quindi questa è la terza squadra, perché prima e seconda squadra vanno al mondiale, no? Perché ci vanno in più di 22, quindi prima e seconda squadra vanno al mondiale.
2: Sì, esatto.
9: La terza squadra sta fuori, è più forte dell'Italia, per farti capire in questo momento,
2: sì,
9: la Francia,
2: come siamo messi.
9: Basti pensare là davanti solo, cioè là davanti hanno Dembélé, Due, Mbappé, cioè ragazzi, cioè, veramente l'allenatore può di oggi giochi tutto. Sì. Là, il problema, l'unico problema della Francia può essere quello che ha fatto il Paris Saint-Germain fino a che Mbappé stava là. Quando tu hai Mbappé, Neymar,
2: anche se Mbappé Messi, sta attraversando un momentaccio perché ci sono delle liti di sua madre, no, cioè, nel Real Madrid, perché? Sta litigando con
9: ma
2: tutto.
9: Perché? Perché? Perché chiaramente è sempre il suo discorso. Quando una squadra non ha equilibrio, no? Tu dici, ah, anche, prendi il Real Madrid di quest'anno, ah, abbiamo Mbappé, abbiamo Rodrigo, abbiamo Vinicius Junior, Marcos Antonio, Hendrik, Arda Turan, Brahim Diaz, cioè Arda Güler, scusa, Brahim Diaz, ma chi corre poi alla fine? Cioè, noi ci
2: ma Diaz gioca col Marocco, Stefano. Ah, tu dici nel Real, ah, sì,
9: nel Real,
2: sì,
9: Madrid,
2: certo. Cioè,
9: noi
2: scusa.
9: Dobbiamo capire una cosa, ed è questo quello che ci fa capire un po', che Bellingham 2 anni fa sembrava il nuovo Zidane,
2: pallone d'oro,
9: giocatore,
2: sì,
9: impressionante,
2: sì. Da pallone, me lo ricordo.
9: Adesso con l'arrivo di Mbappé praticamente l'hanno arretrato quasi a mediano ed è sparito.
2: È
9: perché?
2: Vero, mamma mia.
9: Perché se non c'è un equilibrio in una squadra non puoi giocare con 4, 5, 6, 6 attaccanti, cioè, e non ci sono dei recupera palloni, cioè lo poteva fare al Madrid dei Galacticos, ma c'era Makelele che correva per 25.
2: Ma c'aveva quando Zidane allenava il Real Madrid, era a vocazione molto offensiva, però l'hai detto bene tu, chi c'aveva? Casemiro, Modric e il tedesco,
9: e
2: cioè ti rendi Tony conto Cross. Ma potevano giocare anche quella, 6 punte,
9: quello è un centrocampo incredibile, però io ti dico, se non hai un Kanté oppure un Makelele, questi giocatori che ti reggono il centrocampo, ma come fai a tenere, sì, 3-4 punti?
2: Non lo puoi fare. Non lo puoi fare. Allora, Stefano, vai in discoteca e quindi ci
9: saluti dopo. Rimango un altro quarto d'ora.
2: Va bene, dai. Allora, ci sentiamo tra un po'. Linea Fede.
10: Fuori di Juve. Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
11: Siamo in onda per i tifosi e per

0: Ha parlato del Piero, oggi è stato quell'evento della Lega, no? Lego Stadium. Lui e Saragama che potrebbe diventare, pensate, se dovesse essere eletto Malagò, vicepresidente della Federcalcio, ragazzi. E Stefano Discreti dovrebbe essere assunto come responsabile di tutte le storie della Juventus, sì, della Juventus, pardon, questo è un lapsus della nazionale. Ma Stefano, io ti ho visto. Cosa stai facendo? Diccelo questo, noi ti seguiamo, lo dico.
1: No, ma no, ma
0: No, ho
1: sono i vari
0: visto.
1: festival. Sono festival a cui partecipo per i cortometraggi, no?
0: Diccelo qualcuno, no?
1: Scherziamo.
0: Mandami qualcosa, che ne so, boh.
1: Dai,
0: Allora, Del
1: dai,
0: Piero
1: dai.
0: dice: non c'è qualche squadra in pollo per la lotta. Nel calcio ci saranno sempre partite noiose e partite divertenti. Vabbè, non mi sembra è Del Piero questa grossa frase che ha detto, no? C'è una favorita, secondo te, per la Champions? Anzi, due, perché ormai due posti, ma no, mancherebbero tre. Io il
1: Ah,
0: Napoli.
1: oddio, io pensavo per la finale
0: No, no,
1: Champions.
0: no, lascia, no, no, quella non ci interessa a noi, quello è un altro sport.
1: Il
0: Vabbè,
1: Napoli
0: perché è
1: sicuramente.
0: il poi le altre. Chi esce fuori poi tra le altre? Mamma mia, ragazzi.
1: Se dovessi dire oggi, io direi che esce il Milan, ad oggi, per quello che
0: Però
1: abbiamo visto
0: poi
1: nell'ultimo
0: no,
1: mese e mezzo.
0: quindi Inter, Napoli, chi sono altre due?
1: Juve Roma, Juve Roma,
0: Ah,
1: Juve.
0: dici?
1: Ad oggi sembra così, ad oggi.
0: Eh sì, lo
1: Poi se
0: so.
1: la Lazio ha un colpo di orgoglio del derby e il Milan crolla, magari il Como si potrebbe inserire, però il Como la vedo troppo dura perché ne ha due davanti, quindi proprio deve essere un'impresa. E poi il Como all'ultima partita
0: Con la
1: alla Cremonese,
0: Cremonese.
1: che comunque sia, se la Cremonese si sta giocando fino all'ultima
0: Ed
1: giornata,
0: è probabile.
1: vedendo quello che ha fatto Di Francesco negli ultimi anni, che si è retrocesso sempre all'ultima giornata,
0: Mamma mia.
1: io, come si dice, non c'è due senza tre, quindi alla fine.
0: Povero Di Francesco. Andiamo con qualche audio, vai, Fede.
2: Eccomi, Michele da Casali.
0: Michele.
2: Traggo spunto dalle scelte di Deschamps sulle convocazioni per il Mondiale per capire chissà come staranno Kalulu e Thuram per la partita di domenica contro la Fiorentina, visto che sono stati esclusi. Io rimango un po' colpito per motivi differenti e penso che questa esclusione debba anche fare un po' riflettere, ecco, soprattutto su Thuram, per capire a che punto è questo ragazzo. Cioè, è un giocatore che può diventare un campione, un grande giocatore, oppure è questo quello che abbiamo visto. Su Kalulu, sinceramente, rimango davvero tanto
0: Lì
2: stupito
0: sono.
2: perché
0: Sì, pure.
2: guardando la rosa dei difensori francesi, io credo che lui, per la stagione fatta quest'anno con la Juventus, meritasse di giocare
0: Anche
2: il
0: secondo
2: mondiale.
0: me.
2: Su Thuram, anche lì, la rosa dei centrocampisti della Francia, a me non sembra proprio così eccezionale. Non convocarlo, per me non è una nota positiva, insomma, vuol dire che qualche dubbio su questo ragazzo c'è e io onestamente, pure per la stagione che ha giocato Thuram, qualche dubbio sinceramente ce l'ho, sembra quasi che non riesca a fare quel salto di qualità. Un abbraccio.
0: Allora, su Calulo sono d'accordo anch'io, anche se Stefano, però Calulo forse secondo me nel gruppone ci può stare, va bene. Stefano,
1: Sì,
0: questo
1: però.
0: apriamo il caso Turam, dai, questi 4 minuti che sono rimasti.
1: Allora, posso dire una cosa? Cioè, nel senso, io capisco quello che dice Michele, ma trovo molto, tra virgolette, più complicata spiegare l'esclusione di Kalulu che quella di Durab.
0: Sì,
1: Cioè,
0: però al di là
1: no, no, no,
0: dell'esclusione. No, lui dice al di là dell'esclusione.
1: parlo di giocatori, cioè, i centrocampisti che ha chiamato Deschamps sono Nkolo Kanté, Koné della Roma,
0: Sì,
1: Rabiot del
0: no, no,
1: Milan,
0: aspetta, no,
1: Tchouaméni
0: no, ma
1: e
0: lascia perdere la
1: Benevenuto.
0: Francia adesso, ok, togliamo la Francia.
1: Ciao.
0: In generale, Thuram può diventare o non può diventare un giocatore importante, Stefano? Questo è il dubbio.
1: Certo,
0: Campione, non lo so.
1: all'età per crescere, all'età per diventare un giocatore importante, ma deve fare un importante sicuramente salto di qualità. Ad oggi lui non è un top,
0: No, no,
1: evidentemente
0: quello
1: non è top.
0: sicuramente no, quello sicuramente no. Ha avuto anche degli infortuni, perché secondo me
1: Sì,
0: quando sta.
1: no, stagione proprio discutibile, dai.
0: Allora, Quintiliano, dobbiamo vincere contro tutti, stanno facendo piacere alla Roma, quindi o 6 punti o la Champions.

0: possiamo salutarla, ce lo dice Danilo. Sto pensando che poi pensa quando diventerà presidente della Federcalcio, mamma mia, Malagò, vabbè. Danilo da Volterra, Danilo era. Poi, quindi devi sapere che ci sono due squadre statali. Una è la Roma e un'altra è milanese, d'altronde Rai sta per Roma, alias Inda. Questo discorso dell'Inter, caro Stefano, non nessuno lo sopporta, perché tutti quanti stanno giustamente dicendo: ma com'è possibile che con quelle accuse gravissime a Rocchi e a Gervasoni non esca nulla? Non esca nulla, boh, non lo so, guarda Stefano.
1: Sono gravissime, lo vedremo, perché poi alla fine nelle accuse dei pubblici ministeri di solito vediamo delle cose che potrebbe essere, dai, aspettiamo, tanto alla fine tra un po' dovrà uscire per forza tutto quanto, vediamo e valuteremo insieme tutti quanti.
0: E io l'unica cosa che ti posso dire, Stefano, me l'hanno confermata anche oggi, perché sai, c'è ancora il segreto istruttorio, no? Come si dice, per dare le carte alla Procura federale, quindi per iniziare, per riaprire, direi, un'inchiesta sportiva, però sotto pressione, l'avrei visto anche alle Iene Chinè, perché gli chiederanno ovviamente di spiegare perché lo scorso anno archiviò questa inchiesta malgrado queste cose gravissime, perché non credo siano matti quelli PM milanesi.
1: No, però per questa cosa qui c'è Chinè e lui aveva parlato esclusivamente per il lato sportivo, per queste cose.
0: Lo so, quindi... però archiviò tutto, Stefano,
1: archivio tutto, perché là c'è stato il discorso, e là evidentemente chiaramente ritornerà di rosso, perché gli arbitri che erano stati chiamati a testimoniare hanno detto tutti no, nessuno ha bussato sui vetri, e quindi lui ha dice: ah, ok, tutti hanno testimoniato, no, quindi tra virgolette il denunciatore si è inventato tutto,
0: poi si è dimesso Gravina, guarda caso,
1: ed è... invece poi cosa ci vuole, no, che ci sono state queste cose, quindi prima di tutto sta prima ancora di Chinè, quelli che rischiano sono tutti coloro che hanno dichiarato no, io non ho mai visto bussare, invece poi alla fine ci stanno intercettazioni, prove, quelli sono quelli che, cioè è chiaro che Chinè magari avrebbe voluto fare un supplemento di indagine e tutto qua, però se tu dicono, cioè, Quintiliano ha rubato e ci chiama la testimonianza a me, Federico Rossi, Vincenzo e Santarelli, cioè, tutti quanti Santarelli, tutti dicono no, assolutamente no, e quello dice allora niente, quindi là tutto a posto, cioè, però... poi se dopo un anno escono fuori che invece io facevo telefonare Federico, ma tu che hai detto, mica hai messo in mezzo Quintiliano, no, ma che sei matto, non ho detto niente, capito, è così, è quello il discorso,
0: Va bene, guarda Stefano, sono le 20:45, quindi ti lascio alla tua serata come si dice, fregenese, no, come si chiamano i...
1: Fregenese.
0: Ah sì, così, mamma mia, è brutto. Grazie, ci sentiamo martedì.
1: Ci vediamo martedì, dai. Martedì.
0: Grazie Stefano, buon weekend.
1: Buona domenica di fuoco, mezzogiorno di fuoco.
0: Esatto. Vai, speriamo bene, guarda. Ciao Stefano, grazie. Ciao. Allora, ciao Quintiliano, Paolo da Formia, notizia bomba per Stefano Discreti. Ah, mannaggia, vedi, adesso l'abbiamo salutato. L'anno prossimo, già mi sa di simpatia, perché ho visto una faccina che ride, Paolo. L'anno prossimo la Lega si è già accordata che in occasione della finale di Coppa Italia e degli internazionali, tutti i campi da tennis al Foro Italico saranno trasportati in un'altra zona di Roma. Fate anche bene, bravo Paolo, fai anche bene a scherzare, poi a me l'ironia fa impazzire perché sono ironico, in un'altra zona di Roma, onde evitare quanto accaduto l'altra sera. Ah, che è stato eliminato il ragazzo, tra l'altro, è Darderi o Darderi che sia. Quanto alla qualificazione Champions, io credo onestamente che Roma e Como faranno 6 punti, noi 4, e ci qualificheremo come quarti a scapito del Milan e del Como, con la Viola vinciamo, quindi col Toro pareggiamo. Ma lo avevo 4 punti, non è sicura, perché se il Milan non lo so, guarda, io spero di vincere tutte e due. Spero di vincere tutte e due in modo tale che, ragazzi, non ci sono problemi e quindi si vince e buonanotte. Poi il nostro amico Ale risponde: Gatti, Kostic, Miretti, Openda. Tu dici che per questi quattro sicuramente sarà l'ultima partita con la Juventus, ovviamente casalinga, perché poi c'è quella contro il Torino. Staremo a vedere. Vai Fede.
2: Buonasera Quinto e Francesco da Cosenza.
0: Poi Francesco,
2: discorso alla nazionale, io le mie risultanze sono quelle che comunque Malagò non andrà verso una rottura secca, ma agirà in discontinuità, anche perché in tal senso ha avuto delle direttive chiare dalla politica italiana, vale a dire lo smantellamento del clan nerazzurro in seno alla federazione. Ciò detto, quindi, con riferimento invece a quello che tu chiedevi, cioè chi ha le motivazioni che pesano di più, ce le abbiamo noi, e abbiamo motivazioni e tasso tecnico per imporci in questo mini torneo. Anello debolissimo, secondo me, il Milan. Un abbraccio.
0: Grazie Francesco. Guarda, su Malagò ti dico, allora a me hanno detto questo, guarda, vi dico la sincera verità, io un po' lo conosco Malagò, mi hanno detto che magari... Allora, io ero per il commissariamento, Francesco, te lo dico, ma sai perché? Perché solo con il commissariamento saresti stato certo al 200% delle riforme, perché tu lo sai che quando si fa un commissariamento ad acta, alla fine devono essere, viene preso un commissario ovviamente esterno, quindi non condizionabile, ma che soprattutto al di là delle riforme, perché quando fai un commissariamento ad acta dici ok, la Federcalcio è commissariata perché mancano queste riforme su giovani, giustizia, campionati, e poi fate un po' voi altri temi, ne ho presi tre non a caso. Per me era la migliore cosa. Ok, verrà eletto Malagò, perché salvo sorprese dell'ultima ora verrà eletto Malagò. Quando Malagò è eletto ovviamente dalle componenti federali, il timore che ho è che comunque bene o male lui ok vada per, andrà su per la sua strada, sceglierà le persone, speriamo Maldino che per lui, speriamo Saragama, sarebbe già un segnale essere, lui ha sempre avuto delle vice al CONI, a donne, ex atleta o atlete, lo stesso Gama sembra designato a essere vice nel caso in cui lui vincesse, però poi essendo stato eletto dalle componenti, qualcuno su qualche tema può sempre tirarti, come dice un amico mio, la giacchetta. Speriamo che lui non se la faccia tirare, perché a me hanno detto, lui sai, magari fa anche finta che trova qualche accordo, però poi va per la sua strada. Non lo so, staremo a vedere. Speriamo intanto che risolva innanzitutto, chiunque esso sia. Su Abete ho poche speranze nel caso in cui dovesse essere eletto, ma non credo verrà eletto, perché anche se andate a leggere un po' quello che si diceva oggi su alcuni giornali, i punti fondamentali dei programmi, no? Adesso non si conoscono bene, però evidentemente il collega di Repubblica ha avuto delle informazioni, è proprio un altro passo Malagò. Speriamo che, insomma, come dici tu, riesca a cambiare completamente anche proprio l'approccio, perché l'Italia deve essere proprio rimodulata, il calcio italiano deve essere rimodulato da capo, quindi lui deve fare sì il presidente, ma come se fosse una specie di commissario. È così, ragazzi, io la vedo così. Aldo, Stefano Dischedi, competenza, serietà e soprattutto dice quello che pensa Andrea da Roma. Anch'io dico quello che penso. Buonasera, chiedo per un amico. Deschamps non convocato come lì, anche solo come semplice accompagnatore. Più lontano è stata la continassa, meglio è per tutti. Vabbè, Luigi, che non ama sicuramente come lì. La Francia è un viveo di campioni. Possibile che come lì, essendo di casa, non abbia la situazione dei futuri campioni in agenda? Stefano, Stefano, questo è un altro bel. Un altro bel messaggio, un altro motivo di riflessione, hai ragione. Lui, non lo so, lui se veramente ha agito sempre quando era presidente del Tolosa, ha avuto anche esperienze in precedenza con gli algoritmi, eccolo lì che magari non è che conosci, perché come dice il mio amico Fratini che abbiamo avuto prima, io voglio vederlo con gli occhi. Avete visto Fratini? Si dice tutto, peso, altezza, e deve essere, io li devo vedere anche come entrano in campo, ma l'ha detto oggi mentre ci siamo sentiti privatamente. Io calciatori li voglio vedere anche quando entrano in campo, l'atteggiamento, già da lì capisci, ha detto lui, gli algoritmi quindi zero. Vai Fede,
3: l'anno prossimo non facciamo conto tanto sugli uomini. Quello che vuole fare Spalletti, vuole fare un concetto di squadra, una squadra, non è il singolo che farà la differenza, ma sarà il gruppo, quindi sicuramente farà l'uomo mercato, farà il calciomercato, sarà lui a fare, tirare le guida, a dare le coordinate per i giocatori da acquistare, e logicamente è lui che conosce chi può fare al caso del
0: Juve,
3: del sistema di gioco che vuole manifestare, che vuole realizzare alla Juve. Questo è il progetto, non è solo io, speriamo che gli uomini non deludino e né che siano in infermeria costante come è stato ultimamente. Speriamo che qualcuno praticamente risponda a quelle che sono le necessità del nostro allenatore, e speriamo che si possa ritornare in auge là, un posto che ci compete come DNA.
0: Oggi un amico, pensate, grazie, sì, sicuramente lui sta dando indicazioni, io non so poi chi riuscirà a prendere. Intanto sulla carta dovrebbero fargli comunque un mercato ad hoc per lottare per lo scudetto, a prescindere dalla qualificazione in Champions League, altrimenti ragazzi la vedo anche il prossimo anno male, perché non riesci a ridurre il gap con l'Inter se non rafforzi la squadra. Però è chiaro che se tu ti qualifichi in Champions League hai quei 60 milioni minimo in più, perché la Juventus comunque sia è molto probabile che agli spareggi ci arrivi, come ha fatto negli ultimi due anni, guadagnando 60 milioni circa, anzi di più, quest'anno 64,3. Quindi le indicazioni sicuramente le dà Spalletti, al quale spero facciano un mercato ad hoc, anche se Bernardo Silva per esempio già così, pensate che stamattina, a proposito, un amico di centrocampo e di centrocampisti mi ha detto: io farei una cosa, farei una proposta al Newcastle, mi date Tonali, vi do Thuram e soldi, non so quanti soldi, perché bisogna capire la valutazione di Thuram, fermo restando che guadagna 8+2 mi pare Tonali. Dico io, ma il Newcastle lo vuole vendere Tonali? Perché se te lo vende a 70-80 milioni, cioè tu devi dargli Thuram che quanto vale, 30 forse, gli devi dare comunque altri 40 milioni nel caso in cui appunto valesse 70, quindi non sarebbe facile magari ad avercelo Tonali. Vai Fede.
4: Ciao Quintiliano, Roberto da Torino.
0: Roberto,
4: ma cioè fichiamoci in testa che la Juve domenica deve entrare con l'osso tra i denti, cioè
0: sì,
4: in mezz'ora deve segnare subito, fare paura, entrare con la grinta, con quella voglia che solo in questi momenti si vede, cioè. Perché se non lo fa domenica, cioè, e la prossima settimana, ragazzi, cioè,
0: fuori,
4: meglio
0: .
4: Che non andiamo in Champions. Io sono sicuro che la Juve farà due grandi partite.
0: Speriamo.
4: Da Leoni. Ciao.
0: Grazie, non mi ricordo il nome, se l'hai ammesso tu l'abbia detto, ma è chiaro. Se non lo fa in queste due va fuori dalla Champions League, ragazzi. Purtroppo ecco perché dico, nel post l'ho intitolato proprio Juventus attributi e niente calcoli, per la Champions appunto servono queste cose qui, e occhio però ai tranelli, perché queste due partite, l'abbiamo detto, hanno una difficoltà elevata a prescindere dalla classifica, per i motivi che sappiamo. Ragazzi, noi ci giriamo intorno. Hanno avuto anche tanti scambi di mercato, scambi, soprattutto diciamo così, la Fiorentina ha avuto tanti soldi negli ultimi anni dalla Juventus perché ha acquistato diversi calciatori. Ken è andato alla Fiorentina, quindi ci sono stati dei rapporti di mercato, ma secondo me la Fiorentina farà di tutto, ma l'ha detto anche Michele, perché lui vive l'ambiente viola fiorentino, ma è così, farà di tutto per fermare la Juventus. Per non parlare del Torino, che vive per fermare la Juventus, già loro storicamente, il Torino ormai non vince da una vita, 30 anni mi pare, non mi ricordo, però una trentina d'anni. Quest'anno che può avere, se nell'ultima giornata ancora la situazione è molto aperta, la Juventus necessita di 3 punti contro il Torino o di 1 punto, comunque non deve perdere, il Torino farà di tutto per estrometterla, perché sarebbe un sostanziale scudetto per il Torino. Non voglio offendere il Torino, ma è così. Adoro Stefano, questo l'abbiamo detto, Andrea da Roma, poi la Francia un video di campioni possibile, come lì l'abbiamo letto. Terry dice: non posso non salutare i nostri belli di sera, buona serata, un abbraccio Terry. Adesso Stefano non c'è. Buonasera, chiedo per un amico. Deschamps non convoca. Ah, questo è lo stesso messaggio di prima. Vai, Fede, due minuti e poi ci salutiamo. Dai.
5: Ciao Quinti, Leonardo.
0: Oh, Leonardo.
5: A gennaio la Juventus era praticamente preso i cardi.
0: Mannaggia, io guarda.
5: Si è opposto con tutte le sue forze.
0: Ma non credo sia opposto.
5: Non vedo perché dovrebbe ritornare in voga questo nome. Poi non lasciamo stare i discorsi su calciatore. Secondo me, calciatore che ha smesso di essere un campione l'ultimo anno dell'Inter.
0: Però guarda Leonardo, intanto non sono sicuro che Spalletti abbia detto di no. Secondo me non sono riusciti a prendere, oppure è stato un po' troppo timido l'approccio. Però sul fatto, non sono d'accordo nemmeno sul fatto che è un campione. Ragazzi, Icardi in forma, ma ha già fatto diversi gol, è vero, in Turchia. Icardi, ragazzi, è un bomber assoluto. È il migliore, se sta bene, è il migliore di tutti. E sarebbe proprio non l'ideale di più per gli schemi di Spalletti. Pensate, ragazzi, la Fiorentina allora è reduce da due pareggi per 0-0 contro Sassuolo e Genoa, oltre alla pesante sconfitta 4-0 contro la Roma. L'ultimo precedente di una striscia così negativa risale alla stagione caratterizzata dall'alternanza in panchina tra Iachini e Prandelli, quando la Fiorentina rimase a digiuno contro la Roma, Parma, Benevento e Milan. Ecco, speriamo che resti a digiuno anche contro la Juventus, ma ovviamente la Juventus non deve rimanere a digiuno. E ha ragione il nostro amico di prima. Bisogna fargli due gol, su, non facciamo come il Verona che aspettiamo, eccetera. Bisogna mettere subito la cosa in chiaro, altrimenti poi le partite la Juventus se le complica da sola, non segnando subito. Vai Fede.
6: Definizione di squadra provinciale. La squadra provinciale è la squadra che non potrà mai riuscire a raggiungere titoli e obiettivi ben precisi,
0: ma
6: pertanto è costretta a limitare le proprie soddisfazioni sportive nel tentare di limitare il raggiungimento degli obiettivi stessi a squadre avversarie più o meno forti. Tale provincialità porta all'odio all'odio, chiaramente tutto questo è unilaterale, perché a noi non ce ne può fregare di meno della Fiorentina, di Firenze e compagnia bella. Dai, forza ragazzi, non ci sono problemi. L'unica cosa che mi preoccupa a me invece è Chiffi al VAR. Ragazzi, Chiffi è quello che ha fatto casino la partita.
0: No, per favore, non me lo ricordare, guarda, grazie, ho capito che volevi dire. In effetti questa rivalità della Fiorentina è unilaterale, perché la Juve, ma anche il Napoli, che questa rivalità contro, odiano proprio la Juve, non so perché. L'ultimissimo ce l'abbiamo? Uno? Sì, vai. Tanto siamo giunti al termine.
7: Quadra, quindi Liaso, Andorra, Cetasa, sta già bene così. Cioè, io venderei tutti quelli esuberi che non servono a niente a Spalletti e comprerei dietro Kim, che è un giocatore spallettiano, è un giocatore che sa tenere bene la difesa e sa impostare, e qualche colletto pure lo fa. E poi un altro che prenderei è Icardi lo prenderei, perché è l'uomo che Spalletti cerca, il boa, può darsi a sete pure di vincita,
0: di riscatto.
7: Io Icardi lo prenderei. Poi farei un altro nome, sicuramente mi faccio ululare sopra, prenderei Strefizza del Parma. Questo giocatore mi ha sempre piaciuto.
0: A me no, non mi è piaciuto per esempio l'ultima partita, anche se poi ha segnato, però non mi convince. Siamo giunti al bel termine, caro Federico Rossi, domenica non ci vediamo, ve lo ricordo, intanto domani programmazione normale nel pomeriggio, domenica dalle 11 colpo di tac e poi seguirà Cavallero con Domenica Sport. Grazie Federico Rossi, grazie a tutti voi e buon weekend.
8: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
9: Tu tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
8: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
10: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
11: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
8: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Rassegna stramba dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
13: Radio Bianconera, buongiorno, bonjour, comment ça va? Come la va? Good morning everybody, everywhere you are. In the world, in the world, the world, the world. C'è Yves da Roche in cabina di regia. Yves, qui piove a Milano, a Torino che tempo fa?
14: Nuvoloso, stiamo aspettando che arrivi la pioggia, via.
13: State aspettando che arriva la pioggia, aspetta, che poi che tempo fa domenica a mezzogiorno che si gioca Juventus-Fiorentina? Fammi vedere.
14: Però ti posso dire che stiamo aspettando anche il calendario che ci dice a che ora piove.
13: Te lo dico io adesso, Torino, domenica, ma mezzo nuvolo, mezzo sole, 22 gradi. Possibilità di precipitazioni 0%, dai, non piove domenica, una buona giornata. Domenica 17, tra l'altro, domenica 17, Juventus Fiorentina alle ore 12, quindi finalmente sappiamo la data e l'orario. Il circo si è anche un po' concluso ieri, c'è stata una giornata di fuoco e adesso ci sarà un mezzogiorno di fuoco, come titola qualcuno. Ma attenzione, i vocali per Yves, le consonanti per me. Oggi è venerdì e quindi a chiusura di settimana diamo ampio spazio a voi. Di qualunque argomento voi vogliate trattare. Nell'ultima parte c'è naturalmente il nostro inviato Camillo De Michelis per le ultime della Continassa, di campo, di mercato e di insoddisfazione, perché la Juventus non l'ha presa benissimo questa querelle. Guarda, lo chiamiamo alle 10:50. Camillo De Michelis, 10:50, guarda, lo dico anche a Yves, lo dico anche a voi, così avete il prezzo giusto e l'orario giusto. Proprio gli ultimi 10 minuti facciamo il punto della situation. Per il resto, ampio spazio a voi, perché ve lo meritate, ragazzi. Siete sempre di più, siete un appoggio straordinario. E allora, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, è la vostra rassegna stramba del 15 maggio 2026. La Gazzetta dello Sport. Attenzione! Intervista cardinale, il proprietario del Milan, che praticamente non parla mai l'americano. Milan cambio è il titolo. Intervista cardinale. Valuterò tutti, senza Champions è un fallimento. Ho speso tanto, ma non ho speso bene. Ammissione di colpa del proprietario del Milan. Con Allegri ho parlato, anche lui non è contento. Questa intervista, l'unico citato è Allegri per ben tre volte. In corsa per lo scudetto fino alla gara contro la Lazio. Stiamo rischiando di buttare via tutto, ma Max ha fatto un ottimo lavoro. La squadra ha fatto un ottimo lavoro, però senza Champions è un fallimento. La mia storia dice che ho sempre vinto. Non è vero che sono interessato solo al denaro. 400 milioni spesi per il Milan, però non spesi bene. Bisogna sostenere, non demonizzare in questi momenti. La cosa divertente, allora, tra i tanti retroscena della situazione del Milan, che è veramente la polveriera, quella più divertente è Ibrahimovic, ragazzi, dai, c'è chi sta peggio di noi, dai, sorridiamo un po'. Ibrahimovic che telefona a Cassano per raccontargli le cose, Cassano che insulta in diretta Allegri nei suoi podcast. Bellissimo, è bellissima sta roba. Inter in festa sulla Gazzetta dello Sport, è fatta, è festa, 150 milioni incassati, la gioia di Octri che prepara grandi festeggiamenti, nuovi investimenti, te credo, tanto qualsiasi cosa poi venga fuori, sono intoccabili, fare festa anch'io ci mancherebbe altro. Juve, l'ultima bellissima è questa qua, la chicca del giorno. C'è questa immagine di Lazio-Inter, no? Dove... chi è l'11? Chi è l'11? Luis Enrique, no? Quello dell'Inter. Tira una pallonata in faccia piena a Pedro. Ora, classici valori, no? Mi verrebbe da dire. Però, ora, finché è viralizzata sui social, l'ho vista anch'io, l'ho presa anch'io, l'ho fatta vedere anch'io, ho detto, ma guardate qua. Cioè, finché i social la fanno vedere come per dire, ecco qua, finché sui social magari un tifoso ci fa anche dell'ironia, vabbè, cioè non va bene, però vabbè. Ma che la Gazzetta dello Sport la faccia diventare una fotonotizia con il karma, perché questo tira la pallonata a Pedro, che è quello che gli ha tolto il famoso scudetto. Ragazzi, ormai abbiamo raggiunto un livello da cui non si torna più indietro. Juve giravolta su Vlahovic, telenovela Dusan, gli alti e bassi del rinnovo infinito, a partire già praticamente da quando è arrivato, fino a, vi ricorderete, Giuntoli che disse no, tutto a posto col suo entourage, mettiamo a posto per rinnovare, poi invece è andato via Giuntoli, poi quando è arrivato con Molli aveva detto in estate, se lui trova una sistemazione gradita e noi ci vogliamo dei soldi, siamo pronti alla cessione, poi invece è diventato nuovamente imprescindibile, poi sono diventati i soldi del suo entourage, insomma, tra un alto e un basso siamo ancora lì. Da fine 2024 la trattativa tiene banco. Se resto, vediamo, dice lui. Intanto, guardando al futuro, Colomoni, si vede che già in ottica Juventus, è tagliato dal mondiale. I bianconeri insistono con il Paris Saint-Germain perché, oltre a essere reduce da un'annata non felicissima col Tottenham, tagliato dal mondiale, il prezzo scende. Se no, non è che può salire, il prezzo deve scendere. Il mercato è così. Fai buon mondiale, prezzo sale. Non vai al mondiale, prezzo scende. Fai buon mondiale, prezzo sale. Non vai al mondiale, prezzo scende. Com'è che è la filastrocca, Iva? Fai buon mondiale? Fai buon mondiale? Prezzo sale. Non vai al mondiale, il prezzo scende. Ti capì? Vai al mondiale? Ah, non ce la fa, è troppo difficile. Van der Sar, Yıldız è il futuro, dice l'ex portiere della Juve. Con Alisson la signora è sul sicuro. Io ho vinto la Champions a 37 anni, dice Van der Sar, perché voi vi ponete i problemi con Alisson che ne ha 34. Van der Sar, tra l'altro, che ritornando a quei famosi anni là, che adesso tra poco ci ritorniamo come sempre tutti i giorni, grazie all'archivio di Marco da Crema, Van der Sar, vi ricorderete, in un derby d'Italia, fuori dall'area, prende la palla con il petto e gli danno il cartellino rosso. Perché erano quegli anni lì, citando un po' Moratti, no? Quelli in cui al derby d'Italia, caro Moratti, Van der Sar, portiere della Juve, prendeva la palla col petto e gli davano un rosso e l'Inter giocava in superiorità numerica. Era un po' quegli anni lì. Accordo con la Serie A, si gioca domenica. L'Olimpico sarà super blindato. Collaborazione, responsabilità, trionfa la Lega di Serie A nel suo post. L'altro giorno ho fatto 12 post, uno in fila all'altro, sull'Inter che vinceva la Coppa Italia, che neanche negli anni 60. Un putiferio per mezz'ora, vince la Lega Calcio. Cos'è cambiato? Scusate, cos'è cambiato? Ma se la Lega Calcio aveva proposto, aveva detto mezzogiorno e mezza all'inizio, poi mezzogiorno, aveva detto che il tennis doveva posticipare, il tennis non ha posticipato, quindi vince anche il tennis, perde il suo prefetto, ma non avevamo detto che vince il prefetto. Cos'è che è cambiato? È cambiata la curva sud. Perché i tifosi della Roma, organizzati la curva sud, hanno fatto sapere tramite social che, giochiamo a lunedì sera e stiamo fuori anche noi, oltre ai tifosi della Lazio, dallo stadio. Vediamo un po' come si mette l'atmosfera. E allora il prefetto ha detto, se c'è fuori la curva della Lazio e c'è fuori la curva della Roma, la vedo dura mantenere l'ordine pubblico. Facciamo anche giochiamo a mezzogiorno di domenica, almeno una curva è dentro e quell'altra è fuori. Quindi perdono i tifosi delle altre squadre e vincono quelli della Roma. Malagò, da tifoso Lupacchiotto, non sei ancora presidente della Federcalcio, però dai, già la prima gara è vinta, la prima battaglia è vinta. Perché adesso ci sono due conseguenze. La prima è che la Lazio gioca con un giorno di riposo in meno, visto che ha giocato mercoledì, doveva giocare lunedì sera. La seconda, cosa fa adesso Mastro Sarri? Mastro Sarri ha detto l'altro giorno, se si gioca a mezzogiorno io non mi presento e consiglio allo Tito di non presentare la squadra. Se non mi presenta la Lazio e vince la Roma a tavolino, cosa facciamo? La Champions falsata? A Champions de cartone? Che se fa? Ma vent'anni fa, perché tra l'altro ieri sono reduce della serata in un salotto milanese dove ho avuto una discussione fuori onda, pacifica naturalmente, con un tifoso nerazzurro che mi diceva, vabbè, ma tu fai tutte queste cose qua, dici tutte queste cose qua, però rispetto a vent'anni fa mica ci sono le intercettazioni sui giornali, cioè vent'anni fa ce n'era uno al giorno, un clima incredibile, e gli ho detto, ma scusa, ma di quello che hanno scritto vent'anni fa sui giornali poi non si è rivelato niente giusto, quindi era tutta fuffa. Dico, l'altra sera il birraiolo messicano, che è tuo tifoso, ha detto in 170.000 telefonate di Moggi non ce n'è una dove c'è una partita comprata, non ce n'è una dove c'è il condizionamento dell'arbitro. Perché poi alla fine, e adesso ci andiamo vent'anni fa, è il conquibus che manca. Quando è partita, e poi hanno subito affossato abilmente dal punto di vista mediatico questa inchiesta qua, che sarebbe ancora in corso sull'Inter, arbitro gradito, arbitro sgradito, frode a Rocchi. La prima cosa che le truppe cammellate vi hanno detto qual è stata? Beh, vabbè, ma è una roba tra arbitri, scusa, guarda qua, nella partita dopo io ho perso, e noi gli abbiamo ricordato subito, sì, ma guarda che anche vent'anni fa, cioè non c'entra niente se vinci o perde le partite, se la giustizia sportiva ti dice, tu hai detto arbitro gradito, arbitro sgradito, devi essere penalizzato con tanto retrocessione. E allora in seconda battuta la truppa cammellata, perché sono truppe cammellate, si mettono sempre d'accordo per sostenere la stessa tesi e andare in tutte le trasmissioni a dirla e a battagliarla, ti dice, beh vabbè, ma scusa, che vantaggio ha avuto l'Inter? Soldi non ne ha guadagnati, arbitro corrotto non c'è, l'arbitro che è stato pagato non c'è, arbitro comprato non c'è, partita vinta non c'è, che guadagno ha avuto? Allora io ho detto al mio interlocutore ieri, vi consiglio anche voi quando vi troverete di fronte ai vostri interlocutori, gli ho detto, guarda, è mezzanotte, quindi ho già la rassegna stampa di domani, sono pronto con i titoli di giornale di vent'anni fa. Allora gli ho detto, guarda, siediti con me, fammi una cortesia, con serenità, siediti con me. Allora tu immaginati, oggi, vabbè, sapete tutto, inchiesta che praticamente è già affossata, mediaticamente definita una cagata pazzesca, è meraviglioso, finisce lì, non c'è il danno, non c'è il dolo, non c'è il vantaggio, non c'è niente, benissimo. Però c'è un procuratore della Repubblica che accusa il designatore fruttale di frode sportiva e gli dice che contatto con parte nerazzurra riceveva arbitro gradito, arbitro sgradito. Manca il clamore mediatico sui giornali delle intercettazioni, no? Perfetto, ma l'accusa è pesante. Ora andiamo a vent'anni fa. Oggi la Juve vinceva il suo scudetto numero 29 sul campo e la Gazzetta titolava "La Juve ne fa 29 o no?". Interveniva Berlusconi, diceva "Esigo due scudetti". Cioè Berlusconi, appena suonate sui giornali le prime tre, la prima cosa che ha detto Berlusconi no, il Milan mi devono dare dietro due scudetti adesso, quindi prima dell'Inter che veramente si è impossessata di un nostro scudetto e l'altro è rimasto vago nell'aria. Ricordatevi sempre che il Milan, Berlusconi, come prima cosa voleva due scudetti e Gagliani a ruota. Poi per loro sfortuna nei giorni successivi piano piano sono uscite le telefonate di Meani del Milan e quindi non potevano più reclamare degli scudetti, anzi devono ringraziare il signore del calcio, o magari Carraro, o chi per lui, che invece che mandarli in B, gli hanno dato i punti del farmacista per fargli fare la Champions e vincerla l'anno dopo. Però questa posizione del Milan, ricordatevela, perché è sempre una battaglia Juve-Inter, e loro belli belli fanno quelli in mezzo che non fanno mai niente, non dico mai niente, ma in realtà sono i peggio. Perché Berlusconi non ha fatto passare due secondi e rivoleva gli scudetti, che non ha mai vinto, ovviamente, perché li abbiamo vinti noi. E allora c'era lo scudetto provvisorio. Non c'era poi la presa di posizione, semmai, sullo scudetto di cartone. C'era lo scudetto provvisorio. Quanto vale uno scudetto sul mercato dell'onore? Di quanti dubbi, sospetti e veleni è piena la coppa alzata ieri pomeriggio a San Nicola di Bari dai giocatori della Juve? E soprattutto, quanto resterà questo fresco tricolore sulle maglie bianconere? Cioè, in base a accuse e a intercettazioni sbattute sui giornali che non sono prove, e tra l'altro il tempo ha dimostrato, non lo sto dicendo a te interlocutore nerazzurro, siediti con me, e il tempo ha dimostrato essere assolutamente così fan tutti, anzi altri facevano peggio della Juve, In quel momento lì si è tirato in ballo l'onore, si è tirato uno scudetto provvisorio che andava tolto, la Juve andava retrocessa, Moggi governava il calcio italiano, sistemava 29 giornate, i sotteggi erano taroccati, roba mai dimostrata, anzi il contrario, gli arbitri erano attenzionati. Io dico, in tutto questo, caro interlocutore nerazzurro, ma anche sul Corriere dello Sport, lo scudetto più amaro, sul campo ha vinto la Juve, ma è tutto provvisorio. Tifosi tra feste e contestazioni, Moggi piange, dice lascio il calcio, ora devo solo difendermi, e meno male che lui si è difeso rispetto ad altri, perché se non si difendeva lui, tutta la verità su Farsopoli non sarebbe mai venuta fuori. Sappiatela questa cosa qua. Se Moggi con Penta al suo staff non avesse tirato fuori le telefonate degli altri, Farsopoli non sarebbe mai venuta fuori. Il Milan vuole gli ultimi due titoli, finisce il silenzio stampa, Capello dice... Resto la Juve, anzi credo di restare, abbiamo vinto sul campo e con merito, magari alla fine ridiamo noi, diceva Capello ai cronisti, come per dire, voi state facendo sto casino, ma cioè io sono dentro il mondo del calcio, quindi non esiste sta roba qua, perché ho tirate dentro tutti, ho tirate dentro nessuno. Ma in realtà, caro Don Fabio Capello, come anche tu sulla pelle hai imparato a conoscere, la Juve viene bastonata, le altre vengono salvate. Pellino accusa, volevano mandarci in B per salvare il Messina, il Milan ha impedito il misfatto. Continuano le inchieste, perché l'inchiesta era in corso. Nesta ascoltato a Roma, grande attesa oggi per Moggi, poi Collina, poi Ancelotti. Ah, bisogna festeggiare a ogni costo? Capello e Del Piero, la differenza, quindi mettevano in contrapposizione l'allenatore e la bandiera della Juventus. Ora... sul Corriere della Sera, quarta giornata di titolo di un certo tipo, Juve scudetto fantasma, Moggi lascia, Berlusconi, ci devono due titoli. Già da allora dovevamo aver capito tutto, l'ultima partita a Bari, la Juve festeggia, Bari festa grande, i tifosi sono uniti, onore alla triade, ricordate lo striscione a Bari, mentre il ritorno in città dove li aspetta la Cristellen, Torino non esulta, la Cristellen dice gioire è insensato, quindi già nel 2006 Evelina... è stata lei, secondo me è stata lei che ha lanciato la campagna da Juventino mi vergogno, io credo che sia stata lei, pronto a essere smentito, ma secondo me la prima è stata lei, poi c'è una lunga lista, ma la prima è stata lei. Quindi ho detto all'amico nerazzurro ieri, di fronte a tutto questo, ho detto scusa, siamo a campionato festeggiato, la Juve ha vinto uno scudetto strameritato sul campo, ci sono alcune intercettazioni sui giornali, ci sono fronde e flotte e fronde di accuse alla Juve. Poi piano piano iniziano a uscire altre squadre, inizia il Messina, Fiorentina, il Milan, la Lazio, gli arbitri, i designatori, i calendari, c'è tutta fuffa, perché alla fine in 170.000 telefonate, cosa manca caro amico nerazzurro, come diresti tu? Manca il vantaggio, non c'è un arbitro pagato, non c'è un arbitro comprato, non c'è una partita taroccata, come ha detto alla fine di tutta la diatriba il Tribunale della Repubblica Italiana, campionato regolare. Quindi in tutto sto casino qua del 2006, soprattutto mediatico, caro amico nerazzurro, oggi, manca solo il fatto che non ti ha dato le telefonate da sbattere in prima pagina, ma per il resto... là era un casino che riguardava comunque il calcio che hanno tirato fuori per punire la Juve, ma era un casino che riguardava il calcio. Qua, di quell'inchiesta che oggi è in corso a Milano, così come la curva milanese, cioè c'è l'Inter, non c'è il calcio. L'accusa di frode sportiva a Rocchi, arbitro gradito e sgradito all'Inter, non c'è il calcio. Mancano soltanto 2-3 intercettazioni magari da sbattere sui giornali, ma anche in quel caso gli ho detto caro amico nerazzurro, nell'inchiesta a doppie curve te l'hanno sbattute 2 o 3 pezzi di intercettazioni sui giornali, 2 o 3, ti ricordi? Inzaghi, intercetto per i tifosi, biglietti, Marotta, la curva, Zanetti. Eppure alla fine di quella piccola settimana in cui 2 o 3 pezzi di intercettazioni qualcuno una volta sola ha messo sui giornali, Inter parte lesa. E infatti, tenetevi bene attaccati alla sedia e fermi ovunque voi siate, vi dico l'evoluzione della specie. L'ho sentita ieri alla fine di tutta questa mia discussione sulle due inchieste, quella del 2006 e questa del 2026. Mi ha risposto così. Mi ha detto, guarda che noi in questa roba qua siamo parte lesa. Gli ho detto, scusa, non capisco se mi prendi per il culo, se sei serio, perché ti conosco, sei una persona abbastanza intelligente.
15: noi siamo parte, gli ho detto, scusa, siete parte lesa di che cosa? Se mai siete gli accusati, siete parte lesa di che cosa? Vabbè, cioè, scusa un attimo, tutto questo è la credibilità, l'immagine, la carriera distrutta del designatore. Ho detto, beh, che te frega il designatore, mica tuo, no? O è tuo? La parte lesa. Inter parte lesa, tifosi dell'Inter parte lesa. Boh, sarà che io quando vado sul lago mi fermo sempre a Lesa, ma dalla parte di Lesa non la vedo mai sta parte lesa. Parte lesa, capito? Tu juventino radiato, lui parte lesa. In conclusione, ci aggiungiamo sempre perché è giusto vedere tutto, tutto a 360 gradi, come si diceva ieri con Mr. Frank, in conclusione, se dal punto di vista mediatico loro sono aiutati e dal punto di vista mediatico noi siamo disintegrati, vuol dire che il nostro potere è pari a zero e il loro potere è 100. It's simple, it's easy, come cantava una famosa cantante. Attenzione, ci sono delle grosse novità, ma le vediamo dopo. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport, apriamo Tutto Sport. Due difensori per i bianconeri, Caiode e Scalvini, azzurro Juve. La Juve cerca giocatori italiani. Caiode è al Brentford, è un under 21 italiano. Il Brentford lo valuta 30 pippe. Scalvini, conoscete tutti, all'Atalanta, 40 pippe. Così torniamo anche ai discorsi di quando c'è Torca. Oh, ma perché non prendiamo i giovani italiani? Uno 30, l'altro 40. 30, 40, 30 più 40, 70. Ok, si gioca alle ore 12. Finalmente è finita. Accordo tra la Lega e la Prefettura. Non cambia il programma degli internazionali di tennis che giocano la finale del 17 e Binaghi va giù duro nei confronti del calcio, dice giustamente Binaghi, noi sono 30 anni che stiamo a ruota del calcio, adesso starà un po' il calcio a ruota del tennis, visto che noi abbiamo successo e loro no. Poi, un editoriale su Tutto Sport che finalmente mi dà anche gioia e soddisfazione, perché io sta roba ve la dico da quando c'è il fuorigioco semiautomatico, ma ero quello che sta lì a lamentarsi anche del fuorigioco semiautomatico. Il fuorigioco bugiardo, titola nell'editoriale Tutto Sport. Prendi il frame! Automatico sì, preciso no. Prendi il frame, non prendere il frame. È un po' come do la cera, tolgo la cera. Quante volte è stato concesso un gol o annullato per questione di 5 centimetri? Che se prendi il frame è buono, se non prendi il frame non è più buono. Che non è il cantante degli U2, eh? Mezzogiorno di fuoco, Roma-Lazio, Genoa-Milan, Pisa-Napoli addirittura, Juve-Fiorentina ragazzi, e Como-Parma, e mentre alle 20.45 ci sono gli scontri di salvezza, che bello dai, venerdì non si gioca, sabato non si gioca, lunedì non si gioca, si gioca tutti domenica, oh, come quando eravamo piccoli noi, Yves, ti ricordi che si giocava solo la domenica? O no? Morto, mi hanno ammazzato il regista. Non solo Sarri contrario al lunch match, non è solo lui che è contrario. Vediamo adesso se ci saranno ci sono le conferenze stampa. Spalletti dovrebbe parlare domani. Vediamo se gli allenatori in conferenza stampa dicono qualcosa oppure se si adeguano al baraccone. Il calcio ha retto, dice Tutto Sport, ma fatica. Mentre Spallettone non cambia, Vlahovic e altri 10. Cerca il terzo gol di fila Dujan che non gli riesce dall'ottobre del 2024. In attesa del rinnovo, mentre notizie dalla Continassa e anche dal mondo del calcio che riguarda però la Juve, Thuram verso il rientro in campo, questa è una buona notizia. Intanto Deschamps non lo chiama per il mondiale a Thuram, fuori anche Kalulu e fuori anche Kolo Muani che potrebbe venire di nuovo alla Juve, quindi insomma i francesi della Juve dobbiamo fare una riflessione sul ma anche la Juve a tutti i nazionali, ma veramente Penda, Thuram e Kalulu, già primi tre ai mondiali, non li hanno convocati. Caiode, dice il giovane under 21 azzurro che ha scelto l'Italia al posto della Nigeria, grazie al Brentford ora sogno l'azzurro, la Premier League e la Disneyland del calcio. Guarderò Juve Fiorentina in TV, ringrazio Italiano per avermi lanciato, però mi ricordo, sarò sempre legato ai viola, però le voci sulla Juve mi fanno ovviamente piacere, ma in Inghilterra sto bene, mi sono goduto ogni anno che ho passato a Minovo, perché lui è stato da noi ed è stato da loro, ma il Bentford, poi alla fine tutta quella bella intervista e discussione, lo valuta 30 milioni. Facciamo così, siamo leggermente in ritardo. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
16: Rassegna stampa. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
17: Radio Bianconera,
16: l'unica che conta. Rassegna stampa.
15: Compleanno di Patrice Evra, zio Pat, grandissimo zio Pat, 6 titoli, hai sentito con la maglia della Juve, grande zio Pat, però zio Pat ogni tanto prima di andare a dormire rifletti su questa cosa, spazzala quella palla,
14: buttala via, buttala via.
15: Ti sei svegliato, dove eri, in cantina?
14: Ero al telefono con il gruppo.
15: Guarda che il telefono ti allunga la vita. Spazzala quella palla lì. Prima di proseguire con la rassegna stampa, faccio mio un piccolo riassunto, diciamo, di quella che è l'insoddisfazione che circola in rete. Così poi naturalmente ci andiamo anche su questa famosa partita che finalmente si sa la giocheremo con la Fiorentina alle ore 12. Ora lasciamo perdere le parti coinvolte, gli epiteti e tutto quanto, ma alla fine il prefetto ha dovuto fare passo dietro, è una decisione politica. Ora, la decisione di giocare alle 12, il derby di Roma e quindi anche le altre partite, è perché la curva sud ti fa sapere che se si gioca lunedì sera sta fuori. Ora, al di là del fatto che quando si gioca una Coppa Italia il mercoledì è sempre stato concesso alla squadra che ha giocato la finale di Coppa Italia di giocare poi a lunedì il campionato per avere il giusto riposo, mentre alla Lazio non solo la fai giocare di domenica, ma domenica a mezzogiorno, cioè manco alle 20:45, quindi favorita la Roma, ma non è questo l'aspetto che mi preoccupa di più. L'aspetto che mi preoccupa di più è che il prefetto è stato scavalcato, tra virgolette, cioè ha subito la pressione politica che va sul famoso calcio del popolo. E cioè la curva della Roma ha fatto cambiare idea al prefetto, la sintesi è questa. Perché minacciando di stare fuori dallo stadio se si fosse giocato a lunedì sera con già la curva della Lazio che sta fuori, ci sarebbero stati grossi problemi per l'ordine pubblico. Quindi se noi ci facciamo condizionare una giornata da campionato dai desideri della curva di una squadra che fa cambiare al prefetto che rappresenta lo Stato italiano la sua decisione motivata con ordine pubblico, cioè vale tutto da domani mattina, eh? Altro che fermare i traghetti a Messina. Domani mattina qualsiasi curva di una squadra minaccia di star fuori dallo stadio quando c'è un'altra tifoseria avversa che sta fuori e cambiamo gli orari per quello. Guardate che è grave quello che è successo ieri. Poi lo stanno mandando tutti in vacca, ma è molto grave. Apriamo il Corriere dello Sport Stadio a proposito. Milan sotto sopra anche qua. All'ultimo strappo sul Corriere dello Sport Stadio, attenzione, il tecnico si gioca la Champions, forti tensioni, contrasti interni, via a fine stagioni Allegri se il board non cambierà, in particolar modo dal mercato flop alla rottura con Zlatan Ibrahimovic. Max vuole riportare il club nell'Europa delle big e pretende 6 punti con Genoa e Cagliari, poi rifletterà sull'ipotesi di guidare la nazionale. Cardinale ha un obiettivo, convincerlo a restare. Ora il muso si fa duro, Quindi, in che condizioni il Milan andrà alla trasferta di Genova contro Genoa? Un casino. In che condizioni la Roma giocherà il derby con la Lazio? Da favorita. In che condizioni il Napoli andrà a giocarsi i punti determinanti per l'aritmetica Champions League a Pisa? la giornata che sembra più un'amichevole. Il Como col Parma, non consideriamolo neanche, perché tanto hanno detto che gli basta la piccola Europa. Soprattutto, in tutto questo, chi è che c'ha la partita più complicata? La Juve! In casa con la Fiorentina, che come la sta preparando adesso lo vediamo, attenzione. Allora, Juve, Spalletti, la priorità è Alisson, offerto anche a Tubolu del Friburgo, ma il portiere del Friburgo non interessa. L'ansia di Lucio è Viola e Torino, le due partite trappola. La Juve non si sente ancora al sicuro. Volato la Champions, domenica alle 12, la Lega non molla, il TAR non decide. Ha detto no, andate all'avvocatura di Stato, perché noi abbiamo un TAR italiano che è meraviglioso, è come tutte le volte che la Juventus provava ad andare, ti ricordate, per far Sapoli nei tribunali, e no, noi non possiamo decidere, c'era che dicevano sì, avete ragione, no? Noi siamo incompetenti, possiamo decidere, andate da un altro. Il paese è meraviglioso. Poi a fine della giornata arriva l'accordo, dopo 4 giorni di tensione, e alla fine pagano come sempre i tifosi. Il rischio di scontri tra romanisti e laziali fuori dallo stadio, trattativa che si è svolta sul piano politico. No, ma il calcio è il calcio, perché ci dobbiamo mettere in mezzo la politica? Perché il calcio è politica, il famoso calcio del popolo, che a me assomiglia sempre di più a un bel calcio al popolo, più che il calcio del popolo. E come prepara la partita la Fiorentina? C'è aria di Juve? C'è aria di sgarbo, una partita che per la Fiorentina ha un grande valore. La Fiorentina prova a ostacolare Spalletti nella corsa alla Champions per dare un sorriso alla sua gente, alla sua città, per salvare una stagione. Lo stesso farà il Toro nell'ultima partita per i suoi tifosi. E quindi occhio, occhio Juve, oggi è venerdì, sabato, abbiamo 2 giorni pieni per preparare questa partita di mezzogiorno, perché dobbiamo azzerare. Gli allenamenti fatti fino a ieri non valgono più, si gioca a mezzogiorno, ci dobbiamo allenare a mezzogiorno all'improvviso, almeno 2 giorni per preparare la partita come se fosse, perché se no, sulle pagine sportive del Corriere della Sera, perché entriamo in quella che appunto è la politica pura, Malagò tifoso lo Pacchiotto tra l'altro, il patto di responsabilità, 5 obiettivi si è posto Malagò, non vi elenco neanche perché non ho voglia di discutere con voi di sta roba. Abete, il manager del Club Italia, Abete invece punta sulla nazionale per fare un po' di pressione sul popolo dei votatori, degli elettori, e dice no, chi gestisce la nazionale deve essere un manager. Si sarebbe candidato anche come presidente prossimo della Federcalcio Renato Miele, ve lo ricordate? Te lo ricordi Renato Miele? Dai, ex della Lazio, Miele, ce l'avevi nel figurine, Miele, te lo ricordi Miele? No, se lo ricorda nessuno, solo io me lo ricordo Miele. Ma è stato respinto perché senza requisiti. Lui. Mentre altri probabilmente diventeranno presidente della Federcalcio, ma i requisiti. Su Repubblica c'è il pranzo della domenica. Oh, dai, volevate fare un bel pranzo la domenica? No, c'è Juve Fiorentina. 5 partite dalle ore 12 a causa del pasticcio del derby. Mentre Binaghi, il presidente della Federtennis, ma anche padel, ormai dice il tennis non si sposta per un deficiente che fa il calendario con i piedi. Ha detto così Binaghi. No, per la precisione ha detto per un deficiente che ho letto sul Corriere della Sera. Quindi lui dice, oh, l'ho letto sul Corriere della Sera con deficiente. Che sarebbe Butti, quello che fa i calendari, che è stato ascoltato nell'inchiesta, ex ufficio stampa dell'Inter. Quindi io fossi in Butti qui, querelerei, perché altrimenti... O no. O magari non c'è bisogno, non lo so. Vediamo la chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta, ma dopo essere passati dalla grande famiglia, come sempre. E allora, cominciamo con tuttojuve.com. Eccoci qua, ragazzi. Grandi novità a tuttojuve.com. C'è Cop Mainers in primo piano. Telchi è il Cop. Finale di stagione decisivo alla Juve. Un dubbio in casa bianconera. Perché il dubbio forte è questo. Ce la farà Turam o Tonkon Mainers, che si gioca il futuro alla Juve nelle sfide con Fiorentina e Toro, giocherà? Servono prestazioni decisive per convincere il club. Il futuro di Commenes alla Juve resta uno dei temi più discussi di questo finale di stagione. Le ultime 2 partite contro Fiorentina e Toro potrebbero rappresentare un crocevia importante per il centrocampista olandese, chiamato a dare risposte concrete dopo una stagione caratterizzata da troppi alti e bassi. Servono continuità e giocate decisive. Un investimento importante ancora da ripagare. Il dubbio della Juve, rilancio o cessione? Voi, no, non ve lo chiedo cosa fareste con Maines, perché è una domanda retorica. Sì, ve lo chiedo. Ma so già la risposta, non ve lo chiedo che facciamo prima. Il blocco nero su bianco, imperdibile, già a partire dalla mezzanotte del giovedì e quindi del venerdì mattina, eccolo qua, il buon schifo, calendari folli, disastro organizzativo, scene da film comico, dilettanti allo sbaraglio, Serie A nel ridicolo, ma qualcuno salvi il calcio italiano da questa pirateria. Ha fatto la battuta nel titolo il buon schifo, però come, mamma mia, bella questa. No, andate su tuttoio.com, non vi spoilerò assolutamente niente. Beh, questa è bellissima, il finale è meraviglioso. Andate su tuttoio.com, vi cliccate il punto di Luigi Schifo

Openda. Sì, ma Openda chi se lo prende? Il secondo è David. Beh, David nel caso sarebbe vendibile bene. Poi c'è sempre Vlahovic nel mezzo. Vabbè, Milik non lo considero neanche più. Kostic, vabbè, a zero, può andare un po' dove gli pare. Cabal, ce lo siamo dimenticati, ragazzi, eh? Dopo quella famosa espulsione col Galatasaray, vabbè, infortunio a parte, sparito. Zegrova! Io, sapete come la penso su Zegrova? Io Zegrova comunque lo terrei e lo ritesterei, perché tecnicamente è fortissimo. Miretti! Miretti, mi sa che le sue chance iniziano un po' a finirle. Vabbè, Azic, scomparso anche lui, mandiamolo a giocare da qualche parte. E Cop Miners, bisogna trovare... Un amante di te bisogna trovare, attenzione. Il blocco giallo su nero all'editoriale firma di Quintiliano Giampietro, la doppia narrazione sulla Juve del futuro. Scudetto versus cessioni top. Spalletti ha chiesto garanzie sul mercato per costruire una squadra da scudetto. Nel frattempo si parla di possibili cessioni eccellenti. Beh, ma le due cose non è che sono in contrapposizione, eh? Quindi possono anche accadere ensemble, contemporaneamente. O meglio, come direbbe Simonelli, perché l'ha detto, ci sono due eventi in contemporanea ma orari diversi. Ma come fanno a essere in contemporanea e a due orari? Se sono a due orari diversi, non sono in contemporanea. Beh, vabbè, dai, la più bella però di questi due giorni vince e l'Oscar goes to, the winner is De Siervo, la D della Lega, quando ha detto che praticamente la finale di Coppa Italia è come la Champions League. Dai, ce l'ha invidia tutto il mondo, La finale di Coppa Italia è un po' come la finale di Champions League. Dai. È per quello che quando la giocava la Juve faceva 15,5 milioni di audience e invece Lazio Inter ha fatto 5 milioni, no? Un terzo. È un po' perché è come la finale di Champions, ce la invidiano in tutto il mondo. Va bene, dai, lo facciamo anche oggi che è venerdì. Andiamo su Calcio e Finanza, dai, andiamo. Chi è questo qua? Attenzione, Ive. Via libera della prefettura, il derby di Roma anticipato alle 12 di domenica. Vabbè, questo oramai lo do per assodato da tutte le parti, a meno che qualcuno non faccia ricorso, ma non credo. Cardinale, anche su Calcio e Finanza Cardinale, Milan senza Champions e fallimento, rivaluterò tutti in estate, poi FIGC, il programma elettorale di Malagò, dai giovani agli stadi, passando per i campionati, tutte le proposte che praticamente sono le solite che abbiamo già sentito ma che nessuno ha mai fatto, riforma dei campionati, mutualità e sostegno e vivai, invece il piano di Abete per la FIGC, anche qua cose trite e ritrite che abbiamo già sentito. Mentre Ancelotti, beato lui, ufficiale, rinnova con il Brasile, contratto fino al 2030, Serie A, accordo per il mercato USA con Polymarket, piattaforma che in Italia non è consentito usare. Vedi vicino Ancelotti che c'è tutti i loghetti della Lega di Serie A. Poi voi vi domandate perché se lo fa l'Inter. Ma se la Serie A fa un contratto con Polymarket, che è una piattaforma che in Italia non si può usare, fanno quello che vogliono, fanno quello che gli pare, o no? Va bene, dai, sono ufficiali le candidature di Malagò e Abete, da oggi si fa sul serio. Tanto, prima che voi facciate la domanda come finisce, ve lo dico già, Malagò sarà il prossimo presidente della Federcalcio, o no? Vogliamo mettere in dubbio? Malagò sarà il prossimo presidente della Federcalcio. Ora noi abbiamo una grande occasione, lo raccontavamo ieri, in un momento di vuoto di potere, Juve, se ci sei batti un colpo, cioè facciamo che con il nuovo corso iniziamo a contare qualcosa di più, vogliamo contare qualcosa o vogliamo continuare a subire? Attenzione, aspetta, guarda cosa ti ho trovato qua. Aspetta, questa stanotte non l'avevo vista. Fermi tutti, ragazzi. Aspettando il derby, un altro TAR discute il ricorso sul rinvio di Bologna-Milan del 2024. Il club rossonero nel dicembre 24 aveva depositato un ricorso contro la decisione del sindaco di Bologna di rinviare la gara per l'alluvione che aveva colpito la città nei giorni precedenti alla sfida. Nelle ore in cui il TAR del Lazio è chiamato a prendere posizione sullo scontro tra la Lega Calcio Serie A e la Prefettura di Roma, che abbiamo visto come finisce, il TAR dell'Emilia Romagna ha discusso un ricorso che riguarda un'altra partita di campionato. Si tratta della sfida tra Bologna e Milan, risalente al campionato 24-25, che era stata rinviata per l'allerta meteo su indicazione del sindaco del capoluogo emiliano Matteo Lepore. Vi ricordate, no? Polemiche infinite, ma come? Si fa il motor show e non si fa Bologna-Milan. A seguito di questa decisione, il Milan aveva depositato nel dicembre 24 un ricorso al TAR,

0: chiedendo l'annullamento e l'accertamento dell'illegittimità dell'ordinanza del primo cittadino. Come appreso da documenti ufficiali, l'udienza per la discussione nel merito è andata in scena nella giornata di ieri, 564 giorni dopo i fatti in questione e 518 giorni dopo il deposito del ricorso. Cioè io faccio ricorso al TAR e dopo 2 anni... Ma io non ci posso credere. E com'è finita sta storia? Non è finita. E non ci posso credere. 2 anni dopo la partita. E infatti è una notiziola che dovete andare a cercare con il lumicino. Ma il nostro calcio del popolo è questa roba qua. E allora attenzione, la chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Bobo inizia le danze di oggi e scrive: ma veramente dobbiamo stare dietro ancora con Colomboigny che ha fallito in premere, scusa, nazionale francese, dai per favore basta. Capito Bobo, però se costasse 60 do ragione a te, però se costa 30 io Colomboigny a 30 lo prenderei. La Juve 6 mesi ha fatto 10 gol e 2 assist. No, non te lo ricordi più. A 80 no, a 70 no, a 60 ni, a 50 a 40 forse, a 30 io lo prendo. Colomboigny no. Ponzio Pilato TAR, scrive un nostro tifoso che è Luca, e Avvocatura dello Stato, geni o forse solo membri tifosi? Speriamo che si ritorca contro la loro rometta. La Lazio deve dare l'anima, il paese delle banane, e brava Juve che appoggia Malagò, brava. Battisti cantava: le conseguenze spesso fanno soffrire. Bella canzone quella, tra l'altro, brava. Il Gattopardo Luca, bravo. Tutto cambia finché nulla cambia. Basta però citazioni, Luca, perché sennò mi elevi troppo la trasmissione, che è sempre una trasmissione del popolo, ricordiamolo sempre. Siamo in mano ai dilettati, allo sbando, i competenti, devono andare tutti a casa, FCC, Lega, Giustizia Sportiva, dai. Lo dicevo, anche stavolta stanno insambiando, c'è da rassegnarsi. Mi arrendo, dice Piero Palermo, basta. Piero si è reso, vediamo Tony da Roma, che ringrazia per l'ottimo contributo, ma alla fine in questa situazione ha vinto la S Roma, io l'avevo detto, è potente, più o meno come l'Inter, la Lazio sarà stanca, non avrà scampo. Questo vuol dire che la Juve deve fare 6 punti. Altrimenti ci supererà la Roma, poiché la squadra di Stato farà di sicuro 6 punti, sempre Forza Juve, dice Tony da Roma, che è un po' sul depresso stamattina. Però io sono d'accordo con te, noi dobbiamo fare 6 punti, ma noi non dobbiamo fare 6 punti, a questo punto noi dobbiamo fare 6 punti, siamo costretti a fare 6 punti con quella fricaccia in Champions, però facendo 6 punti probabilmente potremo arrivare terzi di sicuro, ma forse secondi, vediamo. Raffaele dice: ah, a proposito, è già virale sul web, perché domenica alle 12 mi dicono, non so se mi conferma, ci sono le comunioni. Dice: ma non è che il Papa domenica alle 12 si arrabbia di sta roba che giocano Roma-Lazio, che la domenica alle 12 ci sono le comunioni. Non lo so. Ci sono le comunioni domenica, non lo so. Non avendo figli in età, non lo so. Devo andare a controllare. Attenzione! Ma vedi, arriva Fefe e Fiuggi. È vero che le feste comandate non le rispetta più nessuno, però nessuno ha tenuto conto che domenica, festa dell'Ascensione, a Roma ci saranno migliaia e migliaia di fedeli a Roma dell'Angelus alle 12. Questi poveri fedeli che mi arrivano a Roma, si devono vedere tutta la marmaglia che va verso lo Stadio Olimpico a te fa a Roma, a te fa Lazio. Sentiamo un vocale da casa.
1: Ciao Lagione, buongiorno. Dobbiamo noi lanciare il qualsiasi argomento, ma di che puoi parlare? Ormai vai. Questo calcio rimane sempre più squallido, scusa il termine, però sentire addirittura, come si chiama lì, De Siervo, che dice che la finale di Coppa Italia ormai è paragonabile a una finale di Champions League, per poi scoprire che è la finale meno vista di sempre, da quando non esiste più l'anno di ritorno, è davvero, davvero ridicolo, un calcio ormai ai minimi storici. Noi abbiamo vissuto il vero calcio italiano negli anni 2000, quando, guarda caso, c'era una squadra che trainava tutte le altre, l'hanno voluta affossare, bene così. Io sinceramente ormai Sono un pochettino deluso anche da questa inchiesta che andrà a finire a tarallucce e vino, perché a tarallucce e vino andrà a finire. E per tornare alla finale di Coppa Italia, ecco, diciamo che la finale di Champions League è in base alle squadre che vanno in finale, quindi non è in base alla qualità della Coppa. Per quanto riguarda la nostra Juve, inizio ad essere un pochettino pessimista sulla qualificazione in
0: Aia,
1: Champions.
0: aia,
1: Dobbiamo non
0: aia.
1: solo vincere, dobbiamo fare come
0: Eh no.
1: l'Italia ai mondiali del 2002 in Corea, non so se ti ricordi, segnare il doppio dei gol per vedercene convalidati la metà. Quell'Italia era una grande
0: No.
1: Italia,
0: Però
1: quando c'era qualche...
0: non mi essere pessimista, non mi essere pessimista. Forza, coraggio. Dai, c'è il sold out per Juve Fiorentina. No, non è vero. Ci sono ancora, mi sembra, in est. C'è ancora qualche bigliettino, eh? Perché tutto sto casino degli orari, qualcuno ha mollato, giustamente. Quindi occhio che c'è ancora qualche bigliettino, secondo me, su Juve Fiorentina. Andate sul ticketing della Juve. Simone da Cesena dice: io sono solito mandare messaggi ironici, ma oggi vorrei essere più razionale. Vabbè, allora te lo guarda, allora faccio un'eccezione, è lungo, ma te lo leggo. Non credi che tutta questa serie di vicende riguardanti la solida società milanese solita, alla lunga rischi di rompere la cosiddetta corda? Affermo ciò perché, per quanto puoi controllare, tu puoi essere anche potente e sabbiare, ma la storia ci dice che tutto torna con gli interessi. Il mondo del calcio e dell'informazione li ha protetti, purtroppo, ma per quanto anche le altre società questo starà bene e accontentarsi delle briciole gli starà bene. Riporto un caso avvenuto poco tempo fa nel mio ambulatorio per capire qual è lo stato delle cose. Ricevo una madre con due figli. Il più piccolo è 11 anni, trauma contusivo al ginocchio. Ma è medico, Simone, attenzione. Mentre l'ho visto chiedo che squadra tifa. Mi risponde Inter. In un attimo il fratello maggiore dice io Juve da quando è arrivato Ronaldo. Chiedo al piccolo interista come mai avessero due fedi diverse. Mi risponde perché la Juve ruba. No comment. E no comment anch'io, Simone. Massimiliano da Roma scrive: i canonici 40 milioni da dare all'Atalanta di turno non possono mancare. Tra Scalvini, che fa una partita sì e 10 no per infortunio, e Gatti, mi tengo stretto secondo. O se proprio mi devo prendere un centrale, mi riporto a casa Muaremovic. Su Caiode sbaglio, stava nelle giovanili? Sì, Massimiliano da Roma, da piccolo stava nelle nostre giovanili. Come diciamo sempre in questi casi, ne passano mille. Qualcuno resta, qualcuno sfugge, qualcuno diventa un grande giocatore, la maggior parte fa un altro mestiere. Quindi non è che tutti. Andy da Essen dice: sarà, ma io preferisco il Milan ai prescritti un miliardo di volte. No, no, no, Andy, io mica ci mancherebbe. Ho solo ricordato che. Perché non lo ricorda mai nessuno, io me lo ricordo benissimo perché c'ero pure in trasmissione quella sera, 20 anni fa, il 15 maggio del 2006, dopo 4 giorni di prime robe, accuse e fango buttate sui giornali, Berlusconi disse: mi devono restituire due scudetti al Milan, cioè voleva i nostri due scudetti. Cesare da Milano dice: riguardo alla questione calendario Serie A, si è sollevato anche il dubbio sulle competenze di chi lo ha stilato. È il dubbio. Ora conosci meglio di me quel detto milanese che esorta ad occuparsi solo di ciò che si sa fare bene. O fele fa il tuo mestè. Quindi che ognuno faccia il suo mestiere. Tradotto per i non meneghini: pasticcere fa il tuo mestiere. Ecco. Per i della Lega, mi sa che non sono pasticceri, ma un pasticcio. Sono comunque riusciti a farlo. Il problema è però che siamo noi tifosi, gli addetti all'assaggio. E assaggiati o pasticciotto, visto che abbiamo vinto Lecce 1-0. Siete tanti, siete belli, siete stupendi, ma piccolo stop per noi e tra poco siamo da voi.
2: Rassegna stramba. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna Stramba.
0: Attenzione, oggi si gioca, ultima gara della stagione, si giocano i ragazzi, ultima gara della stagione per l'Under 20, i social della Juve promuovono il campionato Primavera 1, 38esima giornata, Juve contro Atalanta alle 15 al campo Ale Erichi Allianz Training Center per la chiusura di campionato anche per quanto riguarda i ragazzi del buon Pado in, mentre sulla chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta, Stefano da Firenze scrive: io è 4 anni che non do più un euro a questo schifo qua, va bene? Evelina Farina con Furbina, secondo me. Farina con Furbina, birichina. Michele da Gorizia: ma credi veramente che qualcuno possa tirare dentro i cartonati e magari condannarli sportivamente alla retrocessione? Ma io mi sono di fatto persuaso di una cosa. La Beneamata, che ricordiamolo dovrebbe essere già fallita almeno un paio di volte, verrà semmai giudicata solo quando avranno sistemato i bilanci per non avere l'ufficiale giudiziario fuori dalla porta di casa. La Juve è sempre stata condannata, perché tutti sanno che è l'unica società in grado di far fronte anche a perdite economiche pesantissime, come abbiamo visto. Se non ci fosse il financial fair play, probabilmente noi saremmo sul tetto d'Europa insieme alle più grandi squadre di quest'epoca. Che ne pensi? E penso, Michele, che noi lo eravamo nel 2006. La gente dimentica che nel 2006 la Juve era una corazzata, noi avevamo uno squadrone e avevamo i fatturati che viaggiavano sul livello di quelli del Real Madrid e che eravamo pronti all'assalto finale prima che ci distruggessero. Sta cosa non se la riporta mai nessuno. Daniel scrive: no dai, ma che barzelletta, a mezzogiorno si gioca, ma con le partite degli amatoriali, dai. Oh, quando è che si è giocato a mezzogiorno? Mai. Mezzogiorno e 30 sì, ma a mezzogiorno quando è che si è giocato? Mai. Poi sta roba della mezz'ora è veramente fantastica. Cioè l'internazionale tennis non si spostano, 17 alla finale. No, però tra 12 e 30 e 12 si anticipiamo di mezz'ora. Ah, tra l'altro io ricordo loro signori che alle 17 si gioca la finale del singolare, ma prima ci sono le finali dei doppi. Cioè il programma al Foro Italico inizia a mezzogiorno, eh. Io ve lo dico, alla domenica l'internazionale di tennis iniziano la giornata delle finali con la gente che inizia a entrare dentro a mezzogiorno, eh? Io ve lo dico poi. Gianni da Brindisi: sono d'accordo sulla tifosa Cristalen, un po' finta. Questi hanno la faccia uguale a tutti, sono allucinanti, ingiocabili a livello giudiziario, non c'è niente da fare. Mentre Maria Teresa da Montelupone dice: buongiorno anche a te. C'è tanta tristezza e anche rassegnazione. Perché? Qui non ne usciamo. Loro non cambieranno mai, soprattutto non verranno mai puniti. Parliamo, speriamo, ma il tempo passa, non cambia mai niente. Stanno uccidendo la nostra passione, non se ne può più. Sarà il tempo tetro, ma stamattina sto proprio al massimo del pessimismo. No! Mary Therese, su, dai. Su, c'è chi sta peggio. C'è chi sta tranquilla, te lo dico io. C'è chi sta peggio, tirati su. Sentiamo l'umore allora, Yves, da casa. Sentiamo un bel vocale. Oh, dai.
3: Buongiorno, ma come sarebbe a dire la gioia di Octree per i 150 milioni di niente? Ma non è più di Octree, l'ha fissata la Brockfield. Cioè, ma anche la Gazzetta continua con questa Octree. Cioè, questi talmente cambiano proprietà che ogni quarto d'ora che nessuno riesce più a stare dietro.
0: Vuoi togliergli l'illusione? Per loro è Octree, come per loro prima era Zhang che non tornava in Italia perché stava trovando gli sponsor in Cina. Ricordate, no? c'è degli impegni dell'azienda di famiglia, no, non lo facevano rientrare in Italia perché lo volevano blindare con le sentenze interne in Cina. Invece no, ma c'è degli impegni di famiglia, sta cercando gli sponsor. Piccoli sentimenti popolari crescono. Claudio: dobbiamo educare le nuove generazioni al garantismo. Ai tempi di Fassoli però non si poteva. Compravi Topolino tuo figlio e trovavi Paperino che va a vedere il derby tra Corino e Rubentus, gestito da arbitri corrotti. Io mi ricordo anche questa cosa qua. Bravo! Su Topolino c'era la Rubentus. Topolino, fumetto per i piccoli. Educhiamoli da piccoli a chiamarla Rubentus. Topolino. Luigi da Manchester interviene in questa fredda giornata e voleva dirci che dalle statistiche degli ultimi 5 anni l'Inter è stata favorita dagli arbitri e non mi sembrano solo coincidenze. L'Inter è seconda per rigori a favore, con 7 nel 24-25. L'Inter è terza per interventi VAR a favore nel 25-26, con 7 interventi pro. L'Inter è prima con meno cartellini, 16 gialli, 0 rossi nel 23-24. L'Inter è la squadra con meno espulsi negli ultimi 5 anni, di cui 2-3 solo negli ultimi minuti. Grazie Luigi per la statistica, che avevamo già letto però, eh? Sarebbe originale, Davide da Pieve Ligure scrive, se il desiderio di Sarri fosse in realtà, non si presenta, la Lazio non si presenta, e noi dobbiamo vincere, si ride per non piangere. Io ci ho provato, io gli ho mandato un messaggio a Sarri, non mi ha risposto, vabbè, magari mi risponde oggi. Ma la fa la conferenza stampa Sarri? Secondo me no. Ha già detto che non si presenta. Marco da Crema dice, mi sono visto open bar. Ah, hai ascoltato il mio consiglio. Ho visto che in tanti se lo sono andati a vedere. Dimmi un po', Marco. Mi chiedo, uno, perché prima fissano la linea con Vlahovic in fuorigioco? Due, perché successivamente spostano la palla? Tre, perché utilizzano ancora la prima immagine di Vlahovic? Possibile che chi controlla non se ne accorga? Ho registrato il video perché se lo racconti non ci crede nessuno. E fai attenzione, perché se lo metti sui social te lo bloccano per diritti d'autore, per copyright. Alessandro dei Castelli Romani dice, ma una pregunta, possiamo portare lo striscione come quello che la Fiorentina ha portato per noi a Firenze con quella bella scritta UVM, o ci potrebbero essere delle ripercussioni? Chiedo per un amico. No, Alessandro dei Castelli Romani, a parte che non si fa, ma noi non possiamo portare quegli striscioni giustamente dentro lo stadio, alla Firenze si può. Ma smettila, il Verona non c'entra niente, non abbiamo vinto, dai, così. Sai che Robby non ho mica capito il tuo messaggio, magari rimandalo. Metti anche soggetti, complementi oggetti, contestualizza. Vocale per noi.
4: Buongiorno Mitico Claudione, buongiorno Ive, buongiorno Bianconeri, Nico da Legnano. Ragazzi, no, dai, non stiamo qua a criticare sempre la Lega Serie A, il calcio italiano. Hanno fatto un ottimo lavoro. La finale di Coppa Italia ha raggiunto i livelli della finale di Champions League, ma che cosa stiamo dicendo? Un abbraccio ragazzi, fino alla fine, forza Juventus.
0: E come la finale tutti ce l'ha, la Coppa Italia, la finale Coppa Italia hanno detto ce la invidiano in tutto il mondo. Allora, scrive Luca, possono anche agevolare i lupacchiotti, ma onestamente noi dovremmo guardare solo a noi stessi e cercare di fare almeno 4 punti in queste ultime due gare di campionato agghiacciante. Beh no, giovane, se facciamo 4 punti gli altri 6 non bastano mica, quindi... Paolo D'Arezzo dice bisogna tagliare tutti i ponti alla Gazzetta. La Juve deve azzerare i rapporti con gli inquisitori. Saluti anche a Luca da Montieri e poi Daniele che dice oh, butti a poco da quell'orale, deve ringraziare che i suoi capi siano peggio di lui, altrimenti sarebbe già stato licenziato in un mondo normale, ma l'Italia è il mondo del calcio di normale. Non ha più nulla. Luis dice su X gira un video di un giocatore dell'Inter che tira una pallonata sulla faccia di Pedro da molto vicino. Il grande giocatore spagnolo avrebbe potuto perdere un occhio, ovviamente non è stato nemmeno ammonito. No, ma non è tanto quello, ovviamente è diventato anche sulla Gazzetta un guarda il karma, che no, c'è poco da ridere, perché Luis Enrique, i famosi portatori di valori, gli ha tirato una pallonata in faccia con Pedro a terra e c'è poco da ridere, andava cartellinato. Sentiamo un vocale da casa.
5: Grazie Andrea da Vicenza, ma alla luce delle parole di De Siervo che paragona la finale di Coppa Italia alla finale di Champions League,
0: sì,
5: una domanda io vi chiedo, ma quando finiranno tutti i media nazionali e i giornalisti in genere di raccontare questo calcio come non è, ovvero una cosa straordinaria come e dar voce a questi personaggi che continuano a raccontare un calcio che non esiste e cominceranno a raccontare, a prendere posizione, a raccontare il calcio veramente com'è, ovvero come un movimento che sta lentamente perdendo seguito, lentamente perdendo passione, e se andrà avanti così finiremo ad essere un campionato di terza categoria. Ciao a tutti e buona giornata.
0: Ciao anche a te, ma non lo siamo già un campionato di terza categoria, non è di basso livello il nostro campionato, ma mica solo sul campo, mica solo per quello che vediamo, in tutto, no? Allora, questa è bellissima, attenzione. Giovanni da Londra dice: oh, mentre ti ascolto alla radio trovo anche persone che ti commentano su tutto sport, sei ovunque. Poi apro e dico: ragazzi, però ragazzi, dovete stare concentrati, cioè questa è la rassegna stampa, non è io vi dico che quando leggo il giornale sto leggendo il giornale o no? Allora questo amico commenta su tutto, io stavo leggendo tutto sport, no? Il titolo di tutto sport è Caiode e Scalvini, vi ho detto, ma stavo leggendo tutto sport, ce l'ho anche detto, tutto sport titola stamattina, Giuliani diceva che la Juve era su Caiode e su Scalvini, no, non è che lo dicevo io, stavo leggendo il mercato di tutto sport. Però ragazzi, state attenti, quando dico le cose io le dico io, quando sto facendo la rassegna stampa sto facendo la stampa, se no diventa roba che ho detto io. Luigi scrive: ma la Go non è l'establishment dello sport taroccato e quindi del calcio, non è la perpetuazione dello status quo, non è la garanzia di continuità di tutto quello che sta succedendo nel calcio, nella giustizia e nella politica? Mi sa che la domanda è del tutto retorica. E beh, allora perché la fai, Luis? Se ti sei già dato la risposta. Allora non far la domanda, mettila come affermazione. Massimo da Scanzo. Cos'è? Massimo scrive da Scanzo Rosciate. Avevo letto Rosicate, mi prende in giro. Dov'è Scanzo Rosciate? Dopo questi giorni di decisioni per la penultima giornata, penso che non è la pirateria che uccide il calcio, ma è la Serie A che uccide la pirateria. Scanzo Rosciate. Dove state voi ragazzi? Che bella immagine. Cos'è? Vigneti? Cos'è? Dov'è? Nel Bergamasco, vicino a Seriate. Attenzione, Scanzo Rosciate, guarda qua. Guarda quanta roba. Però 10.176 abitanti, provincia di Bergamo, Lombardia. Vediamo il panorama, bella, dai, c'è anche un campo da calcio in mezzo, che bella, proprio al centro della Lombardia, qui visse Giacomo Quarenghi, architetto di Pietroburgo, però c'è anche la via Quarenghi, il cartello un po' da rifare, c'è la villa Quarenghi, ma che bellina che è la villa Quarenghi, chiesetta, un po' di pubblicità, stemma giallo e rosso però del comune, non benissimo, vabbè, sentiamo un vocale da casa.
6: Se un giocatore che al mondiale va, per acquistarlo un sacco di soldi devi cacciare. Se un giocatore invece al mondiale non va e tu vorresti acquistare, quattro soldi puoi cacciare. Ciao Sergio da Battipaglia.
0: Ciao Sergio da Pattipaglia, se vai al mondiale il prezzo sale, se non vai al mondiale il prezzo scende. William Deivrea dice: la società Juve ha appoggiato Kinè per evitare altri cetrioli, adesso appoggia Malagò, palesemente tifoso romanista. Insomma, non avremo mai pace e giustizia, forza Juve per domenica, dobbiamo vincere! Kinè scrive: se ho trovato qualche articolo dove si parla degli sprezzanti tifosi cartonati che cantano sopra l'inno nazionale, io no, fossero state quelle della Juve avremmo già avuto la squalifica. No, non anch'io ho trovato articoli che dicono sta roba qua. Mentre Riccardo dice: per caso ho visto un servizio della domenica sportiva Juve-Inter 3-1 del 24 marzo 85, andate un po' a vederlo, ve lo invio. Che differenza col calcio di adesso, maglie che erano maglie, identificative, bellissime, interviste a dirigenze di spessore, Bettega, Facchetti, niente. Giocatori in campo che ce li sdoganiamo, no, ce li sogniamo forse, tutti insieme, Platini, Rumenighe, Tardelli, Oriali, Bogna, Caltobelli, ma che calcio era? Poveri giovani di oggi, quel calcio non lo hanno visto, scrive Riccardo. Dopo me lo vado a vedere, dai, appena ho finito me lo vado a vedere. Paolo da Formia. Sono contento che si sia deciso. Sono due giorni che mia madre anziana si fa un po' di domande. Perché mi vede ridere, mi vede parlare da solo, dice, ma che è mio matto, mio figlio, ma che è? Guardate che se non si organizzano già adesso, dopo quello che è successo a Darderi l'altro ieri sera, non vorrei che la Lega di Serie A chiedesse alla Federtennis per il prossimo anno di spostare tutto il fuori Italico in un'altra zona. Se resta sempre la solita persona a organizzare i calendari, comunque sarà pure favorita la Roma, ma noi dobbiamo vincere, punto. Ma questo non è in discussione. Paul, non è in discussione, ma noi dobbiamo vincere, come diceva Ildiz l'altro giorno, per puntare di due al secondo posto. Dopodiché, tra noi che dobbiamo vincere e il racconto dei media, quello che è successo, ci sono in mezzo cose da discutere. Francesco da Ischia dice, comunque il derby alle 12 domenica al Foro Italico, dove si disputa il tennis nel programma, ci sono le finali dei doppi che cominciano alle 11. Lo so, te l'ho detto io prima. Poi la Lega ha vinto contro lo Stato perché c'è sempre la mano del capo ultras, la russa, per far disputare questa penultima giornata di campionato, dice Francesco da Ischia. E diciamolo. Mandiamo un vocale da casa.
7: Ciao Claudio, Bruno da Cuneo, buona giornata. Ma io dirò, io ho fatto 33 anni di divisa, perciò più o meno so come sono le cose, è mai successo nella mia carriera, diciamo così, che un prefetto abbia deciso una cosa e che poi è stata smentita da qualcun altro, che non sia il prefetto che ha detto l'ordine pubblico, che è responsabile dell'ordine pubblico in città. È pazzesco, questa è una cosa che secondo me è intervenuto qualcuno proprio dall'alto alto, proprio alto, alto, perché diversamente è impossibile. Punto questo, adesso basta, pensiamo alla partita di domenica, la partitaccia, perché quelli ci aspettano come al solito, saranno lì che faranno di tutto per farci perdere la Champions, ma noi dobbiamo assolutamente vincere questa partita, poi vediamo per il derby, facciamo un passo alla volta, però bisogna giocarla veramente con decisi e per portarla a casa. Stiamo tutti uniti, tutti allo stadio a portarci la Champions a Torino. Ciao.
0: Ciao anche te. Ma poi dai, a mezzogiorno facciamo la partita, colpo di tacco, cosa finisce? Alle 4 e alle 5 ci guardiamo tutti la finale degli internazionali di tennis. Che problema c'è? Marco da Modena dice, ma noi juventini possiamo fare qualcosa per rafforzare il buon nome della Juve? Possiamo fare qualcosa? Noi? No, loro. No, in questo caso per il buon nome della Juve loro, è la Juve che deve fare qualcosa per rafforzare il buon nome. Domani in chiaro la FA Cup, finale Chelsea contro City. Il giorno dopo dove trovo i dati d'ascolto? Scrive Davide, dice no, li vorrei vedere un attimo perché sai. Stefano da Dragona. Quando ho letto la finale di Coppa Italia come la finale di Champions, ho pensato fosse il rompipallone. Poi mi sono detto che Genegnocchi non fa così ridere. Stefano! Dov'è Dragona? Dov'è Dragona, Ido?
8: Non ne ho la minima idea.
0: Roma, provincia di Roma. Petta, fermo lì. Eccola qua, lato nord del viale dei Romagnoli, adiacente alla via Ostiense, a ovest della frazione di Dragoncello, una frazione di Roma Capitale. Attenzione, guarda qua, i vialetti, alberati, addirittura la mappa del Medioevo mi hanno messo qua. Hai capito? Quanti abitanti siete? Quanti siete? A Dragona, Steve, la semplicità, questa bella cosa, chi sono i veri pirati del calcio? Si interroga Daniele. E poi Andrea da Osimo, ormai è cosa nota, ci fanno scannare tra di noi, non solo nel calcio, e in alto godono dividi e timpera, il famoso dividi e timpera dei latini. Domanda, Elkan in tutto questo, da che parte sta? Non nei suoi affari, che li abbia chiari, ma riguarda la Juve, da che parte sta? Pasquale da Muggiò, nel palazzo cambiano le poltrone, ma i personaggi sono sempre gli stessi. Enrico D'Ancona, che spiegazione ti sei dato sul fatto che un direttore di giornale sia andato da un PM a chiedere informazioni sull'indagine in corso sugli arbitri e coinvolgimento di qualche altra squadra? A memoria non mi ricordo che altri scandali si sia mosso qualcuno, soprattutto quando era coinvolta la Juve. Non è il solito. Poi il solituccio è, pochetto. Fabrizio dal Roseto degli Abruzzi dice, quindi almeno abbiamo il colpevole, la Lazio. E io aggiungo l'Atalanta che si è fatta battere. Luca dice lo striscione a Firenze era per la curva intera, assurdo, grazie per il giovane, ma io lo so che sei giovane. Cos'è che devo proporre io? Proponi anche tu che? Che propongo?
9: Per andare a parlare con un procuratore, anche tu.
0: Ma l'ho già detto ieri, anche l'altro ieri, ho detto Zuliani, direttore di tuttoio.com, sono a disposizione.
9: Devi mandare, PM... devi mandare una lettera, sto dicendo in diretta. Una PEC.
0: Ma che PEC? Che sto dicendo in diretta. Shone, io sono qua, se mi vuole ascoltare, potrei raccontarle tante cose, come la penso io per esempio. Lei non ascolta la radio, io ascolto, glielo dico in diretta. Luca da Cuneo dice... Questi calendari sono stati fatti un po' con i piedi, e poi parlando di elementi che non si sono più visti, chissà che fine ha fatto Zhang. Detto questo, domenica bisogna vincere. Aspetto le news del tattico. E anche io ho visto Open Bar come hai consigliato. Ti è piaciuto? Nicola scrive: oggi e domani è prevista pioggia praticamente in modo continuo su Roma. Quindi vedrai che casino, visto che i campi sono tutti scoperti. Chissà che finale ci sarà domenica. Oggi ci sono le semifinali, Sinner e Darderi, o Darderi che dir si voglia. Potrebbe esserci una finale tutta italiana. Insomma. Ma una curiosità, Binaghi che squadra tifa? È cagliaritano lui, sardo, Cagliari credo. Forse è l'unico personaggio che non tifa i cartonati. Dice Mauro 69 da casa al Pusterle. Credo Cagliari, però credo. Sentiamo un vocale da casa.
10: Ciao Claudio, ti do l'esempio di quanto la politica della Juve di stare zitta e di non farsi mai valere
0: dammelo.
10: Sia fallimentare. In pochi mesi la Juve da Instagram ha perso 5 milioni e 400 mila follower. E prima era sceso di un altro milione perché era 64 milioni. Questo ti fa capire, a parte Instagram, che magari uno può dire chi se ne frega, però questo fa capire la disaffezione che questa società, parlo dei vertici, sta causando alla 58 gloriosa milioni. Juventus. Questi vanno proprio spazzati via e sostituiti
0: da Juve. Parole grosse, dai, parole grosse. Ciao, non esageriamo. 58,8 milioni oggi. Non avevo fatto caso a questa discesa. In genere ci raccontano la salita, la discesa non l'avevo vista. Bravo che hai segnalato. Simon dice: questa vicenda ha mostrato per l'ennesima volta la prepotenza del calcio. D'altronde loro sono i professionisti, gli altri sport dei dilettanti, amatori della domenica. Chi è che l'ha detta sta cosa qua? Ah, Gravina l'aveva detto. Maurizio da Grosseto: tutto quello che dici sulla buffonata di Calciopoli è vero, ma la nostra società non si è mai difesa, accetta sempre quello che gli viene tirato addosso, e questo è veramente vergognoso. Mau, io parlo per me, non posso far per gli altri. Cesare dice: ma il fatto che De Servo abbia definito la finale di Coppa Italia pari di quella di Champions vuol dire che l'Inter ha vinto il triplete? Ma posso giocare, Cesare, questa? È bellissima! È bellissima, sentiamo un vocale da casa.
11: Super Claudio, buongiorno, Franco da Pescara. Io volevo rilanciare un po' di ottimismo, anzi un grande ottimismo, a proposito dell'indagine del buon Ascione. Io continuo a pensare che ne vedremo delle belle, mi sbaglierò, ma lo penso proprio. Ma la cosa che mi fa ridere di più, ascoltami Claudio, è che il grande procuratore Viola ha allevato una serpe nel suo seno che gli è sfuggita completamente di controllo.
0: Ascione.
11: È naturalmente una serpe dal veleno dolcissimo, sempre forza Juve.
0: Attenzione, salutiamo anche Ale da Bologna, ringraziamo di tutto, salutiamo anche Daniele. Salutiamo anche Fabio da Torino, che dice: purtroppo ormai il tifo italiano è completamente anti-Juventus. Quando parli con loro ti rispondono come mi ha risposto un mio dirigente napoletano. Vabbè. La Juve non può proprio lamentarsi dopo quello che ha fatto di decenni di calcio. Va penalizzata a prescindere. Questo è il calcio italiano, un movimento fatto da trogloditi, affaristi e faccendieri. E però Fabio, anche te, sei capo napoletano, cosa vuoi che ti risponda? Bob da Como dice: dagli torto! Nessuno che si è alzato a dire termini offensivi da querela. Però io appena sento Binaghi dire che un deficiente ha fatto il calendario, ho detto: la persona in causa, chiamata in causa, lo querela, perché se no, o no? Piccolo stop per noi, tra poco si andavo.
2: Rassegna Stramba. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
12: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stampa.
0: Attenzione a Bernardo Silva. Deciderò il mio futuro prima dei mondiali. In una lunghissima intervista rilasciata a Canal 11, Bernardo Silva dice: il mio futuro? Mi piacerebbe tornare al Benfica, ma in un altro momento, non adesso. Poi non so se mi arriveranno ancora, eh? Però in ogni caso voglio decidere quale sarà il mio prossimo club prima dei mondiali. Eccolo qua, Bernardo Silva. Vorrei arrivare in Portogallo avendo già definito il mio futuro. Su tuttoio.com si ricorda che tutte le squadre interessate a Bernardo Silva sono parecchie. È molto richiesto in vista della prossima stagione. La Juve sogna il colpo a parametro zero, ma i bianconeri non sarebbero i soli a seguire la stella lusitana dal momento che il Barcellona avrebbe effettuato un sondaggio col suo entourage. Anche diversi club della MLS e della Saudi Pro League sarebbero sul giocatore e sarebbero pronti a mettere sul piatto contratti molto importanti a livello economico. E sapremo di più le prossime settimane, cari ragazzi, perché se Bernardo Silva vuole decidere prima dei mondiali, e ci siamo, siamo a metà maggio, prima di metà giugno, deve decidere. Entriamo nella fase calda della trattativa Bernardo Silva. Cosa potrebbe cambiare Bernardo Silva alla Juve? Tutto. Tutto, cambia tutto. Se prendiamo Bernardo Silva cambia tutto. A, cambia tutto. B, cambia tutto. E C, cambia tutto. Eppe La Grosseto su RBN Chat, che è l'unica radio e chat che conta, scrive: ma sull'elezione di Abete, Malagò, perché non si astiene dalla votazione? Tanto tutte e due fanno la corte ai cartonati, poi così è vecchio che avanza, dice Beppe, che cambia. Mentre secondo Camillo, fra un po' la pirateria chiederà i danni della Serie A alla Serie A, perché il calcio italiano è talmente scadente che non conviene più nemmeno fare il pezzotto. Però almeno sono riuscito a combattere la pirateria. Dai, almeno quella cosa lì. Dai. Luca da Cuneo scrive: ma come fa De Servo a paragonare la finale di Coppa Italia alla finale di Champions League, che è stata un flop dal punto di vista televisivo? Dai, ma sembra una barzelletta. E l'attacco di chi ne? Domenica sarò allo stadio per sostenere i nostri ragazzi anche dopo questo disastro di calendari. Forza Juve sempre. Luca, mi raccomando, a Luca e tutti gli altri 40.093 tifosi della Juve che saranno allo stadio per Juve-Fiorentina domenica alle ore 12, dico solo una cosa: fino alla fine. Aiutiamoli fino alla fine.
9: E oltre.
0: E oltre, perché da quest'anno è diventato anche oltre. Dai, scrive Daniele. Dai ragazzi, due vittorie e gli facciamo rimangiare tutto. Forte. Prima battiamo i chianini e poi i bovini. Dice un po'. Si fa per ridere, si scherza.
9: Sono sempre buoni,
0: Non si offendano nei chianini, nei bovini. Si fa sempre per scherzare. Alessandro da Roma scrive: la finale di Coppa Italia l'hanno vista 5 milioni di persone, praticamente sono i tifosi dell'Inter e quelli della Lazio. Eh sì. Gli altri che magari si erano collegati per vederla hanno visto dopo 5 minuti il gol di quelli lì su corner che non c'era, col pallone calciato da Di Marco nettamente fuori dalla lunetta, col guardaline che non dice niente, ed è normale che ha cambiato tutti subito canale, proprio come la Champions League, dice Alessandro da Roma. Mentre Marco sottolinea: rompi pallone 2, Juve da penalizzare perché è colpevole dello scorso audience della finale di Coppa Italia, perché? Perché non l'ha giocata. Rompe pallone operava già 20 anni fa, eh? Fammi andare a recuperare un attimo l'archivio di Marco da Crema, fammelo vedere qua, sono sicuro, eh? Sono assolutamente sicuro. Vediamo un po', la Juve fa 29, Formula 1, tennis, interrogatori, panchina dell'Inter, lo scudetto provvisorio, il grande accusato, Moggi, eccolo qua, rompi pallone. Eccolo qua, no. Pallone che però qua si vede poco, bisogna tirarlo fuori da un'altra parte, allora vediamo un po'. L'accusato, eccolo qua, Ma vieni giù, mannaggia a voi e a tutti i vostri archivi come sono sistemati. Allora, il rompipallone del 15 maggio del 2006, 20 anni fa, scriveva: Moggi abbandona il calcio, il mondo del basket e quello della pallavolo tremano. Oh, faceva ridere già 20 anni fa però, eh? Grande coerenza, devo dire. Sentiamo un vocale da casa, dai.
13: Ciao Claudione, Leo da Lisbona, una riflessione molto veloce, ma un posto in cui la magistratura può condannare chi vuole o assolvere chi vuole o non giudicare chi vuole, a seconda delle simpatie, a seconda dei gusti, ma è una roba che succede nei regimi dittatoriali, quelli brutti brutti, nella Romania di Ceausescu, non so, una roba del genere. Io sono preoccupato, qui il problema non è più nemmeno la Juve, quel problema è la democrazia di questo paese. Un abbraccio forte, ciao, forza Juve.
0: Abbraccio, hai visto, vedi, dal Portogallo, da Lisbona, la visuale è leggermente diversa che dentro i confini della nostra Italia. Rocco dice, perché non chiedi ufficialmente ad Ascione di ascoltarti come persona informata dei fatti? No, ma io non sono informato di niente, Rocco. Però se vuole, visto che chiede pareri sul mondo del calcio, se vuole un mio parere, io sono qua. Domenica giochiamo con la divisa nuova, scrive Gabriel. Sì, yes, domenica la Juve gioca con la divisa nuova, che è molto bella. Paolo D'Arezzo dice, ho preso una decisione. Perché mi sono letteralmente rotto i farfalloni del sistema cartonato. Il prossimo anno non rinnovo, basta, con DAZN, via. Stefano Dalodi, a Londra ci sono 18 squadre professionistiche. Ma come faranno a organizzare un programma di calendari? Lo so, è difficile, eppure ci riescono. Luca da Genova, occhio a vessare troppo la Juve. Approfittate ora, divertitevi finché potete. Perché l'Arabia Fenice torna? 9 scudetti ricordano qualcosa? Alfredo da Torino, se fosse stato un giocatore della Juve a tirare quella pallonata a Pedro, sarebbe stato espulso per 2-3 giornate. Ma in questo calcio qua gli consentono tutto. Chicco dice, ma quindi Claudio potresti anche andare tu dal PM? Se mi chiama ci vado. Chissà cosa potrei dirgli. Facciamo così. Se mi dovesse veramente chiamare il PM, il giorno prima faccio una diretta di 2 ore con voi in cui raccolgo tutto quello che mi volete dire che io dica al PM. Facciamo così. Penso che è bello. Sentiamo un vocale da casa.
14: Claudio, ciao, sono Luigi da Pescara. Dobbiamo essere contenti perché ormai siamo arrivati ai tifosi quantistici, no? Sai che nella meccanica quantistica a livello microscopico le cose non sono così stabilite, o sei qui o sei là, no, puoi stare qui, puoi stare là, e c'è una nuvola di probabilità, quindi dove si gioca? Ma non si sa, si può giocare qui, si può giocare là, quando si gioca? Ma non si sa, può essere di là, può essere un'ora prima, e poi i tifosi, vabbè, i tifosi sono tifosi quantistici, possono stare là, eccetera, con una nuvola di probabilità. Che bello questo calcio, fino alla fine non si sa niente, fino alla decoerenza quantistica non si sa niente. Proporrei come premio Nobel i dirigenti della Lega Calcio.
0: La meccanica quantistica oggi mi mancava. Ragazzi, ma siete meravigliosi, ma voi siete fantastici. Vi ho allevato bene, devo dire, vi ho allevato proprio bene. Ah, e vedi, Massimo pone una domanda intelligente, posso dire? La premessa di Massimo è che la persona seria dice spero di no, ovviamente, col punto esclamativo. Però, ma se per un puro assurdo caso, domenica, ci fossero scontri tra tifosi Roma e tifosi Lazio con feriti e danni, a chi andrebbe la responsabilità? Ripeto, spera vada tutto tranquillo, dice Massimo giustamente. Massimo, sai che è la prima domanda che mi sono fatto anch'io ieri sera alle 20:10? Mi sono anche risposto, ovviamente al prefetto di Roma, perché se il prefetto di Roma dice no e poi dice sì, quindi cambia idea, si assume la responsabilità dell'ordine pubblico, come giusto che sia. Quindi va al prefetto di Roma. Sentiamo un vocale da casa.
15: Ciao Claudio, io penso a quel povero prefetto che per cercare di mantenere l'ordine pubblico aveva scelto una soluzione logica come spostare il derby a lunedì, e adesso si ritrova con la curva della Roma che gli dice: noi rimaniamo fuori con quelli della Lazio, quindi altro che ordine pubblico. E ha dovuto alla fine capitolare. L'unica persona che aveva fatto la scelta sensata ha dovuto capitolare. Il bello di questo paese. Un abbraccio, Gerry da Pomezia.
0: Un abbraccio anche a te, Gerry da Pomezia. Marcello scrive: non facciamo ironia amara, dai, intanto quelli vincono, ci prendono in giro, la sostacca c'è, gli allenatori se protestano. Non ha torto neanche lui, però, Mauro lancia una proposta. Perché la signora Stramba non fa il rompipallone? Facciamo noi le battute migliori. Ah no, è vero, siamo bianco e neri, troppo per gli altri. Cioè. Però guarda che non è mica una brutta idea, invece. L'anno prossimo lo facciamo, Yves, sei d'accordo?
8: Sì, lo possiamo
0: facciamo fare. Rompi rassegna Stramba.
8: Rassegna Stramba, rompipallone, a differenza degli altri.
0: Facciamo rompi rassegna Stramba. Il rompi Strambo, facciamo rompi Strambo. Quindi i tifosi ogni giorno mi tirano fuori due righe di grande ironia e poi la più bella la mettiamo su tuttoyou.com. Guarda, mi piace sta cosa.
8: Non male.
0: Non male. Pasquale scrive: Abete ricorda qualcuno che c'era già in Lega Calcio. Dici? Non è quello che ha cambiato la legge degli extracomunitari in corso nelle ultime giornate di campionato, dice Pasquale. Dici che quello lì... Buongiorno anche a Giovanni da Salerno, che dice: siamo una tifoseria isterica, tutti a parlare male della società, a parlare male di Elka. Vabbè, non sarà il massimo, però ci mette i soldi. Speriamo solo che gli acquisti che faranno saranno giusti, non siano delle pippe come gli ultimi, eh? Forza Juve sempre, la Juve si tifa a prescindere, la Juve resta, gli uomini passano, cit Boniperti. Fabrizio da Alba dice: il procuratore federale ha allevato una serpe in seno. Ho sentito quel vocale lì prima. Io sono del parere che se è partita un'indagine il PM avrà informato il suo superiore e lui ha avvallato l'inchiesta. Piero da Ciampi scrive: no, è Andrea da Osimo. Io dedicherei a tutto il sistema calcio una bellissima canzone che penso tu conosca. Adios di Piero, adios di Piero Ciampi, ho fatto un casino in questo messaggio che metà ne basta. Marco dice: ma scusa, solo noi ci lamentiamo della farsa di Calciopoli. Il Milan, ad esempio, che era seconda, dice nulla. Come no, voleva due scudetti, Berlusconi. Voleva i nostri. Voleva i nostri, voleva. Ma deve dire il Milan, gli ha fatto fare la Champions, l'ha pure vinta. Li ha premiati, non so cosa deve dire. Ah, vedi tu, con quello che hanno combinato. Alessandro scrive: puoi leggermi il promo? Il primo sarà il primo posto e l'ultimo mi manda una tabella, fammi vedere, noi soddisfiamo le vostre esigenze. Allora, il primo posto e l'ultimo. Allora, partita Juventus-Napoli, edizione, sarà la finale di Coppa Italia, immagino, sì, edizione 2012, quella che vinciamo il primo scudetto con Conte ma poi perdiamo la finale di Coppa Italia con Napoli. 11.586.000 spettatori, share 42,4%. Chi c'è all'ultimo posto? Lazio-Inter, 2026, 5.566.000, 27,8%. Che disastro. Dal 42% al 27%. Vabbè, è migliorata, dai. Lega Calcio ha fatto un buon lavoro, finale di Coppa Italia un po' come quella di Champions League. Dai, non male, non male. Sentiamo un vocale da casa.
16: Buongiorno Claudio, sono Carmela da Ragusa. Intanto complimenti perché ti ascolto sempre e quando non posso prendo sempre il podcast, perché come ci difendi tu non lo fa nessuno, io ti farei presidente. Ascoltami, io fortunatamente ho la possibilità di andare a vedere la partita. Finalmente ho saputo che era mezzogiorno, io vengo dalla Sicilia, quindi tra soldi e albergo, insomma. Sto spendendo un po', ma per la mia Juve questo è altro. Ma se volessi fare una foto con voi di RBN, dove vi trovo? Grazie mille fino alla fine e forza Juve, grazie perché difendi sempre la nostra squadra.
0: Grazie a te. Ma grazie a te. Adesso tra poco arriva il nostro inviato Camillo, quindi stai all'ascolto, ti faccio dire da Camillo dove trovi RBN domenica a mezzogiorno, anzi un po' prima perché a mezzogiorno c'è il calcio di inizio allo stadio. Prima di Camillo un altro vocale da casa.
17: Un Fausto da Torino, buona giornata.
0: Ciao Fausto.
17: Dai, possiamo dire finalmente, però dobbiamo iniziare a dirlo davvero tutti, che sta venendo fuori la vera natura del movimento calcistico in Italia, che è quella da sempre, dell'anti-juventinismo, in questo caso ufficiale, a tutti i livelli, giuridici, sportivi, amministrativi, mediatici, e quindi finalmente la coalizione dell'anti-juventinismo è diventata istituzione, è diventata quello che stiamo vedendo, e quindi non si tratta neanche di favorire o non favorire una certa squadra, si tratta di penalizzarne il più possibile una. Questo va detto, noi dobbiamo dirlo, dobbiamo dircelo tra di noi della Juve, ma dobbiamo anche dirlo fuori, secondo me, perché questa decisione non è a favore della Roma, o comunque è a favore della Roma, ma fondamentalmente si prendono decisioni che possano ledere il più possibile la Juventus da anni. Adesso è palese. Ciao.
0: Hai detto. Ciao, l'hai detto, io te l'ho fatto dire. Da Luigi. La risposta al tifoso di prima, secondo me, è abbastanza semplice. Purtroppo a malincuore devo ammettere che gli spocchiosi inglesi hanno strutture ed organizzazione che da noi non riusciamo neanche a sognarci. A Londra hanno campi da gioco in abbondanza per le 18 squadre locali. Saluti a tutti gli juventini, quelli veri. Davide da Pieve Ligure pone una domanda importante. Dice, ma se ci fosse la convocazione, tu andresti dal PM, ma alla presentazione ti sentiresti dire non mi aspettavo lei, ma un suo quasi omonimo? Hai ragione Davide, dice, ah, ma è lei, ah no, io pensavo quell'altro, forse in effetti potrebbe andare così. Sarri dice, ricorda Marco, se giochiamo alle 12:30 non mi presento perché è una mancanza di rispetto, tac, alle 12, in effetti lui ha detto 12:30, alle 12 si deve presentare. In effetti hai ragione anche te. Camillo?
9: Non mi risponde.
0: No, scusa, ho visto un alert, ho detto ecco l'inviato, invece non ti risponde, come mai, cosa sta facendo? Insisti. Allora, caro Zuliani, il pubblico ministero non ti ascolta, perché anche gli interisti la fanno da padrona. Dai, sveglia, fai bravo. Mr. Jingle dice, io non mi preoccupo delle vittorie che potremmo fare, ma ho paura che trovino qualche appiglio per farci perdere o pareggiare. Ricordatevi i due gol di Keno, di Dujan annullati, ma cosa dobbiamo fare per farci rispettare sul campo visto che la società non interviene? Alessandro dai Castelli Romani, belli Castelli Romani, attenzione. Mentre Luca dice, le battute del rompipallone non le capisco, evidentemente perché sono troppo elevate per i comuni mortali. Allora facciamo così, sentiamo un vocale da casa. Pronto?
9: Sei refresciato, sai com'è?
0: Sai com'è? Intanto Saragamma è arrivata all'evento di Lego Milano, attenzione, fra poco arriva Del Piero.
18: Ciao, Luca da Cuneo, buongiorno Forza. Io allora,
0: ciao Luca.
18: Tanto beh, come al solito dell'inchiesta non frega niente a nessuno, siamo sempre lì con Silenziopoli, perché ormai è quello. Poi, beh, calendario lasciamo stare, assurdo quello che è successo ieri. Purtroppo il problema è che questi qua fanno arrabbiare i tifosi, perché c'è gente che spende dei soldi per andarsi a vedere la partita. Finalmente abbiamo avuto un orario, adesso noi andiamo a vincerci la nostra partita, a fare i nostri tre bei punti contro la Fiorentina. Detto questo, ti chiedo se ci sono novità dal tattico Forza Juve.
0: Non lo so, se ci sono novità dal tattico appena ci risponde glielo chiediamo. Attenzione, sentiamo un altro vocale da casa, dai. Pronto? Chi habla? Chi habla? Chiesto?
9: Nos.
0: Allo. Finish?
9: Finish.
0: The end.
9: Oggi siamo riusciti
0: a... Dimmelo! Meno male, una volta che li finiamo, mamma mia. Allora, chiudiamo col tattico o lo facciamo noi il tattico? Cosa facciamo?
9: Proverò, mi ha detto tra due minuti, adesso provo di nuovo.
0: Fra due minuti è finita la trasmissione. Allora, oggi ci sono le semifinali di tennis. Dici, perché chiudi col tennis? Beh, scusa, perché Binaghi è uno di noi, insomma. da quando ha detto che fanno il calendario con i piedi nel calcio, mentre loro sono bravi perché lo scrivono con le mani. Le semifinali del tennis oggi pomeriggio, c'è Sinner, mi raccomando, non Zinner, Sinner. C'è Sinner e Darderi, o Darderi che dir si voglia, che lui è nato in Argentina, però insomma nonno italiano, si è trasferito verso 10 anni in Italia, quindi

0: stiamo
1: anche
0: molto calmi.
1: Adesso che abbiamo l'orario possiamo prendercela con calma, no?
0: No, con calma niente, con calma niente. Adesso cambiano tutte le abitudini. Cosa facciamo adesso? Abbiamo 2 giorni per fare gli allenamenti a mezzogiorno?
1: Sì, il pranzo, tutte queste robe qua. Dobbiamo fare organizzare la partita, adesso la conferenza stampa domani. E tanto no, c'era tempo, Claudio. Potevano prendersi anche oggi per riflettere.
0: Ma infatti, ma perché ieri sera a un certo punto alle 8 hanno deciso? Poteva fare anche tutta la giornata
1: infatti,
0: di oggi.
1: Infatti, in fretta e furia, all'ora di cena.
0: Io ho dovuto cambiare
1: per la mezza giornata.
0: Io avevo già fatto l'articolo, ho dovuto cambiare il finale. Non si fa così, si avvisa prima. Senti, Camillo. Camillo, scusa, ma tu. Allora, io so che non solo Sarri era contrario a sta roba di tu ti aspetti che Spalletti dica qualcosa in conferenza stampa domani su sta roba dell'orario?
1: Sì, infatti temo che alla fine possa non parlare Spalletti per sta roba. Quindi credo che possa succedere quello, perché ho paura che magari possa dire qualcosa di negativo, possa attaccare, perché onestamente è una cosa ridicola. Spalletti sa come dire determinate cose, sa come portare avanti dei discorsi, soprattutto in una situazione imbarazzante. Potrebbero decidere di non farlo parlare anche per questo. Poi magari parlerà, però sai, Claudio, ormai non possiamo dare per scontato nulla.
0: Sono curioso anch'io di vedere questa cosa qua. Senti, c'è una nostra ascoltatrice che è rimasta in attesa perché mi chiede, e quindi io giro a te, visto che c'è l'orario nuovo e tutto, a che ora e dove può incontrare noi di Radio Bianconera domenica allo stadio? Viene dalla Sicilia, viene apposta. Dagli un punto di riferimento dove ci può incontrare, per favore.
1: Alle 11 al Gate B. 11 Gate B.
0: Allora, alle 11 al Gate B, mi raccomando, se vuoi fare un passaggio.
1: C'è il cartello Gate B e io ci sono.
0: Ah, pensavo c'è il cartello Radio Bianconera come l'aeroporto,
1: no,
0: noi siamo qua, vi aspetta.
1: No. No.
0: C'è il cartello Gate B e tu ci sei. No, c'è il cartello.
1: Magari nella prossima stagione mettiamo il nostro cartello.
0: Te lo faccio fare? Vuoi che te lo faccio fare? Te lo do, eh? Un cartello RBN siamo qui.
1: Credo possano farcelo togliere, però se vuoi farlo lo facciamo.
0: Vabbè, RBN siamo qua, mica un'offesa per nessuno, ti fa togliere, scusa.
1: È perché non potremmo, visto che è ambiente Juve, però noi possiamo provare a farlo.
0: Come, fuori dallo stadio? Ma dai, che cos'è? La Gestapo, che cos'è? Ma no, dai. Oddio, c'hai ragione anche te, magari, forse. Senti, Camillo.
1: Sì.
0: Camillo, abbiamo solo 2 minuti. Vogliamo dire qualcosa di importante su questo Juventus Fiorentina, già che ci siamo?
1: Ma sì, Claudio, noi dobbiamo solo capire le condizioni di Thuram, poi credo che la formazione sarà identica a quella contro Lecce. Dobbiamo essere umili, dobbiamo avere fame, dobbiamo cercare di dimostrare di aver capito qualcosa da tutte le partite dell'ultimo periodo, dove non siamo stati cattivi sotto porta, dove ci siamo fatti un po' prendere la mano, e credo che questa sia una cosa da mettere in campo, perché loro provocheranno, mi immagino molte provocazioni a Vlahovic, mi immagino anche insomma che cercheranno di darci fastidio, perciò noi dobbiamo essere consci del nostro valore e metterlo in campo, perché non dobbiamo parlare, ma dobbiamo veramente cercare di fare il massimo.
0: Attenzione, chiudiamo con la notizia del giorno, ha parlato Slot, l'allenatore di Allison, sei pronto?
1: Sì.
0: Ha detto che sia la sua prima o ultima partita con noi, i tifosi lo sosterranno come sempre hanno fatto. Io leggo le notizie come voi, non è questa la sede per parlarne.
1: Beh, dai, diciamo che con la sua permanenza è più facile per noi riuscire a prendere Allison, quindi da questo punto di vista noi abbiamo bisogno di un portiere come lui, ecco, dai.
0: Va bene, allora abbiamo bisogno che Slot rimanga qui. Al prossimo Slot! Ciao Camillo, grazie.
1: Ciao Claudio.
0: Abbiamo pescato un po' di fretta il nostro inviato, come corriamo anche noi, perché è giusto e non vogliamo essere riguardosi nei confronti del programma che viene dopo di noi. Quindi grazie Yves, grazie alla chat. Ci sentiamo nel weekend e poi lunedì puntuale come sempre dalle 9 alle 11 torna su RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta la rassegna stramba. Ciao.
2: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Radio Bianco. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianche.

0: Bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
1: Radio Bianconera
0: è l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
3: E quindi abbiamo la data e abbiamo l'orario, perché manco la data era certa, si sono espressi nella serata di ieri. Si giocherà domenica alle 12. Questi erano i fuochi d'artificio della finale di Coppa Italia. Sono avanzati, visto che è stata vista meno, ne hanno sparati meno, alcuni sono avanzati e li hanno recapitati a Radio Bianconera. A parte gli scherzi, ragazzi. Con un bel sole anche, tra l'altro, grosso così probabilmente, ma questo va anche bene dato che non se ne può più di sto clima autunnale, si giocheranno queste famose e importanti partite dedicate all'accesso Champions del prossimo anno. E sembra, è stata una cosa molto italiana questa, molto fantozziana questa.
4: Tutto tappezzato e tutto scritto.
3: Era già tutto scritto, l'avevamo detto che alla fine questa sarebbe stata la soluzione. C'era questa ipotesi, no, che il mondo del tennis si rendesse disponibile letteralmente alla Lega Calcio posticipando di mezz'ora. Gli hanno detto: ma sapete che c'è? Il casino l'avete fatto voi? Il disagio l'avete creato voi ai tifosi e anche a noi, gestitevelo da voi. Noi non vogliamo entrarci, noi non cambiamo niente. Ieri bellissima l'intervista anche realizzata dal presidente della FIT, in cui appunto si dice: se non siete capaci a fare i calendari, cioè sono un po' anche alla fine problemi vostri. Quindi quanti giorni sono passati da martedì, perché lunedì è ancora no, perché lunedì aveva giocato il Napoli, martedì, mercoledì, ci hanno messo esattamente 3 giorni per prendere una decisione che non doveva neanche essere presa, perché basta una che poi posso dire, una qualunque partita probabilmente avrebbe creato un attimino di difficoltà, diciamo così. Tra l'altro probabilmente potrebbero esserci, ci sarebbero stati forse più tifosi in un invento Roma-Milan ipotetico, lì almeno ne avevi messe due, ma non puoi sapere a inizio stagione che
4: poi hanno a cuore gli amici che hanno da un'altra parte e tentano di mettere confusione con questi videino che si fanno con il cellulare in mano, facendo offese di tutti i generi. Perché? Perché hanno a cuore le sorti, hanno un amico che allena da un'altra parte, hanno a cuore un'altra squadra e fanno i fenomeni, ti dicono che no, deve dire lui chi è che batte il rigore.
3: Cose a caso, insomma. Questo che cos'è? Cose a caso. Esattamente come quello di cui abbiamo parlato per più di 3 giorni. Quindi
5: Spalletti aveva già visto lontano.
3: Spalletti già sapeva che saremmo entrati in confusione ad un certo punto. Spalletti ci vedeva lungo. La cosa che ha detto prima Camillo, posso dire che un po' mi dispiace, ovvero che probabilmente Spalletti sarebbe esageratamente pungente nella conferenza stampa prevista domani, ovviamente. Quindi ho paura che alla fine verrà deciso appunto di non utilizzare le meravigliose frasi di Luciano Spalletti, ma si deciderà appunto di mandare in conferenza stampa qualche giocatore, visto che insomma più o meno gli sono sempre gli stessi quelli che tra una cosa o l'altra parlano, e c'è praticamente metà squadra quasi che in questo momento è sotto osservazione. Non mi puoi di nuovo mandare Kalulu, non mi puoi di nuovo mandare Locatelli, non mi puoi di nuovo mandare Bremer, anche perché ora ci sarebbero domande un po' diverse rispetto a quelle dell'andata. Toto presenza in conferenza stampa, chi vorreste sentire? Magari Openda? Magari David? Vlahovic sicuramente non parlerà, magari Cambiaso, o forse già, no, è stato già anche lui tra i protagonisti della conferenza stampa prepartita. Ildiz ha parlato qualche giorno fa, ecco, trovo anche magari il fatto che sia già stata fatta praticamente un'intervista ad un giocatore magari leggermente più difficile che, ripeto, si realizzi questo. Però se lo dice Camillo, noi non possiamo contraddirlo, avrà sicuramente il suo perché, no? Se tira fuori qualcosa del genere, anche se, ripeto, sarebbe divertente secondo me ascoltare Spalletti dopo quanto accaduto nella settimana che non è ancora passata, ma che fortunatamente ci accingiamo a terminare. Allora, ci sono state un po' di notizie anche ieri, oltre all'ufficializzazione di questa famosa data. C'è stata anche questa, ci sono stati questi tagli che a quanto pare in particolare la nazionale francese in vista del mondiale ha fatto, perché non ci sono soltanto Kalulu e Thuram fuori dal mondiale. Tra l'altro credo che sia abbastanza, allora leggevo un po' di commenti sotto ad alcune notizie trovate in particolare sui social relative a Kalulu. Ovviamente c'è il mondo bianconero che dice, insorge e ti dice follia pura dopo la stagione fatta da Kalulu. C'è poi chi ti dice anche però messo a paragone con Digne, Gusteau, Lacroix, Lucas Hernandez, lui insomma risulterebbe magari essere meno presente, meno produttivo. Non sono assolutamente d'accordo. Kalulu ha fatto una stagione pazzesca, ha giocato tra l'altro dove neanche solitamente lui trova grosse soddisfazioni, ha giocato sempre se non quando è stato espulso, ha fatto 2 gol e 9 assist se non ricordo male. Questo è abbastanza vergognoso che Deschamps non abbia appunto deciso di quantomeno portarlo, soprattutto perché sappiamo, al di là del pensiero un po' che possono avere i tifosi, quanto per un calciatore sia importante la convocazione in nazionale. Al di là dal punto di vista economico, è comunque qualcosa di che dà una soddisfazione pazzesca il poter essere tra i presenti. Un altro grande tagliato fuori è quel Kolo Muani, di cui ancora comunque si parla. Lui non proprio reduce da una grande stagione, ma il Tottenham ci ricordiamo molto bene che cosa purtroppo abbia attirato a sé nel corso dell'anno. Un'esclusione al suo posto è stato convocato Mateta, tra l'altro, ragazzi, quel Mateta che a giugno era nella famosa lista della spesa bianconera, non solo bianconera ma anche del Milan, e che poi è stato così da una parte un po' accantonato per problemi di natura contrattuale o comunque di chiacchiere che non sono andate a buon fine con l'altra parte. Il Milan poi invece ti dice no, non è idoneo. Non è atleticamente idoneo il ragazzo, quindi non lo lasciamo stare. E invece ha fatto una seconda parte di stagione abbastanza importante, ed ecco che è venuta fuori questa novità. Una notizia, una brutta botta anche questa per Kolo Muani, che però può diventare un vantaggio.